0: verità, il diritto internazionale ci dice che si possono fare tante cose, ma la volontà politica manca del tutto. E per tante cose intendo sanzioni a Israele, cominciando a interrompere gli accordi commerciali, ad esempio l'invio delle armi, ma poi volendo andare un po' oltre ci sarebbe la possibilità di adottare sanzioni. E quello che ha detto l'Assemblea Generale, che sarebbe necessario adottare sanzioni politiche, diplomatiche, economiche nei confronti di Israele.
1: Abbiamo come sempre un punto di vista estremamente occidentalcentrico, cioè leggiamo il mondo insomma dalle coordinate di qua, sappiamo che l'Unione Europea fa poco e niente, l'Italia ancora meno. Esiste invece in altre parti del mondo, prosegue la campagna degli stati del sud globale per dire che ci sono i doppi standard, che l'Israele deve essere trattata come un Sudafrica, o si è come il Sudafrica dell'apartheid, o si è affievolita anche quella?
0: No, continua, però certamente anche lì ci sono difficoltà. Ad esempio, uno degli stati che si era fatto promotore di questa campagna, che aveva fatto insomma cordone intorno alla Corte Penale Internazionale colpita da sanzioni, è la Colombia, e sappiamo che la Colombia, ahimè, è appena passata un governo di destra abbastanza estrema, filo Trump, che probabilmente non proseguirà su questa strada. Abbiamo sempre il Sudafrica, che ovviamente porta avanti la causa di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia. C'è un movimento, ma certamente non è facile, perché non sono stati che sono riusciti ancora a fare una massa critica in grado di contrastare invece il sostegno larghissimo che gli stati occidentali, l'Unione Europea e gli Stati Uniti danno a Trump. Però, ma non per amor di materia o di disciplina, però insomma penso che non ci dobbiamo arrendere al fatto che i nostri stati non utilizzano gli strumenti del diritto internazionale. Io penso che la società civile debba continuare a chiederlo, debba continuare a fare pressione perché questo venga portato avanti. Ci sono 1,5 milioni di firme raccolte perché si interrompa l'accordo di associazione con Israele, raccolte, no? Ci sono movimenti anche dentro le nostre società civili forti di pressione perché si faccia qualcosa per fermare questo governo genocida. Non stiamo andando in quella direzione, ma io non penso che dobbiamo abbandonare anche il fatto che noi stessi dovremmo chiedere a gran voce che si vada in quella direzione, oltre naturalmente a sostenere gli stati del sud del mondo che intendono farlo. Io penso, per esempio, questa è una mia idea, che si potrebbe provare a vedere se un gruppo di stati propone la sospensione di Israele dall'Assemblea Generale alla prossima sessione che comincia a settembre. Questo fu fatto col Sudafrica nel 74, rifiutando le credenziali di questo governo. Tutti ci dicono che il problema è il governo Netanyahu. Benissimo, perché lo facciamo sedere all'ONU a dire la sua nel momento in cui sta sbeffeggiando tutto quello che ha detto la Corte Internazionale di Giustizia, quello che hanno detto le risoluzioni ONU, no? Sospendiamo la partecipazione all'Assemblea Generale. Non lo si può sospendere del tutto perché ci vorrebbe l'avallo del Consiglio di Sicurezza, che ovviamente non ci sarà mai, però lo si può sospendere dalla partecipazione ai lavori dell'Assemblea Generale. È un messaggio forte. Certo. Col Sudafrica segnò l'inizio poi della campagna di boicottaggio.

0: Roberto Festa, il diario americano.
1: Alcuni giorni fa, in un'intervista a The View di ABC, il sindaco di New York, Zohran Mamdani, diceva che il movimento progressista di cui lui è parte è in realtà ormai solida, diffusa, e che non è sul punto di affermarsi sulla scena nazionale perché è già saldamente sulla scena nazionale. La conferma alle parole di Mamdani viene dalle primarie democratiche del Colorado ieri, dove un'altra candidata democratica e socialista ha sconfitto la democratica sostenuta dalla leadership di Washington. Le primarie erano quelle per il primo distretto del Colorado, che include Denver e i suoi sobborghi, un distretto tradizionalmente liberal, urbano, che da anni, da quasi 30 anni, elegge una candidata democratica e progressista, Diana DeJet, 69 anni. Attenzione, DeJet non è una centrista, non è una moderata democratica, è appunto una progressista, a favore per esempio della sanità pubblica universale. Ha duramente criticato l'ICE, gli agenti dell'ICE, quelli dell'immigrazione. Ha fatto parte del team che ha guidato l'impeachment contro Donald Trump. Eppure anche una candidata così esperta, affidabile, potremmo dire di sinistra, è crollata di fronte ad una 29enne che ha fatto l'avvocata a New York e che non ha particolare esperienza, ma che appunto rappresenta quel mondo democratico e socialista, i Democratic Socialists of America, di cui fa parte anche Mamdani, e che sta appunto ottenendo una serie di vittorie importanti in molte parti d'America. La candidata che ha vinto appunto le primarie in Colorado si chiama Melat Kiros, è giovanissima, quindi 29 anni, anche lei è a favore dell'assistenza sanitaria per tutti, ma ha preso, diciamo, posizioni più radicali di DeJet. Vuole per esempio l'abolizione dell'ICE, gli agenti appunto dell'immigrazione, e vuole la fine degli aiuti militari statunitensi a Israele. Grazie appunto a posizioni più decise e radicali e a uno stile di comunicazione più aggressivo, Kiros ha chiesto agli elettori democratici di Denver un cambio di leadership, e gli elettori l'hanno ascoltata, scegliendo appunto lei come candidata al posto di DeJet. Tra l'altro va notata un'altra cosa: DeJet, quella che ha perso, ha goduto di sostanziosi contributi alla sua campagna elettorale da parte di gruppi legati alla nomenclatura democratica e da parte anche del l'AIPAC, il gruppo di pressione filo Israele, che non vuole trovarsi al congresso un'altra deputata democratica e socialista che vuole tagliare i fondi a Gerusalemme. Appunto, non c'è stato però niente da fare. Alla fine DeJet è stata sconfitta e Kiros è l'ennesimo esempio di come i socialisti e i democratici americani stiano riuscendo a fare eleggere un po' dappertutto negli Stati Uniti i propri candidati. A questo punto a Washington è ovviamente scattato l'allarme. Quello che stiamo assistendo non è un semplice concorso di casi isolati. Gli elettori democratici stanno scegliendo con sempre maggiore frequenza una nuova generazione di politici, più progressisti, più audaci nell'esprimere le loro posizioni. A cadere uno dopo l'altro sono i candidati appoggiati dall'establishment e dai gruppi di pressione più danarosi, puniti per la loro troppo timida opposizione a Trump, alla destra, puniti per non aver rescisso i legami con l'Israele di Benjamin Netanyahu. Secondo alcuni, quello cui stiamo assistendo è la fase Tea Party dei democratici, quindi una rivolta di parte consistente del suo elettorato contro il potere più consolidato del partito. Secondo il sito Axios, Kamala Harris, che pensa alle presidenziali 2028, avrebbe nei giorni scorsi chiamato proprio Zohran Mamdani e starebbe organizzando una serie di discussioni su Zoom con attivisti pro-PAL. Se confermata, la notizia sarebbe la prova di come la leadership democratica si sia svegliata e abbia capito una cosa: in molte parti d'America è in corso una rivolta degli elettori contro il loro partito, una rivolta a cui bisogna dare qualche risposta prima di essere spazzati via.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Oggi ultima puntata della rubrica Progetti Sostenibili. Negli ultimi settimane ci siamo concentrati sui cosiddetti rifugi climatici per contrastare, per limitare i disagi di fronte alle ondate di calore. E prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciocchi.
1: Il paesaggio urbano per accogliere l'acqua come rifugio climatico accanto a quelli al chiuso con l'aria condizionata. La strategia per affrontare le ondate di calore di Rotterdam è un mix di infrastrutture fisse per l'emergenza e quelle verdi blu per l'adattamento. L'ultimo piano climatico della città olandese, 660.000 abitanti, uno dei principali porti europei, è stato adottato tra il 2019 e il 2021 per affrontare gli eventi meteo estremi, sia alluvioni che picchi di alte temperature. Sono 50 le strutture coperte, dalle biblioteche ai centri civici di quartiere, passando per i musei. In questi spazi gli operatori pubblici sono affiancati da volontari e personale del terzo settore, oltre a curare gli aspetti sanitari per i rischi di disidratazione. Si occupano anche di dare consigli su come migliorare gli aspetti climatici delle abitazioni tra isolamento e uso del verde. L'altro aspetto dell'adattamento di Rotterdam è stato quello della depavimentazione di ampi spazi, gli aspetti sanitari per i rischi di disidratazione. Si occupano anche di dare consigli su come migliorare gli aspetti climatici delle abitazioni tra isolamento e uso del verde. L'altro aspetto dell'adattamento

0: termico delle abitazioni e ridurre l'impatto delle precipitazioni. La città portuale olandese incentiva i cittadini anche a curare direttamente gli spazi verdi, cercando di coniugare la partecipazione e la cura del welfare di prossimità a disposizione degli abitanti.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: Maria Rosaria Ferrarese è professoressa di sociologia del diritto all'Università di Cagliari e è autrice di un ultimo libro che ha appena pubblicato per Il Mulino dal titolo Il grande intreccio politica e poteri economici globali. Buongiorno e benvenuta professoressa Ferrarese.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, io comincerei con lei, poi dipaneremo un po' la matassa di questo grande intreccio nel corso della nostra chiacchierata di questa mattina, ma partirei da un riferimento a quello che è accaduto negli ultimi giorni. Abbiamo assistito ad una specie di trasformazione del potere del Presidente degli Stati Uniti in diretta, così passo dopo passo, potere del Presidente degli Stati Uniti, l'incarico è ricoperto pro tempore da Donald Trump. Non è un fatto interno agli Stati Uniti, ma riguarda in qualche modo l'intero pianeta, perché è quello della Casa Bianca, è un potere che influenza tutto il globo, e quello che succede alla Casa Bianca ha ripercussioni su tutto il pianeta, sia nel dettare regole internazionali, in alcuni casi condivise con gli altri paesi, e sia anche nel violarle esplicitamente. Pensiamo alle guerre in cui gli Stati Uniti sono coinvolti in questi ultimi mesi. E allora, che cosa è accaduto? È accaduto che nell'ultima settimana una serie di decisioni della Corte Suprema degli Stati Uniti, proprio ieri la Corte ad esempio ha confermato il diritto alla cittadinanza americana in caso di nascita sul territorio statunitense, hanno messo mano ai poteri del Presidente. Queste sentenze della Corte Suprema sono stati ridefiniti, allargandoli in qualche modo alcuni poteri proprio del Presidente degli Stati Uniti, che riguardano ad esempio le limitazioni della protezione umanitaria, la possibilità di bloccare i migranti anche fuori dai confini statunitensi. E allora, professoressa Ferrarese, io comincerei da qui. Politica, poteri economici globali, il grande intreccio, è Trump un buon rappresentante di questo intreccio che è un po' alla base di questa sua ricerca, professoressa Ferrarese?
1: Io direi che Trump rappresenta il culmine di questo intreccio, perché mai come in questo caso si è verificato, diciamo, una così stretta connessione tra i poteri che sono i poteri, diciamo, più importanti, i poteri privati oggi più rilevanti, cioè quelli tecnologici e quelli finanziari da una parte e il potere politico dall'altro. Trump, è vero, si presenta come esponente politico, quindi come portatore di una ratio di tipo politico, però allo stesso tempo è assolutamente sensibile agli interessi dei capitalisti fino al punto che...
0: Cioè possiamo dire, mi scusi professoressa Ferrarese, che la relazione, il rapporto che c'è oggi tra Trump e i grandi rappresentanti, proprietari delle cosiddette big tech, è tutt'altra cosa rispetto al rapporto

0: Che poteva avere una presidenza americana del passato, che fosse quella di Carter a metà degli anni 70 o quella di Kennedy all'inizio degli anni 60, nel rapporto appunto tra quelle case bianche, tra quei poteri politici statunitensi e ad esempio le grandi compagnie petrolifere americane, no? Le Sette Sorelle.
1: Certo, prima c'era, voglio dire, al di là delle ideologie politiche, c'era comunque la condivisione di un punto di vista, ossia di una sorta di separazione, tant'è vero che gli americani sono stati i primi a inventare, diciamo, le leggi sul conflitto di interesse, quindi diciamo c'era questa condivisione sull'idea che il potere economico, che pure, voglio dire, nel quadro americano è sempre stato, come dire, una presenza molto ingombrante, però che non dovesse, diciamo, poi interferire con la zona della politica. E oggi ci troviamo quasi di fronte ad un ribaltamento di questo, nel senso che la presidenza Trump mostra una sensibilità assoluta nei confronti del potere economico. Egli stesso come persona singola è attratto in una maniera che non tenta neanche di nascondere dalla ricchezza, vorrebbe essere uno di quei capitalisti che si trova a regolare e che impedisce all'Europa di regolare. Quindi diciamo siamo davvero in una situazione inedita in cui alcuni punti che erano, come dire, tradizionali dell'America, appunto questo sul conflitto di interessi è uno dei tanti, ma anche le politiche antitrust, per esempio, no? Che
0: Certo.
1: erano anche loro le hanno inventate e le hanno insegnate al resto del mondo e mai come mai per la verità come dire, la scarsa operatività delle regole antitrust precede Trump, è un fatto che accompagna invece tutto il periodo, diciamo, neoliberale, quindi purtroppo da molti decenni, diciamo, da qualche decennio almeno, l'America non ha più visto politiche antitrust che invece sarebbero state benefiche anche per impedire quella che alcuni economisti hanno definito la stagnazione secolare. Quindi diciamo una sorta di immobilismo del capitalismo nei lacciuoli, diciamo, di un potere monopolistico che ormai si fa molta fatica a scardinare.
0: Professoressa, qui ricorre, anche nel racconto che lei fa nel suo libro, un'altra grande voce, diciamo così, del potere internazionale di questi ultimi decenni, che è la grande finanza, perché noi finora abbiamo citato i poteri, diciamo così, delle compagnie tecnologiche, che non significa esattamente grande finanza, il potere politico, ma resta un ruolo, quello della grande finanza, che è un ruolo permanente, soprattutto se guardiamo agli Stati Uniti, e lì vediamo quanto è stato importante, ad esempio, all'inizio degli anni Ottanta, l'avvio del neoliberismo, su scala prima americana e poi su scala, diciamo così, occidentale e parzialmente planetaria. La grande finanza è stata allora, lo strumento attraverso il quale, come dire, la politica ha ceduto pezzi della sua sovranità, ritenendo che la grande finanza fosse in grado di realizzare poi obiettivi che potevano ritornare utili un po' per tutti, no? L'economia dello sgocciolamento, la ricchezza sarà così ampia che sgocciolerà anche per le classi meno abbienti. Oggi questo ruolo della grande finanza appare un po' più defilato, o no, professoressa Ferrarese?
1: Allora, la grande finanza è ovviamente un pilastro essenziale del mondo attuale, voglio dire dei poteri privati del mondo attuale.
0: Segniamoci
1: Condivide.
0: questo aggettivo, poteri privati, soprattutto privati, perché poi
1: Questo è essenziale.
0: ci ritorniamo con il suo contrario nell'ultima domanda che voglio farle, prego.
1: Ecco, però diciamo questo potere finanziario, che è sicuramente, tant'è vero che diciamo, Volpi, Alessandro Volpi ha scritto un libro che si chiama proprio I padroni del mondo, vengono definiti così, diciamo, gli esponenti del potere finanziario che hanno una capacità, diciamo, di movimento capitalistico strabiliante, condividono però, diciamo, questo ruolo con i poteri tecnocratici, con i poteri scusi, con i poteri tecnologici che sono a loro volta però infiltrati dal potere finanziario. Quindi anche questa è una parte dell'intreccio. Non possiamo neanche parlare di una separazione tra questi due esponenti di potere privato, perché ovviamente le partecipazioni che i grandi fondi finanziari, soprattutto i primi tre, detengono nelle grandi imprese high-tech, sono determinanti. Quindi diciamo,
0: Il
1: però.
0: primo a cui lei fa riferimento è BlackRock.
1: Certo, e voglio dire, quindi diciamo c'è questa presenza imponente dei poteri, ma soprattutto oggi si impongono i poteri tecnologici e si impongono non solo perché, come dire, hanno nelle loro mani una capacità di condizionamento addirittura questo appartiene anche ai poteri finanziari, però i poteri tecnologici lo possono fare operativamente. Attraverso i famosi algoritmi con cui azionano, diciamo, una serie di, per esempio, di comunicazioni online, determinano, come dire, anche orientamenti. Non a caso Elon Musk ha voluto comprare un grande social con una spesa che allora ci sembrava assurda e che invece era motivata proprio da questo intento, quindi condizionare, diciamo, un po' anche quella che una volta si chiamava opinione pubblica, che ormai è diventata un'opinione pubblica mondiale. E quindi da questo punto di vista, diciamo, ci sono questi due grandi esponenti di potere privato che contendono in qualche modo anche la famosa, diciamo, spazi a quella che una volta si chiamava la sovranità dello Stato,
0: Certo,
1: ecco.
0: e arriviamo qui al punto conclusivo, almeno di questo nostro parziale ragionamento che abbiamo fatto attorno al suo libro, Il grande intreccio, professoressa Ferrarese, perché è proprio la dimensione pubblica quella che ci porta un po' al futuro. Se pensiamo agli ultimi 40 anni come 40 anni dominati qui in Occidente, no? Dalla logica della privatizzazione, dalla logica dello Stato minimo, dal ridimensionamento dei sistemi pensionistici sanitari, pensiamo soltanto al caso italiano per avere un'idea concreta. Allora, la domanda delle domande oggi è se c'è lo spazio politico, se si intravede, professoressa Ferrarese, perché non si ritorni al passato, ma si veda nella forza di una dimensione pubblica dell'impresa. Di un'impresa capace di produrre beni pubblici importanti come la scuola, la salute, la previdenza, oggi possa essere una questione all'ordine del giorno. Se vediamo alcuni casi negli Stati Uniti, no, il sindaco di New York, Mamdani, quella dimensione di una priorità data al pubblico la si vede, è visibile, ma le chiedo se a livello internazionale si può immaginare che possa nascere a breve un nuovo ciclo politico fondato sulla priorità al pubblico.
1: Ma è quello che noi ci diciamo che un vero democratico si dovrebbe augurare, però no, diciamo, ci sono sicuramente dei segnali, lei ne ha evocato uno importante, appunto questo nuovo sindaco di New York, tra l'altro una presenza giovane che fa pensare anche, come dire, a un mondo di giovani che si muove in una direzione diversa da quella invece a cui è rivolta gran parte della politica mondiale. Però l'intento, come dire, di affermazioni in senso contrario è purtroppo molto evidente e bisogna quindi cercare di contrastarla in tutti i modi, perché le pulsioni verso un rafforzamento invece, che non sono pulsioni solo della presidenza americana o di Putin o di Xi Jinping, ma che sono pulsioni ormai anche di questi grandi poteri privati. E qui torna in auge il concetto di intreccio, perché noi pensiamo a Trump come al presidente, giustamente, perché lui ha i suoi poteri e così via, però non ci dimentichiamo che dietro di lui c'è un grande progetto, che tra l'altro è stato anche oggetto di una pubblicazione, ma che diciamo è mosso anche dalla grande forza economica e tecnologica di questi nuovi poteri che hanno e dimostrano in maniera sempre più, direi, proterva anche questi progetti di riportare il mondo verso quelli che alcuni richiamano anche un ideale di tipo neofeudale. E quindi questo è un rischio molto, molto presente.
0: Professoressa Maria Rosaria Ferrarese, io la ringrazio per essere stata qui con me. Abbiamo parlato rapidamente di questo suo ultimo libro, Il grande intreccio politica e poteri economici globali. Le auguro una buona giornata e a presto.
1: Grazie, grazie a voi, buongiorno.
0: Maria Rosaria Ferrarese, sociologa del diritto alla Università di Cagliari. Studiose di questioni che hanno a che fare con l'ordine internazionale da anni. Prima di introdurvi un nuovo ospite tra poco, c'è un'altra segnalazione che voglio fare ed è un tema che per certi versi si accompagna a quello di cui abbiamo parlato finora. Una segnalazione di un libro della filosofa politica Valentina Pazzè dell'Università di Torino, che è stato pubblicato proprio in questi ultimi giorni, che si intitola Le parole della guerra. Bollati Borinchieri è l'editore. In tempi in cui la guerra sembra tornata ad essere un orizzonte normale della politica, questo libro mostra che il primo campo di battaglia non è il fronte, ma è il linguaggio. La lingua, apparentemente termini controversi, si trovano poi su uno stesso piano. Democrazia, difesa, genocidio, diritto, diserzione, questi sono i termini che vengono, le parole che vengono analizzate nel libro di Valentina Pazzè. Vi ricordo ancora una volta il titolo, Le parole della guerra.

0: Buongiorno e benvenuto al professor Enzo Ciconte.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, docente di storia delle mafie italiane all'Università di Pavia e ha scritto un libro appena uscito per la terza Storia dell'altra Italia. Allora, prima di questo, di vedere un attimo alcuni punti di questo suo lavoro, di questa sua ricerca, voglio chiedere a Enzo Ciconte un'opinione su una notizia che ha fatto molto discutere nelle ultime due settimane, grosso modo, e cioè la delibera, quella decisione del Consiglio Superiore della Magistratura a metà giugno sulle città cosiddette ad alta densità mafiosa. E secondo quella decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, che è l'organo che governa un po' la vita della magistratura in questo paese, in quella delibera le città italiane ad alta densità mafiosa sono concentrate da Roma in giù. Milano, ad esempio, non rientra in questo elenco, nemmeno Bologna è una città che rientra in questo elenco. Qualche giorno fa, su Domani, Enzo Ciconte ha scritto, e lei, professore, glielo ricordo, ma lo dico soprattutto agli ascoltatori e all'ascoltatrice, in quell'articolo veniva concluso dalle seguenti parole: mi sbaglierò, scrive Enzo Ciconte, ma ho l'impressione che sia in atto un processo di restaurazione, di normalizzazione, un ritorno ai bei tempi della convivenza con la mafia. Che cosa vuol dire, professor Ciconte, e soprattutto come arriva a questa conclusione?
1: Ma io arrivo a questa conclusione per due elementi. La prima è la considerazione sulla delibera del CSM, che io francamente non condivido proprio dal punto di vista fattuale. Cioè, come si fa a dire, dopo anni e anni, che il nord, l'Emilia Romagna, ma soprattutto la Lombardia, ma anche il Veneto, anche il Piemonte, non ci sono evidenze mafiose? Giusto ieri a Chivasso un giornalista è stato fermato da alcuni picciotti che gli volevano impedire di fare il suo mestiere, che è quello di chiedere, di domandare di informarsi. Cioè, siamo sotto, basterebbe guardarsi un po' di sentenze degli ultimi anni, per Milano negli ultimi decenni, a partire dal 72, cioè Luciano Ligi è stato catturato a Milano in via Ripamonti nel 72, vuol dire che già nel 72 il capo di Cosa Nostra riteneva, Cosa Nostra Milano.
0: Ma lei che spiegazione si dà, professor Ciconte? È ignoranza colpevole in qualche modo o cos'altro?
1: Io non credo che sia solo ignoranza, qualcuno probabilmente è ignorante. È una valutazione sbagliata che è accoppiata al fatto che negli ultimi due anni a questa parte tutta una serie di sentenze che riguardano droga portano alla condanna degli imputati, tutte le sentenze che riguardano uomini politici o che riguardano i colletti bianchi vanno tutti quanti assolti. Ora intendiamoci, sono contento se le persone vanno assolte perché vuol dire che non sono trovati reati a loro carico, però è anche vero che è imbarazzante questa situazione. Mettendo insieme le cose, io ho dato quel giudizio lì, c'era un tempo in cui c'era la convivenza, io credo che questo sia il pericolo reale. Tenga conto di un'altra questione, che il governo ha cercato di ridurre la possibilità di accertare reati economici, quindi c'è una situazione di questo tipo. Per questo ho dato quel giudizio, so che è un giudizio pesante, ma credo che sia un giudizio che abbia un fondamento.
0: Professore, il suo libro attraversa diversi periodi storici, a partire, diciamo così, dalla storia di questo paese, dall'altra storia di questo paese, a partire dalla fase subito dopo l'Unità d'Italia, quindi la seconda metà dell'Ottocento, e ad esempio quella parte lì, la parte, diciamo così, tra virgolette, più antica, si lega con il presente attraverso la questione della violenza. E c'è una costante nel racconto che lei fa, che si deduce ancora fino ad oggi in qualche modo, che se c'è una cifra anche attraverso il fascismo, e il fascismo è stato violenza, costante in questa storia dell'altra Italia è la violenza che è stata utilizzata anche come strumento di lotta di potere, professor Ciconte.
1: Sì, ma è così. Io non a caso ho voluto iniziare il libro con un richiamo letterario ai Bravi di Manzoni. I Bravi erano gente malfamata, erano assassini, criminali, che erano utilizzati dai baroni e dai potenti del posto per fare acquisire il potere o mantenere il potere, utilizzando questa gentaglia. Questa cosa qui era diffusissima nel 600 in Lombardia, nel Veneto, nel Mezzogiorno, lì c'era l'elemento del baronaggio e dei latifondisti che utilizzavano questi violenti. Poi si chiamavano bravi al nord, si chiamavano gabellotti in Sicilia, si chiamavano in un altro modo in altri posti, ma la sostanza era questa. La violenza ha caratterizzato i diversi periodi storici. Guardi che non è cambiato nulla da questo punto di vista, dal 600 in poi, perché la violenza è l'elemento connaturato. Prima di arrivare alla democrazia c'era la violenza, ma anche in periodo democratico, in periodo repubblicano, la violenza è stata grande parte della storia di questo paese. Bisognava raccontarla, certo. Bisognava raccontarla guardando qual era l'elemento unificante, perché se no spezzettiamo la storia e non comprendiamo l'insieme delle vicende italiane.
0: Professor Ciconte, voglio farle un'ultima domanda prima di salutarla, perché la sua storia dell'altra Italia è una storia dell'altra Italia, scorrendo appunto il libro, che si ferma al 1994. E allora la domanda è: gli ultimi 32 anni che fine hanno fatto dal 94 fino ad oggi? Il 94, aggiungo io, professor Ciconte, segna l'arrivo di Silvio Berlusconi sulla scena politica italiana e sembra essere l'anno della fine della storia, altro che Francis Fukuyama, il politologo americano, no? Quello sembra l'anno a partire dal quale regna un indescrivibile silenzio, poi in realtà non è vero, e i processi, anche gli ultimissimi, quello in corso a Milano, il processo Idra, dimostra che appunto nessuna storia è finita, anzi è proseguita con la stessa intensità violenta del resto. Perché finisce nel 94?
1: Perché lì comincia davvero un'altra storia, lì comincia un'epoca completamente diversa, è l'epoca della stabilizzazione, parliamoci chiaro. Noi abbiamo due grandi momenti che stabilizzano la situazione italiana. La prima è il 1948, che non dimentichiamoci mai, arriva dopo la strage di Portella della Ginestra a Palermo. Il 48 vede il paese pronunciarsi a favore della Democrazia Cristiana. Lì la situazione si stabilizza. Non ci sono più stragi fino al 69, non ci sono più gli omicidi dei sindacalisti comunisti e socialisti in Sicilia, tranne qualche caso rapido, quindi comincia quel periodo della convivenza e connivenza con la mafia. Poi cominciano le situazioni completamente diverse, cioè quando si cominciano con le lotte sociali a parlare di diritti civili, di diritti sociali, 68 e 69 c'è la reazione da parte delle forze più moderate e conservatrici. Ecco perché questo libro di La Terza, io ringrazio l'editore per aver voluto pubblicare un libro che ha queste caratteristiche, ci porta alla situazione del 94, dove c'è stata l'altra cesura e l'altra stabilizzazione. Le stragi di Falcone e di Borsellino si leggono in questo modo, con la necessità di rompere la situazione per poter riaggiustare tutto quanto in un altro modo, e così è accaduto.
0: Certo.
1: Questo è il problema della storia dell'altra Italia, per questo parlo di questo, e soprattutto parlo di un legame che c'è tra tutti questi fatti, tra stragi violente fasciste, stragi violente mafiose, e soprattutto faccio un'altra affermazione: non ci sono stragi di Stato, come si è detto di solito, perché è un'affermazione riduttiva. Io parlo di stragi a compartecipazione statale, a compartecipazione massonica, a compartecipazione fascista, a compartecipazione mafiosa. Se noi mettiamo insieme le quattro compartecipazioni, ci rendiamo conto di quello che è successo in Italia.
0: Professore, prego, concluda, sì? Perché abbiamo esaurito il tempo che abbiamo a disposizione.
1: No, stavo dicendo, se noi parliamo solo di stragi di Stato, imputiamo solo allo Stato, e non c'è stato solo lo Stato, ma altri soggetti che hanno creato le situazioni di cui abbiamo parlato. Grazie
0: a lei. Storia dell'altra Italia, Enzo Ciconte, storico delle mafie italiane all'Università di Pavia. Buona giornata, professor Ciconte.
1: Grazie,
0: a presto.
1: Grazie anche a lei e ai suoi ascoltatori, arrivederci.
0: Il libro, come ricordava Ciconte, è pubblicato dalla Terza. Vi ricordo in chiusura che domani a Pubblica ascolteremo alcuni brani degli interventi di un incontro che c'è stato lunedì scorso all'Università Statale. Il tema era la mafia a Milano, con un interrogativo retorico: ma a Milano la mafia c'è? Si è parlato della delibera del CSM, tra gli ospiti le magistrate Alessandra Cerreti della Procura Distrettuale Antimafia di Milano, la dottoressa Alessandra Dolci, che oggi è procuratrice capo a Venezia, il professor Nando Dalla Chiesa. Ascolteremo alcuni di quegli interventi e poi ci collegheremo con Piazza Filangieri a Milano, dove si trova l'aula bunker in cui si sta svolgendo il processo al sistema mafioso Idra a Milano e in Lombardia. Siamo arrivati, credo, alla quinta, sesta udienza, ci faremo raccontare come quell'udienza va, e vi ricordo che a partire dalle 9:30 sarà presente davanti all'ingresso un presidio organizzato dalle associazioni antimafiose, della Cittadinanza Attiva, da Libera, Wikimafia, dalla Scuola di Formazione Caponnetto ad Avviso Pubblico. Un processo importante che va seguito, presidiato con quella presenza civica delle associazioni e non solo. Domani mattina, Piazza Filangieri a Milano alle 9:30. Io adesso cedo la linea di Rarubini per Cult, noi ci risentiamo appunto domani alle 11 con Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Lelli Cuori, ciao!
2: State ascoltando Radio Popolare.

un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 13. Noi naturalmente saremo con voi anche quest'oggi, in quest'ultima settimana di palinsesto autunno-inverno in cui Cult va in onda dalle 11.30 circa fino appunto alle 12.30. Dalla prossima settimana comincia il palinsesto estivo. E abbiamo appunto una nuova programmazione che vi racconteremo. Se volete scriverci, scriveteci al 3316214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it. Se volete possiamo tranquillamente sentirci per iscritto attraverso questi numeri con WhatsApp e con tutti gli altri sistemi che conoscete, oppure scriveteci a cult@radiopopolare.it e ci ritrovate in podcast naturalmente al termine di questa puntata. Oggi tante cose, l'ultima puntata della rubrica di Francesca Scotti, il Festival di Villa Arconati, il Festival Babel di Traduzione e Letteratura Bellinzona, un ventaglio di mostre con Tiziana Ricci, lo spazio delle arti visive, e fra poco gli studenti della Scuola Civica Visconti per parlare delle installazioni multimediali all'interno del progetto Visioni Espanse, fra pochissimo.

0: eccoci con il nostro primo argomento, visioni espanse, installazioni multimediali. È uno dei progetti che fa parte delle Civiche Fest, il festival che riunisce molte delle attività delle quattro scuole civiche di Milano dal 1 al 17 luglio e quindi da quest'oggi al 17 luglio. È ormai tradizione che la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Viale Fulvio Testi 121 proponga al pubblico per alcuni giorni una serie di eventi che sono accessibili al pubblico con delle proposte di grande suggestione. È uno spazio, visioni espanse, di sperimentazione di linguaggio audiovisivo fra nuovi media, realtà virtuale, interazione, intelligenza artificiale e ci sono diverse esperienze che sono complementari. Un'installazione interattiva dal titolo Insomnia e poi un documentario immersivo dal titolo We Shouldn't Be at Sea, cioè non dovremmo essere per mare o essere nel mare. Ne parliamo con gli studenti che sono coinvolti in questo progetto e quindi do il benvenuto a Tiziano Pandocchi e a Sofia Leggero. Buongiorno a tutti e due.
1: Buongiorno.
0: Grazie di essere con noi. Chissà come siete emozionati oggi, il giorno dell'apertura delle visioni delle cose. Quindi intanto congratulazioni per essere arrivati a realizzarle. Sappiamo che non è mai facile, non è facile nemmeno per i professionisti più attempati, quindi bravi e brava, bravo e brava, ecco. Allora, chi vuole cominciare? Vogliamo partire da Insomnia, Sofia? Dai.
2: Va benissimo. Allora, Insomnia è un'installazione interattiva, un percorso sensibile in cui lo spettatore attraversa quello che è il tema del sogno. Per noi era importante portare questa tematica perché nella realtà contemporanea in cui si è sempre molto connessi a livello tecnologico ci si disconnette un po' dal sé. E il sogno è invece uno spazio in cui riconnettersi con se stessi, quindi volevamo riportare il sogno al centro della quotidianità di ciascuno e quindi abbiamo deciso di realizzare questa installazione appunto multimediale interattiva in cui ogni spettatore può personalizzare la sua esperienza attraversando questo spazio che è diviso in più, appunto, in più momenti, in più spazi, ed è un po' l'attraversamento di un labirinto onirico che noi abbiamo deciso di creare e di portare agli spettatori.
0: Beh, insomma, come ripeto, da tradizione della scuola, che non solo utilizza ovviamente perché voi possiate sperimentare delle tecniche diverse, ma proprio per creare un'esperienza per il pubblico, anche stavolta ci sarà, come tu ci raccontavi, un universo che si crea per lo spettatore. Quanto dura l'esperienza?
2: Allora, l'esperienza è a durata variabile.
0: A seconda di come uno la partecipa.
2: Esattamente, esattamente, perché proprio volevamo che lo spettatore si sentisse un po' in uno spazio tranquillo, in cui rimanere un po' come nei sogni, in cui indugiare un po' come durante la notte. E quindi lo spettatore può rimanere dai 5 ai 30 minuti all'ora, proprio perché è il fruitore stesso che personalizza la propria esperienza e che decide come esplorare, quanto esplorare, anche in base alle proprie attitudini e a quanto si riconosce all'interno dell'installazione.
0: Ci sono delle tappe?
2: Ci sono sì delle tappe, noi abbiamo lì, sono tre momenti. Il primo momento è questo, noi lo chiamiamo la soglia, perché è un momento in cui lo spettatore entra in queste cabine all'interno del quale rimane al buio per un po' di tempo proprio per prepararsi a entrare nel sogno come quando uno si addormenta. Superata questa fase arriva nel labirinto, che è appunto il labirinto dei sogni, in cui può, vede su tutte le pareti, perché è un labirinto fatto di veli, quindi tutte le proiezioni sono su questi veli e quindi si può muovere per afferrare un po' di più visivamente questi sogni, che sono sogni nostri, degli studenti della classe di realizzazione multimediale che abbiamo deciso di mettere in scena e inserire all'interno dell'installazione. Poi, concluso questo percorso, si arriva a questa stanza, questo spazio che noi chiamiamo l'archivio, all'interno del quale è possibile ascoltare i sogni altrui e anche registrare il proprio sogno, che entra poi nei sogni che lo spettatore può ascoltare, proprio perché a noi una cosa che interessava molto del sogno è la parte di condivisione,
0: di interazione.
2: Esatto, anche la possibilità di creare un bel momento in cui ci si scambia i propri sogni.
0: Bello. E quali tecniche sono state utilizzate?
2: Allora, all'interno di questa installazione ci sono tantissime tecniche diverse, noi abbiamo proiezioni, lavoriamo con sensori che rilevano la presenza delle persone, che rilevano la posizione e la distanza, abbiamo utilizzato diversi software che lavorano in live, quindi prendendo i dati dei sensori e reagendo di conseguenza. Abbiamo lavorato con le randomizzazioni, ci sono tante tecniche diverse che entrano tutte all'interno di questo percorso.
0: Allora, complimenti a Sonia Leggiero e a tutta la squadra che ha realizzato, di studenti e studentesse che ha realizzato questa installazione interattiva Insomnia, che quindi insomma prende le mosse proprio dal sogno. Poi racconteremo come si prenotano entrambe le esperienze. Veniamo invece a Tiziano Pandocchi, grazie dell'attesa. Tiziano, sei ancora lì?
1: Eccoti,
0: certo. We Shouldn't Be at Sea, cioè Non Dovremmo Trovarci per Mare, che è un documentario immersivo che porterà il pubblico nelle acque del Mediterraneo centrale, dando la possibilità di comprendere forse molto meglio le storie di chi salva le vite nel Mediterraneo oppure di chi cerca di salvarsi, corretto?
1: Esattamente, questo progetto nasce proprio dal parallelismo tra i due viaggi più comuni della rotta del Mediterraneo centrale, ovvero quello di chi tenta di arrivare in Europa e chi invece si mette in mare senza una meta precisa per cercare di salvare delle persone. E come credo tutti sappiamo, ci sono naufragi ogni giorno e ogni notte, e forse soprattutto per la mia generazione, io ho 21 anni, quindi dalle elementari sento parlare di Mediterraneo. Ci siamo quasi abituati ai numeri, alla conta dei morti, e proprio per questo volevamo essere lì in prima persona. Infatti l'esperienza sarà un vero e proprio documentario, un cortometraggio fruibile con un visore, quindi non una visione tradizionale ma
0: immersiva, appunto.
1: Immersiva. Lo spettatore è lì in quel momento.
0: Eccoti.
1: Perché
0: dicevi, lo spettatore è lì in quel momento, è come se fosse lì.
1: Esattamente, c'è proprio una sensazione immersiva data dal fatto che noi abbiamo registrato a bordo della nave di Mediterranea Saving Humans, che è un ONG con cui abbiamo collaborato, che ha la particolarità di essere composta solo da volontari. Quindi l'ambiente della nave è un ambiente molto professionale, con una sala operatoria, sale macchine, sala di comando, ma è anche un ambiente casalingo fatto da persone normali che ogni giorno o quando riescono si mettono in mare appunto per salvare. Le voci che ci seguono sono sia di 5 volontari che di una persona migrante, ma la persona migrante è più lontana, come se noi la stessimo cercando, proprio perché sia io come regista che Mediterranea stessa difendiamo il diritto al movimento, quindi noi non vogliamo sapere il perché questa persona sia in mare.
0: Certo.
1: Cioè banalmente non deve scappare da una guerra, potrebbe voler cercare lavoro, potrebbe cercare una vita migliore, e quindi noi non ci interroghiamo sul perché la gente sia in mare, essendo già uno dei percorsi più difficili da compiere, credo, appunto per una rotta migratoria. Ma bensì vogliamo empatizzare invece con una realtà meno raccontata, perché sappiamo che negli ultimi anni le navi ONG sono state chiamate trafficanti, sono state chiamate taxi del mare, infamando invece un lavoro che è stato inventato da queste persone, perché nemmeno la Guardia Costiera ha i mezzi per fare dei salvataggi a volte da centinaia di persone. Mediterraneo una volta ha salvato 800 persone con una sola nave.
0: Sì, noi naturalmente siamo molto d'accordo, in particolare a Radio Popolare di questo parliamo spesso, e ci fa molto piacere che tu abbia scelto, insieme con tutti coloro che hanno lavorato al documentario e lo hanno e vi hanno partecipato, questo strumento per far comprendere ancora meglio a tutti noi che cosa significa, e soprattutto che qualunque semplificazione, banalizzazione o peggio ancora criminalizzazione quantomeno superficiale, se non in malafede. Quindi esatto. Grazie, perché a 21 anni portare sulle spalle un messaggio del genere con un documentario non è una cosa semplice. Queste due esperienze, chiamiamole proprio così perché è quello che sono, Insomnia e We Shouldn't Be at Sea, da oggi al 5 di luglio nell'ambito delle Civiche Fest alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Viale Fulvio Testi 21. Se andate sul sito lecivichefest.fondazionemilano.eu, andate sulla pagina di Visioni Espanse, questo è il nome del progetto in generale, trovate anche il bottone per prenotare la vostra visita per fare l'esperienza di Insomnia e vedere il documentario immersivo. Io ringrazio moltissimo Sofia Leggero e naturalmente Tiziano Pandocchi per essere stati con noi e averceli un po' raccontati. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a te, Ira.
0: Ciao.
2: Buona
1: giornata.

0: Ed eccoci al secondo argomento di quest'oggi. Mi ha raggiunta Tiziana Ricci. Buongiorno Tiziana.
1: Buongiorno Ira, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori.
0: Tiziana è in questo momento è come il bianconiglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ci sono, vado di fretta perché ci sono molte cose da dire.
1: Fretta. Allora, pomeriggio dalle 15 in poi un seminario all'Adi Design Museum molto interessante, curato da Fulvio Irace, che sappiamo è uno storico dell'architettura, e si aprirà uno spazio dedicato a Gio Ponti, ci sono in ballo delle iniziative, sentiamolo.
2: Allora, sì, l'appuntamento per noi è importante perché coincide con l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'ADI, proprio per realizzare lo spazio che
1: dedicato a lui, a Gio Ponti.
2: Questo spazio dedicato a Gio Ponti, a cui io sto lavorando, diciamo, come curatore scientifico per l'impostazione. E mi è sembrato giusto che in un'occasione del genere si dovesse, come dire, sentire un po' una serie di persone, ricercatori, storici, critici, direttori dei musei, eccetera, che hanno lavorato in questi, almeno negli ultimi 20 anni sul tema Gio Ponti, per raccogliere, diciamo, informazioni, suggerimenti, consigli, perché il progetto nasce come un progetto aperto.
1: Beh, importante, vedo la presenza anche di Salvatore Licitra, che noi abbiamo conosciuto, è il curatore dell'archivio Gio Ponti.
2: Sì, c'è anche Paolo Rosselli,
1: fotografo,
2: che è il cugino di Licitra, che è l'altro erede che diciamo custodisce l'archivio epistolare di Gio Ponti. Quindi sono due figure certamente
1: importanti,
2: sentire, di cui noi appunto vogliamo la collaborazione. C'è Oliva Ruccerai, che è la direttrice del museo di Richard Ginori, quindi
1: per cui lui, per cui Gio Ponti ha lavorato tanto. Ecco, ma lei come l'ha pensato? Perché ha visto che è il curatore del progetto scientifico.
2: Sì, allora il progetto praticamente consiste, per essere molto schematici, in due parti, diciamo. C'è una parte fissa e una parte, diciamo, allestitiva, che invece cambierà magari anche due volte l'anno. E cioè c'è una parte fissa che è un ritratto con immagini, con figure, con progetti, con oggetti che illustri a un visitatore che non sia, diciamo, un esperto chi è stato Gio Ponti. Infatti, diciamo, noi questo non è un museo di Gio Ponti, perché diciamo non potrebbe mai esserlo, nel senso di una compiutezza, come dire, di materiali che nessun museo possiede, perché ognuno ne possiede una piccola parte, chi ha i disegni, chi ha le ceramiche, chi collezionisti privati che hanno arredi, che hanno mobili.
1: E poi ci sono i progetti, le architetture, insomma stiamo parlando di un gigante.
2: Stiamo parlando di un gigante che ha toccato dei campi molteplici, veramente campi diciamo che occupano tutto lo spazio della progettualità.
1: Ecco. Allora, il convegno è dalle 15 in poi all'Adi Design Museum, che vi ricordo è a Milano in Piazza Compasso d'Oro all'1, ed è aperto a chi vuole partecipare. Poi ci spostiamo a Brera, perché a Brera sono state una mostra è stata inaugurata ieri sera e una lo sarà domani, e sono due mostre legate alle celebrazioni dei 250 anni dell'anniversario dell'Accademia di Brera. Sentiamo Massimo Kaufmann, che oltre a essere un bravissimo artista è anche il presidente della Commissione Cultura dell'Accademia di Brera.
3: Si intitola Sentimento delle cose. C'era un articolo davanti, poi ho suggerito di toglierlo, mi sembrava più bello, più universale. È la prima di una serie di mostre che celebrano il 250esimo anniversario dell'Accademia di Brera. È un programma che cerca di coprire con alcune mostre l'espressione delle varie scuole di cui tutta questa Accademia è composta, perché l'Accademia è composta da ben 11 scuole, includendo anche restauro,
4: arti,
3: moda, eccetera,
4: nuove tecnologie,
3: ormai non sono più nuove, design, eccetera. Però diciamo che alcune delle principali storiche come scultura, pittura, decorazione, grafica, eccetera, faranno una serie di mostre. La prima oggi, quella che inaugura, è Sentimento delle cose, che è una mostra curata dal professor Gianni Caravaggio. Gianni Caravaggio è un famoso artista e scultore italiano. E niente, lui è il professore del biennio.
1: No?
3: Il professore biennio. Questa prima mostra è in sala napoleonica, che ovviamente è un po' il cuore neoclassico dell'Accademia, per cui ci sono tutti i gessi del Partenone, piuttosto che pezzi, copie da Michelangelo, da sculture antiche, e quindi
1: fanno un po' da cornice alle opere dei giovani artisti.
3: Sì, sono, diciamo, proprio un impianto scultore architettonico di questo grande salone, che ha dei quadri molto importanti, tra cui quello di Giuseppe Bossi, che fu il primo segretario, cioè direttore dell'Accademia di Brera all'inizio dell'Ottocento, e poi c'è un magnifico disegno di Appiani. Insomma, è una sala che celebra il neoclassico. E quindi confrontarsi con uno spazio così maestoso è difficile. Una mostra di scultura, sono oggetti a volte anche neanche molto grandi, però sono tutti degli oggetti molto ricercati, molto particolari. C'è anche una volpe impagliata con una coda con i brillantini, che sta nel mezzo, spaurita, sgomenta. Queste sono delle mostre dove gli artisti sono giovani, ma sono già dei bravissimi professionisti giovani.
1: Invece l'altra mostra, che
3: è la chiesa di San Carpoforo nel cuore di Brera.
1: È di Brera?
3: Dell'Accademia da molti... No, è del Comune di Milano, della verità.
1: È del Comune?
3: L'affittiamo anche ad un prezzo abbastanza salato. L'altra mostra è curata da Domenico Quaranta, che è il direttore della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte, e la mostra appunto è espressione della Scuola di Nuove Tecnologie per l'Arte. Quindi vedremo una mostra che si intitola Users.
1: La fondata da Paolo Rosa.
3: Esattamente, tra l'altro espone un pezzo di Paolo Rosa, la mostra, sì, un disegno di Paolo Rosa, e dentro il catalogo ci sono, in aggiunta al testo del curatore, c'è un testo importante di Caronia e di Paolo Rosa, che sono stati appunto tra i fondatori di questa scuola quando ancora stava in Viale Marche. È uno sguardo critico e intelligente anche quello su questi aspetti. Giovedì inaugura Users Unfriendly, che è il titolo della mostra, in San Carpoforo. Sabato sera alle 21 Massimiliano Viel, che è un professore di musica elettronica del Conservatorio di Milano, fa un concerto che si intitola Subspecie Eternitatis, e sarà un vero e proprio concerto, una sinfonia di 40 minuti in San Carpoforo. È ospite della mostra di Nuove Tecnologie, giustamente, è un viaggio nel sistema solare, e quindi viene sabato, è aperto a tutti, potete venire ad ascoltare questo straordinario concerto.
1: Allora, avete sentito, noi vi diamo un elenco di cose belle a ingresso libero, perché sapete che io ci tengo in modo particolare. E ce n'è un'altra di cosa a ingresso libero all'Hangar Bicocca, Milano Re Mappi, Summer Festival, Nomadic
0: Creatures.
1: Non so l'inglese io.
0: Creatures, ecco. creature.
1: Ecco.
0: Nomadic Creatures.
1: Perfetto. Allora, questa sera e domani sera, ingresso è libero dalle 19 all'1 di notte, e si susseguiranno performance, coreografie, opere collettive, reading, insomma, belle cose. Ce ne parla Giovanna Amadesi, che è responsabile dei progetti culturali di Hangar Bicocca. L'1 e il 2, dalle 19 fino a mezzanotte, succedono cose, giusto?
5: Succedono cose. Allora, premettiamo che, come tutte le nostre attività, è un festival aperto a tutti, gratuito, accessibile, quindi questo per noi è sempre molto importante, porta pubblici molto diversi. Per la durata di dalle 7 all'1 di notte, quindi sto parlando di 4-5 ore, si susseguono programmi che sono interamente curati da queste associazioni, in cui ci sarà musica, performance, reading, danza, e chi più ne ha più ne metta. La prima serata è affidata a Associazione Circolissimo, Edizioni Brigantino e Armonica, sono tre associazioni che si danno il cambio in diverse fasce orarie, mentre la seconda serata è affidata appunto alla Rada, e sempre in chiusura ad Armonica.
1: Quindi si parla di performance, musica, gestualità, suono, insomma creatività varia.
5: Creatività varia, infatti il titolo che abbiamo dato quest'anno al festival è Nomadic Creatures, creature nomadiche, un po' per questo aspetto appunto internazionale, un po' perché gli artisti e le artiste che sono coinvolti sono spesso identità che si muovono tra diversi ambiti.
1: Ecco, quindi vi abbiamo detto un po' di cose carine che succedono in questi due giorni.
0: Grazie mille a Tiziana Ricci, a risentirci presto.
1: Ciao a tutte e a tutti.
0: E adesso c'è la pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte.

Ed eccoci, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, ultima settimana di programmazione autunnale e invernale. Dalla prossima settimana vi anticipo che saremo in onda dalle 10 fino alle 12.30 con una nuova fascia, poi vi diremo anche come si chiama e vi racconteremo anche che in alcuni spazi ci farebbe piacere interagire con voi. Ma questo magari a partire da domani cominceremo a ricordarvelo. Intanto invece diamo il benvenuto fra un attimo alla nostra prossima ospite, perché parliamo di Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, che prenderà il via il prossimo 16 settembre e durerà fino al 20 settembre. È stato presentato proprio ieri il programma della 21esima di Babel, il festival di letteratura e traduzione di Bellinzona, che prenderà il via il prossimo 16 settembre e durerà fino al 20 settembre. È stato presentato proprio ieri.

0: le parole che usiamo influenzano il nostro modo di pensare, se danno forma al nostro immaginario. Perché ci siamo resi conto che questa è una domanda centrale in questo momento storico, sia per tutte quelle persone che chiedono una lingua inclusiva, tutte le persone che chiedono una lingua decolonizzata, una lingua che non rispecchi rapporti di potere asimmetrici, ma anche quelle persone che chiedono di usare un linguaggio verso la natura che sia più empatico, più vicino agli animali, all'ambiente e non così antropocentrico. E è una vecchia, in realtà è una vecchia querelle filosofica, già Platone aveva iniziato a chiederselo, Wittgenstein diceva che la mia lingua è il mio mondo, Wilhelm von Humboldt se l'era chiesto, però poi questa domanda è passata un po' in secondo piano nel dibattito filosofico e invece noi pensiamo che sia proprio centrale oggi anche per l'avvento dell'intelligenza artificiale, perché l'intelligenza artificiale impoverisce la nostra lingua e quindi impoverisce anche il nostro modo di pensare.
1: Beh, questo è un interrogativo di grande portata, credo che davvero sia al centro dei pensieri di molti di noi, mi sembra davvero attualissimo. Ecco, diciamo che nel corso degli anni Babel ci ha abituato al fatto che si interroga attraverso la lingua, le parole, la cultura, l'arte delle parole, diciamo, sulle questioni più scottanti, più contemporanee. Come sarà strutturato il programma che so, anche perché ne abbiamo parlato anche gli altri anni, essere articolato in diversi linguaggi espressivi?
0: Sì, allora centrale sarà sempre la traduzione. Quest'anno la novità è che abbiamo portato anche degli scienziati, quindi, e delle scienziate. Ci saranno quindi autrici e autori, artiste e artisti, ci saranno anche degli spettacoli. Traduttrici e traduttori, per esempio Noemi Grunewald, che ha scritto il libro Traduire en féministe, tradurre sì, in femminista, diciamo. E poi abbiamo invitato un ricercatore, uno scienziato cognitivo che si chiama Lorenzo Ciccione, lavora nel laboratorio di quello che è uno dei più grandi neuroscienziati del linguaggio al mondo, che è Stanislav Daene, e lui ci dirà quali sono le prove che mostrano che in effetti la lingua influenza il nostro modo di pensare. E poi abbiamo invitato anche una psicolinguista, Sandrine Souffré, che ha scritto un libro che sta per essere tradotto in italiano, E se la smettessimo di pensare al maschile. E poi ci sarà uno spettacolo con Nicola Gardini che parlerà dell'Odissea, l'Odissea come reinvenzione linguistica del mondo. Ci sarà una performance di Saba Aglana proprio sul valore espressivo del suono, lei è anche una scrittrice di origine somala italiana, e poi gli scrittrici e gli scrittori, quindi per esempio abbiamo invitato Wilfried Nsondé che ci parlerà di una storia d'amore tra organismi planctonici, è un libro bellissimo, non è stato ancora tradotto in italiano, e racconta appunto il plankton però con una lingua letteraria, con delle descrizioni di grandissima bellezza ma anche con moltissima empatia, e quindi ci sono questi due organismi simbiotici che sono separati dal cambiamento climatico nelle profondità dell'oceano, perché l'acqua calda e l'acqua fredda diventano la differenza di temperatura è sempre sì, più forte, e quindi non ci sono più trasmissioni, non si mescola più l'acqua, e questi due poveri organismi come una specie di Romeo e Giulietta vengono separati da forze più grandi di loro e si cercano disperatamente nelle profondità dell'oceano. È un libro divertentissimo. Poi avremo per esempio Mukama Wangugi, che è un poeta, scrittore e professore universitario di origine del Kenya, che è anche il figlio di Ngugi Wa Thiong'o, che è stato il primo a

0: a parlare della decolonizzazione della nostra mente e della nostra lingua. E però il figlio, si è tanto parlato di lui perché ogni anno sembrava sempre che avesse il Nobel e alla fine è morto senza averlo. Il figlio ha preso questo combattimento del padre, però l'ha reso molto più moderno, quindi oltre al problema di decolonizzare la lingua, e quindi dei rapporti di potere asimmetrici nella lingua, l'ha visto anche sotto il punto di vista delle questioni di genere e delle questioni di classe sociale, quindi diciamo ha una visione più intersezionale. E con lui ci sarà Uba Cristina Alifara, una scrittrice somala italiana, che invece lavora proprio sulla lingua per scardinare questi rapporti di potere, quindi l'italiano e il somalo, li mescola, introduce nell'italiano delle forme narrative orali tipiche della letteratura somala. E poi avremo Claudia Rankin, che è questa poeta giamaicana, naturalizzata americana, che da anni lavora intorno al concetto di bianchezza. Sì. Cioè, cosa significa essere bianchi, che non è solo un colore di pelle, ma delle fortissime implicazioni.
1: Certamente.
0: E anche e quindi è riuscita a decentrare il nostro sguardo. E ha lavorato anche molto sulla violenza che c'è nel linguaggio e anche nel linguaggio del corpo.
1: Lara Ricci, che appunto ci sta parlando di Babel, la prossima edizione, ed è, ne è condirettrice. Abbiamo ancora un minuto, quindi scegliamo ancora qualcosa da segnalare e poi naturalmente ci risentiremo a settembre quando Babel starà per cominciare, per ritornarci.
0: Sì, i nostri laboratori di traduzione, quest'anno ci sarà anche l'arabo, ci sarà un modulo dedicato all'intelligenza artificiale, proprio agli aspetti contrattuali e di difesa della professione di traduttore, e ricordiamo che a Babel ha questa particolarità che, essendo anche un festival, permette di lavorare su testi di scrittori presenti.
1: Sì.
0: E quindi poi gli studenti potranno incontrare e confrontarsi della loro traduzione con l'autore.
1: Mi sembra una cosa bellissima, cioè poter consultare l'autore quando si traduce è qualcosa che non sempre è possibile, quindi grazie. Per consultare il programma basta andare sul sito www.babelfestival.com, e poi ci sono molte altre cose da raccontare, i film, le iniziative per i bambini, insomma avremo modo di farlo quando arriverà a settembre. Grazie davvero per averci raccontato già molte cose di questa nuova edizione di Babel, il Festival di Letteratura e Traduzione di Bellinzona. Lara Ricci, grazie, e un saluto a Anna Schlossbauer, che con lei dirige il festival. Buon lavoro.
0: Grazie a tutte e a tutti.
1: A presto.
0: Buon lavoro a voi.

0: Ed eccoci, insomma, periodo di manifestazioni a cui peraltro siamo anche molto affezionati, come al Festival di Villa Arconati, 38esima edizione. Il festival prosegue il suo viaggio alla ricerca delle musiche possibili, cercando di allargare la visione ad altre arti nobili. A Castellazzo di Bollate, in quel luogo splendido che è Villa Arconati, si comincia domani, giovedì 2 luglio. Il resto ce lo racconta Mara Nicoletta Sorte. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno a voi, grazie molto per avermi ospitata.
0: Allora, oggi ho parlato soprattutto con direttrici artistiche e me ne rallegro, perché insomma anche lì sta cambiando qualcosa, e quindi grazie davvero. Raccontiamo allora con cosa aprite domani.
1: Domani apriamo con una grande festa gitana, perché saliranno sul nostro palco i Gypsy Kings, gli originali Gypsy Kings, che porteranno la loro proprio voglia di far festa, la loro musicalità gitana, per dare proprio l'avvio all'edizione di quest'anno.
0: Ecco, e poi vedo, insomma, ovviamente Villa Arconati ha un programma serrato, dura insomma tanti giorni e ci sono tanti ospiti, quindi proviamo a fare una carrellata.
1: Sì, come sempre abbiamo un'infilata delle quello che diciamo noi, la musica possibile, e non solo la musica. Dopo i Gypsy Kings, venerdì 3, cambiamo completamente registro e ci affidiamo al piano di Giovanni Allevi. È una serata a cui siamo particolarmente legate, affezionate, per il grande ritorno del maestro Allevi, per la sua figura, per la sua maestria, per cui invitiamo tutti venerdì 3 luglio al concerto di Giovanni Allevi. Proseguiamo il 7 luglio con una novità per quest'anno, perché se Giovanni Allevi, così come altri artisti, sono per noi un gradito ritorno, questa l'artista del 7 luglio è una prima volta, ed è la prima volta di Arisa sul nostro palco. È una voce incantevole, forse una delle voci più affascinanti del panorama musicale femminile, la ospitiamo volentieri. Proseguiamo poi l'8 luglio con un nome grandissimo, un gradito ritorno, ecco, lui sarà un ritorno, Paolo Fresu, la tromba quindi magica di Paolo Fresu, che non sarà solo, ma si presenterà sul nostro palco con una band d'eccezione, chiamiamola così, creata per l'occasione. Intanto lo spettacolo è particolare, perché sarà un omaggio a David Bowie, quindi Heroes, omaggio a David Bowie, ma ad accompagnare Paolo Fresu ci sarà niente meno che John DeLeo alla voce, Filippo Vignato al trombone, alla chitarra Francesco Ponticelli, Christian Mayer alla batteria, e Francesco Diodati alla chitarra. Per cui è una band eccezionale, per una serata eccezionale, è richiestissima tra l'altro, per cui affrettatevi, ci sono gli ultimi biglietti disponibili. Proseguiamo poi venerdì 10 luglio riservando uno spazio al teatro, come ormai accade da qualche anno, lasciamo sempre la porta aperta appunto anche alle contaminazioni teatrali. Ospiteremo venerdì 10 luglio Stefano Massini, che ci porterà all'interno del Festival della Bellezza. Ospitiamo nel nostro festival una serata del Festival della Bellezza, che è un festival itinerante e che quest'anno entreremo ad affrontare il tema della forza del simbolo. È una narrazione di Stefano Massini, lui è un grande narratore, per cui ci affidiamo volentieri alle sue parole.
0: Poi torna il concerto all'Alba domenica 12.
1: L'esperienza del concerto all'Alba, che ormai è un appuntamento attesissimo e che quest'anno affidiamo a Pacifico, è un compositore, un cantante a cui siamo molto affezionati, anche questo è un ritorno, ma un graditissimo ritorno, perché anche per per l'ora in cui si colloca, quindi ci affidiamo alla gentilezza proprio della musica e della melodia di Pacifico. Come sempre, io ci tengo sempre a ricordare, il concerto all'alba non è solo musica, non è solo un concerto, è proprio un'esperienza, perché ci permette di godere di quel luogo che tu hai ben descritto, Villa Arconati, in un'ora particolare, in un momento particolare della giornata.
0: Ecco, prima del concerto si può fare la passeggiata.
1: Sì, come sempre, anche questa è una tradizione, anche questa fa parte dell'esperienza. Chi volesse, i coraggiosi, si possono trovare alle 5 nel parcheggio della piscina in centro a Bollate, piscina di Via Dante, e insieme in gruppo attraverseremo i sentieri del Parco delle Groane, alle 5 ancora più o meno buio, quindi vedremo comparire l'aurora e poi via via fare giorno e arriveremo in villa
0: alle
1: 6 meno un quarto, quando allora il sole sarà alto.
0: Abbiamo ancora un minuto, diciamo cosa manca.
1: Per introdurre lunedì 13 il docufilm su Pino Daniele, Nero a metà, e anche questa è una nuova collaborazione, quest'anno collaboriamo con il Club Tenco, per cui invito a questa proiezione che sarà preceduta da un'intervista al regista, e poi ci sarà un mini live di Chiaré, una contrabbassista bravissima, per cui che ha suonato nel docufilm, nella colonna sonora del docufilm, Stefano Senardi, Marco Spagnoli,
0: e infine
1: da Eddie Berdi. Infine, musica brasiliana, il 15 luglio un doppio appuntamento, i Gilsons e i Selton, quindi
0: Brasile.
1: Gilsons Brasile, figli e nipoti di Gilberto Gil, mentre i Selton, una band giovane milanese, che fanno proprio da ponte tra Milano e il Brasile. Chiudiamo con la festa brasiliana, certo. E salutiamo così l'edizione che a noi sembra, quella di quest'anno, come ogni anno, ricca e accattivante.
0: Grazie. Grazie davvero, Mara Nicoletta, la devo salutare perché i tempi sono quelli, ma è stata bravissima nel sintetizzare il Festival di Villa Arconati di quest'anno, che comincia domani. Sbrigatevi a prenotare a Villa Arconati, bisogna farlo rapidamente perché poi le serate si riempiono, ed è ovviamente una buona notizia. Grazie davvero, buon lavoro a tutti voi.
1: Buon lavoro a voi, vi aspettiamo.
0: A risentirci, a presto. E siamo arrivati in conclusione di questa puntata, all'ultima puntata, almeno per quest'anno, di Ore d'Ozio, la rubrica condotta e firmata da Francesca Scotti.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare, bentrovati. Siamo arrivati all'ultima puntata della stagione e vorrei cominciare da una scena di qualche giorno fa. Ero a Tokyo, nella zona di Hanzomon, tra grattacieli di uffici, quando ho sentito suoni di tamburi e flauti. Ho seguito il richiamo e mi sono trovata in un piccolo matsuri, festa religiosa in onore dei kami. C'erano bambini in piedi su una portantina, lanterne, un mikoshi, il santuario portatile scintillante d'oro, e adulti che scandivano il passo indossando le tipiche casacche corte in cotone, e poi anziani che a bordo strada attendevano il passaggio. Mi ha colpito il contrasto: alle spalle del corteo c'erano alcuni dei palazzi più moderni della città, davanti a me, invece, qualcosa che sembrava provenire da un altro tempo, il tutto in movimento. In Giappone ci sono matsuri durante tutto l'anno, ma l'estate è senz'altro una delle loro stagioni principali. E così mi è tornato in mente Moving, il film del 1993 di Shinji Somai, regista scomparso prematuramente nel 2001 a 53 anni. In Giappone è considerato un maestro, e lo è, ma fuori dal paese è rimasto a lungo poco noto. La protagonista di Moving è Renko, una bambina di 11 anni molto sagace che vive a Kyoto. I suoi genitori si separano e lei tenta di prendere le misure di questa nuova vita. Prova a farli tornare insieme con l'energia ostinata dell'infanzia, quando si pensa che basti il desiderio a riparare ogni cosa. Nel film l'estate di Kyoto è ovunque. Prima nelle piogge torrenziali dello Tsuyu che ne annunciano l'arrivo, e poi nel caldo umido, nelle cicale che friniscono e nei matsuri. Ma le feste non sono tanto o solo uno sfondo allegro, sembrano sottolineare la malinconia e la solitudine dei personaggi che stanno vivendo la frattura. Quando la madre si accorge che Renko non è nella sua cameretta e ha stracciato il grande foglio contratto con le nuove regole della loro vita insieme, la raggiungono in lontananza gli scampanellii del Gion Matsuri. La città è impegnata nella grande celebrazione, mentre lei è sola. Anche il fuoco ritorna più volte come una presenza un po' malinconica. In una scena, mentre il padre riporta Ren a casa in motocicletta, sul fianco di una montagna arde un immenso kanji. È uno dei fuochi rituali accesi a Kyoto per accompagnare il ritorno degli spiriti degli antenati in occasione della festa di Obon. E nel finale Ren, dopo aver detto alla madre «mi sbrigherò a diventare grande», decide di perdersi dentro una festa serale sul lago Biwa, tra fasci di paglia incendiati, scintille, torce e riflessi sull'acqua. Passerà la notte a vagare nei boschi, ululerà alla luna, per poi tornare sulle rive del lago. Qui si immergerà nell'acqua e assisteremo a una sequenza quasi onirica, dove Ren incontrerà il suo doppio, la sua infanzia. È una scena bellissima di un film delizioso, una festa fiammeggiante e liquida che diventa un rito di passaggio, il momento in cui Ren smette di rincorrere ciò che non si può trattenere, rallenta e accoglie il futuro che sarà sempre, inevitabilmente, in movimento. Per salutarci ho scelto Love with Phantom, una canzone dei Maya Ongaku, trio nato nel 2021 in un collettivo di Enoshima, una piccola isola non lontana da Tokyo. Il loro nome è un neologismo, evoca un paesaggio immaginario appena oltre il nostro campo visivo. Vi auguro un'estate curiosa, con incontri inattesi, echi da seguire e piccole apparizioni in grado di sorprenderci e magari di farci innamorare. Ci risentiamo a settembre.

E un grande grazie a Francesca Scotti e a tutti coloro che hanno curato per tutta questa stagione, la 25-26 del quotidiano culturale di Radio Popolare, le rubriche che chiudono le nostre puntate. Ci sono ancora due giornate con Cult in versione classica, diciamo così. Dalla prossima settimana vi diamo appuntamento alle ore 10 per una lunga fascia, il cui titolo sveleremo domani. Intanto un saluto da Ira Rubini, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. Ritorniamo domani alle 11:30. A risentirci.

0: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.
1: Paura del buco, eh? Paura, eh? Ah no, forse ci speravate. Si può fare anche quello.

Allora, capita in vari momenti della vita, non per forza quando vai in quella che si chiama mezz'età, come il sottoscritto. Sì, è vero? Mezz'età, come il sottoscritto, che è adulto irrisolto e adolescente, come dicevamo l'altro giorno. Capita in tutte le fasi della vita che ci sono dei segni diretti e indiretti dell'età che avanza, dell'età che avanza. Esempio di segno indiretto, ne parlavamo qualche settimana fa con Paletta dei Pancras, in onda tra l'altro, quando al supermercato senti, come dire, la musica di sottofondo, la tua canzone preferita di quando eri teenager, perché passa il tempo e tutto viene sdoganato, ma perché passa il tempo. Il fatto che l'attività fisica passa dall'essere un divertimento, una noia mortale che non segui, non, e quindi non lo fai più, e a un certo punto diventa una necessità, hai capito? Per tirare in nas. Ti direi anche andare a letto presto, ma non è vero. Diciamo la gestione diversa delle ore di sonno. La gestione diversa delle dipendenze. E infine, e mi collego alla puntata di ieri, la gestione dell'aria condizionata. Puntata di ieri di Musica Leggerissima che infatti non è andata in onda. E uno dice, cacchio, l'aria condizionata avrei avuto un calo della voce. No, lo sentite che no. Ah, avrei avuto una cervicalgia acuta. No, un'altra roba. Associata a 40 di febbre. Per cui sono certo che ieri abbiate sentito musica migliore di quella che si mette normalmente qui. E cerchiamo quindi di tenere alto il livello. Dai tutti!

Allora, la redazione di Musica Leggerissima ringrazia sentitamente le svariate decine, forse arriviamo al centinaio di ascoltatori e ascoltatrici che ci hanno tenuto a scrivere al 331-6214013 la diagnosi che hanno fatto durante il brano di Neil Young rispetto alle mie condizioni della giornata di ieri. Sì, grazie a tutti coloro che in un modo o nell'altro hanno descritto il corredo sintomatologico. Volevo aggiungere che avevo pure 40 di febbre quasi. Sai, quella roba acuta acuta. Perché solo una delle due cose avrei potuto gestirla, tutte e due no. Una volta una delle due cose l'ho gestita durante un DJ set. Mi fermo qui. Ciao, è Neil Young. Non vi leggo, per quanto riguarda le vostre diagnosi. Ciao, è Neil Young. Sì, tesoro, è Neil Young. Ma in che senso chiedi se è Neil Young? Ciao, prima che finisca la stagione, mi metti in Volvi Double di Luis Miguel? Fammici pensare. No. Come è possibile sperare in un tuo buchio? Vabbè. Quella citazione dotta qua, eh. Certe notti la radio che passa Neil Young è una replica di Musica Leggerissima. Allora, in tour in Milano, Italia, Ligabue, mi ero anche, mi aveva quasi punto vaghezza di metterlo in onda per la rubrica Oh, sai chi c'è in tour? Avrei messo Le donne lo sanno, tra l'altro. Ma poi ho trovato sempre qualcosa che mi piaceva di più. Adesso vediamo, magari domani. Magari no. E mi dicono che al concerto di Milano è entrato, ha fatto il concerto, non ha detto una parola. Mi dicono, che non abbia detto una parola tra una canzone e l'altra. Strano, perché non me lo ricordavo così. Ma ieri non è che eri assente per colpa del cane che ti ha mangiato i compiti? No, perché ho avuto un'altra cosa. Certe cose semplicemente invecchiano bene. Sì, è quello che ci raccontiamo, Marghe. È quello che ci raccontiamo nel vano tentativo di fare del bicchiere mezzo pienismo contro quella maledetta anagrafe contro cui si perde sempre. Con l'anagrafe non puoi neanche pareggiare. Mettimi Luis Miguel, non riesci neanche a dire il titolo. No, non te lo metto, Luis Miguel. ...13:27... in diretta, Radio Popolare. Questa è Musica Leggerissima, una quarantina scarsa di minuti di musica per chi tende a dar tutto nelle ultime tre puntate del palinsesto. State scrivendo gioiosi, garruli e gigioni al 331-6214013, gli sms, telegram e whatsapp, la mail è diretta at popolarenetwork.it, il muro di Facebook di Musica Leggerissima, dove campeggerà ancora per 24 ore e il tema le migliori scritte che avete visto sui muri. Domani è la penultima puntata, quindi domani ve le leggo tutte. Avete 24 ore per scrivere le ultime cose. Abbiamo detto? Si dà tutto le ultime puntate, eh? E sabato si va a ballare, per cui...

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Facco.
0: Va che ritmo?
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente. Cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove? Quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
2: No, che uno dice, hai fatto lo spot, usalo. Bello, non è bello come quello di Mourinho, quello bello, quello bello. Da milanista, blando milanista lo dico, Sabato sera la Silent Disco, chiudiamo il palinsesto autunno, inverno, primavera 2025-26. Saremo a Rob the Mat, ci saranno i DJ della radio, come avete sentito, che si alterneranno alle 3 console che suoneranno contemporaneamente. Voi prendete delle cuffie gratuitamente, mollando il documento con ordine, Prendete le cuffie, ve le picchiate su e decidete cosa ascoltare. Chi è stato alla festa della radio negli scorsi anni, insomma, l'ha già vista la Silent Disco. Dobbiamo aggiungere delle cose. Sì, aggiungiamo che chi viene lo scriva. Così. Se volete, chi viene lo scriva e dica anche che cosa vuol sentire.

chi ha domande e le faccia. Mi sembra difficile, ma le faccia. Allora, Alice scrive: oh, cosa sono tutte ste chitarre? Credo che abbia sentito il primo pezzo. Quest'altra che scrive: questo lo rimetti sabato, eh? Vabbè, vediamo. No, non mettere Gabbani. Ah no, scusa, mi è saltata la radio senza che me ne accorgessi. E quando ho cambiato stanza e ho sentito Gabbani, è un'altra radio.

L'appuntamento quindi è sabato, lo ripeto, a Rob de Mat in Bovisa, quasi sul margine del limitare con Dergan. No, forse è già Dergano, perché più in là di via Maffucci. Vabbè, in via Butti, una traversa di viale Jenner. Parcheggiate non proprio lì, tendenzialmente, se ci riuscite che è meglio. Si apre presto, apriamo ben prima che il DJ set cominci. Vi accoglieremo con i redattori della radio, i musicali, i mica musicali, gli intrattenitori. A birra della radio, eccetera, eccetera. Dopodiché si distribuiscono le cuffie, a una certa ora comincia la Silent Disco e la chiuderemo anche lì, a una certa. Non tardissimo perché siamo in mezzo alle case. Sabato, le abbiamo dette tutte, secondo me sì, è ora di un bel pezzo.

Radio Popolare, musica leggerissima a proposito della festa della Selling Disco di sabato. Purtroppo sono rientrata in UK, se no sarei venuta molto volentieri, anche perché non ho ballato una Selling Disco. La Selling Disco non è solo pretesa di essere meglio di una normale sala da ballo, è una roba un po' diversa, diversamente divertente, come alcuni cibi. Si mangiano uno o due volte l'anno perché sono particolari. Tipo Simone: ma nella Silent Disco ognuno ascolta una musica diversa? No. Hai tre possibilità. Tu e quello o quella davanti potete ascoltare la stessa roba. E non si può nemmeno parlare perché ognuno ha le cuffie. Ma non è che in discoteca parli comunque. Urli, comunichi a gesti, a espressioni, ti infili la lingua in bocca. Perché poi in discoteca si fanno le filippiche. Mi sembra veramente il colmo dell'incomunicabilità. Secondo me dovresti provarla, Simone, dopodiché. Tra l'altro c'è anche uno spazio, non piove, ma c'è anche uno spazio al chiuso nel caso. Ah, bella, mi chiedete, c'è questo, c'è l'altro tra i redattori, i DJ, i collaboratori della radio? Sì, saranno quasi tutti. Non è che sto qui a dirvi questo sì, questo no. Segnalo la presenza del futuro del giornalismo italiano, sono due adesso. Il futuro del giornalismo italiano, una è Chiara Manetti, che adesso l'ho incrociato e ho detto: Chiara, tu ci sei sabato? Certo, sono sotto cassa. Non c'è la cassa, è una Silent Disco. La Silent Disco ha un grande vantaggio: se mettete musica di merda si tolgono le cuffie e si balla a cazzo. Allora, a questo vantaggio qua, essendo tre DJ che sono in contemporanea, dobbiamo proprio impegnarci, perché nessuno dei tre in quello stesso momento, in un edificato momento, metta niente che vi possa piacere. Nessuno dei tre? 0 su 3, dai! Grazie Facco, con la storia della lingua in bocca mi hai convinto. Lo so, cosa vuoi fare? È il mio, d'altronde, quello. Vita che racconto cazzate. Vabbè, ma a proposito di musica dal vivo, oh, sapete chi c'è in tour in questo momento in Italia? Torna lei.

Mamma che bello sto pezzo. Questa la sto ballando mentre metto in ordine la casa. Segue descrizione del dress code, fa niente. Ciao, ma nella Silent Disco vedo che mettete, è vero che mettete la canzone più bella del mondo, cioè Ruggero dei Timidi con Papà è andato a trans? Sì, la metterà Villaci. La metterà Matteo Villaci. Io anziché sotto cassa andrò sotto cuffia, bene. Allora, spiegagli bene, Facchini, che mentre stai ballando puoi sapere cosa ascolta la persona di fronte a te dal colore della lucina sulla cuffia, così ti metti in sintonia. È vero, ci sono tre console che suonano contemporaneamente associate a tre colori. Ci sarà tipo una bajur, una lampadina rossa, verde, blu. La cuffia che indossate avrà altresì tre canali e a seconda del canale che scegliete si accenderà di rosso, di verde, di blu. Così potete ballare la stessa roba senza parlare. Ma tanto vi dite, senti questa, senti questa, senti l'altra, senti l'altra. Tipo la mia pediatra l'anno scorso mi fa, metti là che ci sono i NoFX. C'era i NoFX. Sei un cretino, Giampaolo. La Silent Disco quindi non va bene per i daltonici. Sei un cretino. C'è una via di fuga alla tamarrata estrema, ma certo, di tamarro ci sono solo io. Mi metti le toccate per l'elevazione di Frescobaldi? Credo di sì. Come si prendono le cuffie? Si fa la fila e si molla il documento, che noi ordineremo in ordine alfabetico. Al ritorno ti prendi il coso. Poi anche le molli prima, anche quando tieni di andare, così poi altra gente c'è il giro.

Tocca mettere una di quelle che mi porto dietro da un certo punto della stagione. Ascrivibile proprio la categoria tamarrata di musica leggerissima. È già bella.

Magari vi stupisce, la parte che mi piace di più di questa canzone è quando dice stirratele tu le tue cazzo di camicie. Perfetta. Vado a leggervi. Riccardo, capolavoro. Davide, ritiro l'abbonamento se rimetti sta roba. Giovanni, azzo facco, l'ho shazammata, poi aperto nel player e volevo salvare l'album. Ho dato una scorsa ai titoli e sono rimasto un po' dubbioso. Davide, shazammata, sarà la mia nuova sveglia. Non si firma, questa è una manata cazzo. Alessia, sono fiera di te. Dilf, vabbè. Sara, ma è meravigliosa. Oddio, questa è mia, questo è l'inno ufficiale della mia vita. Ho capito, ma sei in fascia protetta, ho le figlie a casa e vabbè. È l'occasione per spiegargli due robe, no? Cosa fai? Tanto che cosa è? Cioè, le figlie a casa gli spieghi che non devono stirare le camicie, che si stirino loro le loro camicie. Che cos'è sta roba? E dai, cosa siamo, negli anni 50? Che le tue figlie pensano che devono stirare le camicie? E no. Ritiro l'abbonamento se non la metti tutti i giorni quest'estate. Tremenda, ma è possibile un incontro con l'autrice? Sta roba è indecente. È divisiva, ma piace di più. Io non riesco a capire, piace di più. E quando io la sento, mettendola in onda, la sento, dico, no, vabbè, ma è troppo, adesso stavolta gli ascoltatori mi sbranano. E invece, io vi ho letti tutti, no, però ho letto anche i detrattori. Niente da fare. Sono più i trattori che i detrattori di sto pezzo. Telefono!

E niente, c'è dibattito sul pezzo appena passato. Seguirà Eminem, quello che abbiamo appena sentito era Blondie. Artisti che in maniera diversa, in epoca diversa, hanno venduto miliardi di dischi. Ma noi parliamo di MILF. Si è aperto il dibattito, nel senso del pezzo ovviamente. Mi ripeti il titolo? Che devo cercare. MILF, si chiama MILF. Sta roba è indecente per quello che mi piace. Va bene, la chiudiamo qui questa puntata di Musica Leggerissima. Torniamo domani a partire dalle 13:15 su queste frequenze. Tra poco c'è gente seria con musica. C'è gente stanca con musica seria. Mettiamola così. Appuntamento con la Sala in Disco, l'ultimo appuntamento di questa lunga stagione di appuntamenti, di eventi con voi ascoltatori. L'abbiamo già ripetuto. E torniamo domani alle 13:15 in diretta su Radio Popolare. Ciao, buon pomeriggio. Look. If you had one shot, one opportunity.

0: pronti pronti a cominciare, mercoledì 1 luglio 2026, ci siamo, si comincia con Volume. Ciao Elisa Graci.
1: Buongiorno, buongiorno Dario Grande, buongiorno a tutti voi ascoltatori. 1 luglio, wow, inizia un nuovo mese.
0: Esatto.
1: Che bello, anche perché sono i nostri ultimi, tra l'altro, 3 giorni di trasmissione, se la mia voce regge.
0: Se la tua voce tiene botta fino a dopodomani, abbiamo ancora 3 giorni. Di quest'ultima settimana di Volume, arrivati allo stremo delle energie.
1: Arrivati allo stremo. Io, arrivati allo stremo, devo dire che l'aria condizionata quest'anno mi sta distruggendo. Sarà il caldo pazzesco, che abbiamo avuto forse un abuso di aria condizionata. E sono qui con drogatissima, con 1000 spray nella gola per riuscire ad andare in onda questi ultimi 3 giorni, ma ce la farò.
0: Drogata, ma ce la farà, Elisa Graci. Sono convinto. E comunque oggi cerchiamo di fare questa cosa in cui cerco di parlare un po' più
1: di te.
0: Quindi puoi riposare anche le tue corde vocali. Dicevamo, 1 luglio, wow, siamo arrivati alla fine della stagione di Volume, -3. Anche oggi una puntata carichissima, siamo con voi dalle 14 alle 16. Anche oggi abbiamo il momento del disco della settimana, Jones Police Woman, un po' di novità musicali, e poi alle 15 il mini live di Volume di oggi. Oggi vengono a trovarci gli Angel Names, una band di Brescia che io seguivo in realtà già da qualche tempo.
1: Li avevamo adocchiati,
0: ma per esempio l'ultimo disco di questo progetto non usciva come Angel Names ma come Kick. Quindi c'è stato nel frattempo anche
1: un cambio di nome
0: del progetto. Per cui gli chiederemo queste e tante altre cose del nuovo disco, che si intitola Angel Names come il progetto, e saranno da noi verso le 15 fino alle 15.30 e ascolteremo un po' di brani suonati dal vivo, quindi non vediamo l'ora.
1: Esatto.
0: E poi insomma...
1: E vabbè, un sacco di musica come sempre, un po' di notizie che ci piace darvi, che riguardano la musica e i musicisti che amiamo tantissimo, un po' di date di concerti, le solite cose.
0: Poi
1: il nostro quiz, ovviamente, alla fine della trasmissione.
0: E momento mondiali 2026.
1: Ah già, è vero, momento mondiali, ieri partitona, abbiamo visto una bellissima partita tra Norvegia e Costa d'Avorio. Purtroppo la Costa d'Avorio non ce l'ha fatta, devo dire che ti favamo, è vero, siamo proprio alla frutta, e questo è evidente appunto da anche il fatto che non riusciamo a coniugare più neanche i verbi. Dai, ascoltiamoci la prima canzone, anche perché è una band di quelle che ci fa sentire a casa, ovviamente quando parliamo dei newyorkesi Interpol. È così, sta per uscire un nuovo album, stanno per esibirsi dal vivo anche in Italia, quindi è il caso di ascoltare questa Sea Out Loud, Interpol.

0: Gli Interpol, che saranno anche in Italia molto molto presto, il 16 di luglio a Bologna al Sequoia Music Park e il giorno prima, il 15, a Visarno Arena a Firenze, con special guest My Chemical Romance. Cioè,
1: wow.
0: Saranno prima My Chemical Romance e poi gli Interpol, o viceversa, comunque a Firenze e a Bologna. Il nuovo album uscirà il 28 agosto, non vediamo l'ora di ascoltarlo, si chiama The Mirror Waits a Ton, e quindi complimenti e bentornato a Paul Banks e compagni di Interpol.
1: Assolutamente, una bella occasione per rivederli dal vivo dopo diverso tempo. Nel frattempo arrivano messaggi di ascoltatori che ci ringraziano per aver coniato questo nuovo, storpiato questa coniugazione del verbo tifare. Ti faviamo,
0: però non è male. Potrebbe essere, però non è. Quindi scusate l'errore, ma se volete usarlo, ve lo concedo volentieri.
1: Sì, ogni tanto ci stanno questi strafalcioni grammaticali.
0: Ecco. Sì, soprattutto quando si è drogati come me adesso. No, scherzo, ora non vorrei. Mi sono presa delle medicine.
1: Dopata di
0: ibuprofene e spray per la gola, che evidentemente è un po' allucinogeno.
1: forse lo vedremo. Da qui alle 16 c'è ancora tempo per altri strafalcioni.
0: Sì,
1: quell'altro
0: sì.
1: Potrebbe,
0: non mancheranno.
1: Potrebbe succedere. Ti concedo un po' di riposo adesso, perché il prossimo brano l'ho scelto io ed è dei Florence Road. Non so se abbiamo mai ascoltato questa band.
0: Sai che mi ricordo che gli ascoltatori ce li avevano raccomandati,
1: esatto.
0: E poi tutte le volte siamo lì per metterli e non abbiamo mai il tempo.
1: Alla fine forse non era ancora mai successo, quindi finalmente lo facciamo. Siamo riusciti a farlo entro la fine della stagione. Florence Road sono una band di quattro ragazzi, arrivano dall'Irlanda, da una cittadina di nome Bray. Appunto, sono quattro amiche che si conoscono fin da piccolissime, si sono fatte conoscere inizialmente tramite i social con delle cover che registravano a quanto pare in un capanno in giardino, sembra molto suggestiva la cosa. Poi hanno firmato, insomma, già per Warner, quindi etichetta grossa, e sono diventate velocemente una delle band così indie rock, anche un po' tendenti al grunge, più chiacchierate della nuova scena inglese. Hanno già aperto per esempio concerti importanti per le Last Dinner Party, altro progetto che spesso ascoltiamo con piacere a volume. Hanno aperto anche concerti a Olivia Rodrigo, quindi sono abbastanza lanciate. È uscito recentemente il loro nuovo EP Spring Forward, e queste sono le Florence Road con Hanging Out Dry.

0: Hanging Out to Dry, si intitola così, uno dei nuovi brani delle Florence Road, qui a volume su Radio Popolare. Florence Road che finalmente siamo riusciti a farvi ascoltare, ad ascoltare insieme. Florence Road che ritroveremo anche perché stanno per passare dall'Italia in un festival di cui vi parlo dopo, ascoltando un altro brano che è di un artista che è anch'esso incluso nella lineup di questo festival.
1: Wow, quante cose. Quindi, quante cose sì. da raccontarvi della musica dal vivo quest'estate. Ovviamente sempre l'invito è farci sapere se andrete a qualche concerto, se andrete a qualche festival, raccontateci, noi vogliamo sapere tutto della vostra vita musicale in giro per l'Italia o per Milano al 331-621-4013. Dai, vi aspettiamo. Adesso invece ci ascoltiamo una canzone molto lenta, un po' d'amore, che si chiama Arteries, le arterie, cioè lei dice ti sento nelle arterie, quindi proprio una roba molto molto romantica. Loro sono gli Hey Nothing, vengono vicino ad Atlanta, nello stato della Georgia, negli Stati Uniti. Loro si chiamano Tyler Marby e Halo Phillips, si sono conosciuti, pensa, alle scuole medie, quindi veramente quando erano piccolissimi, sempre nell'area metropolitana di Atlanta, e così hanno iniziato a fare musica insieme da adolescenti. Li ascoltiamo quindi con questa Arteries, loro sono gli Hey Nothing.

0: Potteries. Loro sono gli Hey Nothing, una canzone così che inizia piano, poi dopo si scatena con la batteria e poi ritorna super piano. Hey Nothing dalla Georgia, Atlanta, Georgia, un duo appunto che sono diventati molto molto amici durante le scuole medie, poi evidentemente sono rimasti amici e adesso fanno anche musica insieme con Hey Nothing.
1: È la seconda band che ascoltiamo di amici che si conoscono da piccolissimi
0: Esatto.
1: per poi, esatto, insomma, mettere su una band e andare avanti, avanti, avanti a suonare insieme per tanto tempo. Molto bene, ci arrivano altri messaggi, ce n'è
0: No,
1: uno
0: uno
1: interessante, devo
0: interessante di
1: dire,
0: Matteo.
1: che apre, sì, un
0: Beh,
1: topic.
0: sì, dai, un po' lo facciamo. Praticamente, quelli che sono, secondo voi, 5-10 album della settimana preferiti di questa vostra stagione di volume? Sì, in effetti è un po' difficile, fare i 10, però diciamo che tra domani e dopodomani probabilmente ascolteremo alcune anche già più tardi, ascolteremo alcune delle canzoni, degli artisti che ci sono piaciuti di più in questa nostra stagione.
1: Essendo alla fine, si sì, viene da fare un po', tirare un po' le
0: Sì.
1: somme, dire cos'è stato il più bello, il disco, la musica più bella che abbiamo passato, in effetti. Però difficile, tra gli album che poi sono stati scelti come dischi della settimana, in
0: Sì, ci
1: effetti
0: dobbiamo un po'
1: una
0: pensare.
1: sfida interessante.
0: È vero.
1: Ci penseremo e dopodiché inizio a farmi anche pubblicità, nel senso che finisce
0: Certo.
1: venerdì questa stagione di volume, ma da lunedì per me inizia una nuova stagione estiva di Almendra, almeno che durerà le 4 settimane
0: Senza sosta il
1: di
0: giovane
1: luglio.
0: Dario.
1: Per cui anche quella sarà un'occasione per riascoltare, insomma, alcune delle cose migliori ascoltate durante la stagione di volume, durante il palinsesto regolare di Radio Popolare, per cui mi strizzerò, come si dice, le meningi
0: Sì.
1: per raccogliere il meglio anche per le settimane di luglio.
0: Esatto, comunque se volete andate sempre a guardare il nostro volume su Spotify, lì comunque trovate un bel po' di cose, anche in questi ultimi giorni inseriremo anche alcuni dei brani e dei dischi che ci sono piaciuti di più quest'anno, degli ospiti, insomma faremo un po' di best of all'interno della nostra pagina, del nostro profilo sì, Instagram, Spotify, mi
1: Spotify.
0: entro in testa, e appunto Volume Today, andate lì e trovate un po' di canzoncine che ci piacciono e che ci sono piaciute quest'anno.
1: Andiamo avanti ancora con un brano 2, se riusciamo, prima della pausa pubblicitaria. La prossima è di Wild Pink, progetto indie rock di John Ross, un progetto nato a New York nel 2015 tra alternative rock mescolato un po' al country, a queste chitarroni super massicce, tipiche appunto dei Wild Pink, influenze che vanno da appunto un sound un po' alla Bruce Springsteen, spesso si trova citato come i War on Drugs, passando per influenze un po' dream pop. Stanno per tornare i Wild Pink con un nuovo album che arriverà tra qualche mese, e nel frattempo è uscita un'anticipazione che si intitola Box Store.

0: YPINK con la nuova Box Store in attesa di ascoltare quello che sarà il nuovo album in arrivo nei prossimi mesi. Questa insomma raccontava un po' la quotidianità della provincia americana, tipico storytelling appunto a cui ci ha abituato un po' la band che proprio da New York è attiva sin dal 2015.
1: Adesso andiamo dall'altra parte degli Stati Uniti, continuiamo con questo piccolo angolo americano, nordamericano degli Stati Uniti. Ci andiamo in Oregon, Eugene, Oregon. Questo è il paesino, la cittadina, originaria di Dana and Alden, che sono un duo musicale americano e sono proprio due fratelli, Dana McWane e Alden McWane. Sono due appunto fratelli, tra l'altro, anche nelle immagini piuttosto particolari, uno c'ha i capelloni, l'altro è pelato. Devono essere molto simpatici. Loro, uno suona principalmente il sassofono e il pianoforte, e l'altro è il batterista e il cantante, quindi proprio duo che fa tutto. È un genere molto strano il loro, no? Difficile da incasellare, un po' un indie jazz contemporaneo con elementi appunto di indie rock, funky, pop, cioè, c'è un po' di tutto dentro. Facciamo forse prima ad ascoltarli così vi rendete conto del loro suono. Si chiama Good Kid e loro sono i fratelli Dana and Alden.

0: Si intitola Anyone, il brano con cui continuiamo ad esplorare il nostro disco della settimana, di quest'ultima settimana di volume, ovvero Real Life Evolution di Joan as Police Woman. Tu, Elisa, te lo ricordi il disco originale?
1: Beh,
0: Ormai
1: sì.
0: 20 anni fa, molto meglio di me.
1: Assolutamente, era un disco, uno di quelli che avevo ascoltato di più, ricordo quell'anno, ricordo questi viaggi in treno, ascoltando questo disco avanti e indietro, da Bologna, dove vivevo in quel periodo, e sicuramente è stato uno degli album, miei album preferiti di quel 2006, e appunto adesso risentirlo così è un po'
0: Perfetto.
1: strano, sì, devo dire di sì, ma ogni tanto risento, no, quelle atmosfere. Sfere, che ho amato tanto di quel disco, anche se devo dire le versioni sono veramente molto diverse e assolutamente rivisitate, ma ovviamente non avrebbe avuto senso fare un disco assolutamente identico al precedente. Quindi brava Jonas Police Woman che si è messa in gioco per
0: Davvero.
1: riarrangiare in questa chiave un po' più jazz, un po' più adulta forse, le bellissime canzoni di Real Life. E questa era proprio la canzone che apre tutto il disco, Anyone.
0: Esatto, sono le 14:38, il disco della settimana lo continuiamo ad esplorare da qui fino a venerdì, abbiamo ancora un paio di brani da farvi ascoltare, adesso ancora prima del mini live delle 15, tanta musica, tante news da
1: Allora,
0: darvi.
1: c'è stato un evento ieri molto molto bello negli Stati Uniti, i BET Awards, che sono i Black Entertainment Television Awards, ovvero i premi per gli artisti, sia musicali che attori, diciamo, nella sfera degli attori afroamericani e della musica nera. E ci sono stati questi premi e vabbè, ve ne parliamo perché una delle premiate, tra l'altro autrice di uno show incredibile, è stata la grandissima Lauryn Hill, che è stata celebrata come una vera leggenda della musica, qual è, ricevendo il prestigioso assoluto premio Living Legend Icon Award, cioè
0: Bello.
1: una leggenda vivente, un'icona e una leggenda vivente. Meglio di così
0: Un po'
1: non si può.
0: pochino.
1: C'è stata in questo evento, poi ha visto un'incredibile sfilata di artisti di primissimo piano che appunto hanno cantato e reinterpretato i suoi più grandi successi, sia quelli da solista sia con i Fugees. Tra i tanti colleghi e amici ci sono stati ad esempio Sezza, Doechii, Lizzo, che hanno interpretato varie canzoni, tra le quali Doo Wop That Thing, Doja Cat, Nas, Queen Latifah, Common e molti altri. Ma soprattutto i figli di Lauryn Hill, che ormai sono grandi e cresciuti e pure loro parecchio talentuosi, e anche loro hanno cantato, i figli Sala, Yeji e Zion Marley, che tra l'altro sono anche i nipoti di Bob Marley, perché lei si è sposata con uno dei figli di Bob Marley, insomma hanno cantato anche loro alcune delle canzoni. Lei poi è salita sul palco e ha suonato anche lei alcune delle sue canzoni più belle, come X Factor e Everything is Everything, insomma una vera e propria festa per Lauryn Hill, che era molto molto emozionata, molto felice, ha fatto un bel discorso di pace e armonia tra i popoli e la famiglia, sempre una grande Lauryn Hill, e quindi anche noi in qualche modo la festeggiamo. Questo è l'ultimo brano del suo bellissimo disco, The Miseducation of Lauryn Hill, che porta proprio il titolo dell'album, una canzone che mi è sempre piaciuta tantissimo, un po' meno ritmata, ma che ci dà tutta la bellezza del suo talento, Lauryn Hill.

0: Thomas Education of Lauryn Hill era il disco e anche la canzone che abbiamo ascoltato per celebrare anche noi Mrs. Lauryn Hill, che è stata festeggiata ieri ai BET Awards negli Stati Uniti. Tra l'altro a un certo punto hanno anche reinterpretato Sister Act 2, di cui lei era protagonista, una giovanissima Lauryn Hill, poco più che adolescente, aveva partecipato anche alla seconda fase del famosissimo film Sister Act. E anche lì, insomma, c'è stato anche un pezzettino di questo film e tanti artisti appunto che l'hanno reso omaggio, assolutamente meritato il titolo di Living Legend Icon Awards.
1: Ribadiamolo.
0: Brava Lauryn.
1: Rimaniamo in ambito un pochino R&B e non solo, ma andiamo da una giovanissima. Lei già a tipo 10 anni era diventata virale con il primo pezzo che aveva pubblicato. Stiamo parlando di Willow Smith, la figlia di Will Smith.
0: E sorella di Jaden Smith. Anche lui musicista.
1: Insomma, famiglia di artisti. No, effettivamente hanno altri fratelli, sorelle loro.
0: Sì, è vero.
1: Bisogna informarsi su che percorso stanno intraprendendo.
0: Esatto.
1: Ad ogni modo, lei aveva pubblicato, dopo un paio d'anni di silenzio, un disco a febbraio, Petal Rock Black, che era sicuramente interessante, forse l'avevamo anche valutato come disco della settimana, e adesso torna già con un altro disco che uscirà a luglio, quindi insomma entro qualche settimana. Lei è eclettissima, si passa dal pop al rock alternativo al punk al jazz, e ultimamente sembra si stia soffermando su cose appunto un po' più jazzate. Il nuovo disco si intitolerà The Thread ed è uscito uno dei brani forse tra i più minimal che ha fatto finora: pianoforte, chitarra, batteria e appunto largo spazio alla voce. L'andiamo ad ascoltare con questa prima anticipazione del disco, Willow. Questa si intitola She's My Religion.

0: Sempre molto elegante, sempre molto raffinata. Lei è Willow, questa è She's My Religion, il nuovo brano con cui ci anticipa un nuovo disco di Gia che uscirà tra qualche settimana, pochi mesi di distanza dal precedente
1: disco. Eh sì, veramente tante cose da fare, da dire per Willow Smith, bravissima. E prima ci chiedevate alcuni dischi della settimana che ci sono piaciuti. Sicuramente ci è piaciuto molto, ne siamo stati molto anche affezionati al progetto Help to di War Child, una bella, bellissima raccolta che aveva all'interno canzoni interpretate, sia cover che originali, interpretate da tantissimi artisti che ci piacciono molto. Avevamo avuto anche occasione di intervistare uno degli organizzatori, una band protagonista di questa raccolta, Help To, e certamente una delle canzoni più belle, anche di più gran significato, era questa cover di Black Boys on Mopeds dei Fontaines D.C., che era una canzone di Sinéad O'Connor che loro hanno deciso di inserire in questa raccolta che, ricordiamo, dava fondi ai bambini colpiti dalla guerra in Palestina, quindi assolutamente uno dei nostri preferiti anche solo per questo motivo. In questi giorni ho visto in giro, però sono tutte fonti non ufficiali e quindi prendiamo con le pinze, che si vocifera che i Fontaines D.C. dovrebbero tornare in tour nella primavera del 2027, quindi insomma tra poco meno di un anno. Vedremo, ovviamente speriamo che queste voci siano fondate. Per ora non ci sono ovviamente conferme da parte della band, però insomma le ho viste mi sono spuntate in vari
0: Ne
1: feed, quindi
0: parla.
1: chissà se non siano voci fondate. Noi lo speriamo ovviamente. Questi sono i Fontaines D.C. Black Boys on Mopeds.

0: la compilation all'album War Child Help 2, un bellissimo disco, è stato uno dei nostri dischi della settimana, quindi lo ricordiamo con tanto amore questo disco.
1: Bellissimo, che tu hai anche in vinile, tra l'altro. Io
0: è vero, l'ho comprato perché ovviamente tutti i proventi vanno ai bambini colpiti nelle zone di guerra, in particolare ai bambini sulla striscia di Gaza, quindi comprate, siete ancora in tempo per comprare Help 2, andate sul sito di War Child e acquistate questo bellissimo vinile, un po' rosa, un po' grigio, proprio bello.
1: Lo farò, mi ero ripromesso di farlo, non l'ho ancora fatto, ma lo farò. Tra pochissimo è il momento attesissimo del mini live di Volume, quindi tra poco siamo nei piani di sotto, nei nostri studi al piano di sotto, nel basement, con gli Angel Names, i nostri ospiti di oggi. Vi anticipavamo che parlavamo ovviamente, come sempre, anche un po' di altri piccoli festival, altre piccole band, piccole, grandi band che si possono vedere in questa estate 2026, e parliamo ancora una volta di Poplar Festival, che è andato già in scena in una sua prima parte, e soprattutto ce lo ricordiamo perché ne avevamo parlato per via del primo concerto italiano degli Engine de Poitrine. Parliamo del Poplar in provincia di a Rovereto, in provincia di Trento, ma fanno una seconda tornata di concerti dal 10 al 13 settembre, in line up un sacco di artisti interessanti, da Floating Points a I Cani, a Marco Castello, a Florence Road, ecco, che abbiamo citato e ascoltato prima, Maruja, Raresh Burt, questi ultimi due li abbiamo anche avuti come ospiti qui a Volume quest'anno, e tanti altri, tra cui un altro dei nostri forse beniamini di questa stagione di Volume, ovvero l'irlandese Dave Ellis. Anche lui aveva fatto un bellissimo disco appunto nei mesi passati, si intitolava Blizzard, e quindi ancora una volta lo andiamo ad ascoltare nell'attesa di vederlo dal vivo al Poplar a settembre. Lui è Dave Ellis, questa si intitola Love Is.

0: Tra le tante belle scoperte di quest'anno c'è sicuramente anche Dove Ellis. Questo era Love Is e adesso invece è il momento della musica dal vivo, anche in queste ultime puntate di Volume. Dario, vai.
1: Grazie Elisa per la linea. Esatto, anche oggi non mancano gli ospiti del mini live di Volume, come sempre dalle 15 alle 15.30. In questo caso ci spostiamo direttamente da Glasgow, dove insomma arriva Dove Ellis, a Brescia, luogo di origine degli Angel Names. Ciao ragazzi, benvenuti a Volume.
2: Ciao,
1: benvenuti a Volume, benvenuti a Radio Popolare. Allora, siete qui per presentare il vostro nuovo disco, Angel Names, che è appunto omonimo del nome del vostro progetto. Benvenuti a Chiara e Nicola, siete un duo, so che siete attivi da un po' di tempo ed effettivamente mi è capitato di imbattermi in voi quando ancora vi chiamavate Kick, il vostro nome precedente o progetto precedente, come esatto, partiamo un po' da qui. È un nuovo progetto, è un'evoluzione dei Kick, ditemi voi.
2: Sì, forse è più un'evoluzione, esatto. Sì, siamo sempre noi sotto altre, diciamo, spoglie, quindi sì, diciamo che è un'evoluzione dei Kick e appunto siamo sempre un duo e invece da live diventiamo poi un quintetto e oggi appunto saremo invece in acustica. Quindi siamo proprio io e Nicola.
1: Esatto, chitarra, acustica e voce. Adesso non vediamo l'ora di ascoltarvi. Allora, questo nuovo disco è uscito da qualche settimana. Come sta andando? L'avete già portato in giro? Avete già suonato qualche concerto?
3: Sì, è uscito il... Quando è uscito?
2: 8 maggio.
3: 8 maggio,
1: sì.
3: Uscito 8 maggio per Dischi Sotterranei. Sì, allora stiamo iniziando a fare qualche concerto, insomma, qualche live in giro e pian piano, insomma, credo che il grosso verrà da settembre in poi, però insomma stiamo iniziando un po' a scaldarci, ecco.
1: Ok, estate di riscaldamento,
3: estate di...
2: Sì,
1: in tutti i sensi.
2: Assolutamente, esatto, l'estate giusta proprio per scaldarsi,
3: sì, sì,
2: per bene.
3: Infatti noi non sappiamo cosa suoneremo adesso perché l'abbiamo provata per la prima volta ieri, ma c'erano 38 gradi.
2: Sì, esatto.
1: Sì, il caldo fa brutti scherzi, lo vediamo anche noi in onda, diciamo facciamo un sacco di strafalcioni in più.
2: Sì,
1: come
2: sì,
1: succedeva
2: sì,
1: prima, ma tutto regolare, per fortuna il caldo colpisce tutti. Allora, una cosa interessante, esatto, al di là del nuovo nome del progetto, non siete l'ultimo disco come Kick risale al 2022, Light Figures, sono passati 4 anni, raccontatemi un po', immagino siano successe un sacco di cose in questo periodo, però cosa è successo effettivamente in questi 4 anni di silenzio?
2: Sì, esatto, dici bene, è passato un po' di tempo e comunque appunto il disco è uscito a maggio, però ovviamente ci abbiamo lavorato per un po', quindi io direi 2 annetti,
1: okay.
2: E quindi 2 annetti di scrittura e poi effettivamente di realizzazione del disco e è cambiato un pochino, diciamo, il suono e l'idea che noi volevamo portare avanti, l'idea artistica che volevamo portare avanti, appunto è stata un'evoluzione come dicevamo prima e una, diciamo, dei cambiamenti forse più significativi è anche che siamo stati aiutati da un produttore che ha prodotto il disco insieme a noi e quindi secondo me le sonorità di questo disco sono proprio evidenziano proprio un lavoro, diciamo, di collaborazione di 3 persone e questo produttore si chiama Elbert Halsby, è svedese e quindi porta proprio un mondo anche, diciamo, particolare musicalmente e culturalmente e credo che questo appunto, ecco, venga riflesso proprio in quello che abbiamo poi concepito, diciamo, e poi sono stati anni anche di cambiamento un po' della nostra relazione. Io e Nicola ci conosciamo da una vita, letteralmente, da quando eravamo 13 anni.
1: Ah, ok.
2: Esatto, e quindi sì, siamo maturati, siamo cambiati noi come persone, sono cambiati un po' i rapporti, quindi è tutto un po' nuovo, tutto un po' bello, ecco.
1: Bello.
2: Cosa dici, Nicola?
3: Sì, sì, è tutto nuovo, sì, sì.
1: D'accordo.
3: Sì, sì. Poi di fatto sono 4 anni di silenzio, ma non, di fatto no, nel senso che...
1: Cioè, voi avete sempre continuato.
3: Sì, poi il disco è uscito al 22, secondo me fino al 24 eravamo in giro a suonare... Cioè portare in giro il disco precedente.
1: Certo, no, sì, poi quindi, sono usciti sì, in realtà anche dei singoli.
3: Esatto, quindi di fatto alla fine è stato comunque un flusso abbastanza continuo,
2: sì,
3: ecco.
1: Come Kick erano usciti anche dei singoli tipo remix in chiave un po' elettronica,
3: sì,
1: dico bene.
3: Per delle compilation, delle cose che però non è che non avevamo curato noi. Nel senso, avevano remixato dei nostri brani, sì.
2: Esatto.
1: Certo.
3: Sì.
2: Esatto, poi diciamo che la nostra pagina Spotify è un po' fuorviante, perché il nome Kika, a quanto pare, quando l'abbiamo, diciamo, preso noi, non ne abbiamo trovati all'epoca di Kika. Invece nel corso del tempo un sacco di band hanno cominciato a chiamarsi Kika, e quindi abbiamo tipo dubstep russa che finisce hip hop di strani posti di tutto il mondo, che finisce sulla nostra pagina.
3: Sì.
2: E quindi ogni volta era stata una lite cercare di far togliere questi brani che non erano nostri, quindi mi ha detto ok, cambiamo nome, cambiamo.
1: Esatto, quindi anche il motivo è semplicemente...
2: Non proprio semplicemente, perché comunque riflette un po' un cambiamento anche nostro, però diciamo che abbiamo preso due piccioni con una fava, ecco, quindi abbiamo detto abbiamo anche, non avremo altra dubstep, bello, è bellissimo, però non siamo noi, e quindi è che sei un po' fuorvianti, insomma.
1: Perfetto.
3: Sì, non c'era su...
2: Su Spotify sì, almeno 4-5 pezzi,
3: no,
2: anche rap.
3: No, abbiamo aumentato il nome Spotify, non c'era. Su Bandcamp non c'era.
1: Vabbè, certo. Non esistevano,
2: siamo così
1: ancora,
2: vecchi.
1: Non esistevano ancora le piattaforme.
3: C'era ancora.
1: No. No. Non è che siete vecchi, che esatto, avete iniziato così giovani, a 13 anni, a momenti.
3: Sì,
1: che...
3: sì. No, non c'era Spotify.
1: Eh sì, no, nel frattempo il mondo è cambiato veramente velocemente.
3: I CD c'erano già però, eh.
2: Sì, sì, esatto.
1: Eh sì, però
2: USB.
1: Se c'era una band dall'altra parte del mondo che cavalto, non sorgevano certi problemi.
2: Esatto.
1: Molto chiaro, abbiamo risolto così il mistero del cambio di nome dei Kika. Oggi Angel Names, siamo davvero contenti di avervi qui, pronti per suonare dal vivo qualche pezzo. Come si intitola il primo brano?
2: E il primo brano è Soaked in Starlight.
1: E allora, Angel Names live, a volume.

0: Gli Angel Names, oggi nostri ospiti di volume, ospiti del mini live di volume. Ci avete appena suonato Soaked in Starlight, uno dei brani contenuti nel nuovo omonimo album Angel Names. Una cosa che ancora non vi ho chiesto, dopo aver capito il motivo un po' del cambio di nome, dato al progetto, è perché Angel Names?
1: Ti risponde Chiara perché io non lo so, nel senso che me l'ha
0: Ha deciso
1: proposto,
0: lei.
2: Non gliel'ho ancora
1: mi
2: svelato.
1: piaceva molto, ho detto sì.
0: Funziona, suonava bene.
2: Allora, in realtà non c'è un, diciamo, concetto filosofico alla base, è puramente una questione estetica, nel senso che siamo sempre stati influenzati dall'iconografia, diciamo, cristiana, pur non essendo, parlo per entrambi in questo momento, pur non essendo credenti, siamo sempre stati affascinati proprio da un punto di vista estetico. E quindi l'idea proprio, in particolare per me, l'idea dell'angelo è sempre stata molto affascinante, anche in realtà in varie religioni, è presente appunto in varie religioni, è sempre stato bello leggere e approfondire, insomma, di queste figure. Celestiali, che poi di fatto non sarebbero celestiali come vengono dipinte, ma tutt'altro, quindi anche questo binomio è molto interessante. E poi in realtà ho pensato ad un festival fittizio nella mia testa e mi sono detta: ok, se io sentissi, o meglio, vedessi un cartellone con i nomi degli artisti di questo festival e leggessi Angel Names, forse mi interesserebbe vedere questa band, cioè sarei curiosa. E quindi ho pensato: sì, forse è un bel nome, l'ho proposto a Nicole, è piaciuto e quindi l'abbiamo tenuto.
0: Il nome che vorrei vedere sul cartellone di un bel festival.
2: Esatto.
0: Giusto, giusto, mi
1: Ma
0: sembra un
1: sì,
0: ottimo
1: è un
0: metodo.
1: po' con l'estetica che ci piace. Mi è venuto in mente adesso, è un po' anche con la roba lì, un po' sacro, un po' profano, tipo Salem, una band che ci piace molto. Quindi tutta quell'estetica lì ci piace abbastanza.
0: Esatto, parlando un po' così di ascolti, vostri ascolti, che cosa vi piace? Vi piacciono cose simili o invece non condividete gusti, non avete gusti musicali simili?
2: C'è una base simile e poi ci sono esplorazioni in direzioni diverse.
0: Opposte.
2: Sì.
1: Sì.
2: Sì,
1: Ma
2: vai.
1: sì,
2: Sì,
1: ma
2: vai, vai.
1: magari non diciamo le cose simili, non diciamo quelle diverse. Ma proprio allora esagero proprio.
2: Ok.
1: Forse,
0: Esagera, esagera.
1: però non lo so perché in verità poi ascoltiamo anche roba. Cioè, boh, hip hop italiana, però poi piace anche a te. Difficile, non lo so cosa.
2: Qualcosa, qualcosa.
1: Però tipo un disco che abbiamo adesso catteggiamo. Un disco che abbiamo ascoltato tantissimo è quello del Love Gang 126, per
0: Ah.
1: dire. Hip hop italiano, mi ascoltate di brutto.
2: Sì, però forse
1: Sì, dai, è
2: più tu,
1: vero. No,
2: effettivamente.
1: è una domanda difficile. Forse diciamo più quali sono le robe che ci sentiamo dentro.
0: Dai, sì, cose
1: No, perché la musica ascoltiamo tutto, tipo.
0: di tutto.
1: Tutto tranne la musica di merda, il resto
0: Eh beh,
1: ascoltiamo.
0: che comunque ce n'è parecchia,
2: Però
0: però.
2: siamo quelle persone terribili che quando gli chiedi cosa ascolti, tutto,
0: Tutto,
2: rispondono, esatto, bruttissimo. Però poi è vero, cioè alla fine, cioè, secondo me se ti piace la musica ti piace esplorare,
1: No,
2: voglio
1: però
2: dire,
1: ci
2: non
1: sono
2: so.
1: due categorie di persone che ascoltano di tutto. Quelli che ti dicono di tutto e
2: Di
1: ascoltano di
2: tutto,
0: davvero tutto.
1: tutto. Quelli che ti dicono di tutto e ascoltano robe un po' così discutibili.
2: Allora,
0: sì, c'è
2: ok.
0: il tutto discutibile, il tutto
2: Sì, però è
1: finto.
2: tutto discutibile per
1: Esatto.
2: tutti,
1: Chi
2: Dani.
1: siamo noi
2: Non
1: per
2: c'è.
1: decidere cosa è discutibile?
2: Esatto.
1: Nessuno, ma
2: Però,
1: fa
2: esatto.
1: niente.
2: No, beh, diciamo che allora, nella mia famiglia, fin da piccola, mi hanno sempre ascoltato tantissima musica, quindi mi hanno passato tanta musica. E un genere che non c'era, nel senso che in casa mia non veniva per niente ascoltato, era il metal, soprattutto quello un po' più estremo. E quindi, quando sono entrata in fase adolescenza, diciamo preadolescenza e adolescenza, ho deciso di recuperarlo. E quindi è sempre stato un genere in realtà che mi ha sempre accompagnato, che quindi anche adesso io ascolto, diciamo magari non in maniera prevalente, però spesso riascolto dischi passati e approfondisco un po' anche quello che è oggi. Quindi forse la cosa magari che è un po' la differenza un po' più grande tra me e Nicola, magari forse è il black metal, per
1: Sì.
2: esempio.
0: Ok, black metal.
2: Ok, sì, quindi sì.
1: Invece ti rispondo perché ci pensavo ieri con quale artista ho ascoltato da sempre e mi ricordo fin da bambino Neil Young.
0: Ah, ok, da sempre.
1: L'unico che mi ricordo proprio da quando, tipo 2 anni, e ho ascoltato
0: Costante.
1: anche ieri è Neil Young.
2: Sì, ne approvo. Neil Young piace molto anche a me.
0: Questo, esatto, su questo siete
2: Sì,
0: d'accordo. Beh,
2: assolutamente.
0: insomma,
2: Genio.
0: difficile
2: Quindi
0: non
2: sì,
0: trovarsi d'accordo
2: su Neil Young,
0: su questo,
2: esatto.
0: però bello, quindi da Neil Young al black metal,
2: Sì.
0: che comunque va in qualche modo a caratterizzare un po' l'immaginario, le atmosfere dark del progetto.
2: Sì. Adesso ovviamente in una versione molto più soft, ora so che verrò, probabilmente mi taglieranno la testa gli ascoltatori del metal che hanno effettivamente un immaginario vero,
0: no,
2: mi chiameranno poser sicuro, però sì, no, sicuramente c'è una, sono molto affascinata diciamo a livello sia estetico che di sonorità, appunto dal black e dal metal in generale, dal goth, quindi sì, sì, sono sempre stata affascinata da queste cose, quindi sicuramente tornano poi nella musica.
0: Bello, siamo pronti ad ascoltarne un'altra, che cosa ci suonate?
2: Turn into a Bird.
0: Angel Names dal vivo a volume Radio Popolare.
1: Beh, questa è un po' folk, un po' metal, no?
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Sentiamo.

0: Questa puntata è dedicata a tutte le persone sofiste, non sofisticate, anche se su questo avrebbero da eccepire, quelle che sanno intortare gli altri piegando i concetti e stiracchiando le idee fino a farle entrare nella forma che hanno in mente. Quelle capziose, quelle che vogliono sempre avere ragione, quelle per cui non è l'uomo la misura di tutte le cose, ma loro, quelle che hanno sempre una cartucciera carica di esempi che corroborano le loro tesi, quelle con le quali è sempre frustrante discutere, quelle che pretendono la definizione di ogni concetto per farne un uso scorretto e surrettizio. Questo giovedì 2 luglio è tutto per voi e non c'è niente da questionare.
1: Che hai incontrato ieri pomeriggio?
0: No, niente, ma è un accumularsi di cose.
1: Di gente che ti ha detto che c'è...
0: Di quelli che spaccano il capello in quadro, ma niente esattamente con quella parola.
1: Ci sono.
0: No, insomma, anche cogliere il respiro, anche le buone intenzioni generali.
1: Ma sì, un po' come i Miafiti, quelle cose lì.
0: Ti stai appassionando alla vicenda degli scissionisti lefebriani.
1: Ma guarda, ieri non l'abbiamo neanche citata nella rassegna stampa, tanto era un colossale chi se ne frega di... Ma stamattina veramente è un profluvio di...
0: Ha nominato 4 vescovi.
1: Non solo, 20.000 persone su un pratone in Svizzera, con tanto di tenso struttura. La storia degli scismi.
0: Personcine particolari.
1: Primo, sai perché cos'è stato?
0: No, perché cosa?
1: Per stabilire chi erano i sindaci addetti alla mensa. Hanno iniziato a litigare a pranzo.
0: In latino hanno litigato? O
1: però, lingua? Sai che cosa mi fa sempre pensare molto? Da una battuta di Giuseppe Mazza di tanto tempo fa che diceva, festeggiava dicendo... 100 anni di Marx, aveva fatto questo manifesto che diceva 200 anni e mezzo, adesso non mi ricordo, tanti per un uomo, pochi per un'idea, no? Mm-hmm. E uno dice, ma forse ha ragione, questi qua sono 2000 passanti che ci stanno provando, ancora non è che proprio...
0: Hanno messo a punto la forza.
1: Insomma, un attimo, ci vuole un po' di tempo.
0: L'assestamento, diciamo, sismico.
1: Insomma, le nostre vite terrene,
0: passeggere.
1: Cosa volevo proporti questa canzone oggi?
0: Oh, posso? Hai quella faccetta lì che mi fa
1: sì,
0: paura.
1: No, tutto molto sereno e tranquillo. Sto preparando una playlist per domani di un'allegria che non hai l'idea.
0: Allegria di naufragio.
1: Allegria do Brasile.
0: Di ultime puntate.
1: Ma proprio caramba caramba.

0: Ah, li stai seminando anche tu, questi semini dell'amore.
1: Tears for Fears, tanto che non ascoltavamo questa canzone.
0: Questa canzone ti prepara un po' al viaggio quotidiano che ogni giorno intraprendi dentro te stessa,
1: dentro di
0: nel
1: noi.
0: Mondo.
1: Bravo, bravo, dentro di noi.
0: E la risposta?
1: È dentro di noi, ma...
0: Ma è sbagliata!
1: È sempre una citazione valida. Prima segnalazione del giorno la prendo dal Manifesto ed è con il valore sociale dei nostri corpi. È un articolo che parte su un saggio che riflette sulla disabilità. Lo scrive Alessandra Pigliaru, l'articolo. Nel 1976 l'organizzazione britannica UPIAS, che sarebbe l'unione delle persone con disabilità fisiche contro la segregazione, ve lo traduco, pubblica un documento destinato a modificare il lessico politico intorno alla disabilità e intorno ai corpi. Il collettivo, gestito interamente da persone con disabilità, si oppone all'assistenzialismo e alla beneficenza, soprattutto distingue la menomazione dalla disabilità, dichiarando che quest'ultima è prodotta dall'oppressione sociale e dalle barriere imposte. Il discorso si sposta dunque da una condizione individuale, biologica e medica all'effetto di un ordine sociale. Ed è dentro questa storia che si colloca Capitalismo e disabilità, le tesi radicali di Martha Russell, uscita in Italia per Ombre Corte. Martha Russell, scrittrice, giornalista e attivista statunitense, morta nel 2013. La sua originalità sta nel suo posizionarsi, cioè radicando l'oppressione della disabilità nel capitalismo in termini esplicitamente marxisti. Se la disabilità è l'esito di un'organizzazione dello spazio, del lavoro e delle istituzioni che esclude alcuni corpi, quelli sostanzialmente non conformi, allora la domanda di Russell non è più soltanto come la società produca la disabilità, bensì quale sistema economico produca quella società. La sua tesi è che il capitalismo si serva della disabilità, costruisca continuamente il confine tra corpi produttivi e improduttivi, tra vite considerate economicamente redditizie e altre percepite come costo. La disabilità diventa una delle categorie politiche attraverso cui il sistema stesso definisce il valore sociale dei corpi. Se permane una difficoltà nel considerare la pervasività del paradigma abilista, va detto che anche in Italia esistono da qualche anno lavori notevoli, ad esempio quelli di Enrico Valtellina come di Ilaria Crippi. Davanti a queste tesi di questo libro, appunto Capitalismo e disabilità, nella complessità teorica da cui sono accompagnate, talvolta anche da un portato esperienziale preziosissimo, si può imparare molto, tanto per iniziare nel linguaggio, ad esempio la decisione di appoggiare la posizione di Russell che usa indistintamente disabled people e people with disability. È un dibattito, insomma, se parlare di persone disabili o di persone con disabilità. Volgendo lo sguardo alla situazione italiana, secondo gli ultimi dati Istat del maggio 2026 relativi al 2024 e 2025, gli e le studenti con disabilità sono quasi 377.000, pari al 4,8% della popolazione scolastica, ma solo il 40% degli edifici è pienamente accessibile sotto il profilo motorio. Alla persistente scarsità di servizi si aggiunge il peso di un welfare che continua a poggiare in larga misura sul lavoro piuttosto svalutato di milioni di caregiver familiari, che sono per lo più donne. La disabilità diventa quindi una lente attraverso cui leggere il lavoro, il welfare, la scuola, la città, la salute e soprattutto l'idea stessa di normalità che organizza le società contemporanee. Il volume merita di essere custodito e riletto perché offre un archivio politico, storico e di lotte di prim'ordine e riconsegna una domanda: chi decide quali corpi siano considerati autonomi, desiderabili, produttivi e pienamente degni di abitare lo spazio pubblico? E questo è un articolo, una recensione di Alessandra Pigliaru del saggio Capitalismo e disabilità, le tesi radicali di Martha Russell per Ombre Corte.
0: Allora, qui abbiamo molte discussioni da fare, cioè luglio o agosto, cioè devi un po' dirmi che cosa, da dove vuoi partire? Vuoi andare direttamente ad agosto o vuoi stare a luglio? Sono proprio cose diverse.
1: Allora, per affetto nei confronti del brano io mi slancerei verso agosto.
0: Andiamo verso agosto? Dai, agosto. dove vuoi partire? Vuoi andare direttamente ad agosto o vuoi stare a luglio? Sono proprio cose diverse.
1: Allora, per affetto nei confronti del brano, io mi slancerei verso agosto.
0: Andiamo verso agosto?

un brano dei Perturbazione che alcuni hanno apprezzato, posso immaginarlo, ma è che ci serve per entrare in questo clima di lentezza, perché quello che volevo leggervi adesso è un articolo di Piero Valesio, che è un giornalista sportivo che si occupa di tennis per lo più. Ha scritto questo articolo che mi ha colpito, si intitola "Se la lentezza è bellezza", è oggi su Domani. Jannik Sinner ci ha messo poco più di 2 ore e mezza per sconfiggere Nuno Borges e sbarcare al terzo turno di Wimbledon. Non una partita indimenticabile, è una durata normale per un match di uno slam, ma sempre di 2 ore e mezzo si tratta. Una lunghezza che molti ritengono essere un male del tennis. Chi può seguire uno spettacolo di questa durata in un'epoca di totale frazionamento dell'esistenza? Meditando sulle parole di Novak Djokovic dopo il match di primo turno vinto contro Wu, torna in mente Daniele Luttazzi, quando in una memorabile edizione di Mai Dire Gol annunciava al pubblico: "Questo telegiornale

0: andrà in onda in forma ridotta per venire incontro alle vostre facoltà mentali. Noel Djokovic se n'è uscito con una tesi non nuova ma assai d'attualità nei giorni di Wimbledon. Il tennis, così come è ora, è uno sport seguito dai vecchi o prossimamente tali. I ragazzi e i giovani non hanno né il tempo né la voglia di assistere a match che durano non 2 ore e mezza ma 4 o anche 5 ore. Al massimo guardano gli highlights sullo smartphone. Dunque bisogna ripensare il format degli incontri secondo il serbo, renderli più agili, più cotte mangiato, più aderenti al mood dei tempi. Il rischio, se non si arriverà a questa rivoluzione, è di assistere a una progressiva e drammatica riduzione dell'utenza tennistica, destinata a essere composta da bambini che ambiscono soprattutto a urlare nel nulla po po po po po, po per farsi rispondere olè da qualche altro spettatore, e da adulti spesso age, dei quali il dormiente Hugh Grant sugli spalti di Wimbledon alle spalle della regina Camilla potrebbe essere un perfetto testimonial. Il tema del tempo è quanto mai in attualità. Ai mondiali, l'introduzione degli hydration break a metà del primo e del secondo tempo regolamentare ha di fatto modificato la struttura mentale delle partite. Quegli stop hanno introdotto non tanto un allungamento standard dei match, i 3 minuti vengono recuperati a fine frazione di gioco, quanto una zona franca dove si pone uno stop a quanto era successo fino a quel momento. Dopo qualcosa cambia. Quando si torna in campo c'è una ripartenza capace di modificare gli equilibri che nella stragrande maggioranza dei casi, senza break, si sarebbero trascinati fino a fine tempo. Ma nel tennis, con uno stop entro 2 giochi, la ripartenza è continua. Il problema sollevato da Djokovic è la permanenza di attenzione nel tempo. Allora è vero che il tennis sia destinato ad accorciarsi per venire incontro alle facoltà mentali di chi forse lo seguirà? A giudicare dal fatto che quando la lotta in campo si prolunga, gli spettatori sostengono l'uno o l'altro a seconda delle possibilità che essi garantiscano di arrivare al quinto set, si direbbe di no. Ma quegli spettatori sono quelli che il tennis lo seguirebbero comunque. Forse la situazione permette di lasciarsi andare a una speranza folle, che il format del tennis debba restare sostanzialmente se stesso, con un intento pedagogico, ergersi a portabandiera di quella lentezza di cui Peter Handke ha celebrato la bellezza, fare scoprire che un game eterno, ondeggiante fra un vantaggio e l'altro, non è una noia mortale, ma un codice che abitua chi lo frequenta ad accettare le fluttuazioni dell'esistenza, oltre a essere un grande spettacolo. E queste erano le riflessioni sulla lentezza come bellezza e il tennis come scuola di attesa e resistenza. Piero Valesio, su Domani.
1: 1, 2, 3, 4.

0: E adesso invece riflettiamo, leggiamo un articolo di Enrico Franceschini su Frida Kahlo, la famiglia accusa è un artista, non un brand. Sono delle riflessioni interessanti su come a volte degli artisti diventino, appunto, entrino nella cultura pop perdendo tutto il loro lato artistico. Mi viene in mente l'urlo di Munch o l'autoritratto di Van Gogh, ma anche la foto, il ritratto di Che Guevara. È presente il film in cui Checco Zalone va in un negozio e dice: scusate, avete qualcosa della Che Guevara? Come se fosse un marchio, quando si deve un po' confondere con dei gruppi di sinistra. Vabbè, scrive Enrico Franceschini: c'è qualcosa che non va quando l'artista diventa più celebre della propria arte, specie se viene sfruttato come un brand, un marchio da pubblicizzare e da vendere. È la polemica lanciata dalla pronipote di Frida Kahlo, la grande pittrice messicana scomparsa in povertà nel 1954, ma trasformata nel corso del tempo in un'icona del femminismo, dei diritti LGBTQ e della sinistra mondiale. La commercializzazione della sua immagine è diventata esagerata, accusa Cristina Kahlo. Il suo nome, dice al Times di Londra, non appartiene più a lei e alla nostra famiglia. Sembra appartenere in effetti al marketing. Si possono acquistare braccialetti, orologi, candele profumate, cuscini, scarpe da ginnastica, capi d'abbigliamento, custodie per telefonino, bottiglie di tequila e perfino assorbenti igienici chiamati Frida Kahlo, per tacere della Frida Kahlo Barbie, la bambola prodotta dalla multinazionale di giocattoli Mattel, in vendita a $30, e delle Frida Kahlo Residence, appartamenti di lusso ispirate ai suoi caratteristici quadri, in vendita a Miami a un prezzo fra $500,000 e $1,500,000. L'accusa della pronipote coincide con Frida, The Making of an Icon, Frida, la creazione di un'icona, la mostra recentemente inaugurata alla Tate Modern della capitale britannica, battendo tutti i record per il numero di biglietti ordinati in prevendita. Ma nemmeno l'esibizione alla Tate è esente da critiche. Che delusione, addirittura che inganno, scrive il Financial Times, una personale dedicata a Kahlo che contiene soltanto 24 delle sue opere e ben pochi dei suoi capolavori, in mezzo a 200 illustrazioni e testimonianze della sua identità politica. In sostanza, anche questa è un'accusa di sfruttamento commerciale dell'artista a discapito dell'arte. Certo, la politica ha avuto un ruolo importante nella vita di Frida Kahlo, sposata con il più politicamente impegnato fra gli autori di murales messicani, Diego Rivera, amante del rivoluzionario bolscevico russo in esilio Lev Trotsky, lei stessa ardente militante femminista antelitteram, e neppure i record quantificabili in denaro rappresentano una novità nel suo curriculum. Nel novembre scorso, quando il sogno è stato venduto all'asta da Sotheby's a New York per $42 milioni, Kahlo ha superato di gran lunga la cifra più alta mai pagata per un quadro di un artista di sesso femminile, stabilito da Georgia O'Keeffe nel 2014 con $28 milioni. Ma quando è troppo è troppo. Frida aveva un gran senso dell'umorismo, alcune delle iniziative commerciali che portano il suo nome magari l'avrebbero divertita, come le magliette o le candele, ma la Barbie, la sezione di prodotti a lei dedicata su Amazon, tutto questo l'avrebbe disgustata. Era un'artista radicalmente progressista, non avrebbe voluta che il suo nome diventasse un brand sfruttato dalle grandi corporation per fare un sacco di soldi. Enrico Franceschini oggi su Repubblica, sulla mostra dedicata a Frida Kahlo, ma anche a tutto allo sterminato mare di merchandising, e non strettamente legata alla sua arte, diciamo. Sono le 6:28, è il momento di passare la linea al giornale radio, e questa mattina a cura di Omar Caniello e Sara Milanese. Noi torniamo tra poco.
1: Forse la coppia più stabile di quest'anno, sì. Mattutino. Sì,
0: è vero.
1: Tra poco.
0: Faremo tra poco quel tempo, non sappiamo quanto stabile quello.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 6.30.
10: Nella notte nuovo pesante attacco aereo russo sull'Ucraina, ondate di missili e droni hanno colpito Kiev e altre città, tra queste Zaporizhia, Dnipro, Sumy, Kharkiv. Al momento si contano almeno 10 vittime e oltre 30 feriti, soprattutto nella capitale, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Le prime esplosioni si sono registrate prima di mezzanotte, i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere i numerosi incendi scoppiati a Kiev, dove sono stati colpiti diversi edifici residenziali. Non è ancora chiara l'entità precisa del bombardamento, ma secondo i media ucraini si tratta di uno dei più massicci mai lanciati sul paese.
9: E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio. Sul tavolo dell'Alleanza Atlantica un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti, Crosetto e Tajani, in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è infatti scettico sul finanziamento biennale e vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è quello di rimanere isolati, con i paesi baltici che spingono per un sostegno di 24 mesi sostenuti da Germania e Francia. Per Meloni il problema sia di natura economica che politica, con Salvini da sempre lontano alla casa ucraina e Vannacci che incalza da destra l'esecutivo criticando quotidianamente i soldi spesi per Kiev.
10: Progressi positivi a Doha nell'ambito dei colloqui separati che Qatar e Pakistan hanno condotto con le delegazioni di Stati Uniti e Iran, lo afferma il Ministero degli Esteri del Qatar. Le parti hanno concordato di proseguire con il dialogo, fanno sapere i mediatori. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran.
9: Israele intanto continua gli attacchi sul Libano e Gaza, nonostante gli accordi di cessate il fuoco. Nel sud del Libano droni israeliani hanno colpito la città di Nabatie e alcuni villaggi, mentre continuano le demolizioni di edifici negli insediamenti più vicini alla confine con Israele. Non si segnalano al momento morti, almeno 5 invece le vittime palestinesi nella striscia nelle ultime 24 ore.
10: È un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato. È la reazione del Vaticano, del cardinale Parolin, allo scisma dei Leferviani. Lo strappo si è consumato ieri in Svizzera con la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Marcel Lefebvre alla presenza di 20.000 fedeli, tra loro anche esponenti della destra estrema europea come i tedeschi di AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. I Leferviani sono tradizionalisti, nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme, come l'apertura ai laici e all'ecumenismo.
9: Sono le 6.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 7.
8: Popolare Network.

0: questo interrogativo. Chi lo sa? Chi lo sa? Noi lo sappiamo chi lo sa, perché in effetti ieri le profezie del centro geofisico prealpino,
1: la giornata di transizione,
0: si sono avverate. C'è stato il temporale, questa notte faceva addirittura fresco, bisognava coprirsi, una roba pazzesca, non mai vista prima. Va bene, vediamo un po' invece che giornata sarà oggi, e lo facciamo insieme alla ritrovata Camilla Galli. Buongiorno Camilla.
2: Buongiorno.
0: Bentornata. Buongiorno. Che bello riaverla qui.
2: Grazie.
0: Con noi. Anche perché
2: grazie,
0: sono i nostri
2: grazie.
0: Ultimi giorni, lo sa, domani noi finiamo, poi dopo non so, vi ecco. Collegherete con altri programmi, però insomma noi siamo addirittura d'arrivo. Che cosa ci aspetta in questi ultimi giorni?
2: Allora, abbiamo delle giornate che saranno serene, poco nuvolose, con formazione nel pomeriggio di qualche cumulo, soprattutto in montagna. Le temperature massime sono nuovamente in aumento, ma non raggiungeranno i valori degli scorsi giorni, e soprattutto le correnti restano da direzione da verso nord-ovest, e quindi scendono più o meno dal nord Atlantico, dalle isole britanniche. E si tratta quindi comunque in quota di correnti d'aria che sono più secche e anche più fresche, quindi non avremo quella sensazione di afa con un alto tasso di umidità, che è proprio la condizione peggiore, ecco, quella che risulta più fastidiosa.
0: Sì, quella che ci ha fatto boccheggiare nelle scorse settimane. Bene, quindi insomma aria che arriva dall'Inghilterra, comunque dal nord,
2: sì,
0: da quelle parti. Da quelle parti.
2: Dal nord, sì, da quelle parti. Resta così perché questo promontorio anticiclonico, che è di matrice africana e prima era proprio diretto verso di noi, invece adesso è spostato più verso ovest.
0: Verso ovest,
2: quindi noi risentiamo di correnti che gli ruotano intorno e quindi risultano per la nostra penisola, per le nostre regioni, da direzione da nord a ovest, ecco, e quindi insomma, mentre prima arrivavano proprio sparate da sud, ecco.
0: Perfetto, chiaro almeno il quadro.
3: Soffia il vento atlantico,
0: esatto.
3: Diciamo così, e si placa quello sahariano.
0: Noi allora la
2: esatto,
0: salutiamo.
2: Le precipitazioni non sono previste, rovesce temporali, ecco, nei prossimi giorni, per tutta la settimana, anche l'inizio della prossima, non sono previsti rovesce temporali, soprattutto di forte intensità, ecco. Magari qualcosa ci sarà, soprattutto appunto in montagna, però niente di particolarmente intenso o preoccupante.
0: Perfetto, abbiamo capito. La ringraziamo tantissimo Camilla Galli per essere stata con noi in questo anno, questa stagione di Presto Presto. Ci risentiremo nella prossima. Grazie, buona estate.
2: Grazie, buona estate a tutti.

0: Technica che ringraziano la corona e sua maestà per aver condiviso con l'Irlanda del Nord tanta cultura tanta cultura inglese.
1: Sì, era la, diciamo, la potenza dei kneecap.
0: E noi che cultura andiamo a condividere adesso?
1: Quella dei lefevriani, diciamo, perché oggi i quotidiani ne sono pieni, su tutte le prime pagine, sul Corriere della Sera c'è il momento dell'ordinazione dei quattro vescovi lefevriani in Svizzera, e anche sulla prima pagina di Repubblica lo scisma dei lefevriani, Parolin, dolore e sanzioni. Ma vediamo di capire un po' di più di che cosa si tratta. Gian Piero Rossi sul Corriere della Sera scrive: l'articolo Lefebriani è scisma, la cerimonia e la sfida, ma dicono pronti a ogni prezzo. Quando l'organista solleva le mani dalla tastiera e lascia sfumare l'ultima nota, lunghissima e solenne come l'intera cerimonia, sono passate più di 5 ore e mezza dal momento in cui ha iniziato a suonare. Oltre 330 minuti di liturgia, preghiere, invocazioni, salmi, cori e silenzi in mezzo alle montagne del Vallese. Sì, perché i lefevriani come movimento nascono a Decon in Svizzera da Monsignor Lefebvre negli anni 80. Nell'88 c'è stato il famoso scisma di Lefebvre. Ma per consumare lo scisma con Santa Romana Chiesa è stata sufficiente un'oretta. Fino a 24 ore prima Leone XIV ha rivolto un appello a non compiere questo passo senza ritorno, ma la comunità lefevriana, che ha la sua storica base nel seminario tra le Alpi, ha risposto con un programma di 3 giorni di cerimonie e raduni. Così, quando Monsignor de Gallareta impone le mani sul capo dei quattro abati, si compie la nuova frattura con il Vaticano, 38 anni dopo quella consumata dal fondatore della fraternità sacerdotale tradizionalista, l'arcivescovo francese Marcel Lefebvre, e ora presieduta dal superiore generale Don Davide Pagliarani. Non c'è infatti bisogno di un nuovo pronunciamento pontificio, la scomunica annunciata dal Papa avviene late sentenzie, cioè è una pena canonica legata alla commissione del fatto. I vertici della fratellanza lo sanno bene, ma ostentano serenità. A sentire loro non c'è alcuna guerra tra cattolici, ma chissà quali sono stati i pensieri dei circa 15.000 fedeli assiepati tra le collinette che sovrastano la tenso struttura che ospita uno schieramento imponente di centinaia tra preti, suore e chierici, quando verso metà della lunghissima mattinata il cielo sembra rivoltarsi su se stesso e al sole bollente subentra un nubifragio violentissimo che costringe molti alla fuga in cerca di un riparo. Don Davide Pagliarani, dicevamo, è superiore generale della fraternità sacerdotale, è italiano, è romagnolo. E lui dice che ha spiegato questa necessità, insomma, di ordinare nuovi vescovi dalla crisi di vocazioni ai pochi vescovi della fraternità, che presto, insomma, non sarebbe stato più possibile ordinare.
0: Sì, mantenere la fraternità, ovviamente, non hanno più sacerdoti e scompaiono. Il Messaggero ci apre, sfida il Papa e scisma, ma ci apre ovviamente anche a Venire, la casa madre, diciamo. Ferita alla Chiesa, la fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio, atto scismatico, il superiore delle Lefevriani ammette parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica. Cosa fa Avvenire? Ci dice: dal concilio di Efeso fino a Costantinopoli lo spettro della divisione nelle comunità cristiane la prende, diciamo, nella storia.
1: Alla larga.
0: Basta leggere nel libro degli Atti quanto accadde al momento in cui si decise di eleggere i 7 per il servizio delle mense dalla parte della lingua greca della comunità, e fu subito il primo scisma. Già a mensa, pronti via. Durante il periodo della persecuzione ci furono divisioni tra rigoristi, seguaci del vescovo Donato, che non volevano riammettere alla comunione i lapsi, coloro che avevano rinnegato la fede per paura, e chi invece aveva un atteggiamento più tollerante, come Sant'Agostino. Più tardi altri furono i motivi di discussione, per esempio la data della Pasqua, oppure la definizione dei dogmi trinitari e cristologici, l'affermazione dell'unità personale di Cristo e quindi della maternità divina di Maria nel concilio di Efeso portò alla separazione dei seguaci di Nestorio, sostenitore della separazione netta tra natura divina e umana in Cristo. E certo, tu lo sai, la radicalizzazione delle posizioni portò alcune comunità che sostenevano la prevalenza della natura divina su quella umana, i monofisiti o miafisiti, a separarsi dalla grande chiesa. Così nacque la chiesa copta, ossia egiziana, e quella siriaco orientale, poi lo scisma anglicano, l'unione di Utrecht, insomma ce ne sono veramente tante, fino all'ultima, quella, diciamo, tra il patriarcato di Mosca e quello ecumenico di Costantinopoli, a seguito del riconoscimento da parte di Costantinopoli della chiesa autocefala, autonoma, cioè quella ucraina.
1: E sul Corriere della Sera, vabbè, c'è un'intervista a padre Georg Genswein, lo storico segretario di Papa Ratzinger, che ricorda che Papa Ratzinger tese una mano nei confronti dei lefebvriani che non l'hanno poi accettata. E poi c'è tutto un glossario di quelli che sono i segni di questo gruppo. Scisma, il termine viene dal greco schisma, che vuol dire divisione, rottura. Scomunica è la massima pena che la Chiesa può infliggere, è una colpa grave e ostinata, ovvero eresia, scisma o apostasia. Eresia, dal greco hairesis, cioè scelta, è una dottrina o opinione che si oppone alla fede cattolica ufficiale. Tridentina è la messa che è stata celebrata da quando con il rito, diciamo, del messale romano del Concilio di Trento, in latino. Quindi ad orientem è il modo in cui la Chiesa ha celebrato la messa fino al Concilio Vaticano, e sacerdotes porge le spalle ai fedeli ed è rivolto ad un oriente non tanto geografico ma che simboleggia, diciamo, il sole che sorge, cioè Cristo. E poi ci sono tutti i paramenti, i guanti rossi, queste bende bianche avvolte intorno alla fronte e alle mani per ricevere l'olio sacro, insomma, altre liturgie.
0: Volevo mettervi insieme ancora altre liturgie, quelle della borsa, delle quotazioni, però adesso, se no dopo perdiamo altre informazioni, pochi giochi. Vi dico soltanto che il Sole 24 Ore oggi apre su una Bending Spoons, un debutto in borsa per un'azienda italiana che vale 24 miliardi di euro, così pronti via dopo 50 acquisizioni. E sapete cosa fa? Prende vecchie, diciamo, aziende tech che sono un po' decotte, come Ahold, Vimeo, Eventbrite, cioè che però avevano, come dire, le loro perché, la loro innovazione, e le smembra, le riduce, le rinnova e le rilancia. È una specie di downsizing già nella tecnologia. Va bene.
1: È un unicorno italiano.
0: È un unicorno italiano, ma stiamo alle sostanze. I Rolling Stones. Sympathy for the Devil?
1: Sì,
0: forse. Please to meet you.

0: gli indemoniati Rolling Stones.
1: Sono tornati.
0: Ma sì, le pietre rotolanti, il nuovo disco. È bella la copertina.
1: Sì.
0: Molto post pop art, non è male.
1: Sì, anche molto autoironica.
0: Le loro facce, no? Una caricatura dei dettagli delle loro facce un po' invecchiate.
1: E adesso invece parliamo di economia, perché sulla prima pagina del Sole 24 Ore, oltre alle vicende, al debutto in borsa di Bending Spoons, c'è la fotonotizia di una petroliera, effetto Hormuz, il gas USA vitale e in Italia copre il 62% dell'import di GNL, cioè il gas liquido. Celestina Dominelli ci dice che il gas USA sale al 62% dal 47% nei primi sei mesi. È una diversificazione post-guerra per compensare le riduzioni dal Qatar. Tra gennaio e giugno 2026 sono giunte in Italia dagli Stati Uniti 70 navi cariche di GNL su 113 totali. C'è stata una crescita al 60% anche in generale in Europa. Rimaniamo sul tema delle rinnovabili.
0: Uno spettro si aggira per l'Europa, le energie rinnovabili. Sergio Ferraris firma l'editoriale di Extraterrestre, di cui vi diciamo adesso anche l'apertura. Cosa dice Sergio Ferrari? Ci dice che il tempo sta scadendo, quello per limitare a 1,5 gradi l'aumento. Siamo veramente, secondo il Global Carbon Budget, in tre anni al ritmo delle emissioni attuali avremo superato anche questo limite. Le soluzioni parziali e tardive le potremmo avere a portata di mano, si chiamano rinnovabili ma stentano a decollare. Fotovoltaico ed eolico sempre più spesso sono competitivi rispetto alle fonti fossili nell'ultimo decennio, racconta tutto il vantaggio che hanno visto. Visti questi numeri, c'è da chiedersi come mai media, politica e buona parte dell'opinione pubblica ancora siano scettici se non contrari alle rinnovabili. Beh, siamo intrisi nella mente di petrolio. Dicevamo l'extraterrestre, la classe non è affa, si intitola, e dice così: passare con urgenza ai fatti a partire dalle scuole. Una smossa al negazionismo ambientale del governo arriva dall'associazione Teachers for Future, che chiede lo stato di emergenza in tutti gli istituti scolastici italiani, un piano nazionale straordinario di adattamento climatico. Al via la campagna "Quanto fa caldo nella tua aula?", punto di domanda. E di quelli di esami di maturità o di terza media ve lo sanno dire in queste ultime settimane.
1: Sul Manifesto Luca Martinelli parla di mare bollente, clima torrido e alluvioni, Italia a rischio Caraibi. L'Adriatico è un bozzo bollente. A fine giugno la temperatura del mare misurata a Ravenna e anche a Fano è intorno ai 29 gradi. Nemmeno un tuffo, insomma, può aiutare a ridurre le difficoltà che il nostro organismo si trova ad affrontare a causa dell'ondata di calore. Con buona pace del Presidente del Senato e dell'idea che gli italiani si possano abituare a vivere come se fossero i Caraibi. Ignazio La Russa però ha ragione, ci dobbiamo abituare perché quella che viviamo non è una situazione eccezionale. Lo confermano i dati ambientali del nuovo rapporto Il clima in Italia nel 2025, diffusi ieri dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, l'SNPA, composto da ISPRA e dalle agenzie per l'ambiente di regione e province autonomi. A proposito di ISPRA, sempre sul Manifesto, Andrea Capocci ci dice che sono in atto dei tagli, così un po' come nell'America di Trump. Tagli all'ISPRA rischiano il posto 100 precari. Ricordiamo che l'ISPRA si occupa della quantificazione ufficiale delle emissioni di gas serra, della mappatura delle frane, monitoraggio sul consumo del suolo e sugli obiettivi climatici. Veniamo poi all'energia. In Italia bollette più care, colpa della dipendenza dal gas. L'Italia è maglia nera nella transizione all'energia pulita. Nel 2025 la produzione di elettricità da fonti rinnovabili è diminuita dall'1,5%, mentre il termoelettrico, carbone, petrolio, gas è cresciuto del 5,2%.
0: Su Domani un altro aspetto sottolineato da Francesca Fulgheso del report del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente: l'acqua è poca e l'Italia sta sempre peggio, con il clima malato cresce la crisi idrica. Non solo le temperature del Mediterraneo sono aumentate di oltre 2 gradi, al sud la siccità è una realtà. Non piove neanche in inverno. In Sicilia non è caduta una goccia per 116 giorni. Le risorse sono diminuite quasi del 20% rispetto al 2024. Ovviamente questa scarsità colpisce la penisola in maniera eterogenea. Ci sono il caso, ad esempio, delle isole, ma c'è anche il caso del nord, dove le piogge sono abbondanti, mantengono le risorse anche sopra le medie annue di riferimento in questo momento, ma provocando al contrario frane, allagamenti, valanghe. Ad aprire le piogge tra Valle d'Aosta e Sud Orientale, il Piemonte, hanno ucciso una persona travolta dall'acqua e dal fango. Si ricorda poi novembre, l'esondazione in Friuli Venezia Giulia. Il caldo e le disuguaglianze, piscine pubbliche per tutti, viene ricordato su Domani la questione delle piscine a Milano, va molto di moda il meme, il video del sindaco Mamdani a New York, l'hai visto, che si butta in piscina per festeggiare i 90
1: tutto
0: anni,
1: vestito.
0: Col vestito, gli hanno detto porta un suite, porta un costume,
1: lui ha detto
0: avevo interpretato male il messaggio e allora si butta in giacca e cravatta.
1: Chiudiamo con una segnalazione, abbiamo raccontato in questi giorni le proteste per la possibile costruzione di un resort nell'area davanti a Tavolara in Sardegna. SOS Cala Finanza appunta alla greca nel golfo di Olbia, spiagge di cemento, scrive Costantino Cossu. In Sardegna c'è questo presidio contro il resort che sarebbe costruito aggirando i divieti. Il governo vuole scavalcare le leggi a tutela delle coste attraverso le procedure semplificate previste per le zone economiche speciali, le ZES, e così creerebbe un precedente valido ovunque. La foto mostra appunto i manifestanti e una donna che legge il cartello Tavolara Bay, do you speak my language, a foras, in sardo, fuori dalle scatole.
0: Do you speak my language? Sì, ci sarebbe anche molto altro da vedere, vi faccio forse, visto che abbiamo un minuto, l'ultima segnalazione, perché poi quando si dice clima si pensa, si fa fatica a collegare alcuni pezzi. Il costo più alto lo subiscono le donne, una doppia pagina, il fatto della settimana, sempre per l'extraterrestre, che dice così: la crisi climatica non è neutra, la ricerca di WeWorld dimostra i gravi effetti sulle donne, specie nelle aree più marginalizzate, è una ricerca condotta che fa dei focus sul Brasile, il Kenya e la Tanzania, perché ovviamente, nonostante ci sia un cosiddetto Gender Action Plan, approvato incredibilmente anche dall'Italia, la dimostrazione qui sul campo è che come sempre gli effetti sociali più evidenti sono l'aumento delle disuguaglianze, l'esclusione, a partire dalle donne e dai bambini.
1: Sono le 6:59, noi restituiamo la linea al giornale radio per i titoli principali, torniamo tra pochissimo con le prime pagine.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 7. Sull'Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo, missili e droni su diverse città. La più colpita è Kiev, almeno 10 i morti, più di 50 i feriti, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Nella capitale i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi, mentre i cittadini sono ancora riparati nei rifugi. Tra Stati Uniti e Iran i progressi positivi nei colloqui a Doha, lo assicura il Qatar, che media le trattative. Si lavora alla data del prossimo incontro, che si terrà dopo i funerali dell'ex leader supremo Khamenei. La cerimonia inizia sabato a Teheran, durerà 6 giorni. Un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato, è la risposta del Vaticano allo scisma degli Efevriani. Ieri la consacrazione di 4 vescovi da parte della confraternita tradizionalista vicino alle destre globali. Alla cerimonia presenti AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale. Le divisioni nella maggioranza frenano la nuova legge elettorale, la discussione alla Camera rinviata al 14 luglio, la destra litiga sulle preferenze e teme l'incognita Vannacci. Oggi nasce una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a far ricorso alla consulta se la legge sarà approvata. Sono le 7:01, per il momento è tutto con il giornale radio, ci risentiamo alle 7:30. Buona giornata e buon ascolto.
3: Popolare Network.

0: Sono le 7.03, torniamo con Presto Presto in questo giovedì 2 di luglio. Oggi alcuni quotidiani, ve l'abbiamo già letto prima, aprono sullo scisma lefevriano.
1: Sì, vuoi dirgli Repubblica, Avvenire, Messaggero per esempio.
0: Poi ce ne sono altri che invece si concentrano sui guadagni record di Trump, come il Corriere della Sera. Dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon dice c'è chi gestisce i miei soldi. Il boom l'ha avuto con le criptovalute, anche se ci sono ovviamente accuse di conflitto di interessi. Ne scrive sul Corriere Massimo Gaggi, ad esempio: cripto e affari di Stato, ecco la Trump SPA. Il clan ha guadagnato quasi $1.5 miliardi in più nel primo anno del secondo mandato, a dispetto del conflitto di interessi. Donald Trump usa comunicazioni tempistiche, anche quelle che riguardano la guerra con l'Iran, per evitare scossoni ai mercati e influenzare la borsa. Questo l'abbiamo visto più volte nelle sue dichiarazioni. Poi tutta la famiglia Trump ha registrato un aumento esplosivo dei redditi nel 2025, soprattutto grazie a criptovalute, stablecoin e altri business. E poi Trump ha rotto la tradizione del blind trust presidenziale, continua a beneficiare dei propri affari gestiti dalla famiglia e rivendica l'abbandono delle regole di separazione tra potere politico e interessi privati.
1: Anche Domani apre su Trump si arricchisce con le cripto, gli USA diventano una cleptocrazia, i 2 miliardi di dollari guadagnati a spingere gli affari, monete digitali, immobili e anche la vendita di bibbie. Sì, perché a seconda di come vengono calcolati, 1,4 solo le cripte, al fine a 2 miliardi se ci metti pure tutti i gadget, eccetera. Se dal punto di vista politico il bilancio del secondo mandato di Trump appare disastroso, dal punto di vista economico eccellente da quando è tornato alla Casa Bianca, il tycoon ha guadagnato almeno 2 miliardi di dollari. Poi Mario Del Pero dice radicale estremo razzista, che cosa ci racconta? Ci racconta la parabola degli Stati Uniti in tensione tra queste due opposte concezioni della nazione, da una parte quella civica, costituzionale e progressiva, dall'altra quella razziale, essenzialista, precostituzionale, a cui oggi Trump dà voce. La nazione bianca, cristiana e anglofona, ha promulgato anche l'ordine esecutivo che dichiara l'inglese l'unica lingua ufficiale del paese, cioè un nazionalismo razziale che non poteva non prendere di mira il 14° emendamento, lo Ius Soli, e che anche se sconfitto dalla sentenza di ieri, oggi rimane potente e legittimato.
0: C'è poi però anche un altro lato dell'America. Oggi Alberto Simoni ci dice che Trump solleva anche l'onda socialista, cioè rinvigorisce quell'ala socialista dei democratici. Cita Bernie Sanders, ormai l'intramontabile Bernie Sanders, senatore del Vermont, 84 anni, è l'esponente socialista democratico con la più lunga permanenza al Congresso. Poi sempre lei, Alexandria Ocasio-Cortez, 36 anni, attivista democratica, rappresentante USA per il 14° distretto congressuale di New York. E poi Zoran Mandani, sindaco di New York, Melat Kiros, che ha sfrattato dal Congresso Diana DeGette, poi Katie Wilson, sindaca di Seattle, e Janice Lewis George, avvocata e candidata a sindaco di Washington, donna nera democratica.
1: La Stampa.
0: Sempre sulla Stampa. Allora, La Stampa come titolo ha la difesa e ha una lunga intervista al ministro Crosetto. Il titolo è Difesa, fondi UE solo nel 2027. Crosetto dice che per il rinvio appunto dei fondi SAFE rispetto alle scelte del governo, ma gli impegni europei si mantengono. Poi dice, a proposito dei voli dalle basi americane in Italia, sono nella media, con Conte sono stati di più. In Libano vuole una nuova missione come a Kabul.
1: Mamma mia,
0: perché è stata una buona
1: davvero
0: missione quella in Afghanistan.
1: Complimenti. 20 anni per poi mollare il paese in quel modo.
0: Esatto. Il ministro con gli Stati Uniti auspica un intervento simile a quello in Afghanistan. Appunto, la protezione comune europea non è più rinviabile, renderebbe la NATO più forte. Insomma, è una nuova stampa questa del nuovo direttore Antonio Di Rosa, che oggi si presenta con un editoriale, ci guiderà la storia del giornale.
1: Sì, si vede, è un po' un indietro tutta, no?
0: Devo dire che leggendolo è proprio cambiato radicalmente oggi. Anche la pagina della cultura oggi non sono riuscita a trovare qualcosa che andasse oltre la biografia di Farah Diba.
1: Nelle prime 8 pagine c'era Il vino nelle langhe, il bambino prodigio di Torino. Va bene. Aiuti NATO all'Ucraina, l'Italia frena sui 2 anni, rimane isolata. Il governo italiano ieri ci ha provato con un vertice appunto tra Crosetto, Meloni, Tajani e Giorgetti. Nel corso delle negoziazioni europee per un documento finale sul vertice della NATO che ci sarà settimana prossima e che terrà banco d'ora in avanti, si svolgerà ad Ankara. L'Italia voleva scrivere che gli aiuti militari all'Ucraina sono garantiti fino al 2026, cioè per un anno, e non per due anni per il 2027. L'impegno di 24 mesi è però preteso dai paesi baltici con la Germania e, salvo sorprese, arriverà anche Trump a dire ok al vertice dell'alleanza. Meloni confermerà che l'Italia aumenterà il livello delle risorse destinate agli armamenti, ma voleva non un impegno per due anni, soprattutto in chiave politico-elettorale qua, per non farsi impallinare durante le elezioni, e invece la NATO andrà avanti.
0: Il Fatto Quotidiano apre sempre con Crosetto, ma in una chiave diversa, prende le sue insomma dichiarazioni in modo diverso. Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli USA, avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500.
1: Ma ha ragione, perché quando Crosetto dice sulla stampa, ne ho fatti meno di Conte, è perché non dice il numero.
0: Esatto.
1: Perché ti ricordi che sui 500 lui ha detto non è vero, è falso, ha scritto un comunicato stampa,
0: sì.
1: Invece oggi dice che è vero.
0: Insomma, ora Crosetto appunto dà ragione a Rutte sui voli. Meloni dice armamenti al 5% del PIL. Ci sarà un vertice a Palazzo Chigi sulle spese militari, dice che Roma manterrà le promesse ma frena sull'Ucraina. E poi Ferruccio Sansa, sempre sul Fatto Quotidiano, scrive Italia, le armi dagli amici Donald e Netanyahu, 11 miliardi dagli Stati Uniti e 500 milioni da Israele.
1: E poi c'è un lungo elenco di tutte le armi che abbiamo dato, vi ricordiamo anche che anche il gas USA vola negli acquisti dell'Italia, lo titola Sole 24 Ore, compra il 62% di importazioni di gas liquido. Ma se l'Ucraina tiene sempre banco per la questione europea, l'Ucraina sui quotidiani vede anche la sfida del generale Zelensky alle elezioni contro Zelensky. Si apre la possibilità che ci siano le elezioni a ottobre, nel febbraio uno sfidante c'è, questo generale che era stato rimosso da eroe della patria, ambasciatore a Londra, era stato mandato lontano. Ci sarebbe stato, racconta Gianluca Di Feo, un incontro tra Zelensky e lui ha confermato sì, mi candido. Adesso si pensano a tutte le candidature, tra cui c'è anche quella del pugile Alexander Usyk, campione di boxe, medaglia d'oro alle Olimpiadi, è forse il personaggio più famoso e conosciuto in Ucraina.
0: Altre elezioni, questa volta in Israele, sono il titolo principale del manifesto. Io sono la guerra. La foto è quella del primo ministro israeliano Netanyahu insieme al ministro della difesa Katz. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma. Nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte. Israele deve vivere di spada, tra virgolette, per sempre. Nelle pagine interne Michele Giorgio, conflitto infinito alla ricetta di Netanyahu per vincere ancora, il premier israeliano propone un governo ampio per mantenere aperti i fronti regionali e realizzare la pulizia etnica palestinese, dice virgolettato, volete vivere in Medio Oriente? Allora dovete essere forti e noi siamo molto forti, Israele è più forte che mai, abbiamo ancora del lavoro da fare.
1: Ugo Trambali su Sole 24 Ore ci dà una lettura anche più politica di questa presentazione. Netanyahu, la folle idea di fare da solo, si chiama sicurezza indipendente, Israele dovrà armarsi e combattere con i suoi mezzi anche senza l'alleato americano. Lo Stato ebraico farà da solo in piena libertà. Non si sa se sono dichiarazioni solo elettorali, ma sicuramente è una rottura con una tradizione storica. Medici e preti contro il genocidio scrivono al congresso USA, intanto i Doctors Against Genocide, come i Priest Against Genocide, hanno scritto una lettera chiedendo la fine dei bombardamenti, la rottura delle relazioni militari con Israele, insomma azioni per Gaza.
0: Anche il clima rimane sulle prime pagine dei quotidiani, crisi climatica si taglia, ma sulla ricerca il secondo titolo del manifesto è l'allarme appunto dell'ISPRA sul Mediterraneo bollente, ma anche sui fondi che saranno negati all'istituto.
1: Il Giorno, Italia-Egitto, nuove tensioni, italiani, grazie a Tennessee Guerra, la donna che si batte per la figlia, prelevate di notte dalla polizia, portate in caserma al Cairo, si racconta questo fatto di cronaca che è con crisi diplomatica.
0: La corsa al Quirinale della destra è sulla prima pagina della Verità. La destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, vi spiego perché. Libero, Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella UE da 3 euro sui pacchi dalla Cina. Il Giornale, ricatti ai migranti, paga un non party, le truffe di ONG e CAF.
1: Due segnalazioni dalla politica italiana, battaglia alle preferenze, sfida gli italiani a Meloni, esagera e da sola perde. Su Repubblica, il racconto dell'asse inedito tra il segretario del Forza Italia e quello del Carroccio, la tentazione di mantenere l'attuale sistema per evitare la sconfitta, non vogliono le preferenze. Sfida gli italiani a Meloni, esagera e da sola perde. Su Repubblica, il racconto dell'asse inedito tra il segretario del Forza Italia e quello del Carroccio, la tentazione di mantenere l'attuale sistema per evitare la sconfitta,

0: massimo inteso per un manager di Stato.
1: Noi invece non sforiamo perché sono le 7:14 e passiamo la linea puntuali alla prima edizione di Metro Regione questa mattina a cura di Alessandro Braga. Noi torniamo dopo il giornale radio.
2: Outfit estivi a prezzi incredibili?
3: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
2: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
3: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
2: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pera.
4: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
5: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
4: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
6: Sono le 7:16, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Nessun danno erariale, la Corte dei Conti assolve 3 funzionari del comune per le Park Towers, non c'è colpa grave, scrivono i magistrati. Caccia il pirellone alla destra, torna alla carica per fare un regalo alla lobby venatoria, ripresentata la proposta di legge sui richiami vivi, già definita incostituzionale. Sanzionata perché ha denunciato a Report la carenza di personale a San Raffaele, la storia di Margherita Napoletano, storica rappresentante sindacale dell'ospedale milanese. Tempo previsto per oggi con Camilla Galli del Centro Geofisico Pralpino di Varese.
7: Abbiamo delle giornate che saranno serene, poco nuvolose, con formazione nel pomeriggio di qualche cumulo, soprattutto in montagna. Le temperature massime sono nuovamente in aumento, ma non raggiungeranno i valori degli scorsi giorni e soprattutto le correnti restano da direzione da verso nord-ovest e quindi scendono più o meno dal nord Atlantico, dalle isole britanniche, e si tratta quindi comunque in quota di correnti d'aria che sono più secche e anche più fresche, quindi non avremo quella sensazione di afa con un alto tasso di umidità, che è proprio la condizione peggiore, ecco, quella che risulta più fastidiosa.
6: Nessun danno erariale, la Corte dei Conti ha assolto 3 funzionari del Comune di Milano per la vicenda relativa ai permessi di costruzione delle Park Towers, le 2 torri sorte in via Crescenzago, al centro anche di un'inchiesta penale. L'accusa contestava un mancato introito per le casse comunali di oltre 320.000 euro. Non c'è stata colpa grave, hanno detto i giudici contabili. Questo è il commento di Veronica Dini, avvocata che aveva seguito alcuni ricorsi presentati dai comitati cittadini.
8: Premesso che io non conosco nel dettaglio la sentenza, da quello che ho potuto ricostruire ci sono stati, direi, 2 fattori che probabilmente hanno influito sulla decisione. Uno, qui stiamo parlando di fatti che si sono verificati intorno al 2020, entro il 2023. In quel periodo vigeva anche una normativa specifica per quello che riguarda la responsabilità contabile, che restringeva la responsabilità per attività commesse da pubblici funzionari che potessero recare danno erariale a condotte esclusivamente dolose. Poi c'è stata la riforma qualche mese fa che ha modificato la normativa relativa alla responsabilità contabile, limitandola alla colpa grave, che ovviamente è più rara, fortunatamente, e senz'altro più difficile da dimostrare. In questo caso credo che abbiano, come dire, influito non solo il fatto che, per parte della giurisprudenza, io non sono totalmente d'accordo sul punto, il tema della ristrutturazione fosse poco chiaro, ma anche il fatto che anche la Corte abbia riconosciuto che c'era una prassi del comune codificata che avrebbe messo in difficoltà funzionari e, diciamo, dipendenti che non erano in posizione apicale come quelli imputati. Quindi siamo probabilmente di fronte a una sentenza che, con riserva di leggere e approfondire, non dice non c'è stato nessun fatto degno di responsabilità. Il problema è che non c'è stata colpa grave.
6: Si festeggiano le assoluzioni, ma intanto a noi non pensa nessuno, dice invece Filippo Borsellino, portavoce del Comitato Famiglie Sospese, che riunisce chi ha comprato casa e non la può avere perché i cantieri sono stati bloccati proprio dalle inchieste.
9: Innanzitutto

0: significativa perché è già la seconda assoluzione di questo maxi filone d'inchiesta. La prima è arrivata poche settimane fa con Via Stresa, in cui gli operatori e altri funzionari comunali sono stati tutti assolti. È significativa perché ci fa vedere una luce in fondo al tunnel, ma continua a rimanere una luce e noi continuiamo ad essere in questo tunnel, quindi un'ottima notizia. Però le famiglie, gli acquirenti, i cittadini continuano a pagare nonostante siamo sempre stati gli unici a non avere colpe. Noi abbiamo sempre avanzato una richiesta, ovvero che se ci fosse stato qualche colpevole era più che giusto che pagasse. Al momento sembra che di colpevoli non ce ne siano e questo rende tutto più paradossale e frustrante. Nel momento in cui la città, le nostre vite sono state bloccate senza un vero motivo, ecco che il quadro diventa ancora più desolante.
1: Questa mattina nell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano ci sarà una nuova udienza del processo Idra. Al centro del procedimento il patto unitario tra mafia, 'ndrangheta e camorra per spartirsi gli affari illeciti sul territorio lombardo. Nel gennaio scorso c'è già stata la sentenza per gli imputati che hanno scelto il rito abbreviato, con la condanna di 62 persone per oltre mezzo secolo di carcere complessivo. I magistrati stanno ascoltando i testimoni, oltre 500. Fuori dall'aula, in occasione di ogni udienza, c'è il presidio di solidarietà dell'associazione antimafia che seguono il processo e esprimono appunto solidarietà ai magistrati. La destra in Regione Lombardia tira dritto e prova a fare un nuovo regalo ai cacciatori, nonostante infatti la proposta di legge regionale sui richiami vivi sia già stata dichiarata incostituzionale e fu ritirata nella scorsa legislatura. Ora la maggioranza al Pirellone ci riprova e la ripresenta praticamente identica in commissione. Le opposizioni hanno già chiesto il ritiro del provvedimento. Sentiamo Michela Palestra, capogruppo del Patto Civico.
2: C'è un'insaziabile voglia di caccia senza regole in Regione Lombardia, peraltro per pochi. Io ricordo che sono circa 60.000 i cacciatori in Lombardia e non basta il DDL nazionale, dobbiamo distinguerci in Regione Lombardia. In questo caso parliamo di una pratica particolarmente odiosa, che è la caccia coi richiami vivi, che vuol dire catturare, secondo questo disegno di legge, degli uccellini che migratori, quindi che arrivano distrutti nei valichi, con delle reti, con i roccoli, quindi si chiede la riapertura anche di questi che sono chiusi da anni, per rinchiuderli in gabbiette al buio, in condizioni di tortura, per fare in modo che cantino e quindi possano richiamare i loro simili. E questo viene fatto su una legge che è già nella legislatura scorsa stata respinta perché incostituzionale. Il parere è stato ribadito dagli uffici del legislativo di Regione Lombardia, ma nonostante questo si va avanti. Per cui, a fronte di tutte le urgenze che ci sono in questo momento in Regione Lombardia, ci si ostina a fare dei provvedimenti, tra l'altro forzando anche dei tempi, perché ieri in Commissione Ottava ci sono state due sessioni, la mattina e il pomeriggio per le audizioni, ed è dichiarata l'intenzione di arrivare a fine luglio ad approvare questa legge. Siamo veramente all'assurdo.
1: Sanzionata perché ha denunciato a Report la carenza di personale del San Raffaele, è successo a Margherita Napoletano, storica coordinatrice dell'RSU dell'ospedale milanese. In questi giorni ha ricevuto una contestazione disciplinare relativa a questioni interne. Sentiamola.
3: Un po' forse ce l'aspettavamo come CUB di subire un attacco dopo le denunce che abbiamo fatto e dopo la posizione, anche dopo i due giorni di sciopero che abbiamo proclamato la settimana scorsa, e proprio in concomitanza con lo sciopero, due giorni prima dei due giorni di sciopero, ho ricevuto una lettera di contestazione disciplinare totalmente pretestuosa perché inconsistente. Insomma, poi porterò le mie giustificazioni giovedì prossimo il 9 in un'audizione. Combattiamo le esternalizzazioni che non sono più solo di servizi ma anche del core business, del personale di sala operatoria, del personale che lavora nei servizi e nei reparti. E in più, appunto, l'anno scorso, quando abbiamo denunciato a settembre e ho firmato come coordinatrice della RSU la lettera che denunciava che la situazione era fuori controllo, siamo stati confermati nei fatti con i noti fatti del dicembre della dell'anno scorso, gli appalti ci sono ancora, noi chiediamo le internalizzazioni, invece continuano la fuga di infermieri e la necessità di estendere addirittura il ricorso a professionisti a partita IVA piuttosto che a cooperative che non garantiscono la stessa continuità delle cure e la stessa sicurezza per i pazienti e per i lavoratori stessi.
1: Sarà questa mattina alle 11 in una chiesa del quartiere Corvetto di Milano il funerale di Francesco Imprezzabile. L'agente di polizia locale è morto la sera del 22 giugno durante un inseguimento. Per la giornata di oggi il sindaco di Milano ha proclamato il lutto cittadino. Code, affitti alle stelle, crisi energetica ed ambientale sono i sintomi dell'overtouring sul lago di Como, cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni e che ora, con l'arrivo della stagione turistica, torna a far discutere. Sentiamo il servizio.
4: L'overtourism e la qualità della vita tornano al centro del dibattito sul lago di Como. A richiamare l'attenzione è Don Italo Mazzoni, storico arciprete di Lenno, Ossuccio e dell'isola Comacina, che invita a non perdere l'identità dei luoghi e a trovare un equilibrio tra l'accoglienza dei visitatori e la quotidianità di chi sul lago vive tutto l'anno. Un tema riemerso anche durante la sagra di San Giovanni a Sala Comacina, appuntamento che ogni anno richiama migliaia di persone con il tradizionale spettacolo pirotecnico, ma che porta con sé anche traffico intenso e le proteste degli ambientalisti. Questa situazione riflette un fenomeno più ampio. Il lago di Como continua a registrare numeri record di presenze e la provincia è ormai tra quelle italiane con la più alta densità turistica. Mentre il turismo resta una risorsa fondamentale per l'economia locale, cresce il confronto su come evitare che i centri storici e i borghi del lago diventino sempre più luoghi da visitare e sempre meno luoghi da vivere. Amelie Di Matteo e Conformazioni Como.
1: Sono le 7:26 minuti, è tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano questa sera alle 19:45 circa. Una buona giornata da Alessandro Braga.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
7: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
6: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Dobbiamo parlare.
13: Lo sapevo.
12: Di questi continui alti e bassi.
13: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
12: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
14: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
15: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
16: Popolare Network.
17: Sole e aria aperta.
16: Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
17: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: Sull'Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo, missili e droni su diverse città, la più colpita è Kiev. Almeno 10 morti, più di 50 i feriti, ma i dati sono in continuo aggiornamento. Nella capitale i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere gli incendi, mentre i cittadini sono ancora nei rifugi. Tra Stati Uniti e Iran, progressi positivi nei colloqui a Doha, lo assicura il Qatar che media le trattative. Si lavora alla data del prossimo incontro che si terrà dopo i funerali dell'ex leader supremo Khamenei. La cerimonia inizia sabato a Teheran, durerà 6 giorni. Un atto che rompe l'unità della Chiesa sarà sanzionato, è la risposta del Vaticano allo scisma dei Lefevriani, ieri la consacrazione di 4 vescovi da parte della confraternita tradizionalista vicina alle destre globali. Le divisioni nella maggioranza frenano la nuova legge elettorale, la discussione alla Camera rinviata al 14 luglio, la destra litiga sulle preferenze e teme l'incognita Vannacci. Venezuela, ad una settimana dal terremoto, sono quasi 2.300 le vittime, ancora 40.000 i dispersi. Buongiorno dalla redazione, le 7.31 minuti, il giornale radio. Come sentivate dunque, nella notte c'è stato un nuovo pesante attacco aereo russo sull'Ucraina. Ondate di missili e droni hanno colpito diverse città, soprattutto la capitale Kiev. Non è ancora chiara l'entità precisa del bombardamento, ma secondo alcuni media ucraini si tratta probabilmente di uno dei più massicci mai lanciati sul paese. Allora vediamo tutti i dettagli e gli ultimi aggiornamenti con Sara Milano in studio. Sara.
19: Sì, buongiorno Omar. Si contano anche Zaporizhia, Dnipro, Sumy e Kharkiv tra le città colpite nella notte dai raid russi. La più colpita però, come dicevi, proprio la capitale Kiev, dove si sono registrate esplosioni in tutti i 10 distretti della città e dove sono stati bombardati diversi edifici residenziali, compreso un hotel nel centro della città. Al momento si contano almeno 10 vittime, oltre 50 feriti, soprattutto appunto a Kiev. I dati però sono in continuo aggiornamento, continuano a salire. Le prime esplosioni si sono registrate prima di mezzanotte, fortunatamente era già stato lanciato un primo allarme aereo che ha permesso quindi a molte persone di rifugiarsi nei sotterranei della metropolitana e negli altri luoghi indicati come rifugio. Molti cittadini sono ancora in questi rifugi perché l'attacco è continuato oltre l'alba di questa mattina. I vigili del fuoco, in particolare a Kiev, sono ancora al lavoro per spegnere i numerosi incendi scoppiati. Questo attacco rientra nella campagna che la Russia ha lanciato nelle ultime settimane, in particolare proprio contro la capitale, una campagna lanciata in risposta ai lanci di droni ucraini a lungo raggio contro i siti militari e gli impianti energetici russi e che ha causato diverse difficoltà alla Russia, comprese carenze di carburante e interruzioni di linee di approvvigionamento. Ulteriori aggiornamenti chiaramente anche nel corso di questo giornale radio nel caso arrivi.
18: Grazie a Sara Milanese. Veniamo alla crisi in Medio Oriente. Tra Stati Uniti e Iran si registrano progressi positivi, lo assicura il Ministero degli Esteri del Qatar da Doha, dove si è appena concluso un altro round di negoziati organizzato per scongiurare un'ennesima escalation nel Golfo Persico. I mediatori fanno sapere che le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di proseguire con il dialogo. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran e dureranno 6 giorni. I mercati intanto stanno reagendo con ottimismo, il prezzo del petrolio è in calo. La situazione nello stretto di Hormuz resta però molto precaria, come ci conferma Luigi Toninelli, analista ISPI, esperto di Medio Oriente.
20: In questi mesi abbiamo ridotto di gran lunga le nostre riserve strategiche, quindi abbiamo un po' raschiato il fondo del barile di quello che abbiamo accumulato dal 73 a oggi e soprattutto dal 22 a oggi a livello di gas e a livello di petrolio. Tutti coloro che non stanno acquistando in queste ore petrolio, facendo alzare il prezzo, stanno scommettendo sul fatto di continuare a mantenere riserve risicate per appunto tenere bassi i prezzi. Questo fa gioco anche a Donald Trump in ottica poi delle elezioni di midterm. Certo è che ci lascia col fianco scoperto in vista di una nuova crisi. Il rischio di una nuova escalation, laddove non venissero ripristinate le scorte, è che poi si trovi in pochissime settimane con le gambe per aria. Quindi la situazione è estremamente precaria, non si può valutare solamente dal prezzo del petrolio, dal prezzo del gas, ma è una situazione molto più complessa e che molto spesso si nasconde dietro mezzi comunicati, mezze informazioni. Questa cosa qui delle riserve ridotte al minimo, beh, è una cosa che non lascia di certo ben sperare.
18: Negli Stati Uniti intanto si riaccendono i riflettori sulle ambigue relazioni tra la famiglia Trump e l'emiro del Qatar. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha inaugurato il nuovo Air Force One. Si tratta del Boeing 747 che gli era stato donato da Doha un anno fa e che già allora aveva suscitato diverse polemiche. L'aereo è nel frattempo sottoposto ad una serie di modifiche, soprattutto per la sicurezza, costate $1 miliardo. Ieri appunto il primo volo che ha portato Trump in Nord Dakota. Sentiamo Michele Migone.
21: Quando ci fu l'annuncio e la stampa statunitense iniziò a fare domande, Donald Trump rispose con una frase lapidaria: solo uno stupido rinuncerebbe a un regalo come questo. E chi rinuncerebbe a un dono da $400 milioni? Il Boeing 747 con interni di superlusso che l'emiro del Qatar ha regalato l'anno scorso al presidente USA è diventato un nuovo Air Force One. Dipinto con i nuovi colori, rosso, blu, bianco e strisce d'oro, voluti da Trump, l'aereo ha compiuto il suo primo volo alla volta del North Dakota e nei prossimi giorni sarà protagonista del 250° anniversario della nascita degli Stati Uniti. Per adattarlo agli standard di sicurezza, per renderlo una Casa Bianca volante, i contribuenti americani hanno speso $1 miliardo, una cifra che sarebbe evitata se Trump avesse lasciato il velivolo parcheggiato in Qatar. Ma per lui era un'occasione troppo ghiotta. Ha già annunciato che al termine del suo mandato alla Casa Bianca questo aereo farà parte della biblioteca presidenziale, ma nessuno ha creduto che verrà parcheggiato lì. Probabilmente lo userà anche dopo. Le polemiche sono state molte per questo regalo, ha sollevato questioni di sicurezza nazionale, di influenza di uno Stato straniero, ha smascherato l'ennesimo conflitto di interessi, visto appunto gli interessi economici che tramite le società in cui sono coinvolti i figli la famiglia Trump hanno eliminato. Ma tutte queste polemiche non sono bastate a fermarlo. Emblematica l'immagine televisiva alla partenza del volo inaugurale. Il presidente magnifica la bellezza dell'aereo davanti ai giornalisti e dietro di lui proprio i due figli. L'Air Force One è proprietà di fatto privata.
18: È un atto che rompe l'unità della Chiesa e sarà sanzionato, è la reazione del Vaticano, del cardinale Parolin, allo scisma dei Lefevriani. Lo strappo si è consumato ieri in Svizzera con la consacrazione di 4 nuovi vescovi da parte dei seguaci di Marcel Lefebvre alla presenza di 20.000 fedeli, tra loro anche esponenti della destra estrema europea come i tedeschi di AfD, Forza Nuova e Futuro Nazionale di Vannacci. I Lefevriani sono tradizionalisti nati in opposizione al Concilio Vaticano II e alle sue riforme come l'apertura ai laici e all'ecumenismo. Sulla portata di quanto accaduto ieri ascoltiamo Paolo Naso, docente di scienze della politica e sociologia delle religioni alla Sapienza di Roma.
22: Parliamo di un fenomeno assolutamente minoritario, di nicchia estrema, prevedibile, in qualche modo già consumato, lo scisma è già consumato nei fatti, non dimentichiamo che dopo la parentesi ratzingeriana che tentò una ripresa del dialogo con i lefevriani, il papato di Francesco aveva di fatto chiuso ogni possibilità di ristabilire un rapporto di comunione con questo gruppo, insisto, molto esiguo di prevedibili prelati e di vescovi, parliamo di qualche centinaio di preti, ecco, giusto per dare l'idea, centinaio di preti in tutto il mondo, ecco, 270 se non sono male informato, e con Papa Leone c'è una conferma di questa linea. Quindi è uno scismino, è certamente una cosa a cui il pubblico italiano presta molta attenzione, perché c'è un aspetto di colore molto molto forte, però siamo realmente di fronte a una scheggia non rilevante del mondo cattolico più tradizionalista, che intende confermare una linea di contrapposizione non soltanto e non tanto al Papa regnante, non tanto a Papa Leone, quanto piuttosto al Concilio Vaticano II.
18: E torniamo all'Ucraina. In apertura vi dicevamo del massiccio bombardamento russo in corso, in particolare sulla capitale Kiev. Proprio l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio. Sul tavolo dell'Alleanza Atlantica un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti, Crosetto e Tajani, in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano, infatti, scettico sul finanziamento biennale, vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è quello però di rimanere isolati con i paesi baltici, che spingono per un sostegno di 24 mesi e sono sostenuti da Germania e Francia. Per Meloni il problema è sia di natura economica che politica, con Salvini da sempre lontano alla causa ucraina e Vannacci che incalza da destra l'esecutivo criticando quotidianamente i soldi spesi per Kiev. E le divisioni nella maggioranza frenano la corsa verso la nuova legge elettorale. Ieri la capigruppo di Montecitorio ha deciso infatti il rinvio della discussione alla Camera di una settimana. Si inizierà a metà luglio, il 14. Ufficialmente la decisione è stata giustificata con disservizi sulla linea ferroviaria che potrebbero ridurre il numero di parlamentari in aula. In realtà alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulle preferenze, Fratelli d'Italia favorevole, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita di Futuro Nazionale, all'incognita Vannacci. Allora ascoltiamo Riccardo Maggi, che è il segretario di Più Europa.
0: Ci sono disagi grossi politici nella maggioranza su questa legge elettorale, perché si stanno accorgendo che se la sono fatta su misura, ma probabilmente hanno anche sbagliato un po' le misure. Credo che non siano solo le preferenze. Loro si sono resi conto col fenomeno Vannacci che hanno un problema in più e che quindi forse gli sarebbe stata più utile un altro tipo di legge elettorale, e ora sono in mezzo al guado. Quindi questo è il motivo del rinvio, non i disagi sui trasporti.
2: Perché Vannacci li mette in difficoltà?
0: Beh, perché con una legge elettorale di questo tipo lui rischia di erodere al centrodestra consenso e di non fargli scattare il premio. Quindi gli sarebbe stata più utile una legge magari con il ballottaggio o con altri tipi di sistemi. Invece loro nel Bignami bis hanno tolto il ballottaggio, che inizialmente era previsto sotto il 40%. Ecco, quindi tutte queste considerazioni li stanno facendo un po' impazzire, sono un po' incartati politicamente. Penso che si debba dare battaglia e fargliela saltare in tutti i modi.
18: Intanto oggi si formerà una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a fare ricorso alla consulta in caso di approvazione della nuova legge elettorale. Ieri sera un uomo è morto durante un inseguimento da parte dei carabinieri. È successo in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo 2 persone non si sarebbe fermato all'alta dei carabinieri. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, la moto sarebbe finita fuori strada, sembra dopo un urto con l'auto dei militari. L'uomo alla guida è morto, l'altra persona a bordo del mezzo è stata arrestata. In Venezuela sono quasi 2.300 le vittime dopo il violento terremoto dello scorso 24 giugno, quando ormai si sono spente le speranze di trovare sopravvissuti sotto le macerie. Si contano ancora 40.000 dispersi. Tra le priorità ora quella di fornire l'assistenza adeguata agli 11.000 feriti e alle migliaia di persone rimaste senza casa. Il servizio.
3: A una settimana dal catastrofico sisma si contano 2.295 vittime in Venezuela con 11.200 feriti. Mancano all'appello ben 40.000 persone che a questo punto sarà molto difficile ritrovare vive. Aiuti e soccorritori giungono da varie parti del mondo, con in testa Spagna, Italia, Cina e Russia. Dagli Stati Uniti sono arrivati a dirigere le operazioni reparti del comando comando sud della United States Force, secondo i più per incrementare in realtà la presenza militare gringa dopo il rapimento del presidente Nicolás Maduro del 3 gennaio scorso. Sono giunte però anche due brigate di protezione civile e di medici cubani. La presidente ad interim Delcy Rodriguez, vice di Maduro, nella sua prima apparizione pubblica è stata fischiata dalla gente per ritardi ed inefficienza nei soccorsi, quando una buona parte dell'inettitudine degli apparati statali è da attribuire ad anni di sanzioni degli Stati Uniti contro il Venezuela. Certo, paradosso vuole che il 24 giugno scorso fosse festa nazionale per celebrare la storica vittoria del 1821 del Libertador Simón Bolívar sulle truppe coloniali spagnole nella battaglia di Carabobo, ma tutto ora ha tremato, gettando il Venezuela nel lutto e nel caos. Per Popolare Netto, il vostro Gianni Beretta.
18: E chiudiamo questo giornale radio con i mondiali di calcio, i risultati delle partite giocate nella notte. Il Belgio ha battuto 3-2 il Senegal ai supplementari e va agli ottavi di finale, dove incontrerà gli Stati Uniti, che hanno vinto 2-0 contro la Bosnia. Sara Milanese, Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 8.30.
1: Popolare Network.
4: Vuoi respirare arte?
5: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al liceo artistico serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
4: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.
23: Outfit estivi a prezzi incredibili?
24: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
23: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
24: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
23: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pera.
25: M'incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti, LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare. Vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
26: Presto, presto!
27: Le notizie appena sveglie.
26: Here we go! Sono le 7.47 di giovedì 2 luglio, questo è Presto Presto a Radio Popolare, noi siamo Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti dei giornali di oggi aprono sullo scisma dei lefevriani, perché ieri c'è stata la consacrazione di 4 vescovi e quindi è partita la scomunica. Il Messaggero titola: sfida al Papa è scisma, i lefevriani ordinano 4 vescovi senza mandato pontificio.
28: Eh sì, anche la Repubblica, lo scisma dei lefevriani, Parolin, dolore e sanzioni, consacrati 4 vescovi alla presenza dell'estrema destra, la butta in politica Repubblica, e poi anche Avvenire, ferita alla Chiesa, la Fraternità San Pio X ordina 4 vescovi senza il mandato pontificio, atto scismatico, il superiore dei lefevriani ammette, parliamo lingue diverse, la scomunica è automatica. Da notare su Avvenire, se vi interessa, se vi piace questi temi storici, da Efeso a Costantinopoli le divisioni spettro da sempre, le divisioni tra i cristiani, basta leggere gli Atti degli Apostoli, comincia così: quando accadde al momento in cui si decise di eleggere i 7 per il servizio delle mense dalla parte della lingua greca della comunità, iniziò il primo scisma.
26: Il Corriere della Sera ha la fotonotizia dedicata a questa ordinazione, lo strappo, ieri la cerimonia dei tradizionalisti in Svizzera nonostante l'appello di prevoste, poi scatta la scomunica, ne scrive Gian Piero Rossi che racconta tutta la cerimonia di questa tensostruttura molto grande sulle colline in Svizzera, appunto a Econ, dove Monsignor Marcel Lefebvre ha fondato la fraternità sacerdotale San Pio X nel 70, e poi racconta di come sia durata la liturgia, sia durata quasi 5 ore, come da questo scatti però automaticamente la scomunica, perché la scomunica viene late sentenze, cioè una pena canonica legata alla commissione del fatto, cioè il fatto di avere ordinato quattro vescovi senza l'autorizzazione del Papa. Il fronte conservatore attacca i ribelli. Don Davide Pagliarani, che adesso guida la confraternita, ha detto che tutto è dovuto al fatto che alla crisi delle vocazioni e quindi alla mancanza di vescovi. Sempre sul
28: che Corriere. Ordinano a loro volta sacerdoti, certo, e quindi finiva il movimento.
26: Sarebbe finito, si sarebbe esaurito, bende, guanti, liturgie, i simboli e le frevriani, appunto lo scisma, lo strappo dall'ortodossia, la scomunica, ne abbiamo già parlato. Il fatto che si tratti di una sorta di eresia tridentina è la messa che viene celebrata, perché si rifà al messale romano in latino del Concilio di Trento, e poi il fatto che il sacerdote sia rivolto ad Oriente, questi paramenti, i guanti rossi, le bende bianche.
28: Il tradizionalismo.
26: Esatto, sia una nuova liturgia.
28: Seconda apertura, domani Trump si arricchisce con le cripto, quindi dai papi ai re, gli USA diventano una cleptocrazia da quando è tornato alla Casa Bianca. Anche il presidente ha già guadagnato 2 miliardi di dollari a spingere gli affari, monete digitali, immobili, vendite di Bibbie. Dal punto di vista politico il bilancio del secondo mandato appare disastroso, dal punto di vista economico eccellente, da quando è tornato alla Casa Bianca appunto ha guadagnato quasi 2 miliardi di dollari. L'editoria di Mario Del Piero, che ci ricorda come nazione radicale razzista del tycoon, il tentativo di definire un campo, quello appunto del razzismo e del suprematismo bianco, appartenga alle strategie ancora in atto.
26: Anche il Corriere della Sera apre con i guadagni record di Trump, dichiarazione dei redditi da 2 miliardi, il tycoon dice c'è chi gestisce i miei soldi, il boom con le criptovalute, le accuse di conflitto di interessi, e anche appunto il Corriere se ne occupa ampiamente. Sono le 24 ore?
28: Bravissima, il Sole 24 Ore, avevo perso, era nascosto sotto la pila di giornali, eccolo qua, lo estraggo. Non è il solo a guadagnare Trump personalmente, gas USA è diventato vitale, effetto Hormuz, in Italia copre il 62% delle importazioni del gas liquido, lo chiamano effetto Hormuz, nei primi 6 mesi per compensare le riduzioni dal Qatar tra gennaio e giugno sono giunte in Italia dagli Stati Uniti 70 navi cariche di GNL, è una crescita del 60% anche per l'Europa, l'Europa compra sempre più petrolio dagli Stati Uniti, effetto della guerra.
26: Altri affari degli Stati Uniti sono invece legati alle armi, ne scrive oggi Ferruccio Sansa sul Fatto Quotidiano. Italia, le armi dagli amici Donald e Netanyahu, 11 miliardi dagli Stati Uniti e 500 milioni da Israele. Boom, dal 2023 con l'insediamento del governo di Giorgia Meloni l'acquisto di armi americane da parte italiana ha segnato un'impennata, stesso discorso per quelle provenienti da Israele. I dati arrivano da Milex, cioè l'osservatorio sulle spese militari italiane. I nuovi impegni di spesa raggiungono 84 miliardi, di cui 36 già definiti. Di questi, 4 riguardano armamenti forniti da Washington e 500 milioni da Israele. Francesco Vignarca, ricercatore di Milex, dice: a questi numeri presto si dovrebbe aggiungere un ulteriore investimento per altri F-35, parliamo di ulteriore 7 miliardi in una decina d'anni, che porteranno la spesa totale del programma F-35 a circa 25 miliardi. I governi europei hanno più volte manifestato l'intenzione di rendersi indipendenti dagli Stati Uniti. Qui andiamo in direzione opposta. Comprando oggi armi statunitensi ci si rende dipendenti dall'America per decenni, perché poi le armi vanno aggiornate e mantenute.
28: Sai quanto costa portare le pensioni minime tutte a 1.000 euro? Quanto costa 20 miliardi, esattamente quello che stiamo comprando in F-35.
26: Il titolo poi del Fatto Quotidiano di apertura è legato al ministro Crosetto. Crosetto ora dà ragione a Rutte, 518 i voli USA. Riguarda ovviamente le basi USA in Italia. Avevano scherzato, il governo diceva 200, ma sono più di 500. Basi in Italia e complicità nella guerra, Meloni alla NATO, dice 5% in armi, confermato quel 500 del PIL promesso a Rutte.
28: Eh sì, perché ci sono tutte le riunioni, soprattutto prima tra i singoli paesi. Ieri c'è stata una riunione del governo sulla questione delle spese militari, perché bisogna fare un documento della NATO tutti uniti, poi bisogna parlare con gli europei, poi con la NATO c'è il vertice ad Ankara. E così la stampa apre su un'intervista al ministro a tutto campo, quale ministro? Crosetto, sulla NATO, il Medio Oriente, le spese militari, difesa, fondi UE sono nel 2027. La stampa, che ha un nuovo direttore, Antonio Di Rosa, che si presenta dicendo ci guiderà la storia del giornale, e un po' si vede, perché è proprio storia, cioè tra Rita Pavone, Faradiba, il bambino prodigio a pagina 5, ovviamente di Torino, piuttosto che il vino nelle Langhe, proprio, come dire,
26: leggevamo, molto legato al territorio,
28: leggevamo,
26: diciamo,
28: un quotidiano bello brillante, e adesso siamo un po', come dire, tornati indietro,
26: un po' di nicchia, ecco.
28: Comunque sia, Crosetto che cosa dice? Molte cose. Dice che vorrebbe fare una missione in Libano UNIFIL con gli Stati Uniti, con regole di ingaggio più efficaci, pur restando nel quadro del diritto internazionale, una missione simile a quella dell'Afghanistan. Lo ha detto. Fate voi un attimo i conti di che cosa è stato l'Afghanistan e poi ci pensiamo. Poi ad Ankara dice che ci presentiamo con una spesa del PIL per le armi al 2,8%, lo 0,8% di questo è per la sicurezza, contiamo dentro ovviamente tutti i costi della guardia di costiera e anche per il contrasto ai migranti, e poi dice bisogna mantenere i nostri impegni sulle spese militari e così via. Ammette in effetti che ci sono i 500 voli, mentre li aveva smentiti da Sigonella e le altre basi verso l'Iran, voli logistici, noi non bombardiamo, noi semplicemente gli mandiamo i droni.
26: Il manifesto apre con "Io sono la guerra", la foto è del primo ministro israeliano Netanyahu insieme al ministro della difesa Katz in visita nel sud del Libano, nella cosiddetta zona di sicurezza. Netanyahu lancia la sua campagna elettorale, linee guida ai membri del Likud per affossare i rivali e presentazione del programma, nessun ritiro da Siria, Palestina e Libano e nuove offensive all'orizzonte. Israele dice deve vivere di spada per sempre. Dice che per vivere in Medio Oriente bisogna essere forti e noi siamo molto forti. Israele è più forte che mai, abbiamo ancora del lavoro da fare. Quella parola lavoro è un po' preoccupante.
28: Ma infatti sul Sole 24 Ore, a pagina 13, abbiamo due commenti. Uno, cioè una notizia, un commento. Gotramballi ci dice Netanyahu le folle idee di fare da solo l'ultima avventura di Benjamin, probabilmente per fini elettorali. Dice così, sicurezza indipendente, Israele dovrà armarsi e combattere con i suoi mezzi anche senza l'alleato americano. Presso lo Stato ebraico farà da solo in piena libertà. Forse parole elettorali, ma comunque minacciose. E poi, mentre il Board of Peace è riunito a Cipro, ieri ve ne abbiamo parlato, i Doctors Against Genocide e i Priests Against Genocide, dottori quindi e preti negli Stati Uniti, chiedono di porre fine alla catastrofe umanitaria in corso e chiedono agli Stati Uniti di interrompere qualsiasi commercio di armi. Sono 1000 i giorni di guerra a Gaza oggi e sono 21.000 i bambini recensiti, uccisi, solo i bambini.
26: Sul manifesto in prima pagina c'è anche la crisi climatica, nelle pagine interne ne scrive Luca Martinelli, mare bollente, clima torrido e alluvioni, Italia a rischio Caraibi. Ignazio La Russa ha ragione quando dice che gli italiani devono pensare di vivere nei Caraibi, ci dobbiamo abituare perché quella che viviamo non è una situazione eccezionale, perché c'è un nuovo rapporto uscito ieri, il clima in Italia nel 2025, diffuso dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, composto da ISPRA e Agenzia per l'Ambiente di regioni e province, che dice insomma che sono stati superati tutti i limiti, i mari hanno come media la temperatura di 29 gradi. E a proposito di istituti che danno cifre per quanto riguarda il monitoraggio degli obiettivi climatici, l'ISPRA avrà un taglio ai fondi e rischiano il posto 100 precari. Il manifesto ci ricorda anche che continuano le manifestazioni contro il resort in costruzione nell'area davanti a Tavolara, a Cala Finanza, per sventare l'assalto ai litorali italiani. Ieri appunto ci sono le foto di queste manifestazioni.
28: L'acqua è poca, l'Italia sta sempre peggio, con il clima malato cresce la crisi idrica, il punto di Francesca Fulgheso a pagina 9 di Domani. Anche l'extraterrestre, che titola "La classe non è AFA", ci ricorda di passare con urgenza ai fatti, a partire dalle scuole e ai Teachers for Futures, che chiede lo stato di emergenza in tutti gli istituti, un piano nazionale straordinario di adattamento climatico con la campagna. Quanto fa caldo nella tua aula?
26: Libero: Ursula che tassa, von der Leyen esulta, oggi in vigore la gabella UE da 3 euro sui pacchi dalla Cina. La Verità: la destra sul colle cambia tutto, la prospettiva atterrisce la sinistra, Renzi in testa, insomma racconta le bellezze di un presidente della Repubblica di destra. E poi ci sarebbero altre cose da segnalare, ma sono già arrivate le 7:59, quindi la rassegna stampa diventa internazionale. Noi passiamo alla linea a Roberto Festa e torniamo tra poco per i nostri approfondimenti.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno, Sentimento Popolare. Sabato 4 luglio, Tierra Tan Solo, Voces de Mujer. Sabato 11 luglio, Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti, Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
9: Dal 18 giugno al 4 luglio, Lo Spirito del Pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta Lo Spirito del Pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
10: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
11: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
10: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
12: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
13: Buongiorno da New York. Aumentano gli arresti di immigrati nel mezzo di un rafforzamento delle forze dell'ICE. È il titolo questa mattina del New York Times, secondo cui i funzionari federali dell'immigrazione hanno arrestato più di 10.000 persone negli ultimi 5 giorni. Le fonti che il Times ha ascoltato, 3 differenti testimonianze, 3 differenti fonti, raccontano che l'aumento degli arresti arriva per esplicita richiesta della Casa Bianca, quindi di Donald Trump, che intende mantenere la sua promessa di deportazione di massa, un obiettivo popolare tra i suoi sostenitori, scrive il Times, ma che ha alimentato una reazione politica spesso indignata, no, per le tattiche particolarmente pesanti degli agenti dell'ICE. Comunque, dalla Casa Bianca la richiesta è arrivata al Dipartimento della Sicurezza Nazionale, da cui poi è stata inoltrata ai vari responsabili dell'AIS, delle polizie, diciamo, locali, e sono partiti appunto i raid degli arresti. Gli sforzi si sono in particolare concentrati in luoghi come stazioni, posti degli autobus, posti di blocco per le strade. Apparentemente appunto la mossa ha dato risultati, diciamo, almeno dal punto di vista dell'amministrazione, con il numero degli arresti più recenti che è quasi raddoppiato rispetto ai 1000 raccolti ogni giorno dall'inizio di quest'anno. Cioè, gli arresti sono stati negli ultimi 5 giorni circa 2000 appunto al giorno. Si tratta di operazioni avvenute senza il clamore di altri raid del passato. Pensiamo alle operazioni a Minneapolis, a Chicago, a Los Angeles, in cui i funzionari avevano avvertito prima della loro intenzione di colpire le comunità di migranti, suscitando quindi una reazione spesso vivace, feroce. Probabilmente in questo rinnovato slancio repressivo, scrive New York Times, hanno contato anche le sentenze della settimana scorsa della Corte Suprema, che sostanzialmente danno a Trump ampi poteri di arrestare e di deportare. Le nuove operazioni hanno comunque aumentato la preoccupazione e i timori all'interno delle comunità dei migranti qua negli Stati Uniti, che ormai da mesi vivono una situazione di grande stress, soggetti a ondate di raid polizieschi che si concludono appunto spesso con centinaia di arresti. Il New York Times riporta la dichiarazione di una responsabile del Dipartimento della Sicurezza Nazionale, che dice: il nostro messaggio è chiaro, se vieni illegalmente nel nostro paese, quindi negli Stati Uniti, ti troveremo, ti arresteremo e ti deporteremo. Allora, i principali quotidiani statunitensi rimangono comunque oggi concentrati soprattutto sulla questione degli enormi guadagni, oltre 2 miliardi di dollari, che Trump e famiglia hanno incassato, hanno fatto l'anno scorso, primo anno del secondo mandato di Donald Trump. Ecco New York Times: le criptovalute hanno fruttato a Trump un enorme guadagno, mentre molti investitori hanno subito ingenti perdite. Il presidente Trump e la sua famiglia hanno tratto enormi profitti da una meme coin che ha generato perdite per altri centinaia di migliaia di investitori. Washington Post: la ricchezza di Trump è cresciuta a un ritmo senza precedenti per un presidente moderno. Il reddito del presidente Trump è aumentato durante il suo mandato in una misura mai vista prima da nessun presidente, nemmeno da Trump stesso, cioè nemmeno, diciamo, da Trump primo mandato. Wall Street Journal: Trump ha guadagnato $1 miliardo con le criptovalute, mentre i suoi sostenitori hanno perso una fortuna. Circa 2/3 degli investitori nella criptovaluta del presidente, scrive il Wall Street Journal, sono attualmente in perdita. Tra l'altro, i presidenti americani hanno generalmente cercato di evitare di apparire come se traessero profitto, diciamo, dalla carica di presidente. Trump anche in questo è diverso, ha scelto una strada diversa. Ho scoperto che non importa niente a nessuno, ha dichiarato Trump a New York Times a gennaio, rivelando appunto una notevole indifferenza verso i potenziali conflitti di interesse. Staremo a vedere se è davvero così, se è vero che non importa niente a nessuno. Una prima prova, un primo test ci sarà a novembre con le elezioni di midterm. Intanto, e vado al Guardian, ci sono stati forti attacchi missilistici e con droni dei russi contro la capitale ucraina, Kiev. Ci sono almeno 8 morti e decine di feriti. Diverse esplosioni, scrive il Guardian, udite a Kiev, con un hotel e diversi edifici residenziali in fiamme. La guerra continua quindi con costi altissimi per entrambe le parti. C'è a questo proposito un rapporto interessante del Center for Strategic and International Studies, secondo cui il numero di soldati russi uccisi, feriti o dispersi durante questa guerra, che ormai è in corso da anni, è di gran lunga superiore ai morti e ai feriti tra i soldati nelle forze di Kiev. Allora, questo think tank, il Center for Strategic and International Studies, stima che tra tra i 400.000 e i 450.000 soldati russi siano stati uccisi dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca, quindi nel febbraio del 2022. Le forze ucraine nel frattempo hanno subito tra i 125 e le 150.000 perdite. Le perdite russe in Ucraina sono più di 4 volte superiori a tutte le perdite statunitensi in tutte le guerre messe insieme dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto appunto il responsabile di questo studio del Center for Strategic and International Studies. E intanto il rapporto tra le vittime russe e ucraine è probabilmente salito a circa 8-1 nella prima metà di quest'anno, quindi c'è stato un ulteriore aumento delle vittime russe. Questa è davvero una carneficina quella appunto che stanno subendo i russi, i soldati russi, cui una carneficina a cui i soldati russi sono andati incontro appunto dopo la decisione di Vladimir Putin di invadere l'Ucraina. Al Jazeera apre oggi parlando dei risultati positivi dei colloqui indiretti che si tengono a Doha tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Qatar. Al Jazeera oggi ha un pezzo che racconta anche però il peso psicologico che devono sopportare le persone che vivono o vivevano nei villaggi libanesi rasi al suolo dalla guerra israeliana. I libanesi sfollati si trovano ad affrontare un vuoto, scrive Al Jazeera, poiché la guerra niente i punti di riferimento fisici ed emotivi del loro passato e della loro identità. L'esercito israeliano si è recentemente ritirato da parte di un'area appunto del Libano che avevano prima occupata, lasciando dietro di sé però case distrutte, linee elettriche divelte per migliaia di persone provenienti da città o da villaggi ora rasi al suolo, scrive Al Jazeera. Il futuro è incerto, il dolore per aver perso le proprie case è devastante, ma gli esperti prevedono un peso psicologico ancora maggiore qualora queste persone dovessero un giorno tornare nei loro villaggi dove praticamente non è rimasto nulla. Da divelta una notizia che riguarda l'Albania, cioè l'Albania avvertita che l'adesione all'Unione Europea è a rischio a causa dei piani turistici sostenuti da Jared Kushner. C'è una deputata, un'eurodeputata olandese, Tineke Strik, che è a capo di una missione conoscitiva del Parlamento europeo, appunto si è recata in Albania e ha affermato che la leadership albanese sta giocando con il fuoco, portando avanti il progetto immobiliare da 1,4 miliardi di euro di Jared Kushner che, a dire appunto di questa deputata, devasterebbe la costa incontaminata. L'opposizione al progetto, lo ricordo, ha scatenato un'ondata di proteste senza precedenti, nota come la rivoluzione dei fenicotteri in Albania, in un contesto che ha portato a crescenti richieste di dimissioni del primo ministro albanese Edi Rama. E intanto, prendo la notizia da Le Monde, migliaia di persone si sono radunate in un piccolo villaggio svizzero per assistere all'ordinazione di 4 nuovi vescovi cattolici, sfidando l'appello di Papa Leone XIV. I 4 sono uno statunitense, uno svizzero e 2 francesi. Sono membri della controversa fraternità sacerdotale di San Pio X, sono i lefebriani sostanzialmente, rifiutano le principali riforme modernizzanti verso la modernizzazione introdotte dal Vaticano negli anni 60 e 70, tra cui il permesso di celebrare la messa nelle lingue parlate dai fedeli anziché solo in latino. Papa Leone XIV aveva rivolto alcuni giorni fa un appello dell'ultimo minuto ai leader appunto lefebriani, chiedendo loro di non procedere con l'ordinazione, definendola appunto un atto scismatico che potrebbe lacerare la veste senza cuciture di Cristo. Mercoledì mattina, però ieri mattina, sotto il freddo, il sole freddo grigio delle Alpi, la confraternita ha sfidato il Papa e ha proceduto con l'ordinazione dei 4 vescovi. Finisco ancora con Le Monde che scrive: il Festival d'opera d'Aix-en-Provence si trova ad affrontare la sfida di esibirsi all'aperto tra caldo e problemi di acustica, temporali, vento, sole e mancanza di riverbero. Il Festival d'Opera di Aix-en-Provence si è rivolto alla tecnologia per rendere l'esperienza, appunto, di vedere l'opera più confortevole sia per il pubblico sia per i musicisti. Soprattutto, diciamo, le alte temperature, le temperature proibitive di queste settimane rappresentano un problema molto molto difficile per Aix-en-Provence, ma per tutti i festival d'opera e i festival teatrali, diciamo, estivi. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa da New York. Ciao.

Sono le 8 e 13 di questo giovedì 2 luglio. Questo è Presto Presto a Radio Popolare. Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. La prima pagina del nostro approfondimento è dedicata alla Venezuela, una settimana dal sisma che ha devastato soprattutto la costa nord del Venezuela. Ricorderete la doppia scossa potentissima, la prima di 7.2, la seconda di 7.5. I morti sono tantissimi, si parla di 1719, ma molto probabilmente sono anche di più. Noi ne parliamo con Maurizio De Banne, che è il capo ufficio stampa di Medici Senza Frontiere, perché ieri è stata inaugurata una clinica anche di più. Noi ne parliamo con Maurizio De Banne, che è il capo ufficio stampa di Medici Senza Frontiere, perché

0: sul campo che hanno trovato i suoi colleghi.
1: Se è come
0: Aiuto,
2: no,
0: aiaia.
2: non la sentiamo, mi
0: La
2: sa che
0: sentiamo molto, molto
2: no,
0: male.
2: non lo sentiamo, abbiamo
0: Eh sì, è
2: una rete
0: metallica.
2: perturbata. Proviamo a richiamarla al volo, magari semplicemente un
0: Sì.
2: problema di connessione e vediamo se riusciamo a ritrovarla molto rapidamente. Prima lo sentivamo in maniera abbastanza chiara e pulita. Vediamo se riusciamo a ricollegarci o se dobbiamo invece chiamarlo dal telefono, quello
0: Fisso.
2: fisso tradizionale. Sì, mi sa che ci tocca il telefono fisso perché non vedo segnali di nessun tipo. No, non li vedo. Vabbè, forse adesso c'è. Proviamo a vedere ancora una piccola attesa. Dicevamo Maurizio Deban, il capo ufficio stampa di Medici Senza Frontiere. No, non riusciamo assolutamente a prendere la linea in questo modo. Proviamo a tornare indietro, va.

0: Ci abbiamo riprovato su un'altra linea. Maurizio De Banne, capo ufficio stampa di Medici Senza Frontiere. Dicevamo, la clinica mobile inaugurata ieri a Naiguatà, e gli chiedevamo della situazione sul campo che hanno trovato appunto i suoi colleghi.
1: Sì, buongiorno. La situazione è disastrosa come immaginabile, nel senso che ci sono ancora decine di migliaia di dispersi, il numero dei morti aumenta di giorno in giorno. Infatti anche ieri abbiamo donato delle sacche per cadaveri per gli ospedali, per accogliere anche i corpi senza vita che arrivano nei 9 ospedali che sono supportati da Medici Senza Frontiere. Detto ciò, siamo riusciti a mettere in piedi la prima clinica mobile con a bordo 12 persone dello staff. Ci sono medici, infermieri, ma ci sono anche psicologi, perché sappiamo dalla nostra esperienza post-terremoto che anche offrire supporto psicologico alle persone che sono state colpite da eventi naturali come questo è molto importante, per chi ha perso un familiare o chi ha perso un amico, ma anche come c'era capitato nell'ultimo terremoto tra Siria e Turchia, offrire supporto psicologico anche alle soccorritrici e ai soccorritori, cioè tutte quelle persone che si sono mobilitate fuori le persone sotto le macerie. Possiamo immaginare la gioia e l'entusiasmo quando riesci a tirar fuori delle persone vive, ma anche la frustrazione e la rabbia quando invece le ore passano e delle grida che sentivi poi non ci sono più e ti senti impotente davanti a una distruzione totale.
0: Sì, anche perché, come abbiamo letto, che spesso accadeva che i soccorritori non fossero dei professionisti, ma insomma la popolazione che dei cittadini che davano volontariamente aiuto, quindi insomma persone non preparate al soccorso all'impronta.
1: Sì, i miei colleghi che sono in Venezuela hanno descritto come commovente la risposta della popolazione venezuelana. Anche qui ci sono le immagini di tutti questi migliaia e migliaia di motorini, motociclette che da Caracas si spostavano alla Guaira per portare bottiglie d'acqua, cibo alle persone più colpite da questo terremoto. C'è stata anche una risposta internazionale di molti stati, tra cui anche l'Italia, per portare rescue team, cioè persone, soccorritori e soccorritrici, per tirar fuori le persone sotto le macerie. Al netto di questo, ci sono tantissime persone che vivono all'aperto, che vivono nelle piazze, negli stadi di baseball, senza più niente, perché non possono tornare a casa, perché la loro casa è stata danneggiata o completamente distrutta, e l'unica cosa che li contraddistingue sono degli zainetti dove sono riusciti a mettere le poche cose necessarie prima di fuggire dalle loro abitazioni. Ecco, tutte queste persone oggi hanno bisogno chiaramente di aiuto, hanno bisogno di un riparo, hanno bisogno di cibo, di acqua, ma anche di ovviamente cure mediche e supporto psicologico, come dicevo prima.
2: Quanto programmate un intervento del genere, cioè da un punto di vista anche

0: logistico, tecnico, cioè si parte con una squadra, si va in coordinamento, immaginiamo anche dal punto di vista di dove posizionare il campo con tutte le altre forze, la Croce Rossa internazionale e così via, e che tipo di previsione si fa? 2 settimane, 3 settimane? Complicatissimo, un mestiere difficilissimo il vostro.
1: Credo molto di più in termini temporali, nel senso che in Venezuela Medici Senza Frontiere era già presente, ma con una missione che chiaramente non è in grado di supportare una risposta all'emergenza come quella scatenata da questi 2 terremoti. Quindi abbiamo adesso colleghe e colleghi che sono venuti dalla vicina Colombia per supportare la risposta, altre persone sono già partite, sono già arrivate dall'Europa in Venezuela, abbiamo, lo dicevamo prima, operativa la prima clinica mobile, ma ce ne saranno diverse. I bisogni sono in aumento e possiamo dirci che siamo solo all'inizio nella risposta emergenziale. Quanto durerà, chiaramente è un po' difficile dirlo, ma sicuramente andiamo oltre sicuramente il mese o i mesi. Ci sono altre organizzazioni presenti, lavoriamo appunto con le autorità locali, speriamo di riuscire a fare più fretta possibile appunto per poter supportare tutta la popolazione colpita dal terremoto.
0: E il vostro equipe in equipe internazionale, mi perdoni perché Medici Senza Frontiere è la più grande organizzazione di soccorso e aiuto umanitario di carattere sanitario nel mondo, quindi perdoni la curiosità, ma volevamo sapere anche la vostra, come, diciamo, da che bacino venite.
1: Certo. Allora, diciamo che in ogni paese dove lavora Medici Senza Frontiere il 90% della forza lavoro è staff, che chiamiamo, diciamo, assunto in loco, quindi parliamo in questo caso di venezuelani. E poi c'è sempre una piccola componente, appunto il 10% di staff internazionale, che significa che sono persone che possono venire dall'Australia, dall'Europa, dagli Stati Uniti o insomma Medio Oriente. Quindi in questo momento chiaramente stiamo mandando persone che hanno un'esperienza nella gestione di risposte di emergenze da catastrofi naturali, quindi sia persone di coordinatori di progetto, ma anche dal punto di vista della logistica, cioè coordinare poi una N numero cliniche mobili, anche una sfida logistica, anche per raggiungere poi aree che sono isolate e i rifornimenti necessari. E al tempo stesso, chiaramente, agendo in un paese come il Venezuela, dicevo prima, ci sono colleghe e colleghi che lavorano con Medici Senza Frontiere in Colombia che si sono distaccati per andare a rispondere alla risposta lì. Chiaramente va da sé che la conoscenza della lingua spagnola in questo momento è condizio sine qua non per poter rispondere a questo tipo di emergenza.
2: Certo. Noi la ringraziamo molto, Maurizio De Banne, capo ufficio stampa di Medici Senza Frontiere. Grazie per essere stato con noi e buona giornata.
1: Grazie a voi, buona
2: Grazie.
1: giornata.

0: Ascoltammo gli aggiornamenti sui morti appunto del terremoto del Venezuela, sarebbero secondo il governo 2.295 che si aggiungono agli 11.000 feriti. Noi adesso abbiamo raggiunto al telefono anche Stefano Tamburrini, che è un giornalista che scrive sia per il Fatto Quotidiano sia per Avvenire e che in questi giorni ha raccontato anche insomma i lati più oscuri dell'aspetto del soccorso, del coordinamento dei soccorsi e insomma della risposta del governo, che per essere eufemisti insomma, è stata un po' inadeguata. Oggi leggiamo su Avvenire il suo articolo: Caracas si scava ancora, le ruspe solo ai ricchi, i poveri dati per morti. Sono articoli molto molto duri. Buongiorno a Stefano Tamburrini.
1: Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
0: No, grazie a lei per essere qui con noi. Quindi il governo interviene, l'esercito, leggiamo, è presente, però non interviene, non aiuta come dovrebbe, sono per lo più i cittadini che a mani nude scavano.
1: Purtroppo è tutto documentato, i soldati in questo tempo sono rimasti diciamo lì a presidiare, a fare operazioni di parata, ma anche a ostacolare l'arrivo di aiuti umanitari dal momento in cui c'è stata la stretta e quindi la chiusura dei varchi di accesso verso la Guaira, ma anche a perquisire, è successo con uno dei topi dei soccorritori cileni, a perquisire e anche ad altri coloro che in queste ore scavavano, anche recuperando minuti preziosi per salvare chi era all'ultimo fiato, soffocando sotto le macerie o resistendo al peso del cemento sul proprio corpo. È successo anche che in queste ore, e mi è capitato di parlare con alcuni traduttori volontari per aver detto quello che il governo riteneva qualcosa di troppo, allora fossero stati perseguitati, minacciati di morte, a tal punto che hanno dovuto chiudere il portale online che avevano allestito per arruolare, per reclutare dei volontari. D'altra parte c'è anche un sentimento che non cede all'odio, che non cede alla rabbia, ed è questo sentimento dal basso di unità nazionale, per cui la gente non si distingue più fra chi ha un'idea politica o chi un'altra, chi sostiene il governo, chi meno, ma tutti, assolutamente tutti si sono messi lì a dare una mano e a scavare coi mezzi che avevano, anche a noleggiare. Lei ha letto il titolo dell'articolo, non è per niente un'esagerazione, tra l'altro non è nella linea editoriale di Avvenire, il fatto che buona parte dei mezzi pesanti sono stati spostati da dove c'erano edifici con parenti di funzionari e degli oligarchi legati all'establishment, mentre la gente di alcuni edifici come il blocco 3 di José Antonio Páez, che ho seguito in prima persona, ha dovuto noleggiare anche i propri mezzi. Fare una raccolta costava almeno 2.000 euro e una giornata di operazioni da parte di una gru. Ebbene, loro si sono messi lì a fare una piccola raccolta fondi. 2.000 euro qua, in ordine di grandezza, sono pochissimi rispetto a là, che è quando laddove la gente già in tempi normali racimolava malapena poco più di $100, nel migliore dei casi 200. E quindi sono queste le disuguaglianze che cominciano a manifestarsi in un popolo che però resiste e cerca di salvare il salvabile, di non cedere a questa dinamica si salvi chi può, ma sanno di essere tutti sulla stessa barca.
2: Abbiamo dei molto forti i vostri articoli, racconti anche con queste gigantesche lettere D, no, sui palazzi che vengono, poi viene deciso che non ci si scava più perché non c'è più nessuno da trovare, o almeno si ritiene. D'altra parte però c'è anche una dimensione, chiamiamola così, politica internazionale, l'arrivo degli Stati Uniti, il loro aiuto per carità, ma anche l'idea che vengano per restare, altri invece aiuti internazionali, grande solidarietà dai paesi come sempre latinoamericani, qualcosa anche dall'Europa?
1: C'è un bel pezzo d'Italia laddove anche la Farnesina in queste ore ha risposto in maniera molto efficace anche attraverso la protezione civile, e questo va detto anche che c'è stata una mappatura molto interessante dei connazionali che sono lì in Venezuela, perché c'è un'importantissima comunità e non dobbiamo dimenticarlo, di almeno 150.000 persone. D'altra parte è vero quello che lei dice, cioè l'America Latina è già divisa da questa nuova ascesa delle destre, dalla rivendicazione delle sinistre che popolari, e diciamo era già parecchio divisa, però in questo tempo ha riscoperto la propria unità. Pensiamo soltanto a come si parlano, governi che fino a ieri si sono tirati dai capelli, come quello del Salvador e appunto quello del Venezuela, o sempre quello di Daniel Noboa in Ecuador, e sempre diciamo quello del Venezuela, che in queste ore hanno lasciato da parte le proprie divisioni e si sono rimboccati le maniche. Ci sono anche delle storie commoventi, come quelle di Aaron Levy Castillo, salvato proprio dalle macerie, ragazzo 21enne, dai soccorritori salvadoregni, una storia che ha commosso Nayib Bukele, che diciamo non è così fa, non è uno dalla
0: No,
1: lacrima facile.
0: no.
1: Dall'altra parte, però, dobbiamo anche denunciare invece il tentativo egemonico degli Stati Uniti, e non ha un altro nome, che in queste ore ha dedicato, certamente a parole la sua priorità era quella di salvare le vite, ma si è presa, diciamo, ogni infrastruttura critica possibile. Il governo di Caracas lo nega, perché è una questione anche di dignità, crea un po' di imbarazzo. Ma gli americani controllano attraverso la forza aerea la torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Maiquetía. Controllano il porto della Guaira, controllano la base aerea La Carlota, Libertador, dove c'erano stati bombardamenti il 3 gennaio. Cioè l'incubo che gente come Hugo Chavez e Nicolás Maduro, successivamente, non di certo un santo, ma hanno sempre voluto evitare attraverso numerosi provvedimenti, cioè l'occupazione delle infrastrutture critiche sta avvenendo, ed è una cosa che preoccupa. Preoccupa anche questa insistenza, sempre da parte dell'amministrazione Trump, di far ripartire al più presto la macchina della produzione del greggio, che non può fermarsi.
0: Certo.
1: Quindi, mentre le persone cercano di essere salvate, c'è chi sta invece salvando degli asset, c'è chi sta già mettendo le mani avanti anche sulla
0: Sulla
1: ricostruzione, c'è
0: ricostruzione.
1: chi targa coi propri marchi commerciali come Walmart gli aiuti umanitari che dovrebbero arrivare alla popolazione e non essere oggetto di lucro.
0: E Stefano Tamburrini, noi dobbiamo fermarci per dare la linea al giornale radio, ma ti ringraziamo tantissimo.
2: Efficacissimo.
0: Grazie, davvero. Giornalista, scrive per il Fatto Quotidiano e beh, su Avvenire. Buona giornata, grazie.
1: Grazie.
0: La linea al giornale radio, Omar Caniello, Sara Milanese.
3: Popolare Network. Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
4: La Russia rivendica l'attacco aereo sull'Ucraina. Il Ministero della Difesa ha confermato che nella notte è stato lanciato un massiccio bombardamento in varie regioni e sulla capitale Kiev, in risposta, ha detto, agli attacchi ucraini in territorio russo. Mosca afferma di aver colpito infrastrutture energetiche e militari, ma solo nella capitale Kiev sono stati in realtà danneggiati diversi edifici residenziali. Si contano almeno 10 vittime e oltre 50 feriti tra i civili ucraini in tutto il paese. I dati non sono ancora definitivi.
3: In Venezuela, ad una settimana dal sisma, si continuano a cercare sopravvissuti. Da ieri sera i soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo di 43 anni rimasto intrappolato sotto le macerie di un edificio a Catia Lemar, una zona costiera nello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal terremoto del 24 giugno. Da 3 giorni squadre di soccorso da 7 diversi paesi lavorano per raggiungerlo. Potrebbe essere liberato entro poche ore. Sono quasi 2.300 le vittime accertate del terremoto.
4: A Gaza, in 1000 giorni di guerra, sono stati uccisi almeno 21.000 minori. La denuncia arriva da Save the Children, che però avverte la cifra è sicuramente sottostimata, perché tra le macerie degli edifici della striscia ci sono migliaia di corpi, anche di bambini. L'ONG riporta che 800.000 tra bambini e adolescenti vivono oggi in ripari di fortuna inadeguati e che quasi 250.000 soffrono ancora di malnutrizione. Save the Children torna a chiedere la fine reale degli attacchi israeliani. Sulla carta è in vigore un cessate il fuoco, gli attacchi però continuano, 5 le vittime solo ieri.
3: La politica italiana con la legge elettorale. Nasce oggi una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a far ricorso alla Consulta in caso di approvazione del nuovo sistema di voto voluto dalla destra. Intanto però le divisioni nella maggioranza frenano la corsa verso l'approvazione. Ieri è stata rinviata di una settimana, al 14 luglio, la discussione alla Camera. Alla base della decisione ci sono le divisioni interne al governo sulle preferenze, con Fratelli d'Italia favorevole, le e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita di Vannacci.
4: Ieri sera un uomo è morto durante un inseguimento da parte dei carabinieri, è successo in provincia di Teramo. Secondo le prime informazioni, attorno alle 20 uno scooter con a bordo due persone non si sarebbe fermato all'alt dei militari. Da lì sarebbe partito l'inseguimento, la moto ad un certo punto avrebbe invertito il senso di marcia e nel superare alcune automobili si sarebbe scontrata frontalmente con l'auto dei carabinieri che arrivava in direzione opposta. L'uomo alla guida dello scooter è morto, l'altra persona a bordo del mezzo è stata arrestata.
3: Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
5: Popolare Network.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri, eh?
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
13: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
2: Anche su un mezzo non tuo?
1: Sì.
2: E offre anche tutela legale.
1: Mi fai parlare?
2: E assistenza sanitaria e a casa.
1: Esatto, Moby, perché ACI
2: è il club sempre vicino a te.
1: Almeno la chiusura posso dirla io?
2: Ok, socia.
1: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Presto, presto. Rientriamo alle 8:39 a Presto Presto, Radio Popolare, e ci spostiamo in Italia, torniamo in Italia e parliamo di minori e criminalità, o meglio di come ne parlano i media
7: e la politica.
6: E la politica. Lo facciamo insieme al professor Roberto Cornelli, che è stato più volte nostro ospite in qualità di esperto in questo ambito, è criminologo e professore all'Università degli Studi di Milano, con cui collabora anche in veste di coordinatore dell'Osservatorio per la promozione di politiche di sicurezza democratica. Buongiorno professor Cornelli.
8: Buongiorno a voi.
6: Buongiorno. Dicevamo di come di minori e criminalità, di come ne parla la stampa, di come ne parlano i media in generale, ma poi anche di come la politica utilizza questa presunta emergenza.
8: Sì, io ho pubblicato questo articolo scientifico recentemente su Minori Giustizia, una rivista che si occupa appunto della relazione tra minore e la giustizia penale, e ho messo in luce attraverso i dati disponibili che tutti possono leggere 2 questioni fondamentali. La prima, che i dati continuano a dire che non c'è un'emergenza criminalità minori, nonostante quello che si continua a dire non solo tra i media ma anche in politica e molto spesso anche in alcuni rapporti di ricerca di enti privati. E la seconda cosa è che di fronte al tema della criminalità minorile si sta creando una politica che porta di fatto ad avere molti più minori all'interno delle carceri minorili, creando un collasso del sistema penale minorile. Ecco, questi 2 fenomeni, che sembrano collegati tra loro ma non lo sono, hanno come medium il discorso pubblico sull'allarme sociale criminalità minorile.
7: Ritorniamo all'effetto Caivano cosiddetto, cioè che doveva essere forse il primo più simbolico, a parte i rave che avevano, ma poi ci arriviamo. L'effetto Caivano era proprio il momento in cui il governo decide di sbarcare in una periferia e dimostrare la sua forza con anche un provvedimento di legge. Primo effetto, un sacco di minori in più nei minorili.
8: Ecco, proprio nell'articolo io guardo i dati su base mensile tra il 2022 e il 2024 e dimostro come proprio a partire da novembre 2023, quando entra in vigore il decreto Caivano, c'è un aumento della popolazione carceraria negli IPM, negli istituti penali per minorenni, da circa soglia di 400 a 600. Quindi, se non altro, bisognerebbe spiegare, per chi dice che il decreto Caivano non ha avuto un effetto di sovraffollamento, spiegare allora che cosa è successo in quei mesi appena dopo l'ingresso, l'entrata in vigore del decreto Caivano.
7: Sì, perché i numeri
8: I numeri lo dicono chiaramente, e poi noi sappiamo che il decreto Caivano di fatto ha reso più facile l'ingresso in carcere per misura cautelare, cioè prima del giudizio, cosa che per i minori era un'estrema ratio, e ha reso più difficile l'istituto della messa alla prova per certi tipi di reati, che invece prima erano molto utilizzati, diciamo, erano la base su cui fare molti progetti di messa alla prova. Quindi, insomma, ci sono dati numerici e dati anche, diciamo così, giuridici che ci mostrano come il decreto Caivano ha veramente cambiato e sta cambiando l'orizzonte di riferimento della giustizia penale minorile. Questo è preoccupante, ovviamente.
6: Se poi capita di, come spesso succede, di leggere sui quotidiani l'uso di termini come baby gang oppure maranza, sono tutti termini che insieme al disagio giovanile uniscono poi anche il tema delle migrazioni e della sicurezza, e quindi in qualche modo non spiegano il fenomeno, ma poi insomma lo raccontano in qualche modo gonfiandolo.
8: Sì, su questo io penso che ci sia proprio anche un'operazione, diciamo, di pulizia mentale che dobbiamo fare, perché l'utilizzo di questi termini, che ormai sono diventati quasi di uso comune e senza più nessuna connotazione, in realtà nascono con una connotazione razzializzante molto forte. È evidente che la questione minorile è emersa come allarme sociale negli ultimi anni proprio perché ha intersecato la questione migratoria e ha costruito l'idea per cui il giovane con background migratorio sia una persona di per sé pericolosa. Questo, guardate, non è una cosa che c'è solo in Italia, c'è stata nella banlieue parigine qualche decennio fa, c'è stata negli Stati Uniti negli anni Ottanta, quando descrivevano l'afroamericano giovane come il super predator. Anche una parte della criminologia è caduta in questo errore. Allora noi abbiamo la possibilità di evitare gli errori che hanno prodotto poi una grande difficoltà di gestione dei giovani, perché più le etichetti e più i giovani diventano ciò che tu gli dici che sono, e questo è un tema criminologico che è stato sollevato fin dagli anni 70 e che ancora secondo me non è ben chiaro alle istituzioni e alla politica.
7: Sì, eppure anche la statistica con la sua moda cosiddetta un po' ce lo insegna, no? Vedesi il termine maranza che dilaga tra i preadolescenti come fosse anche un modo di stare al mondo, un mix di sfrontatezza, indipendenza, eccetera. Però, professore, ero tentato da chiederle una cosa, mi perdoni, un po' così, un po' sociologica. Allora, da una parte sì. La mia sensazione, ma è una sensazione, non è detto che ci siano studi su queste cose, è che la stessa cosa succedeva negli anni 70 con i giovani meridionali, che i figli dei lavoratori che venivano al nord a lavorare, ed è sempre successa a ogni latitudine, che è, come dire, l'adattamento e quello spirito che la politica usa per fare law and order, conservazione e disciplina sui corpi altrui. Dall'altra parte invece c'è proprio anche qualcosa di più nuovo, cioè proprio un odio, chiamiamolo così, per le giovani generazioni di una società anziana, vecchia, decadente?
8: Penso che questo sia uno dei punti fondamentali, lo dico davvero, perché noi abbiamo una società di italiani sempre più vecchi e che incontra una generazione di giovani che ha sempre più background migratorio, e questo crea una tensione che è etnico-generazionale, che può essere davvero esplosiva, perché chi vota sono gli italiani anziani, chi vive i territori sono i giovani, e questa tensione continuerà a caratterizzare probabilmente le politiche urbane nei prossimi anni, a meno che non ci si renda conto che occorre mettere in campo delle politiche di avvicinamento, non di distanziamento delle due categorie di persone. E questo ovviamente richiede un grande sforzo, ma per esempio l'altro giorno abbiamo riunito in Sala Alessi a Palazzo Marino i sindaci d'Italia, c'erano Bologna, Roma, Bari, Perugia, ovviamente Milano, e con il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana abbiamo richiesto che ci fosse un fondo, abbiamo richiesto allo Stato che metta in campo un fondo per la prevenzione nell'ambito della devianza giovanile, solo dedicato ad attività che hanno a che fare con la mediazione dei conflitti, con l'educativa di strada, con la prevenzione del disagio giovanile. Qualcosa si muove, perché penso che i sindaci abbiano capito che non si può gestire questo problema con legge e ordine, ma occorra mettere in campo misure di promozione della cittadinanza.
6: Proprio su questo il professor Cornelli le giro una domanda di un ascoltatore, Claudio, che chiede se secondo lei il maggior numero di minori in carcere abbatte la microcriminalità, perché dice questo è quello che le persone pensano e forse desiderano.
8: No, non c'è nessuna relazione tra la punitività, cioè l'ingresso e la presenza in carcere, con gli andamenti della criminalità. Questo lo so che è molto controintuitivo, perché è da due secoli che ci raccontiamo che il carcere ha questa funzione, quella di ridurre i tassi di criminalità. La verità è che tutti gli studi, sia degli economisti, criminologi, sociologi, ormai hanno dimostrato che l'andamento della punitività dipende dalle leggi penali, cioè da quanto si è duri nel utilizzare lo strumento penale, mentre invece l'andamento della criminalità ha a che fare con questioni che hanno più che altro radici culturali, sociali, economiche. E allora, soprattutto quando si parla di microcriminalità, che si intende spesso criminalità contro il patrimonio, noi dobbiamo sapere che solo il 4% delle persone che hanno commesso questo tipo di reati poi sono note al sistema della giustizia. Il 96% non lo sono. Allora capite che l'andamento della punitività ha poca relazione con l'andamento della criminalità.
6: È chiaro, molto chiaro. Noi la ringraziamo molto, professor Roberto Cornelli, criminologo, docente all'Università Statale di Milano. Grazie per essere stato qui con noi.
8: Grazie a voi, ed è un piacere essere nell'ultima puntata della stagione.
6: La penultima.
7: Domani ne abbiamo una, ma senza ospiti.
6: Domani è senza ospiti.
7: Allora, noi ricordiamo, se volete approfondire, intanto c'è un libro che è ancora valido, Oltre la paura, affrontare il tema della sicurezza in modo democratico, proprio di Roberto Cornelli con Adolfo Ceretti, con cui ricordiamo che ha anche scritto più recentemente Per una pace possibile, responsabilità, giustizia e riparazione al tempo delle guerre, entrambi editi da Feltrinelli.
6: Quindi quello ne abbiamo parlato.
8: Grazie
6: molto
8: molte,
6: bene.
8: Grazie
7: a
8: molte.
7: Presto.
6: Grazie al professor Cornelli. Buona giornata.
8: Arrivederci.
5: El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha.

0: E la vita è una tombola, ma anche il mondiale è un pochino una tombola, perché insomma Senegal e Congo, insomma, anche
1: altro
0: se meritavano,
1: sembravano aver vinto quasi.
0: Invece Sciocchi Senussi, buongiorno, la rubrica mondiale.
2: Buongiorno.
0: Ultima puntata della rubrica mondiale.
2: Ultima.
0: La voce triste.
2: Partiamo da Maradona.
0: L'ultima
2: pubblicità di Maradona?
0: Sì, partiamo da Maradona.
2: Sono tornati virali le sue parole sui mondiali del 2026, quindi, perché erano stati decisi durante i mondiali in Russia nel 2018. E quindi lì c'è stata l'assegnazione ufficiale del torneo Stati Uniti, Canada e Messico. E gli hanno chiesto: ma ti piace questa scelta? Lui dice: non mi piace assolutamente, non c'è passione, i canadesi saranno anche dei bravi sciatori, tutto quello che vogliono. Nel 1994 gli americani volevano fare 4 tempi da 25 minuti per la pubblicità, si ricorda che ne parlavamo? 100 minuti dovevamo giocare. Ecco.
1: È una profezia non sbagliata, sì, pian piano le cose arrivano.
2: Mamma mia.
0: L'hydrating break.
1: Tra l'altro anche la correlazione con queste gigantesche retate, le decine di migliaia di espulsioni, di arresti, mentre c'è appunto i tifosi da tutto, almeno soprattutto dall'America Latina, sono sicuramente tantissimi che vanno. Insomma, sono veramente, si stanno realizzando, ahi noi, anche quelle brutte profezie, chiamiamole così.
2: Sì, sì. Torniamo alla serata di ieri. Secondo me è vero, sono usciti, ma Senegal, secondo me, è una fine logica di una squadra, l'abbiamo già raccontata, arrivata ai mondiali con tantissimi problemi organizzativi, politici, uno staff tecnico non all'altezza e soprattutto un gruppo di giocatori che è guidato da ex campioni o giocatori in declino come Sadio Mané. Nella fase, ricordiamo, a girone ha perso 2 volte e è passata il turno come terza grazie a un 5-1 contro l'Iraq, la più debole di questo torneo. Comunque, nonostante tutto, era una partita da portare a casa, perché di fronte per 86 minuti avevano giocavano contro una squadra belga davvero mediocre, quindi il Belgio è una squadra miracolata. Leggevo stamattina che i giornali belgi hanno cambiato all'ultimo i titoli perché li stavano per massacrare.
1: Eh sì, sembravano aver perso a un certo punto.
2: Sì. Poi sono andato anche a vedere delle robe, commenti a Dakar, tutti ce l'hanno con i cambi che ha fatto l'allenatore, anche ha fatto uscire quello che stabilizzava la difesa, ha fatto entrare quello sciagurato Camara che ha provocato il rigore. Invece onore al Congo, perché nonostante i problemi, nonostante la guerra, è uscita a testa altissima, sono stati battuti da un grandissimo capitano, Harry Kane. Vi do 3 titoli dei giornali inglesi. Partiamo da un tabloid come The Sun: Kane salva Tuchel dall'umiliazione mondiale, ma che spavento questa difesa, un film horror. Il Guardian, più serio: Kane in soccorso con una doppietta tardiva mentre l'Inghilterra supera fatica il Congo. Il Telegraph: l'Inghilterra sventa il disastro contro il Congo, ma deve fare meglio contro il Messico. La BBC: dove sarebbe Thomas Tuchel, l'allenatore, senza il suo capitano? Per questa sera c'è Spagna, Austria, Portogallo, Croazia,
0: molto europea.
2: Svizzera, sì, poi ci sarà anche Svizzera, Algeria. Ah, poi ci saranno gli Stati Uniti che hanno battuto la
1: Bosnia e
2: Herzegovina questa notte, ma non c'è stato niente di clamoroso.
1: No, non c'era storia, purtroppo.
2: Non c'era la storia, sì.
1: No,
0: ci mancherà.
2: Ci mancherà. E oggi sicuramente i giornali italiani, ecco, se fossimo stati noi al posto della Bosnia contro gli Stati Uniti avremmo vinto, va bene. La solita storia, sì.
1: Next time.
2: Dicevo, com'è?
1: La prossima volta, magari.
2: La prossima volta, sì. No, vorrei finire perché parliamo di calcio, ovviamente è bello la parte ludica, Poi c'è Gaza, il portiere Salim Lashkar, 32 anni, è stato ucciso l'altro ieri dall'esercito israeliano perché continuava a bombardare, era sposato da pochi mesi e si preparava a diventare padre per la prima volta. Secondo le autorità sportive palestinesi, la sua morte porta a 1.009 il numero di sportivi palestinesi uccisi nella striscia di Gaza da ottobre 2023, di cui 567 provenienti dal mondo del calcio. E nonostante questo, la FIFA fa finta di niente, ecco, fa finta di niente, il mondo fa finta di niente. Mi sembrava doveroso ricordare che
1: sì, non abbiamo
2: 567
1: visto...
2: calciatori sono stati uccisi
1: Sciocchi,
2: in questi anni.
1: Non abbiamo visto negli stadi, forse perché non ci sono inquadrature, per carità, sappiamo che è vietato fare qualsiasi cosa che riguardi portare bandiere, eccetera, però non abbiamo visto grandi cose. Tu hai visto qualcosa che sei più attento?
2: Sì, fuori. Sì, sia il Marocco sia la Bosnia Erzegovina hanno fatto. Marocco addirittura fuori dallo stadio hanno festeggiato con Free Palestine. No, fuori c'è. Ovviamente dentro lo stadio la regia tende a limitare non solo per la Palestina, ma qualsiasi, come si può dire, manifestazione politica.
1: Certo.
2: Ecco.
1: È stato un grande piacere, Sciocchi.
0: Grazie a Sciocchi per averci raccontato.
2: Grazie di avermi ospitato davvero, è stato veramente bello.
0: Grazie a te che hai raccontato tutto il mondo che c'è in questi mondiali, insomma, non solo il calcio, ma anche il calcio, perché insomma la tua passione si sente e ci mancherà. Grazie a Sciocchi Senussi, buona giornata.
2: A voi, anche a voi, ciao.
1: Lo sai che c'è Marco che vorrebbe che andasse avanti a fare cliccabilissime rimaste tutta l'estate? Ma dobbiamo mandarla in ferie! Sono 195 mattine che qua questa povera, dovete vedere. Non lo dico perché non si dice il signore, però le occhiaie.
0: Ma oggi mi hai detto, hai dormito bene? Sì, non si vede.
1: C'è l'accumulo qua.
0: Forse vado per accumulo, in effetti. Anche le rimaste, le ultime accumulate sono queste. In realtà oggi ne abbiamo parlato abbastanza, però insomma sfida a Leone XIV, i Lefebvriani ordinano 4 vescovi senza il permesso del Papa. Grande agitazione in Vaticano, noi non possiamo neanche ordinare 4 pizze senza il permesso del Papa. Chiudiamo con 2 cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno dire vabbè in questo caso, perché sono 2, come questo di HuffingtonPost.it: in pista per le politiche, Alessandro Di Battista turba i sogni di Conte e Schlein. Vabbè dai, tra tante preoccupazioni, anche loro hanno anche loro diritto a un momento di buon umore. Oppure come quello di Repubblica.it: dai confetti alla Gubana, l'Italia golosa da scoprire viaggiando sui trenini storici. Basta che non sia niente che va prenotato, perché l'orario di arrivo è molto variabile. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
1: Ma cos'è la Gubana? Cos'è quella roba?
0: La Gubana è quella dolce che si mangia in Friuli, quella specie di rotellona, quella che si bagna con la grappa. Non l'hai mai mangiata? Ha dentro la frutta sé, buonissima.
1: Ah, forse sì, buona.
0: La Gubana.
1: Trieste? Possibile, Trieste.
0: Trieste,
1: anche.
0: sì, in Friuli.
1: Qualcosa del genere. Vabbè, c'è un certo langurino.
0: Andiamo a mangiare.
1: Ambrogio!
0: Andiamo a mangiare un brioscino, sono le 8:59, noi ce ne andiamo, ma torniamo domani mattina puntuali alle 6 per l'ultima SIG puntata. Adesso lasciamo la linea, tutto scorre, Massimo Bacchetta, e da lui in poi a tutto il palinsesto. Buona giornata, Claudia Iampaglia.
1: A te, Cinzia Poli.
0: A tutte.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
2: Tutto scorre.

0: Due minuti dopo le nove, buona mattinata alla Massima Bacchetta, benvenute e benvenuti, tutto scorre, anche questa mattina, anche negli ultimi giorni della settimana, anche negli ultimi giorni di questo palinsesto, si chiude domani. E allora, anche in quest'ultima giornata, vorrei tornare sulla questione, secondo me, più clamorosamente politica e ostinatamente non riconosciuta che abbiamo davanti, che è proprio il clima. So che ne abbiamo già parlato, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, eccetera, però, cioè, dopo giorni quasi squagliati nel caldo, e non è una sensazione se poi si guardano i bollettini dei morti, eccetera, ovviamente è arrivato l'altro fronte, cioè quello del fronte che rinfresca e che vuol dire eventi meteorologici consistenti. Che non vuol dire piogge, vuol dire trombe d'aria, vuol dire, insomma, non stiamo a fare tutto l'elenco della climatologia. Non so se avete notato nelle scorse ore, se è capitato anche a voi, come allo stesso modo, così come era estrema la sensazione, cioè, sociale del caldo, di quanto stesse mettendo alla prova tutto, anche l'altra faccia della medaglia si presenta come estrema, quanto è abituale e diffuso vedere video ovunque di città, comuni, paesi dove sta arrivando un giro di pioggia, cascano i tetti, saltano per aria i tetti, si abbattono gli alberi, le auto frantumate, eccetera eccetera, cioè questione diffusissima. Anche quando poi alla fine magari non succede niente, per esempio nelle ore scorse era previsto su Milano l'arrivo del grandissimo temporale, poi è arrivato ma non ha prodotto tutto quello, tranne il fatto che allo stesso modo, con la abituale a questo punto emergenzialità, lo si vede, cioè la sensazione dell'evento estremo. Ecco, gli eventi estremi. Sarà stupido, sarà clamoroso, ma avete la sensazione anche voi di quanto assomiglino clamorosamente queste dinamiche alla società che stiamo vivendo? Benvenuti.
1: Tutto scorre.

0: vorrei spazzar via alcune cose che secondo me ci tengono anche su questi temi inchiodati al passato. Quando dico avete la sensazione di, anche voi, di quanto assomiglino come logica anche, non soltanto di quello che succede, ma anche di come noi, tutti noi collettivamente la stiamo affrontando, assomiglino a quello che sta avvenendo in generale nel mondo. Mi riferisco a questo. Succedono delle cose sempre più estreme. E allora vorrei spazzare via da tutto quello che ci circonda che è di questo tipo. Quella roba di chi ancora si ostina a dire no, ma non è vero, no, ma non è vero. In questi giorni mi sono divertito, tra virgolette, a leggere su una quantità di giornali tutte quelle robe lì del no, ma ha sempre fatto caldo, no, ma sono 40 anni che fa caldo, ma cosa dite, eccetera, eccetera. Cioè, quella roba lì del no, ma non è vero, non sta succedendo niente di grave. Vorrei spazzar via anche dall'altro fronte, di quelli, siamo nell'ambito della deficienza in qualche modo, che ti vengono a dire, ogni riferimento è puramente casuale. Beh, vabbè, se diventiamo come i Caraibi, si vive bene ai Caraibi, ci abitueremo anche noi.
1: Tutto scorre.
0: Ecco, togliamo via quella roba lì perché sono, secondo me, come andare in giro con dei mattoni in tasca, cioè ti tengono inchiodato a dei discorsi così, che lasciano il tempo che trovano. Ma poi c'è quella questione di quanto questi eventi sempre più estremi forse assomiglino a quello che sta accadendo in generale, e forse anche la nostra reazione a questi eventi estremi di piccoli topolini che piano piano si abituano senza far succedere niente, allo stesso modo assomiglia al modo di reagire di fronte a tutte le cose del mondo da cui siamo sommersi in tutto questo periodo. Succedono delle invasioni ormai un po' di anni fa, e vabbè, però le guerre ci sono sempre state, non è che, e poi ne viene un'altra, ci siamo abituati. Ci sono dei fascisti in giro, beh, ma quelli però ci sono sempre stati, si sapeva che, poi un altro, insomma, l'abitudine all'estremizzazione delle cose. Sul clima, un po', forse sugli eventi meteorologici sta avvenendo la stessa cosa. Come li vivete invece? Cioè, l'eco-ansia si chiama, eco-ansia anche, cioè convivere con una situazione in cui lo stesso guardare il cielo ti mette in una situazione di ansia, di fibrillazione, perché adesso arriva il caldo, oddio, sopravviveremo, ma dopodiché arriveranno le piogge, oddio, ci inonderanno. Vi succede? Me lo dite allo 0233 001 001 se volete per chiamare in diretta, oppure al 331 62 14 013 se volete telefonare. Uno mi ha appena scritto: ma scusa, hai dato del deficiente a... insomma, più o meno. Guarda cosa ti metto su, la Gianna Nannini.

Mentre Gianna Nannini canta, ecco, a proposito, un po' di messaggi che stanno arrivando. Susanna dice: beh, in effetti a me sembra che assomigli alla guerra questa cosa qua. Un altro che dice: ma non ci avevo mai pensato, però direi proprio di sì. Sarebbe interessante capire se c'è una correlazione comprovabile tra tutte queste vicende.

guardare il cielo e averne paura. Non è una cavolatina, probabilmente, cioè, alla faccia delle questioni politiche profonde. Parlo di Europa, ci dicono l'Europa è il territorio che si sta scaldando più di tutto. Ecco, l'Europa era il territorio mite, dove il tempo, il clima, il meteo, mediamente, era bonario, non lo è più. Vi sta scavando dentro, ve ne accorgete, ce ne accorgiamo, oppure no, manco di questo ci accorgiamo.

Vabbè, mentre Gianna Nannini cantava dal vivo questa sua immensità a proposito del tempo e del collegamento tra tempi andati e quelli presenti, Federica scrive che la destra mondiale, anche se a parole smentisce il cambiamento climatico, nei fatti si sta muovendo con efficienza per sfruttare la situazione in evoluzione. Verissimo, ed è l'analisi, diciamo, generale. In quella analisi, in questa situazione, noi, come in tutto, nella politica, con le guerre, con l'economia, con la crisi economica, noi siamo le pedine. E poi che se facciamo le comparse oppure no, forse dipende un po' anche da noi. È per quello che vi chiedevo la questione degli eventi, chiamiamoli degli eventi estremi, dell'abituarsi agli eventi estremi e di abituarsi a capire se gli eventi estremi, tra virgolette, stanno modificandoci e stanno cambiando la nostra cosa. Poi che ce lo diciamo o meno, o che lo diciamo o meno pubblicamente, col caldo ti squagli e ti cambia il modo di vivere, con la paura che ti si muo- che appena viene a piovere ti arrivi una tromba d'aria in testa, ci convivi tu, poi puoi anche non parlarne, ma quello, come si dice, fa il contesto all'interno del quale le cose succedono. Scrive Francesco: a mio avviso è la narrazione che è cambiata, sembra che tutto debba essere raccontato con la lente della catastrofe. Dalla pandemia in poi credo che l'asticella del racconto catastrofico si sia amplificato, poi i problemi esistono, vanno affrontati, ma a mio avviso si fa leva sulla paura delle persone anche nella politica. Ecco, questo messaggio qua, che contiene inevitabilmente degli elementi di realismo e di saggezza, però se tu lo guardi da una parte o dall'altra, non so, chiedo a tutti voi, ti rendi conto che dipende chi lo utilizza, un argomento del genere, un'argomentazione del genere. Perché se un'argomentazione del genere la utilizzano le stesse persone che, l'ascoltatrice di prima parlava della destra mondiale, che poi su questa situazione ci stanno campando, allora forse bisogna svegliarsi un pochino anche nel fare la tara sulle argomentazioni che vengono utilizzate. Detto questo, aspetto le vostre telefonate, se volete, cioè, sono cambiati, vi accorgete che è cambiato il vostro rapporto con gli eventi, tra virgolette, estremi? Che ne so, quando andate in vacanza, ci pensate, o prima andavate belli belli ovunque, tanto niente vi sembrava pericoloso, tra virgolette, potenzialmente pericoloso, e adesso quando pensate a dove andate in vacanza, ci pensate, quando pensate, che ne so, a qualcosa da fare, mettete dentro anche questo bagaglio di ansia, tra virgolette, in più, cioè di quello che vi può cadere dal cielo, oppure no, siete belli tranquilli a... quando pensate, che ne so, a qualcosa da fare, mettete dentro anche questo bagaglio di ansia, tra virgolette, in più, cioè di quello che vi può cadere dal cielo, oppure no.

0: Che dicevo, certo, lasciamo perdere tutti quelli del ma ha sempre fatto caldo, eccetera, eccetera. E giusto, lasciamoli perdere, ma bisogna sempre averli sullo sfondo. Voi oggi presentate un sistema di monitoraggio climatico che avete sviluppato per il Comune di Roma, giusto? Sempre nell'ambito appunto del piano caldo, eccetera, eccetera. Allora, mi dà lei la risposta se io le dico, se io le butto lì tutti i titoli di giornale che ho letto in questi giorni. Vabbè, però ha sempre fatto caldo, sono 40 anni che fa caldo così.
1: Beh, già se avessero detto sono 40 anni che fa caldo sarei soddisfatta perché comunque vorrebbe dire 40, prima di 40 anni è un'altra cosa, quindi già sarebbe una buona notizia, però in realtà appunto non è così che stanno portando in molti casi la notizia. Questo è quello che diciamo noi con la nostra piattaforma che lei ha appunto citato, cioè che se guardiamo i numeri, cioè caldo è caldo. Caldo di questi ultimi 40 anni è un po' diverso. Sui libri di scuola dicevano appunto che il Mediterraneo era caldo e secco, ma qua parliamo di notti tropicali, e parliamo di ondate di calore persistenti, più frequenti, più lunghe, quindi diciamo che un caldo come di questo lo raccontano benissimo, ma poi oggi
0: Ai ai ai, aspetti, aspetti,
1: sono
0: Mercogliano,
1: un articolo di studi.
0: aspetti, c'è un po' un problema sulla linea, facciamo una cosa, provo a richiamarla esattamente, lei magari si sposta a 5 centimetri o mezzo metro, insomma, come le viene, e
1: No,
0: provo un...
1: io sono in treno,
0: Ah, in
1: purtroppo sono in treno
0: treno!
1: perché appunto
0: Porca mi...
1: perché c'è stato un problema sulla tangenziale, perché
0: Ma anche lei però
1: abbiamo
0: tutta...
1: avuto, non è, dovevo essere arrivata,
0: Certo, ma
1: purtroppo
0: anche lei...
1: sono causa temporali.
0: Ma tutta sta fiducia ai ministri, noi non è che possiamo proprio darla. Con i treni, senta. No, ma allora va benissimo così. A proposito di questo, allora, di frasi dette in libertà, visto che lei ha detto, beh, tradizionalmente sì, certo, caldo ma secco, adesso è un'altra situazione. E infatti c'è gente molto altolocata in Italia che dice, vabbè. E se diventiamo come i Caraibi, si vive bene ai Caraibi, vivremo bene anche qui. Anche lì, lei da climatologa, quindi da scienziata del settore, cosa pensa quando sente delle frasi del genere? O poverini non hanno capito?
1: No, credo che allora, lavorando un po', diciamo, nel contesto, io credo che questo serva in qualche modo anche a affermare tutta una serie di azioni che, come diceva lei, hanno lo scopo invece di mettere in sicurezza dei contesti, perché una cosa, insomma, è quando prima dei Caraibi, allora ci saremmo, come dire, abituati, avremmo sviluppato l'economia, i nostri territori, considerando il clima dei Caraibi, ma quando il clima dei Caraibi ti arriva da 2 anni, 10 anni, non credo che, insomma, non è così facile adattarsi. Quindi credo che sia un po' semplificare, perché purtroppo poi la comunicazione a volte tende a semplificare, e però poi d'altro canto questo ferma un po' anche l'azione che mira, insomma, a contrastare il cambiamento climatico.
0: Sì, a volte semplificare quando un pensiero è stupido, puoi semplificarlo o complicarlo, resta stupido un pensiero. Però c'è da dire, senta, sempre continua a dirlo dal suo occhio, quindi di climatologa, noi ci siamo già giocati, però, visti i vostri dati, qualunque cosa succeda oggi, cioè anche se da oggi diventassimo tutti bravissimi nel mitigare, cioè quello che è una delle parole chiave della climatologia, quanti anni ci siamo già giocati? Cioè, in ogni caso, visto che i tempi sono sempre lunghi, vuol dire che i prossimi 10, 15, 20 anni ce li siamo già giocati in questo nuovo scenario che abbiamo davanti?
1: Allora, anche questo non è facile, voglio dire, valutare, non è facile valutare esattamente 10-15 anni. Il dato di fatto è che l'adattamento oggi va messo sullo stesso piano della mitigazione. Cioè, come dice lei, poiché già sappiamo che questo grado, a volte nei contesti urbani, anche di più, di aumento di temperatura, che non è solo aumento di temperature, anche siccità, eventi estremi, eccetera, e lì c'è. Quindi, dipendentemente di

0: anche da quello che succederà nei prossimi anni, che ci raccontano gli scenari, l'adattamento oggi deve essere messo in campo perché quello, sì, quel grado di adattamento c'è e ci sono gli impatti, e quindi non si può far finta di niente, soprattutto non si può far finta di niente se si fa parte di alcuni, diciamo, gruppi della società, la parte più vulnerabile che non è in grado di, in questo momento, oggi, non tra 10 anni, oggi, quest'estate.
1: Senta, Paola Mercogliano, perché la linea veramente va e viene, però un'ultima domanda ci tengo a fargliela. Questo monitoraggio che fate per il Comune di Roma, è collegato a delle azioni immediate anche nel breve periodo che il Comune di Roma intende fare, o è un monitoraggio, come dire, di bagaglio scientifico che un'istituzione come il Comune si vuole portare dietro?
0: No, no, no, è proprio questo, è proprio l'ultimo passo dell'adattamento, cioè monitorare le azioni. Se domani mattina mettiamo un'area verde da satellite, vedremo la temperatura che si abbassa. Cioè, è proprio un'azione immediata di controllo anche delle azioni che verranno implementate, oltre che ovviamente questi dati aiutano la pianificazione. Se domani mattina dobbiamo aggiornare, non lo so, una rete fognaria, eccetera, i dati che sono su questa piattaforma servono ad informare chi fa pianificazione, gli uffici tecnici, quindi agisce, diciamo, sia sull'attuale, perché ci fa capire quali sono le zone più calde, anche attraverso degli scenari what if, cioè andiamo a vedere, per esempio, quale può essere il beneficio su una zona molto più calda di depavimentare, di mettere un'area verde. Quindi questo lo riusciamo a monitorare subito da satellite, riusciamo a vedere queste cose. D'altro canto serve orientare invece gli uffici tecnici per mettere, non so, per fare delle azioni di pianificazione, che poi ovviamente la manutenzione ordinaria, per esempio, può essere fatta più spesso grazie anche a notando questi dati cosa dicono, e quindi in realtà servono anche a prepararci all'estate dell'anno prossimo.
1: Ma che meraviglia, questo vuol dire che se noi tra un anno ci ricolleghiamo, con lei, le possiamo chiedere, ma scusi, la mappa del calore, delle isole di calore di Roma in questo caso, sta diminuendo, sta salendo, stanno funzionando degli interventi, sono stati fatti, eccetera, lei ci sa rispondere.
0: Io le so rispondere, ma il mio sogno è che lei vada sulla piattaforma che abbiamo implementato per la città di Roma, che è aperta e pubblica, e spero riesca, diciamo, a vederlo da solo. Cioè, noi vogliamo appunto che i cittadini siano consapevoli, diciamo, di quello che sta accadendo. Per cui sì, possiamo, anche io le posso dire questo tra un anno, però spero che tutti i cittadini di Roma guardino la piattaforma e siano in grado di fare queste valutazioni nel tempo anche da soli.
1: Ma che
0: Ma non
1: meraviglia!
0: perché
1: Certo.
0: non voglio farlo io. Non perché non voglio farlo io, ma perché spero che i cittadini siano consapevoli del loro territorio, della loro città, spero che possano rendersi conto del perché anche si fanno certe cose.
1: Ma che lei sappia, sono tanti i comuni che adottano, cioè utilizzano e convivono con uno strumento del genere o mica tanto? Non lo so.
0: Mica tanto, però siamo ottimisti, stiamo lavorando con la Campania, con la Puglia, con Bologna. Speriamo siano sempre di più.
1: Peccato che non mi ha citato Milano, ma chi lo sa, magari prima o poi arriva anche a Milano, magari c'è già, non lo so, mi muovo senza consapevolezza di questo. Paolo Mercogliano, grazie mille, grazie anche di questa informazione, di questa prospettiva. Potremo vedere momento per momento nelle varie zone della nostra città, parlo ipoteticamente, quanto ci stiamo bollendo in quanto rane, oppure invece se sta diminuendo e sta succedendo qualcosa. Grazie mille, buon lavoro. Spero che mi senta almeno anche in questo saluto finale che le sto dando. Paola Mercogliano, climatologa, lo ripeto, presidente della Società Italiana per le Scienze del Clima e ricercatrice al Centro Europeo Mediterraneo sul cambiamento climatico. Scrivono un po' di messaggi. Dopo il negazionismo, l'incapacismo, specialmente delle destre, della gente che si stufa e non vuole problemi, intanto qui è come la storia della rana bollita, dice lui. Un'altra che dice che è mamma di due bambini molto piccoli e dice: nonostante noi facciamo del nostro meglio per vivere in modo più sostenibile possibile, eccetera, L'ecoansia sì, mi assilla, soprattutto in prospettiva del loro futuro in questo maltrattato pianeta. Pronto?
2: Ciao.
1: Ciao. È cambiata la tua, il tuo rapporto con gli eventi estremi?
2: Sì, per forza, come credo tutti. E a questo proposito però ti voglio raccontare quello che ho visto.
1: Vai. Come? No, no, dico, non lo so se tutti, dimmi.
2: Beh sì, ti voglio raccontare quello che però ho potuto toccare con mano ieri. Io ieri mi trovavo per caso sul lago di Garda, dovevo fare delle cose dal punto di vista professionale, verso le 5 del pomeriggio sul lago di Garda sembrava dovesse grandinare, sembrava, ma poi c'era soltanto della pioggia. Bene, io ci sono rimasto per l'impazzimento generale, non sto scherzando.
1: È quello che infatti intendo.
2: Allora, chiunque fosse lì, credo possa recare testimonianza di quello che ho visto io. Io adesso non voglio dare nessun giudizio personale, ti voglio raccontare semplicemente quello che ho visto. Allora, io dovevo entrare in un centro commerciale per della campionatura, centro commerciale si chiama Il Leone, sul lago di Garda. Non voglio fare pubblicità, ma...
1: Vai, che abbiamo poco tempo.
2: Sì, allora... minaccia grandine, che poi non era grandine, solo pioggia. Bene, mi sono ritrovato almeno qualche centinaio di auto che intasavano l'ingresso nel parcheggio coperto, e lì hai visto l'inciviltà e l'impazzimento generale delle persone a fronte di persone disabili che dovevano parcheggiare la propria auto per caricare gente disabile anche con la carrozzina, la gente per proteggere la carrozzeria delle proprie auto, va bene, quasi quasi si stava per prendere a pugni. Allora,
1: esempio anche... perfetto, scusami, ti chiedo scusa, devo dare la linea alle notizie perché sennò mi sbranano, siamo fuori di quasi un minuto e mezzo, ma l'esempio è perfetto, ne tenetevelo lì per la seconda parte della trasmissione, a tra poco.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
9: Fai leva sui miei desideri, eh?
8: Veramente faccio leva sull'IVA.
9: Leva sull'IVA?
8: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
9: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
8: Ce li leva?
9: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
8: Leva l'IVA.
9: E i pensieri.
8: Solo a luglio, solo da...
10: Iperceramica!
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a Eolo.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
15: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
14: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
17: Popolare Network.
18: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 9.30.
19: Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev, bisogna aumentare la pressione su Mosca, proporrò nuove sanzioni. Lo scrive sui social Kaja Kallas, alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, dopo l'ultimo pesante attacco aereo che la Russia ha lanciato questa notte sull'Ucraina, in particolare sulla capitale Kiev. Il numero di vittime tra gli ucraini continua ad aumentare, ad ora i morti accertati sono 13, i feriti sono 86.
18: Il dialogo tra Stati Uniti ed Iran. Dopo il Qatar, anche il Pakistan conferma nei colloqui separati appena conclusi a Doha ci sono stati progressi positivi e che si sta per definire la data del prossimo incontro. Islamabad afferma che le parti hanno concordato di proseguire la discussione il prima possibile dopo i funerali di Khamenei. Le celebrazioni funebri dell'ex guida suprema iraniana inizieranno sabato a Teheran e dureranno 6 giorni.
19: In Venezuela, ad una settimana dal sisma, si continuano a cercare sopravvissuti. I soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo di 43 anni intrappolato tra le macerie di un edificio a Catialamara, una zona costiera dello stato settentrionale di La Guaira, quasi completamente distrutta dal terremoto del 24 giugno. L'uomo potrebbe essere liberato entro poche ore. La squadra di soccorso che cerca di salvarlo è composta da membri di 7 diversi paesi. Sono già 2.300 le vittime accertate del sisma, migliaia ancora i dispersi.
18: Il Vaticano ha scomunicato i vescovi lefevriani per aver compiuto un atto di natura scismatica, ovvero la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa, quanto si legge nel decreto firmato dal Dicastero per la dottrina della fede. Il provvedimento del Vaticano arriva dopo che ieri lefevriani hanno consacrato in Svizzera 4 nuovi vescovi.
19: Il sud della Francia è in fiamme, un incendio divampato ieri pomeriggio e spinto dalla siccità e dal vento ha già devastato 800 ettari di territorio. In nottata l'incendio è stato dichiarato per il momento contenuto ma non domato dai pompieri. Con temperature attorno ai 30 gradi le fiamme sono divampate verso le 16.30 di ieri spostandosi rapidamente in direzione nord-est. Oltre 200 le persone evacuate finora.
18: Sono le 9.34 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 10.30.
20: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
17: Popolare Network.

0: 5 minuti dopo le 9:30, tutto scorre anche per la penultima volta. Ma quanto assomiglia a tutto il resto l'estremizzazione degli eventi climatici? E nonostante il fatto che qualcuno dica, beh, se diventiamo come i Caraibi, no problem, ci abitueremo, nonostante qualcuno dica, no, ma negli ultimi 50 anni ha sempre fatto sto caldo, eccetera, qualcuno poi gli andrà a spiegare gli altri dati. Però, prima della, proprio sulla coda della prima parte, ha telefonato un ascoltatore dando una descrizione che secondo me era perfetta. Poi bisogna vedere come la giudichi quella cosa lì e quello che è successo. Lui mi sembra la giudicasse negativamente nei confronti proprio delle reazioni delle persone. Secondo me è una fotografia invece attendibile e che manifesta, dimostra tutta la situazione che sta avvenendo. Cioè lui dice, ieri Lago di Garda era annunciato a un certo punto, cioè era bel tempo, a un certo punto punta al brutto, è prevista una grandinata, eccetera, e dice, ho visto l'impazzimento generale, gente che scappava, sono entrato in un centro commerciale, c'erano auto che intasavano il centro commerciale per ripararsi da una cosa che dice poi non è avvenuta, perché non ha grandinato, non è successo il casino che in molti casi sappiamo che succede dopo le grandi ondate di caldo, arriva il grande casino, invece lì no, si è limitato a piovere, ma le auto impazzite, la gente ha bloccato tutto il centro commerciale, le auto per i posti per i disabili che venivano occupati, gente che doveva uscire con le carrozzine che non poteva farlo, cioè diceva si è manifestata un'enorme inciviltà. La puoi giudicare come inciviltà e questo è sacrosanto ed è sempre un tema da guardare, e contemporaneamente la puoi giudicare nell'altro modo, e le cose non si escludono, dicendo vedi che forse allora la stiamo subendo tutta questa vicenda, cioè degli effetti ci sono. Intanto, mentre qualcuno dice che Caraibi, o mentre qualcuno dice c'è sempre stato sto caldo. Pronto?
1: Pronto.
2: Ciao, sono Luisella.
0: Ciao Luisella, dimmi.
2: Allora, io ti vorrei dire questo. Quest'anno ho 70 anni.
0: Aspetta, abbassa la radio però, perché sennò...
2: un attimo.
0: Sennò ti sentiamo doppia, tripla.
2: Ecco, adesso ci siamo.
0: Molto bene.
2: Allora, ho 70 anni, adesso stavo facendo mente locale, che sia cambiato il tempo è vero, però io ricordo vacanze negli anni 70, agosto, pioveva e basta.
0: Sì, però aspetta, Luisella, scusami, non prenderla male, cioè, proprio perché ho detto, cioè, spaziamo via il dibattito tra è sempre successo, non è sempre successo, cioè, adesso succede così. La mia questione è, gli eventi, con gli eventi estremi, cioè, hai una sensazione di vivere in una situazione da eventi estremi? Una volta non avevamo la convivenza con gli eventi estremi, cioè tu puoi dire una volta andavo in vacanza, pioveva tutto, ma una volta ha piovuto tutto il mese, e vabbè, ti sei rovinata le vacanze, ma è diverso che le reazioni di panico che dice l'ascoltatore di ieri.
2: Ma perché siamo, sì, ho capito, siamo troppo, secondo me troppo, troppo tutelati, come si può dire, a noi l'imprevisto fa paura, anche a me, non a tutti, e quindi l'idea, io non so, prima di andare in un posto sento almeno 4 volte le previsioni del tempo, e poi dopo alla fine magari succede esattamente l'opposto.
0: Però è interessante sta cosa che dici tu, perché a guardarla uno può dire, ok, questa vicenda del clima la si può prendere come una vicenda politica, cioè in senso globale, eccetera, oppure come una questione psicologica. Tu dici quasi, tu ti interessi quasi di più della nostra dimensione psicologica.
2: Però allora mettiamo davanti un fatto. Io sono portatrice di handicap, mm-hmm. per scendere e salire in macchina mi ci vogliono almeno 7-8 minuti. Allora, se piove è un disastro, quindi quando piove io dico non esco, o esco con certi tipi di garanzie, vado al supermercato che abbia il parcheggio sotterraneo. Se devo andare a fare una passeggiata in un bosco, chiaramente non ci vado se piove,
0: certo.
2: Ma non sono neanche l'unica.
0: Certo.
2: Però invece c'è gente che dice no, io ci vado, mi metto su, che ne so, il Kiway e cammino, poi bisogna vedere.
0: Il punto è che se la situazione cambia e prima quello che rischiavi era di prenderti la pioggia, ma adesso quello che rischi è di prenderti un albero in testa, forse cambia, non basta il Kiway.
2: Ah, beh, questo.
0: E allora è quello che mi chiedo, se le persone stanno cambiando il loro, e se ne rendono conto o meno di cambiare il loro atteggiamento, se continuano adesso molti a pensare di dire vabbè, mi porto al Kiway, al massimo piove, invece no, rischi che ti caschi un albero in testa. Però all'opposto vale quello che ha detto ieri dal Garda, del lago di Garda, quell'ascoltatore, però ieri poi ha solo piovuto e la gente era impazzita.
2: Ma certo, ma anche perché io dico, la gente è impazzita, però non so, a marzo fa fresco, viene il sole, tutti si mettono su la camicetta con le maniche corte, poi dicono però fa freddo, a marzo fa freddo comunque, cioè il discorso
0: okay.
2: è che non so come spiegare, sì, io sono preoccupata moltissimo per il discorso del riscaldamento, quello molto sono preoccupata, però io abito vicino alla Malpensa e posso dire che qui alla sera passano gli aerei bassi e è una schifezza.
0: Vabbè, no, aspetta, non ci confondere con gli argomenti, per adesso era molto chiaro quello che dicevi, cioè è vero, ci sono tutte e due le dimensioni, quella più psicologica, nel senso personale individuale, e quella più, quel modo di guardarlo più generale, politicamente, eccetera. Certo che le due cose vivono insieme, però bisogna vedere che strada si privilegia nel guardare una cosa, e secondo me forse Federica fa una sintesi esatta, perché dice ho capito il tema adesso, cioè mentre da sempre la destra anche teoricamente cavalca il cambiamento, la sinistra si è ampiamente dimostrata inabile a gestirlo, il cambiamento, ad esempio in Europa, dice lei, anni di gestione di centrosinistra, grandi proclami, progetti, scadenze decennali e pochi risultati. L'idea a destra della selezione naturale, la sopravvivenza del migliore, e si esprime bene nell'esempio del parcheggio che faceva l'ascoltatore prima, scrive questa ascoltatrice, e non vedo soluzioni, l'adattamento al cambiamento climatico non sarà governato ma sarà subito. Ecco, è esattamente lo scenario che guardavo io ieri pensando a questa trasmissione. Forse non è inutile metterla sul tavolo una vicenda del genere, rendersene conto, perché nel momento, se no continuerà a andare avanti questo pendolo, che nel momento in cui qualcuno dice beh però ce ne vogliamo rendere conto che è una questione politica generale, ci sarà chi legittimamente, anche come l'ascoltatrice un minuto fa, ti dice sì però siamo tutti noi che siamo troppo abituati a voler essere garantiti eccetera eccetera, tutto giusto, ma non so se è il campo giusto. Perché contemporaneamente poi quando parli di tutti noi ci sarà qualcuno che ti dice sì però il problema è un altro, il problema è generale, il problema è la politica. E in tutto questo restiamo lì fermi, immobili. Pronto?
1: Sì, pronto, ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, mi chiamo Davide.
0: Con gli eventi estremi, cioè stanno entrando nella tua vita la logica degli eventi estremi?
1: Ma guarda, non vorrei essere banale, ma... cioè funziona e hanno scoperto che funziona. L'hai detto, ripetuto in diverse circostanze, tu e gli altri che sono intervenuti. Insomma, la rana bollita funziona, ma non solo, funziona anche la repic, positività che porta all'accettazione di qualcosa che è improponibile. Io ho sentito qualcosa comunque in alcune situazioni che riportano a situazioni da Sun City. Quindi come se fosse qualcosa di accettabile e anzi di congruente, fino ad accettare con la ripetitività. Sono così avverso questa cosa. Fino alla deportazione terza e quarta generazione, che è qualcosa che dovrebbe farci pensare a quello che erano i campi di sterminio. Fino alla terza, quarta generazione di discendenza di un certo tipo che mi di internato e di
0: cioè dell'abituarsi. Ma
1: sì, ti abitui, perché ieri sera ho sentito un nuovo termine. Volevo comunicarti che tu sei, anch'io probabilmente buona parte dello ascoltatore, siamo degli immigrazionisti. Questo era fantastico, questo nuovo termine.
0: Cioè vuol dire che se non sei remigrazionista sei immigrazionista?
1: No, sei immigrazionista se sei di sinistra, sei remigrazionista se sei comunque una persona che è coerente, perché a questo punto è chiaro che i problemi del nostro paese siano dovuti appunto agli immigrati che vengono a cercare aiuto, e poi pure nel nostro paese alla fine non c'è.
0: Ma allora secondo me stai mettendo in evidenza esattamente il punto che stava dietro il pensiero del sottoscritto stupidino conduttore quando ho detto vorrei tornare sulla questione più clamorosamente e non riconosciuta politica che abbiamo davanti, cioè il clima, perché lì dentro mi sembra la cartina di tornasole di, appunto, un po' di tutto, cioè sono verissime le due cose dette, cioè da una parte c'è una questione globale, generale, di come affronti appunto la questione climatica, la crisi climatica, la mitigazione, l'adattamento, e c'è anche l'altra cosa che diceva l'ascoltatrice, cioè del tutti noi, siamo troppo abituati, eccetera. Il punto è accorgersi che tutte le due spiegazioni, come in tutti i temi, possono avere degli elementi reali entrambi. Poi bisogna stare attenti a chi le utilizza e soprattutto stare molto attenti a quando il potere ne utilizza una piuttosto che l'altra, perché è lì che c'è la manipolazione, cioè perché lì è lì che chi si deve occupare della questione politica poi te la banalizza come una questione individuale. E allora lì si complicano le cose. E nelle remigrazioni, immigrazione, che è l'esempio che hai fatto tu, è altrettanto evidente. Cioè si stanno mettendo le cose per cui tu, se dici no, guardate che quella roba lì della remigrazione è nazismo, allora puoi entrare nella categoria, attraverso la politica, degli immigrazionisti, cioè di quelli che vogliono solo l'immigrazione. Cioè è un impazzimento generale a cui noi abbiamo l'obbligo di stare attenti, secondo me.
1: Sì, perché sì, grazie. Io perché davvero non ricordare come tra due settimane ci ricorderemo che l'altro giorno c'è un 38 gradi, e dimentichiamo. Poi dimentichiamo una settimana, ma dovremmo ricordare a 80 anni, dovremmo ricordare per nostra cultura, per consapevolezza, dovremmo essere capaci. Anche il scusami, ma adesso di nuovo ci troviamo, mi fa piacere. Se mi sento vicino agli altri ascoltatori, quindi, ma il negazionismo climatico in questo momento oltretutto sta creando una nuova differenziazione tra ricchi e poveri. Io non me lo posso permettere un impianto di condizionamento, io morirò nel caldo, avrò delle situazioni che mi creano problemi. Quindi tutto quanto quello che sta succedendo, remigrazione, tutto quanto, porta a deprimere ulteriormente alcune categorie: immigrati, chi è meno ambiente, chi è meno, la riforma della scuola. Adesso vedi, non è che sono un cospirazionista, perché veramente siamo a livello, ma c'è un disegno culturale forte, di altissimo livello, purtroppo, che comunque ci sta portando altrove.
0: Questo però, secondo me, questo potrebbe essere però un utilissimo promemoria per tutti noi, cioè che in mezzo alla marea di schifezze e fango che vengono proposte in giro quasi come se fossero alti pensieri da statisti, politici, eccetera, eccetera, di avere il buon senso costantemente di chiedersi, staccandosi un po' dal proprio ombelico, aspetta, come dice quella trasmissione su Rai 1, quella molto famosa, i pacchi, lì affari tuoi, cioè, grazie, rifiuto l'offerta e vado avanti, cioè, ok, mi proponete di pensare che il clima non è un problema, eccetera, grazie, rifiuto l'offerta, a me mi sembra invece che la questione ci sia e vado avanti nel mio modo di pensare, nel mio modo di farmi domande, eccetera, perché sennò uno rischia, appunto, che anche la cosa che hai detto tu, cioè anche nel clima, guardate che riemerge la questione di classe, uno se no poi ti può rispondere, ma dai, ma smettila, comprati il deumidificatore e mettila lì, insomma, no? Cioè,
1: sì.
0: È un problema nostro, mi sembra, cioè di prendere atto che dalla politica, da chi fa sintesi, è vero che ci vorrebbe una politica all'altezza della situazione, ma non c'è al momento, e quindi forse è compito di tutti noi persone, lo dico volutamente in una trasmissione fatta di opinioni delle persone, di esperienze delle persone, la responsabilità di abbassare un po', cioè di non cascare in quelle logiche che una volta si sarebbe detta da bar, cioè di banalizzare, di semplificare, eccetera.
1: Sì, guarda.
0: Ma tu nelle tue vacanze cambi? Cioè, le tue vacanze adesso, per esempio? No, tieni conto del meteo quando pensi, che ne so, che magari 30 anni fa dicevi, ma sì, ma chi se ne frega, vado a farmi una camminata isolato, da solo, senza nessuno nei boschi, e adesso ci pensi un po' di più, oppure no?
1: Ma guarda, sì, ma diciamo che questo bombardamento del meteo, poi guarda, veramente, comunque è proprio intrinsecamente in questo momento, a maggior ragione, visto le problematiche climatiche, il meteo diventa da imprevedibile a iperimprevedibile, cioè io ho 2 settimane che il meteo che consulto mi dice che c'è temporale, qua ci sono 35 gradi, per cui diciamo che è poco affidabile. Che influenzi? Sì, certo, mi influenza, ma guarda, mi influenza non tanto in quello che faccio e voglio fare, e me lo impedisce di farlo.
0: Te lo impedisce.
1: Perché comunque veramente quando sono disintegrato, insomma, di nuovo, sì, sono ragazzino, quando dopo 2 ore che sono in auto perché devo andare a svolgere un lavoro, con l'arco di sospendi, già accendi quel gol o che altro non funziona, e che diamine, scendo disintegrato, disidratato e con dei problemi, insomma.
0: Ti ringrazio molto, ma infatti penso che sia un buon promemoria per tutti noi, non è che c'è la soluzione in questa trasmissione, però di esserne coscienti, che chi ti dice, come scrive questo ascoltatore, il clima si sta tropicalizzando, compriamoci il deumidificatore, questa è la strada su cui ci vogliono far camminare, esserne coscienti è forse una cosa fondamentale, sennò poi va a finire che ci credi, anche se poi realisticamente nella situazione in cui ci troviamo uno dice, appena ho 3 soldi però il deumidificatore me lo compro, perché sennò schiatto io, ed è un bel problema. Il ragionamento quasi comune, scrive questo ascoltatore, è questo: ci stiamo tropicalizzando, compriamoci il deumidificatore. Il problema, dice, siamo sempre stati noi. Pronto?
3: Pronto?
0: Ciao.
3: Ciao.
0: Eventi estremi.
3: Sì, sono Lorenzo dalla provincia di Reggio Emilia.
0: Benvenuto.
3: Grazie. Sì, io volevo tornare proprio a quello, all'effetto in modo un po' anedotico degli eventi estremi sulla mia, e in realtà parto da mia sorella è assicuratrice, è una vita che lavora nel settore dell'agricoltura.
0: Ah, grande, interessante termometro gli assicuratori di come funzionano, esatto, le persone.
3: Sì. E è al, insomma, diciamo nella parte terminale della sua carriera, è più grande di me, e mi diceva ieri, non dormo, mi vengono le mi fanno venire l'ansia. Una volta la grande, siamo in pianura padana, appunto, Reggio Emilia, lei abita in provincia di Parma. Una volta la grandine era una grandinata a luglio, il contadino si era scordato di assicurare i pomodori, problemi, telefono, note. Adesso la grandine può essere nei luoghi più impensabili, anche in collina, anche in montagna, è successo in Appennino Alto da noi, no? E con della grandine che è grande come una palla da tennis. E mia sorella mi diceva, io non riesco, cioè di notte mi sveglio con l'ansia, mi telefona quello che non ha assicurato e poi dopo però lo stesso vuole essere coperto perché comunque sono 30 anni che paga e ma insomma una situazione così.
0: Sono queste descrizioni che fai tu che poi fanno a pugni, in teoria almeno dovrebbero fare a pugni col fatto di sentire in televisione uno che ti dice se diventiamo come i tropici, vivono bene anche là, ci adatteremo anche noi. Cioè, dovrebbe fare a pugni la realtà con delle cazzate, certo, del genere. Invece no. Cioè, lì c'è un bel meccanismo da guardare.
3: Non lo so, credo che, pensa, tu dicevi le vacanze, no, parlavi con l'ascoltatore, sì, precedente, le vacanze, ecco, anche per il tipo di vacanze che faccio io, di solito vado in luoghi freddi, quindi sì, mi occupo del, come dire, penso al clima che cambia, nel senso, un mese fa ero alle Svalbard e invece che esserci meno 10 c'era più 5, quindi ovviamente però non, eventi estremi che però non condizionano, non è l'albero che ti casca in testa che dicevi tu. Io penso che quello comincia a colpire molto quando succede a te, al tuo vicino, quando nella tua via cascano 4 alberi e le macchine si schiacciano. Credo che abbiamo sempre un po' l'impressione, lo vediamo tutti nei giornali, abbiamo visto, voglio dire, le alluvioni in Emilia Romagna, no? Le conosciamo bene, però forse abbiamo un po' l'impressione che ma non succede a me, è successo là, ok, no? E questa è un po' una cosa, credo, che ci fa andare un po' avanti, no? Ci fa andare avanti pensando, speriamo che non succeda a me.
0: Continuiamo a tornare lì, secondo me, a quel punto che secondo me è il punto, mio parere personale, è il punto della politica generale di oggi, e cioè, in una situazione che si estremizza sempre di più, il clima è una metafora a questo punto, e quindi dove le ansie delle persone si estremizzano sempre di più, individuali, e sempre di più fa il paio con gente che all'occasione o ti consola, o ti dice ci penso io, o ti dice non sta succedendo niente, e le due cose si tengono, cioè esserne coscienti che l'estremizzazione delle situazioni, che vuol dire estremizzazioni poi delle reazioni individuali, delle ansie individuali, della reattività individuale, quella roba lì si accompagna quasi sempre a robe, la dico brutale, alla Moretti, di destra, cioè di autorità. È questo.
3: Sono d'accordo, volevo lasciarti, se posso, se c'è tempo, con un'ultima, con una riflessione mia invece, non di mia sorella, ma mia, è sempre legata però a questo, senza discussioni politiche, perché le discussioni politiche le riserviamo per un altro. Io ho da sempre pensato, io non voglio diventare non voglio fare il pensionato in pianura padana. La situazione è drammatica adesso, fra 20 anni sarà drammatica, io ho ancora una decina di anni da lavorare, voglio costruirmi, ed è un pensiero che mi consola, che mi aiuta ad andare avanti fino adesso, no? Tipo, ok, sì, però poi vendo le proprietà, qui la casa che mi hanno lasciato mia madre, non so, e mi prendo una casa in Appennino,
0: E adesso non sai più a quale posto pensare?
3: Esatto, bravo. A un certo punto adesso comincio a pensare, ma magari sono fregato lo stesso. Magari non è vero, magari fra 20 anni io sono in pensione, a Dio piacendo, e vivo, e però anche in Appennino non ci si sta, anche sulle Alpi non ci si sta, anche in Norvegia non ci si sta, ma perché? Non solo perché magari in Norvegia fanno 40 gradi, che non succederà realisticamente fra 20 anni, ma perché è collassata la struttura sociale, la nostra struttura sociale, non ci pagheranno le pensioni, cioè, e, per dirti, no? Adesso okay. non per dire cose a caso, ma per dire che le ritengo queste cose tutte molto strettamente collegate.
0: Ti ringrazio. Bocca al lupo, speriamo che il posto che ti sei tenuto nel cuore invece regga, perché poi tutto si tiene. Hai nominato le assicurazioni e uno scrive, tra l'altro anche le assicurazioni sono con causa di alcuni isterismi collettivi. Mi ha mandato un alert di un'assicurazione e ha detto, ecco l'esempio. Ovviamente poi dopo questo alert non c'è stata né pioggia né grandine, ma il messaggio è, noi ti abbiamo avvisato, corri a spostare la macchina, se no noi i danni non te li paghiamo. Insomma, bisogna stare un po' attenti a tutto il complesso che ci gira intorno. Ci fermiamo 40 secondi e continuiamo.
4: Ciao Giulia!
5: Ciao Facco!
4: Ma che ritmo?
5: Aspetta, alza un po'.
4: Senti che pezzone!
5: Non capisco!
4: Ascolta che manata!
5: Non sento niente! Cos'è sta storia?
4: È la Silent Disco!
5: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
4: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
5: Perfetto, ci sarò. E molla!

0: Gli ultimi 20 minuti di questa trasmissione, ribadisco, stiamo sull'argomento secondo me più eminentemente politico del periodo, che è il clima, non per importanza lo dico, ma per quanto nel modo in cui viene trattato è emblematico secondo me di tutto quello che sta avvenendo nella politica mondiale, e cioè situazioni che si estremizzano, banalità che si estremizzano, all'uso interessato, psicologismi che si estremizzano e minimizzazione della vicenda politica. Politica vuol dire che ci sono delle grandi decisioni che tu puoi dover prendere guardando avanti, pigliandoti quell'onere. Quindi, se la cosa sta avvenendo così, tocca anche vedere quanto invece una situazione del genere sta cambiando le vite di tutti noi. Un esempio da un'ascoltatrice. Aspettate. Ieri vado a fare la spesa, ieri pomeriggio. Un vento anomalo a un certo punto. Io rischio di cadere per quel vento. Un gran botto, poi, come una bomba. Penso a un disastro, poi non succede nulla. Credetemi, dice, c'è da avere paura, dice lei. Un altro, il ridicolo dell'abituarsi al clima dei tropici, questa roba qua, è che lo dicono dei politici che da una vita siedono in ambienti super climatizzati. Dovrebbe essere sufficiente perché tutti gli ridano in faccia. E invece, ecco, questo è Gianni da Firenze. Cioè, è un elenco continuo di cose che sono evidenti a tutti noi all'occasione. È fare la somma e metterle insieme che ci sembra sempre probabilmente più complicato. Pronto?
1: Pronto Massimo?
0: Ciao.
1: Ciao, sono Lucia.
0: Benvenuta Lucia.
1: Ciao, io ti parlo di una mia esperienza personale di 15 anni fa. Ho fatto radio e ho lottato per fare una trasmissione sull'ambiente, sulla sostenibilità, ma non a livello tecnico, no? Non a livello didascalico, ma semplicemente per parlare dei cambiamenti climatici, di cosa potevamo fare noi per rendere migliore il mondo, a piccole cose.
0: L'hanno riso in faccia?
1: E io sono stata per anni vessata, cioè mi arrivavano messaggi, ma anche dall'azienda dove io lavoravo, ma a chi vuoi che interessino questi temi. In realtà il mio proposito era proprio quello di raccontare le cose, perché quando tu le sai le affronti meglio, quando non le sai ti sembra l'emergenza, no?
0: Certo.
1: E quindi sembra che oggi ci siamo svegliati da questo da questa bolla, da questo sogno in cui eravamo tutti gretini, chi se ne frega dell'ambiente, perché dobbiamo andare a manifestare per un clima migliore, contro le disuguaglianze sociali che i cambiamenti climatici portano. Tanto che io oggi non è che io sia immune dall'ansia che sta prendendo molti, però sono più consapevole, cioè era noto che questa cosa sarebbe accaduta. E che quando sentivo, non so, Luca Mercalli che diceva noi stiamo tirando la corda, ma è come una pallina da ping pong, che quando inizia la discesa, se non le si cambia il corso, andrà a un certo punto e non ci sarà più rimedio, no? Quindi arriveremo a un momento in cui non potremo più fare nulla. E questo mi ha fatto pensare all'incapacità della politica di avere una lungimiranza. Cioè, se io oggi sono incazzata per tutto quello che sta succedendo, non è tanto per me che ho un'età, ho vissuto, ma per le nuove generazioni che si troveranno un mondo veramente invivibile. E non è una cosa, un discorso di allarmismo, è lo stato delle cose.
0: Ma sai che, Lucia, la questione appunto, poi la ribadisco perché poi non c'è mai la soluzione singola. Quando tu dici l'incapacità della politica, visto che questa è una trasmissione che invece facciamo tutti noi insieme, che quindi siamo la politica, ma non la politica che intendi tu, cioè non la politica a cui facevi riferimento tu,
1: è
0: che diventa fondamentale però mettere insieme, cioè rendersi conto di quello che compone le nostre vite, perché solo questo che probabilmente ti può permettere, quando esce il bell'imbusto, e non dico a caso bell'imbusto, a dire vabbè, se diventiamo come i tropici si vive bene anche là, ci abitueremo anche noi, a dirgli un enorme, prima ha chiamato uno da Reggio Emilia, un enorme vacagher. Cioè, perché per avere un bagaglio, già di dire, mentre tu mi parli dei tropici, tu lo sai che io 1. Non ho i soldi per comprarmi il condizionatore e tu è l'unica prospettiva che mi dai. 2. Ho già cambiato il mio modo di fare le vacanze perché in un sacco di posti dove tu vai bello, bello tranquillo e schermato io non ci vado perché se mi casca addosso un albero a te ti riparano, a me no. Cioè, è quello che poi ti porta a dirgli va cagare.
1: Esatto.
0: Se invece non metti insieme ste cose, poi ci certo. Lo ascolti pure una roba del genere.
1: In realtà io quando parlo di politica parlo proprio di polis, cioè, ognuno di noi fa parte della politica, nessuno è escluso, non è soltanto quello che deleghiamo a fare politica, però con i nostri comportamenti, con le nostre battaglie si possono cambiare anche il corso delle cose, no? Però se fino a ieri le persone quando io andavo in manifestazione per il clima mi dicevano che era un allarmista, che vedevo c'erano le scie chimiche, tutta colpa dei vaccini, tutte queste altre cagate, scusami il francese, oggi si risvegliano, c'è ancora qualcuno che continua a negare tutto questo e la politica che gli dà, la politica quella diciamo ufficiale, che invece di prendere il problema come il toro per la corna,
0: certo. E
1: dire questa roba qui farà più male a chi è fragile, perché appunto chi ha la possibilità si salva, si va a comprare la casetta in montagna o la barca, lo yacht, se ne va in mezzo al mare, ammesso che il mare sia tranquillo, ma chi non ha la possibilità, come dire, soccombe a questa situazione e le disuguaglianze sociali aumentano, quindi il clima non è soltanto oddio è arrivata la bomba d'acqua,
0: sì.
1: È pensare a tutta una serie di situazioni umane che viviamo anche accanto a casa nostra, che stanno persone ammalate, cioè io conosco persone che da un mese sono barricate in casa perché hanno qualcuno malato o cronico e il caldo non è accettabile e quindi sono relegati in casa con il ventilatore o l'aria condizionata per evitare colpi di calore, problematiche ulteriori e questa è io lo trovo veramente uno schiaffo all'umanità. E quando ci si riempie la bocca di nazione, patrioti, dico ma dove siamo? Dov'è la nazione che stiamo tutelando?
0: Ma infatti continuo a sostenerlo, la questione del clima è una cartina di tornasole perfetta secondo me di cose identiche che stanno succedendo in tutti gli altri campi della politica, nel senso di polis come intendevi tu, cioè queste dinamiche le stiamo vedendo dappertutto, prima o poi ce ne dovremo accorgere. Ti ringrazio molto, ciao Lucia.
1: Grazie a te Massimo per la
0: ciao, ciao. Grazie.
1: Grazie
0: mille. Esempio di Adriano dice: l'altra settimana a tavola con 8 tecnici tedeschi sopra Hannover si lamentavano per i 39 gradi. Mi sono permesso di fargli notare che alcuni processi industriali della loro azienda potevano inquinare la metà fossero stati svolti in modo leggermente diversi. La risposta che mi hanno dato è sì, con quelli che inquinano in Cina e in India stiamo qui a preoccuparci noi. E lui dice amen, cioè mi ha detto amen, ci metto un bollino sopra. Poi c'è chi con le parole ci lavora sopra e ci ricama e c'è il tuo bello Franco che dice clima di paura e paura del clima e alla fine paura di aver paura. Vabbè, però dato che l'ascoltatrice di prima casualmente ma non tanto ha detto no, beh, poi chi potrà, certo si compra lo yacht, se ne va in mezzo al mare sempre che il mare non cambi, ecco sembra fatto apposta, ma io saluto Emanuela Pevvitali, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, che è una ricercatrice dell'ISPRA ed è tra gli autori del rapporto Clima in Italia 2025. A proposito dei mari, Emanuela Pervitali, abbiamo visto ieri diciamo un bollettino generale che parlava delle temperature del mare, che poi a tutti noi che magari il mare lo conosciamo soltanto sulla battigia, così della Liguria o di dove andiamo, magari dice poco dal punto di vista delle temperature, anzi qualcuno ieri ridendo in redazione dice vabbè ma a me l'acqua calda del mare, quando il mare è caldo mi piace di più che quando è freddo, in realtà le temperature date ieri del mare segnalano una cosa che bisognerebbe andargliela a spiegare ancora, anche questa, a quelli che dicono se diventiamo come i tropici che problema c'è. Che cosa ci raccontano quei dati che ieri, che appunto a noi comuni mortali dice niente, l'aumento di un grado, due gradi, ma dei mari globali?
2: Allora, la temperatura del mare globalmente sta aumentando, quindi è un problema ovviamente globale perché il cambiamento climatico riguarda tutto il mondo e in particolare anche il nostro mar Mediterraneo sta aumentando di temperatura perché nel nostro rapporto l'anomalia, cioè la differenza rispetto alla media 1991-2020, che è il trentennio più recente, è di oltre 1 grado, 1,18 gradi. E il 2025 si colloca al secondo posto fra gli anni più caldi per la temperatura superficiale del mare. Il più caldo era stato l'anno scorso, 2 anni fa, il 2024, e il 2025 al secondo posto. E poi quello che è notevole che è una tendenza al riscaldamento che osserviamo da diversi anni, perché negli ultimi 15 anni si sono osservate temperature medie, sempre superiori alla media, tranne un anno. Quindi è anche proprio l'andamento che è preoccupante, perché certo noi l'estate quando andiamo a fare il bagno ci fa piacere l'acqua più
0: Certo.
2: calda, però questo crea tanti problemi poi sull'ambiente, perché prima di tutto l'aumento della temperatura provoca l'aumento anche del livello del mare per espansione termica. E insieme alla fusione dei ghiacci, la temperatura del mare sono le due cause che fanno aumentare il livello del mare e quindi tutte le città costiere sono a rischio e noi in Italia abbiamo tanti chilometri di costa, tante città che potrebbero appunto essere a rischio. E poi c'è il problema dell'intrusione salina, quindi il mare sale di livello. E può entrare l'acqua del mare salata dentro i fiumi e quindi anche questo è un problema. E poi c'è anche l'acqua calda del mare, modifica l'habitat pure, no, la biodiversità è a rischio anche nei mari. E oltre al fatto che questo espone anche all'accesso di specie aliene, cioè tipi di pesci, di fauna che non era in precedenza nei nostri mari.
0: Senta, ma
2: Quindi anche questo altera un pochino l'equilibrio.
0: lo chiedo anche a lei come ricercatrice, perché ovviamente voi trattate delle questioni che hanno tempi lunghi, cioè adesso voi parlate di cose e ovviamente i vostri dati non sono quelli del giorno per giorno, voi prevedete anche le evoluzioni nel lungo periodo, il che però comporta anche che poi quando noi viviamo le situazioni di oggi, voi ricercatori dite, lo so, è un bel po' di tempo che si stava creando questa situazione e quindi poi gli effetti non sono rimediabili nel giro di un giorno. Ecco, però glielo chiedo da ricercatrice, da ricercatori, scientifici, cioè, voi quando sentite il dibattito pubblico, anche della politica più alta, su questi temi, voi pensate, voi siete pazzi, cioè come quando un medico ti fa una diagnosi e tu gli dici, sì, vabbè, però adesso ho pensato, vado a casa, apro un attimo l'acqua fresca e vedrà che mi passa. E il medico dice, vabbè, tu sei pazzo, non hai capito cosa sta succedendo. Voi pensate la stessa cosa?
2: Beh, penso l'importante sia divulgare il dato scientifico perché in questo modo sia i politici ma anche la popolazione si può rendere conto del problema. Ad esempio anche molte attività ISPRA fa nell'ambito dell'educazione ambientale perché in questo modo sia i politici ma anche la popolazione si può rendere conto del problema. Ad esempio anche molte attività ISPRA fa nell'ambito

0: 25, un valore dei mari italiani, diciamo, valori superiori di 1,20 quasi, 1,18 gradi rispetto al periodo, diciamo, al riferimento climatologico 91-20, quindi al trentennio precedente. Che valore ha? Cioè, un grado, eccetera. Possiamo immaginare che, diciamo, la temperatura del mare, quando viene valutata, sia un po' come, adesso chiedo scusa se risulta una bestemmia scientifica, però per capirci, un po' come la scala Richter nei terremoti, cioè che le gradazioni che aumentano sono esponenziali, cioè che un grado nel mare si sta parlando di tanto, cioè quale sarebbe un cambiamento, diciamo una
1: Certo,
0: trasformazione di temperatura che non vi preoccupa, mettiamola così. Cioè, se voi
1: Ma
0: oggi stessi.
1: diciamo che gli obiettivi, allora, il mare assorbe il 90% del calore, quindi perché ha una grande capacità termica e diciamo che a livello globale l'obiettivo di temperatura dell'aria, quello dell'accordo di Parigi, di mantenere la temperatura dell'aria entro i 2 gradi e di proseguire gli sforzi per mantenerla entro 1,5 gradi, perché ovviamente superando quella soglia poi
0: Certo.
1: le conseguenze sarebbero molto importanti, quindi si parla appunto di onde di calore più intense, più lunghe, già ci stiamo accorgendo, no? Che stiamo vivendo periodi di caldo sempre più intenso e questo è un dato anche evidente analizzando i dati del passato. Nel rapporto appunto oltre che la temperatura del mare noi analizziamo anche la temperatura dell'aria e tutti gli estremi di temperatura dell'aria che stanno aumentando in modo evidente. Quindi
0: E quindi mi scusi, Emanuela Pervitali, cioè se io metto insieme dei numeri e penso, allora, le varie COP, eccetera, che parlavano di, appunto, limitazione entro 1,5 gradi del surriscaldamento, e voi mi dite, guardate che il grande raffreddatore del globo, che è il mare, si è, almeno da noi, scaldato di oltre 1 grado, praticamente mi state dicendo numeri alla mano. Scordatevi, se non fate qualcosa di drastico, di seguire la strada del 1,5 grado come limite del surriscaldamento, perché il grande freezer, diciamo, del globo si è scaldato già di più di quello che voi
1: Vabbè, il
0: volete
1: dato che abbiamo
0: contenere. E così
1: riportato
0: io la sto
1: noi,
0: brutalizzando male.
1: allora, no, diciamo che il dato che abbiamo riportato noi è riferito al Mar
0: Sì,
1: Mediterraneo,
0: certo.
1: quindi bisogna, perché ci sono zone che si scaldano di più e zone che si scaldano di meno, no? Come
0: Certo,
1: sulla Terra, quindi
0: ovviamente.
1: non è che la temperatura del mare globalmente non è aumentata di 1 grado, però ovviamente è un segnale, un trend in crescita.
0: Globalmente c'è un dato, diciamo, che voi climatologi tenete, cioè che voi ricercatori avete, cioè c'è una misurazione del riscaldamento generale del mare, delle acque proprio del globo, o no? O non è
1: Sì,
0: pensabile farlo?
1: anche delle acque del globo. Mi sembra che stiano a. Adesso non mi sfugge il dato preciso, veramente, però sicuramente è meno di 1 grado. Sicuramente sì. Però diciamo che gli ultimi anni, gli ultimi 3 anni, a livello proprio, se torniamo proprio all'accordo di Parigi. Gli ultimi 3 anni sono stati più caldi, quindi come temperatura dell'aria di tutta la serie, e sono stati poco inferiori al 1,5 grado. Poi è vero che sul clima questo non significa che noi abbiamo già superato il
0: Certo,
1: limite dell'accordo di Parigi, perché
0: certo.
1: il clima riguarda lunghi periodi di tempo, quindi si tratta di decenni, cioè non si tratta di un anno o 2 anni, però sicuramente stiamo andando verso una situazione di riscaldamento, quindi sono urgenti misure di contenimento delle emissioni, perché sappiamo che sono le emissioni poi che provocano appunto, aumentano l'effetto serra, e quindi si parla appunto di effetto serra antropico, no?
0: Lei dice come una cosa ovvia, sappiamo che sono le emissioni. Sì, a seguire pezzi della politica pare che non tutti, o non tutti l'abbiano capito, o non tutti vi vogliano seguire in questo sappiamo. Cioè, la scienza lo sa, però Poi c'è chi

0: c'è chi ancora adesso dice, beh, ma non così tanto, insomma. Cioè, siamo molto indietro addirittura nel modo di parlarne, non voi la scienza, noi la politica, noi l'umanità.
1: Sì, appunto, bisogna, come ho detto prima, divulgare il dato scientifico, far capire che sono urgenti queste azioni di contenimento delle emissioni, soprattutto perché poi è da lì che c'è l'IPCC, che è il maggiore organismo internazionale, no? Che studia i cambiamenti climatici, che fa una valutazione di a che punto siamo sui cambiamenti climatici, e ha detto che è inequivocabile che il riscaldamento globale sia stato creato e provocato dalle attività umane, e quindi anche questo è il messaggio che viene dato.
0: Capitela. Sì.
1: E poi appunto l'IPCC si basa su migliaia di articoli scientifici, su centinaia di revisori, quindi...
0: Sì, è come se voi foste lì quasi a dovervi giustificare del dire no, guardate che sono dati seri. Il punto è questo, che viviamo veramente una bolla di paradosso. La ringrazio moltissimo per questa chiacchierata, Emanuela Pervitali.
1: Grazie a lei.
0: Grazie davvero e buon lavoro a tutti voi, ricercatrice dell'ISPRA.
2: Tutto scorre.
0: Lo so, perché va a finire così, che tutto scorre e quindi alla fine è scorsa. Grazie Giovanni per i complimenti e l'apprezzamento della trasmissione, anzi delle trasmissioni. Un ascoltatore o ascoltatrice che fa una giusta riflessione. Ok, ma noi l'abbiamo capita, l'abbiamo cambiata la nostra vita? Se dovessimo che gli allevamenti intensivi contribuiscono al suo riscaldamento, rinunceremmo alla fettina di maiale? Conoscendovi, no, dice. Un'altra testimonianza diretta, tornato 10 giorni fa da 10 giorni di vacanze in Sardegna. I primi giorni l'acqua era fresca, l'ultimo giorno i primi 15 centimetri erano bollenti. Vabbè, buone vacanze! No, ci sentiamo anche domani mattina, l'ultima puntata di Tutto Scorre. E per una volta magari parliamo di noi, ma tutti insieme. Ditemi un po' cosa ne pensate di questo dibattito collettivo. Domani. Ciao, buona giornata.
3: NDA, note dell'autore. L'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia, allestimenti, l'autore, diciamo così, di molti degli scritti che si trovano all'interno di questo libro è Giorgio Strehler, la curatela è di Flavia Foradini, che però ha fatto, diciamo, un lavoro molto vasto e che magari fra un attimo ci spiegherà lei stessa, perché lei è la nostra prossima ospite. La prefazione è quella di Claudio Longhi, il direttore del Piccolo Teatro, io partirei intanto dando il bentornato a Radio Popolare a Flavia Foradini. Buongiorno, grazie di essere con noi. La prima domanda, la prima considerazione che mi piacerebbe Flavia Foradini, che insomma conosciamo bene, insomma, saggista, collaboratrice di Giorgio Strehler, collaboratrice di molte testate e molti media culturali, ha dedicato in questo libro un lavoro, come dicevo, di curatela molto molto vasta. I materiali sono, proprio perché giustapposti in una certa maniera, di particolare suggestione in questo momento. Partirei proprio dal fatto che l'opera da tre soldi di Brecht e Brecht stesso hanno rappresentato forse uno dei passaggi, delle tappe delle imprese, diciamo così, più significative e simbolicamente potenti per il Piccolo, per Strehler, per Grassi, per Nina Vinchi, insomma per tutti loro, no? Perché l'opera da tre soldi, e lei lo ha già raccontato anche in altre occasioni, era così importante per Giorgio Strehler e poi anche per tutto il Piccolo?
2: Ma è molto importante perché è stato il primo testo a essere portato sul palcoscenico del piccolo teatro, e il percorso che ha portato alla scelta dell'opera da tre soldi è stato piuttosto lungo e difficile, quindi sono stati c'era la possibilità di fare anche altri testi, sono stati chiesti diritti per altri testi prima dell'opera da tre soldi, e poi si arrivò appunto a questo testo che in qualche modo riesce a concentrare davvero molto di quello che Strehler poi fece per il resto della sua carriera rispetto a Bertolt Brecht. Ricordiamo che ha messo in scena anche molti altri testi di Brecht, e quindi è un inizio molto molto importante, anche perché è basato su una conoscenza personale dell'autore. Tra i maestri di Strehler ricordiamo che ci sono Shakespeare e Goldoni, che ovviamente erano morti, quindi il rapporto era tutto diverso. In questo caso ci furono dei contatti personali non solo di Strehler ma anche di Paolo Grassi, che in realtà conosceva Bertolt Brecht personalmente prima di Strehler, e quindi ci furono questi contatti personali, si creò un rapporto di stima reciproca, tant'è vero che poi Brecht scese in Italia per la prima del 1956, che avvenne il 10 febbraio, e assistette alle ultime prove e fu molto molto entusiasta di questo allestimento di Giorgio Strehler, che peraltro non era il primo che Brecht vedeva, perché nel 1953 c'era stata una tournée europea dell'Arlecchino Servitore di Due Padroni, e il piccolo aveva portato lo spettacolo allo Hebbeltheater di Berlino Ovest, e in quell'occasione è un ricordo di Paolo Grassi inedito che io propongo nel testo. Lui ricordava che tra i grandi del teatro di Berlino Est e di Berlino Ovest c'era anche Brecht.
3: L'opera da tre soldi di Brecht, Flavia Foradini, grazie mille.
2: Grazie a voi.
3: A risentirci.
4: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
5: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai i prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da
8: Iperceramica.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
13: Anche su un mezzo non tuo?
12: Sì.
13: E offre anche tutela legale.
12: Mi fai parlare?
13: E assistenza sanitaria e a casa.
12: Esatto, Moby, perché ACI
13: è il club sempre vicino a te.
12: Almeno la chiusura posso dirla io?
13: Ok, socia.
12: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno.
14: Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 10.30. L'attacco russo di questa notte su Kiev è il più massiccio e violento dall'inizio della guerra, lo ha detto il sindaco della capitale ucraina. Il numero di vittime continua ad aumentare, i morti accertati finora sono 13, mentre i feriti sono 86, tra gli edifici colpiti anche un pronto soccorso, 5 gli operatori sanitari feriti, uno è in gravissime condizioni. Il presidente Zelensky ha chiesto questa mattina agli Stati Uniti le licenze per produrre missili Patriot per la difesa aerea. L'alta rappresentante per la politica estera dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha annunciato che proporrà nuove sanzioni contro Mosca. In Italia calano gli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine e tutte le classi di età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63%, mentre sale il tasso di inattività. Il calo delle persone in cerca di lavoro, spiega ancora l'Istat, si osserva per le donne e nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. Il Vaticano ha scomunicato i vescovi lefevriani per aver compiuto un atto di natura scismatica con la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del Papa, e quanto si legge nel decreto firmato dal Dicastero per la dottrina della fede. Il Vaticano inoltre non considera valide le nozze e le confessioni fatte dalla confraternita. Il provvedimento arriva dopo che i lefevriani hanno consacrato in Svizzera ieri 4 nuovi vescovi. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. I giudici del Lussemburgo hanno respinto il ricorso presentato da Google contro la sentenza del Tribunale dell'Unione Europea che nel 2022 aveva sostanzialmente confermato la decisione della Commissione Europea. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. OpenAI, la startup di intelligenza artificiale, ha discusso la possibilità di cedere una quota del 5% al governo degli Stati Uniti per superare gli ostacoli politici e ottenere il sostegno finanziario dell'amministrazione Trump, lo riporta in esclusiva il Financial Times, spiegando che l'amministratore delegato Altman ed altri dirigenti dell'azienda hanno suggerito che anche le altre società leader del settore facciano lo stesso. Sono le 10.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 12.30.
15: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
16: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
17: Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno cari ascoltatrici, bentrovati ad A come Africa. Ultima puntata per questa stagione di A come Atlante. Io sono Sara Milanese e come ogni giovedì andremo nel continente africano per la prossima mezz'ora. In questa stagione abbiamo cercato più volte di tornare a di parlare del conflitto in Repubblica Democratica del Congo, dove la situazione si è fatta più complessa anche per il recente scoppio dell'epidemia di Ebola. Così come abbiamo cercato di monitorare il conflitto in Sudan, proprio ieri Amnesty International ha pubblicato un rapporto nel quale si denuncia e si accusano i paramilitari delle forze di supporto rapido per i crimini contro l'umanità e la pulizia etnica commessa durante la conquista di El Fasher nel Darfur settentrionale. Ne abbiamo parlato in esteri, potete andare a riascoltarvi la puntata di ieri per avere ulteriori aggiornamenti. Ecco, queste sono state un po' due delle costanti di questa stagione, tanti i paesi però che abbiamo toccato, che siamo andati a raccontare. In questa ultima puntata andiamo in Sudafrica.

0: Può sembrare scontato, forse un po' troppo retorico, il ritornare con Asimbonanga di Johnny Clegg in Sudafrica, però quello che sta succedendo nella nazione arcobaleno va a toccare anche le radici culturali e i nervi scoperti ancora, legati anche al passato dell'apartheid. Torniamo a martedì 30 giugno, quando i movimenti xenofobi sudafricani, che sono di recente formazione anche, alcuni movimenti veramente di formazione di circa un anno fa, ecco, hanno convocato una grande manifestazione di piazza in tantissime città sudafricane. Tra i principali organizzatori questo movimento, che si chiama March and March e che vuole l'espulsione di tutti i migranti irregolari dal paese. Parliamo di un paese in cui la disoccupazione giovanile è a livelli altissimi, ci sono milioni di disoccupati, 60 milioni, ci sono 3 milioni di migranti che vengono accusati da questi movimenti xenofobi di rubare il lavoro ai giovani sudafricani. Nella politica sudafricana c'è chi cavalca questi sentimenti, il governo del Sudafrica condanna a parole e poi permette però appunto le manifestazioni di piazza, intensifica i controlli e i rimpatri, anche perché è già in campagna elettorale in vista delle amministrative di novembre. Questa data del 30 giugno era stata indicata come deadline da parte dei movimenti xenofobi per i migranti irregolari affinché lasciassero il paese, un'indicazione che non ha nessun valore legale ma che ha suscitato molta paura e molta preoccupazione. Com'è andata la giornata di martedì? Come sono state le manifestazioni? Sono state tendenzialmente presentate come pacifiche, ci sono stati centinaia però di arresti e anche di episodi di aggressioni nei confronti di stranieri. Noi abbiamo raggiunto a Pretoria Sofia Scialoia, dottoranda della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, collaboratrice anche del quotidiano Manifesto, per il quale sta scrivendo e ha seguito proprio dal Sudafrica di queste manifestazioni. Le abbiamo chiesto come prima cosa appunto com'è andata la giornata di martedì.
1: Io mi trovavo a Pretoria e appunto le manifestazioni sono state in varie zone, vari quartieri delle diverse città principali, quindi ce ne sono state diverse a Gauteng, che è la regione completamente urbanizzata che comprende Johannesburg e Pretoria. Nel posto in cui stavo io non ci sono stati problemi, o comunque appunto andavano più a zone, spesso zone legate a delle township, come ad esempio ad Alexandra, a Johannesburg, quindi io non ho visto, o a Soweto anche, quindi io in prima persona non le ho vissute le manifestazioni. Ho vissuto un clima rispetto a molti africani, non che non erano migranti irregolari, che dicono essere il principale target dei movimenti xenofobi, appunto in primis l'organizzazione March and March, che è diretta dall'ex giornalista Jacinta Ngobeze Zuma da Durban. Però dato che stavo in quel momento con diversi africani che si trovavano in Sudafrica per questioni di lavoro, c'era questo clima di tensione e di paura in generale, generalizzato su tutti gli africani non sudafricani, anche quelli che si trovavano lì per lavoro. E appunto la cosa che questo movimento dice di targettizzare i migranti irregolari, che effettivamente sono il primo target, però in realtà anche quelli regolari da diversi paesi limitrofi come Zimbabwe, Malawi e Mozambico, ma anche di altri paesi africani come Etiopia e Nigeria, Ghana, vivono in questo clima di paura nelle ultime settimane, in cui appunto possono essere possibili target di violenze. Non è una cosa da poco, sì, quello che sta succedendo nella storia proprio del Sudafrica, e sicuramente tocca il nervo più debole, più sensibile dell'identità stessa del Sudafrica post-apartheid.
0: Chi ti sembra sia sceso in piazza? Le immagini che abbiamo visto raccolte dalle televisioni, dai video che sono girati sui social, mostravano sono soprattutto tanti giovani.
1: Sì, sono soprattutto giovani, soprattutto appunto sudafricani che provengono da township o comunque da ambienti relativamente poveri, soprattutto persone disoccupate, quindi se si guarda i dati, il 45% degli under 35 sono disoccupati, se si scende agli under 25 ancora di più, forse ora non ho il dato in testa, ma può anche essere due terzi degli under 25 sono disoccupati, quindi sono tutte persone che vivono in delle condizioni non particolarmente piacevoli, diciamo, e appunto disoccupati. E è interessante il dato dell'essere giovane, perché appunto proprio un altro dei temi legati all'identità sudafricana è che tutti questi, tutte le persone, tutti i migranti che sono targetizzati, quindi provenienti da paesi nella quale c'era stata una fortissima solidarietà per il Sudafrica durante l'apartheid, e quindi diciamo che questo dato storico di gratitudine o comunque di solidarietà, qua ovviamente si parla di Ubuntu, rispetto a quei paesi, in queste generazioni più giovani si è un po' dissolto. Senza generalizzare, però molte delle manifestazioni, ora non solo quelle del 30 giugno, anche manifestazioni degli ultimi settimane, degli ultimi mesi, diverse erano a trazione, diciamo, Zulu, e anche il movimento March and March, che è questa organizzazione civica che di base coordina questa nuova ondata di xenofobia, che non è nuova, dall'altro lato è molto coordinata da questo movimento. E infatti una cosa che tutti un po' si chiedono qui è da dove viene questa efficienza, diciamo, di capacità di coordinamento del movimento March and March. Il suo headquarter, diciamo, è Durban, in KwaZulu-Natal, che quindi è la regione a maggioranza Zulu, diciamo, e quindi alcuni dei manifestanti hanno dei connotati Zulu e che quindi si legano anche a un'area politica Zulu conservatrice. Ci sono vari partiti politici che vanno in quel senso.
0: Non c'è una data al momento per una prossima manifestazione, sono solo minacce di tornare in piazza al momento, che vengono mosse anche da questo, dal punto di vista del movimento, di fronte a quella che viene definita un po' un'inazione da parte del governo di Ramaphosa.
1: Sì, no, non c'è una data precisa, cioè una data sono le elezioni municipali di novembre, però questo più dalla prospettiva del governo e dell'ANC, diciamo. E quello che è stato detto dalla capa di March and March, quindi di Jacinta Ngombese Zuma, è che nei prossimi sei mesi, c'è una minaccia nei prossimi sei mesi appunto di manifestazioni e di rastrellamento casa per casa dei migranti irregolari, fondamentalmente, quindi ci si può attendere probabilmente altre violenze, altre manifestazioni violente, eccetera eccetera, e appunto minacce soprattutto e questo sentimento di paura generalizzata nei quali tutti gli africani che vivono in Sudafrica vivono ormai da mesi, appunto anche quelli non irregolari. Comunque il governo, che è un governo fra l'altro di unità nazionale, quindi dove non c'è una maggioranza in Parlamento del partito principale, che è l'ANC, ha comunque accelerato tantissimo un processo, diciamo, di controllo e di deportazioni di migranti irregolari. Infatti io, ad esempio, la maggior parte delle persone che ho sentito, soprattutto migranti irregolari, però anche gente con permessi di soggiorno, la loro principale paura è sicuramente la loro incolumità rispetto ai sudafricani che li minacciano, eccetera, però anche dei raid o comunque dei controlli a tappeto della polizia. Quindi c'è comunque a livello governativo non è che si stanno allineando, ovviamente, e ovviamente condannano la cosa, nonostante ovviamente sottolineano la libertà a manifestare, però sono accelerate, sì, questo genere di pratiche tipo deportazioni, eccetera eccetera.
0: Grazie allora a Sofia Shaloya, che abbiamo raggiunto questa mattina presto a Pretoria. dalla remigrazione dei diciamo così dei giorni nostri, proposta dai partiti populisti qui in Europa di estrema destra, fino ai raid della polizia ICE, della polizia anti-immigrazione negli Stati Uniti e sotto gli ordini dell'amministrazione Trump, fino ancora appunto a questi movimenti xenofobi sudafricani. Ecco, i migranti sono sempre di più nel mirino, quelli che ho appena elencato certo sono movimenti tra loro diversi, ognuno con delle caratteristiche precise, restano però purtroppo anche connessi e avremo probabilmente occasione, purtroppo, di tornare a parlarne. Ora però noi guardiamo all'immediato futuro del continente africano, perché tra circa un mese, tra il 4 e l'8 agosto, nella capitale del Benin, Cotonou, si terrà il World Social Forum, un evento che di questi tempi va davvero controcorrente, perché si basa sul dialogo, no? Sul confronto, sulle iniziative dal basso. Ne abbiamo parlato con Antonio Pacor, regista, attivista, documentarista, nonché membro del collettivo Focus Puller e del Consiglio Internazionale Forum Sociale Mondiale, che ha seguito e che da sempre segue i forum sociali e che appunto sta seguendo, si sta preparando anche per questo forum a Cotonou in Benin. Sentiamolo, quali saranno i temi? Questo è uno degli argomenti da cui siamo partiti.
2: Terra, contadini, produzioni agricole è uno dei grandi temi. L'Africa è un territorio di conquista e di neocolonizzazione, anche se certi paesi come la Francia sono stati in parte espulsi. Perché? Perché c'è un grande fenomeno di land grabbing. Di land grabbing, per cui di accaparramento di terre, di messa in affitto di grosse distese di terre da parte dei governi ad aziende, a delle corporation internazionali. Anche da noi con il piano Mattei ci sono tutta una serie di appezzamenti di terra che vanno dal Senegal al Kenya e penso anche all'Etiopia. Ci sono questi affitti, chiamiamoli, dove dopo all'interno vengono sviluppate delle monoculture. Sviluppando la monocultura si sa che la terra si inaridisce e dall'altra parte i contadini, le popolazioni che vivono nei paesi vengono bene o male espulse. Questo succede anche con il petrolio, non so, nel delta del Niger. Ed è un grosso problema. In Mali già nel 2006, quando eravamo lì con Ibrahim Koulibaly, che è uno dei leader della Senope, che è un sindacato di agricoltori maliani che fa parte della Via Campesina, lui raccontava di questi grossi interventi per accaparrarsi della terra e per prendere in mano la produzione di cotone. Il Benin è un paese agricolo, tutta l'Africa è agricola alla fine, e poi ci sono miniere, però principalmente agricolo, e questo è uno dei grandi problemi. I contadini africani comunque hanno la capacità di produrre il cibo, difatti l'Africa è uno dei paesi da dove possiamo dire viene fuori più forte il concetto di agroecologia, no? Noi abbiamo sentito tutti questo concetto di agroecologia durante l'Expo, l'agroecologia fatta all'Associazione dell'Agroecologia, insegnata nelle università, però è una cosa che parte dalle conoscenze ancestrali dei contadini. Diciamo che l'agroecologia è come un modo di vivere, no? E questo parte da lì, per cui, come puoi capire, la terra, l'acqua, i semi, e le donne e poi dopo le risorse naturali, il furto delle risorse naturali e il nuovo colonialismo da parte europei, ma anche in parte dai cinesi e dai russi, da nuove popolazioni, da nuovi paesi, non popolazioni, che arrivano, saranno sicuramente al centro di tutta una serie di incontri che ci saranno all'interno del processo del Forum Sociale.
0: Ecco, sicuramente legato al tema della terra è anche quello della crisi climatica, perché le difficoltà che i paesi africani e anche altri paesi del sud globale affrontano a causa dei cambiamenti climatici sono decisamente più pesanti rispetto a quelle che affrontano i paesi che invece emettono più CO2. Anche questa è una dinamica che siamo costretti a raccontare molto spesso. Citavamo però il tema delle carovane, se hai voglia di raccontarci qualcosa di più di queste carovane in organizzazione.
2: Assolutamente. Allora, un sistema che viene utilizzato in Africa, come viene utilizzato con le marce indiane, è quello delle carovane. Nel 2011 a Dakar arrivò una carovana, che vuol dire una serie di autobus con sopra attivisti, militanti, giornalisti, che parte e attraversa tutta una serie di paesi raccogliendo i militanti e portandoli nel luogo dove c'è il forum. O altre volte lo fanno per, chiaramente, per creare sensibilizzazione attraverso i vari paesi. Quell'anno fu una caravana dei migranti con l'organizzazione che lavorava contro i passaporti e tutta la questione dei migranti in Francia, fu un grande successo. E poi la convergenza, come dicevo prima, per la terra, l'acqua e le sementi, da 10 anni organizza le carovane. Allora, quest'anno sarà la quinta edizione intanto, e avrà due assi principali. Ci sarà l'asse del Sahel, per cui Mauritania, Guinea, Bissau, Gambia, Senegal, Mali, Burkina Faso e Niger, che comincerà in Senegal e passerà attraverso il Mali, il Burkina, il Togo e finirà a Cotonou nel Benin. E stanno parlando, hanno parlato anche il nuovo Presidente della Repubblica per dare una protezione, perché come sappiamo in alcuni di questi paesi le zone di confine, anche dove ci sono le foreste, sono zone abbastanza complicate. Poi dopo c'è invece l'asse costiero che fa la Guinea, la Sierra Leone, la Liberia, la Costa d'Avorio, il Ghana, il Togo, e comincia in Guinea e arriverà a Cotonou. E questo è un'altra. Poi dopo ce ne sarà un'altra dell'Africa centrale, una carovana dell'Africa centrale, che sarà Gabon, Central Africa, la Repubblica del Congo, la Repubblica Democratica del Congo e l'altra Repubblica del Congo, il Camerun e il Chad, che partirà dal Camerun per arrivare a Cotonou via Nigeria. Poi dopo ci sono altre due carovane che le stanno organizzando e una dovrebbe essere interna del Benin e un'altra sempre lì abbastanza vicino, nei paesi abbastanza vicini, perché se uno ha un'idea un po' del West Africa e del Golfo di Guinea, lì ci sono tanti paesi uno attaccato all'altro. Sì. Questo è proprio una forma di mobilitazione che ha sempre avuto un grande successo. Si prevede, allora, saranno tipo 22 giorni di viaggio all'incirca, 10 paesi attraversati, poi dopo in ogni posto dove ci si ferma, poi dopo c'è l'incontro, c'è magari una piccola manifestazione e poi dopo si mobilita la gente localmente. Poi se non vanno al forum, però quantomeno il forum attraversa, ed è un lascito. E il far sapere è molto importante, far sapere un po' che cosa fa il forum e che c'è il forum. E questo, secondo me, è una bellissima attività. Le stesse cose ci furono 2 anni fa in Nepal, che arrivò una carovana di Dalit, di Senza Casta, poi un'altra con Meda Paktar sull'acqua. Lei è la donna che segue i movimenti sociali delle battaglie del Narmada, del grande fiume sacro indiano con le grandi dighe. Per cui è un metodo sicuramente interessante, che poi viene fatto un po' gli attivisti, queste cose in giro per il mondo, si utilizza proprio per attraversare anche fisicamente i luoghi.
0: Ecco, questo è per coinvolgere quanto più possibile anche le popolazioni dei paesi che vengono attraversati dalle carovane. Certo è che è importante sottolineare il dialogo che questo forum ripropone in una fase storica in cui il multilateralismo è quotidianamente svilito nel dibattito internazionale. E quindi con il Forum Sociale Mondiale, che invece cerca di rilanciare dal basso un confronto costante, aperto a tutti e che cerca di costruire. Questa è una lezione che dovrebbe essere invece, no? Dovrebbe prendersi le prime pagine.
2: Beh sì, guarda, hai detto proprio la cosa giusta. È chiaro che il forum tanti anni fa è stato a un certo punto il suo apice. Io credo che se anche in parte il forum non è più così famoso come era prima, e prima molte organizzazioni italiane, ONG, grandi organizzazioni sociali ci investivano molto, io credo che invece ci dovrebbero investire ancora moltissimo. Perché uno, alla fine, come dicevi tu, è uno degli pochi spazi mondiali, soprattutto in questo momento così drammatico, dove tutti possono partecipare, dove tutte le organizzazioni possono partecipare da tutto il mondo. E questo è importante, cioè arriveranno i palestinesi, come arriveranno quelli del Sahara spagnolo, arriveranno gli asiatici, poi gli africani, arriveranno anche delle organizzazioni italiane. Però è proprio quella l'importanza.
0: Chiaramente non avevamo così l'obiettivo di raccontare tutto quanto in questa nostra prima chiacchierata, ed è anche per questo che c'è molto da dire su questo forum, che ci prendiamo l'impegno di seguire la preparazione nelle prossime settimane e di coprire il più possibile poi quello che succederà durante i giorni di forum. Ci prendiamo l'impegno come Radio Popolare, saranno altre trasmissioni poi che daranno gli aggiornamenti durante il mese di luglio. Antonio, per il momento con te ci fermiamo qui, ci auguriamo di risentirti direttamente dal Benin allora, nei giorni del forum, e magari comunque di aggiornarci nelle prossime settimane per capire come si sta muovendo, ecco, l'organizzazione del forum.
2: Va bene, ti ringrazio molto, ringrazio la radio, ciao Sara e grazie mille.
0: A te.

Torneremo dunque a parlare del Social Forum Mondiale che si prepara in Benin, intanto ancora grazie ad Antonio Pacor. Siamo già in ritardo, ma ci tenevo a chiudere questa puntata e questa stagione di A come Africa con Angélique Kidjo, che viene proprio dal Benin e che sarà a Milano al Castello Sforzesco il prossimo 21 luglio. Questa è Follow Me dal suo ultimo album. Da Sara Milanese, grazie a tutti per l'ascolto e una buona estate.

La Collina Incantata Music Festival, tre appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tansolo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.

0: Vi ricordate la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura con la quale un paio di settimane fa il Consiglio Superiore ha stabilito quali sono le città ad alta densità mafiosa in Italia? Bene, se non ve la ricordate, ve la ricordo io. In quella delibera il Consiglio Superiore della Magistratura tra le città ad alta densità mafiosa ci mise praticamente il grosso delle città da Roma in giù, ma non appunto la città di Milano. Eppure ci sono numerosi libri, studi, rapporti, relazioni che nel corso degli ultimi anni hanno raccontato e analizzato proprio la presenza mafiosa a Milano e al nord. Gli ultimi due libri sul tema sono Mafia ed Economia, li cito a questo punto, Il rischio criminale in Lombardia di Nando Dalla Chiesa, il professore sociologo dell'Università Statale di Milano, e di Andrea Carni, che lavora all'Osservatorio sulla criminalità organizzata a Milano. E poi un altro volume che è una nuova edizione di un testo di qualche lustro fa, ma importantissimo e aggiornato oggi, Mafia a Milano di Portanova, Rossi e Stefanoni. E allora, perché Milano non rientra tra le città ad alta densità mafiosa? Forse che i componenti del CSM, togati e non togati, non hanno letto nessuno di quei libri, relazioni a cui facevo riferimento un attimo fa? Di questa delibera, della sua importanza, di quanto sia fondata, o forse per meglio dire non fondata, sull'effettiva conoscenza del sistema mafioso al nord, si è parlato lunedì scorso in un incontro all'Università Statale di Milano, un incontro organizzato da Nando Dalla Chiesa, fondatore dell'Osservatorio sulla criminalità organizzata all'Università Statale di Milano, del corso in sociologia della criminalità organizzata, insieme al Dipartimento di Studi Internazionali. L'incontro aveva come interrogativo, come titolo, un interrogativo retorico: ma a Milano la mafia c'è? Un interrogativo che contiene una sfida tra il sapere e l'ignoranza. All'incontro di lunedì scorso in Statale erano presenti studiose e studiosi delle mafie, Rocco Sciarrone dell'Università di Torino, Stefania Pellegrini da Bologna, Soretta Giolo dall'Università di Studi di Ferrara. Erano presenti anche Alessandra Dolci, ex procuratrice antimafia della DDA qui a Milano, oggi è procuratrice capo a Venezia. Con lei c'era anche Alessandra Cerreti, sostituta procuratrice presso la direzione distrettuale antimafia qui di Milano, ed è titolare dell'accusa al processo Idra, il processo al sistema mafioso a Milano in Lombardia, che è in corso nell'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano di fronte al carcere di San Vittore. E più tardi, tra l'altro, ci collegheremo proprio con chi sta seguendo quella udienza, chi ha partecipato al presidio che l'ha anticipata. E allora, ritornando a lunedì scorso all'Università Statale, vi farò ascoltare alcuni brani di alcuni interventi che ci sono stati nel corso di quel pomeriggio, in particolare una parte dell'introduzione del professor Dalla Chiesa, che descrive un po', ha descritto i tratti essenziali di quello che è un progetto di lotta all'ignoranza proprio sul tema della conoscenza del fenomeno mafioso, e poi anche un passaggio dell'intervento della magistrata Alessandra Dolci. Per tutti e per tutte un'avvertenza: come sentirete, la qualità dell'audio di quella registrazione dell'aula 201 della Statale di lunedì scorso non è perfetta, e quindi mi scuso per questo, e soprattutto richiede un'attenzione in più, niente di particolare, ma una attenzione in più da parte vostra per cercare di non perdere i passaggi essenziali degli interventi che vi proporrò. Dicevamo, il sapere e l'ignoranza sul fenomeno mafioso. Il professor Dalla Chiesa nel suo intervento elenca quanto è già a disposizione per un progetto di lotta all'ignoranza.
1: Intendiamo mettere a disposizione di questo progetto di lotta all'ignoranza tutte le nostre competenze che hanno dato al Paese negli ultimi anni, non solo negli ultimi 15-16 anni, hanno dato una quindicina di insegnamenti sul fenomeno mafioso, hanno dato centri di ricerca, corsi di perfezionamento e master anche internazionali, attività svolte all'estero sulla presenza delle organizzazioni mafiose in Italia e fuori dall'Italia, un dottorato di ricerca, una rivista specializzata e circa 700 tesi di laurea sono state svolte da studenti di queste università sul fenomeno mafioso, ripeto, 700 tesi di laurea. Ed è forti di questa consapevolezza che qualifichiamo anche questo tipo di ignoranza. Gli studiosi distinguono l'ignoranza naturale, l'ignoranza casuale, dall'ignoranza militante. L'ignoranza casuale si trova dappertutto, anche nei luoghi più alti delle istituzioni, anche nei luoghi che sono preposti all'amministrazione più alta della giustizia, della Repubblica. L'ignoranza militante è lo stesso. È l'ignoranza di chi vuole mettere la non conoscenza o le modalità con cui si può esprimere la non conoscenza al servizio di vantaggi e di obiettivi personali o di gruppo. Io ho fatto parte di una commissione antimafia nel 2001-2006 e ricordo che la nostra commissione, allora c'era il governo più lombardo della storia, si chiamava, non fu mai autorizzata a fare un viaggio in Lombardia, perché se avessimo fatto un viaggio in Lombardia come commissione antimafia sarebbe certificato che in Lombardia esisteva la mafia. Queste cose non le dimentico. E quindi ho ben presente quali sono i motivi che possono muovere e indirizzare queste correnti di ignoranza militare. Ma dobbiamo prenderci questa responsabilità. Questo è un luogo del sapere. Un luogo che in nome del sapere ha prodotto conoscenze nuove su tanti aspetti, che hanno anche prodotto degli effetti importanti per la vita civile del paese, conoscenze che sono arrivate alle istituzioni, sono diventate sapere comune.
0: Nando Dalla Chiesa lunedì scorso all'Università Statale ad un incontro sulla mafia a Milano, prima parlavo tra i presenti, citavo la professoressa Soretta Giolo, in realtà Soretta Giolo era stata sostituita lunedì scorso da una sua collega Serena Forlati. Ancora un altro passaggio dell'intervento di Nando Dalla Chiesa, sempre all'incontro di lunedì scorso nell'aula 201 della Statale di Milano.
1: Vedete, è un imbarazzante vedere un documento ufficiale che viene dalle istituzioni più alte, in questo luogo dal Consiglio Superiore della Magistratura, che ci afferma che la mafia, mafia seria, quella che fa veramente la mafia, esiste soltanto da Roma in giù. Questo non è possibile. Forse chi ha scritto queste cose non sa che nel 1971 un signore che si chiamava Gioia Donis, che era il plenipotenziario della mafia nella Lombardia e in Milano, che curava l'apertura del mercato degli stupefacenti, pensate, venne mandato al confino ad Ancona, al confino da Milano ad Ancona, perché Milano era troppo favorevole allo sviluppo dei suoi interessi. Si trovava troppo bene a Milano, Gioia Donis. Criminale italo-americano. Non si ricorda che i sequestri di persone degli anni 70 hanno raccolto, toccato i punti più alti di numerosità e anche di capacità di interlocuzione con le istituzioni in Lombardia. Queste sono storie, storia, è difficile fare i conti con queste affermazioni che ti arrivano dall'alto. Abbiamo fatto uno schema che riproduce, guardate, lo schema dei libri, degli articoli, che sono, abbiamo un po' montato, ecco, vedete, sono copertine, titoli di relazioni, delle commissioni parlamentari, di commissioni della regione, di commissioni comunali, e vedete che ci sono dentro tutte le regioni del nord. Libri che sono usciti sulla Liguria, sul Piemonte, sulla Lombardia, sul Veneto, sull'Emilia Romagna. Io non so, ma questi libri non vengono letti. Le cose che sono scritte qui non vengono lette. Che cosa studiano? Su che cosa fanno appoggiare le tesi che sostengono nei documenti ufficiali? Per questo dico è una rivolta contro l'ignoranza, perché non è possibile, è un patrimonio amplissimo. È costato fatica, è costato impegno, sono costati anche soldi pubblici. Eppure chi deve decidere su queste cose fa come se non ci fosse nulla di tutto questo. Proviamo a vedere, Non occorre fare tanti ragionamenti, vedete, io sento dire perché in Lombardia non fa davvero la mafia, fanno soltanto investimenti nella borsa, sono i capitali che arrivano, ah, intanto, i capitali che arrivano, vediamo i numeri di chi viene sequestrata. La Lombardia è la quinta regione d'Italia che viene sequestrata. È vero che ha molti comuni, Lombardia e Piemonte sono le regioni che hanno più comuni di tutti. È anche vero che ha il numero più alto di comuni che sono interessati dalla presenza di beni mafiosi. Vuol dire che non è la borsa, vuol dire che c'è una dispersione sul territorio, che c'è un radicamento sul territorio se si arriva a più di 200 comuni che hanno beni di proprietà mafiosa, beni confiscati alla mafia. Che cosa si fa? Continuano queste domande, prendete i dati uno dopo l'altro, le città. La Lombardia viene poco dietro la Puglia per quello che riguarda i beni confiscati. E Milano viene pochissimo dietro Roma, però Roma, da Roma in giù c'è la mafia e da Roma in su non c'è. Come se avessero fissato un'asticella magica che consente finalmente di dividere un pezzo dell'Italia dove c'è la mafia in un altro pezzo dove non c'è. Cerchiamo di mettere quindi al servizio di questa causa tutte le competenze di cui disponiamo. Oggi questa non è una relazione, nessuno farà una relazione. C'è un'assunzione di responsabilità che prima dell'estate volevamo fare. Poi in autunno ci sarà una ventata di convegni in tutte le università, con le loro relazioni, con la scienza che esce da ogni intervento, esattamente come mi è capitato di dire durante un comitato antimafia, c'è il professoressa Montani che mi testimonia, il comitato antimafia del Comune di Milano, quando cominciarono ad arrivare nuove notizie a una nostra riunione su possibili presenze mafiose in questo o quell'altro settore, io scoppiai dicendo: sentite, ma questa città zampilla mafia dappertutto, dobbiamo smetterla, non possiamo più cercarla dappertutto. La nostra relazione finale la faremo sulle curve di San Siro, la faremo su Idra e la faremo sui centri giovanili dello sport dilettantistico. Basta. Di più noi sei non riusciamo a fare. E questa è la città in cui non c'è la mafia. Ma che cosa stiamo dicendo? Continuo con questo. È il nostro tormentone. Ma cosa state dicendo? Ma vergognatevi di dire queste cose. Perché quando si rivestono delle cariche, delle incariche importanti sul piano istituzionale, si parla sapendo. Non è necessario sapere tutto prima. Non è necessario sapere qualche cosa prima di parlare o prima di scrivere. Questo sì.
0: Era il professor Nando Dalla Chiesa lunedì scorso all'Università Statale ad un incontro sulla mafia a Milano, dopo la decisione del Consiglio Superiore della Magistratura sulle città ad alta densità mafiosa, città che non comprendono quella di Milano. Dicevo prima che avremmo ascoltato anche la dottoressa Alessandra Dolci, che era presente lì all'incontro alla Statale qui a Milano. Lo faremo tra un attimo, perché, che vi anticipavo prima, che ci saremmo anche collegati con l'aula bunker di Piazza Filangieri a Milano, di fronte al carcere di San Vittore, dove si sta svolgendo la sesta udienza del processo Idra, il processo al sistema mafioso a Milano in Lombardia, costituito dalle tre mafie, l''Ndrangheta, Cosa Nostra e la Camorra. Tra un momento sentiremo Giovanna Procacci, sociologa che fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto, e voglio ricordarlo, è stata autrice insieme ad altri di un volume sul processo, non questo Idra, ma il processo a Mimmo Lucano, La giustizia e il caso, ricostruzione di un processo politico, un libro pubblicato da Castelvecchi nei mesi scorsi. Buongiorno e benvenuta Giovanna Procacci.
2: Buongiorno Lele, grazie per aver ricordato il libro La giustizia e il caso Riace.
0: Grazie, grazie a te anche per averlo recitato in maniera corretta. Allora, dicevo prima che tu ci stai parlando di fronte, diciamo così, all'ingresso principale del carcere di San Vittore, dove c'è l'aula bunker. Siamo alla sesta udienza oggi e, come anche le altre cinque, è stata anticipata da un presidio delle associazioni antimafiose, Giovanna.
2: Sì, sì, naturalmente anche oggi eravamo qui in parecchi, adesso sono uscita dall'aula per parlare con te, ma diciamo poi rientro in aula, eravamo una quarantina di persone nel presidio, poi man mano altre persone sono arrivate, quindi dentro c'è una cinquantina di persone, eravamo qui in parecchi, adesso sono uscita dall'aula per parlare con te, ma diciamo poi rientro in aula, eravamo una quarantina di persone nel presidio, poi man mano altre

0: sentire e quindi poi anche far conoscere, far girare, diciamo, le cose che avvengono nell'aula, ma è importante anche per loro perché vedono che questo processo non si svolge nell'indifferenza della città, al contrario, diciamo, sia le istituzioni che i cittadini, le associazioni, eccetera, si sentono coinvolti, quindi sono presenti. Infatti hanno già dato segno, spesso, diciamo, gli avvocati delle difese di insofferenza rispetto a questa nostra presenza, ma non è solo negativo, ecco, è proprio anche positivo per noi per crescere, diciamo, nella consapevolezza di che cos'è la presenza mafiosa a Milano, che ne dica il CSM.
1: Che cosa prevede l'udienza di oggi, Giovanna?
0: Allora, l'udienza di oggi è ancora un'udienza un po' formale, prevedeva, dico al passato perché è già stato risolto questa questione, la decisione del collegio giudicante sulle liste di testimoni che erano state presentate dalle difese e dai PM. C'erano state poi eccezioni, diciamo, degli uni sugli altri, sollevate dalle difese sulla lista dei PM o dai PM sulla lista delle difese, e quindi oggi il collegio doveva fare l'ordinanza con cui decideva, e sono state accettate tutte le liste dei testimoni, sia quelle presentate dai PM che quelle presentate dalle difese. Superato questo, si è passati ad altri tipi di eccezioni, cioè per esempio il PM hanno chiesto l'acquisizione di altre conversazioni registrate, intercettate, rispetto a quelle già depositate. E quindi è comparso un perito il quale ha preso l'impegno a trascrivere queste intercettazioni e poi, entro il 15 luglio, e poi quando saranno trascritte verranno di volta in volta, man mano che sono trascritte, diciamo, accolte nelle parti, diciamo, ecco. E su questo, la giudice ha chiesto ai PM e alle difese se avevano dei consulenti di parte per le intercettazioni, e entrambi hanno confermato le liste che avevano già presentato i consulenti di parte. Quindi, come vedi, sono ancora, diciamo, momenti formali, per definire, bene, diciamo, il quadro
1: Certo.
0: in cui poi comincerà il dibattimento, cioè andrà
1: Dicevamo
0: avanti in luglio.
1: esatto, perché la cosa che volevo chiederti prima di salutarti è, tu hai seguito tutte le sei udienze,
0: Sì,
1: compresa quella di oggi,
0: sì.
1: che cosa ha detto finora questo processo, Giovanna?
0: Ma sai, il processo, diciamo, essendo appunto in questa fase così iniziale, formale, non ha ancora affrontato i temi, naturalmente. A una come me, che non sono una tecnica, quindi le parti formali le capisco e non le capisco, però a una come me dice delle cose, cioè questi collegamenti, gli imputati collegati da varie carceri italiane, no? Che compaiono, ma sono lì, ma quasi non ci sono, insomma. Ecco. Imputati sono praticamente due o tre quelli che sono presenti sui tanti imputati che sono presenti fisicamente, voglio dire, in presenza. Gli avvocati sono tantissimi e questi avvocati manifestano, diciamo, forse è normale, non lo so, ma un'insofferenza alla presenza del pubblico, come accennavo anche prima. E c'è stato, per esempio, questo episodio la settimana scorsa, l'udienza precedente, sui sindaci, no? Che
1: Sì.
0: una delle avvocatesse ha protestato perché esibivano le fasce tricolore, mentre soltanto il sindaco lo può fare, secondo lei, ma non i delegati. E questo era chiaramente un segno, diciamo, di insofferenza, perché questi sindaci erano, o rappresentanti dei sindaci, erano seduti nel pubblico, non è che facevano niente di particolare, erano sempre, assistevano e basta. Quindi un tentativo, diciamo, di tener fuori la società civile, E questo è sicuramente specifico di questo processo, anche perché la parte che si è già svolta di IDRA come processo, diciamo, in forma accelerata, in rito abbreviato, non è una parte aperta al pubblico. Quindi, in un certo senso, questo è il primo momento, no, in cui tutta la tematica di IDRA, viene fuori. E siccome questa tematica di IDRA, io l'ho già detto, nella tua trasmissione,

0: È nuova da questo punto di vista perché fa capire un tipo di presenza delle mafie nella società, non soltanto diciamo nella criminalità, come dire, nelle attività criminali, ma nella società tutta. Quindi ci coinvolge tutti, i parcheggi, i reati fiscali, l'evasione, eccetera, eccetera. E in tutto questo naturalmente c'è il metodo mafioso, le estorsioni, la violenza, eccetera, quindi non è soltanto nuova, ma è anche nuova. Quindi, da questo punto di vista, Idra richiede in un certo senso la presenza nostra in un modo più forte di qualsiasi
1: Per
0: altro momento.
1: raccontare tutti i
0: Perché
1: campi in cui la criminalità è presente, è chiaro.
0: esattamente, per raccontare come anche noi ci sentiamo attaccati da questa presenza, non ideologicamente o mentalmente, ma proprio fisicamente nella nostra vita sociale, nei nostri rapporti sociali. Ecco.
1: Grazie, grazie Giovanna Procacci per questo tuo racconto, racconti preziosissimi al di là di quello che tu ci volevi comunicare. Non sei una cronista giudiziaria,
0: No, non sono una cronista giudiziaria.
1: ma sei una.
0: Però mi piacciono i processi.
1: Esattamente, e riesci a raccontarli in maniera efficacissima. Grazie ancora e buona giornata, Giovanna.
0: Ciao, grazie Elena, arrivederci a tutti.
1: Giovanna Procacci è sociologa e fa parte della scuola di formazione Antonino Caponnetto. Ritorniamo a lunedì scorso all'Università Statale, quell'incontro che c'è stato a partire da quella contestata delibera del CSM sulle città ad alta densità mafiosa. Dicevamo che Alessandra Dolci, l'ex responsabile della procura antimafia qui in Lombardia, oggi procuratrice capo a Venezia, è intervenuta all'incontro in statale per parlare in particolare di alcuni esempi che hanno caratterizzato la sua attività di magistrata antimafia qui a Milano, la città esclusa dalla lista, chiamiamola così, del CSM.
2: Buongiorno a tutti. Ovviamente sono rimasta abbastanza stupita, se non sconcertata, questa delibera del CSM. E che cosa devo aggiungere a quello che è stato già detto da chi mi ha preceduto? Vedete, posso soltanto farvi degli esempi concreti. Durante la mia esperienza di direzione distrettuale antimafia di Milano, spesso mi capitava la sera di andare a parlare nei comuni dove c'era addormentata la presenza di locali di 'ndrangheta e dove magari poco prima avevamo eseguito delle operazioni di polizia giudiziaria, avevamo eseguito delle misure cautelari. Vi faccio due esempi. Primo, andare dopo crimine infinito a un evento organizzato da un'associazione locale nel comune di Nonato Pozzolo. Cittadini presenti, nessuno. L'organizzatore, imbarazzato, mi raccontò che la sera prima erano stati in quel comune per fare un sopralluogo sulla sala messa a disposizione e si erano seduti al bar, a uno dei bar locali. Avevamo avuto modo di vedere tutte le cartoline inviate al titolare del bar da Ceromani. Avevano chiesto della birra ed era stato detto loro: per voi, birra non ce n'è. E se ne erano dovuti andare a Nonate Pozzolo. Siamo intorno al 2010-2011. Qualche anno dopo, ricordo che andai al comune di Tenozio Corte, dopo l'esecuzione dell'operazione Insubria, in cui si era dato atto della presenza di un locale di 'ndrangheta a Tenozio Corte. Rimasi stupita, perché pensavo ci fossero 20, 30, 50 persone, beh, ce n'erano almeno 200. Chiesi loro: chi di voi ha la percezione della presenza della 'ndrangheta in questo comune? Beh, 200 persone alzavano la mano. Terzo esempio. Comune di Rom, anche lì dopo l'esecuzione, la misura cautelare nei confronti degli appartenenti alla locale di 'ndrangheta di Rom, c'erano centinaia di persone, anche fuori dalla sala. Che cosa voglio dire? Che la percezione della presenza delle mafie, in particolare della 'ndrangheta, in buona parte del territorio del distretto della Corte d'Appello di Milano, è elevatissima. Non è vero che i cittadini non hanno percezione della presenza.
1: una percezione della mafia elevatissima in alcune delle zone che sono le zone studiate e sulle quali la magistratura ha anche indagato in passato e continua ad indagare. Era Alessandra Dolci, magistrata oggi procuratrice capo a Venezia, è stata la responsabile della direzione distrettuale antimafia qui a Milano, che è intervenuta appunto lunedì scorso a questo convegno organizzato dall'Università Statale sulla mafia a Milano. Esiste? È un interrogativo retorico che gli organizzatori si sono posti. Siamo arrivati alla fine, alla conclusione della puntata di oggi di Pubblica, e siamo arrivati anche alla conclusione di questa stagione del palinsesto 2025-2026 di Radio Popolare. Io voglio ringraziare tutte e tutti gli ospiti e le ospiti che si sono alternate in questa trasmissione, grazie poi anche a chi ha collaborato ai progetti, uno ormai storico potremmo dire come quello di lezioni di antimafia, grazie alla scuola Antonino Caponnetto, grazie anche agli ideatori e le ideatrici di progetti invece più recenti come quello che ha visto l'Associazione Libertà e Giustizia, la Casa della Cultura, Castelvecchio Editore collaborare insieme, e noi siamo stati media partner sullo studio degli autoritarismi nelle democrazie di oggi. Tutta una serie di incontri che si sono aggiunti alle puntate di Pubblica di quest'anno, il tutto lo potete ritrovare sul sito di Radio Popolare, la pagina di Pubblica. Cercate poi anche lezioni di antimafia per avere la serie di incontri di quest'anno, il decimo ciclo, così come gli incontri che ci sono stati alla Casa della Cultura sul tema degli autoritarismi. Grazie soprattutto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di questa trasmissione, per cui ci risentiamo presto, vi auguro una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao e a presto.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
8: Fai leva sui miei desideri, eh?
7: Veramente faccio leva sull'IVA.
8: Leva sull'IVA?
7: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
8: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
7: Ce li leva?
8: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
7: Leva l'IVA.
8: E i pensieri.
7: Solo a luglio, solo da Iperceramica.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Siamo arrivati alla penultima puntata di questa stagione. Da lunedì riprenderemo con una trasmissione intitolata La lunga estate cult. Il gioco di parole non ho bisogno di spiegarvelo. Sarà un appuntamento che attraverserà diversi luoghi, paesi, parlando sempre di cultura, ma non solo, parlando anche di molti aspetti che riguardano il lavoro della redazione culturale, con dei reperti, con degli estratti anche di letture che hanno a che vedere non solo col periodo ma anche con il nostro cinquantesimo. Dunque una serie di proposte che vi faremo a partire da lunedì, a partire dalle ore 10. Poi, insomma, per un bel pezzo di mattinata staremo insieme. Oggi però abbiamo ancora il nostro formato classico, quindi arriviamo fino alle notizie delle 12.30, come dicevo, e come vi raccontavo potete sempre e come sempre interagire con noi con WhatsApp, Telegram o con un SMS al 3316214013, con una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it, oppure ci potete scrivere a cult@radiopopolare.it se vi fa piacere scrivere in un altro momento. Lo stesso vale per la pagina Facebook Cult Radio Popolare e naturalmente ci ritrovate in podcast con tutti i nostri argomenti al termine della puntata sul sito di Radio Popolare. Oggi risentiremo un'altra delle rubriche storiche del quotidiano culturale, quella a cura di Giovanni Chiodi di Classica e Lirica. Verranno a trovarci due drammaturghi, due registi per due delle teste inedite, ovvero dei nuovi testi diretti da altrettanti registi che andranno in scena quest'oggi e domani al Teatro Elfo Puccini nell'ambito di questa rassegna che appunto porta i nuovi lavori dei diplomandi della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi in scena sull'inizio dell'estate, sulla fine delle stagioni. Anche quest'anno al Teatro Elfo Puccini l'introduzione sarà quella di Manuel Renga, che ha coordinato l'edizione di teste inedite. Lucia di Lammermoor in scena alla Scala, già debuttato, vi faremo ascoltare un estratto dalla presentazione alla stampa e vi anticipo che nella rubrica di Giovanni Chiodi in chiusura di puntata ci sarà anche la sua recensione proprio di Lucia di Lammermoor in scena in questi giorni alla Scala. Ma cominciamo con un'intervista di Barbara Sorrentini a Eleonora Derrico, autrice di L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli, che domani lo presenterà a Lissone alle ore 21 alla libreria Il Libro È di via Loreto 35. E dunque ascoltiamo l'intervista.
1: Enrico, autrice del libro L'isola dei fili perduti, edito da Rizzoli. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Eleonora, allora, un libro ambientato nel 1895, meglio a partire dal 1895 a Venezia, e si apre con un terremoto e con una giovane protagonista che è un po' costretta a raccogliere perline che sono cadute a causa del movimento della terra. Lei è un'impiraressa, un nome che ci insegni tu praticamente. Da dove arriva e insomma di che cosa stiamo parlando?
2: Sì, allora, le impiraresse a Venezia, probabilmente se qualcuno ci ascolta da Venezia o comunque dalla Laguna, dal Veneto, probabilmente conosceranno questo nome. Le impiraresse è un mestiere tradizionale veneziano ed erano queste donne che infilavano perline di conteria, quindi le perline minuscole per intenderci, su questi lunghi aghi, li facevano passare in fili che poi andavano a comporre dei mazzi. E questi mazzi di perline venivano venduti poi alle fabbriche della moda, insomma, per decorare abiti, cappellini, guanti, eccetera, ma anche servivano come moneta di scambio, quindi in epoca coloniale venivano utilizzati per esempio per commerciare in oro, in schiavi, eccetera. Il libro si apre nel 1895 con questa scena che era una scena drammatica, perché la perdita delle perline che venivano consegnate dalle fabbriche alle impiraresse queste era un dramma, perché poi venivano pesate, cioè le perline che venivano consegnate, ne venivano consegnate una quantità e quella doveva tornare però in mazzi, quindi perdere le perle di Conteria era un dramma incredibile, perché ovviamente significava avere meno incassi, ma soprattutto perdere la fiducia delle fabbriche che consegnavano questo lavoro. E quindi ho deciso di far iniziare il romanzo con questa scena drammatica che poi cambierà in realtà la vita di Lena, che è la protagonista, ed è una bambina di 13 anni che vive in una famiglia di impiegatrici, perché a quel punto sarà costretta ad andare a fare la sguattera a casa di una famiglia, di una donna nobile inglese che vive a Cacappello, che è un palazzo sul Canal Grande. E quindi da lì cambia la sua vita.
1: Poi c'è un cambiamento, ma c'è anche un desiderio di emancipazione da parte di questa ragazza. Però volevo tornare un attimo al racconto dell'Empiraresse, perché tu ovviamente parli di tutta una zona in cui le donne fanno questo lavoro manuale, lavori comunque molto belli e pregiati, però appunto realizzati manualmente. Che documentazione hai trovato su questa storia? Cioè, immagino che ci sia una base di storica di quello che racconti.
2: Allora sì, assolutamente, il romanzo è un romanzo storico, è tutto basato su fatti veri, personaggi realmente esistiti. Là per scrivere questo romanzo mi è venuto da un articolo di giornale pubblicato nel 1904 dal Giornaletto di Venezia, che racconta del grande sciopero delle impiegatrici, il primo grandissimo che ha cambiato poi, insomma, le impiegatrici chiedevano un aumento del salario, poi lo ottennero, e in questo sciopero venne documentata la presenza di una signora di 80 anni. Quindi questo racconto mi ha colpito tantissimo, perché questa donna ottantenne, che per tutta la vita aveva fatto l'impiegatrice fin da bambina, decide a 80 anni di scendere nelle calli insieme alle altre impiegatrici per ottenere un aumento di salario, che per me era una cosa incredibile. Quindi da lì mi sono mossa alla ricerca, perché io sono vivo a Milano, quindi non sapevo che cosa fossero le impiegatrici. Sono andata alla ricerca di questo mestiere, ricercato proprio in articoli di giornali, in particolare su questo sciopero. Sono andata a caccia di libri e di foto storiche, in realtà ce ne sono davvero tante, perché come vi dicevo l'impiegatrice è un mestiere tradizionale veneziano che a Venezia conoscono molto bene, perché fino agli anni 80 in realtà è stato praticato. Queste donne si sedevano fuori dalle loro case, nelle calli, su degli sgabelli particolari, e lì stavano a fare questi lavori insieme, quindi chiacchierando, tra la cura dei figli, tra le faccende domestiche. Quindi è un lavoro che a Venezia è molto conosciuto, e quindi trovare foto che ritraggono queste donne è stato abbastanza facile. Ecco, più che altro non è stato facile poi ricostruire la vita di queste ragazzine in una Venezia che era quella della fine dell'Ottocento, che non conosciamo, perché noi siamo abituati a immaginare la Venezia del Risorgimento, no? È difficile immaginare una Venezia in rivoluzione industriale, una Venezia dove la Belle Époque in qualche modo è arrivata. Noi non ci aspettiamo la Venezia della Belle Époque, eppure c'è stata anche a Venezia una rivoluzione industriale e una Belle Époque, in una città che però non aveva delle caratteristiche delle altre, no? Non aveva le strade, quindi non aveva le carrozze, però aveva le gondole, non aveva i cavalli, non aveva per esempio il tram, non arriva mai la macchina a Venezia, però insomma la Belle Époque c'è stata ed è anche particolare, ecco.
1: Eleonora, la protagonista Lena, dicevamo che comunque ha un desiderio di andare un po' oltre alla vita che faceva prima. Tu hai scritto un libro non molti anni fa che si chiamava La donna che odiava i corsetti, della storia di Rosa Genoni, che di fatto anche lei è stata un po' una ribelle, in questo caso della moda, che poi un po' la moda ritorna anche in questo libro. Sì. Quindi da parte tua c'è anche un po' un desiderio di riscatto nel racconto di queste donne.
2: Assolutamente, diciamo che la prima motivazione, la molla che mi spinge a raccontare queste storie è sicuramente il desiderio di far conoscere queste vite di queste donne che sono dimenticate. Con Rosa Genoni il tema è la madre del Made in Italy, che in maniera del tutto veramente incredibile non è ricordata nei nostri libri di storia, eccetera, e quindi restituire alla memoria questa storia pazzesca di questa donna che ha fatto tantissime cose e ha lottato per l'emancipazione femminile, soprattutto per i diritti delle lavoratrici, delle donne nel settore tessile. In questo c'è il desiderio di restituire voce a un mestiere che comunque era un mestiere alla fine della filiera del vetro, ma un mestiere che era determinante, perché senza le mani veloci di queste donne che infilavano le perle non arrivavano dalle fabbriche a chi le comprava, a chi le richiedeva. Quindi era un ruolo fondamentale, eppure queste donne erano pagate pochissimo e appunto fuori da Venezia nessuno le conosce, eppure sono state fondamentali.
1: E poi l'epoca di Lena e di Rosa Genoni è più o meno la stessa, quindi potevano aver lavorato insieme.
2: Sì, assolutamente sì, e magari l'hanno anche fatto, perché di fatto Lena era un'infilatrice di perle e Rosa acquistava le perle per decorare gli abiti che ha disegnato e creato lei stessa, quindi si sa, probabilmente sì. Un'epoca che a me piace moltissimo, quella della Belle Époque, perché è un'epoca che io vedo molto simile alla nostra, perché è un'epoca che ha avuto delle rivoluzioni, dei cambiamenti epocali in pochissimi anni. Pensiamo che alla fine dell'Ottocento le persone si muovevano con il tram a cavalli a Milano, dove è ambientata la Donna Teresa dei Corsetti, e vedono l'evoluzione totale dei mezzi di trasporto fino all'arrivo della macchina, all'arrivo degli aeroplani, no? E la nostra epoca ovviamente non ha la rivoluzione industriale, ma forse ha una rivoluzione digitale che in qualche modo possiamo paragonarle in maniera completamente diversa, però io vedo qualche parallelismo, e quindi nello scrivere anche di quelle epoche mi sembra un po' di poter parlare anche della nostra, ecco.
1: Sì, sì, infatti, anche perché poi appunto si parla di un'epoca in cui queste pioniere sono state anche delle attiviste politiche attraverso la moda, attraverso il loro lavoro, chi attraverso il cambiamento, chi attraverso una sorta di propria emancipazione, alla fine c'era, poi parlavi di uno sciopero giustamente, quindi sì. C'è questa sorta di, insomma, un po' da suffragette in qualche modo.
2: Sì.
1: Volevo chiederti, esatto, invece una cosa, sì, sul linguaggio, perché c'è anche un lavoro filologico sulla scrittura, perché spesso butti dentro dei dialoghi in veneziano, immagino che sia.
2: Sì, l'avevo fatto anche con Rose, con la donna che aveva i corsetti, col milanese, no, con in realtà il valtellinese, perché Rosa nasce a Tirano, quindi in Valtellina, e poi con qualcosa di milanese, e l'ho rifatto anche qui, perché in realtà mi piace ricreare proprio quell'ambientazione tipica di quel periodo, dove non si parlava italiano come si parla oggi, si parlava il veneziano presto, no? Quindi mi piace l'idea di ricreare quel clima, ovviamente con poche parole, comprensibili a tutti, messe qua e là nei dialoghi magari più ruvidi o più di discussioni, quelli un pochino più spontanei, ecco, dove era normale che si parlasse il dialetto, e quindi mi piace rimetterli, perché mi ricrea proprio quel clima che secondo me è utile nel ricostruire l'ambientazione, il momento storico, le caratteristiche dei personaggi. Erano personaggi, soprattutto all'inizio, quando inizia il romanzo, personaggi analfabeti o comunque che avevano un'istruzione molto bassa, quindi mi piace ricreare quel clima.
1: Eleonora D'Enrico, il titolo del libro è L'isola dei fili perduti, un titolo comunque molto, anche molto suggestivo, edito da Rizzoli, grazie.
2: Grazie a voi, grazie, e spero che amerete la storia di Lena e come avete amato la storia di Rosa, della donna che dava i corsetti.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, grazie a te.

Ed era Eleonora Derrico, autrice di L'Isola dei Fili Perduti, edito da Rizzoli, che lo presenterà quest'oggi a Lissone, anzi scusate, domani 3 luglio a Lissone alle ore 21 alla libreria Il Libro È di via Loreto 35. So first

0: E ora parliamo, e torneremo anche a parlarne nella seconda parte con Giovanni Chiodi, di Lucia di Lammermuir, una delle opere più rappresentate di Gaetano Donizetti, in scena al teatro alla Scala proprio in questo periodo. Sul podio la direttrice Speranza Scappucci, la regia, le scene e i costumi sono di Yannis Kokkos. Nel ruolo di Miss Lucia c'è Rosa Feola e una serie di altri celebri interpreti nel cast. Vogliamo farvi ascoltare ciò che Speranza Scappucci ha detto durante la presentazione alla stampa. E allora sentiamo, ringraziando anche Damiano Afrifra, nel ruolo di responsabile stampa ha introdotto queste considerazioni della maestra Scappucci.
1: Che lancia il maestro Scappucci, l'edizione che affronteremo per questa Lucia. Abbiamo parlato in particolare appunto di questa edizione critica da Otto Parker. E la peculiarità di cui parlavamo prima, ovvero la cadenza in particolare nella scena della pazzia, vogliamo partire da questo aspetto?
2: Sì, buongiorno a tutti, si sente? Si sente bene? Sì, ok. Allora, quindi, buongiorno a tutti. Allora, è importante dire che utilizziamo questa edizione critica già presentata nel 2023, giusto?
1: Sì,
2: dal maestro Chailly, in cui ci sono alcune pagine ritrovate del manoscritto, alcune battute aggiunte nei vari numeri, addirittura dei recitativi in più, che io personalmente, avendo studiato tanto la Lucia sia da pianista che poi da direttrice d'orchestra, non avevo mai sentito, quindi per me è stato spunto di ristudiare questa partitura che sempre uno pensa di conoscere le cose e poi scopre qualcosa di nuovo, no? La glass armonica è stata scelta già nel 23 e secondo me è una scelta giusta, nel senso che Donizetti, nella versione di Napoli, cioè la prima versione, aveva pensato a questo strumento per la scena della follia e poi successivamente aveva scritto una parte anche per il flauto, per cadenze più virtuosistiche, essendo il flauto uno strumento molto virtuoso, no? Virtuosistico. La glass armonica ci dà questo colore, come dire, di un mondo dell'aldilà, no? Il mondo della mente di Lucia, e quindi con Rosa Feola, che è qui presente, abbiamo in questi giorni scritto una cadenza, perché la cosa interessante di questo manoscritto, ma questo si sapeva anche quando si fa l'edizione tradizionale, è che la cadenza famosa non è mai stata scritta da Donizetti, non esiste una cadenza se non un arpeggio che lui ha scritto vocale e una corona. Questo vuol dire libertà di scrivere una cadenza. Avendo noi la glass armonica, abbiamo scritto una cadenza nuova, piuttosto breve, il cui spunto drammaturgico è in questo momento, soprattutto sposandosi con la regia, una mente sconvolta, ma una mente che soffre, cioè una persona che comunque viene da un trauma, e quindi sentirete dei tanti frammenti delle melodie sentite nel primo atto, come degli sprazzi di pensieri interrotti, come se il pensiero cominciasse e poi l'elettricità fosse spezzata. E quindi io trovo che abbiamo cercato di trovare, soprattutto in sposandosi con la glass armonica, dei colori e delle frasi che fossero molto toccanti, quindi è una cadenza molto intima, che finisce assolutamente pianissimo, come è scritta da Donizetti. Le ultime tre battute della cadenza c'è un piccolo postludio, no? Scritto pianissimo, sempre con la glass armonica che accompagna e che ci lascia sospesi per attaccare l'entrata poi del fratello e di Raimondo.
1: Appunto, sempre rispetto alla follia, cito appunto il maestro Yannis Kokkos. A 40 anni dal debutto del maestro Yannis Kokkos alla Scala nell'86 come scenografo in Pelléas et Mélisande, citazione relativa appunto alla scena della follia. La follia è la memoria di Lucia che affiora tutta all'improvviso. Tutte le opere sono memorie di cose passate. In questo l'opera è un frammento di memoria eterna e come tale va animato con gesti memorabili. In questo titolo l'elemento fantasmatico è centrale, ma i personaggi non sono necessariamente inquadrabili in buoni o cattivi. Qual è la visione registica, cioè l'idea, il concetto centrale che è alla base di questo allestimento, maestro Kokkos?
3: Penso che una cosa molto importante è il fatto che il sottotitolo è dramma tragico, non è melodramma, e penso che non è melodramma, penso che la situazione, che la maniera che il personaggio di Lucia è visto anche Walter Scott, ma da più da Donizetti, è un'eroina realmente come una tragedia greca, perché questo personaggio non è un personaggio che è, come dici, una donna senza volontà o un po' febbre,
1: debole.
3: Sì. È una donna che voglio avere una libertà normale di un personaggio umano, ma il problema è che si trova con forze maschie che sono realmente oppressanti, e non solamente Edmondo, suo fratello, che anche lui ha una pressione terribile economica, e poi non è una persona cattiva, ma è un problema che deve fare qualcuna cosa anche per la comunità. Poi è il padre Raimondo, che lui è la voce della Chiesa, ma non solamente, è la Chiesa vicina al potere, e poi lui usa tutte le cose che la Chiesa fa per convincere, per fare che Lucia essere convinta che deve fare questo mariage, questo
1: matrimonio.
0: E allora abbiamo sentito alcune riflessioni su Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, in scena al Teatro alla Scala, nell'edizione critica a cura di Michele, di Gabriele Dotto e di Roger Parker. Abbiamo ascoltato la voce della direttrice Speranza Scappucci, mentre la regia, le scene e i costumi sono di Yannis Kokkos, che avete appena ascoltato. Noi siamo quasi arrivati alla fine di questa prima parte di Cult. Vi ricordo ancora che abbiamo ancora questa e la prossima puntata di domani per terminare, come quasi tutte le trasmissioni di Radio Popolare, il palinsesto, quello consueto autunnale invernale che dura 10 mesi. Poi comincia il palinsesto estivo a partire dalla prossima settimana, così anche noi cambieremo orario e durata. La lunga estate cult andrà in onda a partire dal lunedì prossimo 6 di giugno dalle ore 10. Intanto comincio a dirvelo, e adesso un po' di pubblicità, ritorniamo fra poco con tanti ospiti in studio e tanti argomenti.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Bipper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
7: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
6: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
7: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
8: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
9: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
8: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.

0: Bentornate e bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ve l'ho anticipato da sommario, parliamo come tutti gli anni di una rassegna importante che porta i lavori degli studenti del terzo anno, insomma di quelli che si diplomano quest'anno di regia e drammaturgia, oltre che con il contributo di molti altri studenti della Paolo Grassi per tutto il progetto, al Teatro Elfo Puccini nell'ambito di Teste Inedite 2026. Un progetto che era nato 9 anni fa come un esperimento e che invece poi si è confermato come un appuntamento di inizio estate a Milano molto interessante anche per vedere cosa si muove nel campo della nuova drammaturgia, della nuova regia. Sono 4 gli spettacoli come sempre, 2 andranno in scena con un'alternanza fra oggi e domani diversa, 5 scusate, giustamente mi viene segnalato, perdonate, 5 sono gli spettacoli che andranno in scena con un'alternanza che poi vi spiegheremo le date sono il 2 e il 3, quindi oggi e domani, il 9 e il 10, il 16 e il 17 di luglio. Per i dettagli diciamo di orari e di prenotazione arriveremo alla fine della nostra conversazione con gli ospiti che abbiamo in studio e al telefono. Intanto cominciamo a dirvi che il tutto fa parte delle Civiche Fest che abbiamo già avuto occasione di presentare con Sara Abram la settimana scorsa, un'iniziativa che invece è arrivata alla seconda edizione, che riunisce le scuole civiche che fanno proposte diverse, per esempio le installazioni, i documentari interattivi o immersivi della Civica Visconti, poi gli incontri della scuola traduttori e interpreti al Tiro Spinelli e a partire dal prossimo 6 di luglio gli appuntamenti musicali della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado. Ma adesso do subito la parola al coordinatore del progetto Teste Inedite nona edizione, Manuel Renga, che è anche ovviamente docente della scuola Paolo Grassi. Lo salutiamo, buongiorno Manuel, oltre a essere un regista prima di tutto, direi, forse potrei anche dire questo elemento, no? Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno Ira, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Come si costruisce Teste Inedite, Manuel?
1: Allora, Teste Inedite è un po' il progetto che ci piace raccontare, che meglio esprime in qualche modo l'anima della Paolo Grassi in questi ultimi anni, proprio perché riunisce una grande quantità di studenti, di competenze, di creatività, di visioni. In realtà si costruisce formando dei team artistici, delle squadre di autori, autrici, registi, registe, autori, attrici, danzatori, danzatrici, che si comportano e lavorano proprio come se ci trovassimo in una produzione vera e propria. Quindi è una simulazione di ciò che avviene dal punto di vista produttivo, poi, o ciò che avverrà e che speriamo avverrà al di fuori dell'accademia. Quindi ogni gruppo si ritrova a mettere in scena uno spettacolo in una delle sale più importanti di Milano dal punto di vista appunto della drammaturgia contemporanea, e lavora per un paio di mesi proprio come si lavorerebbe al di fuori. Quindi questa è un po' l'anima del progetto, che riunisce, come giustamente dicevi, oltre agli studenti della Paolo Grassi anche gli studenti dell'Accademia di Brera, perché scene e costumi sono realizzati, progettati e realizzati da loro, e le musiche sono progettate e realizzate dagli studenti della Civica di Musica. Quindi è un grande contenitore che riunisce, come dicevo, molti mondi.
0: Bene, allora si tratta, come dicevamo, di un lavoro che vede coinvolti, come diceva Manuel Renga, dicevo io all'inizio, il terzo anno del corso di scrittura per lo spettacolo, il terzo anno del corso regia, il terzo anno del corso recitazione, il primo anno del corso di danza contemporanea, il primo di organizzazione, poi appunto i compositori della Civica Scuola di Musica Abbado e poi gli scenografi e i costumisti della Scuola di Scenografia di Belle Arti di Brera.
1: Era più di 250 studenti.
0: Vedo. Quindi insomma un coordinamento complesso. Manuel, vuoi aggiungere qualcosa prima che facciamo un giro di tavolo con autori e registi dei primi 2 spettacoli, quelli che vanno in scena oggi e domani?
1: Ma sì, forse giusto un'ultima cosa a cui tengo molto è che queste nuove drammaturgie, questi nuovi spettacoli, in qualche modo quest'anno più del solito hanno la bella caratteristica di guardare il mondo che ci circonda, cioè c'è una grande relazione con con il fuori, con gli avvenimenti, con la geopolitica, con tutto ciò, con la società in cui gli autori, le autrici e tutti gli altri partecipanti sono inseriti. E questo ci, almeno a me, sta molto a cuore proprio per costruire una relazione tra la società e ciò che viene prodotto dal punto di vista artistico, che a volte invece ne risulta scollegato.
0: Allora, grazie. Allora, la domanda, adesso poi arrivano anche le domande degli ascoltatori, poi ve le giro, cominciamo con i due titoli, dicevo, che vanno in scena oggi e domani in doppia replica, alle 19 alle 21:30, in due sale diverse dell'Elfo Puccini, cioè la Sala Bausch e la Sala Fassbinder. Anima Mundi di Giacomo Fava per la regia di Giacomo Diegoli e Dietro una luna di carta di Leonardo Ravioli per la regia di Giorgia Azzellini. Cominciamo da Anima Mundi e dunque mi rivolgo, perché qui udite udite sono riusciti ad arrivare tutti in tempo per l'intervista, i drammaturghi e i registi che firmano questi due lavori, quindi io partirei da Anima Mundi così, semplicemente perché insomma anche in ordine alfabetico è il primo, Giacomo e Giacomo, partiamo dal testo, poi parliamo della regia, che è anche un po' insomma l'ordine in cui tutto sommato vanno le cose. Prego.
2: Grazie, Ira. Allora, Anima Mundi è un atto unico ed è un testo che parte da un assunto che sembra quasi una barzelletta, perché è la storia di una suora, un imam e un rabbino che entrano in una stanza spoglia, strana, e bevono una sostanza psichedelica e grazie a questa sostanza hanno tutta una serie di visioni e poi di accadimenti che li coinvolgono e li sconvolgono, direi. E ringrazio molto Manuel perché ha notato questa cosa e ha voluto evidenziare questa cosa, che i nostri testi sono molto inseriti nel mondo che ci circonda. Appunto, quella che può sembrare una barzelletta all'inizio diventa poi una storia che ha a che fare con la spiritualità più che con la religione in senso stretto, ma dal mio punto di vista la spiritualità è una questione estremamente politica e politicizzabile, e questo è una cosa che mi sta a cuore, e sono contento anche che la regia del mio omonimo Jack abbia voluto tirare fuori ancora di più questa questione.
0: Allora, sentiamo Giacomo Diegoli, cosa, insomma, come ha affrontato questo lavoro?
3: Certo, buongiorno Ira, buongiorno.
0: Avvicinati un pochino al microfono, l'unica cosa se
3: no. Sì, ecco, certamente. Perfetto. Ecco qua. Allora, sì, proprio in realtà questo concetto della spiritualità è quello che già in prima lettura mi aveva colpito molto, perché diciamo ho riscontrato come dentro questo testo si nasconda, come dire, un'esigenza di ritrovare una forma di spiritualità che si discosti anche dal modo tradizionale con cui le religioni affrontano e moderano questa dimensione della vita di ciascuno. E una crisi che in realtà nasce dalla necessità di assumere un punto di vista più ampio sul mondo, che ci porti fuori da i conflitti grandi e piccoli che ci dividono, che ci fanno percepire come persone diverse. Per questo motivo, diciamo, l'assunto che ho voluto seguire nella costruzione del piano di regia dello spettacolo è proprio che i protagonisti di questo atto unico, prendendo questa sostanza allucinogena stupefacente, scoprono una realtà che io tratto come una realtà vera, che io tratto come una dimensione, se vogliamo metafisica, se vogliamo spirituale, altra, diversa da quella che noi normalmente conosciamo, ma che effettivamente esiste. E quindi tutto quanto si articola e si sviluppa come l'incontro lento e graduale tra una realtà di ogni giorno in cui noi siamo limitati per i nostri sensi, perché crediamo di avere delle identità con delle caratteristiche che ci distinguono, e invece un mondo in cui noi siamo parte del tutto, e sono entrambi due mondi veri che devono arrivare a conoscersi e relazionarsi tra di loro.
0: Veniamo invece a Dietro una luna di carta, Leonardo Ravioli, Giorgia Azzellini. Leonardo, Parlaci di questo testo. Aspetta, scusami, il tuo microfono, eccolo qua.
4: Eccoci. Sì, no, grazie Ira. Il fatto di partire anche, per quanto mi riguarda, dalla considerazione che poco fa ha fatto Manuel riguardo a, ai testi che oggi presentiamo, per me è pertinente e rilevante, perché sento che noi abbiamo iniziato la stesura di questi testi partendo proprio dal presupposto che non volevamo partire da qualcosa che riguardava noi, molto più legato a una a un vissuto biografico, uh-huh. E che invece eravamo molto più interessati a guardare qualcosa che potesse avere per noi una matrice di senso a cui legarci per poter scrivere qualcosa che ci spinge a parlare del mondo. E per quanto mi riguarda, mi sono reso conto che quello che volevo fare era scrivere tutto ciò che riguarda i disagi, un disagio mentale, senza però parlare direttamente di esso, senza però nominarlo, senza però trattarlo come una malattia, ma come qualcosa che, stando in un contesto come può essere quello di una famiglia, come nel testo, viene trattato come qualcosa che non si sa nominare, che non si sa come prendere dritto per dritto, e che di conseguenza porta la famiglia costantemente a cercare di utilizzare degli stratagemmi senza però trovare veramente una soluzione adesso.
0: E sul palco cosa vediamo?
4: Abbiamo una madre, abbiamo una figlia, abbiamo una stanza che sembra aver assorbito al suo interno tutto quello che erano gli altri ambienti della casa, un salotto che quindi è diventato un po' una cucina, un po' una stanza da letto, e una figlia che torna incessantemente in questa casa, in questo pomeriggio che sembra un unico pomeriggio, ma al contempo sono tanti diversi pomeriggi che si riassumono in un singolo.
0: Quindi immagino anche una reiterazione degli argomenti, delle discussioni, degli snodi, insomma, senza soluzione di continuità, senza soluzione,
4: senza soluzione. Altro. Ecco, insomma, senza aver proprio riuscita, se non quella di chi viene da fuori e che probabilmente si sta spingendo sempre più fuori da questa casa
0: per sfuggire a queste dinamiche. Beh, interessante anche dal punto di vista del lavoro di regia, e quindi proviamo a parlarne di come anche la direzione degli attori, per esempio, in questo caso mi sembra uno snodo importante.
5: Assolutamente sì. Innanzitutto buongiorno a tutti. Allora, come si è sviluppato Dietro una luna di carta? Per lavorare sulla regia di questo testo sono partita da Sonia, che è la madre che porta avanti tutta la narrazione. E perché proprio da lei? Perché vive in due mondi in contemporanea. Lei vive dentro la sua mente e nel mondo reale che condivide con la figlia e con l'ex marito, che tornerà a far parte di questa famiglia. E poi a questo mondo della mente, dove lei si rinchiude e si crea una nuova realtà per cercare di stare bene, per cercare di superare un lutto, perché è questo che causa la distruzione della famiglia, il lutto della figlia Esther, gemella di Maya che noi vediamo in scena, e all'interno di questo piano della mente Sonia riesce a ricongiungersi a questa figlia, riesce a parlargli, riesce a ricreare dei bei momenti con lei, a stare finalmente bene. Una battuta fondamentale dello spettacolo di Sonia infatti è avevo incontrato questa ragazza che porta a terra e mi dice cosa fare, e sto bene perché mi dice cosa fare. E questo è il fulcro di tutto lo spettacolo, perché noi abbiamo questa stanza che prende le sembianze del piano della mente della donna, la segue, tutta la scena segue le luci, le musiche, lo sviluppo della malattia. E d'altro canto abbiamo gli altri personaggi, che sono Maya e Elio, che è il padre di Maya, che cercano di tirarla fuori da questo piano della mente per salvarla. Tutto lo spettacolo gira intorno alla ricostruzione di una famiglia ormai distrutta dal lutto, al come affrontare un lutto, e arriviamo alla fine dello spettacolo che ognuno in qualche modo spiega come è riuscito a superarlo. Ad esempio Elio
0: Non ce lo dire, okay. Non ci dire come si salvano, perché
5: però c'è questo affrontare il lutto, e diciamo che l'unico modo per salvarsi all'interno di questa famiglia è proprio abbandonare essa stessa.
0: Abbandonare le posizioni, insomma, che, cioè, diciamo, il disagio, il dolore, che però rappresentano a loro modo una sicurezza per tantissime famiglie, no? Cioè uscire da quella, non, da quella discomfort zone, potremmo chiamarla, che per molti è un punto di riferimento. Allora, come sapete, la radio ha tempi stretti, ma siete stati molto capaci di dire molte cose in poco tempo, quindi intanto vi faccio i complimenti per essere arrivati a realizzare i vostri lavori, a portarli in scena e anche a descriverli un po' ai nostri ascoltatori. Chiedono, gli spettacoli sono gratuiti?
4: Allora, gli spettacoli costano 10 euro l'uno e...
0: A realizzare i vostri lavori, a portarli in scena e anche a descriverli un po' ai nostri ascoltatori. Chiedono, gli spettacoli sono gratuiti?
4: Allora, gli spettacoli

0: riuscita a scorrere tutta la presentazione e vi confermo che appunto per replica eccetera, e poi ci sono appunto degli sconti se uno abbonamento a 5 titoli 12 euro, quindi Leonardo bravo che ti sei ricordato Intabile. Queste cose, perché no, perché è importante quando si lavora in teatro anche sapere gli aspetti che riguardano. Quindi abbiamo risposto agli ascoltatori che lo chiedevano, e molti dei nostri ascoltatori e ascoltatrici vanno molto a teatro, e vanno molto a teatro anche all'Elfo Puccini, quindi se volete sostenere insomma anche veramente il lavoro nuovo, anzi nuovissimo insomma, di tanti artisti, questo è uno dei modi, andare a vedere i lavori di teste inedite. Questi erano solo due, dicevamo, oggi e domani, Anima Mundi Dietro una luna di carta, i due lavori che appunto sono in scena questi due giorni. Vi ricordo che invece la prossima settimana e quella successiva ce ne sono altri tre, ne parleremo ovviamente anche di quelli nelle nostre prossime trasmissioni. Ringrazio Manuel Renga che ha coordinato il progetto, ciao Manuel.
1: Ciao Ira, grazie mille e grazie a tutti.
0: Grazie, e ringrazio naturalmente Leonardo Ravioli, Giorgia Azzelini e poi i due Jack, insomma.
2: Grazie.
0: Grazie davvero, grazie di essere stati con noi, li chiamo così amichevolmente, ma insomma poi li vedrete, come dire, locandinizzati se andrete al Elfo Puccini di Milano. Quindi tanta merda a tutti voi, come si suol dire, e a risentirci dopo che avrete debuttato. Ciao ciao. Ciao.

Lasciamo Eileen Rose con Will the Wolf Survive, un brano quanto mai utile in tempi di DDL sulla caccia deliranti, e invece parliamo di una delle rubriche storiche di Cult, quella curata da Giovanni Chiodi, ma ci vuole la sigla.

0: Buongiorno Giovanni, bentornato.
1: Buongiorno, eccomi di nuovo.
0: Allora, abbiamo appena sentito alcune voci di direttrice e regista della Lucia di Lammermoor in scena alla Scala ed eccoci a chiederti com'è.
1: E com'è questa Lucia? Allora, sulla carta doveva essere una ripresa di routine. E in parte, devo dire, lo è stata. Perché? Perché non si può dire che lo spettacolo di Yannis Kokkos, regia, scene e costumi, che è nato nel 2023, quindi è giovanissimo,

0: diciamo sia la punta avanzata del modernismo scenico. Diciamo che è uno spettacolo efficiente, sì, innovativo per nulla. È uno spettacolone scaligero che trasferisce l'azione agli anni 20 del Novecento senza per il resto mutare direi nulla rispetto alla tradizione nella resa propriamente registica, a parte questa solenne, fin troppo monumentale scenografia con abbondanza di statue sul palcoscenico e questo scalone a precipizio durante la scena della pazzia. Quindi cosa succede? Come sempre, via libera all'estro degli interpreti e alla concertazione. E qui sottolineo due elementi positivi. Un cast nel complesso direi solido, con alcune conferme rispetto all'edizione di qualche anno fa, come lo splendido, sempre splendido Raimondo del nostro Michele Pertusi, che è un fraseggiatore eccelso e morbidissimo, quindi lezione di canto, lo sposino di Leonardo Cortellazzi, l'Enrico Ashton di Boris Pinkasovic, questo baritono che sentiremo anche spesso in stagione alla Scala, diciamo molto brutale nei movimenti scenici perché Coccos come regia impone, la sua regia è molto realista, diciamo fin troppo generoso anche vocalmente, troppo per i miei gusti, infatti il tallone d'Achille per me è questo tono eccessivamente muscolare rispetto ad una parte che con qualche sfumatura in più diciamo soddisfa di più. Nel comparto protagonisti invece le new entry sono Rosa Feola e Piero Pretti, che cantano bene, anzi direi benissimo, soprattutto Rosa Feola. Due sicurezze, quindi Rosa Feola che fa una Lucia molto determinata, consapevole, lucidissima e devo dire lei sì, molto fraseggiata, tutta sfumata sulla linea di un'impostazione molto lirica e interiorizzata, e la sintonia con Speranza Scappucci, che mi è piaciuta tantissimo, è veramente totale, direi la seconda sorpresa della serata, questo incontro al vertice tra queste due musiciste, perché la Scappucci fa una concertazione molto tesa, molto nervosa, sceglie tempi a tratti vorticosi, ma tiene a controllo tutto, le voci e il palcoscenico, passo teatrale ma senza superficialità, e quindi è per me grazie a queste due donne, diciamo così, se questa Lucia presenta elementi di interesse. Con queste premesse la scena della pazzia è venuta veramente bene, intanto la glass armonica che non sempre si sente e che invece rende meraviglioso questo pezzo, e poi la Felo lo fa come un soliloquio interiore, non è una follia scomposta, con una cadenza che è bellissima, e qui lo stile devo dire pulitissimo da musicista di Rosa Feola ha stravinto. Piero Pretti è un Edgardo affidabile, come vi ho detto, sale e scende con facilità, certo non ha quel timbro privilegiato, quel fraseggio che ti sconvolgono, ma è un cantante che sa cantare ed è un cantante appunto provetto, lo applaudiamo. Il bel canto è salvo, 5 recite fino al 17 luglio, quindi la Scala è aperta insieme al balletto, ci fa sentire questa Lucia, questa ripresa di Lucia.
1: Bene, allora, essendo l'ultima puntata, ma non l'ultima, perché tu sai che poi a luglio ci sentiamo, compatibilmente con le tue disponibilità,
2: speriamo.
1: Diciamo l'ultima in questo formato, c'è qualcos'altro che ci vuoi segnalare? Abbiamo circa 1:20 che per te...
0: Allora, abbiamo un minuto, ce la dovrei fare, l'estate italiana, che sembra una roba punta, e invece abbiamo sempre la nostra Arena di Verona, quest'anno la nuova produzione, quella di Traviata, firmata da Paul Carran, poi c'è naturalmente Pesaro, Roth con la nuova produzione dell'Assedio di Corinto, naturalmente in francese, Livermore, Macerata con la nuova produzione di Nabuc, la ripresa del Barbiere di Siviglia, e l'estate europea è un'estate interessantissima, il mio adorato festival di Glyndebourne inaugura con la nuova Tosca di Tend Uff, Hoffman, l'Orfeo di Kentridge, l'Ariadne auf Naxos di Laurent Pelly. Ad Aix-en-Provence si incomincia stasera con il flauto magico di Clément Cogitore, poi si prosegue, faccio i tanti auguri all'amico Filidei, che con Valentina Carrasto presenta la prima della sua nuova opera, naturalmente contemporanea, a Cabadora, quindi c'è questo grosso elemento anche letterario.
1: È quello esatto. È tratto dal più celebre romanzo di Michela Murgia, che avrebbe dovuto scrivere lei il libretto e purtroppo è scomparsa
0: prima di poterlo fare. La vedremo, perché è una coproduzione e la dovremmo vedere in Italia al riaperto Teatro Comunale di Bologna, siamo tutti pronti per andarci, e poi faranno delle opere in forma di concerto, ad esempio I Vespi Siciliani in francese, Il Barba Blu, la Frau Neuschatten di Strauss, con la regia del grande Barry Kosky, e poi ci saranno naturalmente i più importanti, cioè Salisburgo e Bayreuth. Quindi una bella estate, diciamo.
1: Veramente, avremo occasione certamente di parlare di alcune di queste tappe dell'estate musicale con Giovanni Chiodi, che ringraziamo sempre, come tutti i curatori delle nostre rubriche, per l'estrema disponibilità, oltre ovviamente per la loro immensa competenza. Grazie Giovanni, buona estate e a risentirci presto.
0: Grazie Ira.
1: Ciao.
0: Buona estate a tutti.
1: Ciao. È il momento delle notizie, noi torniamo domani alle 11.30 per l'ultima puntata di Cult in versione classica, non mancate, sapete che Antonio Serra ha in serbo per voi delle cose speciali, ma anche noi, quindi a domani, a risentirci, ciao ciao.
2: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
3: Fai leva sui miei desideri, eh?
2: Veramente faccio leva sull'IVA.
3: Leva sull'IVA?
2: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
3: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
2: Ce li leva?
3: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
2: Leva l'IVA.
3: E i pensieri.
2: Solo a luglio, solo da
4: Iperceramica.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
8: Benvenuti nel mercato di Internet. Un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Popolare Network.
11: Attacco russo su Kiev, almeno 17 i morti, quasi 100 i feriti e la conta non è ancora terminata. Il governo denuncia colpiti obiettivi civili e anche un pronto soccorso, i vigili del fuoco ancora al lavoro per spegnere gli incendi. E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO di Ankara, Meloni frena sui 2 anni di aiuti a Kiev ma resta isolata, la premier in difficoltà anche sulle spese militari promesse alla NATO e a Washington. Venezuela, ad una settimana dal terremoto, è stato individuato un altro sopravvissuto, è corsa contro il tempo per estrarlo dalle macerie. Le vittime accertate sono quasi 2.300, ancora 40.000 i dispersi. La Corte di Giustizia Europea conferma la maxi multa da oltre 4 miliardi a Google. Al centro della vicenda, le condizioni imposte ai produttori di smartphone Android. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30, in apertura come sentivate l'imponente attacco aereo russo sull'Ucraina della notte scorsa. Sul paese sono stati lanciati oltre 70 missili, la metà dei quali balistici e quasi 500 droni d'attacco, diverse le città nel mirino, la più colpita Kiev, nella capitale si contano finora 17 vittime, oltre 90 i feriti, i dati non sono considerati definitivi. perché i soccorritori sono ancora al lavoro per rimuovere le macerie. Il sindaco della città afferma che si è trattato dell'attacco più massiccio dall'inizio della guerra a Kiev. Abbiamo raggiunto Camilla Capasso, responsabile comunicazione dell'ONG WeWorld.
9: È stato il più grosso attacco sicuramente delle ultime settimane, era un po' che non avveniva un attacco così grosso e così mirato su Kiev. E io mi trovo qui in questo momento e insomma, tra l'altro se foste qui vedreste come sto vedendo io una colonna di fumo, quindi ci sono ancora un po' i segni, i segnali in giro per la città di quello che è accaduto questa notte. Noi abbiamo cominciato a ricevere i primi allarmi verso le 8 di ieri sera, siamo andate immediatamente nei rifugi, così come tantissime persone nella capitale. Le metropolitane erano completamente piene, perché ovviamente moltissime persone si rifugiano in metropolitana, che è un posto sicuro, e nei rifugi. Quindi abbiamo sentito intorno all'una, alle due di notte bombardamenti molto forti. L'allarme è durato per veramente tanto tempo. Noi siamo usciti dal rifugio stamattina verso le 7 e pochi minuti, che è quando è stato dichiarato insomma che l'attacco era terminato. L'allarme era stato dato intorno alle 10:30 della sera prima, quindi è durato veramente tutta la notte, che è una cosa abbastanza rara. Quello che come ogni volta ci amareggia di più è il fatto che siano state colpite soprattutto obiettivi civili, palazzine, case, quindi le vittime, perché ci sono delle vittime, sono soprattutto civili.
11: E l'Ucraina sarà al centro del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Sul tavolo un finanziamento in armi di 2 anni per Kiev. Per questo ieri Giorgia Meloni ha riunito i ministri competenti in un vertice a Palazzo Chigi. Il governo italiano è scettico sul finanziamento biennale, vorrebbe limitarsi ad un aiuto annuale all'Ucraina. Il rischio è però quello di rimanere isolati, con i paesi baltici che spingono per un sostegno di 24 mesi sostenuti da Germania e Francia. L'altro problema per l'esecutivo, per il governo italiano, è l'aumento delle spese militari promesso alla NATO e dunque anche se attivare o meno il meccanismo europeo per il riarmo SAFE. Tutte promesse fatte in particolare agli Stati Uniti, che ora guardano con attenzione le prossime mosse della premier italiana, tanto che Giorgia Meloni starebbe pensando di fare un blitz alle celebrazioni organizzate dall'ambasciata americana a Roma per il 4 luglio, nel 250° anniversario della dichiarazione di indipendenza. Enrico Borghi, senatore di Italia Viva, fa parte della Copasir.
10: Sicuramente è uno dei temi che saranno sul tavolo, perché se ne sono accorti, ecco, se devo usare una battuta, non è frutto dell'impazzimento quello che è successo, è frutto del fatto che la Presidente del Consiglio nelle sedi internazionali ed istituzionali, penso ai vertici, penso alle sue visite alla Casa Bianca, penso alle reiterate prese di posizione, aveva fornito una serie di assicurazioni.
11: Il governo italiano le prese anche con le divisioni sulla nuova legge elettorale. Ieri la decisione di rinviare l'inizio della discussione alla Camera a metà luglio, il 14. Alla base della decisione ci sono le divisioni interne alla destra sulle preferenze, con Fratelli d'Italia favorevoli, Lega e Forza Italia contrarie, oltre all'incognita Vannacci. Intanto oggi è nata una rete di associazioni e costituzionalisti pronti a fare ricorso alla consulta in caso di approvazione del nuovo sistema di voto voluto dalla destra. Tra i promotori dell'iniziativa il costituzionalista Roberto Zaccaria.
12: La rete è in via di costruzione e si chiamerà rete per un voto libero uguale, quindi non è una rete contro, ma è una rete per dei valori, non a caso sono i valori contenuti nella Costituzione. Questa legge ha diversi, diciamo, aspetti critici, le criticità sono costituite dall'abnorme premio di minoranza che trasforma una minoranza in maggioranza, è un premio che può arrivare fino al 15%, e quindi è un premio che di per sé è l'aspetto più grave, che vulnera l'uguaglianza del voto, perché chi vota per chi vince vale doppio, chi vota per chi perde vale la metà. La seconda critica è quella delle liste bloccate, che non consentono il voto libero, ed è un problema antico molto rilevante. Terzo problema è quello quello dell'indicazione del premier o del capo della coalizione, che evidentemente introduce degli elementi che richiamano il premierato di fatto e violano le prerogative del capo dello Stato. Si incide sugli equilibri democratici, si incide sulla forma di governo, si incide sulle nomine di garanzia, cioè perché praticamente chi vince prende tutto, ma non prende solo la maggioranza, il Presidente del Consiglio, ma prende il capo dello Stato, e l'enorme premio porta ad avere i numeri per votare il giudice della Corte, il CSM. È una legge pericolosissima per gli equilibri democratici.
11: In Italia calano gli occupati a maggio, lo certifica l'Istat, spiegando che il ribasso, pari a 22.000 unità, coinvolge gli uomini, le donne, i dipendenti a termine, tutte le classi di età, ad eccezione di chi ha almeno 50 anni. Su base mensile il tasso di occupazione scende al 63%, mentre sale il tasso di inattività al 33,6%. Il calo delle persone in cerca di lavoro, spiega ancora l'Istat, si osserva per le donne e nella fascia di età tra i 15 e i 24 anni. Il mare italiano è sempre più caldo, lo certifica l'ISPRA nel suo ultimo rapporto, che mostra come nell'agosto 2025 nei mari italiani si siano registrate temperature di quasi 2 gradi superiori alle medie. Il Mediterraneo è un bacino chiuso e da tempo i climatologi avvertono che è uno dei mari che si sta riscaldando più velocemente a livello mondiale. Sentiamo Sandro Carniel, oceanografo, dirigente di ricerca del CNR.
13: Abbiamo un riscaldamento del mare Mediterraneo che oramai è quasi stabilmente sempre ben oltre la media di quello che era nei 30 anni prima dell'ultimo decennio. E questa è una situazione estremamente preoccupante. L'oceano è il più grande trasportatore di temperatura e di umidità del pianeta, quindi di fatto tiene in piedi la stabilità del clima come la conosciamo noi, scambiando energia con l'atmosfera. L'oceano ha la stragrande maggioranza di carbonio del pianeta. Quando vogliamo controllare la famosa CO2, l'anidride carbonica, non possiamo non fare i conti con l'oceano. L'oceano ha la più grande espressione di biodiversità animale e vegetale. È ovvio che un mare che si scalda condiziona anche questo, quindi condiziona la pesca, condiziona le economie, condiziona le infrastrutture critiche, le centrali che producono energia e che hanno bisogno di un'acqua ad una certa temperatura per raffreddare i reattori, per esempio. Quindi è una concatenazione che poi nella sua ultima dimostrazione va a toccare i meccanismi della globalizzazione economica, che sono quelli che tengono in piedi anche poi le economie e la struttura sociale del nostro mondo. L'Italia, ahimè, ha dimenticato da molto di essere veramente un paese di mare e ha dimenticato la sua dimensione mediterranea.
11: Il Vaticano ha scomunicato i vescovi lefevriani per aver compiuto un atto di natura scismatica, è quanto si legge nel decreto firmato dal Dicastero per la dottrina della fede. Il Vaticano inoltre non considera valide nozze e confessioni fatte dalla confraternita. Il provvedimento arriva dopo che ieri i lefevriani hanno consacrato in Svizzera 4 nuovi vescovi. Tra Stati Uniti e Iran si registrano progressi positivi, lo affermano entrambi i paesi mediatori, Qatar e Pakistan, che hanno gestito a Doha l'ultimo round di colloqui separati. I mediatori fanno sapere che le delegazioni di Washington e Teheran hanno concordato di proseguire con il dialogo. Si lavora già alla data del prossimo incontro, che sarà fissato il prima possibile dopo le cerimonie funebri dell'ex leader supremo iraniano Khamenei, che inizieranno sabato 4 luglio a Teheran e dureranno 6 giorni. In Venezuela sono ormai 2.300 le vittime accertate del terremoto, a quasi 8 giorni dalla prima violenta scossa del 24 giugno. Si continuano però a trovare sopravvissute. I soccorritori sono al lavoro per estrarre un uomo da sotto le macerie di un edificio di 7 piani a Catia-le-Mer, in una zona quasi completamente distrutta dal sisma. L'uomo potrebbe essere liberato entro poche ore. Le squadre di soccorso che lottano contro il tempo per salvarlo sono composte da membri di 7 diverse nazioni. I dispersi però sono ancora migliaia e, nonostante gli aiuti arrivati e le promesse di molti paesi, il governo di Caracas non riesce a far fronte a tutte le necessità. Ascoltiamo Maurizio De Banne di Medici Senza Frontiere.
14: La situazione è disastrosa come immaginabile, nel senso che ci sono ancora decine di migliaia di dispersi, il numero dei morti aumenta di giorno in giorno. Infatti anche ieri abbiamo donato delle sacche per cadaveri per gli ospedali, per accogliere anche i corpi senza vita che arrivano nei 9 ospedali che sono supportati da Medici Senza Frontiere. Detto ciò, siamo riusciti a mettere in piedi la prima clinica mobile con a bordo 12 persone dello staff. Ci sono medici, infermieri, ma ci sono anche psicologi, perché sappiamo dalla nostra esperienza post terremoto che è molto importante per chi ha perso un familiare o chi ha perso un amico. Ci sono tantissime persone che vivono all'aperto, che vivono nelle piazze, negli stadi di baseball, senza più niente, perché non possono tornare a casa, perché la loro casa è stata danneggiata o completamente distrutta. E ecco, tutte queste persone oggi hanno bisogno chiaramente di aiuto, hanno bisogno di un riparo, hanno bisogno di cibo, di acqua, ma anche di ovviamente cure mediche e supporto psicologico, come dicevo prima.
11: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la multa record da oltre 4 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Al centro della vicenda ci sono le condizioni imposte da Google ai produttori di smartphone Android. Sentiamo il servizio da Bruxelles.
15: Alla fine Google dovrà pagare oltre 4 miliardi di euro per violazione delle regole dell'UE in materia di concorrenza. 8 anni dopo la decisione della Commissione europea di infliggere una multa record al colosso digitale statunitense per abuso di posizione dominante sui dispositivi Android, la Corte di giustizia dell'UE ha respinto definitivamente il ricorso di Google e l'ha riconosciuto colpevole di abuso di posizione dominante a titolo definitivo. Al centro della contesa c'erano le rilevazioni della Commissione nel 2018 sull'imposizione da parte dell'azienda multinazionale con sede a Mountain View di accordi che prevedevano la precedenza del motore di ricerca Google Search e del browser Chrome sui dispositivi mobili con preinstallato il sistema operativo Android sviluppato da Google stesso. Questo significa che Google ha di fatto imposto l'utilizzo di Android e delle applicazioni collegate ai produttori di smartphone e tablet, obbligandoli a preinstallare le proprie tecnologie e ostacolando la vendita di dispositivi con sistemi operativi alternativi. Tutte pratiche illegali, che già nel 2022 il Tribunale europeo aveva riconosciuto valutando per primo il ricorso e che oggi sono state certificate dalla Corte di giustizia con la sua sentenza definitiva. Il caso è chiuso e Google dovrà pagare a Bruxelles la maxi multa da 4,1 miliardi di euro. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
11: Sara Milanese e Omar Caniello per questa edizione del giornale radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.
16: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrà in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
17: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
18: Popolare Network.
19: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
20: Outfit estivi a prezzi incredibili?
21: La risposta è Merlata! Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano!
20: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist!
21: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori!
20: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti! Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero!

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Ci avviamo alla fine di questo ciclo del palinsesto di quest'anno. Riprenderemo a settembre, ma insomma abbiamo ancora qualche puntata davanti. In ogni caso, io vi ricordo come sempre che c'è una pagina Facebook e una Instagram, Considera l'Armadillo, che c'è un indirizzo armadillo@radiopopolare.it da utilizzare per osservazioni, critiche e ragionamenti. Ma lo abbiamo fatto aspettare anche troppo, siamo felicissimi di dare il bentornato al professor Roberto Danovaro che ci parla del suo ultimo libro Abissi, l'ultima frontiera, edito da Mondadori. Buongiorno professor Danovaro.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli operatori.
0: Grazie per essere tornato a Considera l'Armadillo per parlarci di luoghi che lei conosce molto molto bene, visto che di mari e di oceani si occupa da tutta la vita. Ma che cosa si intende professor Roberto Danovaro per abissi? Perché uno dice vabbè, abissi, profondità oceaniche, quella roba lì, giusto?
1: Sì, però nel linguaggio comune si parla di abissi anche, non so, per chi fa delle apnee profonde a 100 metri o quando si mettono degli strumenti magari a 250 metri. Invece gli abissi veri iniziano dopo i 3000 metri di profondità e quindi parliamo di profondità veramente significative dove l'uomo non può arrivare.
0: Roberto, scusa, è andata via esattamente la linea nel momento in cui dicevi inizia da quanti metri?
1: E quando parliamo di abissi parliamo in realtà dai 3000 metri in giù, sino ai 6000 metri di profondità. Parliamo quindi di oltre la metà dell'estensione degli oceani praticamente.
0: Ecco, ma perché gli oceani noi, secondo me, li pigliamo un po' sotto gamba, nel senso che in realtà gli oceani sono quant'è di superficie rispetto al globo?
1: Allora, sono il 70% gli oceani complessivamente rispetto alla superficie, ma le aree profonde, in senso stretto, sono circa il 65%. Parliamo di 360 milioni di chilometri quadrati e di 1.350 milioni di chilometri cubi di acqua, quindi una vastità straordinaria.
0: Ecco, ma questa vastità straordinaria che noi conosciamo, presumiamo di conoscere, perché in realtà non è che la conosciamo, cioè se stiamo parlando di profondità che vanno dai 3000 ai 6000 metri, per noi umani, diciamo così, sono profondità insopportabili dal punto di vista fisico. Oppure ci si arriva come? Come ci si arriva?
1: Sono assolutamente insopportabili dal punto di vista fisico. Infatti nel libro racconto che abbiamo fatto la camminata sulla Luna, forse torneremo anche a camminare sulla Luna, ma nessun uomo ha mai potuto, neanche con uno scafandro, fare una passeggiata negli abissi. E questa è una cosa che ci fa capire quanto sia difficile, anche tecnologicamente, raggiungerli. Dobbiamo farlo solo in due modi. Con le persone dentro dei batiscafi, ma quelli proprio veramente che reggono la pressione, perché ricorderemo anche nelle medie recenti, per verità, a meno di 3000 metri, come quando si è stata fatta l'esplorazione del relitto del Titanic, oppure dalla nave usando dei robot filoguidati o delle strumentazioni remote, altrimenti non c'è possibilità di esplorarli.
0: Ecco, ma quello che noi siamo riusciti comunque a ricavare da queste esplorazioni indirette, diciamo così, aiutate dalla tecnologia, è in realtà un mondo che forse neanche immaginavamo potesse esistere?
1: Allora, in realtà sapevamo che era un ambiente estremo, e anzi un po' come quando c'è stata la camminata sulla Luna e poi anche quando è stata raggiunta la vetta dell'Everest o di altre sommità, il raggiungere le profondità abissali è stato fatto ad esempio con un primo battiscafo, il famoso battiscafo Trieste, proprio nel oltre 50 anni fa oramai. Però, inizialmente non si pensava che fossero così ricchi di vita, adesso negli ultimi 20 anni, 30 in cui ho potuto lavorare a questi ambienti, esplosa la scoperta di organismi nuovi, strani, particolari, e tra l'altro possono avere delle grandissime valenze non solo da un punto di vista dell'accensimento della biodiversità totale, che potrebbe essere per lo più proprio nascosta, diciamo così, negli abissi, anche per un sacco di prodotti, di molecole, di composti farmaceutici e così via, che potrebbero essere, per non parlare dei minerali, che se vuoi parleremo anche dopo, che potrebbero essere veramente un elemento fondamentale per anche le nostre economie, il nostro futuro, la nostra salute.
0: Senti, dico bene, ma forse lo dici nel tuo libro, adesso non ricordo il passaggio, però insomma in realtà l'origine della vita, per quello che noi abbiamo potuto capire e studiare, arriva proprio dagli abissi oceanici, insomma, è come se ci ritrovassimo a non poter riscoprire le nostre origini profonde. Adesso sto esagerando?
1: No, è vero, è vero. Le teorie più accreditate dicono che è proprio negli abissi che si sarebbe formata, in particolare nelle zone di eruzione del magma vulcanico, che è molto abbondante lungo le creste oceaniche, e quindi la comparsa di organismi che addirittura erano anche indipendenti dalla produzione fotosintetica, cioè dalle alghe, dalle piante, e che quindi avrebbero sviluppato una produzione che permetteva loro di vivere, ad esempio cibati di metano, di acido solfidrico e di composti che sono noti per essere incredibilmente tossici, e invece sono un alimento comune di questi organismi.
0: Senti, Roberto Danovaro, l'ultima frontiera, sottotitoli il tuo libro, perché in realtà non si tratta soltanto di una sfida, forse anche per i ricercatori, nell' andare sempre più a fondo di questo universo che conosciamo a malapena o non conosciamo affatto, ma perché in realtà sull'oceano si gioca il futuro anche di questo pianeta. Perché poi ricordiamolo, a me piace sempre ricordare quanto, non gli abissi in questo caso, ma gli oceani, siano fondamentali nella vita del pianeta, a proposito ad esempio di CO2, di questioni legate proprio alla vita profonda del pianeta.
1: Certamente. Allora, intanto che adesso che viviamo un momento di forti cambiamenti climatici, andiamo verso un'estate nuovamente caldissima, gli abissi rappresentano in realtà, e non tutti lo sanno, un po' il condizionatore, il climatizzatore planetario. Sono ambienti le cui temperature mediamente sono sotto gradi centigradi e accumulano quindi gran parte del calore che viene rilasciato dall'atmosfera, entra nella superficie. Ovviamente prima è sulla superficie, poi pian piano si trasferisce anche in profondità. E già ci sono dei segnali che fanno vedere come i cambiamenti climatici si avvertano anche alle maggiori profondità marine, e quindi in qualche modo da un primo punto di vista abbiamo un grande climatizzatore, che però serve anche alle nostre vite. Immaginiamo al fatto che lungo i canyon, che sono queste incisioni lungo i margini dei continenti, ci sono spesso delle risalite di acqua profonda e abissale che arrivano sulla superficie. È là che ad esempio abbiamo, che ne so, nel santuario dei cetacei, no? Nei grandi canyon del Mar Ligure abbiamo queste risalite che vanno da un lato a raffrescare sia il mare in superficie sia anche le coste, e che dall'altro sono importantissimi perché rappresentano dei quelli che chiamiamo rifugi climatici, cioè delle aree che continuano a essere abbastanza fresche per poter dare respiro, se vogliamo così, raffrescare la biodiversità marina che riesce a resistere meglio ai cambiamenti climatici. E poi un'altra cosa che raccontiamo nel libro è quella della ricchezza anche in termini di biomassa, cioè la maggior quantità di pescato, di pesci, diciamo, del pianeta non è in superficie come pensiamo, non è sulla piattaforma continentale, tantomeno a costa, ma è proprio alle maggiori profondità, diciamo intorno a oltre i 500-1000 metri, e dove abbiamo tra l'altro il 90% della biomassa del pesce globale, quindi ci sta spingendo anche nelle profondità abissali sempre di più per pescare, perché in superficie o a costa si pesca sempre di meno. E sempre nel libro un altro capitolo è dedicato invece alle riserve minerarie.
0: Perché
1: è stato calcolato che la quantità di metalli rari, preziosi ed elementi critici che sono proprio adagiati come delle enormi pepitone sui fondali abissali sono pari a 4 volte tutte le riserve di questi elementi critici, che sappiamo essere anche così importanti per le tecnologie, rispetto a quelli a terra. Insomma, c'è la maggiore disponibilità di minerali, ma il problema qual è? Che dovremmo raccoglierli in modo sostenibile proprio per preservare quella ricchissima biodiversità che stiamo scoprendo. E invece adesso come adesso l'idea di sfruttamento di queste risorse abissali viene fatta con degli enormi bulldozer sottomarini giganteschi che vanno praticamente a grattare i fondali degli oceani, determinando una devastazione. Pensa che già adesso l'autorità internazionale per i fondali marini ha dato in concessione a molti paesi del G20, quasi tutti, tranne l'Italia, che non ha mai fatto richiesta, la possibilità di esplorare e a breve anche di utilizzare questi minerali per una superficie pari a 1 milione di chilometri quadrati, cioè la metà del Mediterraneo, per dare un'idea. Quindi siamo di fronte alla possibilità del più grande impatto deliberato, cioè intenzionale, che sia mai stato effettuato sul nostro pianeta da parte dell'uomo.
0: Ecco, caro Roberto, io volevo dirti, dille a bassa voce ste cose di quanta preziosità ci sta là in fondo, perché conoscendo il nostro atteggiamento predatorio e privo di lungimiranza rischiamo di fare il guaio. Purtroppo ormai hai scritto anche il libro, voglio dire, ormai lo sanno tutti, però adesso, a parte la battuta, è davvero un problema non si vuole affrontare. Tu chiudi il tuo libro proprio dicendo: negli abissi nulla si cancella, nemmeno le nostre scelte o le nostre non scelte. Perché in realtà qual è una delle questioni relative agli oceani e quindi agli abissi? Che una parte appartiene, diciamo così, alle acque nazionali dei vari stati, ma c'è tutta una parte che potremmo dire è di nessuno e quindi di tutti. È lì che si gioca anche la questione, o mi sbaglio?
1: Esattamente così. Circa la metà del pianeta è in acque cosiddette internazionali, cioè che sono al di fuori della giurisdizione dei singoli paesi. E tant'è vero che nel febbraio di quest'anno è entrato in vigore il cosiddetto Trattato di Alto Mare, per avere un accordo globale anche per proteggerli, perché se non abbiamo un accordo nessuno può dire proteggiamo, perché gli altri dicono: ma non è tuo questa porzione di oceano, cosa vuoi proteggere? Quindi ci vuole un accordo per proteggerli. Il problema è che ci ha messo oltre 15 anni questo accordo a trovare la luce, proprio perché l'interesse già consolidato da oltre un decennio, da oltre 20 anni in realtà, l'interesse delle grandi potenze di poter utilizzare senza di fatto maggiori controlli, senza una verifica dell'impatto, questi risorse minerarie, aveva sempre frenato qualunque accordo. E tu dici giustamente: ma se lo diciamo, il problema vero è il contrario, che le grandi compagnie minerarie internazionali, parlo quindi Stati Uniti, Cina, Australia, Russia, ma anche Inghilterra, Francia, per non parlare anche del Belgio, Germania e così via, loro lo sanno benissimo e stanno cercando di operare per rapinare, potremmo dire in un certo senso, questi minerali. È che l'opinione pubblica non è formata, cioè il cittadino comune non sa di queste cose, le percepisce come lontane e ci deve essere informato per poter fare delle scelte o orientare quindi le proprie opinioni anche per prendere delle decisioni a livello politico, perché poi alla fine i nostri politici dovrebbero, credo, rappresentare un po' le idee che i cittadini esprimono. Però se non hanno un'idea formata, non conoscono il problema, diventa molto difficile avere una posizione.
0: Certo. Senti, a proposito delle questioni che riguardano gli abissi, insomma gli oceani e di conseguenza gli abissi, ma tutta la questione del riscaldamento globale, quanto incide? Allora, se parliamo di 3.000-6.000 metri e passa come abissi, quello che avviene in superficie probabilmente all'ultimo organismo vivente a 7.000 metri non gliene importa nulla. Oppure ci sono comunque, per quello che capiamo, delle
1: ripercussioni? Allora, cominciano ad esserci, ma evidentemente lì arriveranno dopo rispetto a quello che vediamo, ad esempio, nell'Adriatico, che ha superato abbondantemente 28 gradi in superficie e quindi resta un'altra ondata di calore con possibilità di mucillagini e di morie massive. Ed è vero quello, però è anche vero che uno scostamento anche minimo di temperatura, anche di 0,1 grado, rimane un segnale che diventa molto forte lì, perché è un cambiamento che noi stiamo operando in pochi anni, nella storia del pianeta si è verificato magari in milioni di anni, no? E quindi gli organismi da un lato non sono adattati a questo shock, anche se è minimo, sono sempre costanti, e dall'altro questi cambiamenti rimarranno nel tempo e ridurranno la capacità di questo enorme condizionatore di continuare a raffreddare il pianeta e quindi anche noi.
0: Senti, a un certo punto del libro, parlando insomma nella parte più descrittiva, diciamo, di che cosa si intende per abissi, tu parli a proposito di caldo e freddo, parli proprio di oasi fredde di metano e asfalto e invece di oasi bollenti negli abissi. Ci racconti un pochino di questi due aspetti così all'opposto?
1: Sì, sono degli esempi straordinari che ci raccontano che la vita si può veramente adattare a tutte le situazioni e lo fa in particolare in questi ambienti dove probabilmente le prime forme di vita si sono originate. Alcuni di questi esempi sono organismi, un verme che è noto col nome di Alvinella pompeiana, da Pompei.
0: Che vezzoso, che nome vezzoso, eh?
1: No, esprimono un concetto, è un verme che resiste a temperature anche di 150 gradi centigradi, quello della cottura di una torta nel forno, sì. Diciamo. E questo esprime anche la possibilità di questi organismi di fornire, ad esempio, delle molecole e delle proprietà che permetterebbero, ad esempio, di lavorare ad altissime temperature, un po' come è successo con la scoperta di batteri, dicevano, che hanno poi sviluppato tutta la biologia molecolare, tutto il sequenziamento del DNA, la scoperta del genoma umano. E quindi sono molto interessanti da questo punto di vista. Dall'altro punto di vista, scoprire anche il fatto che esiste una sorta di sistema che io definirei uno bambole russe, una dentro l'altra, tanti organismi che al loro interno ospitano o sono associati ad altri organismi a cascata e che rendono questi ambienti ricchissimi e addirittura capaci, ad esempio, che ne so, di mangiare metano, di petrolio e quindi anche un domani di fornire delle risorse per abbattere l'inquinamento che abbiamo che continua ad esserci anche nei nostri mari da questo punto di vista. E sono tra l'altro forme bellissime. Io non ho avuto possibilità nel libro di mettere delle immagini perché ovviamente era una narrazione diversa, sì. ci sono degli organismi che sono stati presi in prestito anche da molti film, addirittura Men in Black, gli alieni cuocevano un pesce che in realtà esiste, si chiama pesce blob e vive a quasi 4.000 metri di fondo nelle montagne sommesse della Nuova Zelanda, e quindi sono organismi particolari, anche molto di grande ispirazione anche per lo sviluppo tecnologico. I cinesi hanno prodotto ad esempio un ro che è identico al pesce lumaca abissale,
0: sì,
1: che è in grado, proprio copiandone la struttura, la forma e anche la consistenza, sembra un po' un gel dedo, di muoversi autonomamente, quindi non filo guidato e senza batterie, perché si ricarica col movimento, e quindi di perlustrare gli oceani con i suoi sensori, proprio copiando dei modelli biologici, cioè quella che viene chiamata tecnicamente la biomimesi, no? Il fatto che noi usiamo tecnologie che imitano la biologia. E sono veramente belle cose anche da studiare, che stanno orientando anche tutte le ricerche di robotica più moderne.
0: Senti, Roberto da Novaro, ci avviamo, insomma, abbiamo ancora pochissimo tempo per continuare ad esplorare abissi, mi piacerebbe tanto, ma vabbè, come si dice, ci provo, però... c'è ancora un sacco di cose, ci sono tantissime cose da dire, ad esempio c'è l'arrivo anche lì dell'intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie, che come tutte le tecnologie possono essere positive o essere estremamente dannose a seconda di come le si utilizza. Tu come la vedi la situazione?
1: È verissimo quello che dici, nel senso che le tecnologie, che siano di ispirazione magari prese da organismi abissali o che trovino negli abissi la loro collocazione, adesso faremo anche un esempio, devono essere sviluppate per obiettivi positivi, e questo è il vero problema che abbiamo davanti: pensare a uno sviluppo tecnologico che non ci renda sempre più rapaci, sempre più distruttivi, ma sempre più sostenibili e in grado di aiutare l'uomo senza danneggiare l'ambiente. Questa secondo me è la vera sfida, dedicando molte delle mie ricerche, far capire che le tecnologie possono veramente aiutare il pianeta e non solo rendere più ricche le persone. E da questo punto di vista, ad esempio parlando di intelligenza artificiale, noi sappiamo che sta esplodendo lo sviluppo dei data center, cioè di quelle zone dove accumulano macchine di calcolo, dati e quant'altro, che hanno un problema enorme: il fatto che ad esempio consumano tantissima energia per il sistema di raffreddamento. Ora, sia la Microsoft, anche i cinesi eccetera, stanno sviluppando dei data center che mettono nei fondali oceanici, perché l'acqua, essendo un po' fredda, annulla praticamente la necessità di consumare energia per raffrescare. E inoltre quello che prevedo è che in futuro questi data center saranno sempre più profondi, perché più profondi sono e più inaccessibili sono anche ad esempio ad attentati terroristici, ad atti vandali o anche a rischio di danneggiamento, di incendio. E quindi quello che gli obissi possono offrire è anche uno spazio gigantesco, perfettamente, diciamo, raffrescato, che può portare un grande vantaggio che rispetto a eventuali attacchi terroristici, ma soprattutto anche un grande vantaggio energetico. Sappiamo che la variabile energia stia diventando un elemento cruciale per il futuro di tutti noi e non dell'intelligenza artificiale.
0: Roberto da Novaro, Abissi, l'ultima frontiera, Mondadori e l'editore, siamo quasi proprio al volo, vorrei farti la domanda delle 100, non mi ricordo come si chiama, ma insomma la domanda clou, ma insomma tu sei positivo, ottimista, come la vedi? Perché insomma, guardando le guerre in corso, gli interessi dichiarati e invece occulti, non è che mi sento tanto rassicurata. Tu come stai messo?
1: È un momento in cui essere ottimisti è difficile rispetto al passato, e gli abissi, tra l'altro, e lo racconto in un capitolo di questo libro, sono un po' il territorio di conquista del futuro, che è accessibile solo a grandi potenze che hanno le tecnologie, come dicevamo, per scendere in profondità, per usare questi ambienti, per usare le loro risorse, che però essendo risorse di tutte vanno a discapito di quei paesi che sono meno sviluppati e che non hanno gli strumenti per usare queste risorse. Allora il punto è che noi dobbiamo lavorare sempre di più unite a degli accordi globali, dove in primo luogo queste risorse vengano usate, raccolte e utilizzate in modo sostenibile, e in secondo luogo dove veramente i benefici di queste utilizzazioni non vadano ad arricchire già i più ricchi, ma vadano a essere più distribuite, proprio perché abbiamo detto bene di tutti. Questa però è veramente una partita difficile, perché mi sembra che la logica di oggi, che spero non sia anche quella di domani o di un domani prossimo, è una logica di accaparramento e di sopraffazione del più forte.
0: E quindi di continuo aumento delle disparità, insomma.
1: E speriamo invece che questa non sia un'ulteriore occasione per aumentare queste disparità.
0: Grazie mille, professor Roberto da Novaro, per essere stato con noi e averci raccontato di questo bellissimo e importante libro, Abissi, edito da Mondadori, L'ultima frontiera, il sottotitolo. Grazie davvero e ci teniamo vicini, perché ne abbiamo bisogno in ogni caso. Grazie giusto. Davvero.
1: Grazie a voi, alla prossima. A presto.
0: Chiude qui la puntata di oggi. Cecilia Di Lieto saluta tutte e tutti, vi raccomanda questo libro veramente molto bello, importante e stimolante. E l'appuntamento è a domani, ciao!

0: Dobbiamo parlare.
1: Lo sapevo.
0: Di questi continui alti e bassi.
1: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
0: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
2: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. Est Energy S.p.A.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

State ascoltando Radio Popolare. Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, cominceremo la pre-puntata di oggi andando a citare un articolo di Fanpage pubblicato ieri mattina, di cui ho preso notizia veramente con i miei ritmi, ovviamente, per cui solo ora. Non male, perché il generale, mio Dio, non possiamo chiamare, Wannacci, con la W, perché in alcune cose ricorda Wannamarchi, così va bene, meglio. Wannacci sostiene che il numero di iscritti al suo partito ha già superato 400.000 in 4 mesi.

Vuol dire 25.000 al mese, vuol dire 6.250 alla settimana, vuol dire circa 892 al giorno, tutti i giorni. Tantini, eh? E allora Fanpage è andato a fare una prova per vedere come si fa a tesserarsi a futuro nazionale. E è difficile iscriversi a futuro nazionale. Fanpage ha iscritto Hannibal Lecter, Crudelia Demon e Don Vito Corleone. Tra l'altro a un certo punto chiedono il codice fiscale. Questa parte ha scritto Hannibal Lecter, Crudelia Demon e Don Vito Corleone.

form di iscrizione a Futuro Nazionale richiedeva di indicare la professione, per Crudelia De Mone è stato scritto stilista, per Hannibal Lecter psichiatra, ma per Don Vito Corleone hanno scritto padrino della mafia. Poi scorri il modulo e ci sono contatti personali, indirizzi, mail, eccetera, eccetera. 10 euro la tessera di socio ordinario, 20 euro per quella di sostenitore. Nessuno ha richiesto niente. Fondamentalmente all'interno di quei 100.000 ci sono Crudelia, Hannibal e Vito. Pensa.

Può un pezzo con un tiro del genere commuovere? Sì, può. Non si firma l'ascoltatore o l'ascoltatrice, ma adotta la linea di conduzione di Musica Leggerissima. Farsi delle domande da solo e rispondere. Mi piace sto pezzo? Sì, mi piace sto pezzo. E va bene per lanciare la Silent Disco di domani sera? Sì, Saturday Night's Alright for Fighting. Di sabato sera. Oggi è giovedì, per cui è dopo domani, sabato sera, la Silent Disco dalle 7 a mezzanotte. Per quanto riguarda l'iscrizione a Futuro Nazionale, si chiama così, eh? Nulla di nuovo, i Simpson lo fecero facendo buttare il gatto palla di neve. Eh sì, perché se non chiedi lo speed, un minimo di controllo dell'identità, facile arrivare a 100.000, a 893 iscrizioni quotidiane. Ci segnalate il fiero Fieren Alleaten Galeazzo Musolesi. Questa è una citazione da Bombi, solo i più datati tra di noi la capiscono. Se consideri che nel PD c'è scritto Sala, vale, dai, ok, non è vero. Anzi, secondo me fa scopa perfettamente. Grande Carmela, una delle aficionados di questa trasmissione. Facchini, mi metti Finardi, mi metti Patrizia di Finardi? No. Ah, segnalo a chi mi fa i complimenti per l'inchiesta sull'iscrizione a Futuro. Mica l'ho fatta io, sto leggendo fanpage, ma ti pare? Importante è dare le fonti e non vendere per proprio le robe, tipo le competenze musicali, per esempio. Ma veniamo a noi, 13:26 minuti, buon pomeriggio, buona ora di pranzo, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Questa è un'altra, la penultima puntata di stagione in diretta di Musica Leggerissima. Oggi finalmente una 35 minuti di musica per chi ha voglia di leggere e di condividere le migliori scritte sui muri. Tema di puntata. Era il 9 giugno, erano i giorni in cui Dua Lipa si sposava a Palermo. In alcune delle foto ufficiali del matrimonio veniva inquadrato, ovviamente in maniera non volontaria, una scritta sul muro che era: bastardo, mi hai fottuto 5 euro, ti troverò e ti darò 5 schiaffi. Non era neanche ben chiara la scritta, ha fatto un po' il giro del web. Attorno a quei giorni ho messo sul muro di Facebook la notizia con la foto e vi ho chiesto di scrivere le vostre scritte preferite sui muri, meglio con le foto. Oggi andremo a leggerne non tutte, soprattutto perché molte non si possono leggere in onda, anche voi. Ad ogni modo, le trovate, potete aggiungerle all'ultimo momento sul muro di Facebook di Musica Leggerissima, tema di puntata di oggi. O se no, se proprio, mandatele 331-6214013 via SMS, Telegram e WhatsApp. La mail è diretta@popolarenetwork.it. Quanto si può amare una canzone? Tanto. Vedi che mi faccio le domande e mi rispondo da solo. Il soddisfazione mettere alla fine stagione? Sì, tanto metti quello che vuoi. Questa è Musica Leggerissima, andiamo avanti fino alle 14. E sì, ci lo state chiedendo, oggi è la penultima puntata, domani chiudiamo. Domani è venerdì, no? Domani chiudiamo.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Facco.
0: Ma che ritmo?
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.
2: Cioè, fai lo spot, così non devi dir più niente. Ha detto tutto lo spot. Domani dalle 7 a mezzanotte. Il ritorno della Silent Disco che dopodomani, sabato, 4 luglio. Al Rob the Mat, ingresso gratuito. Va bene, andiamo a leggere tutto il pippone, l'ho fatto prima, dovrei aggiungere delle cose. Molte delle scritte che mi avete mandato non si possono leggere. Una buona percentuale non si possono leggere in onda. Per cui buttatele sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Allora, davanti alla scuola media, lasciatemi sbagliare. Nel bagno di un ospedale, Lega ladre, ridateci la sanità pubblica. Ecco, no. No. La sanità pubblica non è che l'hanno presa i partiti, sono quelli che l'hanno votati. E anche dopo il Covid hanno continuato pervicacemente a votarli. Evidentemente noi lombardi siamo contenti così. Non me lo perdonerò mai a noi lombardi sta roba. Anarchia e skin care nel cesso del noto locale dove mezza Lombardia sostiene di aver visto i Nirvana, cioè il Bloom. Inveruno. Non dare l'anima a chi ti promette il paradiso, ma a chi ti seguirebbe anche all'inferno. Ancora con le migliori scritte sui muri. Yamina, bella, ma non la posso leggere. All'uscita dell'autostrada per entrare in città, la scritta Grande Nord, modificata in Grande Mordor. E la sempre attuale Stop rapimenti alieni all'imbocco del sottopasso. Oggi ringrazio il mio corpo per essere rimasto con me. Bello questo, Anna, non mi hai detto dove però. Viva il sesso su un muro in Liguria. Nolo per qualcuno, via Padova per tutti, via Padova libre. La scritta I farted in yoga, cioè ho scorreggiato durante la lezione di yoga, spopola in tutta Londra, ma temo che l'artista sia stato multato o arrestato. Da Bruxelles, Michele, viva la France, cancellata la France, viva la Comune, la Comune, e poi viva un'altra cosa che non si può leggere. Comunque l'amore trionfa sempre su tutto. Ho paura del futuro, non delle guardie. Roma, Portonaccio. Dio e non binario, Bologna. Togliti la mutande che ti devo parlare, Bologna. Togliti le mutande che ti devo parlare è un classico dei social. Votare è come pulirsi il culo con i coriandoli. It's only rock and roll, Giovanni. Quella di prima dei coriandoli era Giulia. Chi lascia immondizia è un figlio di put. Segue parola per esteso. Tossiamo sui vigili, non si poteva leggere. Ma perché mi fate leggere ste robe? Cinisello Tamarra antifascista, che è anche un gruppo, ci segnala Valentina. Ci sono magliette e sticker pure. Basta fatti, vogliamo promesse. Genova. Rivo, non posso leggerti. Dai però. Piz scrive Sara, pensavo fossi carina, ma era l'MD. E questa chiedete alle vostre figlie e nipoti. Padre Pio Falsario, facciamo sesso da nudi. Raga, veramente dovete impegnarvi a mandarmi delle cose che posso leggere. Odia il macio, ama il micio. Oh là, a Parma, brava.

È brutta questa canzone qua, appena passata. Così così. Che gioia! Nel senso di Joy Division. Allora andiamo avanti in musica leggerissima. L'avevamo promesso un mese fa circa, la puntata dedicata alle più belle scritte sui muri che avete mai visto. (331) 6214013, oppure meglio ancora il muro di Facebook di musica leggerissima, così rimane lì, perché poi credo che lo chiuderò a un certo punto, tipo settimana che viene. Che potere di andarlo solo a leggere, rimane lì tutta estate, su. Love Peroni, Hate Meloni. Oh, finalmente qualcosa che posso leggere. Cesenatico 2024. Questo è Luca. Qui ha vomitato Romina Power. Con la freccia sotto. Bella. No, vogliamo solo scritte sui muri. Va bene? Make Humus Not Walls. Betlemme 2016. Silvia. Saronno zona bocciofila. Ci segnalano. Il futuro non è più quello di una volta. E poi Kenshiro vi ammazzerà tutti. Nei pressi del Mudik, When Drugs Don't Kill, They Make Feel Better. Quando le droghe non ti uccidono, ti fanno sentire meglio. Dio ha grandi progetti per te, però ha finito il budget. Dio è una donna matura, non è male. Massimiliano. Vabbè, bella la patata, ma la guerriglia armata? Come dire di più? Sì all'amore, no all'accollo. Questo credo che sia una citazione di Zero Calcare. Ti aspetto finché non fa buio, poi però dormo. Lentate sul Seveso, nord libero, parentesi, dalle zanzare. Bologna, Abruzzo bolscevico. Madrid, borracho, però buen muchacho. Patrimoniale al 200%, ricchi di merda. Mi sento come un diamante schiacciato da una macchina sull'asfalto caldo di Milano. Brillante e immobile, ma che fatica.

Che fretta c'era, maledetta primavera, va bene? Ragazzi, ancora che mi scrivete cose che non posso leggere, su, impegniamoci, cose che si possono leggere, non si possono leggere in onda, e pubblicatele sul muro di Facebook di Musica Leggerissima. Cosa mi è scappato qua? Le Faxia? Mamma che bello, bellissima, il 25 aprile. E non solo. A partigiani in ogni quartiere. E non solo. Sul carro del 25 aprile. E non solo. Tra le eroine dell'ultima stagione di Musica Leggerissima.

Ma sai che mi sta pungendo vaghezza di fare un DJ set solo con sta roba qua domani sera alla Silent Disco? Tanto i pezzoni, le manate, tutta la roba bella, la mettono Elisa Gracci, Tommaso Toma, Villaci, la Strippoli, poi tutti gli altri. E metto questa roba qua. Non solo questo, tipo Disartar, Muro di Casse, Jung Paninaru, un po' di elettronica, Uomini sudati nudi, quella della MILF di ieri che vi è piaciuta tanto. Dai, veloce ancora con un po' di scritte. Senza muri né confini, senza razze né Salvini. Ciao Facchini, mi metti qualcosa dei White Stripes? Oh. Scritta sul muro vicino alla psicologa dove andavo. L'unica rivoluzione possibile è quella interiore. Forse l'aveva scritta la psicologa stessa. Dopodomani! La Silent... Madonna, la Silent Disco è dopodomani. È sabato dopodomani. No, no, non domani, ma dopodomani. È domani sabato sera. La Silent Disco è domani sabato sera. Due cose, domani sabato sera, sabato sera che è dopodomani. Sabato sera dopodomani. E piantatela di mandarmi cose che non posso leggere. Cassola legale, Israele no. Scritta su un muro. Scrive meme, eh? Antonuk. Ci avete chiuso il parco e noi ci droghiamo. E non riesco a leggere il tedesco, scusate. Allora, scritte in paese: Giulia ti amo, svariate. A un certo punto, Giulia amalo, così Van Gogh smette di imbrattare tutto il paese. Muretto strada ingresso di Petiglia Policastro Calabria. Anarchia unica via. Tenendo conto che è il paese con il più alto numero di case abusive in Italia, in percentuale immagino. Aspetta che questa mi piaceva molto. Comunismo, ostriche e champagne. Questo puoi leggerlo, sì Valentina, questo posso leggerlo. Guarda, Gerda Merderie. C'è chi mi dice che non ha trovato la canzone MILF su Google e quindi li cerca in maniera... lo so. Scrivimi che te lo manda quella roba lì, il link. Va bene, in tour è cominciata l'altro ieri, se non sbaglio, il nuovo tour di Madame. Domani sera sarà a Legnano, poi in settimana in Piemonte, settimana che viene... Domani sera mi trovate là. Eh sì. Oh, sai che c'è in tour in questo momento in Italia? Madame.

va che la vita è particolare, eh? È più curiosa di noi. Fondamentalmente non ascolto rap. Poco, nulla. Uno dei miei tre album preferiti di quest'anno è quello di Madame. Uno dei miei tre album preferiti dell'anno scorso era quello di Marrakesh. Uno dei concerti che aspettavo di più di quest'anno era quello di Madame. Uno dei concerti che aspettavo di più l'anno scorso era quello di Marrakesh. Certo, in ambedue casi dopo i Fontaine's DC o i NICAP, però. Allora, ripetiamolo, domani Madame, sabato la Silent Disco a Rob de Mat. Vabbè, ingresso gratuito, voi venite, entrate. Ma chi mi ha chiesto l'altro giorno? Ma com'è che funziona? Entri. E com'è che prendi le cuffie? Fai la coda, prendi le cuffie. E poi, quando è che si paga? Quando bevi. Fondamentalmente quando bevi. Vabbè, ci sta ancora una cosa. L'altro giorno mi scrive una cara amica, mi manda una foto, fa: sono stato dal parrucchiere e ho fatto i capelli come il cantante di Placebo. Ho fatto una risata senza senso, senza grosse motivazioni, e ho pensato: è ora di mettere i Placebo. Questo succedeva 3 settimane fa. Vedi un po' te.

E metti un po' di distorsione di chitarra alla fine del pezzo, Brian. Va bene, siamo in chiusura. Visto che non siamo stati precisissimi durante tutta la puntata, ve lo ricordo, è sabato la festa di fine palinsesto, sabato. Inoltre, visto che continuate pervicacemente a chiedere i link delle canzoni, i titoli, gli autori di alcune canzoni, quelle magari un po' meno famose,

0: vedrò da settimana prossima, a chiusura del palinsesto, di metterli sul muro di Facebook di musica leggerissima. Alcuni, non tutti, un po' di quelli un pochettino più ricercati, come appunto il muro di casse di oggi, piuttosto che MILF di ieri. Ok, andate sul muro di Facebook e le trovate. Non avete Facebook, vi fate aiutare da un amico o un parente. Non ci avete amici o parenti, venite sabato alla Silent Disco a partire dalle 19 al Rob de Mat di Via Butti in Dergano Bovisa, ingresso gratuito, e ve le passo tutte da lì, va bene? Tra poco c'è Volume, cui ho rubato un minuto, ma tanto a loro gli fa solo che piacere. Credo.
1: Sì, sì.
0: E non schiaccia il... così. Tra poco c'è Volume. Fate i bravi, buon pomeriggio domani.
2: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
3: Anteo porta il cinema nei municipi.
4: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
5: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
3: Il programma su spaziocinema.info.
6: Volume. Volume, volume,

0: Buongiorno a tutti voi, il 2 di luglio, wow, il 2 di luglio 2026, buongiorno, questo è Volume con Elisa e Dario, ciao Dario.
1: Buongiorno Elisa, grazie, sento che la tua voce si sta già rimettendo in realtà, nonostante il gigantesco foulard che ha intorno al collo.
0: Allora, chi è collegato su Instagram vedrà che sono imbacuccata, manco andare a sciare, sciarpine, camicine, sì, ho avuto questa piccola... problematica alla gola, che però sto resistendo fino a domani.
1: Dai, poi, ancora
0: poi vediamo.
1: Oggi e domani.
0: Volevo dire a Davide Facchini che io avevo alzato tutti i cursori, non so perché non ci ha sentito, però Davide, ci puoi rubare tutti i minuti che vuoi, tanto poi insomma davvero siamo a fine palinsesto, qui tutta una festa. Festa che, vi ricordiamo, si concretizzerà sabato a Rob the Mat con la Silent Disco. Mi raccomando, vi vogliamo tutti presenti, saremo tutti noi DJs di Radio Popolare, quindi venite, dai, venite, ci divertiamo un casino a Rob the Mat dalle 20, mi pare, più o meno in poi, 19 alle 23, quindi è una Silent Disco un po' presto, però è bella, ci divertiamo e balliamo tutti con i DJ di Radio Popolare.
1: Serata pazza.
0: Allora, oggi ben due ospiti, uno internazionale e uno italiano, una band italiana e una artista internazionale, e la prima che ascolteremo è Joan S. Police Woman. Joan ha pubblicato, come sapete, la rivisitazione del suo album Real Life, che appunto è tuttora il nostro album della settimana. Niccolò Vecchia l'ha raggiunta, l'ha intervistata, e oggi potremo ascoltare questa bella intervista appunto realizzata da Niccolò Vecchio a Joan S. Police Woman. Non vediamo l'ora, intorno alle 2:30 quest'oggi, ma non solo.
1: Non solo, perché poi si prosegue, è il momento alle 15 del mini live di Volume. Oggi viene a trovarci un artista di nome Marco Kotov, lui arriva da Rimini ma origini russe, come lascia intendere appunto il suo cognome, e ha recentemente pubblicato questo disco che si intitola Hopcore, e atmosfere sospesissime, molto intime, molto delicate, molto rilassanti, per cercare di così rilassarsi anche in questo caldo estivo soffocante. Quindi sarà un momento molto particolare insieme a Marco Kotov dalle 15 alle 15:30 live.
0: Allora, questa è la penultima puntata di Volume, noi domani saremo qui per i saluti, e per l'ultima puntata è ancora ospiti, e il nostro Pier Giorgio Pardo che sarà con noi domani, una puntata tutta speciale, però vorremmo chiedervi magari se ci sono dei brani che avete scoperto grazie a Volume, che è entrato magari nella vostra playlist, oppure una canzone che vi ha particolarmente emozionato, che avete ascoltato qui a Volume. Insomma, fateci sapere se ci sono delle canzoni che vi hanno particolarmente colpite e sono entrate così nelle vostre playlist, ci farebbe piacere saperlo.
1: Assolutamente sì, perché ci stiamo un po' ragionando su anche noi in questi ultimi giorni di fine stagione.
0: Infatti, quindi, anche oggi ci ascolteremo un po' di best of di questa stagione, prima stagione di Volume. Fateci sapere cosa sono quali sono state le vostre preferite al 3316214013. Abbiamo però ancora tempo per una novità, e che novità!
1: E che novità, si parla del ritorno di una band storica dell'indie rock, si parla dei Dinosaur Junior, che stanno tornando con un nuovo album. La storica formazione di Jay Mashes, Lou Barlow and Co. Pubblicherà il 28 agosto un nuovissimo album dal titolo There Near. E quindi, insomma, preparatevi alle chitarrone, quelle a volume altissimo.
0: Vai, andiamo con i Dinosaur Junior.

0: Several Goth Away, è questo il titolo del nuovissimo singolo dei Dinosaur Jr. che tornano così dopo 5 anni. Il precedente disco risaliva al 2021, insomma, insieme a Sonic Youth, insieme a Pixies, quella generazione di indie rockers americani degli anni 80, appunto, sono sicuramente tra i più rappresentativi,
1: esatto,
0: di quella scena, di quel sound.
1: E tra i pochi che sono rimasti, diciamo, insieme, e tra forse gli unici rimasti nella loro formazione originaria, quindi grandi, i Dinosaur Junior.
0: Li hai visto dal vivo tu, vero?
1: Non li ho mai visti dal vivo.
0: Ah, mi hanno detto che anche loro hanno dei belli volumi che fanno male alle orecchie, letteralmente.
1: È una di quelle band che inspiegabilmente ancora non ho visto, però magari se ritornano.
0: Vediamo.
1: Il caro James. Ho visto Lou Barlow, che è appunto sì, in questo caso il bassista, ma anche autore di dischi solisti con i Sebado e altre band, Folk Implosion. Lui l'ho visto dal vivo un paio di volte, ma non insieme a Dinosaur Junior. Da recuperare. Grande mancanza. Allora, ci state scrivendo sulle cose che vi sono piaciute di più quest'anno, i dischi che vi sono piaciuti di più in generale, quelli che insomma che ascoltate di più. C'è chi ci dice Fontaine's DC e Kneecap su tutti. Beh, certamente Kneecap è uno di quegli ascolti, una di quelle band che abbiamo ascoltato, ne abbiamo parlato tantissimo, non solo per quanto riguarda la musica, anche per tutto l'attivismo che li riguarda, lo stesso per i Fontaine's DC. Quindi ascoltatore o ascoltatrice, siamo con te, anche voi fateci sapere se volete 3316214013 quali sono i vostri artisti dell'anno, se della stagione, in questo caso insomma della stagione radiofonica.
0: Oh yes.
1: Una dei sicuramente delle nostre band del cuore della nostra stagione radiofonica sono i Wednesday, che con questo disco Blitz abbiamo ascoltato praticamente per tutto l'anno. Li abbiamo visti dal vivo, bellissimo concerto a Circolo Arci Bellezza, davvero grande band, grande ritorno, e quindi ce li riascoltiamo con Townie.

0: Townies, una delle canzoni di questo bellissimo album dei Wednesday che si chiama Bleeds. Li abbiamo visti appunto al Circolo Arcibellezza quest'anno, speriamo ritornino presto. Tra l'altro appunto era un Circolo Arcibellezza strapieno.
1: Vero.
0: Per una band come i Wednesday, se torneranno chissà, magari ritornano al Circolo Arcibellezza.
1: Speriamo, era stato
0: super indie,
1: veramente una bomba. E tra l'altro era uscito il 19 settembre questo disco, quindi proprio
0: praticamente
1: all'inizio della stagione di
0: preciso
1: volume.
0: Preciso. Allora, ci continuate a scrivere i vostri album dell'anno ovviamente della stagione radiofonica, perché poi a settembre si parla di altri dischi, però insomma fino a luglio. Daniele ci scrive gli Engin de Poitrine, che non potevano mancare.
1: Vero, assolutamente non potevano mancare.
0: Esatto, anche loro album della settimana, è sicuramente uno dei casi musicali dell'anno. Poi c'è Lisa, c'è Dario, Dinosaur Junior sempre nel cuore, assolutamente Giovanni anche per noi. Poi Giorgio, i Geese, non vedo l'ora, il 19, ricordiamo che il 19 agosto i Geese suonano qui a Milano, quindi data assolutamente super attesa. Noi li abbiamo visti, Geese, assolutamente vale la pena, bellissimo concerto, anche se piovoso quello che abbiamo visto noi, ma una band assolutamente strasolida. Molto molto molto bravi dal vivo e super carismatici, tra l'altro.
1: Non ci si poteva aspettare altro.
0: Andiamo avanti.
1: E poi c'è anche un messaggio, ma se vi andiamo a vedere su Instagram vi imbarazzate.
0: No,
1: guarda, siamo su Instagram
0: tutti i giorni.
1: Per questo siamo Elisa Graci Radio, dar punto grande.
0: Siamo qui tutti i giorni ormai, non ci pensiamo neanche più che siamo ripresi.
1: All'inizio un po' mi imbarazzavo, però ormai non te ne accorgi.
0: Io me lo scordo, tra l'altro oggi sono conciata veramente in un modo, ragazzi, che se non mi imbarazzo oggi, sciarpine, cose. Vabbè. Se volete siamo lì, Elisa Graci Radio e dar punto grande.
1: Sì, per tutta la prima mezz'oretta. Ora ci spostiamo, cambiamo completamente genere e andiamo nell'ambito dell'elettronica tedesca, perché questa sera questo artista viene a suonare proprio qui a Milano da noi in Triennale. Parliamo di Ben Böhmer, lui è un produttore DJ tedesco, considerato tra i più influenti della scena elettronica di oggi. Ha iniziato studiando pianoforte, studiando tromba, insomma studiando musica classica, per poi spostarsi gradualmente verso l'elettronica, e ha questo stile insomma tra elettronica melodica e ambient, molto cinematica, molto da paesaggi emotivi, direi. Il suo ultimo disco risale al 2024, mi era piaciuto un sacco, dei suoni pazzeschi in cui immergervi completamente. Stasera appunto suona in Triennale dalle 21 e sono curiosissimo di vedere il suo live, anche perché spesso vedendo i suoi set su YouTube suona realmente, insomma, sintetizzatori, pianoforte, controller, quindi un live davvero suonato. Quindi lo andiamo ad ascoltare con uno dei pezzi per me più belli dell'ultimo disco. Questa si intitola Rust, Ben Böhmer.

0: Si intitola Rust, il brano appena ascoltato di Ben Boomer. Ben Boomer che stasera sarà sul palco della Triennale qui a Milano verso le 22:15. In apertura invece un altro bravissimo musicista, sempre tedesco, che fa tra l'altro il suo debutto assoluto in Italia. Si chiama Orbit, un altro progetto indie elettronico di Marcel Heim. Anche lui appunto arriva dalla Germania, una delle rivelazioni degli ultimi anni proprio dalla scena elettronica tedesca.
1: Che bella serata.
0: Gran serata in
1: bella
0: triennale.
1: Serata in triennale. Bene, fateci sapere ovviamente se andrete e fateci sapere quali sono i vostri dischi di questa stagione, i dischi che avete ascoltato e vi sono entrati un po' nel cuore, quelli che ascoltate a ripetizione da appunto dall'inizio della stagione fino a ora. Poi ovviamente a fine anno parleremo dei dischi dell'anno, ma intanto così, quali dischi vi hanno stuzzicato e quali vi sono piaciuti di più quest'anno? 3316214013. E per noi sicuramente c'è anche questo album dei Nation of Language, altra band che abbiamo avuto ospite quest'anno. Devo dire, abbiamo avuto tantissimi ospiti, ovviamente praticamente ogni giorno, e sia internazionali che nazionali, e i Nation of Language sono stati davvero tra gli ospiti più graditi che abbiamo avuto. Un disco che ci è piaciuto tanto. Loro sono una band ormai assolutamente protagonista della musica indipendente americana, che arrivano da Brooklyn, sono stati anche da poco alla prima estate, e quindi anche per loro un bel tour europeo appena concluso, e quindi li riascoltiamo con grande piacere con questa Inept Apollo. Nation of Language subito dopo pubblicità, e poi c'è Jonas Policewoman.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
4: Anche su un mezzo non tuo?
3: Sì.
4: E offre anche tutela legale.
3: Mi fai parlare?
4: E assistenza sanitaria e a casa.
3: Esatto, Moby, perché ACI
4: è il club sempre vicino a te.
3: Almeno la chiusura posso dirla io?
4: Ok, so.

0: Bentornata a Jones Policewoman ai microfoni di Radio Popolare. È sempre un piacere parlare con te e farlo nuovamente in occasione di questo disco Real Life Evolution lo è ancora di più, perché ricordo benissimo quando sei venuta a presentare qui in radio il tuo disco d'esordio 20 anni fa. Vorrei però fare un passo indietro a prima di quell'album Real Life. Tu venivi da una formazione classica come musicista, suonavi con altri artisti, con altre band, eri insomma già immersa nella musica. Quando è scattata la scintilla che ti ha fatto dire invece voglio comporre la mia musica, voglio scrivere canzoni e incidere un mio album?
1: I never wanted to be a songwriter or a singer. That was never on my radar, really. I was a violin player. I mean, I started as a dancer when I was young. And I was determined to be a dancer. And then, you know, I was born wrong. So my knees started going wrong. And I had started playing violin in public school. And so I was like, okay, I'm going to concentrate on violin then. If I can't dance, I'm going to concentrate on violin. And I love the violin. I love the classical repertoire. And then, you know, I started playing in bands because I...
2: In realtà non ho mai desiderato fare la cantautrice o la cantante, non era affatto nei miei piani, ero una violinista, o meglio, da bambina sognavo di fare la ballerina ed ero assolutamente determinata a riuscirci, ma sono nata con qualche problema fisico e le ginocchia hanno iniziato a cedere. A scuola avevo cominciato a studiare violino, così mi sono detta che se non potevo ballare mi sarei concentrata su quello, e lo adoravo, amavo il repertorio classico. Poi ho iniziato a suonare in varie band, spaziando in ogni direzione perché ero completamente assorbita dalla musica, punk, rock, new wave, sperimentazione, di tutto. Il mio obiettivo era trovare il modo di integrare il violino in una rock band senza che sembrasse un ripensamento o una linea melodica puramente decorativa adagiata in superficie. Volevo che ne fosse parte integrante. L'ho fatto per un po' di tempo ed è stato bellissimo. Ho partecipato a moltissime sessioni di registrazione, sviluppando un mio suono personale. Poi però ho subito una grave perdita nella mia vita e improvvisamente il violino non mi bastava più. Sentivo il bisogno urgente di esprimermi in un altro modo. Lo strumento più vicino al mio cuore è sempre stata la voce. Così ho cominciato a cantare quasi inavvertitamente. Ero circondata da cantanti straordinari e mi chiedevo cosa potessi mai avere io da offrire in quel campo, ma sapevo che dovevo farlo e basta. Ho preso in mano la chitarra, ho iniziato a suonare le tastiere in modo rudimentale e ho finalmente capito come nascono le canzoni. Il violino non è uno strumento di accompagnamento, di solito non ci suoni accordi. Quando ho iniziato a costruire le mie prime progressioni armoniche ho pensato, ecco come fa la gente a scrivere canzoni. Da quel momento è semplicemente sgorgato tutto.
1: And I thought like I, you know, what do I have to offer? Like, but I knew I just had to do it anyway. And then, you know, I picked up the guitar myself and started playing some rudimentary keyboards and just sort of like figured out how to write songs. Like I didn't, you know, because I played the violin, it's not an accompanying instrument. So you don't play chords usually on the violin. So then when I started figuring out how to play chords, I was like, oh, this is how people write songs. And and so just everything started pouring out.
0: Uno degli aspetti che ti ha resa fin da subito un artista molto interessante è la tua scrittura e il tuo modo di usare le parole, che è intimo, originale. Questo rapporto così viscerale con la parola e con la scrittura era qualcosa che coltivavi da tempo o anche in quel caso hai semplicemente iniziato a sperimentare?
1: I mean I've always loved poetry and I've loved you know writing that is I don't want to say creative writing, but writing that is, that expresses itself in a creative way. Like otherwise not normal, like James Joyce or like Rumi or like...
2: Ho sempre amato la poesia e la scrittura creativa. Penso ad autori come James Joyce, Rumi o Virginia Woolf. Nelle loro pagine trovi parole accostate in modi inediti, combinazioni che a un primo sguardo possono sembrare prive di un senso logico immediato. È un processo molto simile alla composizione musicale, quando decidi di inserire un accordo che secondo le regole classiche non dovrebbe trovarsi lì e magari proprio in quello scarto scopri qualcosa di nuovo. Quel tipo di scrittura mi ha sempre affascinata. Quando ho iniziato a comporre i miei testi, non avendo mai studiato scrittura né frequentato corsi specifici, mi sentivo completamente libera. Potevo osare, accostare immagini contrastanti e se mi sembravano funzionare tenerle. L'unica regola era non censurarmi. Di fronte a qualsiasi cosa emergesse, mi chiedevo solo se risuonasse come giusta per me, non se fosse formalmente corretta o se qualcuno l'avesse già fatta prima. Se la senti giusta, la tieni.
1: I never studied writing. You know, I never took writing classes or anything. So, I feel like it was sort of boundless. Like I could just do anything, you know. I'll put these images together and if it feels right, I'll keep it. So, you know, it was just sort of like I tried not to edit myself. Whatever came out, it was like, okay, like does that feel right rather than does it look right or is it something that had happened before? No, does it feel right? If it feels right, keep it.
0: Facendo un salto in avanti di circa 20 anni, arriviamo alla decisione di riprendere in mano quelle canzoni, l'intero album Real Life, per reinciderle, affrontando di nuovo questo processo e arrivare a Real Life Evolution. Qual è stata l'intenzione profonda dietro questa nuova registrazione? Deve trattarsi di un'esperienza diversa rispetto al semplice suonare quelle canzoni sera dopo sera nei tour che hai fatto in questi anni.
1: Yeah, well, so I knew I was going to be doing this tour around the 20th anniversary of this album. And, you know, I didn't want to, I wanted to present another, you know, recording. And, you know, I realized that so many of these songs have changed significantly over the years. And then also it was an opportunity for me to tackle the ones that I noticed I didn't always want to play because they felt.
2: Sapevo che avrei intrapreso questo tour per il 20° anniversario dell'album e desideravo presentarne una veste inedita. Mi sono resa conto che nel corso degli anni molte di queste canzoni erano mutate profondamente. Inoltre, l'anniversario rappresentava l'occasione perfetta per affrontare quei brani che non sempre avevo voglia di proporre dal vivo perché li avvertivo come troppo cupi, pesanti, segnati da arrangiamenti tristi. Notavo che li suonavo sempre più raramente e mi sono chiesta il perché. Le canzoni in sé mi piacevano, ma spesso era proprio l'arrangiamento a necessitare di una revisione radicale. È stato un modo per riconnettermi a quella musica in maniera estremamente consapevole. Suonandoli nel tempo, i pezzi assumono forme nuove. A seconda dei musicisti che mi accompagnano o se mi esibisco da sola, scrivo costantemente arrangiamenti diversi. È stato un esercizio creativo bellissimo. Oltretutto il pubblico mi chiede di continuo dove poter trovare la versione specifica di un brano ascoltato a un concerto. Così ho pensato che la cosa migliore fosse registrarle per loro.
1: Playing with or if I'm doing them solo, I write new arrangements for them. So it was just it was a really nice exercise for me to do. But then it's also like, well, people are always sort of asking me, oh, how can I get that version of the song? So I figured, well, I could just record it for you.

0: Jonas Policewoman, ai microfoni di Radio Popolare, continuiamo a parlare di Real Life Evolution e volevo chiederti com'è stato il processo di registrazione di queste canzoni. È andato tutto liscio, in modo fluido? Cosa puoi raccontarci di questa esperienza in studio?
1: Yeah, so I've been touring for the last couple of years with a really amazing trio, a guitar player named Will Grafe, who also sings, and a drummer named Jeremy Gustin, who also sings. And we have played some of the songs. And so...
2: Negli ultimi due anni sono stata in tour accompagnata da un trio davvero formidabile. Will Grafe alla chitarra e ai cori, Jeremy Gustin alla batteria e ai cori. Molte di queste canzoni le avevamo già rodate assieme sul palco. Al termine dell'ultimo tour, che si è concluso a Istanbul alla fine di novembre 2025, ho prenotato uno studio lì in città per i primi di dicembre e abbiamo registrato 6 brani, catturando le versioni esatte che portavamo dal vivo. È stato un vero piacere perché ci ha permesso di scendere nel dettaglio e rifinire le dinamiche che avevamo sviluppato sul palco. Successivamente sono tornata negli Stati Uniti con quelle tracce e sono andata a nord dello stato di New York per lavorare con Parker Kindred, un batterista con cui condivido il palco da oltre 10 anni. Lì abbiamo preso 3 canzoni e le abbiamo smontate completamente, ripartendo da zero con nuove parti di batteria e ricostruendo tutto dalle fondamenta. Ho persino stravolto radicalmente gli accordi. La title track, Real Life, l'ho invece incisa con il mio amico Thomas Bartlett, un pianista dotato di una sensibilità fuori dal comune. Tutto il resto, le sovraincisioni, le linee vocali, gli arrangiamenti d'archi e le tastiere, l'ho curato una volta tornata a New York. Avevo tempi strettissimi, così mi sono chiusa in studio e non ho fatto altro che lavorare fino a quando non ho terminato tutto.
1: Went in and didn't do anything else until I was done.
0: Parliamo della collaborazione con Iggy Pop. So che suonavi già nella sua band, ma l'idea di fargli cantare proprio quella canzone, Save Me, è stata tua?
1: Well, so when I joined the band, which was maybe 2023, his sound engineer, his front of house sound engineer, who does the sound for all the shows, and he's worked with him for 35 years or something.
2: Sì, faccio parte della sua band dal 2023. Quando sono entrata ho scoperto un aneddoto incredibile dal suo fonico di sala, Max Bisgrove, che lavora con lui da ben 35 anni. Devi sapere che i fonici usano sempre una rosa fissa di brani per tarare l'acustica dei palazzetti prima degli show, tracce che coprono una gamma molto specifica di frequenze e dinamiche. Ebbene, ho scoperto che Max da anni utilizzava proprio la mia Save Me per calibrare i suoni della sala. Quando me l'ha raccontato dicendomi «Ma sei tu che hai scritto questo pezzo?», mi sono sentita profondamente onorata. È stato un momento bellissimo. Così ho iniziato a chiedermi come sarebbe suonata cantata da Iggy. Lo scorso gennaio eravamo in tour in Nuova Zelanda. Io porto sempre con me un piccolo setup di registrazione e la traccia base della canzone, con le mie voci già incise, era finita. Ho preso coraggio, gliel'ho chiesto e lui ha accettato. Abbiamo registrato la sua parte lì in una stanza d'albergo neozelandese. Ha un baritono splendido, carico di una risonanza unica.
1: Iggy and I in the band were on tour, and I always tour with a recording, with a small recording rig, and, you know, the song was done already, so, like, with my vocals, I had already finished it, and, you know, I asked him, and he said yes, so I recorded them there in a hotel room in New Zealand. Yeah, I mean, he has such a... gorgeous, resonant baritone.
0: L'ultima cosa che vorrei affrontare con te è apparentemente slegata dal disco, ma ci è capitato di parlare di questi argomenti nelle nostre interviste precedenti. Diciamo che possiamo parlare della direzione in cui sta andando il mondo, in cui sta andando il tuo paese, ma anche il mio. Credo che tutti noi in questo momento ci portiamo addosso una specie di oscurità, di pesantezza. Stai scrivendo anche di questo? A volte questa pesantezza è talmente opprimente da inibire la creatività, lasciandoci solo lo spazio per lamentarci o deprimerci. Come stai vivendo questo momento? Qual è la tua reazione come artista?
1: Yeah, it's a very pertinent, important question, and it is it's always at the very front of my mind. And, you know, I definitely have written songs about the current state of affairs on my albums.
2: È una domanda cruciale e quanto mai tempestiva. Una realtà con cui faccio i conti ogni giorno. Ho sempre affrontato lo stato delle cose nei miei lavori precedenti, ma ora siamo arrivati a un punto critico in cui non riesco letteralmente a concentrarmi su nient'altro. Sto lavorando a un nuovo album e tutto il materiale che ho prodotto finora ruota attorno alla situazione odierna. Per me come artista, riflettere l'epoca in cui vivo è una necessità assoluta. Ci sarà sempre spazio per le canzoni d'amore, perché l'amore resta la forza motrice più importante. Eppure in questo momento storico non riesco a scriverne. Per me è un'anomalia dolorosa. Amo visceralmente l'amore e adoro cantarlo, ma oggi mi è impossibile. Ho pronte forse 7 canzoni e affrontano tutto il panorama attuale. Credo sia un sentimento condiviso da molti, avvertiamo un senso di totale sopraffazione. Ma è proprio questa l'urgenza che ti impone di parlarne. A volte tentenno, mi chiedo se io sia abbastanza informata o mi blocco nel tentativo di trovare la formulazione perfetta. Ma ho chiuso con queste paure. Non c'è più il lusso del tempo per cercare le parole esatte. Devo solo dirlo e devo farlo adesso. Per questo sto lavorando in modo quasi febbrile a questo nuovo album. Non so ancora quando vedrà la luce, ma uscirà nel momento esatto in cui sarà pronto.
1: Because there's no time. There's no time for like getting it exactly right. Like I have to, you know, I just have to do it right now. So yeah, I'm furiously working. I'm working on a new album, which I have no idea will be released. But you know, as soon as I'm done.

0: Eccolo qua, Iggy Pop, insieme a Jonas Police Woman in Save Me, una delle canzoni rivisitate in questa nuova versione di Real Life, 20 anni dopo il bellissimo lavoro di Jonas Police Woman. Grazie Niccolò Vecchia per questa bellissima intervista alla fantastica John, che ha sempre tante cose interessanti da raccontarci. E se volete, se ve la siete persa, riandate ad ascoltare la puntata dall'inizio e la sentirete tutta. Tra l'altro mi colpiva, perché tra poco ci colleghiamo con il nostro auditorium, e mi colpiva che il pianoforte su cui suonerà il nostro ospite è lo stesso pianoforte su cui ha suonato Jonas Police Woman pochi mesi fa. È il nostro pianoforte dell'auditorium, che ha visto musicisti incredibili esibirsi qui da noi a Radio Popolare, e tra pochissimo sentirete altre mani suonare questo bel pianoforte a coda che abbiamo nel nostro auditorium. Quindi Dario, a te la linea.
1: L'hai detto Elisa, sta per succedere anche oggi a volume, come sempre il momento del mini live tanto atteso, e oggi abbiamo finalmente il piacere di dare il benvenuto a Marco Kotov insieme alla band. Ciao ragazzi.
2: Ciao Dario.
1: Ciao, come va, come state?
2: Tutto bene, tutto bene. Oggi è un giorno di fresco a Milano dopo questa afosa estate.
1: Esatto, allora siete i primi che arrivano in una giornata dopo settimane torride e non i primi musicisti che non vedo sudati fradici per il mini live di volume. Comunque, allora, presentatevi un po'. Marco Kotov, tu sei davanti al pianoforte dell'auditorium di Radio Popolare che stavamo decantando fino a un attimo fa, e poi vedo, allora, a sinistra una chitarra.
2: Allora, abbiamo qua Pietro con noi, chitarrista dei Verogna, che grande, sta accompagnando questo progetto dal vivo,
1: certo,
2: con le sue chitarre, il suo synth modulare.
1: Verogna, tra parentesi, altro progetto della famiglia Kallax Records, che è appunto quella per cui esce il disco che siete qui oggi a presentare.
2: E poi abbiamo Tommaso Alfano, in arte Mofu, grandissimo suonatore di synth, oggi è con il suo Moog Grandmother, il suo progetto dell'etichetta Broncio, niente male, devo dire, è un grande manipolatore di synth per gli amici Mr. Music.
1: Fantastico. Allora, Tommaso, mi sporgerò per vederti meglio, perché da qui sono in una posizione in cui non riesco bene a vederti, ma dopo, quando suonerete, mi sporgerò per vedere anche cosa combini al tuo synth. Allora, Marco Kotov, oggi ospite di volume, tu arrivi da Rimini, ma tra le altre cose si capisce un po' dal tuo cognome, origini russe, e hai pubblicato recentemente un disco dalle atmosfere super rilassate, super sospese, che ci sono piaciute molto, che si intitola Hopecore. So che hai anche fatto un release party, insomma, hai iniziato già a portarlo in giro in queste settimane, è uscito da pochissimo. Come stanno andando questi concerti?
2: Ma allora, diciamo, questo Hopecore è nato come un po' una risposta al mio trasferimento a Milano, sono qua da 3 anni. E questa uscita, diciamo, per me è un momento un po' catartico per il mio fare musica, è un po' una ripartenza dal basso, dalla terra. E i 2 eventi che abbiamo fatto ad ora sono stati uno a Bologna e uno qua a Milano. Il primo a Mezzaria è stato un ritrovo anche con amici, altri progetti, sempre tutti in un'estetica molto rilassata,
1: sì.
2: Diciamo, l'idea era quella di ritrovarsi seduti ad ascoltare della musica, un po' a rallentare dalla frenesia, e questa cosa è stata poi il giorno prima dell'uscita molto ancora più catartica a Milano, perché è stato tutto molto improvvisato. Io e Pietro abbiamo radunato una quarantina, cinquantina di persone intorno a una cassa e 2 chitarre collegate in mezzo a un parco, tutto molto, diciamo, location segreta, ed è stato esattamente come io lo sognavo, cioè un momento per, cioè, raccogliersi, trovarsi informale, senza tutte le formalità di un locale, ma proprio riportare un po' all'essenza della musica, al mettersi in cerchio, suonare e ascoltarsi.
1: Certo, quindi situazione praticamente tra amici, molto chill.
2: Sì, poi ci sono stati volti che per me erano effettivamente nuovi, e
1: però
2: quindi questa
1: ambiente
2: cosa mi ha fatto molto piacere, perché poi sì, gli incroci, la musica è comunque sempre un creatore di reti, quindi questo è un po' il senso, ho visto questa cosa nascere, quindi devo dire che per me sta andando molto bene.
1: Bellissimo. Pensa che dovevo esserci anch'io a questo evento di cui hai parlato, non sono riuscito, per cui ti abbiamo invitato qua a volume, così possiamo vederti suonare sul palco del nostro auditorium. Dicevi anche, tra le altre cose, situazioni pensate per rallentare dalla frenesia. Questo bisogno lo senti particolarmente da quando ti sei trasferito a Milano, ce l'hai un po' da sempre?
2: È un po' innato. Milano è stato un po' un acceleratore di questa cosa qui, cioè il motivo per cui sono qua. Cioè, in realtà a me piace tanto correre. Però penso che poi a correre ci si rompa, cioè ci si rischia di sbattere, di spaccarsi un arto.
1: Ti si fa male.
2: E quindi Milano, diciamo, per imparare a viversela bene, perché me la sto vivendo bene, mi piace, nonostante molti che vengono come me a vivere dopo un po' sentono il bisogno di scappare, io invece ho pensato che ci sia una dimensione in cui si possa stare bene, basta semplicemente ogni tanto saper rallentare, e questo, non so, sveglia un attimo da questa corsa frenetica dietro, cioè non so ben cosa.
1: Certo.
2: Però è un bisogno che ho sempre avuto, quello di correre, e adesso sto imparando a rallentare perché sennò diventa ingestibile.
1: Certo, e questa è, diciamo, la musica che hai pubblicato in questo, i brani che hai pubblicato contenuti in questo Opcore aiutano tantissimo in questo senso, rallentare e ritrovare un po' di calma interiore anche nel caos di tutti i giorni. Tra l'altro so che arrivi da un progetto precedente che prendeva il nome di KKKK, questa trasformazione che ti ha portato adesso a pubblicare invece il primo disco come Marco Kotov, come da cosa deriva?
2: Allora, è da un po' che avevo in mente di, diciamo, tornare al mio nome e cognome. E cioè, più che tornare, arrivare al mio nome e cognome. Però per me la musica è sempre stato comunque anche, non so come dire, uno spogliarsi. Quindi prima di spogliarsi, quindi mostrarsi per così come sei, ci vuole anche un po' di coraggio, un po' di lavoro su se stessi, un po' di lavoro sulla musica soprattutto. Quindi diciamo che il nickname era nato quando ero proprio piccolo, per pubblicare delle demo su SoundCloud che poi mi sono portato dietro, e che è sempre stato, diciamo, un parco giochi, un modo di sperimentare, ovviamente sempre portando, diciamo, il mio travaglio interiore, la mia visione delle cose, quindi per me è comunque una cosa un po' autobiografica. E sono arrivato a un punto in cui, diciamo, tutte le varie facce della mia vita e aspetti che siano musicali, influenze musicali, sono andate a convergere, e ho sentito che queste canzoni che ho cominciato a scrivere l'estate scorsa stavano prendendo una forma che era veramente mia. Quindi mi è sembrato proprio il momento giusto di dire: è arrivato il momento di firmarmi come nome e cognome.
1: Ti sentivi sicuro finalmente di fare questo passo. Bellissimo, direi che siamo pronti ad ascoltare il primo pezzo. Siete qui oggi a Volume per presentarci il nuovo disco Opcore. Con quale brano cominciate?
2: Suoneremo Da Me, che è anche una delle prime canzoni scritte per questo disco.
1: E allora vi ascoltiamo, Marco Kotov qui a Volume con Da Me.

0: Marco Kotov e band dal vivo a volume con da me uno dei tanti bei brani inclusi nel nuovo disco di Marco Kotov, Opcore. Ragazzi, grazie ancora per essere qui a suonarci questi pezzi dal palco del nostro auditorium con questo pianoforte a coda che suona da Dio. Parlavamo prima appunto del passaggio tra, diciamo, del progetto KKK e poi adesso di questo, anzi 4K, KKKK, e poi di questo passaggio al nome Marco Kotov, che è appunto il tuo nome. C'è tra l'altro un brano che è uscito appunto qualche mese fa che vede nei credits entrambi i progetti, come se fosse un po' un passaggio di testimone tra le due fasi, vero, del tuo percorso artistico.
1: Sì,
0: E mi
1: sì.
0: riferisco a Ecstasy.
1: Esatto, sì. Ecstasy è stato proprio quel crocevia. Un po' perché comunque intorno al mio nome precedente si era creata una sorta di famiglia, diciamo, che seguiva le mie mosse. E mi sembrava un brano che univa un po' questa nuova indole un po' più cantautorale e, diciamo, arrivava da quella che era una produzione anche un po' più elettronica,
0: Sì.
1: e infatti è un brano che poi finisce con una forte distorsione, una cosa che in questo disco, diciamo, sparisce, che è stato volutamente poi scritto senza batterie, proprio come limite imposto per, diciamo, far emergere di più proprio la canzone in sé. E sì, Ecstasy è una bellissima canzone di un tot di tempo fa, scritta nel mio primo periodo a Milano, che è appunto una richiesta, non so come dire, una richiesta di aiuto rispetto a quello che è tutto questo. Nella canzone dico: salvami dalle luci blu, da questa città, eccetera. E diciamo che Opcore può essere questa salvezza, può essere vista in questo modo qua, quindi era un po' un'anticipazione, un passaggio dal ok, questa è una richiesta d'aiuto, ecco, mi sono aiutato, speriamo di aiutarci, non so, con questa musica.
0: Certamente. Invece il brano che ci avete appena suonato, da me, come era nato?
1: Allora, da me, cioè come un po' tutto il disco, questo è stato il primo esperimento in cui ho detto: io voglio mettermi una chitarra e scrivere esattamente la prima cosa che mi viene in mente, cioè molto, non so come dire, in flusso di coscienza. E le immagini poi in realtà, cioè i grattacieli, lo stagno, sono effettivamente dei luoghi, delle immagini che io vivo magari nella mia quotidianità andando banalmente a lavorare, e zone intorno a casa mia. E è una canzone che racconta semplicemente una fotografia un po' su quello che è la mia vita e quella di altri miei amici, coetanei, di una vita un po', come dire, semplice, cioè siamo a casa, ascoltiamo i dischi, non è che facciamo grandi cose, non saprei dire esattamente perché, ma forse è un po' questi tempi in cui è tutto virtuale, quindi ci sembra di vedere tutto, ma alla fine in realtà non vediamo niente, alla fine ci ritroviamo a casa fra di noi. E
0: Certo.
1: finisce con questo, diciamo, ambizione, una vita magari più semplice, un giorno invecchieremo, magari ce ne andremo in campagna, ci stuferemo di tutto questo. Però, sì, diciamo, è nato con l'intento di fare un brano che fosse il più, non so come dire, verista possibile da un punto di vista anche
0: Ah.
1: letterario, cioè molto, voglio dire cosa c'ho intorno in questo momento, a prescindere che sia bello, brutto, profondo, eccetera. Poi ovviamente la profondità nasce in ogni cosa.
0: Certamente. E vedendo anche, per esempio, l'artwork del disco o i video con cui ha accompagnato alcuni dei brani, banalmente quelli presenti online sui social, c'è un immaginario appunto molto legato così a una dimensione della natura, del verde, delle piante, degli alberi. Che rapporto hai con questa dimensione?
1: Io sono cresciuto in campagna, a Rimini, nella campagna riminese, non avevo, cioè, circondato, diciamo, dalla campagna, non l'ho mai vissuta proprio, i miei facevano altro. Però, diciamo, sempre visto nel andarsi a stendere in un campo come un modo per riconnettersi a noi stessi, proprio da sempre, cioè da quando sono piccolo. Quindi per me il fatto di ogni tanto andare nel verde, fissare uno specchio d'acqua, stendersi in un prato, adesso si dice tanto toccare erba, cioè sembra una cazzata, però in realtà c'è veramente, soprattutto di questi tempi ipertecnologici, sempre attaccati al cellulare, sempre bombardati da stimoli, è per me un po' un modo di ritornare a me stesso.
0: riconnessione pura.
1: Esatto, quindi a Milano cerco sempre di... c'è un momento in cui ho bisogno di cercare del verde.
0: Andare al parco. Il tuo luogo preferito per riconnetterti un po' con te stesso?
1: Allora, il più pratico è il parco che è qua vicino, perché io abito da queste parti, okay, che è Giovanni Tessori, perché è veramente lì. Uh-huh. Se no, in realtà è quello della copertina del disco.
0: Ecco.
1: Che in questo momento, sinceramente, non mi ricordo esattamente come si chiama, ed è... un parco dietro San Siro, ci si raggiunge in macchina, non so come arrivarci, però c'è questo bellissimo lago e adesso non mi viene in mente il nome.
0: Perché... quella, insomma, comunque quella zona super verde, esatto.
1: Esatto, Monte Stella, anche un bel posto.
0: Va bene, quindi insomma, se il tuo disco fosse un luogo, sarebbe ovviamente quello del parco dietro San Siro, che è poi in copertina, non a caso.
1: Assolutamente sì.
0: Dell'album. Molto bene, mi dicevi prima, tra l'altro, esatto, delle strutture un po', o meglio, dei terreni un po' più elettronici toccati nel progetto precedente KKKK. Questa cosa mi interessava perché per capire un po' come sei arrivato invece alle sonorità di questo nuovo disco. Quali sono le cose che hai esplorato da musicista prima di Marco Kotov, prima di questo disco, quindi da quando hai iniziato a suonare da piccolino, da ragazzino fino ad oggi?
1: Beh, per me è un po', diciamo, come un ritorno alle origini, cioè è stato un gran cerchio, perché in realtà io ho cominciato a suonare suonando la chitarra e cantandoci sopra. Avevo fatto un pochino di scuola di musica, poi avevamo una band e suonavamo proprio rock, cioè nudo e crudo, non sapevamo cosa fosse un sintetizzatore, il computer, ho cominciato ad usarlo letteralmente solo per registrarci e poi io, di natura un po' nerd, ho cominciato a esplorare generi, quindi ho avuto la mia parentesi proprio elettronica in cui producevo, che so, drum and bass, hard techno,
0: okay.
1: Poi c'è avuto il mio momento in cui ho detto adesso proviamo a fare dell'hip hop, avevo degli amici che rippavano, quindi diciamo ho cominciato un po' a smanettare,
0: esplorato,
1: esplorare tutto, e poi da lì nascevano queste un po' chimere che venivano fuori dal progetto KKKK, che erano un po' le sperimentazioni, che quindi, sì, mancava un po' un fil rouge, che alla fine della fiera ero io, però a un certo punto mi ero un po' stufato, nel senso che era sempre una cosa di addizione, no? Cioè cercare un suono più particolare, più di nicchia, più nuovo. E sono arrivato a rendermi conto col tempo, cioè, che alla fine la canzone è per me quello che, cioè, la canzone intesa come voce, accordi, è quello che, non so come dire, mi evoca di più. Quindi sono andato un po' a decostruire, diciamo, per me è stato un ritorno a quello che io già facevo quando avevo 16-17 anni. E registravo una canzone con il mio audio su WhatsApp e la mandavo a un amico semplicemente per condividerla. Quindi è stato un po' un vedere cosa rimane quando io tolgo tutta questa sovrastruttura, perché poi comunque è stato tutto amatorialmente esplorato senza nessun metodo, mm-hmm, con tante influenze, anche tante amicizie bellissime che ho costruito, che anche loro adesso vedo a distanza di anni crescere, evolvere, maturare, abbandonare certe cose per riprendere una musica un po', tra virgolette, più pura, cioè fatta, okay, di strumenti veri, motivo per cui, cioè, per esempio, ho fatto adesso questi live, non c'era un computer, almeno io non avevo un computer, e per me è stata una liberazione, perché mi sentivo ingabbiato,
0: okay,
1: cioè, penso che la musica suonata con gli strumenti non è che sia superiore, però per me, per quello che voglio raccontare, è più appropriata, perché, non so come dire, più naturale.
0: Certamente, molto interessante. Direi che siamo prontissimi per ascoltare un altro brano. Come si intitola?
1: Questa è Dimmi Tutto, e questa la suoneremo con questo pianoforte bellissimo dell'auditorio.
0: Non vediamo l'ora, wow, li ascoltiamo.

0: Marco Kotov dal vivo a volume con Dimmi Tutto, un altro brano contenuto nel nuovo disco Hopcore, uscito da pochi giorni, il 19 giugno per l'esattezza. Tra l'altro all'interno del disco c'è un brano, l'ultimo brano, che è scritto invece, ha un titolo russo ed è scritto in lingua russa. Ti volevo chiedere, prima di insomma farmi parlare anche un po' di questo brano, che legame hai appunto con la Russia e quanto secondo te, diciamo, le tue origini ti hanno influenzato, diciamo, nella tua identità da musicista, ecco?
1: Vabbè, entrambi i miei genitori sono russi, quindi, cioè, diciamo, io sono nato russo in Italia, quindi certo. È come dire, la mia identità culturale nasce lì, poi è stata ovviamente contaminata dalla scuola, dall'amicizia, eccetera. Sicuramente una parte importante della mia vita, nel senso che mi dà un'altra prospettiva in generale sul mondo, cioè, tralasciando i tristi avvenimenti storici di questo momento, però sia da un punto di vista linguistico, io ho sempre pensato che il fatto di essere cresciuto bilingue mi ha molto aperto la mente, non so se in bene o in male, certo. Però mi ha sempre permesso, non so come dire, di vedere le cose da varie angolature. Quindi c'è, per esempio, in Russia il pianoforte si chiama forte piano.
0: Al contrario.
1: E comunque banalmente sembra una cavolata, però ci sono in realtà anche tanti studi di linguistica sul fatto che il linguaggio cambia anche il modo di pensare, quindi ci sono tutta una serie di piccole cose che sicuramente mi hanno influenzato inconsciamente. È un momento in cui i miei parenti li sento, li vedo poco, perché ho una carissima sorella su, la mia nonna, e non li vedo più dal 2019, perché prima col Covid, poi con questa situazione, diciamo, i confini non sono proprio facili da superare, e ho sentito un richiamo verso quella che è la cultura. Quindi, cioè, da letture alla musica, sto curiosando su cosa succede anche nell'underground russo, perché è comunque un'altra realtà, cioè, è sicuramente Mosca molto più europea, però a livello culturale ci sono tante cose diverse, e mi aiuta sempre a ricordarmi che come vediamo le cose, quello che ci suona bene, quello che è bello per noi, non è mai universale. Quindi, diciamo, io la sto vedendo un po' in questo modo, il motivo, cioè la mia dimensione russa, una cosa di visione.
0: C'è qualche opera musicale o artistica in generale, può essere un letteraria o un film o qualsiasi cosa che ti ha particolarmente colpito e che magari ha ispirato qualcuno di questi pezzi?
1: Da sempre ho sempre trovato, cioè, se dovessi tipo paragonare questa canzone, cioè, come dire, influenza di scrittura, perché non avevo mai scritto una canzone in russo prima di questa, quindi anche da lì un po' riconnessione con le origini, è sicuramente Victor Tsoi della band Kino. Band storica, molti dicono è il Cobain della Russia, perché anche lui è morto giovane, cioè ci sono i murales per tutta Mosca su di lui in certi quartieri, che ha sempre avuto una scrittura molto, come dire, poetica, d'immagini, infatti il pezzo

0: russo poi ha un testo che, cioè, sono delle, proprio delle immagini molto molto precise, è una cosa che in italiano per esempio mi viene più difficile da fare, tendo spesso a entrare più sul mentale, mentre invece lui ha questo modo evocativo di scrivere le cose, che sembra di vedere un film quando senti una sua canzone. E lui ha sia appunto brani più acustici che un po' mi sono sempre suonato nella mia vita,
1: Ah,
0: sì.
1: ecco, quindi arriva anche un po' da queste
0: Sì, poi in realtà
1: suggestioni.
0: la band Kino, diciamo, fanno una specie di post-punk new wave, cioè chitarre corrussate, drum machine, però ha anche i suoi pezzi, diciamo, un po'
1: Più
0: più
1: intimi, più
0: intimi.
1: intimi. Allora, siamo arrivati alla fine del nostro tempo, che ovviamente è volato anche quest'oggi. Non ci provo nemmeno a pronunciare il titolo dell'ultimo brano che ci suonate, perché è in lingua russa, lo faccio quindi fare a te.
0: La canzone si chiama «Мы уже виделись во сне», che significa letteralmente «ci siamo già visti in sogno».
1: Ci siamo già visti in sogni. Allora, con questa ringrazio Marco Kotov, ringrazio Tommaso e Pietro che ti hanno accompagnato come band qui sul palco dell'Auditorium di Radio Popolare. Siamo pronti ad ascoltarvi ancora una volta con questo brano. Grazie ragazzi per essere passati a volume.
0: Grazie a te Dario per averci invitati.
1: Alla prossima.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
3: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
2: Questo finché non passi a euro. E allora tutto diventa più... Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
3: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Popolare Network.
5: :31, buongiorno alle notizie di Popolare Network. In Ucraina è salito a 20 il numero delle vittime nell'attacco russo su Kiev della notte scorsa. Sono più di 90 i feriti. I morti potrebbero però aumentare perché soccorsi massicci dall'inizio della guerra. L'alta rappresentante europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, ha promesso di aumentare la pressione su Mosca e di proporre nuove sanzioni.

0: centinaia di miliardi di dollari, una cifra spropositata rispetto alle centinaia di milioni di dollari annui spesi. Oggi intanto a Villa Taverna a Roma c'è la festa per il 4 luglio dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Per il momento sembrerebbe confermata la partecipazione di diversi esponenti del governo, tra cui la Russa, il sottosegretario di Palazzo Chigi Mantovano e il ministro della giustizia Nordio, da capire ancora se la presidente del Consiglio Meloni diserterà o meno dopo lo strappo con Trump.
1: In Siria c'è stata poco fa un'esplosione in un caffè della capitale Damasco, vicino al Palazzo di Giustizia. Non si sanno ancora le cause della deflagrazione, ma sono almeno 4 i morti e 10 i feriti.
0: Tutti i componenti di opposizione della Commissione di Vigilanza Rai, compresa la presidente Barbara Floridia, si sono dimessi. È un atto politico necessario, conseguenza della paralisi che da mesi impedisce alla Commissione di svolgere il proprio ruolo di garanzia a causa delle divisioni interne alla maggioranza e di una gestione che ne ha di fatto svuotato le funzioni, hanno spiegato i dimissionari. Questa mossa arriva dopo quasi 2 anni di stallo nei lavori della Commissione, con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini.
1: Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione dei glamping della società Tavola Rabei all'Oiri Porto San Paolo, nel nord-est della Sardegna. Lo ha comunicato il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi. Una decisione questa scaturita dalle proteste, dalle polemiche per la potenziale colata di cemento e da una delibera contraria del Consiglio Comunale. Il progetto prevedeva anche la costruzione di un resort, anche questo contestato e al momento abbandonato. Soddisfazione è stata espressa dalle associazioni ambientaliste e dalla stessa presidente della regione Alessandra Todde. Non è mai stata una battaglia contro gli investimenti o contro lo sviluppo. Vogliamo progetti seri, sostenibili, capaci di creare lavoro, non procedure straordinarie che diventano scorciatoie per aggirare le regole, ha detto.
0: Davanti al Parlamento albanese a Tirana, la polizia ha caricato qualche centinaia di manifestanti che protestavano contro il governo del premier socialista Edi Rama, chiedendo le sue dimissioni. Per disperdere i manifestanti, la polizia ha usato idranti e gas lacrimogeni. Le forti tensioni sono durate una decina di minuti e si sono concluse con almeno 18 fermi e 7 agenti finiti al pronto soccorso.
1: Notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Popolare Network.

0: siamo tornati così con i CSI e Matrilineare. Bentornati all'ascolto di Volume fino alle 16 anche quest'oggi nella penultima puntata della stagione. Siamo tornati con Matrilineare dei CSI, già ci scrivete in tantissimi. Tutte le volte che mettiamo Matrilineare c'è sempre un sacco di messaggi da parte vostra al 331-62-14013. Quanto spaccavano i CSI? Assolutamente sì. Questo vabbè è un disco meraviglioso uscito moltissimi anni fa ormai, Tabula Rasa Elettrificata, e i CSI saranno in tour, si sono riuniti dopo tanti anni per questo tour 2026, inizieranno i concerti il 28 di agosto a Marzabotto, Bologna, a Montesole Festival Lupo. Sono due date, il 28 agosto e il 29 agosto proprio a Marzabotto, Bologna, tutte e due sold out, quindi ai noi, se volete andare a questo concerto non c'è modo. Il 31 agosto però saranno a Villa Franca in provincia di Verona al Castello Scaligero. Ok, correggetemi pure. Questo è il 31 agosto, il 2 di settembre a Fasano in provincia di Brindisi al Parco Archeologico di Egnazia, Locus Festival, l'abbiamo già detto, tra l'altro avevamo parlato con l'organizzatore del Locus Festival, qui ci sono ancora biglietti sia per Verona, provincia di Verona, che provincia di Brindisi. Il 4 settembre a Spello, provincia di Perugia, a Villa Fidelia, qui è invece sold out, sempre per i CSI. L'8 settembre ad Alba, provincia di Cuneo, a Piazza Medford, Festival Resistente. Il 12 settembre infine a Catania, a Villa Bellini, sotto il Vulcano Festival. Questo per quanto riguarda il tour dei CSI, che appunto tornano dal vivo dopo un sacco di tempo. Quindi siete avvertiti, i concerti dal 28 di agosto al 12 settembre. Sì, tanti messaggi da parte vostra. Il prossimo anno tutti a Ulan Bator, Marcello. Insomma. E invece adesso parliamo di mondiali. Bentornato a Dario.
1: Il momento dei mondiali, grazie.
0: Dopo CSI, il momento dei mondiali. Allora.
1: Partite di oggi e partite anche di ieri, dai.
0: È vero, partite anche di ieri, perché grandi partite, tanti gol. Tante rimonte, ieri abbiamo visto Messico-Ecuador 2-0 per il Messico, quindi passa il Messico. Inghilterra-Repubblica Democratica del Congo, partita anche qui sorprendente, però finita con un 2-1.
1: Vero, alla fine.
0: Inghilterra, alla fine, esatto, tutto deciso alla fine, una rimonta anche per il Belgio.
1: Pazzesca anche quella.
0: 3-2 con il Senegal, ci spiace per
1: era in vantaggio.
0: Gli amici del Senegal che a un certo punto si sono un po' addormentati e il Belgio ha recuperato con questo 3-2.
1: Cacchio, vabbè.
0: E poi infine notte fonda, Stati Uniti hanno battuto la Bosnia per 2-0, quindi sono passate Messico, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti
1: agli ottavi di finale.
0: Oh yes.
1: E oggi. Allora si comincia alle 21,
0: sì,
1: con Spagna-Austria.
0: Niente male anche questa.
1: Poi all'una di notte,
0: anche se insomma Spagna-Austria, cioè,
1: beh sì,
0: non vorrei fare le scommesse ma scommetterei sulla Spagna, direi.
1: Sì, mi sa che l'Austria, vabbè, però non si sa mai queste cose.
0: Poi c'è Portogallo-Croazia, però all'una di notte. Poi alle 5 del mattino, sempre più tardi o sempre più presto.
1: Mettete la sveglia,
0: Svizzera-Algeria. Beh, direi di no. Direi che non mi sveglio per Svizzera.
1: No, neanch'io. Scusate.
0: Dai, scusate, ragazzi, amici svizzeri e algerini, ma vorrei dormire. Allora, la canzone che abbiamo scelto è anche una canzone che rappresenta uno dei casi, anche qui, discografici dell'anno. Un disco che ha un po' diviso, io l'ho adorato, l'album di Rosalia, stiamo parlando di Lux, ovviamente, per così portare fortuna o no alla Spagna. Questo era il pezzo che ci aveva così sconvolto, il primo che abbiamo ascoltato da questo album, Bargain.

0: La voce di Yves Tumor, uno degli ospiti di questo Bar Game di Rosalia, insieme l'avete sentita, Bjork, ormai lo sapete a memoria. Questo era l'album, uno dei nostri album della settimana, anche qui, Lux di Rosalia, per parlare della Spagna e così, Spagna-Austria alle 21.
1: Esatto, Spagna-Austria alle
0: Vedremo
1: 21.
0: come andrà domani, ultima puntata di volume, anche ultimo momento mondiali per quanto ci riguarda.
1: Già, ma lo porterò avanti. Lo porterò
0: Lo
1: avanti
0: porti
1: fino
0: avanti,
1: alla
0: bravo.
1: fine,
0: Allora,
1: fino alla
0: continuate a
1: fine.
0: stare all'ascolto a quest'ora di Radio Popolare, perché ovviamente c'è Dario e
1: Eh
0: ci
1: sì,
0: saranno anche, c'è il momento mondiale che non
1: la
0: basta.
1: volume versione estiva si chiamerà Almendra, e dalle 14:30 alle 16:30, quindi
0: Più o
1: praticamente
0: meno,
1: più o meno spostato
0: mezz'ora più, mezz'ora meno.
1: infatti di mezz'oretta in avanti, ma siamo lì, siamo lì.
0: Invece i quiz no, torneranno forse, chissà l'anno prossimo, li vogliamo un po' tenere sulle spine, ancora
1: Lo sa.
0: non sappiamo cosa faremo l'anno prossimo, ma il quiz dai torna, in qualche forma tornerà, perché ci piace troppo anche a voi, perché ci scrivete sempre in tantissimi, quindi dai, un penultimo quiz di volume cinematografico,
1: Difficile o facile?
0: facilissimo.
1: Facilissimo.
0: Secondo me è facilissimo, è uno di quei film che abbiamo già fatto, però siamo alla fine dell'anno, va bene così.
1: Diamo l'opportunità a chi non ha ancora vinto di vincere con un film già fatto.
0: Siete pronti?
1: Facilissimo.
0: Indovinate questo film al 331-6214013.
2: Avviso per i signori passeggeri.
3: Pensieri sparsi per il giorno di San Valentino 2004. Oggi è una festa inventata dai fabbricanti di cartoline di auguri per far sentire di merda le persone. Non sono andato al lavoro oggi. Ho preso un treno per Montauk. Non so perché. Non sono un tipo impulsivo. Forse mi sono solo svegliato un po' depresso. Devo far riparare la macchina.
4: Ciao Cindy, sono Joel. Joel, non mi sento molto bene stamattina. No, intossicazione alimentare, credo.
3: Che schifo di freddo su questa spiaggia. Non tocca a febbraio. Geniale, Joel. Pagine strappate. Non mi ricordo di averlo fatto. Sembra la prima cosa che ci scrivo sopra da 2 anni. La sabbia è sopravvalutata. Sono solo sassi minuscoli. Se riuscissi a incontrare qualcun'altra, le probabilità che questo succeda sono sempre di meno, visto che non sono capace di stabilire un contatto visivo con una donna che non conosco. Forse dovrei tornare con Naomi. Lei era carina. Era bello che fosse carina. Lei mi amava.

0: We're Chained, dicono i Pixies in questa Hey, la canzone che abbiamo ascoltato dopo il nostro quiz, ricordandovi anche che i Pixies tornano in Italia, manca poco ormai, il 14 luglio, unica data esclusiva al Parco della Musica di Segrate, Milano. Per festeggiare i 40 anni di questa incredibile band, che non è nella sua formazione originale, lo sapete ormai da molti anni, ormai Kim Deal non è più la bassista dei Pixies, però sempre grande band, la nuova bassista bravissima, quindi che bello, sarà bellissimo vederli dal vivo il 14 di luglio qui a Milano, i Pixies.
1: Sì, devo cercare di andarci assolutamente, non li ho mai visti, tocca farlo.
0: Allora tocca farlo assolutamente, bisogna vederli almeno una volta dal vivo nella vita.
1: Yes.
0: E invece complimenti Deborah, sei tu.
1: Hai vinto.
0: La vincitrice che ha indovinato Se mi lasci ti cancello, la più brutta in traduzione, sì, di un film mai esistita, che aveva un titolo bellissimo, The Eternal Sunshine of the Spotless Mind, era veramente bellissima, Infinita Letizia della Mente Candida. Invece Se mi lasci ti cancello. Vabbè, ricordo che il motivo era appunto il fatto che doveva essere, siccome un film di Jim Carrey, e Jim Carrey era un attore comico, doveva insomma, diciamo, attirare un po' tutti coloro che pensavano che andare a vedere questo film sarebbe stato andare a vedere un film comico di Jim Carrey, ma non capendoci niente, perché tutto è questo film tranne che un film comico. Bellissimo, del 2004, Michelle Gondry, tra l'altro vincitrice dell'Oscar, la sceneggiatura del grande Charlie Kaufman, che aveva già dimostrato di essere un visionario con Essere John Malkovich e Confessione di una mente pericolosa e molti altri film. In questo caso appunto con questo bel Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Complimenti Deborah, hai vinto il penultimo pacco di volume di questa stagione, complimenti.
1: Caspita.
0: Vieni a ritirarlo qui in radio magari entro il mese di luglio, ok? Ti aspettiamo.
1: Questa volta non l'ho azzeccato, dice Nicola, però dovete tornare anche dopo l'estate con il quiz cinematografico.
0: Ok Nicola, ti segniamo.
1: Lo faremo
0: tra coloro che votano sì. Abbiamo un ultimo pezzo per oggi, penso che vogliamo mettere da giorni, non c'è mai.
1: Sì, lo vogliamo mettere da giorni.
0: Abbiamo
1: anche perché
0: giusto il tempo.
1: Era piaciuto particolarmente, si parla di shoegaze sudcoreano, lui è Paranul, è tornato con un nuovo singolo, è vero che tiene nascosta la sua identità, quindi non si fa vedere in giro, non suona in giro, però sarebbe proprio bello vederlo anche dal vivo, quindi dai Paranul, passa
0: dai, vieni
1: in Italia,
0: Corea,
1: magari,
0: vieni
1: magari mascherati, però passa a suonare per noi.
0: Siete tutti mascherati, quindi va bene così.
1: Ci salutiamo con questa che si intitola Remaining.
0: A domani Dario.
1: Ciao Elisa, domani.
0: Ciao, domani ultima puntata.
1: Ciao.
0: Vi aspettiamo.
1: Woo.

0: Ciao Giulia.
1: Ciao Facco.
0: Va che ritmo?
1: Aspetta, alza un po'.
0: Senti che pezzone.
1: Non capisco.
0: Ascolta che manata.
1: Non sento niente, cos'è sta storia?
0: È la Silent Disco.
1: Ah, e dimmelo prima. Dove, quando?
0: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
1: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.

Nuovo pomeriggio, nuova puntata di Vieni con me, ben ritrovati, ben ritrovate ascoltatori e ascoltatrici sulle frequenze di Radio Popolare, eccoci qua. Come al solito, come ogni pomeriggio dalle 16 alle 17, questa è Vieni con me. La trasmissione all'interno della quale, lo sapete, siete benvenute tutte per rilanciare iniziative, invitare agli eventi, allargare il giro di tutte quelle cose che vorreste conoscessero tutti. Chiamando lo 02 33 001 001, oppure scrivendo al 331 62 14013, vi leggo e vi ascolto in diretta fino alle 17. Appunto per rilanciare, invitare, raccontare, far conoscere quell'evento, quell'appuntamento, oppure quel posto che dite, ma sapete che forse se lo merita proprio. Il progetto tipo Pedala Dritto, di cui mi scrive Vincenza via mail, avvieni con me, @radiopopolare.it, una di voi che mi dice, Giulia, io ti ascolto tutti i giorni, che sai che vorrei raccontarti questa iniziativa. Secondo me ai tuoi ascoltatori e alle tue ascoltatrici piace, fa comunità, si sta insieme, è gratuita. La risposta quindi è stata, e allora che aspetti? Sì, certo, raccontamela. Vincenza la chiamo io, ma voi potete chiamare me. Così siete all'ascolto, vi viene in mente che vicino casa vostra, anche perché la logica è sempre la stessa, cerchiamo di andare un po' fuori, dai, che Milano è piena piena così. Un po' di attività all'aria aperta e soprattutto fuori città fan sempre bene. Quindi voi potete chiamare me per dirmi, ma sai che quella cosa succede il giorno X alle ore Y, quel talk, quella proiezione, quel festival, il giorno X alle ore Y succede che, vieni, venite voi all'ascolto. 02 33 001 001.

dai talk alle proiezioni, dai documentari alle manifestazioni, dai cortei alle tavole popolari, dal dibattito al momento musicale. Questo è lo spazio, va che adesso vi è anche la rima, è lo spazio popolare. Su queste frequenze sicuramente c'è spazio per tutti e tutte. La linea è vostra. In attesa delle telefonate parto io. Vi dicevo, oggi vi racconto questo progetto di uno di voi. Vi porta in giro in bicicletta. E poi io vi porto in Cilento con Vittorio Cosma. Insomma, non vi resta che rimanere all'ascolto. Intanto, proprio questo pezzo da aprire oggi, che si chiama Comunità degli Ardecore, Margherita Vicario.

0: Margherita Ardecore, Margherita Vicario, ovviamente è il riadattamento proposto da Margherita Vicario e Ardecore della più famosa Rehab di Amy Winehouse, che ovviamente era facilmente intuibile, riadattata appunto da Ardecore e Margherita Vicario proprio in occasione di un evento, un'iniziativa benefit molto famosa, molto popolare a Roma. Ne avevamo parlato anche qui su queste frequenze, Pane Arpane, ovvero un evento nel quale appunto artisti e artiste riarrangiano, rileggono celebri brani del pop e del rock internazionale in dialetto romanesco. Mi sembrava molto interessante, ecco, farvela ascoltare questo riadattamento. Tra l'altro, ecco, evento, iniziativa bellissima che si è svolta non troppo tempo fa a Roma, mi sembra il weekend 25-26 di giugno a Roma, a Roma appunto, e tutto l'intero ricavato viene sempre devoluto a sostegno delle attività della comunità di Santo Egidio. Intanto vieni con me, iniziative, appuntamenti, cose da non perdere, e quasi in chiusura di palinsesto invernale, motivo per il quale vi inviterei, anche se avete voglia, magari a raccontarci quelle iniziative che durante quest'anno avvieni con me, vi ho raccontato, vi abbiamo rilanciato, e magari sono state, non so, dei momenti turning point, cose che vi hanno particolarmente segnato, concerti interessanti, cose belle alle quali avete preso parte, oppure ovviamente l'invito è a quelle a partecipare a quelle che verranno. Squilla il telefono, un po' rumoroso devo dire, pronto, 02 33 001 001, ciao, dove ci inviti o dove stai andando? Sei in viaggio? Sei tu, ciao.
1: Sono io, ciao Giulia, ciao. Sono Rufus di Brodies, ci siamo visti anche domenica alla Milano Fest.
0: Ah sì, ciao Rufus. Dove sei?
1: Ascolta, sono in macchina, sto venendo verso Milano, faccio tantissimo casino.
0: Un pochino, vai, vai.
1: Allora, volevo invitare tutti, chi ama il reggae, chi ama le sonorità giamaicane dell'inizio, quelle degli anni 60 e dei primissimi anni 70, a Monza questo sabato,
0: sì,
1: dove con i miei colleghi del collettivo Milan Oldies faremo la nostra prima festicciola annuale e festival del nostro club. Avremo qualche amico in rappresentanza di altre crew di DJ da Padova e da Genova, e soprattutto avremo da Londra Mr. Asher G, che è un super DJ, super personaggio conosciuto nell'ambiente londinese.
0: Ti abbiamo perso, Rufus. Mannaggia. Vabbè, era prevedibile. Rufus.
1: Pronto.
0: Sì.
1: Due secondi.
0: Vai, terra, chiama Rufus.
1: Il tunnel.
0: Dici coordinate temporali e spaziali, dove e quando, e poi noi veniamo così al buio.
1: Allora, Monza, via Rosmini 72.
0: Sì.
1: Sono tornato. Monza, via Rosmini 72, presso lo spazio Rosmini, che è sede anche di Arci Scotivento. Sabato 4, a partire dalle 17, si tirerà tardi, si potrà mangiare, ci saranno i drink, ci sarà uno spazio market con banchetti, bistro, info point, un sacco di cose belle, e ci sarà un sacco di musica veramente, veramente bella.
0: Bene, evviva!
1: Ciao, evviva.
0: Ciao Rufus, grazie!
1: Ciao!
0: Un po' difficile, devo dire, però dai, ce l'abbiamo fatta. Intanto, Vincenza!
2: Ciao Giulia.
0: Ciao, benvenuta. Allora, ci aspetti un attimo in linea per un secondo, perché io nel frattempo ho avuto un'incursione in studio. Tu che mi scrivi da ascoltatrice abbonata, quindi da parte praticamente della community Radio Popolare, conosci perfettamente come funziona questa radio, giusto?
2: Sì.
0: Ecco, quindi lo sai che ogni tanto colleghi, colleghe entrano in studio. Nel caso specifico oggi c'è anche Andrea Cegna. Ciao Andre.
3: Ciao Giulia.
0: Ciao. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio, devo mandarti un audio e non te l'ho mandato.
0: Ma dai, infatti, però che ci importa? Noi intanto nel frattempo possiamo fare queste cose improvvisate così. Io direi, Vincenza, vuoi convincere Andrea a venire a pedala dritto?
2: Volentieri.
0: Vai, il microfono è tuo.
2: Volentieri.
0: Che cos'è pedala dritto?
2: Allora, Pedala Diritto è un'associazione che nasce, come dice il nome, per viaggiare in bicicletta e per sostenere realtà che si occupano di diritti umani. Uh-huh. E non siamo cicliste professioniste, siamo tante donne, parlo al femminile perché siamo in molte donne, e non siamo professioniste e nessuna di noi è un atleta, ma per la prima volta che siamo partite abbiamo lanciato la sfida e abbiamo praticamente pedalato lungo tutta l'Italia, da Torino fino a Riace nel 2019. Ritmi lenti, sostenibili, umani, ecosostenibili, come diciamo.
0: Quanto ci avete messo proprio per capire il ritmo lento?
2: Abbiamo messo un mese.
0: Ah, un mese.
2: Abbiamo preso qualche treno.
0: C'è Andrea Cegna che ha una faccia poco convinta. Devi essere più convincente, Vincenza.
3: No, dico che io sarei già morto due volte a farlo.
2: In realtà anche noi non sapevamo se saremmo riuscite.
0: E invece...
3: Cioè, invece sei qua.
2: Abbiamo avuto un sacco di successo, ma per essere arrivate, non per... e poi l'idea è quella di andare sempre a cercare nuovi amici, quindi anche il percorso in quell'anno era abbastanza insensato, l'itinerario non era ciclisticamente sensato perché abbiamo lanciato l'appello a chi si ritenesse una bellezza umana, chi facesse qualcosa per i diritti di tutti, abbiamo fissato i puntini sulla mappa, quindi l'itinerario non era proprio, come dire, attraversava l'Italia varie volte, però la ricchezza è proprio quella degli incontri con le persone, quello che ci ha dato un po' la forza di continuare ad arrivare, la curiosità di conoscere e poi ci ha accompagnate fino alla meta.
0: Andrea, lo conoscevi questo progetto Pedala Dritto? No, ecco.
3: È interessante.
0: Vedi? Molto interessante, visto che appunto vieni con me, parliamo sempre di iniziative che ci portano, oltre a far cose di valore che servono magari alla nostra salute psicofisica, anche appunto a fare rete, a conoscere gente.
3: Quale metti insieme? Salute e conoscere persone.
0: Esattamente, esattamente.
3: A fine trasmissione hai trovato il punto d'unione.
0: Capito. Vincenzo, e quindi vi siete riorganizzate anche per quest'anno e ne avete combinato un'altra praticamente.
2: Sì, certo, non abbiamo mai smesso, anzi dopo essere partite in due abbiamo fondato un'associazione che si chiama appunto Pedala Diritto come il progetto e ogni anno proponiamo viaggi che siano più sul territorio Nord Italia, ma non solo, perché i viaggi più grossi in realtà li facciamo verso il Sud Italia e stiamo pensando anche di uscire dai confini andando verso sud. E quindi abbiamo fatto dei viaggi in Sicilia con Addio Pizzo, quindi viaggi antimafia, ogni viaggio va sempre a supportare le realtà del territorio anche proprio economicamente, cercando di lanciare una nuova idea di turismo. E quest'anno, quest'estate anzi, siamo in partenza per attraversare la Basilicata e la zona dei Calanchi, quindi con un paesaggio delizioso, sì, che abbiamo visto principalmente nei film, forse visto Basilicata Coast to Coast, oppure magari nei libri passeremo dalle zone di Cristo si è fermato a Deboli, ma non solo, andremo ovviamente a conoscere una bellezza umana anche quest'anno.
0: Che qual è?
2: Che si chiama? Sì. Si chiama Osservatorio Migranti Basilicata, è molto attiva sul tema ovviamente delle migrazioni, non solo a livello proprio burocratico e formale di supporto materiale, ma anche a livello a un film festival su questi temi, e quest'anno è impegnato nell'operazione Equipaggio di Terra Mediterranea Saving Humans, quindi li abbiamo conosciuti durante un viaggio dello scorso anno e non conosciamo questo nuovo progetto, quindi ci torneremo con i nostri soci, perché a quel punto, da quando abbiamo fondato l'associazione, ovviamente abbiamo aperto i viaggi ai soci.
0: Certo, e quindi ci si può iscrivere alla vostra associazione e partecipare a tutte le cose che proponete.
2: Si può partecipare ai viaggi, si può partecipare segnalando delle bellezze umane, perché sì, ovviamente tutte le bellezze che andiamo a trovare ci vengono segnalate.
0: Mi piace molto questa modalità che hai di definire le cose belle formate da persone, le bellezze umane. È una cosa, insomma, la utilizzerò anch'io. Andrea, hai preso appunti, che è un modo, sai che le parole definiscono la realtà, no? Che se ridi e mi guardi, il radio non funziona. Sai com'è?
3: Non devo condurre io.
0: Fai radio da 30 anni e ancora non hai capito che se mi guardi e ridi non funziona.
3: Funziona
0: non
3: anche perché ti metti in difficoltà e tu devi fare qualcosa di.
0: Io devo riprendere, ma io comunque sai che non sono in silenzio. Vincenza,
2: sei una bellezza umana.
0: Chi? Noi, io e Andrea siamo una bellezza umana. Guarda.
3: Perché l'ho mai visto.
0: Questo non lo so, non ci conosci in realtà dal vero, siamo delle persone ignobili in verità. No, scherzo. No, non è vero, però mi piace molto il fatto che avete così coniato questo modo di definire le realtà composte da persone che creano valore, fanno valore e creano insomma comunità, rete, e eccetera eccetera, e si muovono anche ovviamente con una postura politica. Bellezza umana, la utilizzerò, me la rivenderò.
3: Posso chiederti quando è il viaggio?
0: Esattamente, infatti volevo dirti proprio questo. Da quando a quando si parte per quest'anno?
2: Per quest'anno si parte dal 28 agosto al 3 settembre e saremo appunto nella zona, partiremo da Matera, è un giro ad anello che parte da Matera e arriva a Metaponto, Policoro, Pisticci, Aliano, appunto a Castelmezzano, finisce con un volo sulla slittovia che unisce Castelmezzano e Pietrapertosa. E poi si torna indietro a Matera se siamo sopravvissuti.
0: Allora, come ci si può iscrivere al viaggio?
2: Allora, sicuramente scrivendoci sui social Pedala Diritto oppure a info@pedaladiritto.it e mandiamo a tutti i soci il programma e i dettagli del viaggio.
0: Quindi info@pedaladiritto.it e voi insomma rispondete. Non c'è una pagina, non c'è una pagina web, un sito dove c'è già il programma ben dettagliato, bisogna chiederlo.
2: Allora, attualmente no, il sito c'è.

0: Realtà che ci piace raccontare. Ovviamente quando sarete in viaggio, poi mi raccomando, Vincenza, sentiamoci perché ne facciamo anche un piccolo, un mini reportage di restituzione quando ci risentiamo a
1: Volentieri,
0: settembre. Va
1: quando
0: bene?
1: saremo arrivati alla meta, alla bellezza umana, molto volentieri, mi sembra il momento top.
0: Dai, allora info@pedaladiritto.it, trovate tutte le informazioni, parlate con Vincenza per questo viaggio di scoperta, d'avventura, ma anche di conoscenza e approfondimento in Basilicata, i Calanchi in bici, dal 28 agosto al 3 settembre. Vincenza, io ti ringrazio e ti auguro buona pedalata, ci sentiamo a settembre.
1: Anche io, è stato un piacere.
0: Ciao, a
1: Un piacere
0: presto.
1: raccontarvi e sentirvi.
0: Ciao.
1: Ciao, buon pomeriggio.
0: A
1: Ciao.
0: te. Ops, ma l'ho detto che quindi vieni con me, torna a settembre.
2: No.
0: L'ho detto!
2: Domani lo dovevi dire.
0: Lo dico, domani non ci sono! E poi vi racconto, cari care. Intanto un canto nuovo. Questo è L'Amante.

0: 16:25 minuti, Radio Popolare, vieni con me. Io sono Giulia Strippoli, insieme a me Andrea Cegna.
1: Sono aperto?
0: Certo che sei aperto.
1: Non sapevo che se mi avevi mutato.
0: Ma ti pare che ti introduco e poi
1: so.
0: Andrea Cegna, silent.
1: Così era
0: per fare. Silent.
1: Sabato.
0: Mamma mia, raga.
1: Sei pronta?
0: Incredibile. Guarda, stavo pensando che questo pezzo era tra i miei papabili in una eventuale

0: le playlist.
1: La chiavetta l'hai formattata giusta?
0: Un po' più commerciale, un po' più pop, ma invece ho cambiato linea e quindi il mio set alla Silent Disco di dopodomani,
1: sabato 4 luglio, dalle ore 19:30 a Rob the Mat,
0: sarà diverso. Sarà ben diverso.
1: Tu sei il seconda fascia, giusto? 22:30 mezzanotte. Te la do così.
0: Ok, bene. Allora, Andrea Cegni, il qui presente, sarà colui che, come al solito, ci coordinerà sul palco. Cioè, sul palco, nel... come si dice?
1: Tipo lì, dietro alla, sì, alla console, sì.
0: Alla console, diciamo, il nostro master of puppets. Noi siamo i tuoi puppets e tu sei il master, no?
1: No, cioè, no. Non sono master neanche di me stesso, figurati se fosse essere di qualcun altro.
0: Però pure tu, dai, su, lasciati un po' tirar dentro. Dobbiamo convincere la gente a venire a vedere il nostro big
1: capito.
0: Show.
1: Allora, la gente verrà a vedere il nostro big show, ma mica se sanno che ci sono dietro io non vengo, che noia. Ci saranno i discorsi di Fidel Castro messi nelle cuffie.
0: Ma va, non è vero,
1: no.
0: Anche Andrea Cegna metterà la musica, allora tu
1: non è ancora sicuro.
0: Non è ancora sicuro. Fatto sta che comunque stiamo organizzando un sacco di cose per il vostro pleasure, cari care. Quindi sabato 4 di luglio a Rob the Mat, posto che conoscete, che
1: ingresso gratuito.
0: Ingresso gratuito. Facciamo 3 ore, 4 ore
1: di più. Perché dalle 19:30 alle 21 ci saremo noi che facciamo musica lo stesso.
0: Capito, ecco,
1: senza cuffie.
0: Cioè, esatto.
1: Poi dalle 21 alle 24 vi dovrete mettere le cuffie per ascoltare la musica.
0: Ah, ma questa, aspetta che io questa cosa, aspetta che prendo appunti, perché mica
1: lo
0: sapevo.
1: Tu lo sai tutto, lo so che tu.
0: Ah, ok, bene.
1: Purtroppo
0: dimmi,
1: l'unico
0: dimmi
1: che sa tutto sono io.
0: Bene, quindi che cosa faremo sabato? Dillo a me mentre cerchiamo
1: allora,
0: di spiegarlo.
1: Allora, alle 19
0: anche
1: siamo lì e accogliamo ascoltatori, ascoltatrici o ascoltatrici che vengono a trovarci, beviamo una roba, chiacchieriamo. Dalle 19:30 facciamo un aperitivo musicale. E intanto distribuiamo le cuffie per chi se le vuole accaparrare, per chi volesse accaparrarsela, e poi dalle 21 partiamo con i DJ set.
0: Ah, ma quindi ti dicono grande Andrea, vedi Claudio è tuo fan numero uno. Claudio, ci sarai sabato alla Silent Disco Rob the Mat? Facci sapere, scrivici al 331-214-014.
1: Anche perché cosa c'è di meglio da fare?
0: Beh, allora, prima il presidio al cantiere.
1: Beh, tutto il giorno, dalle 10 del mattino.
0: Cogliamo l'occasione anche di rilanciare questo appuntamento.
1: Molto
0: dopo,
1: importante.
0: Esatto, alle 19, direzione d'Ergano, siete di strada.
1: Al cantiere, via Monterosa, centro sociale storico, 25 anni che non si possono cancellare. E quindi, prima lì. Poi, dalle 7 in poi, ci trovate lì e saremo lì un po' a mettere i dischi, un po' a farvi compagnia, un po' a salutarvi, un po' a parlare di cavolate
0: e
1: insomma,
0: anche di cose serie, perché dopo la rabbia ci vuole l'amore, ecco qual è la cosa.
1: Sì,
0: oh, noi
1: volte,
0: mettiamo insieme tutto quanto.
1: A volte però, no? A volte però
0: l'entusiasmo.
1: No, no, l'entusiasmo va benissimo, le rivoluzioni, importante è che si possa ballare, se no non è la nostra.
0: Esatto.
1: E quindi quel giorno lì siamo un po' più sulla leggerezza, poi
0: chill.
1: Poi se serve si fa quel che c'è da fare in ogni momento della vita, quindi
0: va bene,
1: possiamo
0: io,
1: anche
0: io
1: uscire in gruppo da Rob the Mat e fare delle cose. Andremo dove ci porta il cuore.
0: Dove ci porta il cuore, quello sempre. A me il cuore in questo momento mi porta verso la fine della prima parte di Vieni con me. Sì, cara Andrea.
1: Allora io ti saluto.
0: E quindi sì, ci dobbiamo salutare. Ci vediamo sabato.
1: Vogliate bene a Giulia Strippoli come gliene voglio io.
0: Esatto, questo sempre, ci vogliamo un sacco bene, continuiamo a volercene anche in onda su queste frequenze fino alle 17,
1: ma
0: dopo la
1: dopo
0: pubblicità. Eh sì, anche dopo le 17,
1: però
0: su queste
1: Strippoli,
0: frequenze, ma che fatica, aiutate.
1: Certo, ti volevo mettere un po' in difficoltà, troppo, ti ho anche detto che ti voglio vedere in onda.
0: È uno sport, ma figurati, ma io sono una professionista, ma ti paue. Allora, cari care, grazie Andrea Cegna, ci si vede con te e anche con tutti e tutte all'ascolto, ovviamente sabato 4 luglio a Rob the Mat in via Butti, posto che conoscete, venite perché si sta bene, ci sono le birrette, c'è l'aria aperta, ci sono i DJ, ci siamo io e Andrea, c'è anche tutta la squadra di Radio Popolare, Elisa Graci, Davide Facchini, Dario Grande, Matteo Villaci, eccetera, eccetera, voi venite, noi mettiamo la musica insieme, balliamo, ti piace?
1: Brava!
0: Grazie.
1: Potresti fare una maglietta.
0: Incredibile. Va bene, seconda parte tra poco, tra 47 secondi. Ciao Andrea, voi state là.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
0: Vieni con me, seconda parte, finale 17.

ti vorrebbe rigida.

Sono le 16:33 minuti, vieni con me, seconda parte, ad aprire la seconda playlist di Vieni con me, Libera di Killian e Orme, tra le nuove uscite, un brano uscito tra l'altro proprio oggi, andate sulle piattaforme per poterlo ascoltare. Intanto appunto Vieni con me, seconda parte, gli appuntamenti, le iniziative, le cose da non perdere, quelle che ci raccontate voi, quelle che segnalate, che potete segnalare in onda in diretta chiamando 02 33 001 001. In onda in diretta fino alle 17 con la vostra viva voce potete raccontare, rilanciare, invitare a partecipare, oppure appunto come ha fatto, avete sentito Vincenzo nella prima parte, raccontare un'iniziativa che è proprio, che è diventata piano piano un evento di comunità, come Pedala Dritto, questo viaggio molto interessante, molto bello, dove si va a scoprire bellezze umane. Ecco, io ormai ho fatto mio questo modo di dire per definire tutte quelle realtà composte da persone che creano valore in un modo anche politico, quindi mi piace assai, inizierò a parlare di bellezze umane. Siamo Radio Popolare, è effettivamente un po' una bellezza umana. Vieni con me, ne raccontiamo spesso, me le raccontate anche voi, appunto vi dicevo, potete chiamare per farlo, potete chiamare allo 02 33 001 001, oppure vi leggo anche al 331 62 14 013, via sms, WhatsApp, Telegram, mentre invece via email l'indirizzo da digitare è diretta@popolarenetwork.it. A proposito di bellezze umane, sicuramente tra poco ne sentiamo un'altra, anzi i festival, anche i festival sono effettivamente delle bellezze umane. Vi porto in Cilento con Vittorio Cosma e il suo Microcosmi. Intanto ci ascoltiamo Emma Nolde, perché è parte delle bellezze umane che fa parte ancora di più della bellezza umana di Microcosmi.

0: Calde, sempre la stessa storia sulle frequenze di Radio Popolare. Sono le 16:38 minuti da Milano. Ci trasferiamo quantomeno con la mente per il momento. Poi dal 6 di luglio invece andiamo in Cilento e con noi anche Vittorio Cosma. Ciao Vittorio, benvenuto, ben arrivato.
1: Ciao Giulia, grazie dell'invito, eccoci.
0: Ciao, grazie a te. Allora, Vittorio Cosma, musicista, compositore, produttore, per chi magari non lo conoscesse, anche se mi risulta un po' difficile, tuttavia anche creatore di mondi, e oppure meglio dire forse di microcosmi, giusto Vittorio?
1: Esatto, diciamo che sono l'uomo del dietro le quinte, che di un po' di cose che secondo me sono interessanti. Cerco di fare cose che siano interessanti e anche un po' utili, senti, ti dico, mi lancio anche in questo.
0: Infatti Microcosmi è questo festival dal 6 al 12 di luglio che ci porta in Cilento, dove si incontrano, e in realtà è un festival potremmo dire multidisciplinare, tantissimi linguaggi artistici che si incontrano.
1: È anche cioè trasversale in tutti i sensi, cioè sia nel suo DNA, cioè i microcosmi di un posto così piccolo, che è una splendida perla del Cilento, in cui c'è un'amministrazione comunale molto progressista, aperta, quindi mettere in contatto questa realtà con la realtà magari un po' più grande di chi viene da fuori, dalle grandi città italiane, ma anche dall'estero. Quindi questa è la prima trasversalità. Poi c'è la trasversalità delle discipline, quindi c'è musica, teatro, cinema, comedian, scienza, politica, perché sarà anche un festival molto politico. Ci sarà Fabrizio Barca, fondatore del Forum delle Disuguaglianze, ex ministro, e faremo molti tavoli su cosa si può fare per cambiare un pochettino le cose dal punto di vista sempre artistico, però non solo. In più c'è il coinvolgimento con le varie generazioni, sia del luogo che non del luogo, quindi è trasversale anche in termini di età. Diciamo che poi c'è un pezzettino anche di Radio Popolare, anche un pezzo importante, c'è Claudio Iampaglia, attenzione, che è il capo della vostra della parte di informazione, che verrà a fare la rassegna stampa e a raccontare un po' della sua esperienza. C'è Giorgio Gerarducci, che comunque Radio Popolare ha tenuto a battesimo, Giorgio Gerarducci della Gialappa, con cui faremo un piccolo contest di comedian del luogo. Quindi proprio questo incontro tra macro e micro.
0: Sei riuscito a mettere insieme, sì, informazioni, cultura, performatività, performance, anche musica. E abbiamo detto, appunto, andiamo in Cilento. Nel caso specifico ci troviamo a San Giovanni a Piro, anzi tra San Giovanni a Piro, Bosco e Scario. E ti chiederei anche, Vittorio, di proprio un po' spiegare anche perché la scelta di questo luogo specifico, perché c'è una ragione.
1: Guarda, questo festival è stato fatto già per 7 anni, e l'ho fatto nel mio paese natio, un altro posto micro che è Comerio, in provincia di Varese, con un sindaco illuminato, Silvio Aimetti, con cui abbiamo inventato questa formula, che è proprio una formula di partecipativa soprattutto. Non deve essere una rassegna, quello che non mi piace tanto è fare la rassegna. Ho fatto tanti festival, ma mettere solamente dei nomi e poi andarsene non lascia tanto al territorio e non costruisce comunità. Ecco, la cosa bella di Microcosmi è che lo abbiamo fatto appunto a Comerio, al nord, e poi questa formula l'ho riproposta casualmente, perché ero in vacanza in Cilento, al sindaco di San Giovanni a Piro, che ha intelligentemente accolto questa richiesta, anche perché lui è molto sensibile alle tematiche sociali. Il comune ospita un ragazzo palestinese, lo sta facendo studiare alla Federico II di Napoli, quindi molto aperto all'altro in generale. E quindi dopo una semplice vacanza ci siamo incontrati, abbiamo capito che i nostri intenti erano simili, erano gli stessi, e insieme ad Annarita Masullo, ci tengo a citarla, perché Goodness Factory è una factory con cui io lavoro spesso, e lei si sta veramente spendendo tanto per coinvolgere le signore del paese, la banda del paese, il club alpino di quella zona, gli astrofili della zona, le band emergenti della zona. Quindi un festival che anche una valenza molto di promozione culturale del territorio.
0: C'è poi anche il fatto che è un luogo che, ecco, come hai detto tu, un festival politico, ma anche perché il luogo ha scelto proprio una posizione, una postura politica in merito a quello che sta succedendo in Palestina. Non a caso tutto il palinsesto sarà anche molto di riflessione, di racconto. Quindi ecco, è una insomma una posizione che sono certa, soprattutto agli ascoltatori di Radio Popolare, esatto. È importante sottolineare, no? Dove poi ci si pone. Vittorio, come si può partecipare? Dove troviamo tutte le informazioni?
1: Tutte le informazioni le potete trovare sul sito di Microcosmi, se digitate Microcosmi Festival trovate sia il sito che l'Instagram che i vari social. Gli eventi saranno tutti gratuiti, a eccezione di Capital Jam, che è un'altra creatura di cui sono un po' padre, sì. Con Luca De Gennaro, in cui ci saranno Eugenio Finardi, Margherita Vicario e Malik Judy, che è questo cantautore elettronico francese che ci ha portato Andrea Laszlo De Simone, che sarà anche lui presente a presentare il suo film. L'unico evento a pagamento sarà appunto Capital Jam, ma sarà tutto devoluto in beneficenza, tutto.
0: Bene, un'altra ragione, un buon motivo in più per partecipare a Microcosmi, oltre che godersi le bellezze del Cilento, che probabilmente agli inizi di luglio deve essere qualcosa di incredibile. Lo è tutto l'anno, ma in questo
1: parco nazionale, quindi è una cosa rara da trovare in meridione, cioè di solito sono molto costruite, c'è molta speculazione, invece il parco nazionale ed è un posto incantato, è un meridione diciamo ancora quasi integro.
0: Che bello. Allora, dal 6 al 12 di luglio in Cilento, tra San Giovanni a Piro, Bosco e Scario, trovate tutte le informazioni, ve lo ripeto, appunto su microcosmi.it. E grazie Vittorio Cosma, noi ci ascoltiamo appunto Bersuers,
1: grazie
0: che
1: a voi,
0: un pezzo di Malik Doujine. Grazie,
1: grazie, ciao
0: ciao Vittorio.

0: 02 33 001 001. Pronto? Ciao. Ciao, sei tu?
1: Sì, ciao.
0: Ciao. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi sei e da dove chiami?
1: Sono Alessandro, chiamo da Bobbio, provincia di Piacenza.
0: Ciao Alessandro, ben arrivato.
1: Grazie.
0: Ci volevi raccontare qualcosa, un invito, un'iniziativa?
1: Sì.
0: Ah, vai.
1: Allora, questo weekend a Bobbio, che immagino tanti conoscano, paese della Valtrebbia, famoso, il borgo più bello d'Italia del 2019, insomma, meta di tanti turisti milanesi.
0: Che succede a Bobbio? Che succede a Bobbio?
1: Succede che si ricorda l'esperienza della Repubblica Partigiana, che nel 1944 in diversi momenti amministrò, insomma, la vita pubblica, la prima liberazione, cosiddette zone libere o repubbliche partigiane. La liberazione di Bobbio, la prima liberazione di Bobbio risale al 7 luglio del 1944, e quindi più o meno in quella data, insomma in questo weekend del 4-5 luglio, accadono un po' di cose. Innanzitutto l'evento, diciamo, di punta è subito il primo, perché sabato 4 luglio alle 18 presso l'auditorium del municipio di Bobbio, anzi presso i giardini al fresco delle grandi alberi del giardino del
0: quindi questo fine settimana, Alessandro? Vai, questo, scusami, non ti voglio tagliare, ma il tempo è sempre corto.
1: Questo fine
0: Vai.
1: Settimana, sabato 4 luglio, okay. Ore 18, a Bobbio, sì. Auditorio del municipio, la presentazione del libro Diceva, una famiglia antifascista repubblicana, di Fiorella Imprenti. È un lavoro di importanza nazionale, il primo studio organico, storico e scientifico sulla famiglia Ceva, che è una famiglia importantissima nella storia del Partito d'Azione. A seguire passeggiata notturna al fresco sul Sentiero della Libertà, numero 15, che è il Sentiero della Repubblica di Bobbio, quindi una bellissima pomeriggio sera. Il giorno dopo invece la presentazione di un volume di Romano Repetti, che è l'ex presidente dell'AMPI, comunque un ricercatore locale, che ha scritto un libro sui sindaci antifascisti.
0: A che ore e dove?
1: Sempre all'auditorio del comune di Bobbio alle 10.30, appunto presentazione di domenica 5 luglio, Piacenza, la liberazione della Repubblica e protagonisti della nascita democratica del Piacentino, un lavoro sui sindaci.
0: Bene, dacci una pagina Instagram o Facebook o un sito dove si può andare a vedere.
1: Allora potete vedere tutto sulle pagine social del Museo della Resistenza Piacentina.
0: Benissimo.
1: Iniziativa organizzata in collaborazione con l'AMPI provinciale e col Comune di Bobbio.
0: Evviva! Ottimo! Grazie!
1: Grazie a voi!
0: Ciao Alessandro! Ciao!

0: Sofì da Milano voleva segnalare. Voglio segnalare a chi ascolta che sabato 4 luglio noi marcione, queer, lesbiche, trans scenderemo in piazza per la Marciona, il Pride antagonista di Milano organizzato dal basso. Da quando siamo nate denunciamo la sanificazione delle nostre lotte di resistenza, lo svuotamento politico delle nostre istanze, il servilismo nei confronti dei sionisti genocidari e l'abbandono del queer da parte del Pride istituzionale. Noi non ci stiamo, siamo stufe dell'infiltrazione liberale che ha denaturato la ribellione queer. Questo è l'appello di Stefi che io vi rilancio per darvi appuntamento a sabato 4 luglio alla Marciona in piazza Duca d'Aosta, angolo via Pisani. Si trovano maggiori informazioni su marcionatfq.noblogs.org oppure sul canale Telegram, aggiungo io, al quale io tra l'altro sono iscritta. Grazie Stefi. Intanto, come ogni giorno, lo sapete, si termina in Piazza Duomo, è il momento in cui vi ricordiamo che c'è un presidio permanente che va avanti da oltre 365 giorni, da più di un anno. Oggi, tra l'altro, sono 1000 giorni di genocidio, quindi un anniversario triste che però non manchiamo di sottolineare, di ricordare e parlandone, insomma, è l'unico modo in cui credo sia possibile farlo. E oggi, per ricordare l'appuntamento, ogni giorno dalle 18.30 alle 19.30 in silenzio in Piazza Duomo c'è Leonarda. Ciao Leonarda.
1: No, Leonarda non c'è, c'è Andrea. Non so se ti hanno detto sbagliato, comunque.
0: No Andrea, scusa, sono io che sono rimbambita e ho sbagliato, ho confuso i nomi tra giovedì e venerdì, perdonami. Ciao Andrea, c'è Andrea.
1: Ciao cara.
0: Ciao. Ben arrivato,
1: sì,
0: scusami.
1: Grazie. No, la data è domani, che è davvero particolare, ma non particolare nel solamente perché sono 1000 giorni e questa è la cosa più incredibile, ma perché siamo riusciti a organizzare in quasi 60 piazze presidi silenziosi o simili al nostro, o settimanali o altre piazze che si sono unite a ricordare questa data. Quindi è questa rete che è nata, non so se ricordate, intorno a quel collegamento che facemmo il 19 giugno con Francesca Albanese da tantissimi presidi in Italia, dalla Sicilia fino al Trentino, e quindi con questi stessi gruppi abbiamo organizzato questo appuntamento di domani, proprio per essere meno soli noi sicuramente e soprattutto lasciare meno soli loro nel denunciare, nel ricordare questa vergogna pazzesca alla quale il mondo sta assistendo.
0: Andrea, tu vai in piazza in maniera continuativa ogni giorno, anche oggi andrai?
1: No, non vado ogni giorno, vado tutte le volte che posso, sia perché è una questione di salute fisica e mentale e di equilibri familiari, per esempio, banalmente, e poi perché ci siamo detti anche che col caldo incredibile che c'è in questi giorni,
0: è bene,
1: che c'è stato, è bene turnarsi un attimo perché non va bene, insomma, non va bene scoppiare. Quindi ci siamo detti l'altro giorno in una riunione, ce la faremo quest'estate come ce l'abbiamo fatta l'anno scorso, quindi ci saranno probabilmente numeri un po' più ridotti per questione che grazie al cielo un po' si riesce ad andare via, però ci saremo e continueremo. Quindi questa cosa io credo aiuti anche chiunque,
0: sì,
1: voglia venire, sapendo che non deve ricordarsi il giorno, basta che si ricordi il luogo che oramai è abbastanza risaputo, Piazza Duomo, e l'orario 18.30-19.30, quindi ci troverà. L'anno scorso ricordo che a Ferragosto passammo tutta la mattinata, in coincidenza con le varie celebrazioni che c'erano dentro il Duomo, non so se riusciremo a replicarlo quest'anno, però è indubbio che dalle 6:30 alle 7:30 ci saremo sempre. L'altro giorno, non so se avete visto, ci sono state delle immagini abbastanza incredibili perché qualcuno di noi è rimasto sotto quell'acquazzone pazzesco,
0: sì,
1: e quelle immagini di Ibrahim in particolare con la bandiera sono girate molto.
0: Sì, l'abbiamo vista, l'abbiamo raccontata e continuiamo a farlo ogni giorno insieme a voi. In questi ultimi minuti di Vieni con me vi dedichiamo questo spazio per contare insieme i giorni, ma anche per ribadire che vogliamo la Palestina libera. Grazie Andrea e grazie a tutti e a tutte voi che continuate lì ad andare in piazza, e ci risentiamo domani.
1: Grazie a tutti, sappiate che comunque domani sono tantissime le città, i paesi, le cittadine in cui saremo in piazza a ricordare questa data tremenda di 1000 giorni di genocidio. Grazie Giulia.
0: Ciao Andrea.
1: Grazie, ciao ciao ciao ciao.
0: Noi terminiamo qui, sono le 16:59 minuti, grazie cari e care all'ascolto. Un buon proseguimento di giornata. Domani non ci sono io, ci sarà il collega Matteo Villacci a prendere il mio posto, ma la bella notizia è che Vieni con me non termina qua per il palinsesto invernale. Va avanti anche nell'estivo. Ci risentiamo lunedì, almeno fino a fine luglio. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Da Giulia. Ciao.
2: Anteo porta il cinema nei municipi.
3: Da giugno a settembre nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori Cinema, con il sostegno di Beeper e la collaborazione del Comune di Milano. In programmazione i film dai festival internazionali e le novità della stagione.
4: Dal 29 giugno al 7 luglio a Casa Emergency in via Santa Croce 19.
2: Il programma su spaziocinema.info.

0: maledetto paywall. Alone anche oggi ci impedisce di fare battute su cose di attualità,
1: perché non riusciamo ad entrare nei giornali, noi leggiamo solo i titoli. E poi tutto si svanisce come in una specie di palude del se vuoi abbonati a X euro.
0: Incredibile, ci deve. Naviga Premium, sito e giochi senza limiti.
1: Sì.
0: 49,90 biennale.
1: Biennali, foto di piedi.
0: Esatto.
1: Ovviamente.
0: Infatti lo stavamo per fare le foto dei piedi, ma poi abbiamo capito che era solo un clickbait. In realtà erano tutte notizie di politica, di cronaca.
1: Chi se ne frega, vediamo dei piedi.
0: Piedi sporchi, con le infradito, con le ciabatte, quelle del mare.
1: Stivali bucati, sì.
0: Ma bucati sopra o sotto?
1: Bucati.
0: Allora, dobbiamo ricordare che c'è quella vecchia volpe di Nì della Cedola in studio, che ci ha intimato di dirlo subito, che oggi è in studio e raccoglierà domande. Question time.
1: Oggi c'è il question time sulla finanza personale, su tutto ciò che volete sapere sulla gestione dei vostri risparmi per non farvi fregare dall'inflazione. Esatto. Fondamentalmente è un po' quello il mandato da ormai pluriennale della nostra collaborazione con Dindini della Cedola.
0: Quindi se avete domande, mi riferisco a te, Graziella l'Armadilla, che scrivi alla trasmissione di Cecilia, o a te Claudio, che è scritto lunedì alle
1: tanti giorni fa.
0: Sto guardando cose a caso. Claudio, che ha scritto lunedì alle 13:10 parlando di Chieti, oppure tu Mattia, che sempre lunedì hai mandato delle foto di cosa votare al referendum che c'è stato 3 mesi fa. Insomma, se avete domande di finanza personale, lo spazio è questo, ma fatele subito, perché poi dalle 17:10-12 circa Dindini inizierà a rispondere. Giusto, Dindini?
1: Fa sì coi pollici.
2: Giustissimo.
1: Ah, eccolo qua. Buongiorno Dindini.
2: Buongiorno a voi. Buongiorno, oggi è sempre un piacere essere qua con voi.
1: Oggi tra l'altro saluti, perché finisce la stagione e quindi poi ci ritroviamo dopo le vacanze.
2: Ci saremo.
0: Ci sarai la prossima stagione di Poveri ma Belli?
2: Se mi volete io sono qua.
0: Ma è grandissimo, ma certo che ti vogliamo.
1: Disma, salame, salamone. I giornali completi si leggono gratis sul sito delle biblioteche. Se volete istruzioni contattatemi, dice Nicoletta.
0: Ma io francamente l'ho fatta quella cosa lì.
1: E li leggi?
0: Ma non ci riesco sempre.
1: In che senso?
0: Non mi funziona sempre.
1: Cioè, ogni tanto le biblioteche ti chiedono il paywall.
0: Non lo so, io a volte non ci sono riuscito.
1: I soldi di smacchione, dammi i soldi, il contante.
0: Sistema bibliotecario.
1: Mandami un vaglia. Voglio i soldi, soldi.
0: E no, vabbè, comunque ci proveremo. No, perché oggi c'era la questione della vigilanza Rai.
1: Sì.
0: Poi c'era la questione di Meloni, Mattarella.
1: Ma dobbiamo parlarne noi?
0: No.
1: E allora?
0: Però se fai un elenco, comunque se capiscono che i titoli li abbiamo letti.
1: Titoli, va bene, li sappiamo a memoria, addirittura li abbiamo anche rielaborati in chiave ironica.
0: Facciamo dei collage, come i punk.
1: La vigilanza Meloni.
0: Esatto, pazzesco, quello era uno tra i più belli.
1: Sì.
0: Perché non li postiamo tutti i giorni sul nostro gruppo Facebook? Un collage di titoli di Poveri ma Belli, dei paywall.
1: Sai che lo facciamo per 2 giorni e il terzo giorno finisce, perché ci dimentichiamo?
0: Completamente.
1: Più o meno andrà così. Quindi aspettatevi una rubrica monca, una rubrica che finisce in un binario morto in 2 giorni. Per l'anno prossimo. Saprete che l'abbiamo fatta noi, è un marchio di fabbrica.
0: Mentre invece da lunedì parte la nuova eccezionale trasmissione firmata Alessandro Diegoli e Vittoria
1: Davalli. Sì, che si intitola Poveri ma in ferie, dalle 17:35 alle 18:30.
0: Un orario pazzesco, il prime time del rush hour del daily work.
1: Sì,
0: every day.
1: In Italy
0: and especially
1: in Lombardy,
0: north of Italy.
1: Yeah.
0: Yeah. E cosa c'è nella prima puntata?
1: Non lo sappiamo ancora, è sorpresa, prima puntata è sorpresa. Sorpresa. Sì, sì. Abbiamo delineato una serie di argomenti scottanti.
0: Per esempio?
1: Scottanti. Non so, sì, il fornello, la piastra, il sole, queste qua.
0: Ah, ok, sì, comunque sì. Tutte cose...
2: Il cofano.
1: Hot. Tutte cose, il cofano, sì sì, hot, hot, very hot, l'asfalto. E, ho visto molti video su Instagram e TikTok in questi giorni di gente che cuoce le uova con delle padelle lasciate al sole, a questo sole.
0: Ah, ho visto
1: che si cuociono.
0: Sì. Non hanno un cazzo da fare.
1: Nulla, nulla da fare. Nulla.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Ma è vero secondo te?
1: Sì.
0: Posso dire una cosa? Tanti anni fa, è un aneddoto...
1: Cuocesti le uova al sole?
0: No, feci di me, aspetta, perché non sta chiamata. Pronto?
3: Sì, pronto, sono io.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Chi
3: ciao,
0: sei?
3: Ciao. Allora, io sono Asdrubale.
0: Ciao.
1: Buongiorno, Asdrubale, un po' che non ci chiami, sì.
3: Sì, ogni tanto chiamo, decido. Sì. Bene, bene, grazie, bene, bene. Allora, io volevo fare un intervento, visto che state parlando di paywall, di biblioteche.
0: Sì.
3: Volevo raccontare che io sono praticamente bannato a vita dal sistema bibliotecario milanese.
1: Ma perché? Hai tentato di mettere un paywall?
3: Quello sarebbe stata un'opzione, perché praticamente è capitato che mi hanno detto: vuoi intervenire nel nostro codice sorgente? E io ho detto no, no, forse meglio di no. Però in verità cosa è successo? Qualche anno fa sono andato a Londra.
0: Sì.
3: E ho preso una guida della biblioteca in prestito. Solo che praticamente durante il viaggio a Londra, tra la pioggia, il mettere nello zaino, queste cose qua, si è praticamente devastata la guida. Quindi quando sono tornata, il bibliotecario si è rifiutato anche di riprendere in mano la guida, ha detto guarda, questa qua non la riprendo neanche più, per cui riportamene una nuova. Io diligentemente ho comprato questa guida nuova. Questo è anche un messaggio per il bibliotecario, solo che da quasi 2 anni non l'ho più portata indietro, quindi adesso è diventata anche vecchia questa guida, dovrò comprarne un'altra per portare e sostituire quella che ho distrutto.
0: Ok.
1: Ok.
0: Sai che il problema, c'è stato un problema disfunzionale che né io né Alessandro ti stavamo ascoltando.
1: No,
0: perché io stavo...
3: infatti avete detto un ok così okay, vago.
0: Sì,
1: lui
0: sì,
1: stava...
3: Non fido nei
1: sì.
3: ascoltatori.
0: Io stavo rispondendo a un ascoltatore che ci diceva delle sì. cose più interessanti.
1: E io guardavo Berrettini a Wimbledon
0: esatto,
1: invece.
0: Quindi
1: sì.
0: c'è stato
3: però,
0: questo problema.
3: Però c'è un'altra cosa, dovevo dire, una critica qua.
0: Vai, sì. Quasi forte. Però.
3: Perché non avere un po' di fantasia e chiamare poveri ma belli estate?
0: Bravo.
1: Si chiama poveri ma in ferie, scusa.
0: Si chiama così da anni.
3: Poveri ma in ferie, vabbè.
0: Da anni che si chiama così.
3: Ma un nuovo nome? Scusate.
1: Ma perché dobbiamo trovare un nuovo nome quando la trasmissione è quella?
0: Lui ha ragione, la butta lì, fa una proposta
1: ma noi
0: creativa.
1: Noi la rifuggiamo questa proposta.
0: No, io posso...
3: vabbè, adesso così, cioè... Io sono un abbonato e vorrei poter dire la mia. Bravo. E poter dare
1: a Asdrubale il punto è che tu la dici la tua, dopodiché sta a noi prenderla in considerazione oppure no. In questo caso è no.
0: No, beh, non è un no netto, io sono comunque
3: okay,
0: disponibile.
1: No, è un no iniziale, motivato, dovresti comunque come dire, rafforzare la tua proposta.
3: Esatto, per rafforzare la proposta, che ne so, venire con 45 nuove proposte di titolo, ok?
0: Va bene, ci sta, mandacele dopo poi.
1: Via fax.
3: Ok.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Okay. Ciao.
0: Ciao Asdrubale, ti abbracciamo. Pronto?
4: Pronto, sono Mercedes.
0: Ciao Mercedes.
1: Mercedes?
4: Ciao, sì. E sono una cuoca solare.
1: Sì.
4: Cucino con la cucina solare, non con quella padella che avete visto su TikTok.
0: Ah, ma noi ti avevamo intervistato.
4: Sì, vero, allora si era fatta la cosa giusta.
0: Sì, ci ricordiamo.
4: Dico, adesso devo raccontarlo perché sennò uno pensa che sia solo una TikTok.
0: Sì.
1: Sì. Invece no, è vera.
0: È vera.
4: 200 gradi arriva, poi con questo sole, una roba pazzesca, cucino tutti i giorni sul balcone. Dalla mattina alla sera, guarda, una roba pazzesca.
0: Vabbè, però scusami Mercedes, Mercedes, scusa se ti interrompo, però tu hai anche un'attrezzatura che ti permette di cucinare anche altre cose. Invece questi qua di TikTok scendono da casa, vanno sul marciapiede con una padella e fanno un uovo ed è scomodissimo comunque. Tu invece
4: infatti,
0: hai...
4: Vabbè, era un tentativo.
0: Sì.
4: Invece si fa altre, non se lo sono inventati.
0: Tipo oggi cosa hai cucinato con la luce solare?
4: Ho fatto una torta cioccolato per un compleanno di stasera, così non usavo fossile.
1: Sì.
4: Non scaldavo la casa. E il mio gatto voleva mangiartela subito.
0: Ah beh, ci credo. Anche noi la vorremmo mangiare se ce la porti.
4: Sì. Va bene, un giorno vengo lì con tutti a solare di fuori.
1: Ottimo. Beh, guarda, qua c'è un sole che ci ammazza in cortile.
0: Hasta luego, Mercedes.
1: Grazie.
4: Grazie,
1: ciao.
0: C'era stato un vocale di un bibliotecario che forse spiega di rime la questione perché io non riuscivo a collegarmi ai giornali. Sentiamo.
1: Dai.
0: No,
1: non va al vocale.
0: No, ce l'ha mandato per sbaglio, ce lo spiega però poi a parole. Dice, sono un bibliotecario, molti periodici a cui le biblioteche sono abbonati, sono abbonamenti in streaming, non si possono scaricare ovviamente, ma sono in numeri limitati e quindi quando ti colleghi è possibile che ci sia qualcun altro già collegato che satura il numero di postazioni e quindi non si riesce. Quindi rinnoviamo il nostro appello, un pagamento a tutti i giornali online per Disma ed Alone. Dindini, vuoi commentare queste ultime trovate della scienza?
2: Sulla cottura o sulla biblioteca?
0: Tutte e due.
2: Perché non so su quale argomento ne so di meno.
0: Ok, vabbè.
1: Ma sicuramente ne sai più di noi, quindi
2: andiamo bene.
1: Comunque ci dai un valore aggiunto.
0: Tanto ricordiamo domande di finanza personale per Dindini della Cedola che dopo il brano sarà a vostra disposizione. C'erano poi degli altri messaggi interessanti che insomma ci omaggiavano, ci dicevano che volevano le nostre foto più laide, ma gliele manderemo poi.
1: Sì, certo, ovviamente via fax,
0: sì,
1: un po' sgranate.
0: Esatto.
1: E ci suggerisce Massimo di comprare i quotidiani in edicola perché siamo dei crostoni e che non vogliamo comprarli. Anche i consigli per scroccare dalle biblioteche sono da crosta, sì. E quindi ci bestemmia dietro.
0: E poi diciamola tutta, ce li abbiamo i cartacei.
1: Noi siamo pieni di cartacei,
0: pieni
1: qua
0: cartacei.
1: Ci arrivano, siamo abbonati a tutto.
0: E che bisogna arrivare fino alla scrivania lì dove
1: sì.
0: Ci sono i cartacei. Va bene, tra poco le domande a Dindini della Cedola, poi dopo parleremo anche di energia e volevo ricordare a tutti che è in corso l'ultimo sondaggio dell'ultimo Mega Death Match per il Clash of Revolutions,
1: sì.
0: La finale che vede EZLN contro la rivoluzione cubana, al momento sta vincendo la rivoluzione cubana al 58%, quindi
1: si è ridotto il distacco.
0: Votazioni si chiudono domani alle 17 e annunceremo ufficialmente la rivoluzione delle rivoluzioni, grazie alla prof. Roberta che ci ha accompagnato in questo percorso.

0: E con il nostro bagno solare di anale che spariamo ogni giorno.
1: Hai detto quella parola?
0: Beh, noi siamo dei patiti del
1: pieno di sole,
0: del pieno di sole, sì.
1: Sul perineo.
0: Sul perineo, sì, sì, sì.
1: È vero, ne parliamo ogni anno.
0: Ci riempie di energia.
1: Di energia, è un pieno di energia, sì, grazie al sole, là dove normalmente esso non batte.
0: Andiamo sul tetto di Radio Popolare, che è particolarmente agevole.
1: E ci piazziamo proni con le chiappe rivolte al disco solare.
0: Al dio sole.
1: Certamente. Allora, prima di passare al question time con Dindini della Cedola, c'è Franco che ci chiede: scusate, ma avete fatto un CD di tutte queste belle canzoni dedicate a voi?
0: No.
1: Non abbiamo fatto un CD, abbiamo fatto una chiavetta regalata ai 20 più meritevoli che si
0: 24.
1: Sono presentati, 24, alla festa di radio di noi,
0: Poveri
1: Mabelli, allo ZAM il 12 di giugno, ma è in programma e oggi abbiamo mandato ad un produttore,
0: al producer.

0: solo per creare hype con 14 brani.
1: Vabbè, ma ce l'hai, potete prepararne ancora.
0: Aspetta, se no che hype.
2: Come ti chiami?
1: Claudia,
2: ce l'hai il giradischi?
1: Una volta.
2: Non ce l'hai più?
0: E guarda che a dicembre esce l'album.
2: Esce il disco in vinile.
0: O CD. Vinile, CD e musicassetta, esce su tre formati.
1: Sì. Musicassetta ce l'ho.
2: Allora. Vedi, a posto. Mica faccio la musicassetta.
0: E allora, a posto.
1: Sì, quello ce l'ho.
0: A dicembre sarà tuo.
1: Va bene? Va bene, fa niente.
0: Dai, poi ci
2: allora, capiremo. Quanto
0: ciao.
2: Costerà, vediamo. Diciamo che non pensiamo che potrà costare meno di 30 euro.
0: Secondo me Dindini si incazza tra poco. Pronto?
3: Sì, pronto.
0: Ciao.
3: Io avrei una domanda per Dindini.
4: Olè! Spiace, è scaduto il tempo, adesso arriva la pubblicità, non posso rispondere.
0: No, vai, aspetta, fai la domanda.
4: Dimmi
3: tu. No, importa, non so se c'entra molto, ma importa, mi hai messo un buono fruttifero che si chiama Buono Futuro, che può essere sottoscritto dai 40 e 65
0: Scusa,
3: anni.
0: Ma perché hai il cellulare in un'altra stanza e urli?
3: Perdonarmi, c'è viva voce.
2: Vabbè.
3: Spero che mi avete capito. Volevo chiedere una cosa che ha senso fare a 40 anni, aspettando 25 anni, tenendo fermi un ricciolo di soldi che ho via.
0: Quanti soldi?
3: 5.000 euro!
2: Va bene.
0: Sei un vero baraccato da poveri mabelli, alla
2: ciao.
0: Grande. Ciao,
2: scusa, posso dare una risposta? Dipende quanti soldi hai, cioè se sono solo 5.000 quei 5.000 euro. È una cazzata, se invece sono dei 5.000 di cui puoi farne a meno oggi.
0: Fai rispondere il patron.
2: Scusa.
4: Beh, ma io in effetti mi metto in scia con la risposta che stava dando Alone, che è di grande buon senso. Cioè, se hai già qualcosa che scade un po' prima, allora può valer la pena di guardare anche a lungo, ma la prima fascia di investimenti da coprire è quella che scade da 1 a 5 anni. Questo in linea generale, perché investimenti del genere danno meno sorprese. Un investimento a 10, 15, 20 anni e oltre può dare sorprese nel caso ti capitasse, e non puoi dirlo prima di liquidarli. La scadenza non è una cosa fa gola un tasso alto legato a una scadenza lunga, ma ti prendi il rischio di doverli liquidare prima, e ricordati che il rendimento è tale se lo porti a scadenza. Se lo togli prima, il rendimento è incerto. Potresti venderli bene o venderli male, e quindi avere molto di più o molto di meno di quello che ti aspettavi portandoli a scadenza. Quindi ogni investimento, quindi non in particolare quello che hai detto, perché non do consigli su un singolo investimento, ma in linea generale, portare l'investimento a scadenza è la cosa migliore. Se vedi una scadenza che ti fa gola per il tasso, ma è troppo lunga per la programmazione della tua vita che hai, allora lascia perdere, fai qualcosa a tasso minore e vai su una scadenza più affrontabile per la tua vita. Scalate gli investimenti a secondo di come va la vostra vita. È una vita estremamente organizzata? Avete già coperto i 5 anni, i 10 anni, i 15? Andate pure sui 20. È la prima volta che investite? Puntate ai 5, perché è la prima cosa. Poi dopo penserete ai 10, ai 15, ai 20. 40 anni, sei ancora tempo a fare tantissime cose, anche perché quando andrai in pensione non smetterai di investire.
2: Se andrai in pensione, sì.
0: Ma poi Dindini, dai, sì, sincero. Cioè, tu ti riempi la bocca con queste belle parole, ma c'è uno che ha 40 anni... e lo dico io che ho meno soldi di lui da investire. Uno a 40 anni ne ha 5.000 soldi da investire. Comunque che se li spari in moffo, cioè nel senso...
2: No. L'importante è che sia top dry.
0: Ma cosa fai? Metti via 5.000 euro e li riprendi tra 25 anni, che sono 5.200?
4: Non
0: ma che cazzo
4: sono 5.000, sono contro il tuo nichilismo. Non sono i 5.000, sono la tranquillità che oggi ti danno quei 5.000. Guadagni il 2%, non ti cambia la vita,
0: no.
4: Ma inizi a dormire tranquillo perché hai una riserva.
0: Capito, ma se hai 5.000 euro da investire... Vuol dire che sul conto non ne hai 1.000.000, quindi...
4: Di sicuro.
0: Quindi sparateli tutti.
4: Ma ti assicuro, te lo dico per esperienza, avendo parlato con centinaia di persone dei loro risparmi, avere un cuscino da una parte, un polmone da una parte, una riserva, una qualcosa.

0: cosa nel cassetto ti fa dormire meglio e l'effetto è immediato. Ah,
1: non è meglio averli nel cassetto davvero piuttosto che averli vincolati
0: no,
1: a 25
0: perché li tiri
1: anni.
0: Fuori e li spendi. Invece mentalmente sì. Tu separi la ragione spesa, diciamo l'ambito spesa dall'ambito risparmio.
1: Spenderne e questo... 1000 in gratta e vinci, ci suggerisce un ascoltatore, può essere a livello probabilistico una scelta vincente?
0: Me lo randellate voi, per favore, questo qua.
1: Va bene.
0: Grazie.
2: C'è qualcuno vuole investirli in birra e grappa.
1: E fanculo, chiude la frase, sì. Torniamo dopo il GR, parleremo ancora con Dindini, ma parleremo anche del vostro comfort abitativo, tra poco.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
10: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
11: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
10: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
12: Popolare Network.
13: Sette e trenta, buonasera, le notizie di Popolare Network. In Ucraina è salito a 21 il numero delle vittime nel massiccio attacco russo che ha colpito Kiev la notte scorsa. Sono 85 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbero però almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale nella capitale. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intanto ha detto poco fa che Kiev reagirà sicuramente al raid di Mosca. Il Cremlino oggi aveva dichiarato: faremo ancora più pressione sul regime di Kiev per arrivare ai nostri obiettivi.
14: È morto oggi, 4 giorni dopo il ricovero in ospedale a Padova, Floriano Cani, operaio rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un palo delle telecomunicazioni mentre stava lavorando. Era stato trasportato con l'elisoccorso in ospedale e ricoverato fino ad oggi in terapia intensiva.
13: A Padova è iniziato il congresso della UIL davanti a 3.000 delegati e centinaia di ospiti. Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato segretario. Nella sua relazione ha ringraziato il governo, sui salari ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha detto. L'ospite principale della giornata sarà proprio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che interverrà a minuti.
14: Anche i componenti di maggioranza si sono dimessi dalla commissione di vigilanza RAI. L'annuncio è arrivato subito dopo le dimissioni dei membri di opposizione, compresa la presidente del Movimento 5 Stelle Barbara Floridia. commissione è stata occupata, sequestrata e strumentalizzata dalla sinistra, è stata l'accusa degli esponenti di maggioranza. Questa, l'opposizione ha sfruttato la legge sulla RAI che prevede una maggioranza dei due terzi per eleggere il presidente, che noi in questi mesi stiamo cercando di cambiare. Le dimissioni della minoranza sono arrivate dopo quasi due anni di stallo nei lavori della commissione, con gli eletti di maggioranza che hanno disertato quasi tutte le sedute a causa del rifiuto dell'opposizione di nominare Simona Agnes alla presidenza di Viale Mazzini.
15: A maggio l'occupazione torna a calare, gli inattivi continuano a crescere. I numeri Istat confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, calo generalizzato tranne per chi ha più di 50 anni. Il dato è determinato dal calo dei contratti a termine. E non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. I dati evidenziano la spaccatura generazionale, gli inattivi aumentano con l'abbassarsi dell'età, l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca.
14: Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping della società Tavolara Bay a Loiri, Porto San Paolo, nord-est della Sardegna, così ha comunicato il Dipartimento per il Sud di Palazzo Chigi. La decisione è scaturita dalle proteste, dalle polemiche per la potenziale colata di cemento e da una delibera contraria del Consiglio Comunale. Il progetto prevedeva anche la costruzione di un resort, anche questo contestato, al momento abbandonato. Soddisfazione è stata espressa dall'associazione ambientalista e dalla stessa presidente della regione, Alessandra Todde.
15: Le notizie di Popolare Network tornano alle 18.30. Una buona serata e un buon ascolto.
16: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
12: Popolare Network. La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.

0: bellissimo sto Star. Il mio preferito, ho già detto che è il mio preferito.
1: Si sono superati, e la Tyrell Crew qui ha veramente dato tutto, perché c'è anche una ricerca filologica per quanto riguarda le bande di paese austriache, della bassa Austria, del Tirolo,
0: della Stiria un po', c'era uno, il trombonista era della Stiria,
1: sì, e poi invece c'è anche tipo questo cantante che fa un intimista e arriva dalla Carinzia, un intimo di Carinzia.
0: Esatto, diamo il benvenuto, introduciamolo così.

0: sai che si sente da cani? Io ho una registrazione molto più pulita di questo.
1: Lo dici da giorni, ma non l'hai mai.
0: Mi sono dimenticato, la tiro giù, guarda, domani la mandiamo.
1: Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.

0: No, la mamma di mia mamma, no!
1: Siamo ad Ergano, eh?
2: La mamma di mia mamma è la mia aspetta che nonna.
3: Coro di Ergano!
1: Dai, andiamo con il coro di Ergano!
4: Dai!
5: Mamma è la mia nonna! La nonna di mia nonna è la mia nonna!
1: È sempre quella oramai, eh?
2: E certo siamo noi due che cantiamo, Disma!
5: Non so chi cazzo sia!
2: Ad Ergano non c'è la polizia, non serve polizia.
1: E allora in quel coro c'era anche lui, Gianluca Ruggeri, il barone elettrico. Buonasera.
2: Ciao.
6: Buonasera, buonasera, quante emozioni.
2: Tante, eh? Mamma mia. Quante ce l'hai fatte?
1: Ho anche un vago ricordo di aver fatto un reel con tua moglie.
6: Sì, per chiedermi lo sconto sulla
2: fai schifo di ma come al solito ma basta questa cosa
6: online.
2: Di chiedere gli sconti in bolletta
1: l'ho anche messo online,
2: ma fai schifo
6: messo
2: terribile
1: un reel con la moglie del barone elettrico per uno sconto con E Nostra,
2: mamma mia.
1: Vabbè, comunque non mi è arrivato lo sconto, ok, barone elettrico. Anche quest'anno ti ringraziamo per essere stato dei nostri, ma soprattutto ti ringraziamo perché come ogni anno ci insegni a sbrinare il frigorifero.
2: Sì.
1: Tutte quelle azioni da fare prima di andare in vacanza che riguardano l'elettricità.
6: Ma torniamo a settembre.
1: Torniamo, certo.
2: Sempre che non succedano cose turpi del tipo che ne so, chiudono lo stretto di
1: Messina.
2: Messina, esatto, sì.
1: Non sappiamo come venire.
2: O le bocche di Bonifacio, boh.
6: Ma allora, prima di andare in vacanza, è opportuno sicuramente staccare tutti gli elettrodomestici che non utilizzeremo. Di solito il frigorifero e il congelatore lo teniamo acceso, soprattutto per le cose che sono nel congelatore. Se possiamo svuotarlo, tanto meglio. Meglio. Se invece abbiamo qualcosa in congelatore che vogliamo tenere per quando torniamo, lo teniamo assolutamente acceso nella modalità normale. Va benissimo così. Tutto il resto comunque lo può avere senso spegnere e staccare anche per una questione di protezione nel caso arrivino fulmini o altri, o altri fenomeni.
2: Ma,
6: di quel caso,
2: barone, eccetera. Anche l'antenna della televisione va staccata perché potrebbe beccare un fulmine? Che tu sappia?
6: L'antenna dovrebbe essere fatta, cioè, se è fatta a norma, dovrebbe essere fatta in modo tale da scaricare. Intendi il collegamento tra l'antenna e il televisore?
2: Sì, esatto, sì.
6: Sì, sì, è buona pratica
1: collegarlo. Ma consuma corrente elettrica con la roba lì?
2: Quello no.
1: No.
2: No.
6: Se non c'è l'amplificatore di segnale, no.
2: È vero, perché
6: no, degli impianti
2: con l'amplificatore,
6: l'amplificatore di segnale, allora hanno una scatoletta, diciamo così, che riceve il segnale dall'antenna e lo amplifica per mandarlo. Ci ho detto su impianti che hanno una lunghezza del cavo significativa.
1: Va bene, va bene. Ma senti, ma tu ti occupi anche di idraulica? Perché abbiamo questo dubbio.
2: È tutto gli chiediamo oggi.
1: Bisogna chiudere anche i rubinetti dell'acqua.
2: Allora, questa è una vexata question. Ne stiamo discutendo da giorni. Disma sostiene che bisogna chiudere l'impianto idrico dell'appartamento. Io dico che è una cazzata.
1: E tu...
6: Non è necessario.
1: Non è necessario.
6: No, non è necessario.
1: Vabbè. Però non è il tuo campo,
6: utile.
1: Quindi non te ne fai il grosso.
2: No, ma capito, gliel'hai chiesto,
1: però
2: ti dà una risposta che non ti va bene.
6: I due rubinetti che servono lavatrice e lavastoviglie, che di solito hanno un rubinettino, in quel caso può avere senso.
1: Vabbè,
6: perché se succede qualcosa,
1: diciamo che ci accontentiamo di questa risposta.
6: Però
1: allora
6: se abbiamo tempo, visto che siamo nel bel mezzo di una ondata di calore clamorosa, oggi ci lascia un pochino respirare, però potrebbe tornare a darci fastidio nei prossimi giorni. Magari qualche indicazione su come proteggerci da queste temperature. hanno cose che chi ci ascolta ha già sentito mille volte, però le ribadiamo ancora una volta.
1: Ma certo, certo, sei qua per questo, sei te il barone, tutto quello che vuoi.
6: Vede. Allora, intanto è chiaro che quando appunto le temperature notturne scendono idealmente sotto i 20 gradi o comunque la temperatura attorno ai 20 gradi, è ottima cosa poter sfruttare il raffrescamento passivo e quindi non come dire, che non consuma elettricità. Questo lo possiamo fare ovviamente durante le ore notturne, tenendo più possibile aperto, compatibilmente con le esigenze di sicurezza, in modo tale che non ci entri qualcuno di notte, però insomma arieggiare quanto più possibile quando le temperature sono fresche. Abbiamo avuto notti in cui alcune parti del comune di Milano, ma in generale della città metropolitana e credo anche di tanti altri comuni, le temperature non scendevano mai sotto i 25-26 gradi. E in quel caso ovviamente è molto più difficile riuscire a sfruttare questo meccanismo del raffreddamento, del raffrescamento naturale di notte. Quindi la prima cosa è di giorno cercare quanto più possibile di evitare che entri la radiazione solare, abbassare le tapparelle, chiudere le imposte, chiudere anche le finestre, perché quando le temperature dell'aria sono 35-36 gradi o superiori portiamo dentro aria, ci dà quella sensazione che sembra che entri aria e che quindi ci dà un qualche sollievo, ma è aria calda e quindi alla lunga il sollievo non ce lo dà. Dentro possiamo tenere tranquillamente i ventilatori e poi chi ha il condizionatore ovviamente può usare il condizionatore.
1: Ecco, Dindini, domanda
6: condizionatori.
1: No, domanda epica, cioè di quelle proprio pazzesche. Ma è meglio a livello di consumo la funzione deumidificazione? È meglio quella di deumidificazione?
6: Quella di deumidificazione, se basta, dipende dalle condizioni sempre, ma se basta quella consuma meno rispetto a
1: aspetta, c'è la domanda di Dindini della cedola, prego Dindini.
4: Ma per deumidificare l'apparecchio non scalda un po'? Io ho questo grande dubbio.
6: No, non
1: mi risulta.
6: Per deumidificare deve abbassare la temperatura non aumenta la temperatura. Diminuisce la temperatura, cioè agisce sul fluido e poi la reazione che serve per demodificare è di fatto un abbassamento della temperatura.
4: Perché è un demodificatore che utilizzo in pieno inverno quando la roba non asciuga e un pochettino vedo che scalda, cioè lo sento proprio.
2: È lui il motore? Scalda.
4: No, credo che sia proprio la funzione. E poi essendo non può raffreddare un locale se non ha un contatto con l'esterno.
2: Adesso Ruggeri dice, ma questo ETF non rende bene.
4: Esatto,
2: vi scambiate le cose.
4: Dice, sì. Adesso te la faccio io una domanda.
6: Allora, noi stiamo parlando in questo momento della funzione deumidificatore del condizionatore. Del condizionatore.
4: Ah, non del deumidificatore, no, che è una cosa a parte, ma del condizionatore. Ok, capisco perché non ci capiamo, è giusto. Io sto parlando di un'altra cosa e ti ho fatto la domanda sul
6: le domande sono legittime anche perché probabilmente sono le stesse che si fa anche chi ci ascolta, quindi.
4: Sì, chiaro, no, sono due cose diverse perché giustamente il condizionatore ha il contatto con l'esterno e quindi, come dici tu, può raffreddare, giusto?
2: Allora, c'è una domanda però di Amedeo che dice, l'installatore del condizionatore, ci scrive via Telegram, via WhatsApp, ha sconsigliato di usare la funzione deumidificatore, dice che consuma e rischia di rovinare il condizionatore, è vero?
6: A me assolutamente
2: non risulta.
1: Noi ci fidiamo di Dindini. Attenzione, però arriva anche Massimo che dice, staccare, se la gabbia funziona male un fulmine entra in casa, aggiungo io, e poi dice l'acqua è da chiudere, la prima volta che ti si secca un flessibile, si allaga a casa tua, sai che allegria. Insomma, queste sono i consigli di Massimo che io mi sento di abbracciare.
4: Posso aggiungere?
1: Aggiungi.
4: In generale anche un'assicurazione sulla responsabilità civile da fabbricato che costa un centinaio di euro, magari anche lievemente abbondanti all'anno, ti salva da una serie di eventuali, se si rompe il tubo, se va a casa a fuoco casa tua e non solo ti distrugge i tuoi mobili, ma passa all'appartamento vicino, alla villetta vicino,
1: che ha solo dei quadri di Gauguin sulle pareti.
4: Esatto, sì, se non ce li ha, ce li mette lì nel momento in cui vede il fuoco.
2: Sì, chiaro.
4: Esatto. Ecco, in questi casi è un centinaio di euro ben speso.
1: Sì. E,
6: confermo.
1: Ruggeri, barone elettrico.
6: Confermo questa cosa dell'assicurazione.
1: Allora, io l'altro giorno ho pulito i filtri del condizionatore.
6: Bravissimo.
1: Li ho tirati giù, li ho puliti. Il motore no, non c'avevo voglia, quelli degli split. E poi ho acquistato uno spray, c'era anche la versione con la spuma, ma mi sembrava più complicata da utilizzare, quindi ho preso la versione spray.
2: Ma un alcolico moro?
1: No, una spuma bianca, per togliere quel fastidioso odore di calzini bagnati.
2: Buono!
1: È giusto, no, la mia operazione? Ho spruzzato questo spray.
6: Sì, sì, sì. La manutenzione annuale è sempre un'operazione utile.
1: Ma poi, quindi sto spray ha senso o è solo un deodorante?
6: No, dovrebbe essere sanificante, no?
1: È meglio la spuma, la schiuma? Il foam?
6: Dipende da che spuma stiamo considerando. Nel senso che deve essere sanificante, perché uno dei problemi possibili degli impianti è la diffusione del batterio della legionella.
2: Ovviamente è mortale, ricordiamolo.
6: Esatto, ma come dire, è una evenienza abbastanza poco frequente, però appunto per questo motivo è sempre opportuno sanificare. Sanificare può voler dire semplicemente col sapone, eh? Cioè con acqua.
1: No, vabbè, che cazzo fai? Butti un secchio d'acqua sul splitter, sullo split, no?
6: No, dei filtri.
1: I filtri. No, io mi riferivo alle lamelle che ci sono dentro, non so come si chiamano, quelle lamelle di metallo sulle quali i tutorial di YouTube dicono di spruzzare sto spray o di mettere la spuma, ma la spuma mi sembra una roba un po' complicata da...
2: Analcolico biondo in questo caso?
1: No, bianca!
6: L'importante è che siano prodotti che abbiano funzione antibatterica.
1: Senti, c'è una domanda al telefono, non so se per te o per Dindini o per tutti e due, ed è di un altro nostro collaboratore ormai storico.
2: Fammelo indovinare, arriva dalla Martesana ed è appollaiato su un filo.
1: È lui.
2: Tony Gorgonzola.
1: È lui.
7: Ciao. Sono sceso dal fico e mi hanno mangiato le zanzare.
2: Mamma mia.
7: Però ho raccolto 4-5 kg di fichi nere.
1: Allora, hai domande di finanza personale o di energivoricità?
7: È energivoricità.
2: Sì.
7: Allora, io in questi giorni devo andare da un'ascoltatrice di Sesto a prendere che mi regala un raffrescatore, quello che va non domenica. Va con l'acqua, che devi mettere l'acqua dentro, che poi sta da serpentina. Un raffrescatore, ecco.
1: Ce l'ho anch'io a casa il raffrescatore. È un pacco assurdo il raffrescatore.
2: Beh, certo, è una specie di truffa.
1: Posso dire che mi vantavo molto quando l'ho comprato, perché volevo convincermi della...
2: Ti sei vantato, tra l'altro, mi ricordo.
1: Ti ricordi?
7: Sì. Che mi ricordo che l'avevi preso.
1: Perché ci metti il ghiaccio dentro.
2: Sì.
1: Poi lo sposti e cade tutto fuori.
7: No, io non metto il ghiaccio, metterei l'acqua. Come lo devo usare al meglio, se in caso lo prendere proprio o che è una cagata o...
1: Lo chiediamo a Ruggeri. Grazie Tony.
7: Grazie a voi.
1: Ciao e buona estate se non ci sentiamo. Ciao.
6: Faccio a smentirti?
1: Cosa Ruggeri?
6: Come faccio a smentirti, Disma?
1: È una cagata?
6: Penso che, cioè, piuttosto che niente, ma piuttosto, no, dicevano. Quindi,
1: infatti è un pochino anche la mia...
6: Mettere il condizionatore, ok, però è chiaro che non possiamo aspettarci che abbia la stessa funzione, la stessa prestazione.
2: Allora, c'è Silvia che ci tiene, ci fa pesare il fatto di essere abbonata, che dice, ma la funzione automatica del condizionatore è meglio di quella... qualsiasi cosa manuale che mettiamo, cioè il condizionatore pensa per noi.
4: Questo è interessante.
6: In che senso pensa per noi?
2: Nel senso è meglio di deumidificatore o di raffreddamento messo a mano? Se mettiamo auto?
6: Allora, se noi conosciamo le funzioni, secondo me è sempre cosa buona mettere la funzione
2: manuale
6: adatta all'utilizzo che ne abbiamo in quel momento lì.
2: Sì.
6: Faccio un esempio molto banale. L'utilizzo notturno con la funzione notturna che quindi fa meno rumore. Io consiglio di provare tutte le funzioni in modo tale che ci si rende conto del tipo di servizio che viene svolto e quindi poi di adattare di volta in volta. Ho visto anche recentemente nell'ufficio in uno degli uffici in cui mi capita di lavorare, si lamentavano tutto perché c'era questo condizionatore che aveva un flusso d'aria troppo freddo. E poi è bastato cambiare un settaggio che è diventato un oggetto assolutamente con cui si può convivere tranquillamente e probabilmente consuma anche la metà di quello che consumava prima.
1: Allora, quindi, aspetta.
6: Siccome sono macchine che di solito hanno diverse funzioni e queste diverse funzioni cambiano da produttore a produttore, da modello a modello, il mio consiglio è fare e testarle.
1: Cioè,
6: è chiaro che l'automatico è automatico.
1: Barone, sì, c'è un messaggio che mi piace moltissimo e che è una soluzione veramente da baraccati, poveri ma belli per l'estate, che è quello di Nicoletta, che dice: se siete a casa e avete le persiane, un ottimo sistema per raffrescare la casa è quello di tappezzare le persiane con stracci bagnati. Quindi questa è una soluzione che lei...
2: bagnati anche del vostro sudore, bambino.
1: Esatto, lei l'ha mutuata dall'India, dice che evidentemente l'ha vista in India questa soluzione. E poi ci...
6: È una soluzione adatta ai climi caldi secchi.
2: Deserti.
6: Il clima è caldo umido, il miglioramento che abbiamo in termini di temperatura è un peggioramento in termini di umidità e quindi la sensazione di comfort non migliora.
1: C'è un'altra domanda al telefono, pronto?
8: Pronto, sono io.
1: Ciao.
8: Ciao. Faccio una domanda.
2: Madonna,
1: ma perché si sentono
2: ma
1: tutti
2: perché,
1: male?
2: Perché usi hai la radio accesa, usi il viva voce?
8: Di un po' sottrato, mi senti meglio.
1: Sì, un po' meglio, sì.
8: Vabbè, faccio una domanda.
1: Vabbè.
2: Dai, domanda.
8: Speculatore di alta finanza, siccome adesso stiamo consumando un sacco di energia, se mi compro un'azione di un'azienda elettrica.
2: Un'azione di un'azienda elettrica?
4: Allora, in questo momento.
1: Questa domanda fa il paio con Nicoletta e gli stracci.
2: Sì, più o meno. Sì. Anche questa è mutuata. È una domanda mutuata dall'India.
4: Metodo indiano di investire. Sì. Fa caldo e quindi compra. Attenzione, in questo momento è un grande momento per tutte le aziende che producono energia. Ma non tanto perché fa caldo, quello è una coincidenza, ma perché i data center e quindi la grande corsa all'intelligenza artificiale richiede sempre più energia. E la cosa buffa è che davanti a Trump dicono tutti petrolio, e appena si volta i tecnonazzi comprano energia rinnovabile perché costa molto meno. Quindi in questo momento, se vai a vedere qualsiasi azione di società che producono energia, stanno andando molto bene. Io non ti sto dicendo comprale perché potrebbero già essere al loro massimo, ti dico solo che è un tema molto caldo, cioè non è sicuramente un tema dormiente, è un tema molto caldo. Farà ancora strada o si fermerà? Non mi pronuncio, non faccio il cartomante, però è sicuramente un tema che in questo momento interessa moltissimo al mercato, questo te lo posso dire senza tema di smentita.
1: Grazie ascoltatore.
2: Ciao.
8: Ciao.
1: Ciao, grazie mille. E intanto ci dicono che al Gallaratese vanno gli asciugamani come in India.
2: Sì, ma Gallaratese è un po' il Sahara di Milano, quindi c'è un grandissimo clima secco.
1: Più o meno sì. E informo Massimo che lo spray che ho usato io è lo stesso che si usa negli abitacoli delle macchine, perché sono molto sgamato. Pronto? Hai una domanda? Pronto, pronto, niente, ha messo giù. Barone elettrico, di Nini della Cedola, volete farvi una domanda vicendevolmente?
4: Sì, inizio io. Barone, come la vedi tu sulle quotazioni delle società che producono energia? Dall'interno, qual è la tua sensazione? Premesso che appunto non sei un esperto di finanze, quindi dai un tuo parere sul mercato, non sulle azioni.
6: Ma credo che tu abbia inquadrato perfettamente la questione, nel senso che questo tema dei data center è un tema centrale e sta diventando centrale anche nella discussione sui territori, cioè non passa quasi giorno che non ci sia un evento da qualche parte in provincia di Milano in cui si parla dell'arrivo di un data center e la popolazione è giustamente preoccupata, perché questo porta a una serie di impatti anche negativi locali.
4: Vero, verissimo, verissimo. È una cosa che ha un altro lato della medaglia pesantissimo. Sì, hai ragione.
6: Esatto. Però appunto questo per chi evidentemente sta pensando agli investimenti, questo significa anche una possibilità di investire. I numeri che io vedo fare per il quadro nazionale sono completamente fuori scala, nel senso che se dovessimo effettivamente costruire tutti i data center che hanno chiesto alla rete nazionale di potersi connettere, e ovviamente la richiesta di connessione si fa prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro, se dovessimo connetterli tutti praticamente raddoppieremmo o di più i consumi elettrici del nostro paese. È una roba che non sta né in cielo né in terra, quindi sicuramente c'è una parte di bolla, diciamo così, dal punto di vista complessivo.
4: Perfetto, grazie di questa conferma sul campo.
1: Dobbiamo chiudere. Il barone elettrico, che è un grande stakeholder di Anthropic e di OpenAI, mi sembra.
2: Sì, anche di DeepSeek, esatto, però, perché ha degli interessi in Cina. Sì.
4: Ha detto cose molto sagge. Ti saluto, grazie.
1: Ciao,
4: a presto, Gianluca, ciao.
1: Grazie. Ciao, a te. Allora, grazie anche a Dindini della Cedola.
2: Grazie, Dindini.
4: Grazie a voi, grazie a tutti gli ascoltatori.
2: Ricordiamo.
4: È stata una bella stagione.
2: Sì, ricordiamo che su Spotify e sul sito di Radio Popolare, sulla app anche, c'è il corso di educazione finanziaria. Se cercate educazione finanziaria Radio Popolare su Spotify trovate due stagioni con più o meno tutto quello di cui abbiamo parlato in questi anni in formato un po' riassunto.
1: Ci sentiamo domani per l'ultima puntata di Poveri ma Belli di questa stagione. Ciao, buona serata, arriva all'orizzonte con Luigi Ambrosio.
2: Ciao.
4: Ciao.
9: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Ciao Giulia!
13: Ciao Facco!
12: Ma che ritmo?
13: Aspetta, alza un po'.
12: Senti che pezzone!
13: Non capisco!
12: Ascolta che manata!
13: Non sento niente! Cos'è sta storia?
12: È la Silent Disco!
13: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
12: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
13: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie!

0: 18 e 2 minuti in questo momento, Radio Popolare Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è L'Orizzonte. Allora, non vi anticipo tutto quello che ci sarà tra le 18 e le 19, vi dico solo che in questo spazio, adesso iniziamo con l'Ucraina, ci sono stati i bombardamenti russi a Kiev, ci sono quasi 20 morti. E poi l'altro tema di politica internazionale importante che trattiamo, lo facciamo, lo mettiamo alle 20, nell'orizzonte delle 20, e sono 1000 giorni dal 7 ottobre. Allora è un momento per fare un bilancio sul Medio Oriente e in particolare decidiamo questa sera fare un bilancio, insomma, della politica e della società israeliane con i nostri ospiti. Ma veniamo subito, come vi dicevo, all'Ucraina. C'è Sabato Angeli con noi. Buonasera Sabato.
1: Buonasera Luigi, buonasera a tutti.
0: Tu sei a Odessa in questo momento?
1: Sì, esatto.
0: Allora ti chiedo innanzitutto qual è, che aria si respira dopo i bombardamenti di questa notte su Kiev?
1: E ovviamente c'è molta apprensione in città, perché generalmente quando le due città simbolo che vengono colpite in Ucraina sono Kiev e Odessa, quindi ci si aspetta anche qui una ritorsione, perché poi i russi veramente di ritorsione per la Odessa e su Kiev, scusate, e quindi c'è anche questa aspettativa, però certo. La giornata finora è stata abbastanza tranquilla qui.
0: Senti, il lancio di questi missili, sono stati lanciati missili balistici, sono stati lanciati droni, sono stati lanciati altri tipi di vettori, era stato in realtà preannunciato dallo stesso Zelensky, che ieri aveva reso note le informazioni di intelligence su un attacco sulla capitale ucraina da lì a poche ore. Poi effettivamente nella notte questo attacco è avvenuto, sono stati colpiti molti obiettivi civili. Poco fa la Croce Rossa anche ha parlato di un magazzino della Croce Rossa distrutto con 2 milioni di aiuti in fumo, ci sono appunto quasi 20 morti, ci sono decine di feriti, ma la contraerea ucraina in che misura è riuscita a contrastare l'attacco?
1: Allora, giustamente tu ti soffermavi sui missili, perché rispetto agli attacchi su Kiev questo è particolarmente grande. Secondo il sindaco di Kiev, Klitschko, addirittura il più grande all'inizio della guerra per l'impiego massiccio di missili balistici.
0: Sì.
1: Dei 76 che l'aeronautica ucraina ha dichiarato in entrata, almeno 23 missili balistici o frammenti di essi si sono abbattuti al suolo, e ovviamente un attacco di droni per la portata di tritolo che hanno i droni fa determinati danni, un attacco di missilistico fa danni molto maggiori.
0: Certo.
1: Ed è per questo che vediamo interi palazzi mutilati, magazzini esplosi e aree dove non solo la zona dell'impatto presenta danni come quando attaccano i droni, ma tutte le aree intorno, quindi l'onda d'urto molto potente rompe i vetri, deforma le lamiere dei chioschi in strada, fa esplodere i vetri delle auto, insomma è un attacco molto più potente dal punto di vista dei danni. La cosa che è avvenuta anche oggi è il fatto che dalle autorità russe, oltre a rivendicare la ripercussione, quindi a dire che si è trattato di un attacco in risposta a una rappresaglia agli attacchi ucraini su Mosca, su San Pietroburgo, su le raffinerie russe, dice che sono stati colpiti obiettivi militari, o quasi, si usa questa espressione, o quasi militari.
0: Cosa intendono quindi, con quasi militari?
1: Esatto, la formula in genere viene usata quando si, diciamo, la perifrasi è infrastrutture o mezzi coinvolti nell'apparato bellico nemico. Diciamo, la spiegazione che dà Mosca è questo, però è questa. Però il fatto qual è? È che ovviamente se tu fai un attacco con un missile balistico, anche che sia uno, in un centro densamente popolato come la capitale ucraina, è scontato, è ovvio che, ammesso che tu riesca a colpire ciò che volevi colpire, tutto intorno crei devastazione. Ripeto, ammesso che tu riesca a colpirlo, perché poi alcuni missili vengono deviati, altri magari per malfunzionamenti perdono il controllo, altri semplicemente avevano delle coordinate sbagliate, si credeva magari che ci fosse un determinato obiettivo sì. da qualche parte, invece non c'era, e via discorrendo. Altri vengono considerati come obiettivi, ma nel frattempo hanno cambiato destinazione d'uso e quindi non ci sono più cose militari. Diciamo che questi attacchi ottengono come obiettivo collaterale, che è in realtà voluto, quello di terrorizzare la popolazione, devastare le infrastrutture civili. DTEC, che è l'operatore dell'energia elettrica ucraina, ha dichiarato che nell'attacco di oggi sono state danneggiate molte infrastrutture della rete elettrica. UTEL, che è quello delle telecomunicazioni, che ha dichiarato che circa 500.000 abitazioni tra Kiev e le zone limitrofe sono senza connessione internet, sono rimaste isolate dal resto del paese e del mondo. Quindi, diciamo, questo tipo di attacchi così massicci porta sicuramente una ondata di effetti collaterali per i civili enorme. Quindi si può parlare con cioè soltanto una delle parti in causa, che vuole, diciamo, trovare una giustificazione, può parlare di attacco esclusivamente contro obiettivi civili.
0: Senti, il resto del campo in questo momento in che condizioni è del fronte?
1: Allora, nell'est la situazione nel Donetsk resta molto dura, è l'area nella quale ancora si combatte di più, i russi sono in avanzata intorno a Kramatorsk, che è la capitale del Donetsk ucraino, avanzano da sud, da est e da nord quasi contemporaneamente, anche se lentamente, stanno cercando di chiudere Kramatorsk, di isolare Kramatorsk dal resto delle posizioni ucraine, in modo da completare, se non l'assedio, almeno la sacca su tre lati. E questa strategia in parte ha già funzionato, perché a quanto mi risulta, ma lo verificherò nei prossimi giorni perché mi sto per spostare lì nell'est, a quanto mi risulta i droni FPV, quelli first person view, pilotati direttamente dal soldato con un visore sugli occhi, arrivano già in città, il che vuol dire che i russi sono vicini, il che vuol dire che è diventato pericoloso per tutti muoversi in città, anche per i convogli civili. Parlavo ad esempio con un militare che mi ha raccontato che la sua squadra è stata decimata perché l'altra sera erano in riposo, non erano in turno, si sono spostati per andare a mangiare e mentre rientravano alla base su una macchina civile in borghese, quindi senza uniforme, senza armi, la loro auto è stata colpita da un drone. E questa è la realtà quotidiana ormai a Kramatorsk. Sloviansk, che è vicina, è diventata altra zona di droni. Liman, che è l'altura all'intorno che i russi vogliono conquistare per poter bersagliare con l'artiglieria convenzionale le cittadine in basso anche. E da sud, non so se gli ascoltatori ricordano il nome di Konstantinivka, che era questa zona poco prima di Kramatorsk, dove i russi stavano spingendo. Ormai pare che quella zona lì sia bypassata e si sia arrivati addirittura a Druskivka, che è circa 15 km da Kramatorsk. Quindi lì è la zona di combattimenti più attiva, anche se i combattimenti continuano ad essere di logoramento, si avanza poco e a prezzo a un costo altissimo di vite, però diciamo l'obiettivo dichiarato da sempre dei russi è quello ed è lì che si combatte tanto.
0: Sabato Angeli da Odessa, buon lavoro e grazie.
1: Grazie a te, grazie a tutti, buonasera.

0: Se sabato Angeli ci ha raccontato la cronaca, il campo, adesso abbiamo il professor Giovanni Savino della Università Federico II di Napoli con noi. Buonasera professore.
1: Buonasera.
0: Sentiamo un po' disturbato sotto, non so se sia la linea o qualche altra ragione tecnica.
1: No, magari. Semplicemente è il condizionatore della macchina.
0: Ah, ok, perché fa immagino molto caldo anche lì. Senta, oggi dopo il bombardamento che ha fatto 21 morti e 85 feriti, poco fa in realtà, il presidente ucraino Zelensky ha detto che reagiremo sicuramente all'attacco russo a Kiev. Se fino a qualche settimana fa, insomma, quantomeno sui giornali, nelle dichiarazioni, la parola trattativa si leggeva, adesso è sparita di nuovo.
1: Sì, la parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine, quindi è molto difficile sentire parlare di nuovo della parola trattativa.
0: E diciamo, il contesto internazionale in questo momento, cioè l'Europa naturalmente, che è il continente più vicino a Kiev, è Trump, che non si capisce nella sua modalità ondeggiante, no? In questo momento, a chi sia più vicino, che cosa può fare?
1: È difficile dirlo perché anche qui, fino a qualche settimana fa, cominciavano a esserci delle prove tecniche, no, per l'Europa di provare a dire che, come dire, di poter riuscire a trattare, di poter decidere chi dovesse interloquire con Putin, ma questo non lo sentiamo più ora in questo momento. L'Europa viene vista come un nemico dalle autorità russe, questo è evidente, così come è anche evidente che ci sono una serie di paesi dell'Unione Europea che in un certo senso dettano la linea riguardo a quello che deve essere l'atteggiamento con la Russia, quindi le parti sono molto lontane, e anche riguardo a quello però che è il sostegno a Kiev, attenzione, perché Kiev in questo momento è impegnata in una guerra della memoria con Varsavia, basata anche sulla restituzione delle onorificenze, come sta avvenendo da qualche settimana a questa parte, a causa della decisione di Zelensky di intitolare un battaglione dell'esercito ucraino agli eroi dell'UPA, l'esercito insurrezionale ucraino che ha commesso crimini di guerra e pulizie etniche contro i villaggi polacchi della Volinia nel 43-44. Dall'altro lato sappiamo bene che anche l'Italia, no, come dire, stenta un po' ad adempiere a quelle che sono i suoi impegni riguardo, certo, il sostegno a Kiev. Quindi è un quadro alquanto frastagliato e sembrerebbe tutto dettato su quello che deve essere un impasse, però è un impasse soltanto, come dire, apparente, perché poi dal cielo piovono bombe e piovono droni.
0: Assolutamente sì. La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando? Soprattutto nella Crimea e nel sud occupato dell'Ucraina.
1: In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che l'attacco alle infrastrutture, risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
0: Sì.
1: Tant'è che la Russia, paese fra i principali esportatori di petrolio al mondo, si trova costretta a importare benzina dalla Bielorussia e dall'India, e addirittura questo sta causando una crisi a catena anche in paesi dipendenti dai carburanti russi, come il Kirghizistan, che si trova ora in questo momento in enorme difficoltà, tanto da aver chiesto aiuto a Cina e Kazakistan per i propri rifornimenti.
0: L'altra cosa che leggevamo, professor Savino, è la stretta, la chiusura, mi dica lei, insomma, se è totale o meno, delle frontiere occidentali. La decisione di Mosca di chiudere le frontiere occidentali con i paesi dell'Unione Europea, anche forse in vista di una possibile mobilitazione parziale, ma questa è veramente un'opzione sul tavolo?
1: Allora, innanzitutto sono stati chiusi quelli che sono i varchi di frontiera con i paesi baltici, mentre con la Finlandia le frontiere sono chiuse già da un bel po', e nella regione di Kaliningrad, i posti di frontiera con la Polonia continuano a funzionare. Poi sulla mobilitazione parziale, attenzione, perché il decreto sulla mobilitazione parziale c'è dal 21 settembre del 2022, non è mai stato revocato, quindi essenzialmente dal punto di vista giuridico, e Putin, nonostante tutto, è molto attento a questi dettagli, non ci vorrebbe assolutamente nulla nel riprendere quella che è la mobilitazione parziale, tant'è che nelle settimane scorse abbiamo visto nella regione di Penza, nella Russia centrale, come vi siano stati dei veri e propri fermi di uomini in età di leva o che avevano ricevuto la chiamata alle armi come riservisti, perché probabilmente quella regione non aveva rispettato quelle che erano le quote imposte dal centro riguardo al reclutamento. Quindi attenzione, perché in realtà potrebbe accadere in un solo momento e potrebbe essere nemmeno senza alcun tipo di proclama, di decreto e così via. Basterebbe soltanto rinverdire quello che è il decreto che è ancora oggi in vigore. Probabilmente questo potrebbe succedere dopo le elezioni per il rinnovo della Duma del settembre del 2026.
0: Quindi la prospettiva è l'autunno. Grazie, professor Savino.
1: Grazie, arrivederci.

0: Alle 18:21 andiamo in Sardegna con Costantino Cossu. Buonasera Costantino.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Raccontare quello che è accaduto, una storia di una mobilitazione contro la costruzione di un glamping. Beh, molti lo sanno che cos'è, molti no, è un camping glamour, insomma un campeggio un pochettino più attrezzato e di lusso rispetto a quello tradizionale, con le tende nel nord-est dell'isola a Cala Finanza, e è una vittoria sia dal basso che anche delle istituzioni locali questa, perché si sono mobilitati molti cittadini, si era espressa anche in maniera contraria la regione.
1: Sì, la regione ha presentato addirittura ricorso al TAR, la prima udienza era fissata per l'8 di luglio, la Presidente...
0: Espressa anche in maniera contraria la regione.
1: Sì, la regione ha presentato addirittura ricorso al TAR, la prima udienza era fissata per l'8 di luglio.

0: stata più bella del Mediterraneo, che rischiava di essere deturpata, devastata.
1: Chi avrebbe costruito questo glamping, questo resort?
0: Costruire un gruppo immobiliare brasiliano che si chiama JSFH, è un immobiliare, una multinazionale del turismo, gestisce a livello internazionale il gruppo di alberghi Extralusso Fasano, ha deciso di approdare in Sardegna con un investimento a Cala Finanza, che è un tratto di costa nel Golfo di Olbia di fronte all'isola di Tavolara. Nel territorio del comune di Luiri, San Paolo, un posto bellissimo dove i brasiliani avrebbero voluto costruire prima, in un primo step, il glamour camping, cioè ristrutturare una vecchia villa abbandonata da decenni, ristrutturarla senza nuova cubatura, senza aumentare i volumi, e poi posizionare una quindicina di casette amovibili più un sentiero che avrebbe dovuto raggiungere la spiaggia, più ovviamente le opere, insomma, la rete idrica e la rete elettrica. Un intervento che non sembra granché, ma che lì non si può fare perché è una zona tutelata da una legge nazionale, quel posto sta dentro un'area marina protetta, quindi ci sono vincoli nazionali, e poi ci sono vincoli paesaggistici e ambientalistici regionali. Il piano paesistico regionale, che dice dal 2006, vieta che in zone come quella, che nei piani urbanistici comunali sono zone H, si faccia nulla, devono restare
1: Cos'è una
0: esattamente.
1: zona H?
0: La zona H è una zona di tutela ambientale assoluta, non si può fare niente, cioè deve restare esattamente come adesso Cala Finanza, così avrebbe dovuto restare. Sono zone di tutela assoluta, dove non si può fare niente, dove non si possono mettere neanche le case movibili. Il gruppo immobiliare brasiliano ha cercato di ottenere l'autorizzazione per farla, questa cosa, che le leggi di tutela nazionali e ambientali non consentono. Ha cercato di attivare una procedura veloce, quella che consentono le zone economiche speciali, che consentono agli imprenditori che vogliono investire in zone economicamente disagiate, per favorirne lo sviluppo, di avere finanziamenti, agevolazioni fiscali e procedure burocratiche veloci. Ecco, allora interessava questo, procedure burocratiche veloci che saltassero le norme di tutela ambientale. Non ci sono riusciti per
1: Senti, è una
0: l'opposizione
1: battaglia vinta in
0: popolare.
1: maniera definitiva questa?
0: E ci auguriamo tutti che sia vinta in maniera definitiva. Allora, il gruppo immobiliare, questa multinazionale del turismo, lì a Luiri ha comprato 600 ettari. Sul mare, sulla spiaggia a Cala Finanza, avrebbe voluto costruire in un primo passaggio, in un primo step, un campeggio di lusso. Per questo campeggio ha presentato le richieste di autorizzazione edilizia, però ha già pronto un progetto che circola, ci sono anche le fotografie, ci sono le simulazioni da realizzare nella collina a ridosso del mare, che loro hanno acquistato da proprietari locali.
1: Sì.
0: Sono 600 Sono 60 ettari dove vorrebbero fare un mega albergo con 50 stanze, 30 ville con una cubatura media di 250 metri quadri, un campo da golf, un porticciolo e un
1: Alla
0: eliporto, un intervento
1: faccia del glamping, mi viene a dire, in questo
0: alla
1: caso
0: faccia
1: siamo
0: del
1: nella colata di
0: camping. Allora,
1: cemento.
0: esatto, lì la partita è aperta. Perché una parte di quei terreni, esattamente l'80% di quei terreni, se uno va a vedere il piano urbanistico comunale di Luiri, è in zona F4, che sono zone dove si può costruire tutto, anche gli alberghi, anche le ville, eccetera. Quindi, se i brasiliani rinunciano al mega camping, però al camping di lusso, e però tengono fermo il progetto per il quale al momento non hanno presentato richiesta di autorizzazione edilizia, e lì bisognerà vedere che cosa succede. Può darsi che si fermino, visto che non hanno potuto realizzare il primo step, ma può anche darsi che insistano. Insomma, bisognerà stare allerta.

0: Grazie. Costantino Cossu, una buona serata a te e un buon lavoro.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Ci fermiamo per la pubblicità alle notizie di Popolare Network.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina, per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
10: Anche su un mezzo non tuo?
9: Sì.
10: E offre anche tutela legale.
9: Mi fai parlare?
10: E assistenza sanitaria e a casa.
9: Esatto, Moby, perché ACI
10: è il club sempre vicino a te.
9: Almeno la chiusura posso dirla io.
10: Ok, socia.
9: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
11: Popolare Network.
12: .30, buonasera alle notizie di Popolare Network. Ucraina, attacco russo su larga scala, almeno 20 morti, decine di feriti, persone intrappolate sotto le macerie nella capitale. La Russia si vendica così degli attacchi di droni su Kiev, di Kiev, e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. 1000 giorni di guerra a Gaza, dal 7 ottobre 2023 il 90% della striscia è distrutto e il 70% occupato da Israele. Sono più di 73.000 i palestinesi uccisi, mentre il Board of Peace resta un'idea sulla carta e Tel Aviv minaccia di espandersi ancora. Vigilanza Rai, dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riesce a eleggere il nuovo presidente della TV pubblica. La maggioranza voleva imporre il nome di Simona Agnes. In reazione lasciano anche i membri della maggioranza. Padova, il congresso della UIL con Meloni. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno ha fatto prima, dice il segretario Bombardieri. La presidente del Consiglio incassa gli applausi, attacca la CGIL e prova a allargare le divisioni nel sindacato. A maggio l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. Nei numeri la spaccatura generazionale, cresce solo il lavoro over 50, mentre l'80% degli under 25 non ha un lavoro e non lo cerca. Sardegna, vittoria di comitati e amministrazioni locali. Il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. La decisione arriva all'indomani del voto contrario del Consiglio Comunale e di settimane di mobilitazione. Le notizie tornano alle 19.30. Una buona serata e un buon ascolto.
11: Popolare Network.

0: momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
1: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
0: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
2: È tornata Arianteo, la rassegna di cinema all'aperto che da giugno a settembre illumina le serate milanesi. Il cortile di Palazzo Reale, il chiostro dell'Incoronata, l'arena di City Life e lo schermo di Fabbrica del Vapore. Anteprime, prime visioni, incontri con gli autori ed eventi speciali sotto le stelle per un cartellone ricco e diversificato. Un'iniziativa di Anteo con il sostegno di Beeper in collaborazione col Comune di Milano che porta il cinema nel cuore delle città. spaziocinema.info.
3: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
2: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
3: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
4: L'orizzonte del
5: 18:34.

0: 18:37 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, e ritorniamo in diretta con l'Orizzonte. Saluto il deputato Angelo Bonelli, AVS, buonasera.
1: Buonasera.
0: Lei fa, o meglio faceva, parte della Commissione Vigilanza RAI, ma oggi vi siete dimessi tutti, prima la Presidente Floridia del Movimento 5 Stelle, poi tutti i componenti delle opposizioni, poi anche la destra ha risposto facendo altrettanto alla questione che voi avete denunciato fino all'ultimo, e questo stallo che ha impedito di nominare un presidente della Commissione Vigilanza. Di fatto non è mai entrata, diciamo, nelle sue piene funzioni, siamo a fine legislatura ormai.
1: Ma guardi, non è solo questo, ormai ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Mai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire, e qui c'è un grande problema di democrazia, e a questo punto sono state inevitabili le dimissioni, perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo, e sottolineo ridicolo perché sono senza pudore, la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la Commissione di Vigilanza RAI e ha piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni.
0: A questo punto però, con queste dimissioni di tutti quanti, sostanzialmente i componenti della Commissione di Vigilanza, che cosa può succedere di concreto?
1: Succede semplicemente che noi poniamo una grande questione democratica, perché c'è un problema urgente nel Paese, che è il rapporto tra informazione e democrazia, che è totalmente calpestato, e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti, la lottizzazione politica dalla RAI, in questo caso devo dire il monocolore voluto dalla destra. Ma al di là di questo, mancano spazi di informazione, del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta, che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione, mentre i TG, ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni. Ecco, in una democrazia questo non è assolutamente possibile e non lo possiamo accettare.
0: Senta, le poneva il tema della riforma della RAI, però è una di quelle cose, Bonelli lo sappiamo bene, la riforma della RAI, della governance della RAI, che è stato impossibile fare anche in passato, non solo con questo governo.
1: Sì, ma infatti il punto è che anche il centro-sinistra deve riflettere, è uno dei motivi per cui come Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo impresso un'accelerazione alle dimissioni, è proprio questo, perché il centro-sinistra nel passato ha compiuto degli errori drammatici che non possono essere più ripetuti, bisogna fare in modo che ci sia un atteggiamento di grande trasparenza e limpidezza nei confronti degli italiani. L'informazione è un bene prezioso per tutti quanti e non può essere sottoposto alle logiche della propaganda, perché siamo in democrazia.
0: Grazie Bonelli, buona serata, buon lavoro.
1: Grazie.

0: Ora andiamo a Bruxelles con Cristina Guarda, eurodeputata dei Verdi. Buonasera, Guarda.
1: Buonasera a tutti quanti, grazie dell'invito.
0: Abbiamo argomento, prima con Bonelli ci occupavamo della RAI e dell'informazione, quindi sì. E con lei invece vogliamo dare un'informazione. Lei è stata in Albania, su quello che sta accadendo in Albania, a cominciare dalle proteste che continuano in maniera molto importante, proteste che erano nate, lo sappiamo, come opposizione alla costruzione di un grande resort in Albania, che poi forse sono diventate qualcosa di un po' diverso. Lei la conosce la situazione? Oggi ci sono stati degli scontri davanti al Parlamento albanese a Tirana, ci sono decine di fermi e anche dei feriti.
1: Sì, la situazione si è evoluta con più di 30 giorni di proteste estremamente pacifiche, in cui essenzialmente, partecipandoci anch'io, ho potuto vedere come anche attorno al piccolo palchetto c'erano anziani, persone con disabilità, c'era tutta un'area, come dire, kids friendly, family friendly, quindi con aree proprio per far disegnare i bambini, far giocare i bambini, eccetera. Quindi per più di 30 giorni hanno manifestato quello che era un sentimento di rivendicazione, non soltanto da un punto di vista ambientale, di tutela di un'area estremamente preziosa per loro, che non vogliono che sia né privatizzata né esclusa, diciamo, ad una pianificazione che invece sia, come dire, tutelante di ambiente e di diritti sociali di chi abita nei territori. Ma soprattutto poi si è affiancata una battaglia di natura sociale, perché c'è un grandissimo malessere sociale con una repulsione verso una sistemica corruzione che ha portato, insomma, anche a delle condanne pesanti anche di membri molto vicini al presidente, con scandali legati alla sanità. Pensate che essenzialmente, specialmente chi soffriva o soffre di tumore, fa proprio difficoltà a essere curato, e il messaggio che mi veniva mandato è: se ti ammali o paghi o muori, no? E quindi c'è un malessere generale che a questo punto è scoppiato nel richiedere che l'Albania, appunto, non sia messa in vendita, ma venga messa al centro il diritto delle persone.
0: Pronto, mi sente, Guarda?
1: Mi è dispiaciuto moltissimo vedere l'escalation. Sì, mi sente?
0: Sì, no, perché era mi stata sente? Per un istante la comunicazione, quindi non è più solo la protesta, no, non è colpa sua, è colpa della rete, non è più soltanto la questione di questo grande resort che dovrebbe essere costruito dal genero di Trump, Jared Kushner, ma è una protesta più generale contro il governo di Edi Rama, quindi.
1: Proprio contro, in generale, corruzione e essenzialmente una sorta di genuflessione del potere politico ha anche una logica di potere generata anche dal crimine organizzato. E poi perché i cittadini hanno visto che cosa è capitato anche lì a Vio Sanarta, dove c'è in progetto questo famoso resort. Per un mese, siamo andati a vederlo anche noi nella missione che abbiamo fatto come Verdi, è stata costruita una strada all'interno di un'area ecosistemica che starebbe protetta, ok? E senza nessuna autorizzazione proprio. E quindi il governo essenzialmente sta anche derubricando o nascondendo che ci siano questo tipo di impatti. È stata completamente drenata un'area naturale umida. E quindi i cittadini che hanno visto le conseguenze di quello e hanno cominciato a vedere una sorta di negazione da parte del governo, no? Clamorosa, quasi come se pensassero che gli albanesi non capissero quello che sta capitando, e allora lì è scoppiato proprio una grande rabbia popolare, sociale, una crisi sociale che ha portato la gente in piazza. E da lì si è aggiunta anche la battaglia per la difesa dello Stato di diritto, perché c'è un problema di libertà di stampa, di libertà di espressione anche in quella terra. Si è aggiunta la battaglia per i diritti umani, il diritto ad avere servizi sanitari, il diritto ad avere istruzione, il diritto di non dover lasciare quella terra, perché la maggioranza, c'è una emigrazione di giovani estremamente ancora elevata, ed è proprio, come dire, tutto quanto è scattato dall'ambiente, ma sta raggiungendo proprio la questione di giustizia sociale, a indicazione del fatto che questi due temi vanno proprio insieme.
0: Ecco, non dimentichiamo che l'Albania è candidata a entrare nell'Unione Europea, e il suo grande sponsor è proprio l'Italia.
1: Sì, il problema è proprio questo. Ieri abbiamo avuto anche la possibilità di incontrare il ministro del turismo e abbiamo percepito proprio un atteggiamento in cui noi abbiamo fatto tanti sforzi, ed è vero che hanno fatto una serie anche di riforme molto importanti, che però come osservano anche come si osserva da diversi luoghi di osservazione dell'Unione Europea, alle volte rischiano di rimanere soltanto sulla carta, alle volte appunto ci sono modifiche di norma successiva che vanno a modificare i passi in avanti fatti indietro, e abbiamo ricordato al Ministro del Turismo che c'è un principio per cui nel frattempo che si attende l'entrata, si fa il percorso di entrata all'interno dell'Unione Europea, c'è un principio che deve essere rispettato, il principio di non regressione. Se aree protette vengono danneggiate e vengono danneggiate tra l'altro anche in una situazione di nebulosità, di non chiarezza, di mancanza di trasparenza, di mancanza di controllo, eccetera, questi aspetti possono anche influire rispetto alla possibilità di entrare o meno all'interno dell'Unione Europea. Dobbiamo esserne molto consapevoli, perché noi siamo i primi a tifare per l'entrata nell'Albania in Unione Europea, ma non può essere fatto questo soltanto come sorta di immagine sulla carta e non invece a tutela e a garanzia delle reali possibilità che i cittadini albanesi hanno di poter vedere migliorata la propria vita grazie all'intervento dell'Unione Europea, se no diventa tutta un'operazione fake, un'operazione falsa, certo. E così perde di credibilità anche un'istituzione, quella europea, che invece deve proprio lavorare per garantire la qualità della vita dei cittadini e non appunto autorizzare entrate a chi invece le fa regredire questi diritti e non proseguire.
0: Senta, ma da chi è composta oggi l'opposizione al governo di Edi Rama?
1: È composta da componenti differenti. Allora, l'Albania ha un Parlamento che è estremamente diviso, è diviso essenzialmente in due fazioni, no? Tipicamente appunto la parte di destra e la parte di sinistra. In questo momento c'è appunto comunque questa divisione, ci sono piccoli rappresentanti, diciamo, più indipendenti che si oppongono, ma in realtà, ecco, il malessere, devo essere sincera, che ho percepito da parte di quella piazza è un malessere generale, non soltanto che ovviamente attacca Edi Rama in maniera molto diretta, ma in realtà è un malessere e un senso di non sentirsi rappresentati anche da parte dell'altro partito che appunto in cui si divide questo Parlamento principalmente. Quindi c'è una difficoltà oggettiva di ricostruzione della classe dirigente, una richiesta di ricostruzione della partecipazione democratica, c'è la richiesta di essere di nuovo parte di una partecipazione democratica che sia reale. In questi ultimi anni hanno visto proprio un degrado di ascolto e avevano votato Edi Rama ancora più di 10 anni fa proprio per questo motivo, perché sembrava che fosse la speranza per combattere un sistema incancrenito e che desse quindi speranza all'Albania. Invece in questi ultimi anni specialmente hanno visto con un degrado proprio dell'attività politica che è scesa nella direzione della risposta a grandi poteri esterni e non alla pianificazione insieme con i cittadini, coinvolgendo i cittadini, e i famosi Albanian Files che hanno cominciato a far girare i cittadini albanesi con all'interno tutta una serie di progetti che parrebbe appunto siano essere stati discussi da Rama e siano il progetto di Rama per l'Albania, hanno fatto emergere ancora di più questo senso di ingiustizia in cui grandi progetti per grandi ricchi e per grandi fondi di investimento internazionali anche opachi e che temono che siano evidentemente collegati anche a criminalità organizzata, eccetera, e traffico di droga, ecco, si impossessino della capacità invece di strategia di rilancio dell'Albania, e che quindi il rilancio sia soltanto per loro, non per la gente normale. Ecco, questo è quello che soffrono.
0: A proposito di rapporti tra Italia e Albania, c'è la questione dei centri di detenzione per i migranti in Albania. Lei è finita sul Guardian 2 giorni fa perché ha visitato uno di questi centri, Gjader, e denuncia il fatto che c'è un tentativo di nascondere la verità. Quale verità su Gjader?
1: Noi abbiamo fatto semplicemente delle domande a chi gestisce la struttura e a chi appunto la controlla anche da un punto di vista poi amministrativo, eccetera, e essenzialmente noi non siamo riusciti a capire quante persone ci sono dentro. Ci è stato detto che non sono autorizzati a dare queste informazioni, non sappiamo nemmeno il background, che tipo di necessità ci sono, non abbiamo avuto nemmeno la possibilità di andare a vedere dove queste persone vivono, sono, si siano garantite anche condizioni adeguate. L'unica cosa che abbiamo visto è che essenzialmente è un carcere vero e proprio, in cui non ci sono spazi comuni se non esterni, e a più di 40 gradi evidentemente sono inaccessibili e non tutelanti. E soprattutto abbiamo cominciato anche ad osservare, attraverso alcune segnalazioni di avvocati eccetera, che ci sono anche delle difficoltà oggettive di garanzia del diritto di difesa, no? E quindi stiamo approfondendo questi aspetti, perché al di là della situazione alienante in cui vivono persone che anche fino a qualche giorno prima lavoravano tranquillamente, hanno perso magari il lavoro o hanno avuto dei problemi burocratici anche nel rinnovo del permesso di soggiorno, si sono ritrovati di tutto un tratto rinchiusi lì dentro, e tutto questo senza poter realmente poter vivere adeguatamente l'attesa di una decisione che viene in questo punto allontanata dagli occhi degli italiani, ma che nasconde evidentemente un sistema che è fallimentare, cioè non si può nascondere al di fuori dei confini italiani senza risolvere i problemi strutturali del sistema di accoglienza e della parte poi giudiziaria, che deve prendersi carico dell'analisi delle situazioni. E in tutto questo, ammetto, è stato estremamente brutto, per me brutale, vedere proprio come ci fosse l'indisponibilità a dare informazioni trasparenti, quando poche settimane prima magari un'altra delegazione invece amica del governo è uscita fuori dopo un'ora da quel centro con dati, nomi e pronti a snocciolare questioni anche molto delicate, proprio per cercare di avvalorare la loro posizione in favore a un processo di remigrazione. Sì. E presentando questo centro come se fosse il nuovo modello di sviluppo del sistema di accoglienza europeo. Ecco, grazie. Per questo a me è dispiaciuto molto.
0: Grazie Cristina Guarda, eurodeputata dei Verdi, buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: Hai detto che mi hai messo una voce, Roberto Maggioni?
1: Sì, non nella testa, eh.
0: No, certo.
1: Non di quelle lì che magari
0: che poi dopo le si
1: dice una cosa e va avanti tutta la notte.
0: No, nella cartella qua da mandare.
1: Nella cartella di questa trasmissione, sì.
0: Sì, allora apro la cartella, la sfoglio, dov'è che siamo noi? L'orizzonte.
1: La radio in diretta.
0: Sì, perché noi abbiamo le cartelle condivise in rete, naturalmente. Come si chiama questa trasmissione?
1: Con i file audio delle interviste che facciamo.
0: Esatto, l'orizzonte 2026 luglio. Oggi è il 2, come si chiama la persona che mandiamo in onda?
1: Non diciamolo in anteprima.
0: Vabbè, a me l'ho detto, poi mi dici chi è. Abbiamo anche l'ospite già al telefono, te lo dico.
1: Lo salutiamo?
0: Lo salutiamo, sì, salutalo te.
1: Diego Balduzzi, che è agronomo del consorzio di bonifica Ogliomella e dell'Ambi Lombardia. Buonasera e grazie per essere qui con noi, Balduzzi.
2: Buonasera, grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, la questione è la situazione idrica in Lombardia, perché se ne sta parlando non solo in questa regione, anzi soprattutto in altre regioni. Credo che il Veneto non sia messo molto bene in questo momento. Oggi c'è stato un tavolo in Regione Lombardia con i due assessori competenti, alcuni insomma degli enti di bonifica che sono direttamente interessati della questione, associazioni di categoria. Insomma, alla fine l'assessore ha detto che siamo davanti a una situazione critica ma non emergenziale. Il riferimento all'emergenziale è all'anno 2022, quando a questo punto di luglio la situazione era un pochino più pesante, parecchio più pesante, c'era un deficit idrico del 60%. Adesso l'assessore regionale Massimo Sertori, che è quello delegato, appunto, ha detto che abbiamo un deficit idrico attorno al 36%. E con lei, Balduzzi, volevamo capire, c'è da essere preoccupati oppure no?
2: Bisogna essere preoccupati, sì. Confermo che la situazione non è quella dell'anno Sorribilis 2022, dove già in questi giorni, per dire, io seguo in particolare un consorzio bresciano e avevamo già raggiunto lo zero idrometrico sul lago Giseo. Non è così come il 2022, perché le prospettive confermate anche oggi è quello che riusciremo a garantire l'irrigazione in maniera sostenuta per ancora 10-20 giorni rispetto ai vari comprensori, e questo vuol dire riuscire a portare a maturazione e raccolta i primi raccolti, cioè in particolare il mais, il Gran Turco, seminato ad aprile, e questo è già un grandissimo risultato.
1: Quindi il primo raccolto ci sarà senza particolari
2: problemi. Il primo raccolto, fatto salvo qualche situazione puntuale di difficoltà, senz'altro nella Lombardia orientale, ma in gran parte anche nella Lombardia, dovremmo riuscire a portarlo a casa senza particolari preoccupazioni. È evidente che il proseguo della stagione irrigua è unicamente condizionato dalle eventuali precipitazioni. La neve è scomparsa, come sappiamo tutti, a metà di giugno, poi ha fatto quell'ondata di caldo terribile. Giusto per far capire a voi gli ascoltatori, in questi giorni le colture utilizzavano 7 mm insomma di evapotraspirazione. Ieri,
0: che cosa vuol dire? Bresciano, scusami, è un po' complicato.
2: Vuol dire che, per dire, ieri nel Bresciano sono stati una serie di temporali che hanno portato un apporto di 7-8 mm. Ecco, pensate che un temporale come quello di ieri basta per un giorno.
0: Ok.
2: Basta per un giorno.
0: Basta la pianta, quindi, per un giorno, intende dire?
2: Basta sì, al terreno, alla pianta, perché ovviamente è un meccanismo complesso, per un giorno. Quindi dovremmo fare piovere praticamente almeno una volta, forse una volta e mezzi in più di quello che realmente è piovuto a giugno, ecco, giusto per dare
1: nei prossimi, diceva 15-20 giorni praticamente.
2: E nei prossimi 15-20 giorni, diciamo, le portate che verranno utilizzate dai vari laghi lombardi, seppure con un'ulteriore restrizione, ne tenga conto che mediamente stiamo utilizzando rispetto alle competenze ordinarie intorno al 70-75%, quindi c'è stata una riduzione molto più significativa di quella che aveva chiesto la regione in termini di utilizzo di acqua. Probabilmente andremo incontro a ulteriori riduzioni e poi rimaniamo ovviamente appesi alla precipitazione. L'altro dato importante è che si è confermato, insomma, in questa cabina di regia il rapporto con tutto il mondo idroelettrico, cioè dei gestori di bacini alpini, che hanno confermato l'impegno a sostenere con appunto gli svasi di queste dighe idroelettriche sul bacino dell'Adda, quindi il lago di Como. Ci saranno 4 milioni al giorno di metri cubi qui in Lombardia, nel Bresciano, in Val Camonica, l'olio, quindi il lago di Iseo, ci saranno 600.000 metri cubi al giorno.
1: Insomma, per fortuna che ci sono anche i grandi laghi in Lombardia
0: che alimentano il resto, che un po' ci dà una mano. Dobbiamo salutare Balduzzi perché siamo in ritardo. Diego Balduzzi, agronomo, grazie per essere stato con noi, buona serata. Grazie Roberto Maggioni, la voce che mi avevi messo
1: era l'assessore Sertori, ma lo sentiamo a metro regione.
0: Non c'è tempo per l'assessore, lo sentiamo dopo 19:45. Ciao, pubblicità esteri.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: M'incanto d'estate, nei quartieri dal 4 luglio al 30 agosto. Il Teatro Pane e Mate presenta 17 eventi gratuiti tra spettacoli, concerti, installazioni e laboratori in 5 luoghi del Municipio 8. Un piccolo festival che rafforza il senso di appartenenza alla comunità. Inclusivo, sostenibile, diffuso e accessibile. Interpreti LIS e percorsi guidati. Un progetto sostenuto da Milano Eviva, che dà voce alle persone e valore ai luoghi. Lasciati incantare, vivi la tua città. www.mincantodestate.com.
5: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
6: Heba Abu Nada, chabba filastinia min Gaza.
7: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
8: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
9: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
10: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
11: Sommario della puntata. In 1000 giorni il genocidio a Gaza, 21.000 bambini sono stati uccisi e 17.000 sono rimasti orfani. Dopo 2 anni e mezzo non si vedono prospettive. La Russia colpisce la capitale ucraina con decine di missili, almeno 21 i morti. Il sindaco parla del più grande attacco su Kiev in 4 anni di guerra. Sudafrica, all'indomani delle manifestazioni razziste, la tensione nel paese resta alta. I gruppi xenofobi promettono nuove manifestazioni e la popolazione immigrata vive nella paura. Un taglio di 45 miliardi di sterline al servizio sanitario britannico per acquistare farmaci statunitensi, il costo di un accordo fatto tra il governo di Starmer e gli Stati Uniti. La difficoltà di essere patrioti nell'America di Trump, il complesso 4 luglio di Zoran Mandani. World Music, Resonance, il quarto album del collettivo francese Acid Arab. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
10: Oggi è la giornata che segna 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 e quindi 1000 giorni di genocidio a Gaza, un giorno che purtroppo non è fermo nel tempo ma è rafforzato dallo spessore della continuità, perché nella striscia si continua a morire, le persone continuano a vivere in condizioni disumane mentre l'esercito israeliano sta occupando sempre più territorio. In 1000 giorni sono state uccise almeno 73.000 persone, di queste 21.000 erano bambini, altri 17.000 sono rimasti orfani. Ed è proprio su questo dato, quello dei bambini, che la scorsa settimana la Commissione indipendente dell'ONU ha parlato di genocidio, parlando però non solo di uccisioni e ferimenti, ma di una vera e propria distruzione dell'infanzia. Vi propongo allora cosa ha risposto Chris Sidoti, membro della Commissione ONU, quando gli ho chiesto di fare qualche esempio.
12: Well, that is an example of the Israeli soldiers have been very brave.
13: Beh, questo è un esempio. I soldati israeliani sono stati molto sfrontati durante questi 2 anni e mezzo. E abbiamo avuto accesso a un'enorme quantità di fotografie e video che hanno pubblicato online, vantandosi delle loro azioni. Tra queste pratiche rientrano l'esposizione di abiti per bambini e il maltrattamento dei loro giocattoli. Un esempio è un ventilatore a soffitto a cui è stato legato un giocattolo e che viene fatto girare. Ora, questo tipo di azioni non sono direttamente dannose per i bambini, ma nell'ambito della psicologia della guerra e della guerra psicologica risultano estremamente dannose. Prima dell'inizio della guerra, metà della popolazione di Gaza era composta da bambini e oggi questa percentuale sarebbe ancora maggiore. E questi bambini, tutti quanti, più di 1 milione di bambini, sono stati profondamente traumatizzati dall'esperienza di 2 anni e mezzo di guerra e dalla continua violenza che subiscono ancora oggi. La mancanza di cibo nutriente a sufficienza, la mancanza di acqua potabile pulita, la mancanza di elettricità per lunghi periodi ogni giorno. I maltrattamenti, l'abuso dei giocattoli dei bambini, il deridere le loro vite fanno parte di un modello più ampio di disumanizzazione dell'infanzia, di distruzione della loro identità e della gioia di vivere. Questi bambini sono profondamente traumatizzati, hanno tutti bisogno di supporto psicologico. Posso solo ipotizzare quale sarà il loro atteggiamento nei confronti di Israele tra 10 o 20 anni, quando saranno giovani adulti e rifletteranno sulle esperienze vissute da bambini. Hanno perso la loro infanzia, che è stata distrutta.
10: Un altro effetto di questi 1000 giorni è stato sulla politica, quella israeliana che si è estremizzata e radicalizzata sempre di più, quella palestinese che invece è stata completamente annichilita. Questo è quello che ci ha raccontato qualche tempo fa il giornalista palestinese Ahmad Al-Baz, che vive a Nablus in Cisgiordania.
14: So to start with the Israeli society in a simple idea, yes, it's a very right wing.
13: Per cominciare con la società israeliana, in parole semplici, sì, è una comunità molto di destra, la stragrande maggioranza. E Netanyahu ha vinto, vincerà ancora. Non riusciamo nemmeno a pensare a qualcuno che possa competere con lui, sapete. Per quanto riguarda i palestinesi, credo di avere la tua stessa sensazione. Le persone sono molto inattive, disperate e si sentono inutili. E dobbiamo guardare agli ultimi decenni e a ciò che le autorità israeliane, a volte con l'aiuto dell'autorità palestinese, hanno fatto ai partiti politici in Cisgiordania. Quando parliamo di scenario politico, non c'è nessuno autorizzato ad operare, come i partiti di sinistra, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, quel tradizionale partito palestinese comunista che ormai fa parte del passato. È stato messo al bando, quindi è stato designato come organizzazione terroristica. Se 6 o 7 persone si riuniscono in una stanza e fanno qualcosa sotto quell'egida, verranno arrestate quella stessa notte. Lo stesso vale per qualsiasi piccola iniziativa indipendente. Quindi quella spaccatura nella politica in Cisgiordania ha creato una situazione in cui nessuno è attivo, tranne Fatah. E che cos'è Fatah? È l'autorità palestinese. E che cos'è l'autorità palestinese? È quell'organismo fondato dall'Occidente, finanziato dall'Occidente e molto apprezzato da Israele, anche se a volte ne parlano in modo diverso. Questo è quello che abbiamo. A volte parlo con palestinesi all'estero e qui in Palestina e mi dicono: sai, sento di poter fare di più a Milano che in Palestina. E vi chiedete perché? Ci sono coloni e soldati ovunque, non si può fare nulla. Un tempo la gente organizzava queste proteste cercando di arrivare fino ai cancelli. I soldati erano pronti a sparare. Questo è successo per anni.
14: People used to organize these protests trying to go to the gates. Soldiers were ready shooting, you know.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Adesso andiamo in Ucraina. Nella notte l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili, prendendo di mira soprattutto la capitale Kiev, ma anche altre regioni del paese. Il numero dei morti provvisori è di 21, oltre 80 i feriti. E ancora una volta a essere colpite sono state infrastrutture e abitazioni civili in quella che il sindaco della capitale ha definito il più massiccio attacco subito dalla città in 4 anni di guerra. Sarà milanese, ha raggiunto a Kiev Camilla Capasso, responsabile della comunicazione di WeWord.
1: È stata una notte decisamente intensa, c'è stato il più grosso attacco sicuramente delle ultime settimane, era un po' che non avveniva un attacco così grosso e così mirato su Kiev. E io mi trovo qui in questo momento e noi abbiamo cominciato a ricevere i primi allarmi verso le 8 di ieri sera e insomma abbiamo preso le precauzioni del caso, quindi noi siamo andate immediatamente nei rifugi, così come tantissime persone nella capitale. Le metropolitane erano completamente piene perché ovviamente moltissime persone si rifugiano in metropolitana, che è un posto sicuro, e nei rifugi. Quindi abbiamo sentito intorno all'una, alle due di notte bombardamenti molto forti e quindi sì, è stata una notte diciamo molto intensa. Tra l'altro quello che come ogni volta ci amareggia di più è il fatto che siano state colpite soprattutto obiettivi civili, palazzine, case, quindi le vittime sono soprattutto civili.
2: Voi come WeWord avete contatti anche con altre località nel paese, perché operate anche in altre città, ritorno avete avuto anche dai vostri colleghi, se è arrivato?
1: Noi ovviamente ci siamo confrontate con i colleghi in varie parti del paese, soprattutto per accertarci che tutti fossero al sicuro. Ci sono stati attacchi anche in altre zone. In altre zone soprattutto si continua a monitorare anche la situazione, anche nella giornata di oggi, che qui a Kiev siamo insomma un po' all'allerta, però sembrerebbe che per il momento la situazione sia un po' calmata.
2: La preoccupazione quindi, come dicevi, resta, proprio perché si sono intensificati negli ultimi giorni forse, cioè rispetto alle ultime settimane questo è stato un attacco particolarmente forte e violento, c'è il timore poi che venga replicato?
1: Allora, ci sono sicuramente delle allerte sulle prossime 24-48 ore, quindi sicuramente rimane alta l'allerta per i prossimi giorni. C'è pericolo appunto sì che possa essere replicato come attacco. Noi stamattina avevamo in programma un'attività come WeWord di distribuzione alla cittadinanza di computer e laptop che servono soprattutto ai bambini per poter connettersi e continuare ad avere un accesso alla scuola, anche appunto in momenti in cui ci sono attacchi, e nonostante insomma la situazione stiamo conducendo questa consegna. Le famiglie con cui lavoriamo e che supportiamo si sono presentate nonostante tutto, nonostante le preoccupazioni, la popolazione continua a uscire di casa e continua poi a vivere le proprie giornate, perché alla fine i bisogni poi che ha non finiscono, anzi questi attacchi che li intensificano.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso andiamo nel Regno Unito dove un accordo fatto tra Starmer e gli Stati Uniti è rimasto abbastanza sotto traccia per diversi mesi, torna ad essere tema di discussione in questi giorni perché un rapporto, uno studio ne mette in luce le criticità. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: Just today we've struck a landmark pharmaceuticals deal with the United States, securing medical supplies for tens of thousands of NHS patients and boosting British industry.
2: Questo è il primo ministro britannico Keir Starmer che menziona un nuovo accordo farmaceutico tra Regno Unito e Stati Uniti durante il suo discorso a una cena di gala lo scorso dicembre. È una delle pochissime occasioni in cui Starmer ha parlato pubblicamente dell'accordo e quando un politico non si vanta ampiamente davanti alle telecamere di un trattato bilaterale, forse un paio di domande bisognerebbe farsele. Questo accordo è tornato al centro del dibattito pubblico tra ieri e oggi. Il motivo è un nuovo studio che afferma che verranno tolti circa 45 miliardi di sterline ai servizi essenziali del servizio sanitario pubblico britannico, l'NHS, per sovvenzionare l'acquisto di medicinali secondo le clausole dell'accordo con gli Stati Uniti. Secondo lo studio, questo taglio potrebbe risultare in 229.000 decessi che sarebbero altrimenti evitabili. I pazienti maggiormente impattati sarebbero quelli affetti da patologie cardiovascolari, respiratorie, gastrointestinali e tumorali. L'accordo tra i due paesi era stato firmato con l'intento di garantire nuove terapie per i pazienti dell'NHS. I patti erano chiari: il Regno Unito accettava di aumentare la spesa per i farmaci di marca, ovvero quelli scoperti e sviluppati dalle industrie farmaceutiche. In cambio, gli Stati Uniti rinunciavano ad aumentare i dazi sulle esportazioni di prodotti farmaceutici britannici per i prossimi 3 anni. Il governo si era vantato del fatto che il Regno Unito sarebbe stato il primo paese al mondo ad avere tariffe dello 0% su queste esportazioni. Ma secondo l'analisi pubblicata dal British Medical Journal, l'accordo finirà per far spendere all'NHS più del doppio di quanto spende attualmente per nuovi farmaci nell'arco dei prossimi 11 anni. Si passerà dallo 0,3% del PIL speso allo 0,6%. Secondo i medici, l'unico modo per evitare quei 229.000 decessi è reinvestire nell'NHS gli stessi miliardi che le verranno tolti per adempiere all'accordo. L'opinione pubblica nel Regno Unito è estremamente protettiva nei confronti dell'NHS. Qualsiasi riferimento al sistema sanitario statunitense fa venire i brividi a una popolazione che è sempre stata abituata a pensare alla sanità come a un diritto, non come a un bene che solo i più ricchi possono permettersi. È però innegabile che l'NHS sia in crisi da anni, imbrigliata in sistemi e burocrazie obsolete. Qualsiasi tentativo di rinnovarla è un atto abbastanza coraggioso dal punto di vista politico. Non questo accordo, però, ci dicono medici, parlamentari, opinionisti ed esperti. Questo accordo rischia di beneficiare più le grandi aziende farmaceutiche che i pazienti dell'NHS, specialmente quelli più anziani e svantaggiati. L'accordo non è mai stato dibattuto in Parlamento e non ha attratto grande attenzione né politica né mediatica quando è stato annunciato a dicembre. Adesso sono in aumento le voci che vogliono che venga riconsiderato o annullato. Se tutto andrà come deve, a Starmer rimangono solo un paio di settimane a capo del governo. Il peso di questo accordo con l'America di Trump ricadrà più che probabilmente sulle spalle del suo successore.
0: E ora Diario Americano, sentiamo Roberto Festa da New York.
3: Alcuni giorni fa la governatrice dello stato di New York, Kathy Hochul, ha organizzato una conferenza stampa per presentare la grande parata nautica che si terrà sul fiume Hudson per i festeggiamenti dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza il 4 luglio. 30 navi, 200 aerei, 20.000 marinai. A un certo punto Hochul, una democratica, si è rivolta al pubblico e ha chiesto: c'è qualche eletto della città in sala? Era ovviamente una domanda retorica. Hochul sapeva molto bene che in sala c'era una sola rappresentante della città, la presidente del consiglio comunale. Soprattutto Hochul sapeva che in sala non c'era il sindaco della città, Zoran Mamdani. È stata un'assenza significativa. Mamdani in questi mesi è onnipresente in città, partecipa a eventi grandi e piccoli, si è messo pure a fare una sorta di programma in radio per segnalare traffico e meteo prima delle partite dei mondiali di calcio che si svolgono dall'altra parte del fiume in New Jersey. Jersey. L'assenza dalla conferenza stampa di Mamdani è stata quindi notata e sicuramente voluta. Ci sono una serie di elementi che la spiegano. Il più semplice riguarda il principale finanziatore di questa parata nautica, il miliardario degli hedge fund Ken Griffin. Griffin è quello che possiede un piede a terra da 238 milioni di dollari in Central Park South, davanti al quale, in campagna elettorale, Mamdani ha girato un video chiedendo di tassare in modo duro le seconde case newyorkesi dei miliardari. Mamdani quindi ha probabilmente preferito non farsi vedere ad un evento sponsorizzato proprio da Griffin. C'è però ovviamente di più di un semplice problema di rapporti personali. Mamdani e il mondo politico e sociale che lui rappresenta vivono in modo contraddittorio queste celebrazioni del 4 luglio. Gli Stati Uniti sono oggi impegnati in un'aggressiva politica internazionale, dall'Iran a Gaza. All'interno si assiste alla più radicale repressione dei diritti da un secolo a questa parte. Negli scorsi 5 giorni gli agenti dell'ICE, gli agenti dell'immigrazione, hanno arrestato 10.000 persone, 10.000 migranti. Appunto difficile per Mamdani e per l'America che lui rappresenta ammantarsi di patriottismo americano proprio in questo momento. C'è poi sicuramente per Mamdani anche un elemento personale. Il sindaco di New York è nato in Uganda, è arrivato in città a 7 anni. Il padre, Mahmoud Mamdani, è uno studioso di storia postcoloniale e recentemente ha dato un'intervista proprio sul 4 luglio. Ha detto: "So bene, in virtù della mia esperienza in Africa, che si può ottenere l'indipendenza lasciando però in uno stato di soggezione la maggioranza della popolazione." Il rapporto del figlio del sindaco Zoran Mamdani con il patriottismo americano è quindi appunto controverso, fatto di ombre più che di luci. Il tradizionale patriottismo americano, soprattutto in questo momento, non gli appartiene. Per esempio, in occasione dei recenti mondiali, Mamdani non ha mai indossato la maglia della nazionale statunitense e ha usato la vittoria dei Knicks nel campionato NBA per esaltare New York come luogo dove alla fine i più poveri, gli sfavoriti, trionfano. In un recente post sui social, proprio in riferimento al 4 luglio, Mamdani ha scritto: "L'America è bella, è contraddittoria, non è mai finita." Il sindaco però non può, diciamo per ragioni istituzionali, tirarsi completamente fuori dai festeggiamenti e quindi alla fine farà domattina, venerdì mattina, un discorso per i 250 anni della nazione, ma lo farà a modo suo, circondandosi di nuovi americani, di immigrati di recente naturalizzazione, cittadinanza. Subito dopo, sempre domani, venerdì mattina, Donald Trump terrà il suo discorso dal Mount Rushmore in South Dakota, con sullo sfondo i profili maestosi scavati nella roccia dei 4 presidenti americani. Due modi molto diversi di celebrare il 4 luglio, due Americhe che non smettono da sempre di confrontarsi. Un saluto da New York.
4: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso torniamo in Sudafrica. Abbiamo raccontato martedì delle proteste razziste contro gli immigrati. Le proteste ci sono state, ma la paura per la popolazione immigrata nel Sudafrica non è passata, anche perché i gruppi xenofobi hanno minacciato nuove proteste. Questa mattina da Come Africa, Sara Milanese ne ha parlato con Sofia Shaloya, che è una ricercatrice da poco, appena tornata dal Sudafrica.
1: Sono soprattutto giovani, soprattutto appunto sudafricani che provengono da township o comunque da ambienti relativamente poveri, soprattutto persone disoccupate. Il 45% degli under 35 sono disoccupati, se si scende agli under 25 ancora di più. È interessante il dato dell'essere giovane perché appunto proprio un altro dei temi legati all'identità sudafricana è che tutte le persone, tutti i migranti che sono targetizzati, quindi provenienti da paesi nella quale c'era stata una fortissima solidarietà per il Sudafrica durante l'apartheid. Quindi diciamo che questo dato storico di gratitudine o comunque di solidarietà, qua ovviamente si parla di Ubuntu, rispetto a quei paesi, in queste generazioni più giovani si è un po' dissolto.
2: Non c'è una data al momento per una prossima manifestazione, sono solo minacce di tornare in piazza al momento di fronte a quella che viene definita un po' un'inazione da parte del governo di Ramaphosa.
1: Sì, no, non c'è una data precisa, cioè una data sono le elezioni municipali di novembre, però questo più dalla prospettiva del governo. E quello che è stato detto dalla capa di March and March, quindi di Jacinta Ngombese Zuma, è che c'è una minaccia nei prossimi 6 mesi appunto di manifestazioni e di rastrellamento casa per casa dei migranti irregolari, fondamentalmente. Quindi ci si può attendere probabilmente altre violenze, altre manifestazioni violente. Comunque il governo, che è un governo fra l'altro di unità nazionale, quindi dove non c'è una maggioranza in Parlamento del partito principale che è l'ANC, ha comunque accelerato tantissimo un processo, diciamo, di controllo nazionale, quindi dove non c'è una maggioranza in Parlamento del partito principale che è l'ANC, ha comunque accelerato tantissimo un processo di

0: tappeto della polizia. Quindi c'è a livello governativo, non è che si stanno allineando ovviamente e ovviamente condannano la cosa, nonostante ovviamente sottolineano la libertà a manifestare, però sono accelerate questo genere di pratiche.
1: E chiudiamo con l'ultima puntata della nostra rubrica World Music per questa stagione, ma prima di sentire Marcello Lorrae, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: C'è un filo lungo ormai più di un secolo che corre dalle prime forme di ibridazione tra canzone francese e magrebina e l'elettronica franco-araba di oggi. La canzone cosiddetta franco-araba comincia con una generazione di parolieri e interpreti ebrei, magrebini o musulmani nati negli ultimi decenni dell'Ottocento e attivi in Francia e in Algeria. In una prima fase la canzone franco-araba consiste soprattutto in canzoni in francese con espressioni in arabo. Più avanti, negli anni 30, in Algeria e nella emigrazione algerina in Francia, sono in auge canzoni in arabo che contengono espressioni francesi. È una corrente di musica moderna che attinge alla tradizione della musica arabo-andalusa, ma declinandola in una chiave popolare e alla musica popolare shabi fiorente ad Algeri e che ibrida questi generi magrebini con ritmi e stili di moda a livello internazionale o in Francia come tango, vals musette, rumba e cha-cha-cha. Dopo l'indipendenza algerina nel 62, il filone della musica franco-araba viene rinforzato in Francia dall'esodo degli ebrei algerini. Gli interpreti ebrei che danno voce alla nostalgia per l'Algeria diventano i beniamini di un pubblico che non è solo quello della diaspora ebraico-algerina, ma anche dei pieds noirs, i francesi che hanno dovuto abbandonare l'Algeria, e ancora più in generale degli immigrati musulmani dall'Algeria e dal Maghreb. Il filone della canzone algerina dell'esilio che ha accompagnato l'immigrazione in Francia, poi prolungato dall'attenzione del pop Rai per l'esperienza e la psicologia dell'emigrato e dall'uso nel Rai di parole in francese, è a suo modo un altro capitolo della canzone franco-araba. Un altro capitolo ancora è quello negli anni Ottanta dell'emergere di gruppi costituiti come l'emblematico Quart de Séjour da giovani immigrati di seconda generazione che in una doppia appartenenza culturale mescolano musica araba e rock e arabo e francese. Il ruolo della Francia come spazio di incontro con la musica del mondo arabo e medio orientale ha preso poi nuove forme. Negli ultimi decenni la Francia è stato un importante polo di adozione, creazione e diffusione di trend nell'ambito della musica elettronica e non poteva mancare naturalmente il connubio tra elettronica e musica magrebina e medio orientale, di cui è stato battistrada in Francia il collettivo Acid Arab, formatosi nel 2012. Acid Arab si è distinto impiegando nelle proprie produzioni voci tra le più significative del mondo arabo medio orientale e mettendole in una posizione di vero protagonismo al centro di elaborazioni elettroniche con una reale immedesimazione in specifici stili musicali e ritmi, evitando un utilizzo esotistico e decorativo degli artisti invitati. Come conferma Resonance, quarto album di studio di Acid Arab, pubblicato dall'etichetta francese All Night Long. Nutrito l'assortimento degli artisti che hanno partecipato questa volta, tra i quali la cantante algerina Sofiane Saidi, habituée di Acid Arab, e Yasmine Hamdan, protagonista cruciale nei decenni scorsi del rinnovamento della scena libanese. Acid Arab è uno dei gruppi francesi più noti e più attivi dal vivo all'estero, con un grosso seguito nel Maghreb e in Medio Oriente. Nei prossimi mesi Acid Arab terrà varie date in Europa. Il 30 gennaio 2027 saranno allo Zenith a Parigi.

0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
1: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
2: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito Daikin.

0: www.ecoinstallation.it ha i prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
1: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dobbiamo parlare.
5: Lo sapevo.
4: Di questi continui alti e bassi.
5: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
4: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
6: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
7: Popolare Network.

Ucraina, attacco russo su larga scala. Almeno 20 morti, decine di feriti e persone intrappolate sotto le macerie nella capitale. La Russia si vendica così degli attacchi di droni di Kiev e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. 1000 giorni di guerra a Gaza. Dal 7 ottobre 2023 il 90% della striscia è distrutto e il 70% occupato da Israele. Sono più di 73.000 i palestinesi uccisi, mentre il Board of Peace resta un'idea sulla carta e Tel Aviv minaccia di espandersi ancora. Vigilanza Rai, dimissioni in blocco dei consiglieri di opposizione. Da mesi la commissione non riesce a eleggere il nuovo presidente della TV pubblica. La maggioranza voleva imporre il nome di Simona Agnes. E reazione lasciano anche i membri di maggioranza. A Padova il congresso della UIL con Meloni. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno ha fatto prima, dice il segretario Bombardieri. La presidente del consiglio incassa gli applausi, attacca la CGIL e prova ad allargare le divisioni nel sindacato. Sardegna, vittoria di comitati e amministrazioni locali. Il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. La decisione arriva all'indomani del voto contrario del Consiglio Comunale dopo settimane di mobilitazione.

0: 19:32 minuti, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Ucraina c'è stato uno dei peggiori raid russi da mesi. Le vittime a Kiev finora sono 21, 85 feriti. Secondo i media ucraini sarebbero almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale parzialmente crollato. L'attacco, che c'è stato la notte scorsa, arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo e che si sono spinti anche in profondità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev reagirà e il Cremlino ha minacciato che farà ancora più pressione sul paese. Ascoltiamo Giovanni Savino, storico, esperto di Russia.
1: La parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine.
2: La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando?
1: In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che è l'attacco alle infrastrutture, risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
0: Intanto la sezione ucraina della Croce Rossa ha denunciato poco fa che nell'attacco della notte scorsa su Kiev è stato distrutto anche un suo magazzino, mandando in fumo aiuti dal valore di 2 milioni di euro. A Kiev ascoltiamo la testimonianza di Luca Rifiorati, coordinatore progetto di emergency in Ucraina.
3: La scorsa notte Kiev è stata nuovamente colpita da un pesante attacco su larga scala, un attacco che ho vissuto in prima persona, visto che in questi giorni mi trovo nella capitale ucraina. Già nella prima serata di ieri su tutti i canali di informazione circolavano notizie che annunciavano l'imminenza di un attacco massiccio. È stato dunque difficile prendere sonno e poi intorno alle 2 del mattino siamo stati costretti a scendere ai piani inferiori della struttura in cui mi trovo, visto che le prime esplosioni cominciavano a risuonare in città. L'attacco è durato circa 3 ore, con l'impiego di decine di missili da crociera e balistici, insieme a numerosi droni che hanno colpito la capitale. I bombardamenti hanno avuto impatto su edifici residenziali e hanno anche danneggiato un pronto soccorso. Di fronte a quanto accaduto, Emergency ribadisce con forza il principio che le strutture sanitarie, i pazienti e il personale medico siano protetti dal diritto internazionale umanitario e non possano essere considerati bersagli di guerra, in nessun luogo e in nessuna circostanza.
0: Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. In Israele è in corso una manifestazione che sta bloccando la principale strada di Tel Aviv, chiedendo a Netanyahu che venga istituita una commissione d'inchiesta proprio sui fatti del 7 ottobre e sulle falle della sicurezza. E oggi sono anche 1000 giorni di guerra a Gaza. Il 90% della striscia è distrutto, è in corso un genocidio e sono più di 73.000 i palestinesi uccisi dall'IDF. Il servizio di Martina Stefanoni.
4: I numeri tondi segnano il tempo che passa e aiutano a fermare il flusso e guardarsi indietro. 1000 giorni di genocidio hanno un peso specifico particolare sulle spalle della popolazione della striscia di Gaza. Lo stesso peso che hanno 73.000 morti, di cui 21.000 bambini, di 17.000 minori rimasti orfani, di 68 milioni di tonnellate di macerie. In 1000 giorni il 90% di Gaza è stato distrutto e il 70% del territorio è stato occupato da Israele. In 1000 giorni ci sono stati 3 accordi di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, tante promesse mai mantenute di ricostruzione, di apertura dei checkpoint, di ingresso di aiuti. C'è stata la creazione di un board che doveva parlare di pace e che fino ad ora ha parlato solo di creare resort sulle macerie delle case dei palestinesi. La pace e la politica invece sono sparite dal discorso. La politica israeliana si è radicalizzata sempre di più, quella palestinese è stata completamente annichilita e quella internazionale ha scelto la via del tiepido silenzio. L'Unione Europea, in 1000 giorni di genocidio, non è riuscita a dire e fare nulla di significativo o coraggioso, scavando sempre più la distanza tra i governi e le società civili, che invece continuano a scendere in piazza. Per chi a Gaza ha vissuto un incubo lungo 2 anni e mezzo, il giorno di oggi è solo un altro in cui provare a sopravvivere, un altro giorno che si aggiunge al peso del non vedere prospettive. Sta a tutti gli altri, a noi, far sì che questo giorno abbia un senso. Noi abbiamo la speranza e la pazienza, dicono spesso i palestinesi, ma senza prospettive, prima o poi, entrambe si esauriscono.
0: Sono passati 10 giorni dal pesante scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'uso delle basi statunitensi su suolo italiano durante l'attacco all'Iran. Oggi a Roma, a Villa Taverna, l'ambasciata americana ha ospitato il tradizionale rinfresco in occasione del giorno dell'indipendenza, il 4 luglio, che quest'anno ha un significato particolare visto che sono 250 anni dalla nascita degli Stati Uniti d'America. Come annunciato, Giorgia Meloni ha disertato la cerimonia, ma ha mandato sua sorella, i vice premier e altri esponenti del governo, uno strappo insomma, ma non troppo. Anche perché si avvicina il cruciale appuntamento dell'Assemblea annuale della NATO, dove l'Italia rischia di finire di nuovo nel mirino di Trump e dove teme di non trovare nessuno a difenderla tra i partner europei. Michele Migone.
5: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia per le spese militari, ma al prossimo vertice di Ankara Giorgia Meloni rischia di essere isolata anche da alcuni paesi europei. Gli accordi firmati e non rispettati dalla Presidente del Consiglio sono un problema politico per Roma. Gli USA hanno chiesto che la spesa per la NATO venga portata al 5% entro il 2035, con una tabella di marcia che l'Italia però non ha ancora rispettato. Il ministro Crosetto ha rivendicato una spesa nella finanziaria del 2,8%, ma molti di questi soldi sono stati messi in bilancio per la sicurezza, carabinieri e guardia costiera, e non per l'ammodernamento dell'arsenale militare. Tutti sono accorti del giochetto, in particolare Donald Trump, ed è probabile che in Turchia ne chieda conto a Giorgia Meloni. Ieri a Roma c'è stato un vertice e il governo ha ripetuto il no all'utilizzo dei fondi del programma europeo di prestito SAFE. Crosetto ha detto che verranno impiegati nel 2027, ma la Commissione europea ha già fatto sapere che l'Italia li perderà se non vi accederà entro poche settimane. C'è poi una terza questione, riguarda il livello di aiuti all'Ucraina. L'Europa manda armi a Kiev attraverso il fondo Pearl, l'acquisto di armi americane. L'Italia, insieme alla Francia, non vi ha aderito. Ci sono poi contributi economici della NATO destinati agli ucraini. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno chiesto che il livello del 2027 sia uguale a quello espresso nel 2026, un modo per dire alla Russia che il supporto non verrà meno in futuro. Il governo italiano, in questo caso insieme a quello americano, non vuole aderire a questa richiesta. Non ci sono soldi, siamo in campagna elettorale, Giorgia Meloni non vuole essere attaccata da sinistra e da destra, vedi Vannacci, per gli aiuti all'Ucraina e per le spese militari.
0: A Padova oggi è iniziato il congresso della UIL, davanti a 3.000 delegati e centinaia di ospiti. Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato segretario. Nella sua relazione ha ringraziato il governo. Sui salari ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha detto. E l'ospite principale della giornata è stata proprio la presidente del Consiglio Meloni, che incassa e, in vista delle elezioni, prova ad allargare le divisioni presenti nel sindacato confederale, isolando la CGIL. Massimo Alberti.
6: Non è una novità che Meloni vada ai congressi sindacali, era andata anche a quello della CGIL, dove non erano mancate polemiche e contestazioni, accoglienza ben diversa da quella riservata l'anno scorso dalla CISL, la più vicina al governo, con l'ex segretario Sbarra passato direttamente dal sindacato all'esecutivo, ma anche dalla presenza di oggi con la UIL. Per Meloni, che non risparmia frecciate alla CGIL, bollata senza citarla come ideologica, a un anno dalle elezioni un passaggio fondamentale con 6 milioni di iscritti tra i due sindacati che fanno gola. Walter Rizzetto, l'uomo del lavoro di Fratelli d'Italia, rivendica proprio la vicinanza con CISL e UIL e Bombardieri oggi ringrazia il governo per le risposte arrivate sui salari, compreso l'ultimo decreto sul salario giusto. Ha fatto quello che altri governi non hanno mai fatto, ha detto Bombardieri tra gli applausi. Se la CGIL è stata particolarmente critica, CISL e UIL alla fine hanno riconosciuto il compromesso raggiunto proprio grazie alla Presidente del Consiglio, che ha fatto togliere i punti più smaccatamente favorevoli ai contratti pirata, parlandone direttamente con Fumarola e Bombardieri. Ci sono state poi le firme senza la CGIL su alcuni contratti del pubblico impiego. E questo mette la palla anche nel campo del sindacato di Landini, scegliere dove stare a partire dalla trattativa sul nuovo modello contrattuale, rispetto a posizioni che su temi centrali, dietro un'unità di parole, sono in realtà distanti, lo si vede proprio nella relazione col governo, basti vedere sul salario minimo duramente attaccato anche oggi da Meloni.
0: A maggio intanto l'occupazione torna a calare e gli inattivi continuano a crescere. I numeri Istat confermano l'andamento stagnante del lavoro in Italia, tra discese e risalite che contraddistinguono quest'anno. 22.000 gli occupati in meno a maggio sul mese precedente, un calo generalizzato tranne per chi ha più di 50 anni. E il dato è determinato dal calo dei contratti a termine. Non è un buon segno, sono contratti che riguardano soprattutto donne e giovani e sono i primi a saltare quando si intravede una crisi. I dati evidenziano la spaccatura generazionale, gli inattivi aumentano con l'abbassarsi dell'età. L'80% degli under 25 infatti non ha un lavoro e non lo cerca. E la commissione di vigilanza Rai non c'è più, dopo mesi di stallo in cui la maggioranza ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, e i membri di minoranza si sono dimessi in blocco oggi. Restare e denunciare non è servito, non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio poi, accusando l'opposizione di irresponsabilità, si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Luigi Ambrosio ha intervistato il deputato dei Verdi Angelo Bonelli, anch'egli dimissionario dalla vigilanza.
7: Ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Ormai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. Sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la commissione di vigilanza RAI e ha non piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni. C'è un problema urgente nel paese che è il rapporto tra informazione e democrazia che è totalmente calpestato e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti dalla RAI. Mancano spazi di informazione del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione. Ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni.
0: In Sardegna, sul megaprogetto turistico della società Tavolara Bay, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping a Loiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione, comunicata da Palazzo Chigi, arriva all'indomani di una delibera contraria del Consiglio Comunale e a due giorni dalla grande mobilitazione popolare contro la minacciata colata di cemento su un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva infatti un camping di lusso, un hotel a 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf. Cosa ci dice questa storia? Ascoltiamo Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia.
8: Intanto ci insegna che è importante opporsi quando si è di fronte a degli atti come questo, che vanno contro il buon senso, che vanno contro gli interessi dei cittadini e contro la tutela dell'ambiente. E poi ci insegna che effettivamente, fortunatamente, ci sono ancora dei margini per fare una serie di iniziative, e questo grazie anche a delle normative europee che dobbiamo continuare a difendere nonostante purtroppo molte forze politiche proprio a livello europeo stanno cercando di modificarle. Se per fare uno sviluppo bisogna distruggere un ambiente naturale, bisogna sacrificare un ambiente di tutti, un bene comune di tutti, per l'interesse di pochi, allora noi siamo contrari a questo tipo di sviluppo. Lo sviluppo secondo noi è invece una crescita sociale nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche naturali e soprattutto la tutela di un bene unico come quello di cui stiamo parlando. Peraltro ci sono tantissimi esempi di una sostenibilità anche dal punto di vista turistico che è possibile e che certamente non coincide invece con queste mega speculazioni su territori come questi.
0: Le notizie tornano alle 22.30 e in redazione Michele Migone, Massimo Alberti, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona serata e un buon ascolto.
9: Sole e aria aperta. Le novità dell'erbolario ti stanno aspettando. Sole Ombra Spray, setificante per viso e corpo con il bagno doccia dopo sole in omaggio, per prenderti cura della pelle provata dal sole e renderla setosa e profumata. E con la promozione dell'estate l'erbolario avrai in omaggio la pochette mare o il pareo fantasia. Sole e aria aperta, l'estate dell'erbolario.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
11: Popolare Network.
9: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
12: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
9: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estate al castello.
13: La Collina Incantata Music Festival, 3 appuntamenti in un luogo fiabesco dove la musica incontra la magia della notte. Sabato 27 giugno Sentimento Popolare, sabato 4 luglio Tierra Tan Solo, Voces de Mujer, sabato 11 luglio Sly Pistons Trio. La Collina Incantata, Bosco Urbano, Parco Matteotti Osnago, spettacoli ore 21:30, ingresso libero. In caso di maltempo, spazio Fabrizio De André, comune.osnago.lc.it, con il contributo di Regione Lombardia.
14: Vuoi respirare arte?
15: Alla Villa Reale di Monza sono aperte le iscrizioni al Liceo Artistico Serale Nanni Valentini. Leggi le informazioni su lasmonza.edu.it o chiamalo 039 326 341.
14: Attenzione, questa iscrizione potrebbe farti scoprire la tua vocazione artistica. Leggi attentamente il foglio illustrativo.

0: Le 19.48, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, la seconda edizione di Metro Regione. Emergenza idrica in Lombardia, situazione difficile ma non come nel 2022. È quanto ha detto oggi la Regione, che ha fatto il punto con le associazioni di categoria e gli enti erogatori delle acque. BEIC, il tribunale ammette le chat tra l'architetto Stefano Boeri e il vincitore del concorso Andrea Caputo, respinta la richiesta di esclusione, entrano nel processo sulle presunte irregolarità del bando per la costruzione della nuova biblioteca di Milano. I fondi regionali per il diritto allo studio universitario sono insufficienti rispetto a quanto servirebbero, denuncia la CGIL. La proposta del sindacato è di usare le risorse del Fondo Sociale Europeo. Una situazione delle risorse idriche critica, ma non come nel 2022, anno che aveva fatto registrare temperature record e una carenza di acqua superiore al 60%. Oggi in Lombardia il deficit medio è del 36%. Il punto l'ha fatto oggi la Regione Lombardia in un tavolo convocato insieme agli enti interessati. Le prossime settimane saranno decisive. La misura di coordinamento tra Regione, Consorzio e gestori dei laghi puntano a garantire almeno la tenuta del primo raccolto agricolo in attesa di eventuali precipitazioni che possano riequilibrare il sistema. Ci sono forti differenze territoriali. I bacini di Ticino, Adda, Oglio e Brembo hanno un deficit oltre il 40%. Il sistema Garda-Mincio ha un deficit intorno al 20%. Le cause principali restano le stesse degli ultimi anni: inverno povero di neve, fusione anticipata del manto navale nevoso e primavera poco piovosa. Le alte temperature delle ultime settimane stanno poi accelerando il consumo di acqua. Sentiamo l'assessore agli enti locali e alle risorse idriche Massimo Sertoni.
1: In questo momento abbiamo meno 36% di risorsa idrica rispetto alla media storica. Nel 2022, nello stesso periodo, eravamo a meno 60%. Comunque è una situazione abbastanza critica. Il 16 di giugno ci siamo trovati nel tavolo di coordinamento per la crisi idrica, che è stato istituito nel 2022 ma che è diventato permanente, e abbiamo deciso per una gestione cautelativa. Prima abbiamo riempito i laghi, poi è iniziata la stagione irrigua, abbiamo deciso che per le prime settimane, primi 10 giorni, si andava col massimo dell'erogazione e poi si riduceva. Naturalmente i laghi che erano partiti e riempiti si sono abbassati in modo importante. L'accordo che abbiamo fatto con i concessionari idroelettrici è importante, perché ci consente di mettere in alveo qualcosa come 4 milioni di metri cubi di acqua al giorno per i prossimi 15 giorni, acqua che andrà quindi sul lago di Como e quindi poi sul sistema irriguo. Questo naturalmente ci aiuta a arrivare appunto al 15 di luglio.
0: Diego Balduzzi è agronomo del consorzio di bonifica Oglio Mella e dell'Ambi Lombardia.
2: Bisogna essere preoccupati, sì. Confermo che la situazione non è quella dell'anno sorribilis 2022, dove già in questi giorni, per dire, io seguo in particolare un consorzio bresciano e avevamo già raggiunto lo zero idrometrico sul lago d'Iseo. Non è così come il 2022, perché le prospettive confermate anche oggi è quello che riusciremo a garantire l'irrigazione in maniera sostenuta per ancora 10-20 giorni rispetto ai vari comprensori, e questo vuol dire riuscire a portare a maturazione e raccolta i primi raccolti, cioè in particolare il mais, il gran turco seminato ad aprile, e questo è già un grandissimo risultato.
0: Le chat tra gli architetti Stefano Boeri e Andrea Caputo potranno essere utilizzate nel processo sulle presunte irregolarità nel concorso internazionale per la realizzazione della BEIC, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura in costruzione nella zona di Porta Vittoria a Milano. Chat che per la Procura sono rilevanti per dimostrare la turbativa d'asta contestata ai vari professionisti imputati. Il giudice ha rigettato l'istanza degli avvocati della difesa, che chiedevano di escludere le chat dagli atti processuali. Le difese avevano parlato di setacciamento massivo dei contenuti del cellulare di Stefano Boeri, che un anno dopo i primi accertamenti avrebbero dovuto essere acquisite, secondo l'avvocato, in modo autonomo, con un nuovo provvedimento del pubblico ministero. Oggi il tribunale ha sciolto la questione con un'ordinanza in cui ha affermato che i PM non hanno commesso alcun atto illegittimo e che dunque quel sequestro non è stato attività esplorativa nella corrispondenza privata, ma una normale ricerca della prova. I fondi regionali per il diritto allo studio universitario per il prossimo anno accademico sono insufficienti. Alla valutazione di CGIL e FLC CGIL Lombardia, gli aumenti delle borse di studio previsti per i prossimi mesi dicono non bastano a far fronte agli aumenti dell'inflazione e dei costi. La proposta di utilizzare le risorse del Fondo Sociale Europeo, in gran parte ancora inutilizzate, al momento non è stata accolta. Massimiliano De Conca è segretario generale della FLC CGIL. Della Lombardia.
3: La Regione Lombardia garantisce un aumento delle borse di studio di circa 100 euro. Noi abbiamo fatto un calcolo e sarebbero bastati un investimento ulteriore a bilancio di ulteriori 20-25 milioni di euro, considerando che ci sono fondi europei che ancora non sono stati programmati e che quindi sono a disposizione di Regione Lombardia. Noi chiedevamo che per almeno un paio di anni questi fondi europei 21-27 fossero programmati per il diritto allo studio universitario. Con 25 milioni di euro in più si andrebbe ben oltre quei 100 euro. Sappiamo benissimo che oggi 100 euro per un fuori sede che ha una borsa complessiva di poco più di 7.000 euro è chiaramente qualcosa di inadeguato rispetto al costo della vita, rispetto anche alla possibilità di dedicarsi proficuamente allo studio. Quello che noi vediamo è in questo momento una concezione del diritto allo studio universitario come più un peso a bilancio che un investimento, e per questo abbiamo ritenuto di esternare questa nostra preoccupazione.
0: La campagna nazionale di Legambiente, Che caldo che fai, è arrivata a Milano con un focus sul quartiere Giambellino nel sud-ovest della città. Le temperature operative misurate con il Politecnico di Milano, cioè il calore percepito dalle persone a contatto con l'ambiente e le superfici asfaltate, mostrano differenze di 10 gradi rispetto alle temperature ambientali. Lorenzo Baio è il vicepresidente di Legambiente Lombardia.
4: Innanzitutto Milano è sempre più calda. Dal 1960 ad oggi abbiamo una temperatura media annuale che tocca i 3 gradi in più. Su questo dato di partenza abbiamo impostato Che caldo che fa, dedicata alla cooling poverty, ovvero alla possibilità di raffrescarsi. Quest'anno abbiamo deciso di indagare il quartiere Giambellino con termocamere, ma non solo, anche un altro tipo di misurazione che si chiama temperatura operativa, che ben il 58% di servizi e strutture che abbiamo monitorato, scuole, uffici postali, le banchine dei bus, le farmacie, le aree giochi, risultano completamente esposte al sole nelle ore centrali di giornate, e questa temperatura operativa raggiungono temperature di quasi 40 gradi. Stiamo parlando in questo caso non solo di temperatura effettiva ma anche di temperatura percepita, e sono temperature proibitive. Da qui la riflessione di lavorare sui rifugi climatici. In parte il comune sta già facendo una mappatura di queste unità, ma chiediamo un completamento strutturale, cioè noi dobbiamo riportare il verde, dobbiamo ricreare anche il nostro reticolo idrico interno alla città per cercare di portare un minimo di frescura in questi quartieri che in questo momento sono assolutamente preda del cemento e troppo, troppo caldi.
0: Sarà una maxi istruttoria con almeno 500 testimoni il processo Idra, nato dall'inchiesta della DDA di Milano sull'alleanza tra esponenti di Cosa Nostra, dell'Andrangheta e della Camorra per fare affari in Lombardia. Oggi c'è stata una nuova udienza, sono 45 le persone imputate. Il prossimo 9 luglio sarà interrogato il primo collaboratore di giustizia, William Alfonso Cerbo, detto Scarface. Sono diversi pentiti in questo processo, sarà importante la verifica dei loro racconti. Fuori dall'aula bunker del carcere di San Vittore, anche questa mattina c'è stato il presidio delle associazioni che stanno tenendo alta l'attenzione su questa indagine, su questo processo. Tra loro anche Giovanna Procacci, sociologa della scuola di formazione Antonino Caponnetto, che nella trasmissione pubblica ha raccontato questo particolare interessante di quanto sta succedendo in aula.
5: Ma sai, il processo, diciamo, essendo appunto in questa fase così iniziale e formale, non ha ancora affrontato i temi, naturalmente. È una come me, che non sono una tecnica, dice delle cose. Questi collegamenti, gli imputati collegati da varie carceri italiane, no? Che compaiono, ma sono lì, ma quasi non ci sono, insomma. Ecco. Imputati sono praticamente due o tre quelli che sono presenti sui tanti imputati, che sono presenti fisicamente, voglio dire, in presenza. Gli avvocati sono tantissimi e questi avvocati manifestano, diciamo, forse è normale, non lo so, ma un'insofferenza alla presenza del pubblico. Quindi un tentativo, diciamo, di tenere fuori la società civile, e questo è sicuramente specifico di questo processo. In un certo senso questo è il primo momento, no, in cui tutta la tematica di Idra viene fuori. E siccome questa tematica di Idra è nuova da questo punto di vista, perché fa capire un tipo di presenza delle mafie nella società, non soltanto, diciamo, nella criminalità, come dire, nelle attività criminali.
0: Oralmente ho con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: L'alta pressione dall'Atlantico si estende stabilmente sull'Europa occidentale e sulla regione alpina, con bel tempo e caldo estivo probabilmente per tutta un'altra settimana. Le previsioni quindi per le prossime ore: soleggiato e nella notte cielo sereno. Per la giornata di domani venerdì sempre soleggiato, formazione di qualche nuvola di bel tempo nel pomeriggio sui monti, asciutto. Le temperature massime oscilleranno tra i 31 e i 33 gradi.
0: Ed è tutto per questa edizione di Meteo Regione, condotta da Roberto Maggioni. L'informazione da Milano e dalla Lombardia torna domani mattina alle 7:15.
7: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta. Il Festival dei Popoli Indigeni a Casirate d'Adda. Indiani d'America, Maya, Incas, Scozzesi e tanti altri. Ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori. Anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati. Ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.
8: Outfit estivi a prezzi incredibili?
9: La risposta è Merlata. Dal 4 luglio arrivano i saldi estivi a Merlata Bloom Milano.
8: È il momento giusto per rinnovare il guardaroba, trovare il look che cercavi e concederti tutto quello che hai messo in wishlist.
9: Non lasciare che siano gli altri ad accaparrarsi gli affari migliori.
8: Corri a vivere la stagione dei grandi sconti. Ti aspettiamo a Merlata Bloom Milano, in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
10: Ciao Giulia!
11: Ciao Facco!
10: Ma che ritmo?
11: Aspetta, alza un po'.
10: Senti che pezzone!
11: Non capisco!
10: Ascolta che manata!
11: Non sento niente! Cos'è sta storia?
10: È la Silent Disco!
11: Ah, e dimmelo prima! Dove? Quando?
10: Sabato 4 luglio a Rob the Mat, via Butti 18, Milano. Sul palco, 3 console e 9 DJ di Radio Popolare.
11: Perfetto, ci sarò. E molla ste cuffie.

0: Le 20, un minuto, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre. Stragi perpetrate da Hamas il 7 ottobre, che poi diedero il via, il seguito, insomma, lo conosciamo, la guerra di Israele a Gaza, le decine di migliaia di morti, il genocidio, la guerra con Libano, la guerra con l'Iran. Vogliamo questa sera provare a parlarne per cercare di capire con i nostri ospiti che cosa è cambiato dal 7 ottobre e che cosa rimane di quella data, che diciamo come la si interpreta oggi. Allora, la prima delle persone che abbiamo deciso di chiamare è Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Avresti mai immaginato 1000 giorni fa che saremmo stati qui questa sera a farci questa domanda? Che cosa è stato il 7 ottobre?
1: Ma io ho vissuto, e per questo forse mi chiamate, ho vissuto 23 anni da giornalista in Israele, sì, in altri tempi, ma devo dire di sì. Devo dire di sì, perché, come disse Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, che venne bandito da Netanyahu, erano le ore subito dopo il 7 di ottobre, il 7 di ottobre non è accaduto in un vacuum, non è accaduto in un vuoto pneumatico, c'è una storia che lo precede, non voglio dire che lo legittima, perché è un atto gravissimo, chiaramente, con tutti questi morti, ma certamente lo spiega e ci fa capire quanto fosse nell'aria e quanto, lasciatemi dire, visto che parlo a Radio Popolare e ci parliamo da mezzo secolo, quando non si dà una prospettiva politica, quando si sopprime, quando si cerca di annullare, perché questo fanno gli israeliani prima del 7 di ottobre, un intero popolo, quando non si danno delle speranze di una risoluzione pacifica, allora c'è la guerra. E il 7 di ottobre è stato un atto di guerra, l'ho detto quella sera, dove tutti gridavano al terrorismo, chiunque era terrorista che non dicesse che era un orrore, e lo ripeto oggi, 3 anni dopo. Il 7 di ottobre ha riportato sul tavolo dell'attenzione internazionale, delle diplomazie, quello che il patti di Abramo, chiamateli come volete, quello che l'imbastitura di Trump, ben prima, parliamo ancora del 2018-2019, nel suo primo mandato, aveva cercato di cancellare, e cioè la presenza palestinese. Quando non c'è una soluzione pacifica, c'è la guerra. Il 7 di ottobre è stato un atto di guerra, di poveracci che erano chiusi dentro, che l'hanno fatto nel modo più terribile, con violenze sessuali, distruzioni, è stato un pogrom anche molto spontaneo. I palestinesi non pensavano di poter entrare nei villaggi, nei kibbutzim, nei kibbutz a Rehovot, nelle cittadine attorno a Gaza, così facilmente. E quindi è stato, non sapevano, tra l'altro non sapevano del famoso happening, del famoso incontro dei giovani israeliani che stavano ballando fatti di qualsiasi cosa a un chilometro in linea d'aria da Gaza, e poi tutto quello che ne è avvenuto, no? Ma è stato un atto di guerra, dei disperati che hanno fatto sentire la loro voce. Da allora, quel patto che era stato appunto il patto di Abramo, cioè un accordo economico con i paesi del Golfo, addirittura sembrava che potesse entrarci anche l'Arabia Saudita, ancora non l'aveva fatto, ma potesse entrarci, oggi dice assolutamente di no, ma allora sì, un patto economico con Israele, un'alleanza, un riconoscimento che non prendeva affatto in considerazione l'esistenza di 3 più 2, 5 milioni di palestinesi, più tutti quelli all'estero,
0: Sì.
1: insomma, dell'esistenza di un popolo che era stato cancellato, cosa che Israele ha cercato di fare, perché il significato politico, volete chiamarlo genocidio, vogliamo chiamarlo orrore, massacro, massacri in linea, come dire, seriale, il disprezzo di qualsiasi legge internazionale, di qualsiasi rispetto per i medici, per i 260 giornalisti assassinati, volutamente ricercati e assassinati con l'intelligenza artificiale, con i droni. Non stiamo a dire che sono degli incidenti. Si cerca di fare tacere i pochi poveri testimoni che cercano di raccontare ancora quella serie di innominabili atti d'orrore di un paese che ha un esercito che è milioni di volte più forte di Hamas, che può fare quello che vuole e fa quello che vuole. Questo è accaduto prima, perché c'è un prima e un dopo.
0: È accaduto prima e dopo e non solo a Gaza, naturalmente, perché noi oggi, Lorenzo, stiamo vedendo il Libano, stiamo vedendo un po' meno forse, perché è un po' più difficile da raccontare, nel senso che c'è meno attenzione alla Cisgiordania.
1: Ma certo, io intanto lì fu la mia direzione che me lo fece fare, non è nella linea del Corriere, ma me lo fecero fare e fui molto contento, perché io subito dopo il 7 di ottobre mi sciondai nei territori, fummo tra i primi a dirlo, a raccontare, ehi ragazzi, non c'è solo Gaza, ci sono i coloni, infatti Netanyahu, perché uno dei motivi, questo l'ha scritto il New York Times, l'ho scritto Haaretz, l'ho scritto la grande stampa israeliana, perché non erano pronti, però erano tutti concentrati sulle colonie, nessuno pensava a Gaza, perché questo governo di assassini criminali, di razzisti, Ben-Gvir, Smotrich, ma poi che rappresentano gran parte del paese, se no non sarebbero lì e non vincerebbero le elezioni come ahimè penserò anche prossimamente, erano intenti a fare quello che stiamo facendo adesso di più, cioè a costruire più colonie, a trasformare gli outpost, chiamiamoli come dire i primi presidi militari o questi criminali, non so come chiamarli, questi terroristi che sono i giovani delle colline, i cosiddetti giovani delle colline, cioè questi ragazzotti totalmente liberi di fare quello che vogliono, io li ho visti, ho cercato di raccontarli tante volte, ma anche prima, per questa cosa c'era già, ragazzi, c'era già, tutto questo non è venuto fuori il 7 di ottobre. Stavano già rubando, stavano già abbattendo gli uliveti. Sono decenni che stanno cercando di farlo. Oggi lo fanno di più, con la totale impunità, con noi occidentali che ci voltiamo dall'altra parte. E in Cisgiordania ne hanno approfittato gli estremisti, che poi noi li chiamiamo estremisti. Quando dice estremista, che cos'è un estremista? È uno che è estremo, cioè non rappresenta la maggioranza, ma gli estremisti in questo caso
0: Sono la maggioranza.
1: rappresentano tanti israeliani, io non so quanto, ma tanti, il 40%, il 60%, il 52%,
0: Beh, tu dicevi che
1: tanti.
0: Smotrich e Ben-Gvir, che sono diciamo un po' gli emblemi, no?
1: Certo.
0: Le front line, diciamo così, anche mediatico, però hanno un consenso maggioritario.
1: Hanno un grosso consenso. Oggi gli oppositori di sinistra che non ci sono, comunque Bennett, eccetera, dicono le stesse cose, magari in un modo un po' più educato, e comunque dicono che non ci sarà uno Stato palestinese, dicono che difenderanno i coloni e soprattutto difenderanno il fatto compiuto. Questa è la politica del fatto compiuto. È stato detto, è scritto su Haaretz, non bisogna andare a fare delle grandi inchieste. La stampa di sinistra israeliana Haaretz, che poi è la nostra fonte principale,
0: Sì.
1: ce lo raccontava anche ieri. Con tutte le cartine, negli ultimi 2 o 3 anni sono stati creati più colonie, più roccaforti israeliane nel cuore, a questo punto anche nella famosa area A, e cioè quella che secondo gli accordi di Oslo doveva essere assolutamente,
0: Palestinese.
1: e che è circa il 20-25% della Cisgiordania, anche questa rubata ormai devastata, non è più possibile costruirci nessuno Stato perché è stato segmentato, frazionalizzato, diviso, parcellizzato. Quindi non c'è più nessuna continuità territoriale. Hanno diviso tra sud e nord, l'area di Nablus è ormai divisa da quella di Hebron, Jenin adesso viene attaccata. Quindi tutta quest'area qua, ma tutti questi outpost sono stati creati mentre noi dicevamo poveri, poveri ostaggi, e che facevano comodo. Netanyahu non ha fatto nulla per liberare questa gente, gli faceva comodo che venissero tenuti e uccisi o comunque torturati o comunque tenuti in mano di Hamas, perché in questo modo poteva compiere i crimini che ha compiuto. E tu giustamente sottolinei la Cisgiordania, perché in Cisgiordania, in modo un poco meno cruento, perché non c'è stato il 7 di ottobre laggiù, si sta facendo la stessa cosa, e cioè si sta rendendo invivibile un'intera regione. I palestinesi, o chiunque di noi, se avesse dei figli e una famiglia, una speranza di vita normale, di vita che si può vivere, andrebbe via, perché gli tolgono le strade. Ma prendete la macchina, io ci ho vissuto 23 anni, ripeto, le mie prime memorie sono addirittura quando ero volontario in un kibbutz negli anni 70, ci andai con la bicicletta addirittura in Cisgiordania, che era tutta palestinese, con una decina, una quindicina di piccolissime colonie. Oggi voi prendete la macchina da Gerusalemme verso Nablus o verso Betlemme e poi verso Hebron, e che cosa vedete? Vedete centinaia di piccoli villaggi, piccoli grandi o piccoli, con la strada principale usata dai coloni, che sono ancora minoritari rispetto ai palestinesi, costruita per loro, con gli accessi stradali sbarrati da cumuli di pietre e barricate. I palestinesi non possono viaggiare. I palestinesi, altro che apartheid, l'apartheid del Sudafrica prima di Mandela, prima dell'attuale Sudafrica, è un sogno rispetto a quello che sta avvenendo oggi in Cisgiordania.
0: Lorenzo, ti fermo qui perché non abbiamo più tempo. Ti ringrazio per questa testimonianza. Io direi che questa considerazione sul parallelo tra i due apartheid è esauriente di quello che accade in questo momento in Medio Oriente. Grazie Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Lo salutiamo perché adesso abbiamo questa intervista invece con Manuela Consonni, che è una cittadina che vive a Gerusalemme e insegna proprio all'Università di Gerusalemme. Le abbiamo chiesto, insomma, della giornata di oggi, i 1000 giorni dal 7 ottobre, come sono stati vissuti in Israele e come è cambiata la società israeliana.
2: È stata molto, non è ancora finita, ci sono state dalla mattina alle 6 delle manifestazioni in punti della città, per esempio non lontano dalla casa a Berehov Balfour di Benjamin Netanyahu, dove c'era stato, non so se si ricorda, il grande momento di costruzione in qualche modo subito dopo il 7 ottobre di un presidio permanente, per cui si è ritornati negli stessi luoghi. In più, nei grandi incroci stradali anche del paese ci sono stati dei presidi che ricordavano nella zona della parte diciamo del sud del paese ci sono state delle manifestazioni in ricordo del rave party con i genitori delle vittime, con i genitori, i mariti, le mogli, i fratelli, le sorelle, e anche nei kibbutzim e anche nella parte dove sono stati ammazzati i soldati e le soldatesse il 7 ottobre. E quindi alla radio hanno parlato i genitori. Tutto questo grande movimento di 1000 giorni dal 7 ottobre ha anche un valore, secondo me, ma è una cosa assolutamente interpretativa, ha un valore politico. Si sta andando verso le elezioni e si vuole tenere in qualche modo vivo il ricordo delle responsabilità che non sono state assunte, e che nella richiesta di fare queste inchieste statali aperte, e non soltanto che il governo guardi se stesso dall'interno senza in qualche modo coinvolgere la popolazione, è stato anche un monito in qualche modo. Queste celebrazioni non è la parola giusta, però questi presidi memoriali certamente in tutte le città di Israele, e quindi è stata vissuta con una grande drammaticità, perché io stessa ero, insomma, è come se ci avesse riportato indietro.
0: Lei ha partecipato a questa
2: ancora
0: giornata
2: lì in qualche modo.
0: Lei ha partecipato in qualche
2: modo? Sì, io sono andata stamattina verso alle 6:30, c'era un presidio vicino a casa mia, e dove si stava lì. Poi c'è stata una cosa che è stata, c'è cioè, questa una un progetto memoriale che si chiama le testimonianze 710, che sono quelle del 7 di ottobre, e per cui alle 10 attraverso la piattaforma digitale bisognava smettere di fare quello che si stava facendo, di dare 10 minuti di silenzio e poi ascoltare la registrazione di una delle interviste dei sopravvissuti del 7 ottobre, per dire la vastezza dell'essere no, in qualche modo precettati. Sì. Precettate per partecipare a questa giornata di ricordo.
0: Ma la società israeliana ha risposto in maniera univoca a questa giornata?
2: Beh, diciamo che su questa cosa degli ostaggi, certamente se lo ricorda quanto è stato un dibattito forse nato in Israele su questo, di restituire, c'erano tutte delle posizioni diverse, interpretative diverse se fosse il caso, se non fosse il caso. E comunque molti sono tornati, ma altri non sono tornati. Per cui, per esempio, questa mattina alla radio si ricordava l'uccisione di tre ostaggi che erano riusciti a liberarsi dalla prigionia di Hamas e, malgrado fossero praticamente svestiti perché volevano essere riconosciuti come prigionieri, avevano anche questo enorme lenzuolo bianco scritto in ebraico, e sono stati, li hanno sparato, sono morti loro. Non so se vi ricordate quando, cioè, ci sono stati più di un caso di questo tipo, che sono morti di quello che si chiama un friendly fire in qualche modo. Loro tre che erano riusciti a farcela li hanno sparato.
0: Senta, com'è cambiata Israele vista da lì in questi 1000 giorni?
2: Beh, Israele era già cambiata l'anno precedente, quando questo governo era salito al potere nel dicembre del 23, se non sbaglio, e poi sono iniziate tutte le manifestazioni contro la riforma legale, no? Contro i cambiamenti che e avrebbero voluto portare all'interno del sistema giuridico nel paese, per cui diciamo che il contrasto e le manifestazioni di piazza, che sono andate avanti per quasi un anno, ogni sabato 100-180 mila persone, sono state in qualche modo interrotte dopo il 7 ottobre. Perché poi è subentrata un'altra, no? Un'altra. È successa un'altra cosa, che non era più il fatto della riforma legale, bensì no, ammutoliti da quello che era accaduto, e poi questo ammutolimento è andato avanti anche con la guerra a Gaza. Comunque è stato più difficile mantenere le manifestazioni con lo stesso rigore e anche con la stessa frequenza che le aveva contraddistinte nell'anno precedente. Siamo ritornati, diciamo, in piazza di nuovo, ma non con questa grande quantità di persone, non poche, ma non si è arrivata ai numeri di 180.000, di nuovo, non so se ricordate che la piazza Rabin a Tel Aviv, che era gremita, si sono fatte cose dovunque, di manifestazioni e dimostrazioni, Tel Aviv, Gerusalemme, ma Beersheba, cioè si sono aperte, il paese si è aperto maggiormente proprio per tentare di abbracciare il più possibile una forma di supporto che avrebbe anche significato sui tempi lunghi la possibilità di un cambiamento del governo. Israele è molto cambiata.
0: Senta,
2: Israele è molto cambiata, è anche molto cambiata, è un paese che vive in una grandissima difficoltà, una difficoltà, non sto dando una spiegazione per giustificare, sto semplicemente dicendo che queste immagini di Israele e della sua popolazione, come del governo di Israele più esattamente, e dei suoi abitanti, come se fossero quasi una metonimia che non si distingue, è una cosa che ha provocato e che provoca un grande senso di timore, di lacerazione, mentre per quanto riguarda Gerusalemme, per quanto riguarda l'università ebraica, che sono i luoghi che conosco meglio, uno perché ci vivo e ci lavoro, c'è una grande resistenza, c'è un grande tentativo di opposizione, in una situazione che contestualmente è in qualche modo sfuggita di mano alle stesse persone più democratiche di altre o democratiche tout court, che non si sarebbero aspettati questo degrado della politica israeliana.
0: Ma è una opposizione al governo Netanyahu per questo degrado che lei così lo definisce, o è un'opposizione anche alle politiche di guerra che sono state condotte dopo il 7 ottobre?
2: Ma guardi, io credo che oramai, visto che sono passati 3 anni dal 7 ottobre, ora ci saranno proprio il prossimo 7 ottobre, c'è un'opposizione alla guerra. Forse non c'è nella misura in cui si possa avere una politica di opinione come si è avuta nel 1982 con la guerra nel Libano, e poi perché Israele è poi entrata in guerra con tutti praticamente, e quindi sono stati richiamati una quantità di soldati alla riserva. E tutto questo, di nuovo, per tentare di dare un'immagine del paese, lo dico, trovando anche le persone alla sprovvista. Chi mi ascolta può pensare, dice, beh, alla sprovvista sono state sottratte migliaia di vite. Questo è vero, ma c'è una... non saprei neanche come definirla questa cosa, un'improvvisazione superiore a quanto uno possa pensare.
0: Sì. Senta, ma le opposizioni hanno un progetto per uscire da questa guerra permanente?
2: Guardi, io penso improvvisazione superiore a quanto uno possa pensare.
0: Sì. Senta, ma le opposizioni hanno un progetto per uscire da questa guerra permanente?
2: Guardi, io penso

0: l'immagine degli israeliani, ma anche degli ebrei, è totalmente cambiata, cioè, siamo diventati dei paria. E quindi bisogna innanzitutto liberarsi di questo governo, che potranno farlo solo le forze che non sono esattamente nella parte sinistra del quadro politico. Ma credo che questo sia un problema secondario, questo lo penso davvero, cioè pragmaticamente bisogna riuscire a togliere il potere a questo governo. E lo possono fare soltanto coalizioni come Eisenkot, Bennett, come Lapid. Penso che ci debba essere un'opposizione forte, per quello che bisogna andare molto a votare, e che ci sono due partiti che possono in qualche modo riflettere un'opposizione forte, che è la lista araba, se si presentano come tale tutti insieme, e poi il Partito dei Democratici di Yair Golan. Io credo che le alternative, non per forza per riuscire a entrare nel governo, perché non saranno accettati dal governo, l'hanno già detto, se dovessero vincere Eisenkot, Bennett e Lapid faranno un governo tra loro. Però è importante avere un'opposizione forte, cioè è importante che si abbia almeno un'opposizione con 20-25 mandati, in modo tale di riuscire a creare una bilancia politica concreta. Sul fatto che si possano vincere le elezioni da parte di questi, diciamo, dei gruppi più di sinistra, definirlo così, qualsiasi cosa voglia dire, ma comunque appunto Yair Golan e l'altro e gli altri, è un percorso in salita molto tortuoso e molto lungo. Israele non ne verrà fuori in un anno, non nel baratro in cui è entrata, ci vorrà molto tempo.
1: Senta, come sta pesando sulla cultura di Israele e dei suoi cittadini questo isolamento internazionale in cui si ritrova?
0: Moltissimo, moltissimo, moltissimo. È una cosa, uno, a cui non è difficile abituarsi, ma molto, perché ovviamente, come sempre accade, questo non è una. È il BDS che io non sono a favore del BDS, posso capire il BDS, ma non ne sono a favore. Io non credo che bisogna sabotare. Diciamo la parte migliore del paese, perché poi è davvero la parte migliore del paese. Però bisogna anche assumersi le responsabilità di quello che è successo. Questo anche non voglio minimizzarlo. Ed è anche lì una risalita, non so se ha seguito al festival del libro, è stato impedito, è stato insomma votato contro la presenza di, non mi ricordo ora il suo, no, Edgar, Keret,
1: Escolnevo.
0: no, Eshkol Nevo, esatto, benissimo, Eshkol Nevo non è stato, non lo hanno voluto, che è assurdo. È assurdo perché non è soltanto il fatto, non si possono boicottare gli individui, perché il problema, mi permetta di fare questa
1: Certo.
0: ultima osservazione, ma il problema dell'antisemitismo non è il fatto di cercarlo né nei campus né nelle proteste, ma quando un autore, un singolo, un individuo viene come in qualche modo astratto e diventa parte di un gruppo, questa astrazione del gruppo a questo livello, dove sono tutti responsabili, è una forma di discriminazione, è un pregiudizio. È come dire che Nevò Eshkol sia come Ben-Gvir o come Smotrich, per esempio, e che è ovvio che non lo sia, che non lo è. Quindi questa è una cosa che turba moltissimo, precisamente perché astrae. e fa diventare tutti uguali a tutti, e questo non è un modo

0: per capire i rapporti, per il dialogo, per la pace.
1: Venti e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani come sempre attorno alle 18, quello del pomeriggio, attorno alle 8 di sera, quello delle 20. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: Taci è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
1: Anche su un mezzo non tuo?
0: Sì.
1: E offre anche tutela legale.
0: Mi fai parlare?
1: E assistenza sanitaria e a casa.
0: Esatto, Moby, perché ACI
1: è il club sempre vicino a te.
0: Almeno la chiusura posso dirla io.
1: Ok, socia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Questa è la storia di un uomo che cade da un palazzo di 50 piani. Mano a mano che cadendo passa da un piano all'altro, il tizio per farsi coraggio si ripete. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta, ma l'atterraggio.
3: Uscita di sicurezza, la trasmissione di Radio Popolare in collaborazione con la Camera del Lavoro di Milano.

Buonasera ascoltatrici e ascoltatori, ben trovate, ben trovati in una nuova puntata di Uscita di Sicurezza. L'ultima del palinsesto, giovedì 2 luglio. Poi riprenderemo col nuovo palinsesto da settembre, da quando si rinizierà. Noi ci prendiamo una pausa dopo questo giovedì. Intanto domani la pausa del caldo non ci molla, perché domani si ritorna a rischio alto per quello che concerne il rischio calore nei luoghi di lavoro. E CGL, CISL e UIL Milano stanno rivendicando proprio nei confronti del comune di Milano un intervento specifico, un'ordinanza che dovrebbe colmare i vuoti che l'ordinanza regionale su il rischio calore non ha coperto in termini di popolazione lavorativa, i rider e, per esempio, piuttosto che i lavoratori della logistica, quelli della manutenzione del verde, insomma tante altre figure che nell'ordinanza regionale non sono state considerate rispetto a questo rischio, che è il rischio di climatico ormai. Quindi un intervento, una richiesta congiunta unitaria nei confronti del Comune di Milano, che può, ha degli spazi, può intervenire e può dettare regole nel proprio territorio.

0: E noi però questo giovedì a uscita di sicurezza vogliamo ricordare un evento accaduto 50 anni fa. Proviamo a fare memoria anche con i vostri ricordi e riflettere su un fatto noto come il disastro di Seveso. L'ICMESA-MEDA, un disastro ambientale con ricadute di salute pubblica, ricadute sociali, economiche. Prima però di entrare nel racconto collettivo che da subito vi chiedo se volete intervenire nel condividere i vostri ricordi, perché in quel 1976 c'eravate e l'avete vissuto in prima persona, magari chiaramente i soggetti più coinvolti nella Brianza, ma non solo, i ricordi penso che hanno attraversato tutto il paese. Ecco, però proviamo anche a prendere qualche telefonata questa sera e fare un racconto collettivo, come dicevo poco fa, allo 02 33 001 001, per chi vuole con appunto una telefonata in diretta, oppure con SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 140 013, oppure ancora un'ultima possibilità è che vi offriamo una mail diretta a @popolarenetwork.it. Ma come di consueto, l'ultima cartolina di questa stagione che abbiamo ricevuto dal dottor Bruno Giordano. Ascoltiamola insieme.
1: Ogni giorno ci sono operai uccisi dal lavoro, braccianti bruciati vivi o amputati, feriti, abbandonati davanti ad un ospedale, aggrediti soltanto perché neri o uccisi dal caldo. E allora la cronaca quotidiana non può nasconderli, deve parlarne, e almeno per un giorno non possono essere invisibili. Ma non sono mai invisibili, siamo noi che non vogliamo vederli. Sono centinaia di migliaia, forse più di un milione nel nostro paese, nei campi, nei cantieri, negli esercizi commerciali, nelle nostre case. Sono ben visibili, ma non hanno voce. Troppo pochi quelli che danno voce a chi viene sfruttato e mortificato perché ha un bisogno disperato di lavoro. Ci vuole coraggio a gridare quando tace chi invece avrebbe il potere e il dovere di denunciare. Per questo non si deve dimenticare Daudadian, operaio ivoriano, mediatore culturale e linguistico, che il 2 luglio di 4 anni fa è stato fatto sparire ad Acate, in provincia di Ragusa, subito dopo aver diffuso 2 suoi video in cui denunciava la mancanza di sicurezza e la schiavitù dei ragazzi africani che lavorano nei nostri campi. Diceva: siamo trattati come schiavi, qui si muore. Dopo qualche giorno si sarebbe dovuto recare in Costa d'Avorio per portare in Italia la moglie e il figlio di 8 anni. Ha avuto il coraggio di rompere il silenzio sullo sfruttamento del lavoro ed è stato colpito da chi ha avuto paura della verità sullo sfruttamento, perché il coraggio fa paura, è contagioso. Facciamoci contagiare allora dal suo coraggio. Dimostriamo che non è servito fare sparire Dauda, anzi prendiamo esempio per cercare la verità sui colpevoli, i mandanti, gli interessi che lo hanno inghiottito. A noi spetta non solo il dovere della memoria, spetta anche pretendere la verità, senza la quale è impossibile ridare dignità a tutti gli esseri umani costretti a lavorare nei nostri campi a qualsiasi temperatura per arricchire la filiera commerciale, ad arrampicarsi sui ponteggi, a scaricare casse di frutta. Non solo i diritti umani sono diventati un'utopia per i braccianti, per i riders, per i tirocinanti, gli stagisti, ma la mancanza di tutele effettive nel lavoro disperato, l'assenza di controlli, la precarietà architettata dai colletti bianchi diffonde sempre di più la consapevolezza che nel lavoro non ci sia giustizia, e questo genera rassegnazione e silenzio. Per questo dobbiamo rompere il silenzio che genera omertà e autorizza la violenza, perché anche il silenzio è violenza. Combattere l'oblio e chiedere verità per rivendicare la dignità per tutti.

0: Come dicevo in introduzione, l'argomento di questo giovedì di uscita di sicurezza sarà appunto un ricordo, una memoria collettiva del disastro ambientale della ICMESA, del disastro di Seveso, così più noto. E quindi chiediamo anche a voi, ascoltatrici, ascoltatori, se siete stati coinvolti da questo evento del 10 luglio del 1976. E se appunto volete condividere ricordi, vostre esperienze direttamente allo 02 33 001 001 oppure con SMS, WhatsApp, Telegram al 331 62 14013. Ma va detto che in questa puntata avremo delle voci che ci guideranno nel racconto, nella ricostruzione anche storica di quello che era il paese, l'Italia di quegli anni. E che cos'era intanto l'ICMESA? E per aiutarci nella ricostruzione storica, l'ICMESA intanto è l'acronimo di Industrie Chimiche Meda Società Azionaria. Abbiamo intervistato una voce storica per la CGIL, per il sindacato, per la CGIL sicuramente anche con ruoli importanti nazionali. Abbiamo intervistato Carlo Ghezzi, che ci aiuterà con la sua voce, la sua esperienza, perché ha anche lavorato presso l'ICMESA, a ricostruire quei momenti, i momenti precedenti, i momenti della giornata e i momenti successivi a quel 10 luglio del 76. Si aggiungerà alla voce di Carlo Ghezzi anche un'altra voce, il dottor Tullio Quaglianni, che è un medico del lavoro, ormai in pensione, ma che ha lavorato proprio nella zona di Desio negli anni immediatamente successivi, nel 77. Quindi ricordo appunto anche a voi, se ascoltatori e ascoltatrici della Brianza, ma non solo, di Milano, dei comuni limitrofi a Desio, a Seveso, a Meda, in quegli anni coinvolti, se volete condividere i vostri racconti, le vostre esperienze, 02 33 001 001 o al 331 62 14013 per WhatsApp, SMS e Telegram. Ma intanto partiamo con una fotografia storica, appunto, dalla voce di Carlo Ghezzi.
1: L'ICMESA era una fabbrica chimica con 200 lavoratori dipendenti. Era stata fondata a Napoli, bombardata durante la guerra e ricostruita poi tra Seveso e Meda alla fine del conflitto bellico. La Brianza in quella fase era una situazione di grandi fabbriche chimiche abbastanza inquinanti, la Snina di Ceriano, di Varedo, di Cesano Maderno, l'ACNA di Cesano. L'ICMESA aveva questi lavorazioni e produceva sostanzialmente essenze aromatiche e la chiamava la fabbrica dei profumi perché produceva appunto queste essenze aromatiche con un impianto generale che invecchiava e che non veniva manutenzionato. Proprietario era uno svizzero, signor Rezzonico, che verso la fine degli anni 60, con la fabbrica piuttosto puzzolente e ambientalmente abbastanza degradata, ha ceduto la maggioranza delle azioni al gruppo La Roche-Givaudan, che l'ha presa e dopo aver riflettuto a lungo se chiuderla o se tenerla aperta, ha deciso di ristrutturarla e ha cominciato a costruire degli impianti nuovi. Per cui nei primi anni 70 questa fabbrica era, diciamo, metà con le produzioni vecchie, antiche, scalcinate e metà con degli impiantini nuovi sperimentali, belli, puliti e abbastanza ordinati.

0: Allora, intanto ho un ascoltatore che ci chiama dalla Germania. È pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Eccoci. Buonasera. Rudy,
1: Sì,
0: giusto?
1: sono Rudy e chiamo dalla Germania,
0: Sì.
1: vi ascolto tramite streaming. Allora, la mia testimonianza per quando mi scuso per il mio italiano, ma sono più di 40 anni che vivo in Germania e in famiglia purtroppo parliamo solo tedesco adesso.
0: Certo.
1: Niente, io allora avevo 11 anni
0: Sì.
1: e vivevo in un paese della provincia di Salerno.
0: Sì.
1: E avevo dei parenti che abitavano lì nei pressi di Seveso.
0: Sì.
1: E mi ricordo che ogni anno i miei parenti, insomma, i figli dei miei parenti, venivano a trascorrere ad agosto le ferie nel mio paese, insomma, tutte le ferie, quasi tutte le ferie estive, da
0: Capitava
1: agosto in
0: tanti,
1: avanti.
0: certo, che
1: Sì,
0: ritornavano.
1: ritornavano, sì, perché
0: Esatto,
1: erano emigrati lì
0: certo.
1: nella zona di Seveso. E niente, mi ricordo che quell'anno arrivarono con un certo anticipo.
0: Sì.
1: Praticamente, poi dopo venimmo a sapere che era successo questo disastro, insomma, ecologico, e praticamente avvenne come una specie di psicosi nel paese, in quanto venivano visto un po' così strano, perché non sapevano allora qual era l'entità del disastro, quali erano le, diciamo, tutte. Potevano essere, diciamo, tutti quelli che potevano essere le cose negative che potevano portare anche queste persone, perché noi allora venivamo anche da un periodo dove nella mia zona c'era stata anche, non nella mia zona, ma nel napoletano c'era stato il colera.
0: Sì.
1: E c'era come una forma di psicosi di vedere in queste persone chissà che cosa. Mi ricordo che questi miei cugini praticamente si sentivano un po' estraniati da questa situazione,
0: Isolati.
1: perché veniva subito chiaramente, non so, in certo senso venivano messe subito in paragone, diciamo, adesso non mi viene il termine preciso, però come se fossero appunto contaminati da
0: Sì,
1: queste,
0: isolati
1: isolati,
0: dagli
1: esattamente, che il
0: altri. Sì,
1: termine
0: sì,
1: mi
0: sì.
1: veniva. E volevo proprio dare questa testimonianza in
0: Grazie.
1: quanto per tutto quell'anno praticamente chiaramente quando venivano a sapere i cittadini che venivano da quella zona, da Seveso, praticamente c'era una forma di un po' di, diciamo, di
0: Sì.
1: cautela nei loro confronti, non venivano molto, diciamo, presi in considerazione. Ma questo
0: Grazie.
1: anche perché la psicosi che si era creata appunto
0: Per
1: anche,
0: quello che
1: insomma,
0: era il racconto e le notizie che arrivavano anche lì, insomma.
1: sì, certo. Mi ricordo benissimo i telegiornali che ne parlavano,
0: Esatto.
1: forse volevano anche nascondere un po' l'entità del disastro, perché.
0: E poi questo lo affrontiamo appunto diciamo, nelle altre parti dell'intervista con Carlo Ghezzi e non
1: Sì,
0: solo.
1: e poi mi ricordo che io dovevo andare l'anno dopo, o 2 anni dopo, non mi ricordo preciso, ero ospite a casa loro e i miei genitori, in forma di precauzione, non so per quale.
0: Non ti hanno mandato.
1: Non mi hanno
0: Ho
1: mandato, io
0: capito.
1: ci sono rimasto anche male, e anche i miei parenti, giustamente, però si era creata questa, insomma, anche perché allora si guardava più dal fatto
0: Questo
1: di
0: timore.
1: alla notizia, al fatto, diciamo, drammatico, e no, si cercava anche di dare una certa
0: Certo.
1: una soluzione, anche quella, diciamo, di sminuire un po' la situazione, anche se c'era poco da sminuire, insomma, perché la tragedia era avvenuta, insomma.
0: Certo. E Rudy, io ti ringrazio e ho già altre chiamate e altri messaggi sotto. Grazie per la tua testimonianza.
1: Prego,
0: Grazie
1: faccio
0: mille.
1: i complimenti vi ascolto sempre quando torno a casa.
0: Grazie, grazie ancora. Ciao, un abbraccio. Ciao ciao.
1: Buona serata a voi.
0: Ciao ciao. E questo era Rudy. Intanto un'ascoltatrice, sì, io abitavo a Cesano Maderno, ero bambina, mi ricordo gli addetti tutti in tuta bianca e con maschere che entrarono nel pollaio ad ammazzare tutte le galline di mia mamma. Che trauma. Ciao G, grazie, grazie anche a te. E proseguiamo, come dicevo poco fa, con un'altra parte dell'intervista realizzata a Carlo Ghezzi che ci aiuta, ci guida appunto nel ricostruire. Prima abbiamo avuto questa fotografia storica di quello che era il territorio, l'Icmesa, e proseguiamo con la sua voce.
2: Il consiglio di fabbrica preoccupato per le situazioni ambientali, poi siamo nella stagione, la salute non si vende, c'è stato l'autunno caldo, si batte per far entrare in azienda lo SMAL, Servizio di Medicina Ambiente e Lavoro della Regione Lombardia, E alla fine l'azienda accetta queste ispezioni, che hanno però questa caratteristica: si concentrano sul pezzo della fabbrica vecchio, inquinante, maleodorante, e in qualche maniera lasciano in secondo piano, anzi senza qualche maniera, lasciano decisamente in secondo piano impiantini nuovi e puliti che venivano costruiti. Per i lavoratori stessi dell'azienda c'erano battaglie per migliorare l'ambiente sulla parte vecchia e invece appetibilità per finire sugli impiantini nuovi. Gli impiantini nuovi pian piano li mettono a regime, cominciano delle reazioni nuove, con cariche via via crescenti di materie prime, con i tempi delle reazioni che vengono abbastanza progressivamente tagliate, e una di queste produzioni produce triclorofenolo. Il triclorofenolo è un prodotto di base per l'industria farmaceutica, per i defoglianti, per i coloranti. Se tu ti ricordi, non so quanti anni hai,
0: 50,
2: carosello di una volta, c'era il dentifricio Singer a strisce rosse, contiene esaclorofene. L'esaclorofene sono due triclorofenoli, in questo caso usati come medicinale disinfettante in un dentifricio. Questo impianto pian piano va avanti, viene messo a regime. Prima produce una reazione alla settimana, poi uno ogni 3-4 giorni, poi uno ogni 2, via via fino a che arrivano a fare una reazione al giorno e cominciano a far crescere la quantità di produzione lavorata, di materia prima lavorata. Arrivano a fare 5 reazioni alla settimana, una al giorno.

0: ci riproviamo, pronto?
1: Ciao,
0: eccoci.
1: È caduta la linea.
0: Sì, ciao, ti chiami?
1: Mi chiamo Giovanni.
0: Sì.
1: E niente, volevo raccontare la mia esperienza, che è molto semplice se vogliamo, perché per me è stato un evento così importante da un punto di vista della mia crescita personale e politica, che lo considero quasi un evento formativo per me, no? Perché politica avevo iniziato appena a farla, e però diciamo tutto il discorso ecologico, della sicurezza del lavoro, era, a parte che ero poco più che un ragazzo, ma era qualcosa veramente di sconosciuto per me.
0: Certo.
1: E quando c'è stato l'ICMESA, con questa emergenza, con queste problematiche, per me mi si è aperto un mondo che ha trasformato il mio modo di vedere le cose, in modo anche molto radicale, rispetto agli equilibri degli ecosistemi, alla sicurezza sul lavoro, alla sicurezza della cittadinanza, della popolazione, alla salute, alla prevenzione. Cioè si è aperto uno scenario che praticamente ha modificato radicalmente il mio punto di vista politico e anche umano.
0: Certo, io vedo dal prefisso, tu chiami dalla zona della Brianza.
1: Bravissimo.
0: Giusto? Esattamente di che comune?
1: No, io abito a Carnate.
0: A Carnate, ok. E no, quello che dici è assolutamente essenziale, infatti è parte, cioè c'è un prima, c'è un dopo, no? Ha segnato un prima e un dopo.
1: Sì, nella mia vita ha segnato un prima e un dopo,
0: ma non
1: ma
0: solo,
1: credo,
0: penso,
1: anche per molte altre persone.
0: È un fatto collettivo, è assolutamente.
1: Sì, perché è stato qualcosa di talmente invasivo a livello di territorio, a livello di coscienze, di persone coinvolte, di gravità dei problemi sanitari aperti, ma anche perché poi c'è stato tutto il dopo ICMESA.
0: Esatto, no? E ne parleremo con...
1: capisci, cioè lì c'è stata tutta poi una questione che è andata avanti anni.
0: Certo.
1: E sulla quale tra l'altro anche recentemente con la Pedemontana è ritornata fuori, perché c'era tutto il discorso anche dei terreni ancora inquinati da diossina
0: da bonificare. Assolutamente. Sì.
1: Sì, no, cioè, quindi è stata una cosa che veramente ha stravolto, a parte che ha stravolto le famiglie, ci sono state delle vere e proprie stravolgimenti di famiglie, di gruppi familiari, di persone che si sono trasferite definitivamente, ci sono stati veramente un disastro da un punto
0: di vista. Una ferita aperta, assolutamente.
1: Sì, una ferita veramente molto aperta, che è durata a lungo e sulle quali tra l'altro le istituzioni non si muovevano in un modo che davano da dare sicurezza, da dare delle garanzie.
0: Esatto, non anticipiamo.
1: Ecco,
0: no, ricordami il tuo nome?
1: Sono tutte cose queste che mi ricordo bene, perché
0: seguivo
1: la vicenda.
0: Assolutamente sì. No, ma infatti adesso entriamo nel vivo, perché Carlo Ghezzi appunto ci porta a... Grazie intanto, grazie.
1: Sì,
0: intanto.
1: Figurati, aspetto di sentire Carlo Ghezzi,
0: esatto.
1: Perché mi fa molto piacere sentire da un diretto coinvolto.
0: Esatto. Sì, perché...
1: Io l'ho vissuta in modo indiretto, perché non abitavo neanche qui, certo. Quindi va bene.
0: Grazie.
1: Allora, grazie, ciao.
0: Grazie ancora, ciao ciao. Ecco, ci sono altre chiamate, però ecco, chiedo un attimo di pazienza perché voglio entrare proprio nel 10 luglio del 1976 con appunto la voce di Carlo Ghezzi.
2: A un certo punto, primi giorni del mese di luglio del 76, fanno un azzardo. Provano a fare 5 reazioni e mezzo in una settimana per farne 11 su 2 su 10 giorni. Cosa fanno? Dopo aver fatto 5 reazioni e mezzo, invece di svuotare gli impianti e lasciarli vuoti nel sabato e la domenica, fermano gli impianti, tolgono la corrente elettrica come si usava, nell'attesa di riprendere la reazione al lunedì. La reazione invece si autoinnesca da sola, nessuno è in fabbrica tranne qualche manutentore, perché è un sabato, cresce di temperatura, cresce di pressione, si forma dei prodotti collaterali non previsti, fino a che, andando in pressione fortissimo, salta il disco di rottura dell'impianto e una quantità impressionante di materie prime, 15 quintali di soda caustica, una ventina di quintali del prodotto di base che doveva fare il triclorofenolo, solventi e così via, arrivati a temperature altissime, sfondato il disco di rottura, sparano verso Seveso e producono l'effetto di questa famosa nube tossica, che decanta nel giro di poche ore. Il lunedì mattina rientrano gli operai in fabbrica, si accorgono che c'è stato sto patatrac, chiedono alla direzione cosa è successo, la direzione minimizza, no, adesso stiamo accertando, non preoccupatevi, vedrete che compieremo subito cosa è successo, intanto continuate a lavorare sugli altri impianti. L'azienda a quel punto avvisa anche il sindaco di Mede e il sindaco di Seveso di chiedere agli abitanti di vicino di non mangiare l'insalata, di non mangiare i prodotti che ci sono negli orticelli, perché potrebbe essere successo qualcosa di preoccupante. Il consiglio di fabbrica continua a chiedere cosa è successo, passa il lunedì, passa il martedì, passa il mercoledì, non vengono informati di niente, l'azienda continua a essere reticente, dichiarano lo sciopero totale nell'azienda e bloccano. Bloccano l'azienda con tutte le produzioni che sono in parte completate, in parte ferme, in parte a metà e metà,

0: E questo è Antonello Venditti, Canzone per Seveso. Intanto tante le chiamate, ce n'è un'altra, forse era l'ascoltatore che ha chiamato prima ed era caduta la linea. Pronto?
1: Ciao, sì, ciao. Sono io.
0: Eccoci,
1: sono Andrea.
0: Era caduta la linea. Ciao Andrea, dimmi.
1: Ciao, io sono di Cusano Milanino.
0: Sì.
1: Allora, quindi lì in zona.
0: In zona, più o meno. Sì.
1: Allora, nel 76 ero piccolino, però... ho un paio di ricordi un po' sfumati, devo dire. Allora, intanto la famiglia dei miei nonni con i miei zii, che sono subito il giorno dopo l'evento partiti per la montagna, hanno lasciato Cusano Milanino perché il panico era ovviamente era come dire molto molto molto sentito, molto molto basso, e mio zio che non voleva più ritornare a Cusano Milanino, cioè dopo un po'
0: la paura,
1: proprio il panico. E un'altra cosa ancora più folkloristica, mi ricordo il termine della diossina, giusto? Che diventò di uso comune, cioè io ero ragazzino, mi ricordo che dopo questo evento, quando si andava in giro a giocare con gli amici, quando ci si prendeva per il culo, invece c'è, cioè, un termine usato spesso per dileggiare era c'hai la diossina. Ecco, questa roba qui mi è rimasta dentro proprio perché era entrato proprio, era entrato nelle nostre vite. Ecco, era una roba che era proprio, aveva permeato le nostre vite anche di bambini che andavano in strada a giocare, a tempo andavamo in strada a giocare con le bici nei campi, ecco. Però c'era questa roba qui che era entrata proprio in maniera violenta.
0: Tu quanti anni hai?
1: E adesso ne ho 56.
0: Ok.
1: Quindi ai tempi ne avevo 7.
0: 6, 7, esatto.
1: Sì.
0: Grazie Andrea.
1: Ciao.

0: E proseguiamo con l'intervista. Carlo Ghezzi e ci porta dentro nei giorni successivi a quello che è il 10 luglio e sentiamo appunto cosa ci descrive.
1: Io ho lavorato lì mese qualche anno prima ed ero sindacalista allora alla Camera Loro di Milano e al Sindacato Chimici. Mi vengono a cercare i compagni del consiglio di fabbrica, vado su Ameda di corsa e trovo tutti quanti nel piazzale fuori in sciopero perché si rifiuta di prendere a lavorare finché l'azienda non dice cosa è successo. Nel frattempo c'è stata una moria di piccoli animali da cortile in quei 2-3 giorni lì, conigli, galline, e ci sono stati bambini che andavano a giocare nei prati che avevano dei segni strani sulla faccia con la pelle molto logorata, la chiameranno poi la cloracne. Noi ovviamente alziamo il tiro, protestiamo con le istituzioni, arriva il laboratorio provinciale di igiene e profilassi e pian piano arrivano anche un po' di giornalisti, va in televisione come prima o seconda notizia del telegiornale alla sera, è il disastro di Seveso, del quale ci dicono dopo qualche giorno che c'è un prodotto pericolosissimo che si è formato durante la reazione sfuggita di mano, che si chiama diossina e che è un brutto prodotto e che bisogna perciò prendere tutte le precauzioni, eccetera, eccetera. Noi che conoscevamo la fabbrica sappiamo che ci sono queste lavorazioni, le altre, non quelle del triclorofenolo, tutte le altre che sono state fermate all'improvviso dallo sciopero, e facciamo presente alle autorità il pericolo che altre reazioni si autoinnescano. Bisogna fermarle tutte, completarle, svuotare gli impianti, metterli in sicurezza. Dopo un po' di trattative con la regione Lombardia si decide che bisogna andare in fabbrica per evitare rischi peggiori, per evitare altre esplosioni. Si fa l'accordo in regione Lombardia con alcuni operai specializzati che entrano, che si mettono il camice bianco che poi rimane nell'immaginario collettivo col disastro di Seveso, questi operai con la tuta bianca, con il respiratore a posto e così via, che entrano in azienda, pian piano la svuotano e nel frattempo i giornali continuano a parlare di questa nube che è scoppiata. Perimetrano il terreno e vedono che il terreno intorno a Mede e Seveso è inquinato. Poi il giorno dopo vedono che è inquinato anche a Cesano, Maderno. Il giorno dopo ancora che è inquinato Chiadesio. E i giornali titolano in maniera un po' improvvisata, un po' bizzarra, la nube avanza. Non era la nube che avanza, la nube era già sparata fuori al sabato, ma aveva investito diversi paesi della Brianza, e man mano che andavano a picchettare più in là trovavano queste materie prime inquinanti, in particolare 15 quintali di soda caustica che erano sparati fuori anche loro e che probabilmente sono i responsabili dei primi avvisi di sulle bestioline che morivano e sui bambini che si trovavano la faccia rovinata. E la notizia fa il giro del mondo, arrivano televisioni da destra e a manca, arrivano professoroni capaci e professoroni imbroglioni e qualcuno comincia a porre il problema che una sostanza così inquinante potrebbe avere effetto sulle donne in maternità, portandogli delle scompensi pesanti ai possibili nascituri.

0: Tanti messaggi, adesso appunto Giovanni, poco fa le carcasse di Seveso bruciate in via Lombroso, il canile hanno diffuso diossina. Un altro messaggio, buonasera, io ero in vacanza a Bormio con i genitori e ricordo che i parenti da casa ci dicevano di aspettare a tornare a casa perché era pericoloso. E stiamo parlando appunto di quello che è accaduto nel 10 luglio del 1976 a Meda, a Seveso, il disastro dell'ICMESA. E ricordo che intanto il 10 luglio ci sarà un'iniziativa ufficiale proprio a Seveso, ci sarà la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ma intanto domani a Monza, al binario 7, in via Turati 8, un'iniziativa promossa da Associazione Ambiente Lavoro, CGL Lombardia e Filtem Lombardia insieme a CGL Monza Brianza e Filtem Monza Brianza, un'iniziativa aperta, processo al disastro ICMESA, Seveso 50 anni dopo, un'iniziativa, quindi un dibattito con diversi ospiti, ci sarà l'onorevole Chiara Braga, Valentina Cappelletti che è la segretaria CGL Lombardia e tanti altri ospiti che hanno diciamo avuto esperienza o che possono comunque aiutare in una riflessione di questo processo simbolico chiaramente al disastro di Seveso e di Meda, e quindi sarà un'occasione per interrogarsi anche sul su quello che è il rapporto tra impresa, ambiente e comunità, quindi una riflessione sull'oggi in sostanza. Noi proseguiamo perché appunto il racconto di dalla voce che stiamo ascoltando di Carlo Ghezzi ci ha portato al dopo e assolutamente in un paese, in un'Italia in cui con mille preoccupazioni rispetto a quello che erano i danni sulla salute, e poneva l'accento chiaramente nella parte di intervista del racconto di Carlo Ghezzi sulle donne che potevano subire anche danni ai futuri nascituri, danni alla salute dei loro futuri bambini, e però siamo nel 76 e ancora non c'è la legge sull'aborto che arriverà nel 78, e quindi sentiamo dalla sua voce come il paese ha affrontato in questa situazione eccezionale questi eventi.
1: Si infiamma un'esplosione di discussioni intorno al problema dell'aborto. Arriva Emma Bonino con i radicali, pianta giù la tenda davanti all'ICMESA per rivendicare la possibilità di abortire, allora l'aborto non c'era. Arriva però come Unione Liberazione col professorone, il professor Trabucchi, che dice che è tutta una balla, che non è vero che c'è pericolo per le donne in maternità, e si piazza con la tenda al centro della zona A, della zona più inquinata, per far vedere che lui non muore, non gli succede niente e che sono tutte forzature per forzare la legislazione italiana. Così arrivano una serie di altri cosiddetti esperti che un giorno ti spiega che devi lavare le mani col sapone, perché questo col sapone di Marsiglia, perché questo è particolarmente efficace contro la diossina. Il giorno dopo arrivano altri a dirti: no, ma siete matti, guai un sapone di Marsiglia, e così via. Cominciano a fare le prime assemblee pubbliche guidate dal sindaco di Meda, dove partecipano i lavoratori rimasti fuori ormai con la fabbrica ferma, convinti di aver perso il posto di lavoro, a discutere e confrontarsi con i cittadini che li accusano di essere loro i responsabili degli sfratti che vengono attuati nei territori, perché vengono chiuse le case, vengono allontanati quelli che abitano lì nella zona A e nella zona B. C'è un intrecciarsi di problematiche complicatissime che portano questa ICMESA al centro dell'attenzione dell'opinione pubblica, e non solo italiana. E ricordo, arriva la televisione pubblica dall'Australia, arrivano le televisioni dall'Olanda, dalla Svezia, in un contesto dove pian piano si comincia a capire cosa è successo, ma con calma, in una situazione che poi degrada sotto un altro punto di vista. La Brianza è una zona di mobilieri, è una zona di grande esportazione di mobili fatti bene eccetera eccetera, che subiscono un colpo formidabile perché più nessuno viene a comprare i mobili in Brianza, una serie di altre fabbrichette vicino a Seveso e a Meda vengono chiuse. C'è un colpo economico potente che subisce la zona, sulla quale il sindacalismo confederale italiano costruisce una piattaforma con le cose che bisogna fare, misurandosi con la regione Lombardia, misurandosi con le istituzioni nazionali, misurandosi con la Roche e misurandosi con se stesso, per riflettere sui ritardi e sul perché può essere successa una cosa del genere senza accorgersi prima. E lì, ragionando tra di noi nel sindacato, mettiamo a fuoco un punto, che l'ingresso dello smalto in fabbrica e l'attenzione del Consiglio dei Delegati sugli impianti inquinanti era sugli impianti vecchi, erano davvero nocivi, mentre sugli impianti nuovi che non erano nocivi non esisteva il rischio di nocività, ma esisteva il rischio che la reazione scappasse di mano. Per cui la distinzione tra nocivo e rischio, che sono due cose diverse, non sono la stessa cosa, portano a ragionare su tante altre fabbriche in giro per l'Italia, che magari erano belle, pulite, trasparenti e così via, ma che tenevano in pancia, se scappava di mano la reazione, dei pericoli pesanti.

Intanto un'ascoltatrice Vale vorrei ricordare che il responsabile del personale Paoletti è stato ammazzato poi da prima linea 3 anni dopo. Era quello che aveva detto agli operai di lavorare tranquillamente, che non c'era nessun problema. In via de Leiva a Monza c'è una targa che lo ricorda.

0: Proseguiamo ancora con l'intervista di Carlo Ghezzi.
1: Ti dicevo, entra in fabbrica il servizio, lo SMAL, servizio medicina ambiente e lavoro, e fa un lavoro preziosissimo sulla condizione operaia, la chiamavamo così allora, cioè va a guardarti le mani, se sono rovinate, l'udito, se i rumori sono superiori a quello prevedibile, sopportabile, gli occhi, eccetera, eccetera. Cioè mette al centro la condizione di quello che lavora in un certo ambiente. Però quello che lavora in un certo ambiente, ti ripeto, l'ambiente può essere nocivo o può essere non nocivo, può essere pulito, ben ordinato, però che contiene in pancia il rischio dell'esplosione, il rischio della bomba. Per cui non bastava tutta questa riflessione impegnativa, pensa alle lotte a Marghera, pensa in altri luoghi e così via, che partiva dalla condizione operaia. Bisognava sommare alla condizione operaia la questione del rischio. Da questo punto di vista la legislazione è venuta avanti innovativamente, purtroppo sull'esperienza drammatica. Oh, poco dopo che scoppia l'invasa, c'è in India una fabbrica a Bhopal che esplode e che provoca 1500 morti. È una fabbrica chimica anche lì, portata in un paese del terzo mondo. C'è la distinzione tra condizione operaia, che non è detto che sia stata pessima, e il rischio, che quando la produzione si inguaia, succede qualcosa di traumatico, crea disastri. All'Invasa morti probabilmente non ce ne sono avuti, non lo so poi le indagini fatte, perché hanno continuato a seguire sia gli operai che i cittadini per tanti anni per monitorarli, per tenerli sotto controllo. Però Bhopal 1500 morti ci furono. Poi scoprimo che alcune produzioni di triclorofenolo in giro per l'Europa, in Germania, in Inghilterra, avevano già avuto incidenti in qualche decennio precedente. E la Roche probabilmente conosceva tutte queste cose, doveva saperle. L'impianto era un impianto ancora sperimentale, ancora che doveva andare a regime, e anche le vasche di contenimento, eccetera, eccetera, non erano pronte. Ma probabilmente anche con le vasche di contenimento pronte sarebbe uscito ugualmente un disastro di produzioni inquinate, nelle quali la diossina, ci hanno detto, era da 2 a 6 kg. Poi chissà quanti altri prodotti strani si sono formati, dalla semidiossina a tante altre cose. No, da questo punto di vista si è fatto un po' tutto un passo avanti, direi compresi anche gli imprenditori, perché soprattutto nel settore chimico, se non volevano chiudere, dovevano adeguarsi. Però la strada da fare è sempre tanta. E allora si comincia a costruire il rilevamento delle aziende a rischio. Partivano dalla Montecatini di Massa Carrara, per passare dall'Acna di Cengio, per passare a tanti altri luoghi che in parte erano inquinanti, in parte con la mappa delle aziende a rischio ti portavano a vedere cosa succedeva quando, si dice, l'impianto non era prova di stupido, cioè doveva essere attrezzato anche nei casi in cui le reazioni scappassero di mano. Si riflette che la legislazione italiana non è adeguata, tantomeno quella europea, però si comincia a proporre anche a diversi livelli il che fare. Diventa ministro dell'ambiente Giorgio Rufolo, la Camera Lord di Milano promuove una struttura nuova che si chiama Ambiente e Lavoro, presieduta dal compianto Rino Pavanello, che pongono il problema di una legislazione italiana da cambiare radicalmente, ma anche di una legislazione internazionale, che arriverà a culminare poi con le direttive Seveso, che permetteranno un po' a tutti quanti, istituzioni, sindacati, enti locali e così via, imprenditori stessi, a cambiare la cassetta degli attrezzi ed attrezzarla con tante cose che prima dell'Invasa non c'erano.

0: La direttiva Seveso nell'82 e poi ha avuto tre aggiornamenti, diciamo così, fino all'ultima recepita nel 2015, l'ultima direttiva Seveso 3, istituita nel 2012 e recepita in Italia nel 2015. Ma intanto la Lombardia è la regione italiana con il più alto numero di aziende a rischio di incidente rilevante. E con i suoi 254 stabilimenti rappresenta circa il 25,9% del totale nazionale. In particolare sono presenti 118 stabilimenti di soglia inferiore e 136 di soglia superiore. E le province con il maggior numero di stabilimenti a rischio rilevante sono Milano con 61, Bergamo 39, Brescia 40. Da sole ricomprendono circa il 55% del totale regionale. La provincia di Sondrio, ecco, in questa provincia non sono presenti stabilimenti di soglia superiore. Ecco, entriamo però ora in un'altra parte del racconto, intanto grazie per i messaggi che ci state ancora scrivendo, è quella del risvolto medico della salute pubblica. E l'abbiamo chiesto appunto al dottor Tullio Quaglianni, che è un medico del lavoro, in quegli anni ha operato, è stato direttore del servizio di prevenzione della salute negli ambienti di lavoro di Desio e delle ASL fin dal marzo del 77, e quindi subito dopo il 10 luglio 76. Sentiamo intanto quali effetti ha prodotto sulla salute pubblica il danno, il disastro dell'ICMESA.
1: Ci sono in giro diversi studi fatti già negli inizi anni 90 che dicono che sostanzialmente non ci sono, se non per il discorso del rischio teratogeno che poi aveva inciso per dare la spinta alle donne che volessero abortire, no? Come rischio, non ci sono dati particolarmente, c'è qualche cosa rilevata in aumento per certi tipi di leucemie e qualcosa anche lì leggermente in aumento per i tipi di tumori al fegato, però qui bisognerebbe aprire un grosso dibattito, perché i dati che stanno circolando anche in questi giorni sono dati che vengono da indagini epidemiologiche commissionate alla Clinica del Lavoro di Milano, dove io ai tempi lavoravo come interno, che sono stati gestiti dal gruppo Bertazzi, che negli anni 90 era il direttore della Clinica del Lavoro, e altri. In questi studi del 92 del 94, in cui si dichiara scritto che alcune indagini non sono state completamente ultimate, perché ad esempio, e questo è per me il dato più clamoroso, gli operai e gli addetti alla bonifica e zona più inquinata, cioè la zona A, non si è riusciti nel tempo a trovarli tutti. La regione lo dice, anche l'indagine epidemiologica lo scrive, che purtroppo molti di quelli che avevano lavorato in zona più diossinata, diciamo, provenivano da tre regioni in particolare, dalla Calabria, dal Veneto e dall'Abruzzo. Ai tempi cosa fece la regione? Scrisse alle regioni, a quelle tre regioni, dicendo: per favore fateci avere i dati relativi ai medici che li stanno, i medici della mutua, diciamo, che li stanno seguendo, e poi ci mettiamo in contatto con loro. Le tre regioni hanno fatto avere non il totale dei richiesti, che erano, queste persone erano circa 500, non le hanno fatte avere tutte, perché alcuni medici non hanno collaborato. I numeri sono abbastanza altini, perché sto andando a memoria, considera che ho 80 anni. Quindi complessivamente non possiamo neanche stare troppo a ragionare, a sbandierare che non è successo niente, perché non sappiamo che fine hanno fatto queste persone.
0: Cosa ha significato per la medicina del lavoro il disastro dell'ICMESA?
1: Ha significato una crescita, direi, perché già quando ero ancora specializzando in clinica del lavoro, ed era appena successa la vicenda dell'ICMESA, in clinica già c'erano degli ottimi tossicologi che stavano in poco tempo hanno ritrovato a livello mondiale indicazioni di cosa diavolo potesse essere successo dopo che il triclorofenolo aveva provocato quell'esplosione con fuoriuscita di TCDD. Quindi in clinica del lavoro si sapeva già parecchio, non subito, ma nel giro di pochi giorni. Quindi chi racconta che ci sono voluti 15 giorni per sapere che cosa diavolo avrebbe potuto provocare la TCDD, racconta delle gran panzane. L'evento Gimesa è servito in qualche modo a potenziare i servizi territoriali, e questo è il discorso importante. Esistevano già da qualche annetto i famosi CSZ, Comitati Sanitari di Zona. Erano tre in quella zona lì: c'era Brianza di Seveso 1, Brianza di Seveso 2, Brianza di Seveso 3. Uno sito a Seregno, quell'altro Cesano Maderno, il terzo a Desio. Io ho lavorato in quello di Desio. I finanziamenti arrivati, le scelte regionali sono state positive, perché questi tre CSZ, che avevano solamente degli uffici di igiene e poco altro, hanno potuto rilanciarsi verso la popolazione locale. La riforma del 78 può aver avuto anche come spinta ulteriore il discorso dell'inquinamento ambientale, che prima veniva ben poco considerato.
0: E che ricordo personale ha vissuto il dottor Tullio Quaglianni?
1: Un paio di operatori, uno ricordo bene anche Derek Mesa, vennero ricoverati in clinica del lavoro a Milano per accertamenti vari. Quindi seguivamo bene, perché avevamo lì anche i ricoverati. Quando sono arrivato nel 77, marzo 77, era il momento in cui stavano cercando di potenziare il CSZ con i famosi, allora ci chiamavamo SMAL, no?
2: Sì.
1: E quindi stavano cercando operatori che andassero lì a operare. Io e un altro collega, che eravamo tutti e due in clinica, siamo finiti ad Esio, no? SZ, con i famosi, allora ci chiamavamo SMAL, no?
2: Sì.
1: E quindi stavano cercando operatori che andassero lì a operare. Io e un

0: non era quella che poi hanno scritto sulle mappe, ma era più larga. Ma guardate che in bibliografia ci sono fior di documentazioni, di ricerche fatte in tutto il mondo, anche nel mondo cosiddetto occidentale, che ti parlano di possibilità di diossina che possa fuoriuscire anche dalle alcune metalmeccaniche, dove ad esempio c'erano forni di fusione, le fonderie, fabbriche del legno dove si bruciava il legno verniciato e cose del genere. Quindi il voler restringere a quell'area lì, alla fine della fiera, dopo 50 anni, il Tullio Coiani ti dice è stata una scelta economica, punto e basta. Si è sempre parlato dell'ICMESA di Seveso e non di Meda. Ma l'ICMESA era sita nel territorio di Meda. Poi, poiché i tedeschi e gli austriaci che ricevevano i camion dei mobili di Meda e dintorni mandavano indietro i camion dicendo no, no, non vogliamo la roba diossinata, allora si è deciso tutti d'accordo, sindaci d'accordo, di farla passare per Seveso. Ci furono diversi epidemiologi italiani ed esteri che vennero spontaneamente a collaborare con la regione Lombardia per dare una mano. Uno bravissimo di Bari, che è quello che fece gli studi anni fa sull'inquinamento di Taranto, e Donato, adesso mi sfugge il cognome, e Donato Greco, che era di Napoli, che sono venuti su, sono stati qua alcuni mesi per cercare di dare una mano. Dopo un po' di tempo, qualcuno 6 mesi, qualcuno 1 anno, qualcuno 1 anno di più, se ne sono tornati a casa. Mi devono spiegare quelli della regione perché se ne sono tornati a casa. Probabilmente gli epidemiologi che avevamo qua non erano d'accordo con loro su come dovessero allargare o meno l'area inquinata.
1: Chiudiamo con la voce di Carlo Ghezzi della CGIL, a cui abbiamo chiesto cosa ci insegna il disastro dell'ICMESA.
2: Ci insegna che c'è innanzitutto un rapporto strettissimo tra fabbrica e territorio, per cui la fabbrica ha le sue dinamiche, ma se queste si incricano, si stortano, il territorio viene colpito pesantemente. Per cui bisogna sempre avere una visione e dentro i luoghi di lavoro e fuori. Insegna quello che dicevo, che dobbiamo distinguere le aziende nocive, che magari puzzano, sono inquinanti, ti fanno venire le irritazioni sulle mani, eccetera, eccetera, da quelle che non sono nocive, però sono a rischio. Che il pezzo dell'immese che è scoppiato non era quello più sporco, più puzzolente, più nocivo, era quello più moderno, più agevole nel lavorarci dentro. E allora l'attenzione al rischio, che fino allora non c'era, tieni conto che fino al 68-69 c'era l'indennità di nocivo, eh? Nel 68-69 c'era lo slogan "La salute non si vende", si toglie l'indennità di nocivo e si punta a minare le cause che portano alla nocività. Allora il nocivo non è sufficiente, bisogna aggiungere la categoria del rischio. Adesso non so darti un giudizio definitivo su a che punto siamo. Sicuramente siamo molto più avanti rispetto ad allora. Se siamo in sicurezza, proprio non te lo saprei dire.

Ebbene, siamo arrivati al termine di questo racconto collettivo che abbiamo provato a realizzare, grazie anche a voi perché avete partecipato attivamente con le vostre voci, i vostri ricordi di bambini e quindi avete costruito appunto una memoria collettiva nel nostro piccolo spazio di questa ora del giovedì e che, come dicevo all'inizio, questo è l'ultima puntata di questo palinsesto e quindi grazie ancora per averci ascoltato in tutti questi giovedì e insomma un augurio di rivederci poi nella ripresa di settembre. A presto. Noi ci prendiamo questa pausa da uscita di sicurezza, ma continuiamo a stare sul pezzo su quello che accade nei luoghi di lavoro per costruire e prepararci al racconto di settembre. E quindi un caro saluto da Stefano Ruberto e buona estate a tutti, resistete e continuate ad ascoltare i programmi di Radio Popolare.

0: Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Buonasera, buonasera da Claudio Agostoni. È l'ora di Live Pop, la stagione 2025-2026 è terminata giovedì scorso. Per quanto riguarda i mesi estivi, prima che inizi la nuova stagione con il palinsesto che inizierà a settembre, vi riproporremo in questi giovedì di luglio e agosto le registrazioni di quello che abbiamo fatto nel nostro auditorium durante l'anno. Non ci staranno tutti, ve ne manderemo alcuni. E partiamo da un live pop che era andato in onda in febbraio, curato da Andrea Cegna, a cui cedo subito la palla. Buon ascolto.

0: Buonasera a tutte e a tutti, al pubblico in auditorium Demetrio Stratos, agli ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatrici a casa, live pop, i rave over sul palco con questa musica straniante di cui poi andremo a parlare anche con loro in questa serata, dove al centro mettiamo i rave, la cultura rave, ma anche tutto ciò che gravita attorno alla questione del proibizionismo e dell'antiproibizionismo in Italia. Abbiamo diversi ospiti, i primi due che presentiamo sono con noi in collegamento. Abbiamo Anna Nitu, autrice del libro edito da Agenzia X, Incognita K. Ciao Anna.
1: Ciao a tutti e tutte.
0: E l'avvocato Elia De Caro. Ciao Elia, grazie di essere con noi.
2: Ciao a tutte e tutti.
0: Allora Anna, inizierei con te, perché i rave, questo fenomeno culturale, controculturale, che da tanti anni si dà in Italia, hanno sempre un po' ricevuto diverse attenzioni critiche, diciamo, da parte dei governi, ma mai forse come dal governo Meloni, che addirittura ha fatto un decreto contro i rave. E te su questa cultura hai deciso di scrivere un libro che si intitola proprio Incognita K, Free Techno e cospirazioni in cassa dritta. Che cosa sono per te i rave?
1: Allora, innanzitutto preferirei usare la parola free party, sia perché il rave comunque è un termine che molto spesso viene utilizzato in maniera erronea per descrivere appunto tutta la controcultura dei free party, sia perché con il termine rave si fa più riferimento specifico a un periodo appunto specifico degli anni 90 in riferimento alla cultura dell'Inghilterra e appunto dei rave. Che cosa sono i free party? È una domanda complessa perché sfuggono a qualsiasi definizione, però sicuramente la prima cosa che si può affermare è che si tratta appunto di una guerriglia artistico-musicale conflittuale che procede appunto per occupazione e che attraverso il sound system cerca appunto di catalizzare, dar vita a esperienze alternative di comunità, di autogestione e di autodeterminazione, cercando di decostruire tutte le dinamiche di potere che imbrigliano in un certo senso le nostre vite attraverso anche l'atomizzazione sociale. Quindi si tratta di esperienze fortemente politiche che appunto i 73 bis in Italia, che tra altre cose è un decreto che si inserisce all'interno, diciamo, di tutta la scia repressiva anche del Public del Criminal Justice and Public Order Act dell'Inghilterra del 94, la legge Mariani del 2001, quindi non è il primo decreto che di fatti criminalizza da un punto di vista giuridico i free party. Sicuramente quello che ha fatto è stato introdurre il carcere nell'immaginario, quindi in questo senso rappresenta un unicum, tant'è vero che anche al giorno d'oggi la Francia sta cercando di seguire questo stesso modello. E Incognita K, da questo punto di vista, segue un po', racconta gli ultimi 3 anni appunto del movimento dei free party in un lasso temporale specifico, che è quello della fine della pandemia, il 633 bis e il conseguente DL sicurezza. E infatti, certo, diciamo che è un libro molto attuale, molto presente, perché la sua chiusura è avvenuta in atto mentre appunto questa nuova fase dei free party era ancora in atto, tant'è vero che racconta anche del Sound of Freedom, cioè del capodanno del 2024-2025 a Bologna.
0: Anna, intanto ti voglio chiedere, visto che tu dici appunto che ha avuto diverse stagioni, no, il mondo del free party, tu quando è che sei entrata all'interno della scena?
1: Io ho iniziato a entrarci veramente subito dopo la pandemia, quindi in un periodo molto particolare in cui comunque mi sono dovuta misurare con il vuoto e la solitudine di questo trauma collettivo. E abitavo in provincia all'epoca, ero a casa dei miei, quindi diciamo che la dimensione alienante, asfissiante, di non contatto, di distanziamento era ancora molto più sentita, c'era un fardello, un tormento continuo con cui bisognava fare i conti. E in un momento in cui appunto mi sentivo molto lontana da tutto, mi sembrava quasi impossibile, diciamo, essere presente appunto nel mio presente, perché mi sembrava di non avere più la possibilità di impattare reale. Invece le feste sono arrivate proprio in un momento in cui mi hanno permesso di riconnettermi non solo a me stessa, però anche agli altri, cioè mi hanno ricordato che ho un'agentività e che posso esercitarla insieme agli altri per creare pianeti di desiderio sempre nuovi.
0: Certo, allora magari stai un attimo qui che coinvolgiamo anche Elia, avvocato. Insomma, Anna ha detto un po' di cose. Tu ti occupi da tempo del tema, anche di tutto il tema legato alla repressione con le politiche proibizioniste. Il mondo dei free party, che cosa rappresenta per te? Tu come ci sei entrato in contatto?
2: Ma guarda, io ho un vissuto particolare che lo conosco prima di fare l'avvocato, un po' questo mondo. Poi, avendo iniziato questa professione oramai nel 2001, come la pratica nel 2003, mi sono capitate varie difese di attivisti, di persone che hanno preso parte, di persone che organizzavano eventi. Io faccio anche tante difese cosiddette di movimento, quindi magari su Bologna, quando io ho iniziato insomma la professione nel 2000 era una piazza molto attiva da questo punto di vista, e i contatti negli anni con delle reti. Io faccio parte anche insomma di tutta la rete antiproibizionista, ho collaborato per anni con Forum Droga, un fuoriluogo, faccio parte di Antigone, così ho seguito un po' il fenomeno dei rave e ne sono venuto a contatto. Anna ha già detto alcune cose interessanti, nel senso che se mi innesto su quello che ha detto lei, è interessante come cosa lega, no? Il decreto rave anche agli attuali decreti sicurezza, uh-huh, e anche in parte ai precedenti, perché questa norma che è stata introdotta nel nostro sistema dal 31 dicembre 2022 è praticamente la prima norma che viene fatta da questo governo, ok?
0: Esatto.
2: Insieme un po' poco dopo, diciamo, abbiamo a cavallo di questo l'anno dopo abbiamo il decreto Caivano, che è un decreto che va ulteriormente a punire anche i giovani. Io quando ho scritto il primo articolo su questa norma l'ho chiamato "Non è un paese per giovani", perché noi abbiamo delle norme che adesso puniscono da 3 a 6 anni, multa da 1.000 a 10.000 euro, quando questo chi invade terreni edifici in maniera arbitraria al fine di realizzare un raduno musicale avente alto scopo di intrattenimento, se si crea un pericolo per la salute pubblica, l'incolumità pubblica, soprattutto se si trovano stupefacenti o in osservanza di legislazione su sicurezza e igiene degli ambienti, sulle manifestazioni, voglio dire, e via la confisca di tutto.
0: Anche degli impianti audio, no? Giusto? Cioè, se sì, vengono confiscati anche gli impianti audio in caso.
2: Esattamente. Solo 4 anni prima, il 633, che è l'articolo che punisce l'invasione di terreni edifici e che punisce i partecipanti a questi eventi, era stato ritoccato e si era passato a pene che prima erano, diciamo, pecuniarie o l'arresto fino a un anno, o la reclusione fino a un anno nel primo caso, e a pene molto più alte. Se passate, infatti, inizialmente c'era appunto la pena fino a 2 anni o la multa e la procedibilità a querela, e poi vi era l'applicazione congiunta se vi erano più di 5 persone. Ora abbiamo dal 2018 pene da 1 a 3 anni e multa da 103 a 1032 euro, ma da 2 a 4 anni se si procede di ufficio se sono più di 5 persone. Da 12 aprile 2025, con l'ultimo pacchetto, il penultimo, perché ce n'è uno
0: recentissimo,
2: confusione per gli ascoltatori, l'occupazione è stata introdotta, l'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, con la reclusione da 2 a 7 anni, per chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o impedisce il rientro in tale immobile del proprietario. Guardate che questo caso è particolare perché viene introdotto un secondo comma che dice: fuori dai casi del concorso di reato, chi si intromette o coopera nell'occupazione dell'immobile soggiace alla pena prevista dal primo comma, mentre non è punibile l'occupante che collabori all'accertamento dei fatti e ottemperi all'ordine di rilascio. Una norma cucita proprio sugli sgomberi delle occupazioni abitative, che mira
0: forme di organizzazione di chi può aiutare a, per esempio, sull'occupazione di case o altre questioni, no?
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo avuto alcuni elementi particolari, questo che ci dà questo decreto Rave, che li lega anche a un modo di fare politica nel penale di insicurezza di questo governo, è quello di reagire muscolarmente distinto a fatti di cronaca. No? Certo. Noi abbiamo quest'ultimo decreto di sicurezza sul fatto dei coltelli nella scuola, il decreto Rave subito dopo
0: il Witch Tech di Modena.
2: Un'ultima cosa prima magari di ripassare la parola a te per stare in tempi più dialogici e radiofonici, cioè, è particolare questo rigidimento delle normativa, a mio avviso, per me che ho fatto anche a volte mediazione, no, di ordine pubblico fra manifestanti, polizie, crea difficoltà anche alla stessa polizia, perché un conto è un fatto dove c'è un arresto facoltativo in flagranza, è un conto dove c'è un arresto obbligatorio, e noi siamo in un paese, il pubblico ufficiale deve eseguire poi la legge, a meno margine. Allora guardate, il primo Witch Tech, no? Di Modena, ci sono delle immagini significative dove la questura di Modena, devo dire, ha avuto capacità di mediazione con quelle persone, ha fatto defluire le persone, perché era un caparrone, ci poteva essere una situazione di pericolo, c'erano persone che potevano stare atterrate. Avete visto le immagini
0: dell'ultimo Witch Tech, assolutamente
2: diverse. Con le cariche, con azioni che poi, voglio dire, c'è anche chi reagisce in malo modo, non è che vogliamo giustificare quei fatti, ma si crea una situazione di pericolo maggiore, e non solo per i partecipanti, no? Diciamo, anche per chi vive nei luoghi attorno, per le stesse forze di polizia, cioè si muscolarizza e si va solo in un'ottica che non prevede più neanche alcun tipo di mediazione. Io in 20 anni di esperienza vi posso dire che non tutti i rave sono arrivati a processo, un'inchiesta penale, e in alcune volte con diciamo una capacità, no, da ambo i fronti di mediazione si sono risolti positivamente, insomma si sono stati defluiti, non ci sono stati lasciati luoghi in uno stato di distruzione, di degrado, ci sono state anche situazioni dove si è potuti arrivare a questo e dove la legislazione attuale
0: invece non fa arrivare,
2: possibile, oltre a prevedere pene che sono alte, perché ultima cosa, la pena è importante, guardare, non è solo il massimo, è il minimo della pena. Ora, per avere una pena da 3 a 6 anni ti esclude dalla messa alla prova, devi fare un rito alternativo per rientrare in una pena sospesa, insomma ti obbliga anche a scelte processuali dove la scelta di andarsi a difendere pienamente può costare, no? Può costare in termini. Grazie.
0: Anna, questo scenario, no, che molto fosco che ci ha descritto Elia, però da un lato si scontra in qualche maniera con la scelta appunto del mondo del free party poi di sfidare lo stesso governo Meloni, perché questo Witch Tech, l'ultimo che c'è stato sempre a Modena, quello delle cariche, però è stato anche diciamo un modo forse per la scena per ritornare lì a dire, insomma, noi non abbiamo paura di questa cosa, perché si è ritornati a Modena con una, anche con molte rivendicazioni politiche in questa festa.
1: È stata una scelta secondo me necessaria, perché diciamo che ha segnato un po' il passaggio di testimone, nel senso che 73bis ha rappresentato comunque uno spartiacque, c'è stato un prima e un dopo, e se magari 30 anni fa, 20 anni fa la scena dei free party aveva un moto inverso, nel senso che della città ci scappava e andava appunto ad occupare e a montare nei luoghi abbandonati, nelle lande isolate, nelle terre ancora incognite, che comunque erano simboliche, perché comunque rappresentavano appunto degli occomostri abbandonati e che avevano comunque un discorso, c'era un discorso politico dietro anche lì. Però adesso abbiamo visto questo moto invertirsi, perché abbiamo sentito comunque la necessità di ritornare in quello stesso tessuto urbano che continuamente ci caccia come dei figli, delle figlie bastarde, nel senso in quel tessuto urbano che al giorno d'oggi non è più accessibile a nessuna soggettività che non abbia un certo reddito, non è più attraversabile in una maniera pubblica, ma attraverso solamente delle dinamiche di consumo, delle dinamiche private, in città che hanno trasformato le loro strade in delle vetrine appunto che in realtà poi nascondono tutta la polvere sotto al tappeto, quindi è stato necessario andare a corrodere quello stesso tessuto sociale che continuamente ci sottopone a delle dinamiche esistenziali di attraversamento che continuamente ci relegano ai margini, tant'è vero che al giorno d'oggi si assiste a questo processo in cui praticamente i centri cittadini non sono più accessibili normalmente e le vite e le persone si spostano sempre di più nelle periferie, quindi anche questo distanziamento sociale complici anche appunto questa guerra che ormai si sta facendo ai centri sociali e agli sgomberi che vengono fatti uno dopo l'altro, quindi quello che abbiamo voluto mettere in luce al di là anche della trasversalità stessa del Witch Tech del 2025 che comunque diciamo ha compreso quanto sia importante poi intersecare tutte le lotte, tutte le rivendicazioni per poter creare effettivamente un fronte comune unitario di risposta alternativa al decreto e a qualsiasi decreto appunto, questi decreti sempre appunto più urgenti che poi di fatto in realtà non sono altro che del populismo penale perché ignorano totalmente le condizioni materiali in cui dei sedicenti reati si vengono poi a creare, quindi c'è una totale alienazione anche della legge rispetto poi alla vita concreta materiale in cui certe azioni vengono fatte, certe scelte vengono fatte. Però appunto il discorso era proprio questo, era necessario ritornare proprio da dove eravamo stati cacciati, dove era avvenuto 3 anni fa quello che poi ci ha fatto diventare dei soggetti strumentali rispetto a un atto repressivo che negli ultimi anni si è sempre più intensificato.
0: Elia, tu che appunto hai detto, hai difeso più volte attiviste del mondo dei free party, secondo te cos'è che spaventa la popolazione italiana rispetto a chi frequenta questi luoghi? Perché molto spesso se tu dici una persona che è un raver, okay, insomma non è proprio una cosa che è semplice da accettare.
2: Molto molto si deve anche alla comunicazione dei media, no? Ora noi stiamo giustamente, abbiamo criticato l'operato del governo, ma non è che si arriva a fare una certa legislazione se non c'è un consenso sociale, se non si è lavorato prima, voglio dire, si trova anche vita facile perché di pacchetti sicurezza dal 2013 al 2009 a oggi nessun governo se ne è lasciato scappare uno.
0: Uno peggio dell'altro per di più, cioè neanche sì, qualcuno migliorativo, cioè proprio uno peggio dell'altro.
2: Esatto, il DASPO, dal DASPO con tutto quello che poi ha comportato nelle sue varie estensioni. Allora voglio dire, c'è anche un clima che si è creato di paura, da una parte ci può essere il discorso del fenomeno dell'ignoto, no? Del non organizzato, dell'evento molto grande che allora crea disagio, si sta anche esasperando parossisticamente qualsiasi disagio alla circolazione, no? Lo vediamo non solo sui rave, lo vediamo sui blocchi stradali, lo vediamo sulle manifestazioni, si crea questa paura di un fenomeno che si conosce poco, poi si butta un po' anche il solito in Italia utilizzato come bubbone, fenomeno delle sostanze, no? Poi ne parleranno magari dopo meglio anche gli altri ospiti, perché voglio dire, per tanti operatori quello è stato un mondo dove anche si sono sperimentate strategie, si sono riusciti a monitorare degli stili di consumo, sono riusciti a progettare interventi che poi hanno consentito passi enormi in avanti, no? Nel trattamento delle dipendenze. Se noi pensiamo che solo è tanto, 25 anni, ma fino al 2000 la dipendenza era quasi considerata esclusivamente come assuntore di eroina, si ignorava il poliabuso e i servizi ancora oggi non sono del tutto adeguati e lo stanno facendo lentamente a questo tipo di domanda, ma l'hanno fatto con interventi sulla strada di monitoraggio che nascono anche nel monitoraggio di questi eventi. Quindi Quello che fa paura è la mancata conoscenza e pensare che sia solo un luogo di trasmissione, di devastazione, laddove Anna ci ha appena anche raccontato, no? Di un significato politico di riappropriazione. Ora poi ci possono essere stati eventi magari che non sono stati ben organizzati, però anche qua non è che possiamo criticare tutti i casi, perché alcuni magari non lo sono stati fatti con tanto senso, oppure sono un po' scappata di mano la gestione, no? Punto è questo, a mio avviso. Io penso che invece bisogna anche eventi come questo hanno un enorme pregio di far conoscere, no? I libri come quello di Anna, sì che sono di rottura, ma sono anche di conoscenza di un fenomeno che vede da oramai 30 anni, no? Forse anche di più, direi 35-40, prima c'erano altre forme magari aggregative, tantissimi giovani attraversarli, poi magari li si lascia perché c'è chi preferisce il posto più comodo, c'è chi non ci riesce a fare tante ore di evento, però sono state comunque una forma di sperimentazione che ha anche avuto ricadute culturali nelle organizzazioni di eventi attuali di musica elettronica, magari molto più commerciali, e che vengono digeriti perché dietro vi è un'organizzazione,
0: i soldi,
2: il numero del mercato, che si diceva prima.
0: Ok, Anna, prima di liberarvi e lasciarvi al vostro giovedì sera, ti vorrei chiedere, intanto chiedo ai Revolver di iniziare a prepararsi per lo stacco musicale, come sta andando il libro? Stai riuscendo ad avere dei buoni feedback? Sei contenta di averlo scritto e delle presentazioni?
1: Sì, sono veramente molto contenta, perché in realtà mi ricollego a una questione che appunto accennava Lia prima, cioè quello appunto della narrazione, nel senso che appunto diciamo che il libro è diventato un catalizzatore, un pretesto che ci ha permesso poi continuamente di creare dei momenti in cui confrontarci sistematicamente, sia nelle TADS, sia appunto nei spazi occupati, in qualsiasi momento ce ne fosse appunto la possibilità, perché alla fine sono le nostre storie. E raccontarsi, riappropriarsi una propria narrazione è molto molto importante, perché è uno dei primi atti politici più originali che ci siano, è quando l'io e la collettività si sottrae al pericolo che sia qualcun altro a scrivere la storia per te. E invece, in un momento in cui appunto dopo il WitchTech del 2022 eravamo in balia appunto di tutto lo sciacallaggio mediatico e tutti stavano parlando di noi, eccetto noi, era diventato necessario comprendere che appunto la lotta e la controcultura si sviluppasse anche sul piano della narrazione, della comunicazione. E quale modo migliore per farlo se non attraverso la pluralità di voci che poi compongono la festa, perché alla fine il libro non l'ho scritto da sola. Il libro è un insieme di saggi, di racconti, di fotografie, di interviste, di persone che dedicano la propria vita al movimento, come una festa.
0: Allora, grazie mille Anna Nitu, autrice di Incognita K, Free Techno e Cospirazione in Cassa Dritta, edito da Agenzia X, e all'avvocato Elia De Caro, grazie mille di essere stati con noi qui a Live Pop in questa puntata. A presto.
2: Grazie alla radio, grazie a tutti.
0: Allora direi, Revolver, siete pronti? Siete pronte? Allora andiamo col secondo brano.

0: Rave Over su Radio Popolare Live Pop, 22 e 1 minuto e 35 secondi. Invito sul palco Emanuele Battagi del CNCA, che da qui in poi chiamo Meme perché se non mi sbaglio, e Elisa Silva dello spazio pubblico autogestito Leoncavallo. Intanto, Rave Over, quando farete sentire a vostra mamma quello che fate, cosa dirà?
1: Che è poco rassicurante. Che non lo riconosce.
0: Il 27 aprile suonate all'Arcibellezza, giusto?
1: Il 27 aprile all'Arcibellezza, il 27 aprile all'Arcibellezza.
0: E invitati i vostri genitori, giusto?
1: Soprattutto mia madre.
0: Ok, voglio vedere che cosa dirà, se mi invitate verrò lì a vedere che cosa dirà. Meme, partirei con te un attimo. Tu fai parte di una cooperativa che si chiama
2: Lotta contro l'emarginazione,
0: che fa parte del CNCA, e siete uno di quei gruppi, il CNCA in generale, uno di quei soggetti che a livello nazionale ha preso posizione sia su il decreto Rave sia sui decreti sicurezza, ed è un soggetto come la tua cooperativa che spesso ha attraversato questi spazi in una maniera, diciamo, lavorativa, ma anche di lavoro sul tema del consumo di sostanze stupefacenti, che in questo paese continua a rimanere un tabù. Cioè, sembra che se uno prenda una sostanza per divertirsi è un tossico, e quindi anche la possibilità di intervenire in questo campo non è mai semplicissimo, mi pare.
2: Sì, hai ragione. Nonostante da 30 anni CNCA, come anche altre organizzazioni, altri coordinamenti, intervengono nei contesti informali di ritrovo dei ragazzi, delle ragazze, dei giovani con continuità. Facendo che cosa? Facendo quella che è definita riduzione del danno, riduzione dei rischi, nei contesti soprattutto del divertimento notturno, e quindi andando a ridurre i rischi connessi all'uso di alcol, all'uso di sostanze, alle malattie sessualmente trasmissibili, attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti, quali l'etilometro per l'alcol o materiali informativi e drug checking per le sostanze, e distribuzione di preservativi per invece le malattie sessualmente trasmissibili, ma anche un lavoro di come dire, messa in sicurezza anche dei contesti. Elia prima ha parlato di insicurezza,
0: certo,
2: dovuta al decreto e alle leggi repressive. Quello che fanno le nostre organizzazioni è l'esatto contrario, cioè cercare di portare maggiore sicurezza ai cittadini che le frequentano e che le attraversano, attraverso la cura del contesto e attraverso la relazione con le persone. Quindi questi strumenti di cui parlavo prima poi sono utili per entrare in relazione con i ragazzi e le ragazze, che possono essere anche molto giovani, come anche giovani adulti, e rendere le persone più consapevoli e quindi in grado di scegliere che cosa fare, come divertirsi, cosa assumere, quando, in che momenti. Prima
0: non
2: citavo...
0: Scusa, ti interrompo.
2: Sì,
0: non hai paura, la percezione, che questo tipo di decreti e strette repressive, anche di criminalizzazione, abbia poi anche l'obiettivo di rendere più difficile questo lavoro? Perché magari dico, una cooperativa, un soggetto come il CNCA, entrare in un posto dove, come diceva Elia, oggi la polizia potrebbe anche decidere di non mediare, perché la legge ti dice che se sei lì dentro devi essere arrestato. Cioè, quindi anche una cooperativa, un soggetto come il tuo, credo che diventi anche più difficile riuscire ad attraversare questi luoghi, e di fatto anche una partita che non solo tende a isolare chi ci va, ma anche a non informare. Cioè, in un paese dove, ricordiamo, l'hai detto anche tu, parlare di droghe è difficile, quindi se non vai anche in quei soggetti, in quei posti lì, e non incroci le persone in quei posti lì per questa paura, c'è anche il rischio che c'è chi le consumi male, le usi male e non abbia accesso ad alcune informazioni fondamentali.
2: Certo, la riduzione del danno e la riduzione dei rischi devono stare lì dove le persone usano sostanze, e quindi quale che sia il posto. Quindi qua a Milano possiamo andare a Rogoredo, dove, come dire, c'è un contesto
0: caldo
2: e molto lontano dalla legalità, eppure servizi come i nostri ci devono essere allo stesso modo.
0: A maggior ragione ci devono
2: essere. A maggior ragione, allo stesso modo in un contesto illegale come un rave, un free party, allo stesso modo in realtà anche nelle piazze, nei parchi dove i ragazzi fanno uso di cannabis per esempio, no? E i nostri operatori devono stare lì con loro anche se c'è un comportamento illegale in atto, ma i nostri progetti sono tendenzialmente finanziati dalle istituzioni perché utili e perché, come dire, qui poi scomodiamo a altissimi livelli istituzionali a partire dai livelli essenziali di assistenza, i LEA, la riduzione del danno è un LEA e va finanziato. Ad oggi non c'è un finanziamento statale, ma dovrebbe esserci. Allo stesso modo le linee guida europee parlano di riduzione del danno, ma addirittura l'ONU parla di riduzione del danno e riduzione dei rischi. Quindi, come dire, poi quando lavoriamo con Elia De Caro per approfondire queste tematiche, sono lì gli appigli anche per considerare i nostri interventi legittimi. Dopodiché non nascondo che le nostre organizzazioni sono anche andate in crisi, in difficoltà. Immagino. Si è aperto un dibattito interno sulla questione decreto anti-rave perché ha spaventato tutti, gli operatori si sono spaventati, le organizzazioni stesse. Però la CNCA ha, insieme ad Antigone e ad altre organizzazioni, ha preso posizione, come dicevi tu, ha fatto in modo che gli interventi all'interno di questi contesti continuassero, nonostante sia più difficile, perché più repressione c'è, più questi eventi sono nascosti, segreti, lontani, e magari quelli un po' più piccoli anche fanno più fatica a contattarci, a invitarci a partecipare, perché hanno paura poi della repressione.
0: Chiaro. Io mi sa che quando ero piccolo ho conosciuto Elia quando ancora faceva parte del livello 57, che è stato uno degli spazi sociali insieme a Leoncavallo, che insomma nella lotta alle politiche repressive e al proibizionismo ha dedicato un sacco di anni. E quindi volevo coinvolgere Elisa Silva dello spazio pubblico autogestito Leoncavallo. Insomma, l'antiproibizionismo per il Leo è sempre stato un tassello fondamentale. Il dibattito in Italia è stato ondivago, in questo momento non mi pare che siamo in un altissimo momento di questa lotta, ma neanche proprio della qualità del dibattito su questi temi.
3: Ma allora, intanto l'antiproibizionismo è un movimento che contrasta tutte le limitazioni delle libertà personali operate per via legislativa, quindi direi che i decreti di sicurezza, che siano rave o non rave, inaspriscono leggi già molto limitanti per la libertà personale, ampliano come raggio d'azione addirittura ai minori, quindi ci racconta un momento molto molto buio. Nel merito dell'antiproibizionismo come lotta contro la repressione alle persone che fanno uso di sostanze, e principalmente noi ci siamo occupati per anni di cannabis, anche la faticosa conquista sulla regolamentazione della cannabis terapeutica rimane difficilissimo, quindi quei pochi passi che sono stati fatti negli ultimi 10 anni che permettono a una serie di pazienti di accedere alla cannabis terapeutica come medicina si ritrovano, pur avendo tutta sta regolamentazione, riuscendo magari a convincere il proprio medico di famiglia, che a tutt'oggi rimangono la maggior parte all'oscuro delle terapie che possono essere appunto adottate per i vari pazienti, per cui addirittura uno si ritrova a fargli una specie di corso intensivo. Addirittura dopo che hai superato tutto questo, c'hai la tua bella ricettina, hai fatto tutto quello che devi fare, arrivi in farmacia e non ce n'è, perché noi un posto solo in Italia abbiamo. Chiaro. Che la produce, che non ce la fa, che è l'Istituto Militare di Firenze, Farmaceutico Militare di Firenze, che non ce la fa
0: a produrne abbastanza.
3: Esatto, e non basta nemmeno l'Olanda, che ci manda tutta una serie di stock, che però appunto non riescono a coprire tutto il mercato necessario. C'era anche un altro pallino, insomma, degli antiproibizionisti, soprattutto Leoncavallini, che era questa fissazione di dire: vabbè, almeno coltiviamoci la nostra piantina, no?
0: L'autoproduzione.
3: Che rimane anche se fatta da un paziente, quindi riconosciuto con tutte le sue belle patologie, un terreno veramente scivoloso, no? Perché esistono dei margini di tutela, ma siccome è il giudice che caso per caso decide, il procedimento penale comunque prevede che intanto sia stata fatta una perquisizione, un sequestro, una denuncia, magari il ritiro della patente e tutte con tutto quel che comporta tutto questo iter, no? Per cui se anche poi alla fine ti assolvono, tu nel mentre ti sei giocato 2 o 3 anni, vedendo anche come quanto durano i procedimenti. Quindi fortunatamente ci sono realtà come quelle anche della riduzione del danno che comunque in questi anni hanno tenuto viva questo dibattito, quindi credo che Leo si possa inserire chiaramente in questa fra queste realtà e chiaramente diciamo il Leo più che Free Party si è inserito come
0: la musica elettronica, tutto il mondo.
3: Sì, giustamente diceva, però cioè, noi l'abbiamo chiamata più rave che Free Party. Poi noi abbiamo attraversato tutti i generi musicali, tutte le ondate dei generi musicali che dagli anni 90 come dire hanno attraversato Milano e abbiamo messo in campo un sacco di iniziative musicali. Non abbiamo mai fatto finta che le sostanze non si accompagnano a determinati ambiti, certi tipi di musica, cioè per semplificare. Se fai reggae di solito trovi un pubblico che consuma cannabis, ecco. Se fai musica di elettronica spinta senza entrare nei dettagli ti puoi trovare in una dimensione di multiconsumo, perché poi è di quello che stiamo parlando, perché se tutti fossero consapevoli nel prendere solo una sostanza alla volta probabilmente avremmo tanti meno problemi in generale.
0: In mezzo poi ci mette qualche birretta, qualcosa.
3: Esatto, e quindi comunque sia noi, come dire, questa cosa qui abbiamo cercato imparando nell'autogestione, cosa che poi vorrei ricordare che tutta la riduzione del danno nasce da posti occupati, autogestiti, quindi sta sul campo di persone che hanno fatto uso, che hanno capito chi ha fatto uso di sostanze diverse proprio perché ne aveva fatto uso a sua volta, magari di una sostanza diversa, ma il meccanismo è simile, e quindi se tu riesci a rimanere fedele anche a quello che hai percorso, riesci a immedesimarti anche quando ti incontri una sostanza nuova. Chiaro. E quindi anche proprio dei comportamenti nuovi. Ecco. Chiaramente noi ci siamo adeguati anche noi, quindi con tutti i banchetti informativi, cioè, diciamo che il fatto di avere uno spazio come il Leo rendeva molto più semplice tutto quel kit che ci deve stare intorno, quindi il ristoro, la possibilità di avere una stanza dove fare chill out, sedersi, decomprimere, uno spazio dove poter comunque comunicare, parlare, perché non hai la musica ma magari anzi c'hai una musichetta dolce che ti accompagna verso la fine della serata, magari degli spazi dove poter fare dei semplici questionari che però ci hanno indirizzato moltissimo anche a conoscere soprattutto magari delle fasce di età, ecco.
0: Diverse.
3: Sì, ma anche cercando di dividere per l'età, anche poi scoprendo che invece non c'è niente da dividere, che magari l'eroina è trasversale, che c'è ancora gente e ragazzini credono anche di farne un uso
0: intelligente,
3: sì, cioè che riescono a contenere. Io credo che una delle esperienze più belle che abbiamo fatto insieme a tantissimi operatori della riduzione del danno è stato oltre le molecole, ce ne ricordavamo prima, una delle occasioni in cui appunto...
0: Magari racconta un attimo che cos'era, perché
3: è una grossa iniziativa dove abbiamo cercato di mettere insieme tutti gli operatori del settore della riduzione del danno, riconosciuti e non, cioè sia che fanno parte di percorsi istituzionalizzati o comunque finanziati, che invece persone che avevano anche voglia di un approccio proprio diretto, di dire: se io mi vado al rave quella sera, vado alla free party, vado a quella festa, mi capita davanti uno che mi sviene, volevano essere pronti a intervenire. Quindi ci sono stati addirittura corsi pratici di primo intervento e di primo soccorso, anche semplicemente spiegare come rispondere al 118 se devi chiamare l'ambulanza, non balbettare, essere preciso, descrivere esattamente
0: il malore che una persona
3: il malore. Quindi questo secondo me è stato un po' il punto di forza degli spazi occupati che avevano un muro, ma nel momento stesso, Anna prima ce l'ha raccontato, il fatto di ritornare a rivendicare uno spazio chiaro, politico, è importantissimo.
2: Quell'incontro, quel convegno, quella due giorni di cui parlava prima Elisa, è stato organizzato da ITARDD, che è la rete italiana di riduzione del danno, insieme a Leoncavallo, che è composta proprio, come diceva lei, da operatori di varie organizzazioni o auto-organizzati o singole persone che credono nella riduzione del danno, che è proprio una pratica che è molto militante, molto le persone ci credono davvero, e si parte dagli organizzatori degli eventi. Prima chiedevi come mai le persone hanno paura dei rave.
0: Free party.
2: In realtà, quando poi sei dentro un rave, un free party, sono contesti dove le persone sono molto consapevoli, molto sensibili, c'è una comunità davvero di riferimento, le persone si conoscono e hanno una grande sensibilità. Per quello interventi come i nostri, sociosanitari professionalizzati o invece gestiti autonomamente da peer supporter, da operatori pari, sono molto forti, molto, molto sviluppati. Ecco.
0: Che poi, voglio dire, a volte magari chi ascolta può non crederci, ma c'è molta più sicurezza a un free party che in alcune discoteche locali che vengono riempiti all'eccesso per guadagnare di più e sempre di più. Invece, appunto, come stavi dicendo, la comunità, la questione è anche un argine quasi naturale autoprotettivo al fatto che in quegli ambienti possano succedere cose. E vedendo voi due sul palco mi viene un po' la mia prima denuncia, è stato per spaccio internazionale, perché sono andato in Svizzera, essendo io della provincia di Varese, sulla grandone del movimento di massa antiproibizionista. Beh, coltiviamo in casa la marijuana, quindi cosa abbiamo fatto? Siamo andati in macchina al di là del confine, abbiamo comprato i semi e da buoni intelligenti diciottenni abbiamo detto: ma i semi non sono mica l'erba, quindi siamo usciti con i semi di fatto in mano e siamo stati pizzicati. Così ho avuto il mio primo contatto con la polizia. Però è vero, perché anche questa cosa qua è un po' la racconto, un po' come da fessacchiotto, però in quegli ambienti lì che non c'era internet, che non c'era cosa, se crescevi a Castellanza, provincia di Varese, come ero io, avevi degli accenni quando arrivavi a Milano e tutto, però non mancavano tutti i sensi di autotutela, di autodifesa, e quindi uno cercava di dire: vabbè, io non voglio comprare le cose dal sistema malavitoso, vado a prenderlo in Svizzera che è legale. E poi ti scontravi con il fatto che al di là di da un confine all'altro potevi comprare una cosa e dall'altro era invece assolutamente illegale. Io volevo ancora chiedere a Elisa una cosa, no? Se tu pensi che, l'hai detto anche prima, secondo me hai dato un'ottima risposta, però vorrei chiederti un pensiero su questo, cioè di fatto tutte queste leggi che stringono sempre di più la libertà personale sono una forma di proibizionismo che però gioca su un tabù, no? Perché io credo che tuttora, lo dicevo prima, un po' come col mondo ultras, un po' dove consumi sostanze come i rave, è più facile incontrare, come diceva Elia prima, un consenso, no? quasi generale, perché tu colpisci un posto che quello dei rave o dei centri sociali, dove non solo osi sfidare il capitale perché ti riprendi uno spazio negato per costruirci cultura, ma lì dentro sperimenti anche una cosa come le sostanze. Di fatto vieni visto come un alieno in un mondo che vuole essere sempre più ordinato.
3: Sì, beh, allora, intanto proibire invece che gestire un fenomeno sociale, politico o aggregativo è di per sé un atteggiamento securitario che ha ricadute sociali immense e che non rende più sicuro niente, nella strada, nella via, nella città, nemmeno la sensazione. Ora, è chiaro che se si continua con questo atteggiamento che, per cui uno usa lo strumento del decreto legge per norme di, si dice, necessità e urgenza, che poi è un modo, come diceva anche Anna, di nascondere i problemi sotto al tappeto, invece di affrontarli, cioè, che poi dimostrano, no, l'anima nera di questi provvedimenti, cioè, che non sono curativi, non prevengono niente, non fanno nient'altro che dare questa sensazione di fermezza, cioè, come dire, ah, arriva, infatti deficienti, track, il giorno dopo vai, tutti via. Se riesco a metterli anche tutti in galera per 6 anni sono contento, perché insomma almeno non mi devo gestire nessun genere di fenomeno. Però noi l'abbiamo già visto, già quando c'era la legge il Russo Iervolino, si sono riempite le carceri di persone che facevano uso di sostanze stupefacenti leggere. Eravamo arrivati quasi alla metà della popolazione carceraria, poi eravamo riusciti finalmente a rimettere in sesto un po', quindi c'era la messa alla prova, se prendevi delle pene sotto ai 2 anni comunque avevi tutta una serie di possibilità. Adesso si sta di nuovo ritornando indietro, per cui la messa alla prova esiste ancora, ma se io alzo la pena minima e che la faccio uscire da questo tipo di contesto, è chiaro che il prossimo passo sarà quello lì. Per cui sì, questo governo è proibizionista,
0: chiaro,
3: per eccellenza proprio.
0: Elisa, Meme, io vi ringrazio, perché ormai mancano 5 minuti alla fine del programma e farei fare l'ultimo brano ai Rave Over. Intanto ringrazio il pubblico qui nell'auditorium Demetrio Stratos, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. Ricordiamo che tutti i giovedì dalle 21.30 alle 22.30 ci sono trasmissioni come questa in diretta, dove mescoliamo a Radio Popolare cultura, musica e insomma approfondimento socio-politico. Rave Over, volete dire come si intitola questa canzone? Le altre due neanche le abbiamo presentate proprio.
1: La prossima canzone che
0: c'ha un titolo? Cioè, avete per concepito dei titoli per la vostra?
1: Si droga.
0: Come?
1: Si droga.
0: Si droga, cioè proprio una canzone a tema.
4: Una canzone contro la droga.
0: Contro?
4: Ma anche a favore, se vuoi.
0: Cioè, una canzone democristiana.
4: Esatto.
0: Che va bene per tutte le stagioni.
4: Ma sì, almeno 3.
0: Va bene, ok. Grazie mille a tutte e a tutti. Rave Over, buonanotte Radio Pop.
1: Buongiorno, buonasera. Volevo solamente salire da lei. Ma no, voglio riabilitare il buon nome della sua...
0: A tutti, Rave Over, buonanotte Radio Pop.
1: Buongiorno, buonasera. Volevo solamente salire da lei. Ma no.

0: La Lega Italiana per la lotta contro i tumori organizza una serata benefica per dare vita ad un nuovo grande centro dedicato alla prevenzione oncologica e all'assistenza ai malati di tumore.
1: Giovedì 16 luglio alle 21 nel cortile delle armi del Castello Sforzesco, Paolo Iannacci e Stefano Signoroni, in un concerto fatto di emozioni e ironia, arricchiranno la serata Germano Lanzoni, Corinna Grandi e Leonardo Manera.
0: O vivere o ridere. Prenota il tuo posto su legatumori.me.it/estatealcastello.
2: Popolare Network.

Un attacco russo su larga scala ha colpito Kiev, almeno 25 i morti e 85 i feriti. La Russia si vendica così dopo settimane di raid ucraini e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. Sono 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. Dal 7 ottobre 2023 sono stati uccisi più di 73.000 palestinesi. Oggi il 90% della striscia è distrutto, il 70% è occupato da Israele. A Tel Aviv

0: i cittadini scendono in piazza per chiedere verità sul 7 ottobre. In Sardegna il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. Per molto tempo comitati, cittadini, associazioni ambientaliste e amministrazioni locali si sono mobilitati per non permettere la costruzione dell'opera, che distruggerebbe un'area di grande valore ambientale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22:30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Ucraina c'è stato uno dei peggiori raid russi da mesi. Le vittime a Kiev finora sono 25, 85 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbero almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale parzialmente crollato. L'attacco, che c'è stato la notte scorsa, arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo e che si sono spinti anche in profondità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev reagirà e il Cremlino ha minacciato che farà ancora più pressione sul paese. Ascoltiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
1: La parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi, risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine.
2: La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando?
1: In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che è l'attacco alle infrastrutture, risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
0: Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. In Israele è in corso una protesta che sta bloccando la strada principale di Tel Aviv. I manifestanti chiedono a Netanyahu l'istituzione di una commissione d'inchiesta proprio sui fatti del 7 ottobre e su eventuali falle della sicurezza israeliana. Sono anche 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. A oggi sono 73.000 i palestinesi uccisi dall'IDF e il 90% della striscia è distrutto. Il servizio di Martina Stefanoni.
3: I numeri tondi segnano il tempo che passa e aiutano a fermare il flusso e guardarsi indietro. 1000 giorni di genocidio hanno un peso specifico particolare sulle spalle della popolazione della striscia di Gaza. Lo stesso peso che hanno 73.000 morti, di cui 21.000 bambini, di 17.000 minori rimasti orfani, di 68 milioni di tonnellate di macerie. In 1000 giorni il 90% di Gaza è stato distrutto e il 70% del territorio è stato occupato da Israele. In 1000 giorni ci sono stati 3 accordi di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, tante promesse mai mantenute di ricostruzione, di apertura dei checkpoint, di ingresso di aiuti. C'è stata la creazione di un board che doveva parlare di pace e che fino ad ora ha parlato solo di creare resort sulle macerie delle case dei palestinesi. La pace e la politica invece sono sparite dal discorso. La politica israeliana si è radicalizzata sempre di più, quella palestinese è stata completamente annichilita e quella internazionale ha scelto la via del tiepido silenzio. L'Unione Europea, in 1000 giorni di genocidio, non è riuscita a dire e fare nulla di significativo o coraggioso, scavando sempre più la distanza tra i governi e le società civili, che invece continuano a scendere in piazza. Per chi a Gaza ha vissuto un incubo lungo 2 anni e mezzo, il giorno di oggi è solo un altro in cui provare a sopravvivere, un altro giorno che si aggiunge al peso del non vedere prospettive. Sta a tutti gli altri, a noi, far sì che questo giorno abbia un senso. Noi abbiamo la speranza e la pazienza, dicono spesso i palestinesi, ma senza prospettive, prima o poi, entrambe si esauriscono.
0: Sono passati 10 giorni dal pesante scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'uso delle basi statunitensi sul suolo italiano durante l'attacco all'Iran. Oggi a Roma, a Villa Taverna, Meloni ha disertato il tradizionale rinfresco per il giorno dell'indipendenza, che è il 4 luglio, organizzato dall'ambasciata americana. Ha mandato sua sorella, i vice premier e altri esponenti del governo. Sia Tajani sia Salvini hanno hanno colto l'occasione per dichiarare che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Nessuno vero strappo, quindi, anche perché tra poco ci sarà l'assemblea annuale della NATO, dove l'Italia rischia di finire nuovamente nel mirino di Trump e senza la certezza che partner europei la difendano. Michele Migone.
4: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia per le spese militari, ma al prossimo vertice di Ankara Giorgia Meloni rischia di essere isolata anche da alcuni paesi europei. Gli accordi firmati e non rispettati dalla Presidente del Consiglio sono un problema politico per Roma. Gli USA hanno chiesto che la spesa per la NATO venga portata al 5% entro il 2035, con la tabella di marcia che l'Italia però non ha ancora rispettato. Il ministro Crosetto ha rivendicato una spesa nella finanziaria del 2,8%, ma molti di questi soldi sono stati messi in bilancio per la sicurezza, carabinieri e guardia costiera, e non per l'ammodernamento dell'arsenale militare. Tutti sono accorti del giochetto, in particolare Donald Trump, ed è probabile che in Turchia ne chieda conto a Giorgia Meloni. Ieri a Roma c'è stato un vertice e il governo ha ripetuto il no all'utilizzo dei fondi del programma europeo di prestito SAFE. Crosetto ha detto che verranno impiegati nel 2027, ma la Commissione europea ha già fatto sapere che l'Italia li perderà se non vi accederà entro poche settimane. C'è poi una terza questione, riguarda il livello di aiuti all'Ucraina. L'Europa manda armi a Kiev attraverso il fondo Pearl, l'acquisto di armi americane. L'Italia, insieme alla Francia, non vi ha aderito. Ci sono poi i contributi economici della NATO destinati agli ucraini. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno chiesto che il livello del 2027 sia uguale a quello espresso nel 2026, un modo per dire alla Russia che il supporto non verrà meno in futuro. Il governo italiano, in questo caso insieme a quello americano, non vuole aderire a questa richiesta. Non ci sono soldi, siamo in campagna elettorale, Giorgia Meloni non vuole essere attaccata da sinistra e da destra, vedi Vannacci, per gli aiuti all'Ucraina e per le spese militari.
0: A Padova c'è stato il congresso della UIL, 3.000 delegati presenti e centinaia di ospiti, tra cui Giorgia Meloni, che ha provato ad allargare le divisioni tra i sindacati e a isolare la CGIL. Il segretario Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha scritto nella sua relazione il segretario Massimo Alberti.
5: Non è una novità che Meloni vada ai congressi sindacali, era andata anche a quello della CGIL, dove non erano mancate polemiche e contestazioni, accoglienza ben diversa da quella riservata l'anno scorso dalla CISL, la più vicina al governo, con l'ex segretario Sbarra passato direttamente dal sindacato all'esecutivo, ma anche dalla presenza di oggi con la UIL. Per Meloni, che non risparmia frecciate alla CGIL, bollata senza citarla come ideologica, a un anno dalle elezioni un passaggio fondamentale con 6 milioni di iscritti tra i due sindacati che fanno gola. Walter Rizzetto, l'uomo del lavoro di Fratelli d'Italia, indica proprio la vicinanza con CISL e UIL, e Bombardieri oggi ringrazia il governo per le risposte arrivate sui salari, compreso l'ultimo decreto sul salario giusto. Ha fatto quello che altri governi non hanno mai fatto, ha detto Bombardieri tra gli applausi. Se la CGIL è stata particolarmente critica, CISL e UIL alla fine hanno riconosciuto il compromesso raggiunto proprio grazie alla Presidente del Consiglio, che ha fatto togliere punti più smaccatamente favorevoli ai contratti pirata, parlandone direttamente con Fumarola e Bombardieri. Ci sono state poi le firme senza la CGIL su alcuni contratti del pubblico impiego, e questo mette la palla anche nel campo del sindacato di Landini, scegliere dove stare a partire dalla trattativa sul nuovo modello contrattuale, rispetto a posizioni che su temi centrali, dietro un'unità di parole, sono in realtà distanti, lo si vede proprio nella relazione col governo, basti vedere sul salario minimo duramente attaccato anche oggi da Meloni.
0: La commissione di vigilanza Rai non c'è più. Dopo mesi di stallo in cui la maggioranza ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, i membri di minoranza si sono dimessi in blocco oggi. Restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio, poi, accusando l'opposizione di irresponsabilità, si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Luigi Ambrosio ha intervistato il deputato dei Verdi, Angelo Bonelli, anch'egli dimissionario dalla vigilanza.
6: ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Mai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. Sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la commissione di vigilanza RAI e ha non piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni. C'è un problema urgente nel paese che è il rapporto tra informazione e democrazia che è totalmente calpestato e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti dalla RAI. Mancano spazi di informazione del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione. Ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni.
0: In Sardegna, sul mega progetto turistico della società Tavolara Bay, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping all'Oiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione, comunicata da Palazzo Chigi, arriva all'indomani di una delibera contraria del Consiglio Comunale e a due giorni dalla grande mobilitazione popolare contro la minacciata colata di cemento su un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva un camping di lusso, un hotel a 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf. Cosa ci dice questa storia? Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia, una delle associazioni che si sono battute di più contro questo scempio.
7: E intanto ci insegna che è importante opporsi quando si è di fronte a degli atti come questo, che vanno contro il buonsenso, che vanno contro gli interessi dei cittadini e contro la tutela dell'ambiente. E poi ci insegna che effettivamente, fortunatamente, ci sono ancora dei margini per fare una serie di iniziative, e questo grazie anche a delle normative europee che dobbiamo continuare a difendere nonostante purtroppo molte forze politiche proprio a livello europeo stanno cercando di modificarle. Se per fare uno sviluppo bisogna distruggere un ambiente naturale, bisogna sacrificare un ambiente di tutti, un bene comune di tutti, per l'interesse di pochi, allora noi siamo contrari a questo tipo di sviluppo. Lo sviluppo, secondo noi, è invece una crescita sociale nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche naturali e soprattutto la tutela di un bene unico come quello di cui stiamo parlando. Peraltro ci sono tantissimi esempi di una sostenibilità anche dal punto di vista turistico che è possibile e che certamente non coincide invece con queste mega speculazioni su territori come questi.
0: E in Venezuela è nata una bimba nel campo sfollati di Caraballeda. Questa volta Madre Natura ha deciso che doveva andare tutto bene, ha dichiarato un medico di emergenza della missione italiana. A quasi 8 giorni dal terremoto è stato estratto vivo un 43enne rimasto intrappolato sotto le macerie. Poche buone notizie in un contesto drammatico. Sono infatti almeno 2.300 le vittime accertate e più di 40.000 i dispersi. Tra i soccorritori internazionali presenti in Venezuela ci sono anche quelli statunitensi. Washington ha annunciato che aiuterà il paese nella ricostruzione, ma prevalgono ancora i loro interessi. E Stefano Tamburrini, giornalista dell'Avvenire.
8: Dobbiamo anche denunciare il tentativo egemonico degli Stati Uniti, e non ha un altro nome, che in queste ore ha dedicato, certamente a parole la sua priorità era quella di salvare le vite, ma si è presa, diciamo, ogni infrastruttura critica possibile. Il governo di Caracas lo nega, perché è una questione anche di dignità, crea un po' di imbarazzo, ma gli americani controllano attraverso la forza aerea la torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Maiquetía. Controllano il porto della Guaira, controllano la base aerea La Carlota e Libertador, dove c'erano stati bombardamenti il 3 gennaio. Cioè l'incubo che gente come Hugo Chavez, Nicolás Maduro successivamente, non di certo un santo, ma hanno sempre voluto evitare, cioè l'occupazione delle infrastrutture critiche sta avvenendo. Preoccupa anche questa insistenza da parte dell'amministrazione Trump di far ripartire al più presto la macchina della produzione del greggio, che non può fermarsi. Quindi c'è chi sta già mettendo le mani avanti anche sulla ricostruzione, c'è chi targa coi propri marchi commerciali come Walmart gli aiuti umanitari che dovrebbero arrivare alla popolazione e non essere oggetto di lucro.

E per oggi le notizie di Popolare Network terminano qui. Il giornale torna domani alle 6:30. Una buona serata da Matteo Lefons.

0: Popolare Network.
1: Dal 18 giugno al 4 luglio, lo spirito del pianeta, il festival dei popoli indigeni a Casirate d'Adda, indiani d'America, Maya, Incas, scozzesi e tanti altri, ristoranti da tutto il mondo, area olistica, 100 espositori, anche in caso di pioggia, spazio al chiuso 4.000 metri quadrati, ingresso gratuito. Dal 18 giugno al 4 luglio vi aspetta lo spirito del pianeta a Casirate d'Adda, area Gerundium. Si ringrazia Mirage Stampe Digitali.

0: Il libro della notte. L'opera da tre soldi di Brecht, riflessioni, note di regia, allestimenti, l'autore, diciamo così, di molti degli scritti che si trovano all'interno di questo libro è Giorgio Strehler, la curatela è di Flavia Foradini, che però ha fatto, diciamo, un lavoro molto vasto e che magari fra un attimo ci spiegherà lei stessa, perché lei è la nostra prossima ospite. La prefazione è quella di Claudio Longhi, il direttore del Piccolo Teatro, io partirei intanto dando il bentornato a Radio Popolare a Flavia Foradini. Buongiorno, grazie di essere con noi. La prima domanda, la prima considerazione che mi piacerebbe, Flavia Foradini, che insomma conosciamo bene, saggista, collaboratrice di Giorgio Strehler, collaboratrice di molte testate e molti media culturali, ha dedicato in questo libro un lavoro, come dicevo, di curatela molto molto vasta. I materiali sono, proprio perché giustapposti in una certa maniera, di particolare suggestione in questo momento. Partirei proprio dal fatto che l'opera da tre soldi di Brecht e Brecht stesso hanno rappresentato forse uno dei passaggi, delle tappe delle imprese, diciamo così, più significative e simbolicamente potenti per il Piccolo, per Strehler, per Grassi, per Nina Vinchi, insomma per tutti loro, no? Perché l'opera da tre soldi, e lei lo ha già raccontato anche in altre occasioni, era così importante per Giorgio Strehler e poi anche per tutto il Piccolo?
1: Ma è molto importante perché è stato il primo testo a essere portato sul palcoscenico nel Piccolo Teatro, e il percorso che ha portato alla scelta dell'opera da tre soldi è stato piuttosto lungo e difficile. Quindi sono stati c'era la possibilità di fare anche altri testi, sono stati chiesti diritti per altri testi prima dell'opera da tre soldi, e poi si arrivò appunto a questo testo che in qualche modo riesce a concentrare davvero molto di quello che Strehler poi fece per il resto della sua carriera rispetto a Bertolt Brecht. Ricordiamo che ha messo in scena anche molti altri testi di Brecht, e quindi è un inizio molto molto importante, anche perché è basato su una conoscenza personale dell'autore. Tra i maestri di Strehler ricordiamo che ci sono Shakespeare e Goldoni, che ovviamente erano morti, quindi il rapporto era tutto diverso. In questo caso ci furono dei contatti personali, non solo di Strehler ma anche di Paolo Grassi, che in realtà conosceva Bertolt Brecht personalmente prima di Strehler, e quindi ci furono questi contatti personali, si creò un rapporto di stima reciproca, tant'è vero che poi Brecht scese in Italia per la prima del 1956, che avvenne il 10 febbraio, e assistette alle ultime prove e fu molto molto entusiasta di questo allestimento di Giorgio Strehler, che peraltro non era il primo che Brecht vedeva, perché nel 1953 c'era stata una tournée europea dell'Arlecchino Servitore dei Due Padroni, e il Piccolo aveva portato lo spettacolo allo Hebbel Theater di Berlino Ovest, e in quell'occasione è un ricordo di Paolo Grassi inedito che io propongo nel testo. Lui ricordava che tra i grandi del teatro di Berlino Est e di Berlino Ovest c'era anche Brecht.
0: L'opera da tre soldi di Brecht, Flavia Foradini, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: A risentirci.

0: nei labirinti musicali. Perché nel labirinto non ci si perde, nel labirinto ci si trova.
1: A cura della redazione di musica classica di Radio Popolare.

E buonasera a tutti per questa nostra nuova puntata di Labirinti Musicali. Io sono Carlo Centemeri, siamo su Radio Popolare. Questa sera, come percorso musicale, vorremmo fare un labirinto legato proprio a un periodo storico. Quindi, diciamo, non faremo percorsi trasversali, come è capitato di fare, come capita spesso di fare in tante delle nostre puntate, ma vorrei legarmi proprio a qualcosa che succede in un determinato periodo storico in una determinata nazione. Partiamo dall'inizio. Nella seconda metà dell'Ottocento c'è una forte ricerca da parte di molti musicisti di un linguaggio che sia proprio della nazione alla quale loro appartengono. Perché? Ma in generale la musica si era sviluppata soprattutto nel centro dell'Europa, quello che succedeva, che contava, che poi dopo veniva replicato, portato in tournée, eccetera, era ciò che nasceva, ad esempio, nei progetti di musica da camera del centro Europa, della Germania, dell'Austria, eccetera, piuttosto che succedeva sui palcoscenici delle opere di Francia e Italia. Sono stili che chiaramente si corroboravano molto e ci portarono ad avere dei risultati meravigliosi dal punto di vista musicale, ma tutto questo veniva percepito un po' sempre come tanto europocentrico, legato soprattutto al centro dell'Europa. E allora molti musicisti che invece probabilmente provenivano da altri paesi, e questa cosa capita per la Scandinavia, capita per i paesi di lingua slava, capita per tante altre parti del mondo, ecco, musicisti che vengono da queste regioni cominciano a dire: ma perché non cominciamo a trovare un qualcosa che sia invece più legato al nostro linguaggio musicale, alle nostre tradizioni? E questo viene fatto da molti musicisti seguendo spesso un percorso del tutto personale. Infatti abbiamo grandi rappresentanti, ad esempio, non so, Sibelius per la Finlandia, Nielsen per la Danimarca, Berwald per la Svezia, ma altrettanto Smetana e Dvořák per la Cecoslovacchia, eccetera, eccetera. Però diciamo che questi musicisti vengono un po' trattati e considerati, e così veniva fatto anche allora, come musicisti appartenenti alle correnti principali che avevano dentro un piccolo tocco di esotico che li rendeva un po' diversi, un po' particolari. Chiaramente questo serviva a loro per poter competere, diciamo, su un mercato che era quello del centro dell'Europa, che cercava uno stile piuttosto preciso e in cui chiaramente differenziarsi faceva sempre bene. Tuttavia, per chi si trovava, diciamo, un po' di più alla periferia dell'impero, era un punto importante il voler cercare un tipo di stile che fosse una nuova scuola compositiva propria della propria nazione. E questo capita soprattutto con la Russia. La Russia era stata innamorata di tutto ciò che succedeva in Europa. Sui palcoscenici della Russia si cerca di far arrivare il più possibile tanti compositori che venivano dall'Italia, che venivano dalla Francia, che venivano dal centro dell'Europa, che venivano spesso chiamati con dei contratti meravigliosi per poter andare alcuni anni in Russia e produrre delle opere per i teatri, poter lavorare per questo o quel signore, questo o quel potente, ma in pratica il concetto era quello di cercare di portare in Russia un linguaggio che venisse da altrove. E nella seconda metà dell'Ottocento però tutta una serie di musicisti, compositori, appassionati cominciano a pensare di dire: ma perché nell'ambito della musica russa non possiamo creare un qualcosa che sia autenticamente nostro, che non sia una imitazione di ciò che succede all'estero? E il mondo in Russia si divide in due, perché da una parte appunto ci sono coloro che cercano un linguaggio più autentico, un qualcosa che sia solo loro, e dall'altra parte ci sono invece musicisti di un livello straordinario, basterebbe citare Piotr Ilich Čajkovskij per dirne uno, che però chiaramente portano avanti uno stile che è una versione locale totalmente allineata con quello che stava succedendo in giro per l'Europa. Chiaramente Čajkovskij lo conosciamo molto bene, è un compositore che a tutt'oggi viene eseguito e amato tantissimo
un compositore straordinario, mentre invece chi c'è dall'altra parte sono cinque compositori di cui alcuni sono diventati molto noti, alcuni un pochino di meno, ma che hanno delle storie piuttosto interessanti. E questa sera vorrei dedicarmi soprattutto all'ascolto della loro musica. Il primo di cui parliamo è Modest Mussorgsky, lo conosciamo soprattutto per i suoi quadri di un'esposizione, per esempio questa suite dedicata a descrivere alcuni quadri collocati all'interno di una mostra di Victor Hartmann, questo pittore e architetto che Mussorgsky conobbe e che poi morì piuttosto giovane. Ma altrettanto tante altre composizioni di Mussorgsky sono straordinarie, opere come il Boris Godunov, oppure come la Kovanshina, o la sua musica per pianoforte, o la sua musica vocale. Una sua composizione divenne molto famosa perché venne inserita nel film Fantasia, che le fece poi guadagnare fama in tutto il mondo. Tuttavia, Mussorgsky venne sempre considerato un compositore che, per quanto originale, per quanto interessante, tendeva a prendere delle direzioni un po' troppo personali, in particolare dal punto di vista dell'orchestrazione. E quando morì, le sue opere vennero pubblicate quasi integralmente dal suo amico Rimsky-Korsakov, anche lui parte di questo gruppo di musicisti, il gruppo dei cinque, ma ne parleremo poi, che prima di pubblicarlo gli diede un po' una forma che lo potesse rendere, diciamo, un attimino più presentabile, un attimino più allineato a quello che stava succedendo nel resto del mondo europeo, anche probabilmente nella speranza di fargli avere più successo. E questa versione di Rimsky-Korsakov è quella che abbiamo ascoltato un po' tanto, un po' troppo spesso negli anni. Il peccato è che questa versione di Rimsky-Korsakov purtroppo era stata un po' tanto modificata. La versione originale di Mussorgsky invece è una specie di poema sinfonico dedicato a questo Monte Calvo, che è una montagna che si trova poco fuori Kiev, dove si dice che nella notte di San Giovanni, e quindi siamo più o meno nei giorni in cui va in onda questa puntata, venisse celebrato un sabba delle streghe, e quindi questa notte di San Giovanni, questo sabba delle streghe, è ciò che Mussorgsky descrive nella sua opera. Questo brano lo andiamo ad ascoltare adesso proprio nella sua versione originale, perché questa versione la si ascolta veramente molto poco, è piuttosto rara rispetto a quella invece sinfonica, l'orchestrata da Rimsky-Korsakov, che è invece molto più frequente, quella che conosciamo appunto anche dalla cinematografia, ma è altrettanto una composizione davvero particolare che merita di essere rieseguita, e dobbiamo ringraziare Claudio Abbado che molti anni fa, per la prima volta intorno al 1980-81, portò per la prima volta la sonorità originale di Mussorgsky di questo brano, nonché l'orchestrazione originale, che è particolare, che è diversa, ma che merita assolutamente di essere ascoltata.

E dopo questa notte sul Monte Calvo di Modest Mussorgsky andiamo a conoscere un altro dei compositori di questo gruppo, dei cinque. Ma perché i cinque? Perché appunto loro erano in cinque, erano cinque personaggi che facevano quasi tutti un altro mestiere, a parte uno che era un musicista professionista. Abbiamo conosciuto adesso Modest Mussorgsky, che era un militare di professione, un personaggio abbastanza particolare, da una biografia abbastanza torbida, ma che appunto era straordinariamente innamorato della musica e aveva cominciato a frequentare il mondo fin da ragazzino, perché chiaramente la pratica della musica faceva parte dell'educazione di ogni persona di buona famiglia, e lui poi tra l'altro l'avrebbe portata avanti sempre di più, peraltro venendo anche riconosciuto in maniera importante dai suoi contemporanei. E con gli altri cinque aveva questa idea di cercare di trovare una vera, autentica, nuova musica russa. Non è un caso che Mussorgsky facesse un altro lavoro, perché chiaramente per potersi impegnare così tanto in un ambito di ricerca musicale era difficile che arrivassero commesse da teatri o da chiese o da altri ambiti per i quali poteva essere probabile chiaramente che un musicista si sfamasse. In questo caso diciamo che il fatto che quasi tutti questi compositori fossero dei liberi professionisti ha dato loro la possibilità di poter ricercare la loro musica senza preoccupazione del mercato musicale e basandosi sulle proprie sostanze e sul proprio lavoro. Ascoltiamo un altro di questi compositori che invece probabilmente è il meno conosciuto dei cinque. Parliamo di César Cui, che di mestiere lavora anche lui nell'esercito, ma è un ingegnere ed è specializzato nella costruzione di fortificazioni. Anche lui è un musicista piuttosto interessante, davvero poco eseguito, per quanto molto interessante. Ascoltiamoci uno dei suoi valzer per pianoforte. In questo caso sentite una forma più intima, una forma più domestica, ma altrettanto un sapore che è ben diverso da quello che si celebrava all'epoca nel centro dell'Europa. Sentiamoci quindi questo valzer di César Cui.

E se César Cui, il compositore che abbiamo appena ascoltato, è un ingegnere specializzato in fortificazioni e prima ancora Mussorgsky era un militare, il prossimo personaggio che conosciamo fece una carriera importante sia nell'ambito del suo lavoro principale sia nell'ambito del suo lavoro musicale. Parliamo di Alexander Borodin, che di mestiere fa il chimico ed è un chimico davvero importante, perché se voi a tutt'oggi andate a guardare sui libri di chimica troverete un sacco di cose che sono state scoperte o teorizzate da lui. Ci sono molti articoli scientifici che lui ha scritto. I contributi che Borodin dà alla scienza chimica, alla ricerca e proprio all'attività scientifica sono veramente tanti. Ma altrettanto Borodin riesce a scrivere della musica straordinaria. Ci lascia sinfonie, ci lascia un meraviglioso quartetto per archi e ci lascia un'opera purtroppo incompiuta che si chiama Il principe Igor, che altrettanto non è russa solamente nel linguaggio musicale adottato. In questo caso è russa anche nel soggetto, e lo dicevamo prima con Mussorgsky, le cui opere famose La Covancina e il Boris Godunov va a cercare nella storia russa, altrettanto Borodin vuol fare la stessa cosa. È un'opera che purtroppo va in scena solamente dopo la morte del compositore, ma che contiene della musica straordinaria. Una parte di questa, una parte strumentale, le cosiddette danze polovesiane, hanno avuto poi un successo straordinario e ne ascoltiamo adesso.

Continuiamo a parlare appunto della storia del gruppo dei Cinque, questi compositori che durante l'Ottocento in Russia decisero di rivoluzionare il linguaggio musicale alla ricerca di un qualcosa che fosse autenticamente russo, come stile compositivo, come stile di orchestrazione, come ricalco delle tradizioni, della storia e dei temi trattati sia dal punto di vista letterario nei libretti, ma altrettanto dei temi musicali. Quindi anche tutto un discorso di scale, di sonorità, tutto un discorso che voleva portare la musica in una direzione che fosse autenticamente russa, in contrapposizione chiaramente con le sonorità che invece arrivavano dal centro dell'Europa. Il prossimo compositore che ascoltiamo è invece l'unico che dei Cinque di professione faceva il musicista, insegnava in conservatorio e si chiama Alexander Balakirev. Balakirev è

un compositore molto particolare. Forse la sua musica è la meno interessante, ma spero di non attirarmi gli odi di nessuno all'interno del gruppo dei cinque, perché probabilmente era il meno selvatico di tutti. Cioè, mentre gli altri compositori comunque venivano da una formazione personale, poi uno studio ulteriore, poi una ricerca, e comunque tutta questa cosa veniva svolta fuori dagli ambienti accademici, invece quando parliamo di Balakirev, lui nasce e cresce negli ambienti accademici, poi li lascerà, e su questo ha una storia opposta in maniera interessante rispetto all'ultimo compositore che ascolteremo stasera, dopo l'ultimo del gruppo dei cinque. Infatti, a un certo punto Balakirev non ne può più dell'ambiente musicale e in un certo senso probabilmente comincia a invidiare, a interessarsi a quello che i suoi colleghi avevano fatto, che chiaramente, dipendendo da altre tipologie lavorative, da altri introiti, da altre attività e da altri modi di ricerca, erano chiaramente più liberi di lui di creare musica, di scrivere novità musicali. E Balakirev a un certo punto molla la sua attività presso il conservatorio di Mosca, ma lo fa in un modo totalmente strano, nel senso che si chiude in una stazione della ferrovia che collegava la Russia alla Polonia e rimane in questa stazioncina di provincia per anni a fare un lavoro che era a metà tra il capostazione, il bigliettaio, isolato da tutto e da tutti. Ma non è che in questo periodo lui scriva di più. Sembra infatti che questa ricerca, diciamo, di una separazione dal mondo musicale, diciamo, dell'intelligenza, della nomenclatura, lo porti un po' in una direzione più vicina a un discorso di ricerca personale, di misticismo, ma certo non di ricerca musicale. E misticismo sarà anche l'ultima parte della sua vita, all'interno della quale addirittura diventerà una specie di vegano ante litteram, un personaggio davvero particolare, perché, per dire, si comincerà a cibare solamente di frutta e verdura, e addirittura potrà mangiare ogni tanto qualche pesce, ma pescandolo già morto, giusto per dare un'idea. Cioè, non aveva l'idea di uccidere nessun tipo di animale, per quanto, appunto, come non disdegnava di mangiare, appunto, mele che fossero già cadute dagli alberi, non disdegnava, appunto, di mangiare pesci che potesse pescare già defunti, e in questo senso non aveva un'idea di poter uccidere una vita, e in questo senso sembra anticipare alcune tematiche che poi troveremo in alcune logiche chiaramente di alimentazione più recenti. Balakirev scrive della musica interessante, non tutta questa musica oggi ancora in repertorio, anzi potremmo dire che della sua musica probabilmente in repertorio c'è quasi solamente la fantasia pianistica Islamei, brano difficilissimo, estremamente complicato da eseguire per un pianista, interessante sicuramente. Io non l'ho mai trovato un brano così bello, così piacevole, però in questo caso chiaramente stiamo parlando dei miei gusti. Ma piuttosto che ascoltare Islamei, che è un brano molto conosciuto, che ogni tanto si ascolta anche qui in Italia nelle sale da concerto, di cui ci sono molte registrazioni, vorrei ascoltare invece un suo poema sinfonico, che è veramente un omaggio alla sua madre patria. Si chiama Russia e lo ascoltiamo appunto adesso, tra l'altro in un'esecuzione realizzata tra gli anni 50 e gli anni 60 proprio da un'orchestra cecoslovacca. E quindi il tipo di sonorità, come sentirete in questo caso, è particolarmente legato alle sonorità della scuola russa, diciamo in generale della scuola slava, che sulle orchestre aveva un marchio davvero particolarmente interessante. Ecco, questo è un brano che invece mi piacerebbe di più sentire eseguito dalle orchestre e che si sente veramente molto molto molto di rado. Quindi Russia di Balakirev.

E dopo Russia di Balakiri, abbiamo questo poema sinfonico che abbiamo appena ascoltato, abbiamo citato 4 dei 5. Balakiri, come abbiamo detto, l'unico professionista all'interno di questo gruppo di musicisti russi che si erano messi in mente di rifondare la musica russa. Gli altri 3 che abbiamo nominato finora, quindi Cui, Mussorgskij e Borodin, invece facevano un altro mestiere e solo in tarda età cominceranno a dedicarsi in maniera estensiva e ampia alla musica. L'ultimo dei musicisti che troviamo è anche lui un militare, come Mussorgskij, ma sarà invece un musicista che a metà della sua vita abbandonerà totalmente la vita militare per diventare uno dei più grandi insegnanti di composizione che ci siano mai stati. Tra i suoi allievi, e soprattutto il più importante, è sicuramente Igor Stravinsky, ma potremmo citare anche il nostro Ottorino Respighi. Questo compositore è Nikolaj Rimskij-Korsakov, che divenne famoso tra l'altro non solo come insegnante di composizione, ma anche come uno straordinario autore di teoria della orchestrazione. Il suo libro di teoria dell'orchestrazione infatti viene utilizzato ancora oggi. Ecco, Rimskij-Korsakov è probabilmente il compositore più controverso, perché per quanto le tematiche russe e la ricerca di una sonorità autentica siano presenti anche nella sua musica, man mano che la sua età va avanti e man mano che viene un po' più inglobato dalla nomenclatura dei conservatori, chiaramente sembra voler ripettinare molto la sua musica, cercare di renderla allineata con quello che si faceva nel centro dell'Europa. E quindi perde un po' dello spirito scapigliato che ha molta della sua musica giovanile e che hanno le composizioni invece dei suoi colleghi, e cerca un po' alla volta, diciamo, di fare un po' d'ordine. E purtroppo questa cosa si ripercuote, e non è probabilmente una buona cosa, sulle opere del suo carissimo amico Mussorgskij, perché lui stesso pubblicherà molte delle sue composizioni, molte delle composizioni di Mussorgskij, ma farà delle importanti revisioni sulle parture, andrà a completare quello che il suo amico non aveva completato, e diciamo che quando va a revisionare il tutto, ogni tanto lo fa con uno stile, mi spiace doverlo dire, un po' troppo personale. E quindi Mussorgskij di solito dalla sua musica ne esce sempre un po' occidentalizzato, un po' ripettinato, un po' rimesso in ordine, perdendo un po', diciamo, della cattiveria, se vogliamo, dell'aggressività, ma anche dell'autenticità dei colori originali. Infatti, in questi ultimi anni, in cui le opere di Mussorgskij sono state più spesso ripubblicate nelle edizioni originali, tramite tante edizioni critiche, tramite tanti dischi, abbiamo potuto conoscere un compositore che fino a una trentina, una quarantina di anni fa ci era stato un pochino precluso, perché chiaramente ne conoscevamo la versione che era stata orchestrata da Rimskij-Korsakov. E per chiudere la puntata di questa sera vorrei ascoltare quello che secondo me è uno dei capolavori di Nikolaj Rimskij-Korsakov, questo ouverture chiamato La Grande Pasqua Russa, che contiene al suo interno delle citazioni e dei riferimenti legati appunto alla Pasqua ortodossa, e mostra non tanto una ricerca di un folklore russo, ma un forte sentimento legato soprattutto chiaramente alle grandi tradizioni e alla grande musica, alle grandi sonorità e anche alla religiosità, all'afflato religioso che chiaramente andava a influenzare fortemente i compositori, ma tutti i cittadini della Russia di allora. Siamo ancora tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ma prima di lanciarci nell'ascolto di quest'ultima composizione, appunto La Grande Pasqua Russa di Nikolaj Rimskij-Korsakov, io vi ringrazio di essere stati con me durante questa puntata di Labirinti Musicali, appunto di questa cavalcata intorno alla vita di questi 5 compositori, il gruppo dei 5, che ci diedero questa idea di creare una nuova musica russa, una autentica musica russa, un linguaggio musicale che recuperasse la tradizione ma altrettanto parlasse al futuro, con un linguaggio che non fosse solo imitazione da ciò che succedeva negli altri paesi ma fosse veramente loro. Infatti il gruppo dei 5 si studia in ogni storia della musica ed è passato veramente alla storia. Vi ringrazio di essere stati con me, io sono sempre Carlo Centemeri, questo è Labirinti Musicali, e vi ricordo che i podcast della trasmissione li trovate sul sito e sull'app di Radio Popolare, mentre invece quando volete fare due chiacchiere di musica con me mi trovate su Facebook o su Instagram come Carlo Centemeri. Ci lasciamo quindi con La Grande Pasqua Russa di Nikolaj Rimskij-Korsakov.

E anche quest'anno siamo arrivati alla fine di Radio Tracce. Questa stagione è stata un viaggio musicale intenso, interessante, che ha aperto porte inaspettate. Ci siamo permessi di divagare, di accompagnarci reciprocamente nelle notti milanesi qui su Radio Popolare, seguendo un flusso che era del momento, era anche di quello che succedeva in giro, era un flusso che cercava di raccontare dei sentimenti che di notte possono emergere in modo più intensa rispetto al solito. Siamo stati molto nei suoni angolari, nei suoni obliqui dell'elettronica. Sperimentale del jazz senza compromessi, delle musiche italiane più ambiziose, ma ci siamo anche presi delle soddisfazioni per raccontare quello che stava succedendo nelle pendici di questa musica che molto spesso sembra non avere più niente da dire, e invece ogni settimana ci ricorda il motivo per cui l'amiamo così tanto. E così per salutarci, per darci appuntamento a una nuova avventura, volevo presentarvi questo mixtape, questo viaggio fatto di musiche che ci raccontano di momenti di passaggio, di conclusioni, di porte che si chiudono e altre che si aprono verso l'inaspettato, verso il nuovo, verso qualcosa che succederà in futuro. Le avete sentite nei dischi chiamate, nei film che avete adorato, nelle serie TV che vi hanno tenuto compagnia in questi anni. Sono delle serendipità personali, delle obiezioni rispetto alla norma, e io le ho selezionate perché sono personalmente le mie canzoni preferite per chiudere un percorso, e con la puntata di oggi si chiude questo percorso del 2026 di Radio Tracce. Io ringrazio voi per avermi ascoltato e ringrazio Radio Popolare per lo spazio. Sono Emilton Santià e quella che state per sentire è l'ultima puntata del 2026, della prima stagione del 2026 di Radio Tracce. Buon ascolto e benvenuti per l'ultima volta.

0: Un attacco russo su larga scala ha colpito Kiev, almeno 25 i morti e 85 i feriti. La Russia si vendica così dopo settimane di raid ucraini e manda un messaggio al vertice NATO della prossima settimana. Sono 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. Dal 7 ottobre 2023 sono stati uccisi più di 73.000 palestinesi. Oggi il 90% della striscia è distrutto, il 70% è occupato da Israele. A Tel Aviv i cittadini scendono in piazza per chiedere verità sul 7 ottobre. In Sardegna il governo revoca l'autorizzazione per il mega resort di Tavolara Bay. Per molto tempo comitati, cittadini, associazioni ambientaliste e amministrazioni locali si sono mobilitati per non permettere la costruzione dell'opera, che distruggerebbe un'area di grande valore ambientale. Queste e altre notizie nel giornale di Popolare Network delle 22.30 con Matteo Lefons. Buonasera ascoltatrici e ascoltatori. In Ucraina c'è stato uno dei peggiori raid russi da mesi. Le vittime a Kiev finora sono 25, 85 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbero almeno 9 le persone ancora intrappolate sotto le macerie di un edificio residenziale parzialmente crollato. L'attacco che c'è stato la notte scorsa arriva dopo settimane di raid ucraini in territorio russo e che si sono spinti anche in profondità. Il presidente ucraino Zelensky ha detto che Kiev reagirà e il Cremlino ha minacciato che farà ancora più pressione sul paese. Ascoltiamo Giovanni Savino, storico esperto di Russia.
1: La parola trattativa è sparita, anche quella che sembra essere la risoluzione, che poi risoluzione non è, del conflitto nel Golfo Persico, che doveva porre in un certo senso sotto l'attenzione di nuovo il conflitto russo-ucraino, sembrerebbe non giovare in alcun modo questo passaggio alla guerra aerea, visto che sul fronte gli avanzamenti sono pochi e risultano essere dispendiosi in termini di uomini e di mezzi. Questa guerra aerea sta presentando tutto quello che è il corollario della guerra aerea, ovvero morti, feriti, distruzioni, e sembra non avere fine.
2: La strategia ucraina, abbiamo visto in questo periodo, si concentra molto sull'attacco alle infrastrutture dei trasporti, soprattutto alla rete della logistica. Sta funzionando?
1: In Crimea sta funzionando, però attenzione, perché oltre a quello che è l'attacco alle infrastrutture risulta ancora oggi essere importanti quelli che sono i ripetuti attacchi alle raffinerie.
0: Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre 2023. In Israele è in corso una protesta che sta bloccando la strada principale di Tel Aviv. I manifestanti chiedono a Netanyahu l'istituzione di una commissione d'inchiesta proprio sui fatti del 7 ottobre e su eventuali falle della sicurezza israeliana. Sono anche 1000 giorni dall'inizio del genocidio a Gaza. A oggi sono 73.000 i palestinesi uccisi dall'IDF e il 90% della striscia è distrutto. Il servizio di Martina Stefanoni.
3: I numeri tondi segnano il tempo che passa e aiutano a fermare il flusso e guardarsi indietro. 1000 giorni di genocidio hanno un peso specifico particolare sulle spalle della popolazione della striscia di Gaza. Lo stesso peso che hanno 73.000 morti, di cui 21.000 bambini, di 17.000 minori rimasti orfani, di 68 milioni di tonnellate di macerie. In 1000 giorni il 90% di Gaza è stato distrutto e il 70% del territorio è stato occupato da Israele. In 1000 giorni ci sono stati 3 accordi di cessate il fuoco e di scambio di prigionieri, tante promesse mai mantenute di ricostruzione, di apertura dei checkpoint, di ingresso di aiuti. C'è stata la creazione di un board che doveva parlare di pace e che fino ad ora ha parlato solo di creare resort sulle macerie delle case dei palestinesi. La pace e la politica invece sono sparite dal discorso. La politica israeliana si è radicalizzata sempre di più, quella palestinese è stata completamente annichilita e quella internazionale ha scelto la via del tiepido silenzio. L'Unione Europea, in 1000 giorni di genocidio, non è riuscita a dire e fare nulla di significativo o coraggioso, scavando sempre più la distanza tra i governi e le società civili, che invece continuano a scendere in piazza. Per chi a Gaza ha vissuto un incubo lungo 2 anni e mezzo, il giorno di oggi è solo un altro in cui provare a sopravvivere, un altro giorno che si aggiunge al peso del non vedere prospettive. Sta a tutti gli altri, a noi, far sì che questo giorno abbia un senso. Noi abbiamo la speranza e la pazienza, dicono spesso i palestinesi, ma senza prospettive, prima o poi, entrambe si esauriscono.
0: Sono passati 10 giorni dal pesante scontro a distanza tra Giorgia Meloni e Donald Trump sull'uso delle basi statunitensi su suolo italiano durante l'attacco all'Iran. Oggi a Roma, a Villa Taverna, Meloni ha disertato il tradizionale rinfresco per il giorno dell'indipendenza, che è il 4 luglio, organizzato dall'ambasciata americana. Ha mandato sua sorella, i vice premier e altri esponenti del governo. Sia Tajani sia Salvini hanno colto l'occasione per dichiarare che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica. Nessuno vero strappo, quindi, anche perché tra poco ci sarà l'assemblea annuale della NATO, dove l'Italia rischia di finire nuovamente nel mirino di Trump e senza la certezza che partner europei la difendano. Michele Migone.
4: Donald Trump è tornato ad attaccare l'Italia per le spese militari, ma al prossimo vertice di Ankara Giorgia Meloni rischia di essere isolata anche da alcuni paesi europei. Gli accordi firmati non rispettati dalla Presidente del Consiglio sono un problema politico per Roma. Gli USA hanno chiesto che la spesa per la NATO venga portata al 5% entro il 2035, con una tabella di marcia che l'Italia però non ha ancora rispettato. Il ministro Crosetto ha rivendicato una spesa nella finanziaria del 2,8%, ma molti di questi soldi sono stati messi in bilancio per la sicurezza, carabinieri e guardia costiera, e non per l'ammodernamento dell'arsenale militare. Tutti sono accorti del giochetto, in particolare Donald Trump, ed è probabile che in Turchia ne chieda conto a Giorgia Meloni. Ieri a Roma c'è stato un vertice e il governo ha ripetuto il no all'utilizzo dei fondi del programma europeo di prestito SAFE. Crosetto ha detto che verranno impiegati nel 2027, ma la Commissione europea ha già fatto sapere che l'Italia li perderà se non vi accederà entro poche settimane. C'è poi una terza questione, riguarda il livello di aiuti all'Ucraina. L'Europa manda armi a Kiev attraverso il fondo Pearl, l'acquisto di armi americane. L'Italia, insieme alla Francia, non vi ha aderito. Ci sono poi contributi economici della NATO destinati agli ucraini. I paesi dell'Alleanza Atlantica hanno chiesto che il livello del 2027 sia uguale a quello espresso nel 2026, un modo per dire alla Russia che il supporto non verrà meno in futuro. Il governo italiano, in questo caso insieme a quello americano, non vuole aderire a questa richiesta. Non ci sono soldi, siamo in campagna elettorale, Giorgia Meloni non vuole essere attaccata da sinistra e da destra, vedi Vannacci, per gli aiuti all'Ucraina e per le spese militari.
0: A Padova c'è stato il congresso della UIL, 3.000 delegati presenti e centinaia di ospiti, tra cui Giorgia Meloni, che ha provato ad allargare le divisioni tra i sindacati e a isolare la CGIL. Il segretario Pierpaolo Bombardieri sarà riconfermato. Sui salari il governo ha fatto quello che nessuno aveva fatto prima, ha scritto nella sua relazione il segretario Massimo Alberti.
5: Non è una novità che Meloni vada ai congressi sindacali, era andata anche a quello della CGIL, dove non erano mancate polemiche e contestazioni, accoglienza ben diversa da quella riservata l'anno scorso dalla CISL, la più vicina al governo, con l'ex segretario Sbarra passato direttamente dal sindacato all'esecutivo, ma anche dalla presenza di oggi con la UIL. Per Meloni, che non risparmia frecciate alla CGIL, bollata senza citarla come ideologica, a un anno dalle elezioni un passaggio fondamentale con 6 milioni di iscritti tra i due sindacati che fanno gola. Walter Rizzetto, l'uomo del lavoro di Fratelli d'Italia, indica proprio la vicinanza con CISL e UIL e Bombardieri oggi ringrazia il governo per le risposte arrivate sui salari, compreso l'ultimo decreto sul salario giusto. Ha fatto quello che altri governi non hanno mai fatto, ha detto Bombardieri tra gli applausi. Se la CGIL è stata particolarmente critica, CISL e UIL alla fine hanno riconosciuto il compromesso raggiunto proprio grazie alla Presidente del Consiglio, che ha fatto togliere i punti più smaccatamente favorevoli ai contratti pirata, parlandone direttamente con Fumarola e Bombardieri. Ci sono state poi le firme senza la CGIL su alcuni contratti del pubblico impiego. E questo mette la palla anche nel campo del sindacato di Landini, scegliere dove stare a partire dalla trattativa sul nuovo modello contrattuale, rispetto a posizioni che su temi centrali, dietro un'unità di parole, sono in realtà distanti e lo si vede proprio nella relazione col governo, basti vedere sul salario minimo duramente attaccato anche oggi da Meloni.
0: La commissione di vigilanza Rai non c'è più. Dopo mesi di stallo in cui la maggioranza ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica, i membri di minoranza si sono dimessi in blocco oggi. Restare e denunciare non è servito. Non mi resta che dare un segnale forte dinanzi all'arroganza e all'uso spregiudicato che questa maggioranza fa delle istituzioni e delle commissioni parlamentari, ha dichiarato la presidente della commissione, Barbara Floridia, del Movimento 5 Stelle. Nel pomeriggio poi, accusando l'opposizione di irresponsabilità, si sono dimessi anche i consiglieri di maggioranza. Luigi Ambrosio ha intervistato il deputato dei Verdi, Angelo Bonelli, anch'egli dimissionario dalla vigilanza.
6: Ci troviamo di fronte a una guerra realizzata dalla destra per occupare ogni spazio di informazione della RAI. Domani verrà presentato il palinsesto e siamo veramente all'assurdo e all'inaccettabile. Mai la RAI è piegata alla propaganda del governo, non c'è uno spazio di informazione che non sia piegato agli interessi e a ciò che Palazzo Chigi deve dire. Sono state inevitabili le dimissioni perché poniamo un problema democratico. Ora trovo veramente ridicolo la destra che dice si dimette anche lei dopo che ha bloccato la commissione di vigilanza RAI e ha non piegato la RAI a ogni esigenza della propaganda di Giorgia Meloni. C'è un problema urgente nel paese che è il rapporto tra informazione e democrazia che è totalmente calpestato e c'è una urgenza di recepire il Media Freedom Act, ovvero tenere fuori la partitocrazia, i partiti dalla RAI. Mancano spazi di informazione del pluralismo, gli unici contenitori che resistono sono continuamente attaccati, delegittimati, penso al Report o a Presa Diretta che sono stati profondamente sminuiti nella loro funzione. Ogni spazio di informazione oggi viene ceduto al direttore del giornale come Cerno o altri giornalisti che stanno lì a portare il verbo di Giorgia Meloni.
0: In Sardegna, sul megaprogetto turistico della società Tavolara Bay, comitati e amministrazioni locali hanno vinto la loro battaglia. Il governo ha revocato le autorizzazioni per la costruzione del glamping all'Oiri Porto San Paolo, nel nord-est della regione. La decisione, comunicata da Palazzo Chigi, arriva all'indomani di una delibera contraria del Consiglio Comunale e a due giorni dalla grande mobilitazione popolare contro la minacciata colata di cemento su un'area di grande valore ambientale. Il progetto prevedeva un camping di lusso, un hotel a 5 stelle, 26 ville, strutture ricettive e un campo da golf. Cosa ci dice questa storia? Dante Caserta, direttore affari legali e istituzionali del WWF Italia, una delle associazioni che si sono battute di più contro questo scempio.
7: E intanto ci insegna che è importante opporsi quando si è di fronte a degli atti come questo, che vanno contro il buon senso, che vanno contro gli interessi dei cittadini e contro la tutela dell'ambiente. E poi ci insegna che effettivamente, fortunatamente, ci sono ancora dei margini per fare una serie di iniziative, e questo grazie anche a delle normative europee che dobbiamo continuare a difendere nonostante purtroppo molte forze politiche proprio a livello europeo stanno cercando di modificarle. Se per fare uno sviluppo bisogna distruggere un ambiente naturale, bisogna sacrificare un ambiente di tutti, un bene comune di tutti, per l'interesse di pochi, allora noi siamo contrari a questo tipo di sviluppo. Lo sviluppo secondo noi è invece una crescita sociale nel rispetto di quelle che sono le caratteristiche naturali e soprattutto la tutela di un bene unico come quello di cui stiamo parlando. Peraltro ci sono tantissimi esempi di una sostenibilità anche dal punto di vista turistico che è possibile e che certamente non coincide invece con queste mega speculazioni su territori come questi.
0: E in Venezuela è nata una bimba nel campo sfollati di Caraballeda. Questa volta Madre Natura ha deciso che doveva andare tutto bene, ha dichiarato un medico di emergenza della missione italiana. A quasi 8 giorni dal terremoto è stato estratto vivo un 43enne rimasto intrappolato sotto le macerie. Poche buone notizie in un contesto drammatico. Sono infatti almeno 2.300 le vittime accertate e più di 40.000 i dispersi. Tra i soccorritori internazionali presenti in Venezuela ci sono anche quelli statunitensi. Washington ha annunciato che aiuterà il paese nella ricostruzione, ma prevalgono ancora i loro interessi. E Stefano Tamburrini, giornalista dell'Avvenire.
8: Dobbiamo anche denunciare il tentativo egemonico degli Stati Uniti, e non ha un altro nome, che in queste ore ha dedicato, certamente a parole la sua priorità era quella di salvare le vite, ma si è presa, diciamo, ogni infrastruttura critica possibile. Il governo di Caracas lo nega, perché è una questione anche di dignità, crea un po' di imbarazzo, ma gli americani controllano attraverso la forza aerea la torre di controllo dell'aeroporto internazionale di Maiquetía. Controllano il porto della Guaira, controllano la base aerea La Carlota e Libertador, dove c'erano stati bombardamenti il 3 gennaio. Cioè l'incubo che gente come Hugo Chavez, Nicolás Maduro successivamente, non di certo un santo, ma hanno sempre voluto evitare, cioè l'occupazione delle infrastrutture critiche sta avvenendo. Preoccupa anche questa insistenza da parte dell'amministrazione Trump di far ripartire al più presto la macchina della produzione del greggio, che non può fermarsi. Quindi c'è chi sta già mettendo le mani avanti anche sulla ricostruzione, c'è chi targa coi propri marchi commerciali come Walmart gli aiuti umanitari che dovrebbero arrivare alla popolazione e non essere oggetto di lucro.

0: Le 20, un minuto, Radio Popolare Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Oggi sono 1000 giorni dal 7 ottobre. Stragi perpetrate da Hamas il 7 ottobre, che poi diedero il via, il seguito, insomma, lo conosciamo, la guerra di Israele a Gaza, le decine di migliaia di morti, il genocidio, la guerra con Libano, la guerra con l'Iran. Vogliamo questa sera provare a parlarne per cercare di capire con i nostri ospiti che cosa è cambiato dal 7 ottobre e che cosa rimane di quella data, che diciamo come la si interpreta oggi. La prima delle persone che abbiamo deciso di chiamare è Lorenzo Cremonese del Corriere della Sera. Buonasera Lorenzo.
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Avresti mai immaginato 1000 giorni fa che saremmo stati qui questa sera a farci questa domanda? Che cosa è stato il 7 ottobre?
1: Ma io ho vissuto, e per questo forse mi chiamate, ho vissuto 23 anni da giornalista in Israele, sì, in altri tempi, ma devo dire di sì. Devo dire di sì, perché, come disse Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, che venne bandito da Netanyahu, erano le ore subito dopo il 7 di ottobre, il 7 di ottobre non è accaduto in un vacuum, non è accaduto in un vuoto pneumatico, c'è una storia che lo precede, non voglio dire che lo legittima, perché è un atto gravissimo chiaramente con tutti questi morti, ma certamente lo spiega e ci fa capire quanto fosse nell'aria e quanto, lasciatemi dire, visto che parlo a Radio Popolare e ci parliamo da mezzo secolo, quando non si dà una prospettiva politica, quando si sopprime, quando si cerca di annullare, perché questo fanno gli israeliani prima del 7 di ottobre, un intero popolo, quando non si danno delle speranze di una risoluzione pacifica, allora c'è la guerra. E il 7 di ottobre è stato un atto di guerra, l'ho detto quella sera, dove tutti gridavano al terrorismo, chiunque era terrorista che non dicesse che era un orrore, e lo ripeto oggi, 3 anni dopo. Il 7 di ottobre ha riportato sul tavolo dell'attenzione internazionale, delle diplomazie, quello che il patti di Abramo, chiamateli come volete, quello che l'imbastitura di Trump, ben prima, parliamo ancora del 2018-2019, nel suo primo mandato, aveva cercato di cancellare, e cioè la presenza palestinese. Quando non c'è una soluzione pacifica, c'è la guerra. Il 7 di ottobre è stato un atto di guerra, di poveracci che erano chiusi dentro, che l'hanno fatto nel modo più terribile, con violenze, violenze sessuali, distruzioni, un pogrom, è stato un pogrom anche molto spontaneo, i palestinesi non pensavano di poter entrare nei villaggi, nei kibbutzim, nei kibbutz Rehovot, nelle cittadine attorno a Gaza così facilmente. E quindi è stato, non sapevano, tra l'altro non sapevano del famoso happening del famoso incontro dei giovani israeliani che stavano ballando fatti di qualsiasi cosa a un chilometro in linea d'aria da Gaza, e poi tutto quello che ne è avvenuto, no? Ma è stato un atto di guerra, dei disperati che hanno fatto sentire la loro voce. Da allora, quel patto che era stato appunto il patto di Abramo, cioè un accordo economico con i paesi del Golfo, addirittura sembrava che potesse entrarci anche l'Arabia Saudita, ancora non l'aveva fatto, ma potesse entrarci, oggi dice assolutamente di no, ma allora sì, un patto economico con Israele, un'alleanza, un riconoscimento che non prendeva affatto in considerazione l'esistenza di 3 più 2, 5 milioni di palestinesi, più tutti quelli all'estero,
0: Sì.
1: insomma, dell'esistenza di un popolo che era stato cancellato, cosa che Israele ha cercato di fare, perché il significato politico, volete chiamarlo genocidio, vogliamo chiamarlo orrore, massacro, massacri in linea, come dire, seriale, il disprezzo di qualsiasi legge internazionale, di qualsiasi rispetto per i medici, per i 260 giornalisti assassinati, volutamente ricercati e assassinati con l'intelligenza artificiale, con i droni. Non stiamo a dire che sono degli incidenti. Si cerca di fare tacere i pochi poveri testimoni che cercano di raccontare ancora quella serie di innominabili atti d'orrore di un paese che ha un esercito che è milioni di volte più forte di Hamas, che può fare quello che vuole e fa quello che vuole. Questo è accaduto prima, perché c'è un prima e un dopo.
0: È accaduto prima e dopo e non solo a Gaza, naturalmente, perché noi oggi, Lorenzo, stiamo vedendo il Libano, stiamo vedendo un po' meno forse, perché è un po' più difficile da raccontare, nel senso che c'è meno attenzione alla Cisgiordania.
1: Ma certo, io intanto lì fu la mia direzione che me lo fece fare, non è nella linea del Corriere, ma me lo fecero fare e fui molto contento, perché io subito dopo il 7 di ottobre mi sciondai nei territori, fummo tra i primi a dirlo, a raccontare, ehi ragazzi, non c'è solo Gaza, ci sono i coloni, infatti Netanyahu, perché uno dei motivi, questo l'ha scritto il New York Times, l'ho scritto Haaretz, l'ho scritto la grande stampa israeliana, perché non erano pronti, però erano tutti concentrati sulle colonie, nessuno pensava a Gaza, perché questo governo di assassini criminali, di razzisti, Ben-Gvir, Smotrich, ma poi che rappresentano gran parte del paese, se no non sarebbero lì e non vincerebbero le elezioni come ahimè penserò anche prossimamente, erano intenti a fare quello che stiamo facendo adesso di più, cioè a costruire più colonie, a trasformare gli outpost, chiamiamoli come dire, i primi presidi militari o questi criminali, non so come chiamarli, questi terroristi che sono i giovani delle colline, i cosiddetti giovani delle colline, cioè questi ragazzotti totalmente liberi di fare quello che vogliono. Io li ho visti, ho cercato di raccontarli tante volte, ma anche prima, per questa cosa c'era già, ragazzi, c'era già, tutto questo non è venuto fuori il 7 di ottobre. Stavano già rubando, stavano già abbattendo gli uliveti. Sono decenni che stanno cercando di farlo. Oggi lo fanno di più, con la totale impunità, con noi occidentali che ci voltiamo dall'altra parte. E in Cisgiordania ne hanno approfittato gli estremisti, che poi noi li chiamiamo estremisti. Quando dice estremista, che cos'è un estremista? È uno che è estremo, cioè non rappresenta la maggioranza, ma gli estremisti in questo caso
0: Sono la maggioranza.
1: rappresentano tanti israeliani, io non so quanto, ma tanti, il 40%, il 60%, il 52%,
0: Beh, tu dicevi che
1: tanti.
0: Smotrich e Ben-Gvir, che sono diciamo un po' gli emblemi, no?
1: Certo.
0: Le front line, diciamo così, anche mediatico, però hanno un consenso maggioritario.
1: Hanno un grosso consenso. Oggi gli oppositori di sinistra che non ci sono, comunque Bennett, eccetera, dicono le stesse cose, magari in un modo un po' più educato, e comunque dicono che non ci sarà uno Stato palestinese, dicono che difenderanno i coloni e soprattutto difenderanno il fatto compiuto. Questa è la politica del fatto compiuto. È stato detto, è scritto su Haaretz, non bisogna andare a fare delle grandi inchieste. La stampa di sinistra israeliana Haaretz, che poi è la nostra fonte principale,
0: Sì.
1: ce lo raccontava anche ieri. Con tutte le cartine, negli ultimi 2 o 3 anni sono stati creati più colonie, più roccaforti israeliane nel cuore, a questo punto anche nella famosa area A, e cioè quella che secondo gli accordi di Oslo doveva essere assolutamente,
0: Palestinese.
1: e che è circa il 20-25% della Cisgiordania, anche questa rubata ormai devastata, non è più possibile costruirci nessuno Stato perché è stato segmentato, frazionalizzato, diviso, parcellizzato. Quindi non c'è più nessuna continuità territoriale. Hanno diviso tra sud e nord, l'area di Nablus è ormai divisa da quella di Hebron, Jenin adesso viene attaccata. Quindi tutta quest'area qua, ma tutti questi outpost sono stati creati mentre noi dicevamo poveri, poveri ostaggi, e che facevano comodo. Netanyahu non ha fatto nulla per liberare questa gente, gli faceva comodo che venissero tenuti e uccisi o comunque torturati o comunque tenuti in mano di Hamas, perché in questo modo poteva compiere i crimini che ha compiuto. E tu giustamente sottolinei la Cisgiordania, perché in Cisgiordania, in modo un poco meno cruento, perché non c'è stato il 7 di ottobre da giù, si sta facendo la stessa cosa, e cioè si sta rendendo invivibile un'intera regione. I palestinesi, o chiunque di noi, se avesse dei figli e una famiglia, una speranza di vita normale, di vita che si può vivere, andrebbe via, perché gli tolgono le strade. Ma prendete la macchina, io ci ho vissuto.

23 negli anni 70 ci andai con la bicicletta addirittura in Cisgiordania, che era tutta palestinese, con una quindicina di piccolissime colonie. Oggi voi prendete la macchina da Gerusalemme verso Nablus, le mie prime memorie sono addirittura quando ero volontario in un kibbutz negli anni 70, ci andai con la bicicletta addirittura in Cisgiordania, che era tutta palestinese, con una decina, una quindicina.

0: dell'attuale Sudafrica, è un sogno rispetto a quello che sta avvenendo oggi in Cisgiordania.
1: Lorenzo,
0: Con questi qua.
1: ti fermo qui
0: Prego.
1: perché non abbiamo più tempo. Ti ringrazio per questo testimonianza. Io direi che questa considerazione sul parallelo tra due apartheid è esauriente di quello che accade in questo momento in Medio Oriente. Grazie Lorenzo Cremonesi, Corriere della Sera, per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
1: Lo salutiamo perché adesso abbiamo questa intervista invece con Manuela Consonni, che è una cittadina che vive a Gerusalemme e insegna proprio all'Università di Gerusalemme. Le abbiamo chiesto, insomma, della giornata di oggi, i 1000 giorni dal 7 ottobre, come sono stati vissuti in Israele e come è cambiata la società
2: È
1: israeliana.
2: stata molto, non è ancora finita, ci sono state dalla mattina alle 6 delle manifestazioni in punti della città, per esempio, non lontano dalla casa a Berehov Balfour di Benjamin Netanyahu, dove c'era stato, non so se si ricorda, il grande momento di costruzione in qualche modo subito dopo il 7 ottobre di un presidio permanente, per cui si è ritornati negli stessi luoghi, in più nei grandi incroci stradali anche del paese ci sono stati come dei presidi che ricordavano. Nella zona della parte diciamo, del sud del paese ci sono state delle manifestazioni in ricordo del rave party con i genitori, delle vittime con i genitori, i mariti, le mogli, i fratelli, le sorelle, e anche nei kibbutzim e anche nella parte dove sono stati ammazzati i soldati e le soldatesse il 7 ottobre. E quindi alla radio hanno parlato i genitori. Tutto questo grande movimento di 1000 giorni dal 7 ottobre ha anche un valore, secondo me, ma è una cosa assolutamente interpretativa, ha un valore politico. Si sta andando verso le elezioni e si vuole tenere in qualche modo vivo il ricordo delle responsabilità che non sono state assunte. E che nella richiesta di fare queste inchieste statali aperte e non soltanto che il governo guardi se stesso dall'interno senza in qualche modo coinvolgere la popolazione, è stato anche un monito in qualche modo queste non so, celebrazioni non è la parola giusta, però presidi memoriali certamente in tutte le città di Israele e quindi è stata vissuta con una grande drammaticità perché io stessa ero, insomma, è come se ci avesse riportato indietro
1: Lei ha partecipato a
2: l'essere
1: questa
2: ancora lì
1: giornata?
2: in qualche modo.
1: Lei ha
2: Scusi?
1: partecipato? Lei ha partecipato in
2: Sì,
1: qualche
2: io sono
1: modo?
2: andata stamattina alle 6:30 c'era un presidio vicino a casa mia. E dove si stava lì? Poi c'è stata una cosa che è stata cioè, un progetto memoriale che si chiama le testimonianze 710, che sono quelle del 7 di ottobre, e per cui alle 10 attraverso la piattaforma digitale bisognava smettere di fare quello che si stava facendo, di dare 10 minuti di silenzio e poi ascoltare la registrazione di una delle interviste dei sopravvissuti del 7 ottobre, per dire come la vastezza dell'essere no, in qualche modo precettati. E
1: Sì. Ma
2: precettate per partecipare a questa giornata di ricordo,
1: la società
2: che
1: israeliana ha
2: certamente.
1: risposto in maniera univoca a questa giornata?
2: Beh, diciamo che su questa cosa degli ostaggi, certamente se lo ricorda quanto è stato un dibattito, forse nato in Israele su questo, di restituire, c'erano tutte delle posizioni diverse, interpretative diverse se fosse il caso, se non fosse il caso. E comunque molti sono tornati, ma altri non sono tornati. Per cui, per esempio, questa mattina alla radio si ricordava l'uccisione di tre ostaggi che erano riusciti a liberarsi

0: dalla prigionia di Hamas e malgrado fossero praticamente svestiti perché volevano essere riconosciuti come prigionieri, avevano anche questo enorme lenzuolo bianco scritto in ebraico, e sono stati, gli hanno sparato, sono morti loro. Non so se vi ricordate quando, ce ne sono, ci sono stati più di un caso di questo tipo, che sono morti di quello che si chiama un friendly fire, in qualche modo. Loro tre che erano riusciti a farcela, non sono, non, gli hanno sparato.
1: Senta, com'è cambiata Israele vista da lì in questi 1000 giorni?
0: Beh, Israele era già cambiata l'anno precedente, quando questo governo era salito al potere nel dicembre del 23, se non sbaglio, e poi sono iniziate tutte le manifestazioni contro la riforma legale, no? Contro i cambiamenti che avrebbero voluto portare all'interno del sistema giuridico nel paese. Per cui diciamo che il contrasto e le manifestazioni di piazza che sono andate avanti per quasi un anno, ogni sabato 100-180 mila persone, sono state in qualche modo interrotte dopo il 7 ottobre. E, perché poi è subentrata un'altra, no? È successa un'altra cosa, che non era più il fatto della riforma, legale, bensì no, ammutoliti da quello che era accaduto, e poi questo ammutolimento è andato avanti anche con la guerra a Gaza. Comunque è stato più difficile mantenere le manifestazioni con lo stesso rigore e anche con la stessa frequenza che le aveva contraddistinte nell'anno precedente. Siamo ritornati, diciamo, in piazza di nuovo, ma non con questa grande quantità di persone, non poche, ma non si è arrivata ai numeri di 180.000, di nuovo, non so se ricordate che la piazza Rabin a Tel Aviv, che era gremita, si sono fatte cose dovunque di manifestazioni e dimostrazioni, Tel Aviv, Gerusalemme, ma Beersheba, cioè si sono aperte, il paese si è aperto maggiormente proprio per tentare di abbracciare il più possibile una forma di supporto che avrebbe anche significato sui tempi lunghi la possibilità di un cambiamento del governo. Israele è molto cambiata.
1: Senta,
0: Israele è molto cambiata e anche molto cambiata, è un paese che vive in una grandissima difficoltà. Una difficoltà, non sto dando una spiegazione per giustificare, sto semplicemente dicendo che queste immagini di Israele e della sua popolazione, come del governo di Israele più esattamente, e dei suoi abitanti come se fossero quasi una metonimia che non si distingue, è una cosa che ha provocato e che provoca un grande senso di timore, di lacerazione, mentre per quanto riguarda Gerusalemme, per quanto riguarda l'università ebraica, che sono i luoghi che conosco meglio, uno perché ci vivo e ci lavoro, c'è una grande resistenza, c'è un grande tentativo di opposizione, in una situazione che contestualmente è in qualche modo sfuggita di mano alle stesse persone più democratiche di altre o democratiche tout court, che non si sarebbero aspettati questo degrado della politica israeliana.
1: Ma è una opposizione al governo Netanyahu per questo degrado che lei così lo definisce, o è un'opposizione anche alle politiche di guerra che sono state condotte dopo il 7 ottobre?
0: Ma guardi, io credo che oramai, visto che sono passati 3 anni dal 7 ottobre, ora ci saranno proprio il prossimo 7 ottobre, c'è un'opposizione alla guerra. È, Forse non c'è nella misura in cui si possa avere una politica di opinione come si è avuta nel 1982 con la guerra nel Libano. E poi perché Israele è poi entrata in guerra con tutti praticamente. E quindi sono stati richiamati una quantità di soldati alla riserva. E tutto questo, di nuovo, per tentare di dare un'immagine del paese, lo dico, trovando anche le persone alla sprovvista. Chi mi ascolta può pensare, dice, beh, alla sprovvista sono state ammazzate migliaia di, sono state, no, sottratte migliaia di vite. Questo è vero, ma c'è una... non saprei neanche come definirla questa cosa, un'improvvisazione superiore a quanto uno possa pensare.
1: Sì. Senta, ma le opposizioni hanno un progetto per uscire da questa guerra permanente?
0: Guardi, io penso che ci siano due movimenti che possono essere, progetto per uscire bisogna vincere le elezioni vuol dire non vincere per forza il partito per cui io voto o per cui potrei votare, vuol dire mandare via questo governo, perché questo governo è un governo pernicioso che sta facendo e continua a fare del male alla sua popolazione, ai palestinesi, al mondo, cioè l'immagine degli israeliani ma anche degli ebrei totalmente cambiata, cioè siamo diventati dei paria. E quindi bisogna innanzitutto liberarsi di questo governo, che potranno farlo solo le forze che non sono esattamente nella parte sinistra del quadro politico. Ma credo che questo sia un problema secondario, questo lo penso davvero, cioè bisogna pragmaticamente bisogna riuscire a togliere il potere a questo governo, e lo possono fare soltanto coalizioni come Eisenkot, Bennett, come Lapid. Penso che ci debba essere un'opposizione forte, per quello che bisogna andare molto a votare, e che ci sono due partiti che possono in qualche modo riflettere un'opposizione forte, che è la lista araba, se si presentano come tale tutti insieme, e poi il Partito dei Democratici di Yair Golan. Io credo che le alternative, non per forza per riuscire a entrare nel governo, perché non saranno accettati dal governo, l'hanno già detto, se dovessero vincere Eisenkot, Bennett e Lapid, faranno un governo tra loro, però è importante avere un'opposizione forte, cioè è importante che si abbia almeno un'opposizione con 20-25 mandati, in modo tale di riuscire a creare una bilancia politica concreta. Sul fatto che si possano vincere le elezioni da parte di questi, diciamo, dei gruppi più di sinistra, definirlo così, qualsiasi cosa voglia dire, ma comunque appunto Yair Golan e l'altro e gli altri, è un percorso in salita molto tortuoso e molto lungo. Israele non ne verrà fuori in un anno, nel baratro in cui è entrata, ci vorrà molto tempo.
1: Senta, come sta pesando sulla cultura di Israele e dei suoi cittadini questo isolamento internazionale in cui si ritrova?
0: Moltissimo. È una cosa, uno, a cui non è difficile abituarsi, ma molto, perché ovviamente, come sempre accade, questo non è una... il BDS, che io non sono a favore del BDS, posso capire il BDS ma non ne sono a favore, io non credo che bisogna sabotare diciamo la parte migliore del paese, perché poi è davvero la parte migliore del paese, però bisogna anche assumersi le responsabilità di quello che è successo, questo anche non voglio minimizzarlo. Ed è anche lì una risalita, non so se ha seguito al festival del libro, è stato impedito, è stato insomma, votato contro la presenza di, non mi ricordo ora il suo, no, Edgar, che
1: Escolnevo.
0: l'etno, Escolnevo, esatto, benissimo, Escolnevo non è stato, non lo hanno voluto, che è assurdo. È assurdo perché non è soltanto il fatto, non si possono boicottare gli individui, perché il problema, mi permetta di fare questa
1: Certo.
0: ultima osservazione, ma il problema dell'antisemitismo non è il fatto di cercarlo né nei campus né nelle proteste, ma quando un autore, un singolo, un individuo viene come in qualche modo astratto e diventa parte di un gruppo, questa astrazione del gruppo a questo livello dove sono tutti responsabili è una forma di discriminazione, è un pregiudizio. È come dire che Nevò Escol sia come Ben-Gvir o come Smotrich, per esempio, e che è ovvio che non lo sia, che non lo è. Quindi questa è una cosa che turba moltissimo, precisamente perché astrae e fa diventare tutti uguali a tutti, e questo non è un modo per capire i rapporti per il dialogo, per la pace.
1: Venti e 29 minuti è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani come sempre attorno alle 18, quello del pomeriggio, attorno alle 8 di sera, quello delle 20. Rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.

0: State ascoltando Radio Popolare.
1: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
2: Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
3: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
4: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
5: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
6: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
7: Sommario della puntata. In 1000 giorni il genocidio a Gaza, 21.000 bambini sono stati uccisi e 17.000 sono rimasti orfani. Dopo 2 anni e mezzo non si vedono prospettive. La Russia colpisce la capitale ucraina con decine di missili, almeno 21 i morti. Il sindaco parla del più grande attacco su Kiev in 4 anni di guerra. Sudafrica, all'indomani delle manifestazioni razziste, la tensione nel paese resta alta. I gruppi xenofobi promettono nuove manifestazioni e la popolazione immigrata vive nella paura. Un taglio di 45 miliardi di sterline al servizio sanitario britannico per acquistare farmaci statunitensi, il costo di un accordo fatto tra il governo di Starmer e gli Stati Uniti. La difficoltà di essere patrioti nell'America di Trump, il complesso 4 luglio di Zoran Mandani. World Music, Resonance, il quarto album del collettivo francese Acid Arab. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
6: Oggi è la giornata che segna 1000 giorni dal 7 ottobre 2023 e quindi 1000 giorni di genocidio a Gaza, un giorno che purtroppo non è fermo nel tempo ma è rafforzato dallo spessore della continuità, perché nella striscia si continua a morire, le persone continuano a vivere in condizioni disumane mentre l'esercito israeliano sta occupando sempre più territorio. In 1000 giorni sono state uccise almeno 73.000 persone, di queste 21.000 erano bambini, altri 17.000 sono rimasti orfani. Ed è proprio su questo dato, quello dei bambini, che la scorsa settimana la Commissione Indipendente dell'ONU ha parlato di genocidio, parlando però non solo di uccisioni e ferimenti, ma di una vera e propria distruzione dell'infanzia. Vi propongo allora cosa ha risposto Chris Sidoti, membro della Commissione ONU, quando gli ho chiesto di fare qualche esempio.
8: Well, that is an example of...
9: Beh, questo è un esempio. I soldati israeliani sono stati molto sfrontati durante questi 2 anni e mezzo e abbiamo avuto accesso a un'enorme quantità di fotografie e video che hanno pubblicato online, vantandosi delle loro azioni. Tra queste pratiche rientrano le esposizioni di abiti per bambini e il maltrattamento dei loro giocattoli. Un esempio è un ventilatore a soffitto a cui è stato legato un giocattolo e che viene fatto girare. Ora, questo tipo di azioni non sono direttamente dannose per i bambini, ma nell'ambito della psicologia della guerra e della guerra psicologica risultano estremamente dannose. Prima dell'inizio della guerra, metà della popolazione di Gaza era composta da bambini e oggi questa percentuale sarebbe ancora maggiore. E questi bambini, tutti quanti, più di 1 milione di bambini, sono stati profondamente traumatizzati dall'esperienza di 2 anni e mezzo di guerra e dalla continua violenza che subiscono ancora oggi. La mancanza di cibo nutriente a sufficienza, la mancanza di acqua potabile pulita, la mancanza di elettricità per lunghi periodi ogni giorno. I maltrattamenti, l'abuso dei giocattoli dei bambini, il deridere le loro vite fanno parte di un modello più ampio di disumanizzazione dell'infanzia, di distruzione della loro identità e della gioia di vivere. Questi bambini sono profondamente traumatizzati, hanno tutti bisogno di supporto psicologico. Posso solo ipotizzare quale sarà il loro atteggiamento nei confronti di Israele tra 10 o 20 anni, quando saranno giovani adulti e rifletteranno sulle esperienze vissute da bambini. Hanno perso la loro infanzia, che è stata distrutta.
6: E un altro effetto di questi 1000 giorni è stato sulla politica, quella israeliana che si è estremizzata e radicalizzata sempre di più, quella palestinese che invece è stata completamente annichilita. Questo è quello che ci ha raccontato qualche tempo fa il giornalista palestinese Ahmad Al-Baz, che vive a Nablus in Cisgiordania.
10: So to start with the Israeli society in a simple idea, yes, it's a very right wing.
9: Per cominciare con la società israeliana, in parole semplici, sì, è una comunità molto di destra, la stragrande maggioranza. E Netanyahu ha vinto, vincerà ancora. Non riusciamo nemmeno a pensare a qualcuno che possa competere con lui, sapete. Per quanto riguarda i palestinesi, credo di avere la tua stessa sensazione. Le persone sono molto inattive, disperate e si sentono inutili. E dobbiamo guardare agli ultimi decenni e a ciò che le autorità israeliane, a volte con l'aiuto dell'autorità palestinese, hanno fatto ai partiti politici in Cisgiordania. Quando parliamo di scenario politico, non c'è nessuno autorizzato ad operare, come i partiti di sinistra, come il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, quel tradizionale partito palestinese comunista che ormai fa parte del passato. È stato messo al bando, quindi è stato designato come organizzazione terroristica. Se 6 o 7 persone si riuniscono in una stanza e fanno qualcosa sotto quell'egida, verranno arrestate quella stessa notte. Lo stesso vale per qualsiasi piccola iniziativa indipendente. Quindi quella spaccatura nella politica in Cisgiordania ha creato una situazione in cui nessuno è attivo, tranne Fatah. E che cos'è Fatah? È l'autorità palestinese. E che cos'è l'autorità palestinese? È quell'organismo fondato dall'Occidente, finanziato dall'Occidente e molto apprezzato da Israele, anche se a volte ne parlano in modo diverso. Questo è quello che abbiamo. A volte parlo con palestinesi all'estero e qui in Palestina e mi dicono: sai, sento di poter fare di più a Milano che in Palestina. E vi chiedete perché? Ci sono coloni e soldati ovunque, non si può fare nulla. Un tempo la gente organizzava queste proteste cercando di arrivare fino ai cancelli. I soldati erano pronti a sparare. Questo è successo per anni.
10: People used to organize these protests trying to go to the gates. Soldiers were ready shooting, you know.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: Adesso andiamo in Ucraina. Nella notte l'esercito russo ha lanciato un massiccio attacco con droni e missili, prendendo di mira soprattutto la capitale Kiev, ma anche altre regioni del paese. Il numero dei morti provvisori è di 21, oltre 80 i feriti. E ancora una volta a essere colpite sono state infrastrutture e abitazioni civili in quella che il sindaco della capitale ha definito il più massiccio attacco subito dalla città in 4 anni di guerra. Sara Milanese ha raggiunto a Kiev Camilla Capasso, responsabile della comunicazione di WeWord.
1: È stata una notte decisamente intensa, c'è stato il più grosso attacco sicuramente delle ultime settimane, era un po' che non avveniva un attacco così grosso e così mirato su Kiev. E io mi trovo qui in questo momento e noi abbiamo cominciato a ricevere i primi allarmi verso le 8 di ieri sera e insomma abbiamo preso le precauzioni del caso, quindi noi siamo andate immediatamente nei rifugi, così come tantissime persone nella capitale. Le metropolitane erano completamente piene perché ovviamente moltissime persone si rifugiano in metropolitana, che è un posto sicuro, e nei rifugi. Quindi abbiamo sentito intorno all'una, alle due di notte bombardamenti molto forti e quindi sì, è stata una notte diciamo molto intensa. Tra l'altro quello che come ogni volta ci amareggia di più è il fatto che siano state colpite soprattutto obiettivi civili, palazzine, case, quindi le vittime sono soprattutto civili.
2: Voi come WeWord avete contatti anche con altre località nel paese, perché operate anche in altre città, ritorno avete avuto anche dai vostri colleghi, se è arrivato?
1: Noi ovviamente ci siamo confrontate con i colleghi in varie parti del paese, soprattutto per accertarci che tutti fossero al sicuro. Ci sono stati attacchi anche in altre zone. In altre zone soprattutto si continua a monitorare anche la situazione, anche nella giornata di oggi, che qui a Kiev siamo insomma un po' all'allerta, però sembrerebbe che per il momento la situazione sia un po' calmata.
2: La preoccupazione quindi, come dicevi, resta proprio perché si sono intensificati negli ultimi giorni forse, cioè rispetto alle ultime settimane questo è stato un attacco particolarmente forte e violento, c'è il timore poi che venga replicato?
1: Allora, ci sono sicuramente delle allerte sulle prossime 24-48 ore, quindi sicuramente rimane alta l'allerta per i prossimi giorni. C'è pericolo appunto sì che possa essere replicato come attacco. Noi stamattina avevamo in programma un'attività come WeWord di distribuzione alla cittadinanza di computer e laptop che servono soprattutto ai bambini per poter connettersi e continuare ad avere un accesso alla scuola, anche appunto in momenti in cui ci sono attacchi, e nonostante insomma la situazione stiamo conducendo questa consegna. Le famiglie con cui lavoriamo e che supportiamo si sono presentate nonostante tutto, nonostante le preoccupazioni, la popolazione continua a uscire di casa e continua poi a vivere le proprie giornate, perché alla fine i bisogni poi che ha non finiscono, anzi questi attacchi che li intensificano.
3: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Adesso andiamo nel Regno Unito dove un accordo fatto tra Starmer e gli Stati Uniti è rimasto abbastanza sotto traccia per diversi mesi, torna ad essere tema di discussione in questi giorni perché un rapporto, uno studio ne mette in luce le criticità. Sentiamo Elena Siniscalco.
1: Just today we've struck a landmark pharmaceuticals deal with the United States, securing medical supplies for tens of thousands of NHS patients and boosting British industry.
2: Questo è il primo ministro britannico Keir Starmer che menziona un nuovo accordo farmaceutico tra Regno Unito e Stati Uniti durante il suo discorso a una cena di gala lo scorso dicembre. È una delle pochissime occasioni in cui Starmer ha parlato pubblicamente dell'accordo e quando un politico non si vanta ampiamente davanti alle telecamere di un trattato bilaterale, forse un paio di domande bisognerebbe farsele. Questo accordo è tornato al centro del dibattito pubblico tra ieri e oggi. Il motivo è un nuovo studio che afferma che verranno tolti circa 45 miliardi di sterline ai servizi essenziali del servizio sanitario pubblico britannico, l'NHS, per sovvenzionare l'acquisto di medicinali secondo le clausole dell'accordo con gli Stati Uniti. Secondo lo studio, questo taglio potrebbe risultare in 229.000 decessi che sarebbero altrimenti evitabili. I pazienti maggiormente impattati sarebbero quelli affetti da patologie cardiovascolari, respiratorie, gastrointestinali e tumorali. L'accordo tra i due paesi era stato firmato con l'intento di garantire nuove terapie per i pazienti dell'NHS. I patti erano chiari. Il Regno Unito accettava di aumentare la spesa per i farmaci di marca, ovvero quelli scoperti e sviluppati dalle industrie farmaceutiche. In cambio, gli Stati Uniti rinunciavano ad aumentare i dazi sulle esportazioni di prodotti farmaceutici britannici per i prossimi 3 anni. Il governo si era vantato del fatto che il Regno Unito sarebbe stato il primo paese al mondo ad avere tariffe dello 0% su queste esportazioni. Ma secondo l'analisi pubblicata dal British Medical Journal, l'accordo finirà per far spendere all'NHS più del doppio di quanto spende attualmente per nuovi farmaci nell'arco dei prossimi 11 anni. Si passerà dallo 0,3% del PIL speso allo 0,6%. Secondo i medici, l'unico modo per evitare quei 229.000 decessi è reinvestire nell'NHS gli stessi miliardi che le verranno tolti per adempiere all'accordo. L'opinione pubblica nel Regno Unito è estremamente protettiva nei confronti dell'NHS. Qualsiasi riferimento al sistema sanitario statunitense fa venire i brividi a una popolazione che è sempre stata abituata a pensare alla sanità come a un diritto, non come a un bene che solo i più ricchi possono permettersi. È però innegabile che l'NHS sia in crisi da anni, imbrigliata in sistemi e burocrazie obsolete. Qualsiasi tentativo di rinnovarla è un atto abbastanza coraggioso dal punto di vista politico. Non questo accordo, però, ci dicono medici, parlamentari, opinionisti ed esperti. Questo accordo rischia di beneficiare più le grandi aziende farmaceutiche che i pazienti dell'NHS, specialmente quelli più anziani e svantaggiati. L'accordo non è mai stato dibattuto in Parlamento e non ha attratto grande attenzione né politica né mediatica quando è stato annunciato a dicembre. Adesso sono in aumento le voci che vogliono che venga riconsiderato o annullato. Se tutto andrà come deve, a Starmer rimangono solo un paio di settimane a capo del governo. Il peso di questo accordo con l'America di Trump ricadrà più che probabilmente sulle spalle del suo successore.
0: E ora Diario Americano, sentiamo Roberto Festa da New York.
3: Alcuni giorni fa la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul, ha organizzato una conferenza stampa per presentare la grande parata nautica che si terrà sul fiume Hudson per i festeggiamenti dei 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza il 4 luglio. 30 navi, 200 aerei, 20.000 marinai. A un certo punto Hochul, una democratica, si è rivolta al pubblico e ha chiesto: c'è qualche eletto della città in sala? Era ovviamente una domanda retorica. Hochul sapeva molto bene che in sala c'era una sola rappresentante della città, la presidente del consiglio comunale. Soprattutto Hochul sapeva che in sala non c'era il sindaco della città, Zoran Mamdani. È stata un'assenza significativa. Mamdani in questi mesi è onnipresente in città, partecipa a eventi grandi e piccoli, si è messo pure a fare una sorta di programma in radio per segnalare traffico e meteo prima delle partite dei mondiali di calcio che si svolgono dall'altra parte del fiume in New Jersey. L'assenza dalla conferenza stampa di Mamdani è stata quindi notata e sicuramente voluta. Ci sono una serie di elementi che la spiegano. Il più semplice riguarda il principale finanziatore di questa parata nautica, il miliardario degli hedge fund Ken Griffin. Griffin è quello che possiede un piede a terra da 238 milioni di dollari in Central Park South, davanti al quale, in campagna elettorale, Mamdani ha girato un video chiedendo di tassare in modo duro le seconde case newyorkesi dei miliardari. Mamdani quindi ha probabilmente preferito non farsi vedere ad un evento sponsorizzato proprio da Griffin. C'è però ovviamente di più di un semplice problema di rapporti personali. Mamdani e il mondo politico e sociale che lui rappresenta vivono in modo contraddittorio queste celebrazioni del 4 luglio. Gli Stati Uniti sono oggi impegnati in un'aggressiva politica internazionale, dall'Iran a Gaza. All'interno si assiste alla più radicale repressione dei diritti da un secolo a questa parte.